dove 20 foglietti da suddividersi tra musicisti e impiegati, e ad ognuno una frase diversa stile rumba la de, brincata be, per riprodurre il boato dello stadio con alla batteria niente popò di meno che quel grandissimo, immenso ricordo di un grande che poi ha fatto una carriera straordinaria, non solo al fianco appunto del famoso e ormai internazionale napoletano, ma parlo di Tullio De Piscopo, e alla chitarra c'era un certo Mauro Lavezzi. Questi hanno confezionato quella sigla bellissima che vi ripropongo, che era quella della Domenica Sprint, grazie ad Oscar Prudente.

0: insomma, noi che sognavamo le voci che ci facevano vedere il calcio, anche perché la radio è sempre stata come la letteratura, come la fantasia, un territorio dove bisogna immaginare. Noi che vivevamo in attesa di 90esimo minuto e ci sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo Valenti e Barenson, oppure Necco da Napoli, Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini da Bologna, Tonino Carino, incredibile, Tonino Carino, l'oliva scolara da Ascoli, Stroppa da Bari o Lecce, il signore del riporto. Vi ricordate che razza di riporto aveva in testa costui? Straordinario, insomma, noi che. Questa era bella, ragazzi. Grazie Oscar Prudente, la sigla Rai 2 domenica sera, grandissima domenica sprint. Noi che tutta la squadra dell'Internazionale retrocede a protezione dei 16 metri, ventilazioni apprezzabili, spalti gremiti e limiti della capienza, arbitrato Lobello davanti 80.000 testimoni. Frasi storiche, la grande voce catramata, rauca dal timbro pazzesco e sublime, cioè quella inconfondibile di Sandro Giotti. Noi che oggi teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di un certo signor chiamato Nando Martellini, anche perché fu in quell'esatto momento che l'Italia si riempì finalmente da nord a centro a sud, perché nel nord avevamo tante catalpe, tanti muretti e tanti cavalcavia, e quindi ponti ricolmi di scritte, Vesuvio, lavali con il fuoco, piuttosto che Etna vai a oltranza, piuttosto che Terum, piuttosto che Tecup. Tecopo vorrei dire di tutto e di più, era quella lega, ovvio, che oggi si è un po' ammodernata con l'idea di poter costruire un ponte che potrebbe unire due cosche più che due coste. Però noi ricordiamo quel Nando Martellini, perché noi eravamo fermi al 34-38 con i due mondiali che non avevamo potuto festeggiare, per carità, forse ancorati in una vita prima del nuovo karma che ci ha imposto in questo pianeta terracchio. Ma 34-38 è firma assolutamente fascistoide, molto fascismo allora. L'82 è un'esplosione, anche perché è altamente inaspettata per quanto riguarda quella finale di mondiale. Siamo in Spagna, Nando Martellini, campione del mondo, dietro tre volte, perché prima 34, poi 38 e 82, il più bel mondiale vinto in assoluto, quell'urlo Madonna di Tardellone, piuttosto che il Brasile straumiliato dalla tripletta, ancora oggi se ne parla nelle spiagge appunto di Copacabana, laddove il nostro grande ricordo di Paolo Rossi, che sarà tra poco abbracciato dal nostro grande Zamiro, oggi ricordo alle 15:30 si darà l'ultimo saluto al nostro grande tifosissimo del Vicenza, e vuol dire il grande Zamiro, grande protagonista anche nei fasti di Basport con il sottoscritto, con Franco Carraro, con tutti i protagonisti appunto di quegli anni memorabili. Oggi alle ore 15:30, quindi fosse interessato, a Zanè, chiesa del centro, grazie e ciao, un abbraccio fortissimo, buon viaggio, salutaci tutti i nostri lassù, a partire comunque dai tuoi grandi campioni bianco e rossi, e quindi praticamente Paolo Rossi in primis, ma qua il ricordo è un altro, ragazzi.
1: 30 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski, palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo, ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta.
0: Avete capito?
2: E avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo, che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo, che mi disse in cuffia: uno minuto más,
0: cioè uno minuto más,
2: parla ancora per un minuto poi basta. riuscii a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione, perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus, e venne fuori così quel triplice campioni del mondo. che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera.
0: Grande ricordo del nostro super Nandone nazionale, vuol dire il grande Nando Martellini, per tre volte a dire esattamente Italia campione del mondo. E allora noi, che oggi, dicevo appunto, teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di Nando Martellini, 34-38-1982, l'uomo che al mondo sono state rivolte più scuse in assoluto. Ricordo anche Enrico Ameri nei suoi 36 anni di carriera, le 1660, pensate un po', radiocronache. Ma io vorrei oggi soffermarmi per qualche minuto sulla figura unica, e ho avuto la fortuna al fianco di Franco di averlo proprio al fianco in una trasmissione del vecchio Basport, nella vecchia sede, in quella storicità di via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Arrivò un lunedì e ci tenne compagnia raccontando tutta una serie di aneddoti. Era grande amico di Franco Carraro, conosceva Radio Gamma 5. Sto parlando dell'eterna figura di Gildo Fattori, The Voice, no? The Voice, ecco, qui ci si stacca un po', diciamo, dal fenomeno calcio dicendo The Voice per quanto riguarda Gildo Fattori, perché in effetti lui faceva parte anche di un gruppo musicale, aveva dato il là ad un gruppo musicale che si chiamavano gli Strangers, non so se ve lo ricordate. Comunque è esattamente sta cosa qua, sentite nella voce, ovvio siamo molto lontani, diciamo, nel tempo. Poi lui diventerà la grande voce del calcio Padova, e ci raccontava di tutto questo in quella trasmissione. Peccato non averne una copia, però sono passati anche tantissimi anni, e ripeto, dopo 22 anni ritorniamo ad ascoltare l'immortale voce, il The Voice, come da molti definito, ancora ricordato, di Gildo Fattori, che ricordo poi è diventata la voce ufficiale, ripeto, del calcio Padova e non solo. E quel gruppo, non so se fosse un gruppo nato nel 1963, c'erano sei personaggi, cinque al fianco di Gildo Fattori, e quindi gli Strangers hanno inciso, mi sembra, anche quattro dischi, e una di queste canzoni preponderanti è esattamente questa. Ve la faccio ascoltare, proprio qualche stilla di nota. Gildo Fattori, Strangers.

0: E ricordo dal 1981 in poi, quindi passa il bianco scudo tra Spareggi a Cremona, Firenze, campionati su e giù per l'Italia, tantissimi belli aneddoti che ci ha raccontato nel corso, diciamo, di quella giornata. È ovvio che noi eravamo presentissimi, parlo io, è il grande ricordo dell'amico Stefano con il quale abbiamo fondato un po' gli Irriducibili tantissimi anni fa, eravamo nella vecchia sede in via Belzoni 9, io facevo una trasmissione anche il sabato per un bel po' di anni, abbiamo fatto Autogol, il titolo era questo, alle 13.30 alle 15 noi facciamo Autogol, il titolo qualcosa che è anticipato anche a Sport, lo facevo con Stefano e ricordo che arrivò poi anche la notizia di quella cronaca del grande Gildo Fattori, una partita che vedeva il Padova impegnato, vita o morte in quel di Firenze sotto la pioggia, in quella assolutamente grigiore, bisognava salvare la pelle, salvare soprattutto la quindi Serie A. Si giocava questo spareggio, ripeto, a Firenze tra, e adesso vado un po' a memoria, ma comunque tra il Padova ed il Genoa, e ricordo che alla fine del tutto era pareggio praticamente, siamo nel 90, campionato 94-95, quindi nel giugno del 1995, la voce è quella di Gildo Fattori e raccontiamo questi ultimi rigori che permettono sicuramente al Padova di rimanere in Serie A, e lo sentiamo con la viva voce sicuramente del grande quindi Gildo Fattori, perché c'è quel creak, no, se ricordate, l'ultimo rigore segnato dal giocatore patavino è Creak, che poi si allega a quello che dicevo poc'anzi in riferimento olandese anch'esso, ma soprattutto il nostro Van de Corput, perché negli anni 1980 si parte con l'avvento degli stranieri e lì a giocarci con il nome che metà basta, poi ha fatto mi sembra 3 anni con noi, inteso e tinte granata col Toro, ma comunque insomma neanche malissimo per dirla tutta, magari averlo oggi in raffronto a quello che abbiamo visto ieri siano in quei 2-3 minuti laddove il diavolo praticamente l'ha messa dentro 2 volte, però qui siamo a quel grandissimo immenso ricordo, 10 giugno 1995, Gildo Fattori è lo spareggio per rimanere in Serie A, si gioca a Firenze da una parte il Genoa, i rossoblù del Grifone, dall'altra parte i patavini biancorossi del Padova, e ci siamo.
1: Michel Creak, mani sui capelli, nessuno ha il coraggio di guardare, ma Michel ha dimostrato di essere bravo, implacabile, giocatore straordinario, può regalare al suo primo anno a Padova la Serie A, a questa squadra, a questa società, a questa città che lo meriterebbe. Fiato sospeso, rincorsa di Michel Creak, attenzione, parte il tiro,
0: Genoa torna in casa con le pive nel sacco, grandissimo, bellissimo l'urlo del grande Gildo Fattori, grandissimo l'urlo.
1: Stato sospeso, rincorsa di Michel Creak, attenzione, parte il tiro,
0: la giustizia trionfa, noi che ci ricordiamo i festeggiamenti del numero 1000 della Domenica Sportiva, noi che un pezzo d'Italia si incollava di fronte alla DS, colei che nacque con la TV nel gennaio del 54, pochissimi filmati perché i servizi erano lenti da sviluppare, la prima DS viene presentata da un certo Enzo Tortora, quello di Portobello, la prima moviola casca il 22 ottobre 1967 e parla del gol fantasma di Rivera, Gianni Rivera, Golden Boy nel derby, e poi loro due il 27 settembre 70, 90° minuto, due scrivanie, due volti amici a lanciare i servizi, Maurizio Barenson e Paolo Valenti, che dopo la morte di Barenson continua da solo fino agli anni 90. Noi che alla DS potevamo vedere i servizi della Serie A di calcio, i gol della Serie B, il Gran Premio, il tennis, il basket, la pallavolo, senza doverci sorbire ore di chiacchiere per vedere 4 gol. Noi che Galeazzi l'abbiamo visto magro, noi che nel ricordo di Beppe Viola, grandissimo, gli sentivamo dire il piede proletario di Franco Baresi, e quindi anche a ricordo del numero 6 Franco Baresi, ogni partita che il Milan giocherà da ieri sera sino all'Eternum, momento calcistico, al 6° minuto saranno quindi sviluppati i cori a ricordo proprio di Franco Baresi, che ripeto Beppe Viola traduceva come il piede proletario, molto bello, il piede proletario di Franco Baresi, poi diventato il vigile per via della mano sempre alta, inesorabilmente alta, oppure il grande roccioso Gianni Brera, Maradona alla mano cucita sotto il piede sinistro, e con quella mano vinse anche il Mondiale 86, oltretutto quell'Inghilterra, le Malvinas, che storia ragazzi, insomma noi che andavamo dall'amica del cuore, di quella che ci piaceva, e le chiedevamo di a Maria se si vuole mettere con me, il giorno dopo tornava con la risposta ed era sempre la stessa, ha detto che ci deve deve pensare comunque anche lei tifa per magari la Juventus, il che crollava tutto. Noi che Maria ci sta ancora pensando, noi che agli appuntamenti c'eravamo sempre tutti anche senza cellulari, la ricreazione, i bagni della scuola, le panchine del quartiere, il grande tam tam, il campanello. Noi che oggi viviamo lontani, ma quando usciamo di casa e giriamo l'angolo speriamo sempre di incontrarci con il pallone in una busta di plastica sotto il braccio, retaggio primordiale, ovvio. Ancora oggi vai di calci ai sassi nel mirare il tombino, il marciapiede o un altro sasso che colpisce un altro sasso, colpa di quest'ultima della colonia. Calci alle pigne, alle rosse palline delle siepi, alle magiche palline. Noi che oggi sorridiamo quando alla TV si inventano i più incredibili sondaggi tipo chi è stato il più forte giocatore di tutti i tempi, Pelé o Maradona, senza considerare che di Pelé abbiamo visto sempre gli stessi 4-5 gol, però è ovvio che quando salta e supera Burnic lo supera di 100.000 metri. Noi che se incontriamo per strada Biscardi vorremmo investirlo, ovvio Biscardi è passato nel frattempo a miglior vita e quindi un abbraccio forte a colui che teneva i capelli color crodino. Noi che questo giocattolo ce lo avete rotto, brutti bastardi, sempre pronti però a prendere a calci un pallone e a seguirne in maniera malattiosa le gesta, a volte anche in TV, insomma il richiamo della foresta di cuoio rotondo, il richiamo della foresta di cuoio rotondo, anche perché per la serie noi che eravamo quelli che alle festine magari mettevano su, e l'abbiamo detto già tante volte, i dischi per far limonare sì ma gli altri, noi che passavamo ore a fissare la tavola imbandita di sculture di plastica o le luci stroboscopiche o psicadeliche, noi che mangiavamo con gli occhi si intende il motorino, la vespetta, la motocross, sempre sì degli altri, però noi che di radioline ne abbiamo assassinate parecchie, noi che dovevamo ben comportarci con la nostra vicina di banco per sperare che ci suggerisse durante l'interrogazione o ci facesse copiare durante i temi in classe, noi che sognavamo di poter crescere in fretta e poter un giorno baciare alla francese, noi che di Stock 84 ne abbiamo sentito parlare a vagonate ma non abbiamo mai assaggiato un goccio, noi che con i piedi d'asfalto alla sera dopo l'ennesimo richiamo materno trovavamo tutte le scuse pur di non andare sotto la doccia, noi che prima persona plurale dei verbi da studiare e imparare, che barbe, che stress tra gerundi e trapassati, noi che ci toccavamo in estate andare in colonia peggio che andare agli esami con quella direttrice burbera e befanesca, noi che rubavamo i gessetti dalla lavagna per tracciare la misura della porta per la partita in strada, noi che ciao a tutti e lunga vita al calcio, al nostro calcio che mai niente nessuno sradicherà e scolorerà dal nostro cuore e dalla nostra anima, anche perché sì, cari signori all'ascolto, dopo tutto la vita si fa veramente difficile quando ami una donna ma hai sposato 11 uomini. E allora ci siamo con... No! Grande! No, Woman No Cry! Pensate a Milano, 27 giugno 1980. No, le fiammelle! Incendio cosmico! Grandissimo ricordo. Ho avuto tantissimi amici partiti in Palace, in due civire, non il 4, ma tantissimi in Vespa, sacco a pelo il giorno prima, e mi hanno raccontato di un concerto strepitoso. E qua, ovvio, li odio ancora oggi, perché noi magari, sai, quei 2-3 anni in meno, non potevamo, per XY motivi, confluire all'interno di quel grande richiamo lì a tutta zaffata su Supersonica, grandissimo ricordo, No Woman No Cry. Oggi invece No Woman No Cry è Woman Cry che metà basta, grazie sicuramente agli aspetti bellici del nostro governo. Non solo calcio, perché allora arrivava anche il momento per andare dal barbiere, ricordo sempre il papi che chiamava raccolta per andare a ritoccare la zazzera o comunque lo scaveios, e noi non avevamo voglia di andare dal barbiere. Però in quel periodo, se vi ricordate, noi ci si divideva in due curve, la curva di chi andava dal barbiere in maniera felice e chi non ci andava, come nel nostro caso. Perché uno andava dal barbiere in maniera felice? Semplice, ragazzi, perché l'ando oggi, che mi sarà sicuramente un supermercatino all'interno del quale penso non essere mai entrato in vita mia, ma non importa, ma allora si andava dal barbiere soprattutto perché lì c'erano quei giornaletti, cioè vuol dire tu avevi la possibilità con testosteronico interesse di leggere e trovare i fumetti erotici, quelli abbondavano, ovvio, per carità, uno mi dirà ma io mi ricordo le riviste di auto, moto, di sport in generale, assolutamente sì, ma se scavavi un po' più in profondità ti sorgeva e portavi sotto alla luce i fumetti erotici, questo grazie ai nostri barbieri di allora, anni 70-80. Quindi chi ci andava volentieri è proprio chi non ne voleva sapere. Ovvio, noi si andava con le nostre grandi Clark, le c'eravamo prima, quelle paperate per quanto riguarda le Desert Boots, no? E le nostre costavano veramente molto poco, ne abbiamo distrutte un'infinità. E poi soprattutto diventavano irregolari al massimo livello quando erano bagnate o si bagnavano, o andavamo sotto gli spruzzi in mezzo ai campi di mais di allora, oppure quando appunto il nostro piede tendeva ad andare verso sinistra o verso destra. Abbiamo veramente distrutte ancora alcune tenute di ricordo negli anni 70, numero sicuramente più contenuto rispetto a quello di oggi, e siamo di fronte comunque. Comunque questo modello, parlo del Desert Boots, famoso, questa azienda calzaturiera, sono quelle ispirate, se vi ricordate, alle scarpe egiziane, no? Erano le scarpe dell'Egitto, ragazzi, erano in vendita al Cairo, è ovvio, perché bisognava assolutamente resistere alle temperature africane, e noi allora avevamo unicamente l'obbligo di scegliere il miglior colore. Vi anticipo subito, le ho acquistate a livello industriale di tutti i colori, forse il color beige, quello marrone scuro, il verde oliva, li abbiamo indossate tutte in assoluto, le mitte, perché chiamate anche polacchine, quando dovevi affrontare i tragitti della vita di allora, noi le polacchine non le abbiamo mai abbandonate. Ovvio, anche le scarpe basse da tennis piuttosto che quelle da ginnastica, ma ricordo le Clarks, che per noi era Desert Boots, era roba sicuramente molto più contenuta, ripeto, con pochi soldi non le si acquistava, gli altri già costavano un sacco di soldi e potevano permettersele solo alcuni, non sicuramente i nostri.

Castelnuovo per forza di cose, no? Nino Castelnuovo poi anche grande personaggio che impersonificò Renzo Tramaglino, se vi ricordate, nella realtà televisiva di Promessi Sposi, ma nella pubblicità, ripeto, di tantissimi decenni fa, proprio dell'olio cuore, ci stava anche e persino Dino Zoff. Li intravedo ogni tanto nei mercatini dell'usato, penso che qualcuno magari continuerà ancora a utilizzarli per quanto riguarda i pastelli a cera, perché anche lì avevamo un grandissimo richiamo e tutto parte con il colore nero, ricordo, poi abbiamo il marrone, il blu, il rosso, il verde, arancio, giallo, viola, ma ovvio che i pastelli Giotto, ragazzi, erano straordinari, va bene, sconfinavi al di là di ogni confine, di ogni bordo che dovevi sicuramente colorare al proprio interno, però il ricordo anche dei pastelli a cera è ancora grandissimo dentro di me. Poi arrivava il momento del tè caldo piuttosto che della bibita, e noi la si affiancava sempre, anche così si faceva all'interno del sistema delle piscine allora, con quindi la fiesta. Fiesta ti tenta tre volte tanto, vi ricordate, non penso di assaggiarla più da un'infinità di tempo, però allora, non so se ve lo ricordiate, noi vogliamo quindi sapere il perché a un certo punto noi abbiamo quella all'arancio e quella al limone per forza di cose, però a un certo punto la pubblicità parla della fiesta alle mandorle, non so se vi ricordate, c'erano anche, non so, i ricchi e i poveri che facevano festa, quando, insomma, ricordavano appunto sto cimelio masticante di allora. Ma io vorrei sapere perché noi siamo i primi anni 80, viene prodotta questa variante della fiesta con mandorle, però in brevissimo tempo mi sparisce dal commercio, sarà per i troppi costi, sarà perché era infarcita di nefandezza, non lo so, i motivi ancora oggi sono assolutamente sconosciuti, eppure fiesta ti tenta tre volte tanto, non ci vedo più dalla fame, nutre con piacere, avremo piacere di sapere perché. Che voi allora quella fiesta alle mandorle ce l'avete portata via.

0: E allora, l'abbiamo detto spesso, finiva la scuola e soprattutto il trillo della campanella. La scuola era bella solo quando appunto trillava sta roba qua, e noi ricordo abbiamo allestito, abbiamo veramente riempito, che diventava una fisarmonica, l'album dei mondiali del 1974. Se non erro, insomma, si giocavano in Germania, vinse mi sembra la Germania battendo in finale l'Olanda, quell'Olanda che poi però 4 anni dopo andrà in finale, però allora era l'Argentina di Colonnelli, Mario Alberto Kempes, e quindi non poteva vincere l'Olanda, e così non vinse. Neskens perse anche un dente durante la finale per un grande scontro con un quindi giocatore avversario. Sta di fatto che comunque l'Olanda, appunto, con le pive nel sacco, come disse appunto Gildo Fattori prima, se ne torna a casa per la seconda volta. Noi però abbiamo seguito quel mondiale del 74, se vi ricordate. Però arrivò anche quel momento impressionante, cioè l'Italia scende in campo con Haiti. Ecco, dire Haiti oggi, ovvio, in base a quello che è successo, terremoto dintorni, ovvio, là si soffre la fame, la morte, la violenza, che metà basta. Haiti allora però si qualifica per il mondiale 1974, ovvio, sono le classiche partite, la dove di Civara, non so neanche se mi metto di fronte al televisore, perché vinceremo come minimo 6-7-0, però quel giorno, per carità, l'Italia vince, ma voi sapete che succede qualcosa di clamoroso. Non so se vi ricordate il gol di Sanon, che quindi all'inizio mi sembra di ripresa lo mette alle spalle di Dino Zoff. Haiti era la prima squadra, ricordo, i Caraibi ad un mondiale, e quell'esordio è proprio Italia-Haiti, l'Italia allenata da Valcareggi. Siamo reduci dal Messico, dove ovvio abbiamo quel Brasile di Pelé, che aveva completamente deciso le sorti di quella finale, anche se lì noi ricordiamo l'Italia per quel 4-3 che abbiamo trovato nei libri, nei documentari, nei film, e continueremo assolutamente a valutarlo ancora come grande momento. E parlo di che cosa? Parlo di Gianni Rivera e tutti quelli che appunto confezionarono quel mitico, magico e storico 4-3. Però Italia-Haiti, no ragazzi, anzi, non possiamo entrare in campo nel secondo tempo e succede questo.
1: Colpo di testa di Naldeo.
0: Pizzul, Bruno Pizzul.
1: E va in porta e segna.
0: Sanon segna. Incredibile. Haiti 1

0: Italia 0, Mondiali Stata 4, incredibile!
1: Naturalmente la squadra di Haiti.
0: Ovvio che poi noi si ribalta la situazione con
1: Mazzola, cross di Mazzola, Chinaglia.
0: Giorgione Chinaglia!
1: E pareggio di Rivera.
0: Rivera pareggia, Italia 1, Haiti 1, ma con Haiti ragazzi sotto.
1: Calcio di punizione in favore degli azzurri, toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area. Colpo di testa di Nazer. Benetti, tiro di Benetti.
0: Benetti deviato, gol 2-1.
1: Italia in vantaggio, autogol. Rivera.
0: E così finisce l'ultimo gol.
1: Riva che lascia ad Anastasi,
0: Anastasi gol, ma noi Sanon lo ricordiamo, Italia-Haiti 1974, addirittura Haiti 1, Italia 0 ad inizio ripresa, incredibile, ma con tante B ragazzi, ci sentiamo tra poco. Sarà un caso, ma dall'Arnold 4, dove c'è DJ Mozart in opera con l'afro, viene fuori di tutto e di più, ragazzi. E se settimane che andiamo avanti. E si viene qua prima a dirmi che l'importante è che non piova. Così non pioverà sabato sera, vi aspettiamo tutti, c'è me e il nostro Ettore come siti di pubblicità, saremo lì il 29 di questo mese, di qui a 5 giorni, tutti insieme per la cena del 50° anniversario di fronte a un grande scintillante lago, per mangiare baiare o guardare qui che baia, oppure ciacquare, oppure stare tranquilli e rilassanti, staccando un po' a spina rispetto al classico sabato di fronte al baucometro. Afro dance, afro music, afro funky, afro tutto dalla Renault 4, perché prima ieri eravamo dentro a Dian Sieco, che altro, Bob Marley. No, piove, no, ho avuto che piova. Ah, proprio di pioggia, non so se vi ricordate, praticamente. C'era un bel brano nel 77, non so se vi ricordate, I Can't Stand the Rain, degli Eruption, no? Sembra di parlare di un gruppo musicale britannico, un po' sperimentale, perché era il genere pop, disco, RB, cioè era tutto e più dentro, ragazzi. Però bella, perché sentitevi a tradurre che la roba I Can't Stand the Rain, 77, ripeto, non sopporto la pioggia contro la mia finestra. Nel nostro diretto se sta, basta questa pioggia. Piova, basta rompere con questa piova. Però bello quel ricordo là, perché non tutti conosci Eruption. Pa, pa, pa. Subito, I Can't Stand the Rain, 77.

basta con sta piova, I can't stand the rain. Noi allora però a sognare di poter ribaltare anche la scena per quanto riguarda il nostro potentato di allora. Vabbè, adesso se mi c'è poi ancora peso dire a qualcuno sicuramente sì, però allora avevamo anche una speranzuccia, no? Nel senso bisognava ribellarsi come faceva quel capitano, almeno nella sigla diceva esattamente questo. Ovvio, un manga di fantascienza scritto da Matsumoto, trasmesso su Rai 2 nel 79, tutto quello che vuoi, però ovvio, lui era un pirata spaziale e noi vogliamo diventare pirati spaziali come esso, come lui praticamente, dobbiamo ribellarci contro il governo della Terra, dobbiamo quindi ridestarci un po' da questa apatia generale che si è conficcata e incistata nel sistema dell'umanità. Abbiamo una sola speranza, di prenderci quel mantello e andare alla carica.

0: Viva il grande ricordo del supersonico Capitan Harlock. Va bene, però noi siamo già da un'altra parte, perché devo anche, visto che prima accennavo al grande ricordo della voce catramata, no? Il catarro armato, come veniva chiamato, il catarro armato, Sandro Ciotti. Perché parlo di Sandro Ciotti? Beh, semplicissimo, perché era uno dei migliori in assoluto, mi piaceva un saccaccio, ma soprattutto è tifoso anche del Toro. Cioè, quando faceva la domanda praticamente sulla questione, ma ti che cos'è che te tifi? Beh, insomma, mi sono un po' laziale nel cuore, ma anche molto granata, e quindi non posso che ricordare grande Sandro Ciotti, romano, nipote anche di Alberto Salustri Trilussa, il grande poeta, vuol dire dialettale. Lo chiamavano catarro armato, roca, carta vetrata, improvvisamente stridula quella voce, perché magari sul campo stava cambiando tutto, stava succedendo qualcosa di inatteso, e ricordo appunto anche i grandi di allora, Ciotti, Ameri, degli Innocenti, insomma di tutto di più. Ma nel suo libro Sotto il segno del Toro lui scrisse esattamente questo: il Torino, la cui parabola ha ospitato ferite crudeli e successi epici, e che il destino ha accarezzato come un fiore e trafitto come una lama saracena. Però attenzione, perché le sue origini, non so se lo sapete, erano cadorine di Agordo. Sto parlando del grande Sandro Ciotti, Cadorino di Agordo. Il suo cognome nasceva dal dialetto veneto di soldati mercenari del tardo medioevo. Attenzione, per chiamarli alla adunata, i capi dicevano praticamente appunto alla veneta: ciao ti, oh ti, ma anche adesso ciao ti vale a dire ehi tu, ciao ti, vieni qua, ciao ti, dai, parlo con ti, ehi tu. E si formavano quindi le compagnie dei ciao ti, dei ciotti, e da lì si lega il tutto anche il suo nome, grande ricordo. Va bene, ovvio, ha fatto un sacco di radiocroniche con la presenza del grandissimo in campo Maradona, con la veste appunto napoletana, bianca-azzurra de O Napoli, e lo era anche presente quel giorno il nostro grande catarro armato in quell'85 in un Inter-Napoli che finì esattamente 1-1.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva tentare nulla. Al quinto minuto quindi a San Siro, Napoli 1 Inter 0 a Te Roberto.
0: Bene, grazie. Ricordo che la voce più riconoscibile d'Italia, la voce che è entrata nelle nostre case migliaia e migliaia di volte, quella voce appunto roca, rauca, incatramata, diventata così dopo una radiocronaca, si dice appunto, non so se ne sia leggenda oppure no, dopo 12 ore filate sotto la pioggia alle Olimpiadi messicane. Lui era nato a Roma nel 28, iniziò la carriera collaborando a Paese Sera, Messaggero, Giornale d'Italia. Nel 58 entrò alla Rai, nel 60 la prima radiocronaca alle Olimpiadi romane, Danimarca-Argentina 3-2 per la Danimarca. La sua prima trasmissione radiofonica si chiamava KO, Incontri e Scontri Sportivi. Non solo, comunque grandissima passione per il calcio, visto che aveva giocato anche nelle giovanili della Lazio e così anche del Forlì, nell'Anconitana e nel Livorno, ma anche per il biliardo, era patito di biliardo, ping pong e carte, nonché per la musica. Sin da ragazzo suonava il violino e anche il pianoforte, ha scritto canzoni anche per Buscaglione e Iannacci addirittura. Però ovvio, grandi i numeri per quanto riguarda 2400 partite raccontate, 40 festival, sottolineo 40 festival di Sanremo, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 mondiali e Olimpiadi.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva...
0: Anni d'oro, come tanto lo erano gli anni d'oro del 1978, quando avevamo il caschetto biondo per eccellenza che dominava la scena in ogni angolo italiano, e visto che è utile fare gli auguri a Radio Gamma 5 per i suoi 50 anni, nel 78 usciva tanti auguri di una certa Raffaella Carrà. Ciao Luca, ottima scelta, Bob Marley, buona trasmissione, Roberta Treviso, ciao, grazie a te.
2: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di...
0: Ci fai ballare stamattina, grande, ciao, grazie a te. Ciao Beo, mille grazie, di sabato a giovedì e poi sabato prima trasmissione, poi tutti al casolari in attesa del grande ritorno di Ilario, ancora più forte di prima. Intanto buona guarigione, collega Ilario, ti aspettiamo da braccia aperte, e quindi assolutamente sì, Ilario, aspettiamo qua. Ilario, so, super Cimelio di 94 MHz.
3: Bello far l'amore
0: da Trieste in giù, 78. Ciao Luca, mi ricordavo anche Ezio Luzzi che interrompeva per segnare un calcio di rigore, un gol inutile durante una partita del Carteo de Ciotti a Mera. Scusa, devo intervenire Daniele, sì, fra poco faremo ascoltare qualcosa per quando vanno anche degli innocenti. Ciotti sono Ciotti, una cosa veramente incredibile. Viva il Milan, viva i diavoli del Milan, che sono gli unici diavoli che andranno in paradiso, Adamo o calciatore.
3: Un altro più bello.
0: Ciao Luca, non è possibile che si propongono i referendum per le scie chimiche e poi vai per firmare e non trovi i moduli per firmare, sono due volte che vado, inutile proporli se poi ti è impedito di firmare. Saluti Spartaco. Spartaco, io ne sono stato distante dal DDL Cili Blu, se ti riferisci a questo, e sicuramente ti riferisci a questo, per quello che mi ha detto, mi ha fatto carpire, non capire, carpire soprattutto il nostro grande Rosario Marciano, per qualcosa io non vado a firmare assolutamente, anche se fossero a disposizione in quel di Castelfranco. Ciao Beo, dimenticavo l'ufficio anagrafe di Padova, ciao Marino Nagro. Che bello avere un ultra palinsesto sportivo tutti i giorni dell'anno da seguire in totale apnea stile Enzo Maiorca. Adoro l'ipnosi collettiva, adoro le vibrazioni ondulose del dolce dormire. Viva i gatti, miau, ciao bello. E allora proprio di gatti, tra poco ti regalo.

0: dice guerra.
1: Come bello far l'amore da cadone che in su.
0: Il telecronista è Nando Martellini, Mr. Brown e Barry, vi vedo in foto, ciao belli, sì è vero, è vero, è vero, è vero.
1: In campagna ed in città, com'è bello far l'amore
0: da Campovarsego in so. Ciao Palpa, Palpa Bracca Luca, ragazzi, Palpa Bracca Luca, reggeolare, un brustolito riservato a talloni, non alloca la storta ma incappa la pannale tanto ascesa. Quando fai il nasa amareno con le cole fucsia, allenta le bave somattose e rosbicchia il pienimento, ingordigiando un predicaldo sellare, scavallando una balla, io sgarbottio, prurigna, la, lo sgarbottio sarà prurigna la frusta testa con magaresi, idealismi e le telecamere. Le candi sul tortino, da Pagnelli alle Prina aprono un vandalo in quotanti algebro, è la fine della soia, pacita in buello da Grassini, con antibaffo debellato. Vabbè, poi proprio una voce da Ciottoli, o Ciottoli, bellissima ragazzi, bellissimo, bellissimo ricordo, perché la Raffaella, mia mamma adorava Raffaella, vi odiosa, adorava Raffaella.
1: E un altro più bello,
0: ovvio. Una frase famosa di Sandro Ciotti era anche il cielo è plumbeo sopra San Siro, e poi un post scritto catarro armato lo dici solo tu, non l'ho mai sentito dire, comunque sarà vero, non discuto, ciao Ale, ecco bravo, non discutere Ale e vai avanti, ciao Beo, ciao bello. E il Toro è una gran squadra che tifa Luca detto a mitraglia, rosso è il cor dell'amor e Luca lotta per la libertà come il Toro con tutto il cor, sì bisogna anche caricare assolutamente laddove vediamo rosso ma anche non rosso, perché i rossi in Italia ormai non esistono più, sono tutti tramontati, ecco forse nel rosso tramonto troviamo qualcosa ancora di valido. Mi ricordavo Ciotti anche quando che il presentava e partiva soprattutto Mian descrivendo stato ambientale, soffia un leggero vento di tramontana, spalti gremiti al limite della capienza. Ah, grande, sì, assolutamente grande ricordo. E allora, visto che mi hai portato per mano al grande ricordo della veronesità, io non posso dimenticare la grande figura di Osvaldo Bagnoli, perché lì dove si vince uno scudetto, perché magari il sorteggio arbitrale ha fatto sì che, perché bisognerebbe anche ricordare questo, ma oggi non abbiamo voglia di fare questo e quindi di fare ciò, però il filosofo delle imprese è unicamente lui, ricordato dalla curva e la Sarmi o comunque Hellas Verona anche ieri o l'altro ieri, insomma, hanno giocato contro l'Ascoli, purtroppo miseramente in vantaggio ma miseramente perso poi 2-1 alla fine del tutto, e il Verona in Serie B, e quindi la speranza sarebbe quello o quella di ritrovare entrambe le squadre in Serie A, quindi in Serie A. Non è sto parlando di un grande bel derby che si giocherà in Serie B, perché da qui facciamo solo le prove generali quest'anno tra Hellas e Vigilantes, vuol dire Verona e Vicenza, però è ovvio, non posso che ricordare il grande Schopenhauer della Bovisa, così lo ribattezzò Brera, Schopenhauer della Bovisa, colui che ha portato oltretutto anche il Genoa in semifinale UEFA e vinse poi ad Anfield, e ben poche se non nessuna squadra italiana è riuscita sicuramente nella grande impresa di battere allora il Genoa, batté 2-1 il Liverpool e allora segnò una doppietta Aguilera che poi finì anche al Toro oltretutto. Va bene, lui chiuse, intendo dire Osvaldo Bagnoli, con un esonero nell'Inter di Pellegrini. Pellegrini, ve lo anticipo subito, poi se ne pentì, ma soprattutto è ricordato da molti perché ha reso possibile l'impensabile. Ovvio, ovvio che altro cimelio di allora per quanto riguarda il 1979, visto che i miracoli, i gatti allora sapevano farli, metto insieme i gatti vicentini del grande sgattaiolar della sigla del calcio Vicenza, metto insieme i gatti di Vicolo Miracoli nel 79 con Verona Beat, Verona Vicenza, e allora buon derby a tutti nel ricordo di questa bellissima canzone per quanto riguarda quindi quel quadretto fatto di coloro che ben conoscete, Calao, Pini, Salerno, Smaila, vabbè, ma soprattutto Verona Beat, parlo di uno dei brani più noti di questa formazione cabarettistica veronese, i gatti appunto di Vicolo Miracoli, questo brano composto a Nini Salerno e Umberto Smaila, viene cantato da Smaila utilizzando poi il registro del falsetto, siamo nel 1979.

0: vita.
1: Adorata il nostro Filippo Dadollo.
0: Libri e musica di un mondo che nasce di un disco delle chi.
1: Non dimentico nemmeno Filippi e Faloppa.
0: L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà.
1: Come non si poteva avere simpatie per un giocatore che si chiamava Roberto Filippi, grandissimo giocatore di sostanza, molto generoso ma soprattutto un corridore instancabile, un giocatore fondamentale nato a Padova nel 48, qua scavegliara il baffo! Sì, per carità, anche il naso pronunciato, però noi volevamo bene e continuiamo a voler bene al grande Filippi. Roberto Filippi, Renato Faloppa, RF, RF. Ricordo Filippi anche perché è stato 3 anni in C col Padova, poi nel Real Vicenza nel 77-78 e lo è stato con il grandissimo Giovan Battista Fabbri, col Paolo Rossi capocannoniere, ovvio, perché il Vicenza arriva secondo in quel campionato, cioè anche grazie alla velocità appunto di queste sue discese sulla fascia. Poi nel giugno 2012 diventa, non so se lo sapete, ma Roberto Filippi, grande quindi del Real Vicenza, diventa allenatore della città ove noi siamo qui a trasmettere. Cosa vuol dire? Vuol dire Campo d'Arseo. Non so se lo sapete, al 2012 Roberto Filippi diventa allenatore del Campo d'Arseo in promozione. Vabbè, la sua era al Campo d'Arseo sinceramente dura poco, perché di lì a poche settimane ne dà le dimissioni. 1,69 d'altezza. Che altro invece era nato Faloppa? Il Mesedio Oderzo, Treviso, dai, leader e capitano di quel Real Vicenza, e lo è stato per 3 stagioni, perché insomma lui milita nel Vicenza dal 70-79 e soprattutto lui un giorno ricorda che Giovan Battista Fabbri è lì nello spogliatoio e bussano alla porta e succede questo.
0: Ci si trova il venerdì,
1: anche il giovedì e il lunedì oggi, e allora Giovan Battista Fabbri sente bussare la porta e avanti ed è Gianni Brera che arriva a invadere gli spogliatoi di quel Real Vicenza, e Gianni Brera in quel momento disse: veramente non avrei mai creduto che una squadra di provincia come il Lanerossi Vicenza giocasse al calcio come ha giocato e continua a giocare questo Real Vicenza. Quindi supersonici complimenti del grandissimo Gianni Brera. E Bit, cos'era il beat? Bella roba, o comunque per chi la seguiva sicuramente allora. E si diceva prima, me lo ricordava anche Daniele, per quanto concerne quel... è innocente, degli innocenti è innocente di fronte a tutto questo, perché lui è lì, è a Modena, e avrà avuto la luna storta, non si sa, magari svegliato con, non so, qualcosa di strambo in testa. Lui è lì a quindi dar la radiocronaca di Pistoiese Cagliari, e quindi la Pistoiese passa in vantaggio, chi? No, non si sa. Sì, la Pistoiese passa in vantaggio, caro degli innocenti, e lui quindi deve chiamare quindi lo studio centrale per dare la notizia, no? Perché se passa in vantaggio la Pistoiese, poi ovvio che sei il pareggio del Cagliari, per carità, e allora scusa a me, sono ciotti. Sentite allora cosa ne venne fuori in pochi secondi degli innocenti da Modena, ripeto, degli innocenti da Modena.
2: Pronto a Mary?
3: Sì, sono ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Ciotti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Mary, scusa Mary.
3: Ciotti.
2: Scusa, sono
3: sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti, sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Cerchiamo di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. Pronto a Mary?
3: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Ciotti per Solomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Mary, scusa Mary.
1: Grande!
2: A Mary, scusa, sono degli
3: innocenti. Sempre Ciotti.
2: No, scusami Ciotti. Sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Cerchiamo di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. In questo momento il Cagliari ha pareggiato. Un minuto dopo il gol della Pistoiese ed ha marcato Marchetti. Quindi in questo momento la partita 1-1 fra Pistoiese e Cagliari.
1: Tra i grandi campioni di allora annovero anche Bruno Giordano, vivissimo, l'altro giorno ha spento 70 candeline e sapete ha giocato molti anni in Serie A con la maglia della Lazio, è stato anche capocannoniere appunto nella stagione 78 e 79, poi anni di piombo anche a livello nazionale, e poi ha giocato con Napoli, l'Ascoli e il Bologna. E ricordo un'intervista appunto di qualche giorno fa che in quell'epoca, in quei momenti laziali, nello spogliatoio della Lazio erano presentissime un sacco di pistole, cioè quasi tutti i giocatori avevano la pistola in tasca, e ha detto eccetto il sottoscritto e Pulici, tutti gli altri avevano praticamente la pistola, cosa allucinante, ma comunque le pistole nello spogliatoio. Io ricordo, perché lui dice Pulici in questo caso è non tanto il bomber del Toro scudettato 75-76, Puliciclone, ma il portiere della Lazio di allora, ed è stato strepitoso ancora nel mio ricordo rinverdire in memoria, soprattutto mentalmente parlando, perché non lo si trova, quel momento appunto di un Pulici contro Pulici, voleva dire Pulici Granata che batte un rigore contro il Pulici portiere della Lazio. Ecco, ricordo anche Pulici, in questo caso Felice, il nome era Felice Pulici, il nome del portiere della Lazio, che è venuto a mancare un po' di anni fa, quindi è morto, però ricordo che nell'aprile del 73 la partita si gioca direttamente a Torino, quindi al Comunale, c'è cioè Torino-Lazio, la partita termina 0-0 e a un certo punto c'è un calcio di rigore al 76esimo minuto di gioco, quindi verso la fine della partita, Paolino Pulici potrebbe quindi portare in vantaggio il Toro e magari mettere anche l'ipoteca sulla partita, cosa che non avviene perché Felice Pulici, ripeto, che è stato della Lazio dal 72-77, para il tutto. Felice Pulici, dirà qualcuno, sì, però se andate su Wikipedia trovate Felice Mosè Pulici. Mosè, si chiamava esattamente così, Felice Mosè Pulici, venuto a mancare nel 2018, è stato calciatore, allenatore, portiere e anche dirigente sportivo appunto, lo ricordiamo con enorme piacere, tanto quanto noi si ricorda quello che mi mandava ancora alla prima puntata il nostro buon Filippo, che mi dà una mano a confezionare tutta sta roba qua indirettamente per quanto riguarda quell'appuntamento che noi si teneva a parte lo sport con quindi il divano, eravamo posizionati in mezzo, a destra il papi, a sinistra la mother e quindi la mamma, per quanto riguardava soprattutto il trovare un po' il coraggio per seguire, avevamo ancora acciai allora, perché la questione nasce nel 1966, poi si dipana anche nelle nostre realtà di Rai e dintorni, tutta roba francese, e quel mostro, quel fantasma, per meglio dire, è al femminile, la sigla finale è strepitosa, bellissima, ieri come oggi e lo sarà sempre. Belfagor.

0: Bellissima sigla, ripeto, il fantasma del Louvre. Sembrava in testa che avesse un scatolone marrone scuro. Grande cimelio nel ricordo del passato. Signori, potevamo sfornarne un'infinità di ricordi per quanto riguarda i grandi mister, i grandi, ma ne prendo uno per tutti, il grande ricordo di Carletto Mazzone. Perché? Perché lui è venuto a mancare circa 3 anni fa, aveva 86 anni, però un grande su tutti i punti di vista. Poi quella corsa sotto la curva dell'Atalanta, io lo ricordo ancora con enorme piacere, gliela aveva promessa: se famo il terzo, ragazzi, io vengo sotto là. Era l'epoca nel quale il codino divino Roberto Baggio militava con i colori biancazzurri delle rondini bresciane, se vi ricordate, l'Atalanta in vantaggio, grande derby sentitissimo da un punto di vista delle tifoserie, ma non solo, anche nel rettangolo di gioco evidentemente, tra il Brescia che giocava in casa e l'Atalanta. E nel caso il Brescia avesse raggiunto quel magico 3-3, lui sarebbe partito nonostante l'età e tutto il resto. Però ricordo, e quindi, il grande Carletto Mazzone, perché? Perché soprattutto è il grande record delle panchine in Serie A, vuol dire 795 panchine in Serie A. Io sono come Trapp, solo che i miei scudetti sono le salvezze, e questo lo diceva spesse volte. Ricordo che la stessa, mi sembra, tribuna est dello stadio del Duca di Ascoli è intitolata esattamente questa grande figura. Bellissimo, penso, anche genuino, trasparente personaggio sotto tutti i punti di vista, passato però alla storia, ovvio, non siamo in quegli anni 70-80, in epoca un po' più recente, comunque siamo lì dove, e dovete pensare che qualche settimana prima, qui siamo il 30 settembre 2001 a Brescia, ricordo, adesso lo ascolteremo, ma qualche settimana prima, 2001, le Torri Gemelle, quel mondo che cambia in assoluto. Però il nostro grande Carletto passa alla storia per quella grande corsa, vi ricordate, c'era il settore occupato, i tifosi dell'Atalanta, e lui che promise: se ve femo il 3-3, che poi lui disse esattamente: se famo il terzo vengo sotto la curva, vengo sotto la curva. Non riuscivano a fermarlo, e quindi grandissimo. Poi ovvio ricordo anche alcune sue frasi celebri, come: la tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri. Bellissima. Come diceva mio padre, me devono solo imparare a morire. Come diceva mio padre, me devono solo imparare a morire, l'angoscia, lo stress, quelli li conosco solo io. Amedee, bella questa, sentite questo passaggio qua, è bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai, è il terzino della Roma, Amedeo Carboni, che aveva la tendenza ad avanzare troppo. Bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai. E poi: battere la Roma è mio dovere provarci, ma è come uccidere la propria madre. Tifosissimo della Roma, ovvio, giallo rosso. Guardi, uno che ha fatto Ascoli San Benedettese, credo che sul piano dell'intensità emozionale abbia provato tutto. Questo a proposito del derby, appunto, di Roma, Roma Lazio, ma in effetti grande scontro, incontro scontro lo è, che è il derby Ascoli San Benedettese. Poi, parole sante: sono sempre stato un cane sciolto, avanti tutta, come un navigatore solitario, mai avuto padrini né sponsor, mai fatto parte di lobby, di potenti dirigenti, mai goduto del favore di giornalisti condiscendenti o di raccomandazioni. Questo, se vi ricordate, in uno storico litigio in diretta TV con Enrico Variale. Noi oggi vogliamo ricordare la figura del grandissimo Carletto Mazzone, con quella corsa che non troverà mai frenata, assolutamente, quella corsa è eterna.
1: Una mischia paurosa, arriva Collina che vuole vederci un po' più chiaro, invita tutti a stare calmi. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione,
0: e adesso lui parte, sta partendo, grande Mazzone.
2: Tifosi dell'Atalanta, e adesso va a dedicare a loro il gol del 3-3. Vediamo Collina, vediamo Collina.
3: Sicuramente
0: arbitro Collina.
3: Una cosa del genere. Vediamo cosa fa Collina.
2: Attenzione,
3: però
2: a Collina.
3: Si è preso una soddisfazione, lui, perché voleva
0: Mutafini a commentare.
3: Attenzione Antonio, che il gol è di Baggio, non vorrei sbagliarmi. Ecco qua, espulso, sì.
1: Espulso Manzone, forse.
0: Espulso Mazzone!
2: Dopo il gol del 2-3,
3: incredibile.
0: Pazzito. Un grande, grandissimo.
2: Dopo il gol del 2-3, si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta. Dopo il 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del 3-3. Vediamo Collina, vediamo Collina.
3: Sicuramente o è espulso o ha ammonito la cosa.
0: Ma che è ammonito? Viene matematicamente espulso e lui alza le due braccia come dire fatto bene, non mi interessa più niente assolutamente, gli avevo promessa in assoluto, ovvio, ovvio. Noi in questo momento teniamo ancora il pollice verso l'alto per quindi salutarlo e ricordarlo come l'abbiamo appena ricordato via audio, ma quel pollice alto voleva dire tante robe, perché negli anni 70 noi abbiamo attraversato tutto ciò che era proprio del richiamo discotecaro oppure del richiamo del mare, lo si faceva con l'autostop. Abbiamo fatto un'infinità di volte, ho fatto l'autostop conoscendo persone strepitose, straordinarie, altre un po' meno, che mai chiacchieravano nulla, però allora lungo le strade si era abituati assolutamente a vedere quello che oggi non si vede più perché è vietato, oppure qualche straniero col cartello magari in uscita di autostrada laddove sarebbe vietato ugualmente, però allora di autostop ne abbiamo fatto veramente un'infinità, quando si andava ai laghi ad esempio a Levico piuttosto che a Caldonazzo, ma soprattutto a Levico con le grandi presenze di olandesi, sarà stato Van de Corp, non lo so, ma si è fatto che comunque gli olandesi lì ci stavano veramente, diciamo, di ottime fattezze, e si andava in quindi con l'autostop. Però quel pollice verso l'alto lo ricordiamo soprattutto anche in riferimento a quel momento straordinario. Erano giorni più felici della qualcuno? Non lo so, beh, da parte nostra sicuramente sì, anche perché eravamo veramente giovincelli e quindi è ovvio, avevamo un po' il manto delle anitre e tutto quello che era robaccia italiana scorreva via velocemente, come se noi fossimo veramente quindi impermeabili a tutto questo. Non oggi, evidentemente, però quei giorni felici li traduco come Happy Days, perché Happy Days è un ricordo che va menzionato per chi ha attraversato gli anni 70, che perché siamo nel 77, non sono gli anni di piombo, e tutta sta roba qua viene lanciata praticamente nella 77, soprattutto in Italia. E quindi il ricordo è assolutamente fenomenale per quanto riguarda tutti quei personaggi che abbiamo visto scorrere all'interno di quel momento. E a proposito di quindi pollice verso l'alto, ricordo Ricky Fonzarelli per forza di cose, no? Il bello, il playboy, e quello che con un colpo sulla quello di dischi, insomma, ecco, faceva partire la musica con estrema facilità, insomma, quindi. Fonzi e Ricky, vedevo, hanno festeggiato gli oltre 50 anni, ne è uscito un libro due anni fa che ricorda quei giorni felici, all'interno dei quali purtroppo si ricorda anche ad esempio la fine che ha fatto Sottiletta, perché Sottiletta se ne passava molto male, nel senso gli ultimi anni, ed è venuta a mancare un bel po' di tempo fa a causa un tumore alla gola, oltretutto era stata travolta poi anche dall'alcol e dalla droga, quindi la figlia, insomma, della famiglia Cunningham, vi ricordate i grandi Cunningham? No, assolutamente. No, dico questo perché vedevo all'interno del libro sono riportati tanti aneddoti, tra i quali uno è questo: la visita di John Lennon con il figlio Julian sulla set proprio di Happy Days nel 1974, e soprattutto l'idea che sta alla base di questo telefilm che tanto ha spopolato in casa nostra, perché poi tutti ad avere quel giubbettino nero con sotto la t-shirt bianca di Fonzarelli, oppure non so, il rosso, chi era, non era Malfa, no, Ralph Malfa mi viene in mente, Ralph Malfa, strepitoso ricordo. Oppure Ricky Cunningham, no? Che era il figlio di Cunningham, Ricky che poi è diventato anche un famoso ancora oggi appunto regista. Ricordo che voi dovete pensare che tra gli altri aneddoti ne raccolgo alcuni, curiosità soprattutto, dovete pensare che per l'attore, sto parlando di Fonzi, quello fu il primo vero lavoro da parte sua, e nel 76 lui riceveva dai fans 55.000 lettere a settimana. Potete pensare, 55 jukebox, grazie jukebox, esame mia, 55.000 lettere a settimana. Nelle ultime serie guadagnava un cachet che oggi sarebbe stato in intorno al $1,000,000 a puntata, quindi anche bello sostenuto. Però dicevo poc'anzi, l'idea della base di quel telefilm, c'è un certo genio che si chiama Marshall, non è il piano Marshall dopo la guerra, ricostruiamo il tutto, e difatti le guerre si fanno anche per poi ricostruire, tanto che l'economia tu la fai girare in sta maniera qua, come si dice in Piemonte, fai fare una buca, la fai coprire, ma l'indomani fai fare un'altra al fianco e la fai ricoprire, quindi l'indomani, e così ad oltranza. Marshall, poi si chiamava Masciarelli, era figlio di immigrati abruzzesi ed è l'uomo che lanciò non solo sta roba qua, ma anche Robbie Williams e Julia Robert, e fu il regista poi anche di Pretty Woman, quindi insomma nome altamente famoso. Ricky Cunningham, il rosso, no, dalle lentiggini, che è diventato famoso come regista, dicevo poc'anzi. Ripeto, l'Italia, in Italia questo telefilm arrivò nel dicembre, l'8 dicembre 77. Voi dovete pensare che in quel momento, o comunque nei momenti adiacenti appunto quell'8 dicembre 77, si incollarono di fronte o televisore 15 milioni di telespettatori. Era su, il tutto avveniva su Rai 1 alle ore 19:20, quando partiva sta roba qua.

Siamo a Milwaukee e siamo di fronte alle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. La famiglia Cunningham è composta da Howard, proprietario di un negozio di ferramenta, la moglie Marion e i figli Charles, detto Chuck, Richard e poi Johnny. I migliori amici Ricky, appunto Ralph Malf e Pozzi, e poi Fonzie.

Voglio ricordare anche, perché sono venuti a mancare alla fine dell'anno scorso, praticamente nel settembre 2025, sia Sassi che Focolari. Carlo Sassi, uomo della Moviola, e Furio Focolari, quello che ci raccontava lo slalomeggiare del grande Alberto Tomba.

0: E fuori alla finestra si sentiva il rombo dei moto ascoltando sta sigla qua. Assomiglia al nostro papà. E allora molti dei nostri papà tenevano anche le moto, e allora la scelta allora era ampia, per il semplice motivo che avevamo dei cimeli veramente per quanto riguardava il Ducati Scramble, ad esempio. Volete il 250 servito, 350 o 450? Ducati Scramble, bellissimo. L'Honda CB750 Fur, altro bel cimelione. Così il TGM che si impennava da solo, 125, ricordo nel 79 l'entrata in produzione di una 125 da cross con motore raffreddato a liquido. E poi noi si andava con il folto richiamo delle cave, laddove c'era la pesca, i giornaletti, le capanne, i tuffi, il nuoto, la pesca, di tutto e di più, ma soprattutto lì dove c'era salita arrivavano loro. Vuol dire l'Aspes, vuol dire la Beta, vuol dire il KTM, vuol dire il Fantic Motor, vuol dire l'Ancillotti, vuol dire il Caballero, vuol dire l'Aprilia, ma soprattutto in assoluto, così avveniva nella seconda cava a Castelfranco, il Maico 501 strepitosissimo, bellissimo ricordo del Maico 501, non so se lo ricordate, ma comunque grande cimelio dei tempi di allora, tempi che oltretutto ci riportavano anche l'idea di una contessa particolare a tutto decibel. Spiano, le pecore in canguro che giocano. Grandissimo ricordo anche per quanto riguarda, ripeto, i decibel. I decibel vuol dire sta roba qua. Uno mi dirà, sì, però la Laverda, e ti si mette la Laverda, è arancionissima, non la dimentico, ma neanche il Bultà come tralla, ma neanche il Montesa Crono, ma neanche il Moto Morini Corsaro, neanche il Norto Commando, neanche il Benelli 4, l'Ital Jet 125, però l'MV Augusta, beh, il Kawasaki 7 si impianta, bellissimo, Kawasaki 7 si impianta e il Kawasaki 750, ragazzi, perché il Ducati Desmo è là, ragazzi, là si apriva, perché il Malanca, ah sì, l'SVM e il Kajiva e la Yamaha XT del 75 in poi, voluto mettere il Moto Guzzi nuovo Falcone. Signori, nel frattempo passava sempre una Prince verde, sega dentro le suore, o a velocità supersonica, Prince tua senza ritorno, oppure, e noi non l'abbiamo fatto, ne paghiamo ancora le conseguenze, ragazzi. Decibel Contessa.
1: Sei Contessa, non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?
0: Grande ricordo dei Decibel con il grande protagonista che poi sarà l'unico a confezionare un po' di soda a vostra parte anche nel momento del Covid. E per la serie Aridateci, noi vogliamo il mitico giornaletto Lando, vogliamo quella crema pubblicizzata su Criminal per sviluppare il villo toracico, visto che quella pubblicità diceva le donne preferiscono gli uomini dal petto villoso, deve tornare ad essere così. Ah, rivoglio la coda di tigre omaggio dei punti della ESO, cazzo. Rivoglio i cagnolini con la testa che dondolava sul lunotto e dal lunotto termico, porcaso dentro e porcaso fora. Ah, voglio i cuscini per l'auto con le fodere fatte all'uncinetto, ragazzi, voglio i coprivolanti in pelliccia sintetica e voglio soprattutto il pomeo del cambio a forma di teschio, grazie. Per il mitico K-Way, quello da mettersi in vita, per quello non tenevi mai a pancia allora, te stranzea talmente che te tieni dentro tutto il mitico K-Way, lo teniamo ancora tranquilli e rilassati. Ma soprattutto il 76 è il momento, dirà qualcuno, dello scudetto, assolutamente sì, l'abbiamo detto mille volte, ma è anche un altro momento molto delicato a livello nazionale per quanto riguarda che per la prima volta i diciottenni possono andare tranquillamente a votare, per chi? Non importa, però c'è quell'idea di compromesso storico tra Berlinguer e Moro che fa incazzare la CIA, fa incazzare il Mossad, fa incazzare quindi la realtà anglo-americana piuttosto che sionista e quindi tutta quella realtà che poi porterà quella Renault 4 rossa a diventare famigerata e famosa, in riferimento soprattutto a dove abbiamo trovato Aldo Moro e come soprattutto l'abbiamo trovato e soprattutto chi l'ha fatto fuori. Beh, lì ne abbiamo già parlato diverse volte, ma ripeto, era quell'Italia anni 70 laddove Enrico Berlinguer e il Partito Comunista decidono di appoggiare quello che era il governo del gobbo nazionale, quindi di Andreotti, per rispondere poi a quella grave crisi che già anche allora mieteva quindi vittime a livello nazionale, voleva dire la grave crisi in cui versava il nostro paese, cioè l'Italietta anche di allora. Eterodiretta sicuramente sì, però meno rispetto ai tempi odierni. c'era stata una stretta di mano tra il segretario comunista Enrico Berlinguer, c'era stata questa stretta di mano tra lui e il presidente democristiano Aldo Moro, e è ovvio, Democrazia Cristiana da una parte, la falce e martello dall'altra. La proposta era quella appunto di dare in là questo compromesso storico. Anticipo subito che questo veniva visto negativamente dal Partito Socialista Italiano, quello del Garofano, quello che aveva come massimo esponente allora Bettino Craxi e Riccardo Lombardi. Però la questione sembra voler avanzare nonostante tutto, visto che poi abbiamo anche un Andreotti che in un'intervista dichiara questo. Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica, storica, e all'atto pratico risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo e il collettivismo comunista. Quindi da una parte in netta contrarietà troviamo l'Andreotti di sponda quindi democristiana, dall'altra parte quindi Bettino Craxi, roba del, quindi, del Garofano, del Partito Socialista, che comunque avevano un'identità di sinistra. Allora, beh, io lo ricordo soprattutto perché lui è stato un tifosissimo supersonico granatissimo, grande tifoso del Toro, che metà basterebbe. Però tornando a quelle elezioni, a quel momento, ve ne parlo perché? Perché oggi noi siamo stanchi, oggi andare a votare non serve uno stracazzo, con tante Z, se servisse, lo diciamo spesso, non ce lo farebbero fare. Ovvio, veniamo chiamati a raccolta seguendo anche l'indicazione data allora da Andreotti: non importa se voi andate a votare il peggior partito del mondo o un partito a me nemico, l'importante è che voi andiate all'interno delle urne, poi ci pensiamo noi. Disse esattamente questo nei tempi, nelle pagine storiche del passato. Quindi Andreotti la dice giusta, non serve, non serviva quasi allora, figuratevi oggigiorno. Poi lo vediamo, il promessaio non mantenuto, nemmanco nell'ordine 0,0 periodico 1% finale a livello nazionale. Ma questo è ovvio, dipendiamo da accordi, da ricatti, dipendiamo da tutto quello che non è roba nostra. Per qualcosa, se abbiamo anche le 120 basi americane sempre disposte in Italia più 20 segreti, un motivo ci sarà, e abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi quanto noi si sia figli, diciamo, di quel regime sionista oggi genocidario, che metà basterebbe. Però io vi riporto questo perché, perché ovvio, la gente è alquanto stanca, sarà anche impreparata, tutto quello che volete, a un certo punto sai, l'hanno fatto un po' fuori dal vaso, la gente non mi va più a votare, il sistema non se ne dispiace, per carità, perché noi abbiamo sempre quelli che l'ascolto mi dicono: sei un testa di cazzo non andando a votare, perché vanno tre persone, due dicono una cosa, una dice l'altra, e quindi quei due poi vanno sicuramente al potere. No, vai a un potere che non è certo, nel senso vai soprattutto a dover mettere in pratica tutti quelli che sono i ricatti storici che abbiamo nei nostri confronti, cioè dobbiamo volgere lo sguardo al sudditismo più profondo e quindi nella sua quintessenza. Quindi vuol dire vassallaggio, vuol dire colonia, vuol dire appunto essere supini a tutti i vari richiami che ci sono stati imposti in indipendentemente da chi va a governare questo apparato italico. Però vi riporto sta notizia perché nel 76, voi dovete sapere, noi abbiamo le consultazioni che vedono prevalere la Democrazia Cristiana, però il Partito Comunista è assolutamente lì, quasi affiancante. Per carità, c'è un po' di distacco, ma molto meno rispetto a quello che sarebbe aspettato il popolo italiano. Vuol dire che a votare per la Democrazia Cristiana allora fioccarono oltre 14.200.000 italiani. Vi pensate, oltre 14, oggi non arriviamo nemmanco al 50% di un'affluenza, nemmanco al 50%, però, oppure la si supera di poco, intendo. Noi abbiamo allora 14.200.000 voti alla Democrazia Cristiana e oltre 12.600.000 al Partito Comunista. Vuol dire che noi abbiamo 40.400.000 potenziali elettori richiamati alle urne in quel momento del 20 giugno 1976. Voi dovete pensare che allora a votare andò niente poco di meno che il 93,39%, vuol dire esattamente una votazione palindroma, che noi la si lega da sinistra a destra o da destra a sinistra non cambia uno stracacchio, e vuol dire 9339, 93% di italiani andarono praticamente a votare. Ovvio, altra epoca, altra epopea anche di richiamo per quanto riguarda guardava le antenne libere, cosa che abbiamo accennato tante volte, riferimento anche alle radio libere di allora, con Radio Gamma 5 in prima linea nel febbraio del 76, la prima canzone che allora irradiammo via etere, 38 luglio, degli Squallor, perché bisognava posizionare l'antenna nell'albero di fronte alla radio, ma di questo ne abbiamo già trattato tante volte. Però sta di fatto che comunque libertà di antenna era anche il grande richiamo di allora. Però ripeto, 93,39% di italiani che andarono allora a votare. Ovvio, altra Italia e altra sigla, in questo caso di apertura della trasmissione della RAI.

un'epoca di un'Italia molto più dolce, e anche in riferimento a quello che accennavo, se vi ricordate, la settimana scorsa, perché mi è arrivato un messaggio con la questione dei Sweet, non so se fosse riferimento a Ballroom Blitz, un gruppo musicale che a me piace molto, i Sweet, e parlo di un brano di una rock band inglese, dei Sweet appunto, è il brano del 75. Ricordo che questo brano è stato scritto dopo che in un concerto a Glasgow il gruppo venne cacciato dal palco da un fito lancio, diciamo, di bottiglie lanciate praticamente agli spettatori. Ne nacque questo bel brano ed è bellissimo. Sweet Ballroom Blitz vuol dire assalto in sala.

Vieni fuori dai atti, se Dio bagnarmi tutto, se una tragedia, basta! Una tragedia e allora... 1979, Bee Gees Tragedy!

Nei muri la grande scritta di allora era questa: i muri hanno orecchie, le vostre orecchie hanno muri. Spot, ci si tutto bene, tro al DN6. Arrigo, ah, si è messo, o che sei, Renault il 4, il Palace e il DN6. Che abbiamo fatto qua un raduno strepitoso, ragazzi. Però il fumo che esce, soprattutto da Renault il 4, è ovvio, con Mozart, è ovvio, dai, ovvio, ovvio. Luca, è la famosa frase del mazzone sul can de Baggio? Ma di chi è sto cane? Ah, è il cane di Baggio. E allora dategli un biscottino mittico. Ciao, beh, PS, i cani ieri proibì il ritiro. Quest'anno no, durante gli allenamenti no. Nelle partite penso nemmanco. Nel passato a Bormio e mega impedivo anche il cane e quant'altro, sì. Buongiorno Luca, sempre piacevolissime le trasmissioni a Marcorde, evocare il grande Gianni Mondial Rivera per le sue gesta è sempre di eccellenza, ma ancor più per l'eleganza e la dialettica con cui ha liquidato Bruno Vespa circa l'inoculo. Il toro non mi ha dispiaciuto, Fitz Jim è davvero bravo e NGE sta crescendo. Speriamo che quest'ultimo ne mio venda, però. La difesa avrebbe bisogno di un puntello, ma sono fiducioso. Forza Toro, grazie Michele da Venezia. Ciao Michele, sì, in effetti qualcosa di positivo lo possiamo estrarre anche da ieri, a parte il gollasso, appunto, come diceva Giuseppe Altafini, da parte di Che Adams, però sapete che Che Adams si chiama Che perché la mamma adorava Che Guevara. E allora, visto che sarebbe anche sul mercato, vediamo di trattenerlo casomai, visto che le butta dentro i Bayoni, dai, se l'hanno giusto. Proprio e la sosia della Carrà era Karine Well, starlet della commedia Sexy 70, Davide poeta pazzo. Beh, anche sulla commedia 70 si potrebbe farne una bella trasmissione. Belfagor, mitica Luciana. Belfagor, grandissimo ricordo. Luca, ti ricordi anche del giocatore Lazio Riceconi che venne ucciso dal suo amico tabaccaio Filippo Adoio? Assolutamente sì, giocatore della Lazio che entrò praticamente con la mano in tasca e ovvio emulò come la presenza di una pistola da puntarsi contro, quindi, il tabaccaio, il che ovvio il tabaccaio aveva conosciuto diverse volte, quindi gli assalti dei delinquenti, che sparò e uccise il grande Riceconi, biondissimo Riceconi, sì, grandissimo ricordo, ma magari altro. Grazie Fabio Becker, qui dei CD nostri. Ciao Fabio Becker, thank you very much. Salutiamo Daniele, salutiamo anche la maca a te Ghe de Marteo, la Iamaca a Teghe de Marteo. Cosa vuol dire la Iamaca? A Iamaca a Teghe de Marteo. Ah, Iamaca come moto, che dicevo prima. Malagutti 50, Milwaukee, città dell'Harley Davidson. Milwaukee, città dove chi girava praticamente, quindi, il grande sceneggiato e il film, telefilm Happy Days, Giorni Felici. Mi ricorda Beppi 300, che salutiamo assolutamente. Va bene, Malagutti.

similari. Allora, buongiorno Luca, Padova Pisa 1-0, forza Putin. Sì, Padova Pisa 1-0, anche se dovrebbe essere Pisa Padova per dirla tutta, che è ancora un peso maggiore per quanto va di 3 punti in casa Patavina, perché vuol dire vincere in trasferta lì dove la torre è ancora pendente. Roby da Padova, mi ricordo sempre, ciao dal Becker, ciao al Becker, quindi Beppi 300 saluta anche il nostro Becker. Mentre il nostro grande Filippo mi mandava esattamente un'immagine stratosferica dello stadio di Milano 27 giugno 1980, con Bob Marley e soprattutto i due anelli, il terzo allora non era stato ancora costruito, non pieni ma molto di più. Ripeto, dovessi scegliere nel passato un concerto da vedersi, che non potrò mai più fare, è esattamente questo, nonostante il richiamo del rock, Black Sabbath piuttosto che Led Zeppelin, piuttosto che ne so, Ramones oppure Sex Pistols di Purple, assolutamente, per come me l'hanno raccontato, per l'atmosfera, per quelle zafate, per tutto quel mondo, per quei colori, per quei richiami, per quelle canzoni, perché ragazzi, Sagaz fornà veramente di quei cimeli che

di più, ragazzi. Exodus Jamming, Cimeli in assoluti, ma questi sono dentro la cosiddetta Dian 6. Perché ripeto, 2027 la Dian 6 compie 60 anni, giusti giusti. E dopo sotto il nostro grande Filippo mi manda una 2CV non colorata in maniera da medaglia d'oro, ma ancora di più, con una portea con il grande viso di Marilyn Monroe, dopo di chi è una stella palma, Gesè Martini scritto, le ruote bianco-rosse, Gesè è il simbolo della Baia degli Angeli, vabbè, un cimelio di un valore inenarrabile, inenarrabile. Io prima gol del Napoli era regolare, se ti riferisci a Marassi probabilmente no. Blue Lou Marini, sassofonista di Blues Brother, che orgoglio il Papa di Chicago, la sua foto vestito come noi è cult, è cult o è cult? Da Stefano Vicenza mi arriva anche questo, ma in riferimento al Papa casomai ne tratterò, per quanto riguarda soprattutto la questione della presenza al grande appuntamento di CL. Comunione e liberazione, dirà qualcuno, sì, ma anche comunione e fatturazione, laddove sono arrivati tutti nei tempi trascorsi, e adesso è arrivato anche il grande Papa. Siamo in casa Giussani, se non erro, ma siamo proprio nel caldo di questi esatti momenti, laddove i volontari sono migliaia e migliaia, tanti giovani, ma torneremo a parlare un po', diciamo, di comunione e liberazione, per quanto potere rivestono ancora a livello nazionale. Tutto là. FDD bastardissimo, viva Marley! FDD bastardissimo, mi arriva da Bepi 300. E allora, per quanto riguarda il calcio, la frase migliore che oggi io ho trovato è esattamente questa: memoria di quanto noi si giocava a calcio allora in mezzo alla polvere, laddove l'erba l'avevamo completamente triturata, stile ove passa Attila non cresce un filo d'erba, laddove gli unici campetti messi benino erano quelli a firma pretesca dai preti, purtroppo, laddove noi si giocava nel cosiddetto sistema di calcio cemento, cioè nel cemento caldo caldo, freddo freddo, cambiava nulla, ma il pallone scorreva velocemente, si giocava di sponda. Ed è tanto quanto ha fatto il grande Gigi Meroni per diventare veramente, diciamo, quel funambolo, quel personaggio tutto slalom, dicasi farfalla granata in casa Toro, morto troppo troppo troppo presto, assolutamente troppo presto, il grande Gigi Meroni, vabbè, colui che si faceva i vestiti, era pittore, andava in giro con la gallina a guinzaglio. Quindi, riportando un po' la memoria nostra in maniera dantanesca è staccato esca, vuol dire praticamente prendo l'esca per riportarmi nei fasti del passato, e la dice giusta. Qualche tempo fa ho letto un'intervista di Renzo Olivieri, attenzione, adesso all'anagrafe batte parecchio, nel senso che ha 85 anni, ha allenato anche squadre femminili e poi è anche capo dell'associazione allenatori. A precisa domanda, la domanda era questa che gli è stata posta: una ricetta per mantenere il calcio in salute, il calcio appetibile, secondo lei, caro Olivieri, quale può essere? Ho sentito tante risposte da parte di molti ed è esattamente questa la risposta che più di tutti condivido. Ripeto, risponde Renzo Olivieri, veterano del mondo calcistico, alla domanda: una ricetta per mantenere il calcio in salute e il calcio in maniera appetibile, esattamente questa. Siamo consci e convinti tutti che il business l'abbia completamente travolto, rimane quella malattia, quella passione per molti aspetti, vediamo una maglietta e il colore lo leghiamo anche al passato, e quindi noi continuiamo a tifare ancora per una determinata direzione. D'altronde nella vita puoi cambiare tutto eccetto mamma e squadra, per il resto puoi cambiare di tutto e di più, anche frequenza radiofonica. Detto questo, però, lui

E cioè Renzo Olivieri risponde così: ci manca il calcio di strada. Quello che si giocava nei campetti di periferia e quello che si giocava nei cortili andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi. È esaltazione della fantasia. E allora quello che si scriveva nei muri è valido ancora oggi grazie a Renzo Olivieri, cioè la fantasia e il potere. Una risata li seppellirà, ma soprattutto la fantasia e il potere. E ripeto, condivido, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili. Vedo tante volte i ragazzini attendere il minibus, quello sponsorizzato X o Y, con le borse, con le scarpe, con la frangetta messa a posto. Noi eravamo sicuramente molto più primitivi, molto più zozzi in tutti i sensi, perché si giocava in ogni dove e andava bene di tutto di più per quanto riguarda le porte, i palloni, le scarpe, maglietta sì, maglietta no, andava bene di tutto di più. Però quindi concordo, perché è un'intervista molto recente. Ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi, in assoluto. Tornando momentaneamente negli anni 70, ricordo che gli anni 70 sono stati il decennio anche in cui l'ecologia, perché questo non l'ho mai detto, ha preso piede a livello planetario. Nel 73 noi abbiamo la prima crisi petrolifera e questa spinge alla nascita quindi di una determinata consapevolezza a livello ambientale, e questo porterà poi a sua volta alla fondazione di Greenpeace, che piaccia o non piaccia, ripeto, l'ecologia prende piede e nasce anche Greenpeace. Sono i momenti nei quali abbiamo Richard Nixon, che viene eletto presidente degli Stati Uniti, ma che si dimette nel 74 per lo scandalo Watergate, vuol dire per intercettazioni abusive nei confronti dei democratici. Abbiamo poi nel 72 il fatto che vengono siglati accordi per il congelamento, ma quando mai oggi, delle armi di distruzione di massa. Poi nel 73 esplode in Medio Oriente la guerra del Kippur. Questo per dirvi, non solo 2023, perché 83, 93, 2003, 30 anni prima avevamo ancora la questione palestinese molto accesa, e soprattutto accesa nei confronti di chi ben possiamo immaginare. In questo caso, ripeto, la guerra del Kippur, l'OPEC decide per protesta contro l'Occidente, che appoggia Israele, di alzare i prezzi del petrolio, causando una crisi energetica mondiale. In poco tempo il prezzo del greggio aumenterà del 70%. Ricordo i test nucleari purtroppo nei mari del sud, che hanno sconvolto la popolazione mondiale, ma questo porta all'accrescimento, comunque allo sviluppo anche del movimento pacifista, nonché ambientalista a livello nazionale, tanto quanto nel 70 cresce il movimento femminista, le donne manifestano i propri diritti, scendono in strada, l'abbiamo detto tante volte, tremate le streghe sono tornate, ma soprattutto nei confronti di quel Papa Montini e la questione dell'aborto, loro urlano, e quella riecheggio è ancora sicuramente veemente per quanto riguarda Papa Montini: fatti i cazzi tuoi, che all'aborto ci pensiamo noi. Ovvio, oggi abbiamo il progetto Blue Moon, tanto quanto avevamo allora, con la CIA, con il fentanyl, ma anche allora negli anni 70, voi sapete, non solo gli anni di piombo, ma anche il fenomeno della tossicodipendenza che dilaga nelle società occidentali. Quel progetto appunto si chiama Blue Moon, dicevo oggi, per il semplice motivo che col fentanyl e dintorni forse l'idea di far tornare ancora più zombie tanti potrebbe essere proprio anche di questi momenti. La CIA in prima linea, il Mossad in prima linea, tanto quanto allora, per sicuramente quindi far deragliare qualsiasi pretesa di protesta nei confronti di un determinato potere. Dico questo in riferimento anche al ricordo per quanto riguarda l'inizio degli anni 70 di Ray Tomlinson, non so se lo conoscete, un impiegato della BBN, vuol dire una società informatica americana. Perché? Perché grazie a lui, se noi abbiamo inviato il primo messaggio allora elettronico, e lui lo manda ai suoi colleghi usando praticamente la chiocciolina. Ricordo che il 73 è un momento molto particolare, perché la prima bottiglia in plastica seriosa dipende dal suo fondatore, o comunque dai creatori della DuPont. E la DuPont, è ovvio, a noi fa venire in mente esattamente che quando abbiamo a che fare con il mondo del nylon, dicasi nylon, lo si deve assolutamente a lor signori. Noi facevamo nei cosiddetti materiali di risulta, vuol dire le colline con i materiali di risulta dalle escavazioni, laddove si facevano le fondamenta poi per i cosiddetti palazzoni del quartiere Valsugana, facevamo le capanne, e tante volte andavamo a rubacchiare il nylon, a volte anche nero, ma lì sotto ci stavamo con le saune. Oggi vanno a pagare l'ira di Dio per quanto riguarda le capanne sudatorie, quindi le grandi saune. Noi lo facevamo allora con i cani al fianco e con i nostri richiami a tutta fionda, cerbottana e arco, soprattutto con il ramo migliore in assoluto, vuol dire il gelso, vuol dire il moraro, da ricordarsi nel nostro dialetto. Dicevo, la DuPont, non solo per quanto riguarda che inventa e brevetta la bottiglia in plastica, ma soprattutto anche per quanto riguarda la polvere da sparo, purtroppo in riferimento a come ha quindi rifornito l'esercito americano nelle guerre, ancora quelle in bianco e nero. La DuPont poi l'abbiamo fatta ricordare
riecheggiare nei ricordi anche di tutto quello che si innesta un po' nella questione del transgenico, del transgenico. Quindi oggi, ripeto, ci propinano l'intelligenza artificiale, la robotica, la smart city, il 5-6G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, quindi le TEA, tecniche di evoluzione assistita. Abbiamo emergenze a volontà, gli anni 70 sono stati anche roba diversa, tanto quanto mi ricorda e vi riporto in memoria attraverso un libricino, bel libricino che mi ha passato la nostra Daniela di Vicenza, i giochi di un tempo, ricordati da questo Vittorio Pianca, ce ne sono tantissimi, ma ricordo qualcuno perché è tutto scritto in corsivo e soprattutto in dialetto, è il D della sagra, va bene, qui si ricorda soprattutto, diciamo, il richiamo della sagra con le giostre e tutto quello che abbiamo già accennato spesse volte, il nostro richiamo per quanto riguarda la sagra poteva essere anche assolutamente questo, ricorrendo il tutto nel 1979. Le eraque, venivano ricordate poi anche all'interno del libricino le eraque, poi avevamo come fare il carretto allora e lo sciopetto, che era poi anche i vari giochi, ruba bandiera, il zurla, l'antico gioco delle trottole, che era praticamente anche la spineta, cicchetta e brittue, e che era i castei, la spama, le burele, la bala, che era il passo. Uno corre davanti e si ingobisce mettendosi le mani sulle ginocchia fermo in mezzo alla strada, chi lo segue urla passo, lo raggiunge, lo salta alla cavallina appoggiandogli le mani sulla schiena. La bala solitaria, che era anche la bala solitaria, e il campanon, assolutamente sì. E soprattutto, come si dice all'inizio appunto di questo fascicoletto, nessun gioco cominciava senza la sua rituale conta. Ara, bara, vien da Roma, custodisi la corona de Noè, un, due, tre. Però, pit, put, pet, salta fuori un putinet, un par mi, un par ti, un par il can, des chopet, pit, put, pet. È scritto in corsivo, ripeto, e si capisce anche fin là sinceramente. Questo invece è molto traducibile, 1969, Lipsin Cinch, e vuol dire Funky Town Incorporation, ma per noi era Lipsin Cinch Cinch Cinch Cinch, da farsi rimbalzare come i sassi sul dorso del nostro lago, che sarebbe stata la cava, ricordate quei sassi piatti da far rimbalzare, chi più faceva rimbalzarli appunto vinceva. Ma era anche il momento nel quale te veniva di fronte e te diceva ti ghetto il capoton, ghetto il capoton o no ghetto il capoton, quando dicevo il capoton ragazzi non è il capitone, è l'oden, vi ricordavo la lana tipica del Tirolo storico, la parola loden può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in balla di lana, oppure ancora può essere tradotto in tessuto grezzo, comunque resistentissimo e duraturo, fin dal medioevo il panno di loda era prodotto dai contadini delle Dolomiti del Tirolo, che filavano e tessevano nei loro masi. Il colore era grigiastro come la lana grezza delle loro pecore, pecora tirolese. Da grigio il suo colore divenne bianco, rosso, nero e da ultimo, soprattutto, e quello tenevo, verde foresta. Quello più diffuso attualmente era verde foresta. Oppure ti arrivava lì in prossimità, ghetto e maglietta che morsega, all'inizialmente non te capivi e te muoveva una strizzata sui tette che era roba allucinante ragazzi, perché te capivi il coccodrillo posizionato lì, la Lacoste, vi ricordavo, qual è l'animale intanto più imitato al mondo? È il coccodrillo, grazie soprattutto anche alla Lacoste, roba francese fondata nel 1933 da René Lacoste e dall'amico André Guillier. Il coccodrillo, simbolo della casa francese, venne applicato a caldo sugli indumenti e quel classico logo è rimasto immutato negli anni. Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta vestivano Lacoste e ricordo, il coccodrillo alla Lacoste è l'animale più imitato al mondo. Ma noi siamo sempre fermi, diciamo, anche a quel grande ricordo. Io non riesco ancora a capirlo, se qualcuno vuole darmi una mano, non lo so. La domanda che mi si poneva era sempre questa, quando eravamo cei e putei, e cioè, pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me non so perché, ma un chio di piume pesa di più. Sarà perché fa più volume, sarà perché si infiltra l'aria, non lo so, ripeto ancora. Pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me pesa molto di più un chio di piume. Non stai domandami perché mi direi, lo so, ma se sei un chio, coglione, non lo ripeto ancora, per me a distanza siderale di oltre 50 anni pesa di più un chilo di piume, cazzo.
immaginatevi se io oggi avessi iniziato a trasmissione parlando magari con la terminologia "L è un negro, negro, è il negro, è negro, è negro". Beh, allora era una cosa, non dico consueta, ma lo si diceva tranquillamente, se lo si diceva tranquillamente. Quando viene a morire Martin Luther King, non so se vi ricordate, noi abbiamo al TG Piero Angela. Piero Angela poi è morto nell'agosto del 2022, quindi praticamente 4 anni or sono. Quando viene a morire Martin Luther King, il reverendo negro, perché così lo chiama praticamente, quindi muore il reverendo negro, cioè veniva ricordato così anche in TV, lo si facesse adesso, campa cavallo che l'erba cresce, ma tanto quanto avevamo poi il Ciccio Bello, no? Un Ciccio Bello, un bel bambolotto negro, veniva anche scritto nella confezione, a differenza di quello che oggi porterebbe all'arresto. Assolutamente sì. E noi si andava di fronte al Peoceto, il cinema di Castelfranco Veneto, oggi strachiuso, ma adiacente la porta d'entrata del Duomo di Castelfranco Veneto. Ma prima l'anzianetta che aveva il negozietto con gli scalini che portava praticamente in una cantinella all'interno della quale ti trovi di tutto di più per quanto riguarda i ciuccetti, tradotto vuol dire praticamente caramelle piuttosto che le liquirizie, oppure le finte sigarette. Madonna, allora, se facevi i fighi da putevi, ricordavo col pacchetto di sigarette, se metteva qua come i grandi, qua sopra la spalla, sotto la maglietta, se faceva finta che, se, ma ti fumito, madonna, era che gomme impossibili da scartare fino in fondo, tamagnavi carta e gomma nefasta, ma veramente violentemente velenosa, non ti riuscivi a fare nessun pallone in assoluto. Però quel tabagismo anni 70 ha fatto parlare di sé per molti anni, continua a farlo anche oggi, ovvio, ovvio, però negli anni 70 abbiamo gli anni all'interno dei quali noi abbiamo un'impennata di consumatori di tabacco che metà basta. Vi ricordate, si entrava all'interno di quelle sale ricolme di nuvole fumose che metà bastava, perché nei cinema, discoteche, te entravi, te fumavi, te facevi il figo, passa, brusa il vestito, te fede tutto, ma cioè, era un'altra roba, ragazzi, era un'altra roba. Era un'altra roba in assoluto, ma soprattutto adesso volevo farvi assaggiare com'era invece in quel periodo là. In quel periodo là era un periodo completamente diverso, nel senso che voi dovete sapere che anche allora Trieste e Gorizia rispose in maniera differente rispetto a tanti altri comuni in Italia. Perché? Perché Lori diceva: noi abbiamo in essere una vecchia legge asburgica, quella dei primi del Novecento, per la qualcosa all'interno delle sale cinematografiche, se te becchiamo fumare te tagliamo le dita, te tagliamo completamente la mano. Sto scherzando sull'ultimo aspetto, ma non per il resto. Ovvio, noi avevamo una televisione che allora faceva prosperare completamente le pubblicità delle cicche, perché ti puoi avere le Merit, andava su TV Svizzera che metà basta, via Murati Ambassador, su Telecapodista, vi ricordate Telecapodista, era grandissimo ricordo. Però a un certo punto noi eravamo anche supportati soprattutto da quel richiamo di quella figura che strepitosa da parte dei nostri genitori, noi la conoscevamo un pochetto manco, però ovvio, Mina qui ad scrivere era qualcuno a livello pennistico, no, in questo caso la grande voce, la vera voce, le grandi canzoni di Mina di allora. Se vi ricordate, Mina si presentava ai nostri padri, alle nostre madri, alle nostre mandrie sociali di allora con una canzone che diceva esattamente taratatatata, un uomo quando sa di fumo taratatatata e un bacio vale dato da te, cioè l'uomo che fumava era una roba grande, ragazzi. Mina!

sì! Se sa di fumo è veramente un uomo, Mina, ragazzi! Va bene, noi eravamo presi le palline click-clack, oppure in alternativa al going, vi ricordate del going oppure no? Vi ricordate l'oggetto costituito da un ovale in plastica con due fori all'estremità entro le quali passavano due cordicelle di nylon attorcigliate? Ebbene, noi si giocava anche a quello, allora, quando era permesso in spiaggia, altrimenti alla caccia del fumo. Ma è colpa di Mina se tanti se ga obnubilato, non mentalmente ma a livello polmonare. Un uomo! Quando sa di fumo.

0: Un uomo quando sa di fumo, eh.
1: Quando sa di fumo.
0: Un bacio vale 10 dato da lui. Dio ve mandasse un miliardo di euro in maniera da non essere pensionati alla minima.
1: Di fumo.
2: Un uomo,
1: un uomo
2: quando sa
1: di fumo.
0: Quando giocavamo a Mago Busso e Otto 72-78 andavamo a recuperare dall'immondizi i barattoli di latta, dell'olio di semi o della conserva e con una qua però mi salta perché c'è un telefono a 9 euro, passava un'auto una tanto, un bei tempi, non so se ti riferisci praticamente alla raccolta dei Busso e Otti per battere Marso, cosa che ho fatto in maniera industriale raccogliendo soprattutto quelli della Setef rivestimenti murali e plastici che erano all'interno delle cave laddove abbiamo oggi delle cosiddette bombe ecologiche, magari in massima espressione, spero di no, comunque mi sembra di no, ma sono state completamente ricolmate all'interno, è ovvio, si scaricava di tutto e di più con estrema facilità per quanto riguardava soprattutto goda fare il pavimento nuovo, goda mette mattone nuovo, dove butto il mattone butto là, goda l'amianto dove butto, butto là, goda i bussolotti dove butto là, e noi andavamo alla ricerca di questi bussolotti perché in effetti poi li legavamo tutti oppure li mettavamo dietro la bicicletta e andavamo esattamente a battere Marso, perché battere Marso da un punto di vista contadinesco era importante tanto quanto lo slogan dei nostri saggi contadini di allora che dicevano esattamente questo, cosa che oggi non vale più, è osservando il cielo che si coltiva la terra, questo si diceva praticamente allora, è ovvio che anche qui magari che dava dentro per quanto riguardava soprattutto diciamo il fumero a fumo, il fumo, però Mina ragazzi taratatà taratatà, e vi capio che anche Mina, vabbè, altri tempi era qualcuno, beh sicuramente sì, noi abbiamo detto tante volte in riferimento anche aspetta che eseguite di ansire.
3: Fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time.
0: Redemption song, bellissima questa.
3: Long shall they kill our prophets while we stand.
0: Voi vi ricordate che nel marzo del 2022, 83 anni, è venuto a mancare Silvano Girotto? A qualcuno dice qualcosa Silvano Girotto oppure no?

0: E a un certo punto, da distanza siderale, arriva non il fumo ma il gol.
1: Gol, forse è un autogol, ma l'Italia è passata in vantaggio.
0: Ole!
1: Forse è un autogol sull'azione di
0: Bessega. 78! Ole! Bessega! Io chiamavo Bessega, Bessega, vi ricordo Bessega, vi ricordo pure
1: no. Tiro. Sì, è un autogol.
0: È un autogol, però l'Italia va in vantaggio con l'Olanda. Vinsiamo 4-0. Ve lo dico, mica vinsiamo 4-0 con l'Olanda. Italia 1, olandesi 0. Zoro.
1: Riprende il gioco.
0: L'Olanda, il giocatore olandese ha praticamente a centrocampo, tira verso la porta e Madonna.
1: Allontana Bettega, colpo di testa.
0: Sempre Bessega, sempre Bessega. Sempre Bessega.
1: E c'è il pareggio
0: Erca
1: degli
0: troia.
1: Olandesi, il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro.
0: E te pareva.
1: Calcio di punizione.
0: Olanda 1 con l'H iniziale, Italia 1. Vabbè, dai, finirà in pareggio, hai dovuto fare. Olandesi, oh, ragazzi, sesso libero. Calcio totale. Cruyff. No!
1: E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
0: 40 metri! Arca Amadosca e 40 metri, Bruno Pizzul. 40 metri nel 78, ragazzi, Italia-Olanda, ricordiamo questo. No, dicevo Silvano Girotto, perché? Perché a un certo punto serviva infiltrare ancora di più le Brigate Rosse. Voi sapete, è il Mossad, la CIA, tutti dentro le Brigate Rosse. Gli erano tutti dentro, eccetto che i brigatisti rossi non gli era dentro, né che gli era dentro. Ho ovviato dei nomi, Franceschini, Renato Curcio, però a un certo punto serviva, e così fece il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre 74, lui fa arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, che allora passarono alla storia come i due grandi fondatori delle Brigate Rosse. Noi megave infiltra Silvano Girotto, infiltrato nelle Brigate Rosse, e uno se sente questo dice vabbè, ok, Silvano Girotto c'ha pazza, sta uno, so, mezzo digos, ma sì, matti, frate Mitra, passato alle storie come frate Mitra, incredibile, ovvio, mi era stato legionario nella guerra in Algeria, è un carcerato, un frate durante l'autunno caldo e poi un guerrigliero in Sud America, prima durante il golpe in Bolivia, poi nel Cile di Salvador Allende, insomma le gaffate tutte, ragazzi, è che attraversa la guerra fredda, quella calda, quella semifredda, quella semicalda, è il 68, gli anni e piombo, ragazzi, questo è una storia che in effetti è finita praticamente a diventare un romanzo di avventura, però ripeto, il signor frate Mitra è colui che è stato praticamente messo all'interno del sistema della, quindi frate Mitra, misterioso infiltrato per conto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per sgammare quindi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Mi si dirà, frate, beh, la vocazione religiosa, voti da frate, la legione, poi il Cile, sono fatti successivi alla sua scarcerazione, militò in Cile nel movimento cattolico progressista chiamato in acronimo MAPU, facente parte del governo di Allende, poi si è rifugiato il giorno del golpe di Pinochet nell'ambasciata italiana a Santiago. Sarà proprio il PCI, e qua volevo arrivare, il Partito Comunista Italiano, che molti di noi, di voi o di chi per esso teneva in palmo di mano, sicuramente totalmente diverso rispetto ad oggi, ma attenzione, perché sarà proprio il Partito Comunista Italiano a prestarlo ai carabinieri di Dalla Chiesa per quella operazione che portò all'arresto di Curcio. In cambio ricevette, oltre che una nuova identità protetta che lo mondava anche dei lontani precedenti penali, un considerevole premio in denaro, nuova identità e quindi tanti schei che mai abbiamo saputo quanti fossero, e quindi restiamo sempre in attesa dei. Va bene. Noi spesse a volte succedeva che mi diceva non te voglio fare un cazzo, e quindi la conseguenza gli era che se non te voglio fare un cazzo per forza di cose ti si pigro. Ricordo, l'ho fatto negli anni trascorsi in riferimento a Remember nel 70, perché la grande figura di Ivan Graziani va sempre deliziata per tutti i palati più o meno fini, un grande in assoluto. Teramano, ottobre 45, lì era nato, è venuto a mancare il primo gennaio, proprio in apertura di anno 1997. un grandissimo chitarrista, bellissimo personaggio, anche un po' distaccato rispetto al richiamo di un determinato potere musicale anche di allora, come fece anche il grandissimo uomo a muso duro e quindi Pierangelo Bertoli per molti aspetti, però è ovvio molto poetico, anche se tanti testi di Ivan Graziani sono molto malinconici, però lui ha avuto questa capacità di mescolare rock e canzone d'autore da par suo in maniera veramente vincente. Voglio ricordarlo con poche note per quanto riguarda quella canzone, Quel tuo schifo di educazione, Quel tuo schifo di educazione, cioè quella che avevamo noi e di conseguenza Pigri.

Perché noi negli anni 70 non dobbiamo mai comprare biceri? Semplice! Seguiamo lo assassinato che a cazzo de Nutella che mi regava i biceri, porcaso, e quindi conseguenza biceri a gogo. Non solo la Nutella, ma di tutto e più, anche a Nutella Madrid 82 Italia campione del mondo, seguiamo fiocare, e conseguenza i biceri comunque non vedevano investimento a parte nostra, ragazzi. Parolacce che

0: Signori, le stelle sono tante, milioni di milioni. Bravi, non sta a rompere i coglioni, bravi. La capra per il... Sto parlando del celebre slogan: le stelle sono tante, milioni di milioni. La stella di Negroni vuol dire qualità. Non so se lo sapete, ma Ugo Tognazzi in gioventù è stato dipendente esattamente di quell'azienda là. Poi è diventato l'attore famoso che conosciamo tutti. Salame Negroni, Ugo Tognazzi in prima linea. Per noi era unicamente: le stelle sono tante, milioni di milioni. Basta rompere i coglioni.
1: Una mente fertile, dici, è alla base.
0: Oggi ci stiamo assassinando i polpastrelli per quindi dare il là alle nostre immaginazioni o comunque alle nostre perversioni, da un punto di vista di mattonella tecnologica, da un punto di vista politico. Giro, voi informarmi il gossip, guarda qua, guarda de là, ma soprattutto, ragazzi, siamo di fare un zapping, perché ovunque noi si gira che sia cucina in fermento. Una volta se moriva là la più grande cuoca d'Italia, Maria Brusatutto, non sai che fosse tanto altro, Maria Brusatutto. Ma a parte questo, adesso se gira Canae, Ighes è dappertutto, quei libri, i video, i filmati, i filmoni, ormai i Garotto, ecco come Negroni, Garotto che robe là, mica vi capio benissimo, perché che se ovunque, Ighes te che è a cucina, ricetta, il menù, avuto il pranzo, il ristorante, che se a, che se u, che se bravi, c'è, ma questo fa a gara, basta. Noi allora avevamo unicamente lei, in stazza, performante, Aveninchi e Luigi Veronelli, quest'ultimo gastronomo sopraffino, basta. Se parlava, quindi vuol dire gli antesignani, no, a tavola alle 7, basta, pochi minuti, a lei. Ricordo questo perché Michele da Venezia, tifosissimo Granata come sottoscritto, non so se lo ricordi, ma quell'appuntamento tra Aveninchi e Luigi Veronelli a tavola alle 7 si conclude nel 1976 e si conclude esattamente con la partecipazione in presenza di Gigi Radice, Graziani e Pulici, ovvio, perché Freschi, bravo, di Scudetto. E quindi in quel giorno fioccarono le prese con il pesce azzurro. A grande ricordo Aveninchi e Luigi Veronelli.
1: Distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro.
0: Poi arrivò anche il Natale, nel quale Babbo Natale finalmente guardò anche da sta parte di qua, non con i treni lì, ma non con le scarpe bullonate, non con la bicicletta con gli ammortizzatori, quella cross, ma sicuramente con il puzzle. Arrivò il puzzle da 1500 pezzi e lei ancora Picasso a parete in camera. E quindi va bene così, poi arrivò uno da 5000 pezzi. Voi dovete sapere che qua siamo di fronte a un'invenzione del 1760, quindi il tutto grazie a John Spilsbury, un cartografo, un incisore di Londra. È ovvio che i primi puzzle erano tutti originariamente a tema geografico. Ricordo che dal 2008 in poi, pigri non pigri, ma i pigri non lo farà di sicuro, è entrato in commercio il puzzle più grande del mondo, formato da 24.000 pezzi.
1: Il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie.
0: Bella noia, ieranga quella del formaggino, ragazzi, sarà Susanna tutta panna, nel grande ricordo 79, formaggino a forma circolare chiamato Susanna, per carità, anche a molti gadget, milioni di pupazzi gonfiabili, ste macchinette in plastica, quei rode che se staccava sa su guardarle, però non importa, ma comunque Susanna tutta panna, grande ricordo.

0: Sigro. Ale, grandissimo, grandissimo ricordo. Va bene, Youngblood è il portiere rock che è venuto a mancare nel 2023, perché era quel nome assolutamente impronunciabilissimo. Ed era il portiere di quell'Olanda che purtroppo arriva sempre seconda praticamente. Comunque parlo del mondiale del 74, no? 74. Rimase sempre attaccato alla sua grande passione, che era quella della pesca, e anche nei migliori anni non smise mai di gestire la tabaccheria di famiglia, suscitando enorme ammirazione nell'ambiente per la sua umiltà. Portiere molto umile, Youngblood, difficile a pronunciarsi, è morto a 82 anni, ma lo ricordo perché il 74 è un bellissimo campionato del mondo, con Breitner in casacca teutonica, con Beckenbauer, morto anch'esso un po' di tempo fa, con il grande ricordo magari di Cruyff, che lo si diceva in mille maniere, quel Cruyff che il 9 febbraio 75, quindi un anno prima della nascita di Radio Gamma 5, tocca un clamoroso episodio tra calcio e politica, ed è un'espulsione iconica quella che passa alla storia. Abbiamo questo capitano di catalani ostile al regime che è stato portato fuori in quella partita dal campo proprio della polizia di Franco, e ne esplose assolutamente una bufera. Noi invece eravamo qui in Italia cominciavamo a capire qualcosina, ma poi arrivò lui, arrivò la voce del tifoso Granata, appunto Bettino Craxi, che ci fece capire praticamente che i partiti vanno assolutamente sostenuti, finanziati illegalmente, lo dice
1: lui. Bisogna dire che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
0: Mi ricordo Bettino Craxi, ciao Beppi, te seuda Filippo Ladoio, panata, visto ieri al supermercato, ho fatto due chiacchiere, le fora, ciao Erecion, se chiamava chi portava Erecin, bravo, sua riccia a destra, adesso neanche Frocio se puoi dire, questo se l'opera del progressismo walk, imposto dai soliti di oltremare, sì Fabio ricorda esattamente, perché in effetti è vero, solo per il fatto che noi ci siamo messi nell'86 al ponte de Castelfranco Veneto, quindi ben parecchi anni fa, sotto a Torre Civica, eravamo i drogai, non avevamo mai avvicinato nulla di nulla, neanche in termini fumistici, figuratevi se noati i drogai, però per allora era così, l'immagine dava forma e sostanza sicuramente al credo generale a livello sociale, tanto quanto si diceva qui che era il recin, cioè l'orecchino, se è il maschile destra o sinistra, se tu a sinistra male ti si recion, se tu a destra ti si droga, se tu al centro ti si queaton droga, cioè te tutte quante e va ben cosita. A proposito di fumo, ricordiamo e auguriamo tanta salute al maestro Zenedek Zeman, grande Mina e grande Zeman, grazie Michele Venezia. Sì, beh, è ovvio, è la zona totale, il grande maestro, come si può chiamare il grande doppia Z, la Z di Zorro per noi, ma Zenedek Zeman un grandissimo in assoluto, sempre ciccante, sempre fumante, sempre qua cicca in bocca, se è vero, quindi mandiamo tantissimi auguri, tanta salute, ma non se la sta passando bene. Mina, sì, grande affezionato Granata, grande intervistatore, grande amico dei Cuba e dintorni, e quindi va ben così, insomma, assolutamente, che ricordo Minà, bravo, grazie di avermi quindi riportato. E il prossimo Batar Marso, Batti Pian, sì no, la prossima està farà ancora più caldo, ecco esatto l'invito che arriva, se anche a questo, quindi il prossimo Batar Marso, Batti Manco Forte, sì no, la prossima estate farà ancora più caldo in assoluto. C'era un tipo di Poianella, Vicenza, che aveva una Vespa super elaborata che faceva chilometri e chilometri con la sua moto impennata e viaggiava in piedi a oltre 70 km orari, ovviamente senza casco. Nel frattempo chiacchierava con quelli che gli si affiancavano, Angelo e Vicenza. Beh, ricordo le Vespe, provvisimo a fare una trasmissione per quanto riguarda la colorazione, tutte le tinte in assoluto e incroci possibili di cromatura, piuttosto che tutti i cambi. Se era la cinquantina, ricordo spesso la sella immediatamente veniva portata in maniera lunga, qui a stretta da un posto, non dava ben. Le manopole venivano trasformate con quelle a firma Magura o Tomaselli, via bandina, dopodiché se andava aumentando il motore, quei 90 e quant'altro, e se equiparava il tutto quasi al richiamo della Primavera 125 intendo, piuttosto che la ET3, famigerata ET3 storica, e vedevo veramente la partenza senza casco di Cappelloni in assoluto nel gemellaggio tra il fronte Castellano, Castelfranco Veneto e quelli di San Martino di Luperi, per quindi andare a cedere al grande richiamo delle discoteche, soprattutto diciamo nei weekend delle caldi e afose estate anche di allora, nonostante tutto. Grandissimo ricordo, grazie Angelo. Spot denim after shave, e quindi 1981, anche questo l'abbiamo, mi sembra, già riportato, però nel caso noi non l'avessimo fatto, se ce la faccio.
2: Forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato. Denim aftershave per l'uomo che non deve chiedere.
0: Ecco, spesse volte che era pubblicità che diceva sempre per l'uomo che non deve chiedere mai in assoluto. E se poi te poi metti su Mona Lisa, adesso non. Buongiorno carissimo, sono Barbara da Mestre, ma quanta energia ha, complimenti. Mi scuso per disturbo, ma non sentendo più da un po' il messaggio di donazione per intervento del signor Fabio, no, è stato tolto evidentemente perché non si ha bisogno più del messaggio, penso io. E quindi ho perso mio padre, perché adesso salto un po', ho perso mio padre ormai tanti anni fa, una comodalità simile, so bene cosa ciò significa. Non conoscendo la situazione familiare, lei sa se potrebbe avere bisogno di un aiuto economico? La sto ascoltando, può quindi rispondermi tramite radio, grazie ancora. Non lo so dirti se abbiamo tolto dal nostro qui abecedario di reclamo, comunque insomma di riporto notizie, evidentemente vuol dire che la questione o è rientrata oppure non si ha bisogno più di farlo. Però ripeto, se no provo a mandare la tua richiesta a qualche altro speaker, se magari è più preparato sottoscritto. E Bearzot, Pipa Bearzot, sinceramente parlando, è un grande ricordo anche per quello che è stato esattamente il 1982. 1982 significa esattamente quando l'Italia diventa quindi campione del mondo per la terza volta in assoluto, però io lo considero sempre il miglior campionato del mondo di sempre, non così il 90 assolutamente, insomma, anche con quel figli di puta, no, del nostro allora Maradona, affiancante quel biondone, appunto Caniggia, no? Caniggia. Questo non so se la conoscete, però questo sarebbe, anzi servirebbe inocularsi un vaccino di sta roba qua per diventare verdi, spaccare tutti i vestiti, andare a XXX mille volte L, perché in sta maniera qua, diventando incredibilmente Hulk, noi avremo possibilità di ribaltare la situazione italica. Questa è una sigla Hulk. Lu Ferrigno! Non si dice piuttosto che si dice oppure, no, si può dire siccome che e anche ma però, ti avviso già, anche seguendo i dettami dell'Accademia della Crusca, è tutto fattibile e tutto poeticamente validissimo, siccome che ma però nessuno vi richiami più all'ordine, compreso piuttosto che, assolutamente liberissimi, vogliamo essere liberi al manco in sto frangente qua, tanto quanto rendeva liberi i nostri sogni colei che a un certo punto si manifesta in sta roba qua, bellissimo. Wonder Woman 1976.

Grande Gigi Maroni Capellone, quando a Vicenza andava a calciare il corno il pubblico gridava singano, singano, però si capiva che era un campione. Olivieri, uno dei più grandi allenatori passati a Vicenza, grazie del ricordo. Roby, che te mi mandi il messaggio in riferimento a Gigi Maroni Capellone, ricordo quando anche Caniggia arrivava a battere il calcio d'angolo, comunque arrivava in area in quel di Vicenza, che lanciava le cingomme, le gomme, per in maniera tale che si attaccasse magari sui cavei. Mentre noi altri ne ricordo gli anni 70, se vi ricordate ieri i Babastrilli, i Pipistrelli che si attaccava in testa. E il laser di Rockets a Rimini aveva accecato un spettatore.

E questa roba qua? Voi dovete sapere che ABBA lo si legga da destra a sinistra, a destra a sinistra, a sinistra a destra, non cambia un fico secco. ABBA, ABBA, ma soprattutto sono le iniziali di quel quartetto che di là ha qualcosa di strepitoso. Mora lei, bionda l'altra e che ha di quei cavigli un po' lunghi in disparte, straordinari comunque. Mamma mia, quante volte abbiamo detto e quante volte continuiamo a dirlo in riferimento secondo me all'aspetto economico, poetico, italiano, mamma mia, come se mo ciapai, qua è al manco se un titolo di un grande brano del 1975.

A me faceva piacere, anzi a me mi piace anche sta roba qua, ragazzi. Mi sto qua, mi piace sto ceo qua, che il pesciolino dentro a bolla, a boe, a de acqua, a bolla, non dava bene assolutamente no, però il resto sì, però ragazzi, il resto sì. Allora, vediamo se riuscimo a sfornarlo il prima possibile, perché qua mi sono incasinato leggermente, però dovremmo farla, penso di sì, dai. Il mio amico Arnold!

Vegai mai ciavà, nel senso familiarmente parlando, che dovevi mangiare e che a roba che vi caricava de ferro, oppure no? A colpa è sempre sua, ragazzi. Popeye, braccio di ferro, Olivia, Ale e Poldo, quanto mangiavo, ragazzi. Però che era spinaci qua. Barattoloni di spinaci, guarda che ti dà il ferro, non mi piace. Maglia ste spinaci.

0: Signori, c'era solo il migliore, l'unico che meritava allora e merita ancora oggi una medaglia, non è il nostro contesto parlamentare, ma casomai sto personaggio qua.
1: Natali, fa qualcosa!
2: Sono in castigo.
1: Ti regalo una medaglia, due medaglie!
0: Si chiama licenza poetica. Noi ne abbisogniamo che metà basta. Grande Minà scriveva di calcio sull'Unità e si ricordava il lunedì del Vicenza di Vinicio, Ulione, bravo, che i difensori del Torino maltrattavano tirandogli la maglia fino a romperla addirittura. A Ernesto Galli che lanciava il mangime dei gaine, me sa che demo anche a Gallo perché le lobo giusto pal Vicenza. A proposito di Gallo, perché sei a che altro Gallo che è un po' messo in disparte, perché se non andava via dal Toro sarebbe stato meglio, parlo di Gallo Belotti, no, ha voluto andare al Cagliari, per carità, sicuramente infortunato, se rimaneva passava la storia nel Toro, invece è stato anche più del previsto contestato, magari non da tutti però da un bel po', assolutamente sì, va bene, dai, comunque ragazzi bisogna iniziare a pensare peace and love, l'amore, però per l'amore bisogna che qualcuno scommissi oppure no? Film Vita di Bob Marley, visto tre volte, mitico e grandi attori, ciao Minà insuperabile. Sì, manca Beo proprio paccioccotto, il baffo, il cavello, la faccia rotonda, pansetta, molto Beo, molto valido, molto professionale, molto valido rispetto a ste menoaie che abbiamo adesso.

0: la mitica caschetto d'oro Raffaella Carrà a far l'amore comincia tu 1977 1977. Ringrazio, saluto tutti, vi do appuntamento a sabato prossimo, mandiamo in archivio per quest'anno, visto che ne ho fatto che tre puntate, rimembrare appunto dolce di questi ricordi settantisti o comunque i primi anni ottanta. E allora ciao a tutti, un abbraccio forte, grazie, molti messaggi, thank you very much, mi hai fatto dubitare per due minuti, piuttosto che, signori, a licenza poetica, ciao belli, un abbraccio forte e avanti sempre, non si molla in assoluto, noi andremo sempre. Grande Miname arriva anche per qua. Se per caso qualcuno di voi sa per mia richiesta, se possibile, ok, l'abbiamo già detto. Thank you very much. Signori, grazie a tutti. Ci sentiamo sabato, lunedì prossimo. Avremo Danilo Leo Lazzarini, parleremo anche di altro. C'è un Pinocchio da ricordare, magari in maniera diversa rispetto a quello che noi conosciamo, con una sigla comunque straordinaria. Per il resto, arrivederci a tutti.
1: Buon divertimento.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Buon viaggio. Arrivederci. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Addio. Tornate presto.
2: Ciao.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Addio.
3: Arrivederci.
2: Ciao. Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
0: Ciao a tutti e ricordatevi sempre, i muri hanno orecchie e le vostre orecchie hanno muri. Allora, oggi passo Carrà, Davide là, mi hai fatto dubitare, ciao bello, se per caso, ciao a tutti, non ce la faccio a leggere tutti gli altri messaggi, thank you very much, non c'è nessuno dopo di me per qualcosa, vi mando su una replica, intanto come sempre arrivederci per il remembra, ma andremo a cavalcare altri temi, ciao bei.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Addio!
1: Buon viaggio!

Non può essere che così, il cielo sempre più blu sui 94 MHz, un saluto ormai largo largo a tutti, buon lunedì 24 agosto 2026, ale ale ale. Va bene oggi, terza e ultima puntata per quanto riguarda un po' di rimembroni anni 70, anni 80, ma andremo sconfinando qualcosina anche per quanto riguarda soprattutto il livello sportivo, anche se ieri sera, sinceramente parlando, Cairo, sta difesa va rinforzata, anche se comunque il gol di Che Adams è stato pazzesco, grandissimo gol, e quindi lo venderemo meglio. GE entra e cambia un po' la partita e quindi lo vendiamo ancora meglio. Vabbè, dai, andiamo oltre. Oggi tanti remember, ma a partire dal nostro Rino Gaetanissimo, Rino Gaetano, grandissimo, strepitoso, inarrivabile, che Ocapi ha fatto fora, questo non lo saccio, dico la verità, non lo so. Prendiamo tempo perché al fianco della nostra Renault 4, del nostro grande squalo, il Palace, meravigliose entrambe, oggi stiamo qui, perfetto, stiamo quindi parcheggiando la mitica Dian 6, visto che poi nel 2027, quindi vuol dire il prossimo anno, toccherà i 60 anni di attività e quindi di emozione in tutti i sensi, quel bofonchiare unico del bicilindrico, la potenza insistente che in salita cominciava a sudare, perché tu cominciavi a sudare, perché arrivemo su, non arrivemo su, il cambio infilzato nella plancia con pallina finale sulla leva e quindi marce da cercare spesse volte, le sospensioni che a ogni curva erano un inchino alla terra. In effetti dobbiamo dire che il migliore inchino alla terra lo sapeva e lo sa ancora fare unicamente la Dian 6, poi con quel tetto a tela lunga lunga lunga faceva sognare le immense cabrie americane sul Malecón de La Habana. Va bene, quindi stiamo posizionando la Dian 6, però a differenza della musica afro con DJ Mozart della Renault 4 o la disco 70 sulla Palace, questi qua cosa? Ah, ragazzi, questa è una macchina storica, allora, assolutamente sì, mi stanno raccontando che questa Dian 6 era presentissima il 27 giugno del 1980 in quel di Milano, non so se lo ricordate, Bob Marley quella sera fece veramente faveie, nel senso che colui che si disse fumava 18 spinelli al giorno, ma l'erba dopo tutto è una pianta e l'erba è buona per tutto, sia chiaro, diede là di fronte a 90.000 persone che arrivarono e confluirono tutta Italia sui due anelli, quindi stracolmo lo stadio San Siro Milano, perché allora il terzo anello doveva ancora essere costruito. Ebbene, prima comunque dell'avvento sul palco del grande Bob Marley and the Wailers, abbiamo ad aprire il concerto Roberto Ciotti, non so chi si ricorda di questo chitarrista italiano Roberto Ciotti, meglio sicuramente l'altro che è arrivato ad Armanforte per lanciare il grande, immenso e storico concerto di Bob Marley in quel di Milano. Sto parlando di Pino Daniele, allora aveva appena pubblicato l'album Nero a metà, era il suo terzo lavoro, e poi a un certo punto, ragazzi, entra la maestà storica unica del reggae, bella musica nonostante tutto, e allora, visto che poi l'adesivo che adesso vedo riproposto sulle fiancate della Dian 6, molto datata questa, perché diversi strisci comunque, tanti strisci comunque coperti dagli adesivi, e sta di fatto che comunque, ovvio, ripeto, quella Dian 6 e un po' di membri lì all'interno oggi lo erano anche presenti in quel concertissimo, ripeto, a Milano, è la prima volta nel nostro paese pieno all'inverosimile quello stadio che ospitava questo epocale concerto di Bob Marley, il quale, vabbè, diciamo, regalava una magia speciale, questa condivisione collettiva, per carità, spinelli passati a destra e a sinistra, cilium in ogni dove, folate, zaffate di tutto quello che potete immaginare, le nuvolette stile quelle delle onomatopee all'interno delle quali parlano i fumetti, lì erano sicuramente di altra sostanza. A un certo punto poi la gente con No Woman No Cry si mette tutta a piangere o comunque a accendere tutti gli accendini. Noi intanto siamo pronti, sì o no, questo cacchio, sì, l'abbiamo parcheggiata, eccoci qua, via il fumo praticamente che esce dai finestrini dal tubo di scappamento, ma comunque non importa, vediamo cosa abbiamo in serbo. Intanto ci metteremo in contatto quindi con la Dian 6, con Bob Marley, Is This
Love, partiamo in maniera peace and love oggi, ragazzi. Oggi siamo buoni come il pane, raffermo. Chi ti fava Bob Marley allora, chi ti fava il grande Peter Tosh, chi ti fava per entrambi come sottoscritto? E allora, visto che diciamo spesso che i ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, oggi continuiamo sicuramente nella performance per quanto riguarda i remember degli anni 70, un settantissimo di ricordi, l'esplosione di tutto quello che ha trapassato 70 e primi anni 80 in maniera deliziosa, ma soprattutto strabilianti, in maniera fantastica, favolosa, fenomenale, formidabile, grandiosa, impareggiabile, impressionante, ineguagliabile, magnifica, meravigliosa, mittica, mostruosa, omerica addirittura, omerica mi piace, pazzesca, prodigiosa, spettacolare, splendida, strepitosa, stupenda, insomma, eccezionale quel periodo e soprattutto i ricordi che faremo scorrere oggi.

Uno addirittura da Ferrara, oggi presente qui sui 94 MHz, direttamente all'interno della Grande Dian 6 da Ferrara. Grande luogo è quello, vabbè, Verona, Brescia, siete che fate tutte praticamente, Typhoon e Penta, Baia, Baia Imperiale, Baia di Angi, tutto, tutto, tutto, Ale, Columbus, Ale. Però iniziamo in maniera palleggiante, torniamo su quei campetti lì dove l'erba era un grande ricordo, sembrava passato Attila, lì dove lui passava erba non cresceva, Attila, l'unno per eccellenza. E allora dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio che non c'è più, ma noi quella passione l'abbiamo ancora, magari nelle stanze più profonde della nostra intimità calcistica, ma ancora la passione ci sta. Oggi lo sappiamo benissimo, siamo di fronte a un calcio impregnato di business, di strafottenza, di scandali, oppio dei popoli, ma la fede, resta passione, una malattia che non va mai via. Siamo fatti male, sì, e per questo trasmettiamo dal campo centrale di Radio Gamma 5. Sì. Vai con la Marcord!

L'arrivo del contadin che a male parole ci faceva fuggire brandendo la forca o il rastrello di giornata. Noi che s'arrivava nei nostri rettangoloni verdi o brulli, a più non posso, in sella la mitica Graziella, oppure la bici cross, oppure la bici della mamma, il tutto dopo Oggi le comiche o l'assurda trasmissione A di agricoltura, o scappando dalla sigla, quella vabbè, adorata il nostro papi comunque, tribuna politica. Eravamo Rai 1, siamo nel 61, per volontà del governo guidato da Mintore Fanfani, conduttore Javier Iacobelli, giornalista, vabbè, che prima si chiamava Tribuna Elettorale. Noi sta roba qua oggi la lasciamo leggermente in disparte. Noi che, costritti alla regola di portieri volanti o chi si trova para, tradotto un vespaio impazzito, la super danza della polvere, nemmanco Attila, e prima del fischio d'inizio, per imitare i grandi della TV, tutti al centro del campo con le mani sul cuore. Noi che portieri volanti e segnare da centrocampo vale tutto. Noi che quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi, ci sentivamo davvero i più bravi, i più importanti. Eh sì, il calcio è enormemente cambiato, i difensori oggi valgono più dell'oro, mentre i nostri tempi ti va in drio, sta in drio, stai avanti. Noi che l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porto, oppure portiere per tutti, il fattore traversa, palo, dentro, fuori, ma per sempre, il tutto indossando la gloriosa nera maglia col numero 1 o bianco o rosso, e per il resto ciao Nina. Noi che avevamo sempre un soprannome possibilmente infamante, ma nessuno si offendeva. Chi veniva chiamato Ciccio Gol, chi Scarparo, chi Sui Tiri Mecuccio o Saracinescu, Mario Alberto Kempes in base a Scavegliara, Argentina 78 vuol dire Scaveglion, o il Rosso, o il Puma, o il Bomber, tanti soprannomi. Noi che chi arrivava prima a 10 aveva vinto, come Trote oppure Due di Scarto, si stressavano a volte anche i lampioni. Noi che facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma, si urlava sull'urlata mammesca. Noi che la storia speranza degli sconfitti, ebbene, quando incombeva le tenebre c'era sempre quello che diceva: chi segna l'ultimo vince tutto, incurante del punteggio, che magari in quel momento era 20-2, robe allucinanti. Ancora vivi i ricordi però di sto passaggio qua. Noi che abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle espadrillas, con le quali i piedi era quasi impossibile giocare a pallone, sempre meglio di chi aveva i tacchetti supersonicamente consumati sull'asfalto, dall'asfalto a volte era come pattinare sul ghiaccio. E poi l'epoca delle Tepa, delle Eagles, delle Clark paperate, sapete quando si aprivano davanti praticamente e la para sotto si staccava? Bene. Oppure quando passavi all'interno, diciamo, di una strada asfaltata di fresco, e quindi vuol dire caldo e tutto si inzuppava sotto i tuoi piedi, e quindi da buttare via tutto, però costavano poco al mercato del martedì o il venerdì a Casteo. Ma per tutti alla fine degli incontri scontri i piedi belli fumanti. Noi che se avevamo i piedi leadi da stampico ci sentivamo più forti di Pelé, in strada coi tacchetti consumati, roba da film, mezzogiorno di ticchettio. Ricordiamo che i tacchetti furono legalizzati negli anni 20, mentre i tacchetti intercambiabili arrivano negli anni 50 grazie ad Adolf Dassler, chi è costui il cofondatore dell'Adidas. E poi come dimenticare di quelli che ti arrivavano a bordo della Pantera tofola d'oro, delle Superga o delle Puma, chissà che scarpe usava un certo Carlo Didini di Treia, che nel 1821 vinse non si sa quale partita, ma tanto bastò a Giacomo Leopardi per dedicargli la poesia a un vincitore nel pallone. Incredibile, Giacomo Leopardi allora a parlare de Bayon.

Il grandissimo Giacomo Leopardi, a proposito del Baiono, il primo caso rilevante in ordine cronologico è sicuramente quello di Giacomo Leopardi, nella sua poesia dal titolo A un vincitore nel pallone, novembre 1821, che rientra nel ciclo delle cosiddette canzoni civili patriottiche che esortano alla riscossa nazionale. Leopardi, il giovane, parla di questo giovane Carlo Didimi di Treia, campione famoso nel gioco del pallone, successivamente patriota e carbonaro, acclamandolo come campione, elogiandolo per l'energia espressa nell'azione sportiva, esaltandone il suo agonismo e così anche il rischio come unici rimedi ad un'esistenza svuotata di qualsiasi valore. Una visione della vita che va presa come un gioco, come il calcio quindi, e come tale va giocato, e non è necessario stare attenti allo scopo dell'azione, purché azione sia. Leopardi, oltre ad elogiare il ragazzo, lo incita a continuare così e anzi a fare ancora di più, che sia una vita attiva e anche rischiosa, che offra la possibilità di salvarsi dall'infelicità e dalla noia, cercando di passare dall'ignavia all'azione.

0: vincitore nel pallone. Signori, se lo dice lui, noi non possiamo mollare la nostra grande passione. Noi che il pallone di cuoio sapevamo come era fatto perché lo vedevamo in televisione, esclusivamente ad esagoni bianchi e neri. La nostra era l'epoca del super tele bianco-nero, rosso-nero, giallo-nero, il terrore dei portieri. Utilizzarlo oggi nella massima Serie A sarebbe l'unica possibilità per vedere magari vincere lo scudetto al CEO. Quando dico il CEO intendo dire il ritorno in Serie A intanto del Chievo di Verona. Poi ricordiamo il super tele San Siro forgiato di gomma più dura nel 78, vai col tango. Vai col tango, Argentina sta al Mundial e se eri fortunatello il tango d'Irseo se andava di lusso o nei giorni di festa potevi utilizzare anche costui, il tango d'Irseo. Ebbene, vi ricordo che qualche anno fa, esattamente un lustro fa, noi abbiamo conosciuto anche che il super tele mi diventa biologico. E ormai, ragazzi, è tutto bio. I palloni nei nostri anni 70, vi ricordate il Baion dei Rosari? Bene, allora il super santo e il super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche senza ftalati. Quindi vuol dire anche con materiali completamente riciclabili. Va bene, quindi il tutto comporterà un impatto ambientale ridotto del 50%. Così ce lo dicono loro. Super santo e super tele, addio gli ftalati, solo plastica biologica, il nostro ricordo del super tele, grande come sempre. Noi che capivamo il senso della seconda maglia quando in TV bianco e nero mandavano le immagini del derby Milan-Inter, noi che non potevamo sederci sul pallone, altrimenti mi diventava ovale. Questo avveniva generalmente nell'attesa delle formazioni, lì dove si utilizzava bim bum bam oppure pari e dispari o la formula inventata, quella stile questi sono i primi 10 numeri in cinese, ma quando mai? Unci, dunci, trinci, quadri, quadrinci, mena, meningi, onde fa, ma soprattutto pim pu, parata, pita, pita, perugia, utilizziamo molto anche questa. Noi che il proprietario del pallone giocava sempre anche se era un broccaccio, una sciapa e non andava nemmanco in porta, toccava magari il pallone solo per riportarlo a casa, comunque allora andava così, le un brocco sì ma il porta il baion, queo beo, spesse volte ieri pure se c'è una scoia riga in parte, insomma tutti fatti con lo stesso stampo.
1: L'altro Cimelio Bob Marley di Ansei.
0: Noi che anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era gol, gol o rigore, metteva tutti d'accordo. Fantastiche comunque le incazzature di allora. E il Tese passa qua e il portiere imitava Andreotti quando Andreotti alzava il braccio, era prova a saltare, a volte il saltello era quello di un canguro o stile canguro imbalsamato. Noi che al terzo corner è rigore tradotto tra calci d'angolo, vai dal dischetto. A tal proposito noi si diceva allora a Blatter che si svegliasse perché la FIFA ha proprio FIFA. Blatter era un dirigente sportivo svizzero, ve lo ricordate, è stato presidente quindi FIFA, questa massima organizzazione calcistica mondiale, oggi è invecchiato di molto e in disparte, ma sicuramente un certo potere lo riveste ancora oggi. Simpatica, a proposito diciamo della questione dei tre calci d'angolo e vai dal dischetto, quello che disse il grande Lidom, ve lo ricordate, roba romana, romanista, soprattutto anche milanista, la differenza, dice lui, fra Milano e Roma, a Milano è questa, ogni tre calcio d'angolo e Milano ti danno un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo, grande. Noi che siete dispari posso giocare? Non lo so, il pallone non è mio. Ah, questo nel caso in cui il pretendente fosse uno scarso, inesorabilmente sti personaggi finivano seduti dietro la porta o in piedi accanto al palo, risvegliati ogni tanto da qualche pallonata in tel muso o li si mandava a controllare i bici, i cani o così diventavano praticamente i nostri taxi eyes, vuol dire quello che te mandavi praticamente in centro al di fuori delle mura del quartiere per prendere i ghiaccioli, il nostro doping coloratissimo. Noi che mi fate entrare, sì basta che te ne trovi un altro, sennò siamo dispari. Noi che artisti eravamo per come abbiamo inventato i pali delle nostre porte di allora, dai pali di legno storto, alle biciclette, alle felpe, ai bussolotti, alle pietre, alle due bambine in piedi, e misure del cancello, o quelle del garage, della panchina, del posto auto, dei segni antichi sulle murette del quartiere, oppure i gelsi quando erano alquanto ravvicinati e mare ricolmi anche di more. Noi che riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome, arbitri, cosa aspettiamo a mettere lo sponsor anche nei cartellini ormai a sto punto, visto il business imperante? Oggi è un'orgia di colori, scritte, marchi, che ricordi la maglia intonsa. Noi che festeggiavamo i gol emulando i nostri campioni, noi che una vita da mediano, Oriali Ligabue, era già una filosofia di vita. Noi che sognavamo il 13, non parlo di fare il secondo portiere, di solito il numero 13 è il secondo portiere, ma inseguire in maniera vincente l'invenzione di Massimo Della Pergola, l'inventore appunto della classica schedina di allora. Noi che sognavamo Babbo Natale portarci le scarpe da palloni, in alternativa andava bene il trenino Lima. Noi che il numero 1 era il portiere, il 2 e il 3 terzino destro e sinistro, il 4 è il mediano, il 5 lo stopper, il 6 è libero, ce la do un libero, ponte dell'orologio a Casteo. Un giorno noi ci siamo dati da fare anche nel ricordo del grande Celadon, non so se vi ricordate la questione, praticamente diciamo del ragazzo che era stato sequestrato dall'anonima particolare, portato mi sembra in Calabria, era vicentino e mi è stato praticamente quindi rapito il 25 gennaio del 1988, rilasciato il 6 maggio 1990, cioè pensate, forse non avete capito, 25 gennaio inizio 88, si parla del 6 maggio 1990, di lì a un mese parte il più brutto mondiale che il calcio abbia mai conosciuto, lo si fa in Italia, ma non importa. Detto questo, però, gli occhi spiritati però di quel capocannoniere centravanti Schillaci ce li ricordiamo tutti, e aveva fatto innamorare anche tutta la parte nord europea, inteso quelle bionde erano innamorate di questa sua mimica post-gol. Però quella di Celadon la ricordo ancora, perché noi in quegli anni andammo sul ponte della Saiata sotto la torre civica dove c'è il leone con le grandi ali spiegate e quindi con la zampa sul libro aperto della torre appunto importante d'entrata del castello di Castelfranco Veneto appunto, e abbiamo posizionato uno striscione da palo a palo, per carità bisognava stare attenti un po' anche al passaggio dei carabineros, dei vigili e quant'altro, però noi abbiamo messo ora basta ce la do un libero, ora basta ce la do un libero. Se ne parlava molto poco, diciamo, di questa situazione, differenza magari di Casella, se vi ricordate la mamma era sempre in TV e quindi si era incatenata e quindi insomma i riflettori erano accesi molto da altre parti, mentre di Celadon se ne parlava poco, e ripeto, dall'88 al 90 insomma c'è tanta roba ragazzi in quelle condizioni là. Sarà un caso, noi abbiamo messo lo striscione, lo ricordo perché più di qualcuno passava con i bambini e chiedeva il motivo dello striscione, pochi sapevano il perché, molti altri pensavano fosse l'arrivo nuovo di un libero, quindi un nuovo difensori in casa rossostellata, vuol dire Giorgione Calcio 1911. Così non lo era. Quando noi l'abbiamo tolto, ricordo io sono partito per andare a Trieste, poi c'era la partita triestina Torino, il Torino andava direttamente in Serie A anche in quella domenica, e mentre faccio la strada per andare a Trieste arriva proprio la notizia della liberazione, 6 maggio quindi 1990, liberazione di Celadon, e quindi portammo alquanto fortuna, ma volevamo soprattutto riportare sotto i riflettori e poi la questione che era stata sicuramente messa in disparte proprio per quanto riguardava poi quei periodi, sapete, diciamo di folti di rapimenti e quindi richieste di riscatto. Va bene, noi si diceva noi che il numero 1 era il portiere, il 2 il 3 il terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzala, il 9 il centravanti, l'11 l'altra punta, possibilmente Mancina, e poi il numero 10 la mezzala con la fascia di capitano, quindi vuol dire colui che inevitabilmente spesse a volte era il più bravo, il cosiddetto faro di centrocampo. Noi che, perché un giocatore lo ritrovassimo in nazionale, doveva come minimo fare una trafila di 2-3 anni ad alto livello. Oggi quasi quasi, anzi senza quasi, basta lo sponsor giusto. Noi che gli stranieri massimo 2 per squadra li conoscevamo tutti, la differenza in campo era là, non sugli abbonamenti. Noi che dormivamo con le figurine Panini sotto il cuscino o sparpagliate per tutta la casa, ma sempre in posti sicuri, il profumo dell'eterno presente, la corsa all'edicola con le 100 lire oppure fuori da scuola nel cuore unto del pacchetto di patatine. Le nostre prime parole venute alla luce, l'ho detto un'infinità di volte, non sono state crescendo mamma, papà, cacca, pipì, no, ma go, manca, go, go, gol con la L d'aggiunta, ma soprattutto go manca nello scambio delle figu. Le figurine poi ovunque, dalla cartella ai lampioni, dalle bici alle mattonelle della cucina, dai segnali stradali all'1-8 della 600 bianca Fiat del nostro papi. Altro grande Cimelio questo. Noi che allora ascoltavamo il calcio unicamente nel secondo tempo, davano il secondo tempo e ricordo le grandi radioline allora accese, e soprattutto se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha perso consolatevi sempre con Stock 84, siete tratta sempre di bello che metà basta, dico questo perché per più di 40 anni ogni domenica alla radio noi ascoltavamo lo slogan appunto della Stock legato a tutto il calcio minuto per minuto, ed è ovvio che quando noi si dice praticamente tutto il calcio calcio minuto per minuto, abbiamo ancora quel riecheggio, e penso anche molti di voi, per quanto riguarda quindi la sigla storica, no? Quella sigla mitica. Meo.

per dirvi che le immagini, se vi ricordate appunto di quando partiva alle 18 e qualche minuto la sigla appunto di 90esimo minuto, era in maniera velocissima il riempimento della curva sud di Roma, ma con i tifosi della Lazio, allora quelli degli Eagles, supporters Lazio, che occupavano la curva sud tanto quanto poi i romanisti. Poi ovvio, a un certo punto i laziali preferiscono la curva nord, come ovvio oggi assiepata dei colori dell'Aquila bianca-azzurra, ma allora non era così e la sigla, ripeto, è storica. Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha vinto, brindate con Stock 84, la vostra squadra del cuore ha perso, consolati con Stock 84, ubriaconi a lei, ma non ritiravano le patenti come oggigiorno. Noi che quando aprivamo le bustine in tonse pregavamo per non trovare triploni o quadriploni, magari piloni, il secondo portiere della Juventus che mai aveva giocato una partita per colpa di Dino Zoff. Noi che avevamo una simpatia per Van de Korput, l'olandese volante o cagante del Toro, o magari una gran simpatia per Bruscolotti. Perché noi avevamo una simpatia per Bruscolotti? Perché sembrava più vecchio di nostro padre. E poi ovvio il ricordo di Chiarugi, non sarà fecondo in tanti di voi, ma Chiarugi era una roba che col sinistro la metteva ove voleva, anche dai calcio d'angoli o batteva i rigori, quindi alla mancina, voleva dire praticamente la freccia di Ponsacco, così veniva chiamato. Per l'arbitro Michelotti, non so se lo sapete, ma per l'arbitro Michelotti, che ha fatto una grande carriera a livello arbitrale appunto, le cadute in area di giocatori italiani lui a un certo punto arriva a definirle come le chiarugiate, o meglio il chiarugismo, per chi si buttava in area. Questo, ripeto, confezionato dall'arbitro di allora Michelotti. Noi che il calcio in TV lo guardavamo solo la domenica ed il mercoledì, allora a spalmarsi era solamente a marmellata nonesca o la regina marrone, la Nutella allora, oggi da boicottarsi, o il famigerato burro e zucchero, panino che con il sole rifletteva così tanto da disturbare anche gli aerei in volo. 10 gennaio 1960 è il giorno della prima trasmissione, la radio racconta le emozioni dagli stadi. Insomma, noi che il calcio era solamente alla radiolina e solamente il secondo tempo, glaciale silenzio al campo della Giorgia, Giorgione 1911, purtroppo con quella stella a 6 punte, ieri come oggi tra samensine e altoparlanti gracchianti. Noi che al sabato mattina eravamo terribilmente stanchi perché la sera prima avevamo visto Cesare Cadeo dopo premiatissima, noi che la domenica alle 19.30 vedevamo un tempo di una partita di calcio e manco si sapeva in anticipo quale fosse. Noi che siamo cresciuti con la Rai 2 la domenica sera, con la mitica domenica sprint, con il bel mistero della sigla, quella di Oscar Prudente, la sigla più ascoltata in assoluto per ben 17 anni. In questo caso siamo negli studi CGD, lì dove 20 foglietti da suddividersi tra musicisti e impiegati, e ad ognuno una frase diversa stile rumba la de, brincata be, per riprodurre il boato dello stadio con alla batteria niente popò di meno che quel grandissimo, immenso ricordo di un grande che poi ha fatto una carriera straordinaria, non solo al fianco appunto del famoso e ormai internazionale napoletano, ma parlo di Tullio De Piscopo, e alla chitarra c'era un certo Mauro Lavezzi. Questi hanno confezionato quella sigla bellissima che vi ripropongo, che era quella della domenica sprint, grazie ad Oscar Prudente.

0: insomma, noi che sognavamo le voci che ci facevano vedere il calcio, anche perché la radio è sempre stata come la letteratura, come la fantasia, un territorio dove bisogna immaginare. Noi che vivevamo in attesa di 90° minuto e ci sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo Valenti e Barenson, oppure Necco da Napoli, Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini da Bologna, Tonino Carino, incredibile, Tonino Carino, l'oliva scolara da Ascoli, Stroppa da Bari o Lecce, il signore del riporto. Vi ricordate che razza di riporto aveva in testa costui? Straordinario, insomma, noi che. Questa era bella, ragazzi. Grazie Oscar Prudente, la sigla Rai 2 domenica sera, grandissima domenica sprint. Noi che tutta la squadra dell'Internazionale retrocede a protezione dei 16 metri, ventilazioni apprezzabili, spalti gremiti e limiti della capienza, arbitrato Lobello davanti 80.000 testimoni. Frasi storiche, la grande voce catramata, rauca dal timbro pazzesco e sublime, cioè quella inconfondibile di Sandro Giotti. Noi che oggi teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di un certo signor chiamato Nando Martellini, anche perché fu in quell'esatto momento che l'Italia si riempì finalmente da nord a centro a sud, perché nel nord avevamo tante catalpe, tanti muretti e tanti cavalcavia, e quindi ponti ricolmi di scritte, Vesuvio, lavali con il fuoco, piuttosto che Etna vai a oltranza, piuttosto che Terum, piuttosto che Tecup. Tecopo vorrei dire di tutto e di più, era quella lega, ovvio, che oggi si è un po' ammodernata con l'idea di poter costruire un ponte che potrebbe unire due cosche più che due coste. Però noi ricordiamo quel Nando Martellini, perché noi eravamo fermi al 34-38 con i due mondiali che non avevamo potuto festeggiare, per carità, forse ancorati in una vita prima del nuovo karma che ci ha imposto in questo pianeta terracchio. Ma 34-38 è firma assolutamente fascistoide, molto fascismo allora. L'82 è un'esplosione, anche perché è altamente inaspettata per quanto riguarda quella finale di mondiale. Siamo in Spagna, Nando Martellini, campione del mondo, dietro tre volte, perché prima 34, poi 38 e 82, il più bel mondiale vinto in assoluto, quell'urlo Madonna di Tardellone, piuttosto che il Brasile straumiliato dalla tripletta, ancora oggi se ne parla nelle spiagge appunto di Copacabana, laddove il nostro grande ricordo di Paolo Rossi, che sarà tra poco abbracciato dal nostro grande Zamiro, oggi ricordo alle 15:30 si darà l'ultimo saluto al nostro grande tifosissimo del Vicenza, e vuol dire il grande Zamiro, grande protagonista anche nei fasti di Basport con il sottoscritto, con Franco Carraro, con tutti i protagonisti appunto di quegli anni memorabili. Oggi alle ore 15:30, quindi fosse interessato, a Zanè, chiesa del centro, grazie e ciao, un abbraccio fortissimo, buon viaggio, salutaci tutti i nostri lassù, a partire comunque dai tuoi grandi campioni bianco e rossi, e quindi praticamente Paolo Rossi in primis, ma qua il ricordo è un altro, ragazzi.
1: 30 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski, palla al centro per Müller, ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo, ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta.
0: Avete capito?
2: E avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo, che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo, che mi disse in cuffia: uno minuto más,
0: cioè uno minuto más,
2: parla ancora per un minuto poi basta. riuscii a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione, perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus, e venne fuori così quel triplice campioni del mondo. che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera.
0: Grande ricordo del nostro super Nandone nazionale, vuol dire il grande Nando Martellini, per tre volte a dire esattamente Italia campione del mondo. E allora noi, che oggi dicevo appunto teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di Nando Martellini, 34-38-1982, l'uomo che al mondo sono state rivolte più scuse in assoluto. Ricordo anche Enrico Ameri nei suoi 36 anni di carriera, le 1660, pensate un po', radiocronache. Ma io vorrei oggi soffermarmi per qualche minuto sulla figura unica, e ho avuto la fortuna al fianco di Franco di averlo proprio al fianco in una trasmissione del vecchio Basport, nella vecchia sede, in quella storicità di via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Arrivò un lunedì e ci tenne compagnia raccontando tutta una serie di aneddoti. Era grande amico di Franco Carraro, conosceva Radio Gamma 5. Sto parlando dell'eterna figura di Gildo Fattori, The Voice, no? The Voice, ecco, qui ci si stacca un po', diciamo, dal fenomeno calcio dicendo The Voice per quanto riguarda Gildo Fattori, perché in effetti lui faceva parte anche di un gruppo musicale, aveva dato il là ad un gruppo musicale che si chiamavano gli Strangers, non so se ve lo ricordate. Comunque è esattamente sta cosa qua, sentite nella voce, ovvio siamo molto lontani, diciamo, nel tempo. Poi lui diventerà la grande voce del calcio Padova, e ci raccontava di tutto questo in quella trasmissione. Peccato non averne una copia, però sono passati anche tantissimi anni, e ripeto, dopo 22 anni ritorniamo ad ascoltare l'immortale voce, The Voice, come da molti definito, ancora ricordato, di Gildo Fattori, che ricordo poi è diventata la voce ufficiale, ripeto, del calcio Padova e non solo. E quel gruppo, non so se fosse un gruppo nato nel 1963, c'erano sei personaggi, cinque al fianco di Gildo Fattori, e quindi gli Strangers hanno inciso, mi sembra, anche quattro dischi, e una di queste canzoni preponderanti è esattamente questa. Ve la faccio ascoltare, proprio qualche stilla di nota. Gildo Fattori, Strangers.

0: E ricordo dal 1981 in poi, quindi passa il bianco scudo tra Parigi a Cremona, Firenze, campionati su e giù per l'Italia, tantissimi belli aneddoti che ci ha raccontato nel corso, diciamo, di quella giornata. È ovvio che noi eravamo presentissimi, parlo io, è il grande ricordo dell'amico Stefano con il quale abbiamo fondato un po' gli Irriducibili tantissimi anni fa, eravamo nella vecchia sede in via Belzoni 9, io facevo una trasmissione anche il sabato per un bel po' di anni, abbiamo fatto Autogol, il titolo era questo, alle 13.30 alle 15 noi facciamo Autogol, il titolo, qualcosa che è anticipato anche Bas Sport, lo facevo con Stefano e ricordo che arrivò poi anche la notizia di quella cronaca del grande Gildo Fattori, una partita che vedeva il Padova impegnato, vita o morte in quel di Firenze sotto la pioggia, in quella assolutamente grigiore, bisognava salvare la pelle, salvare soprattutto la quindi Serie A. Si giocava questo spareggio, ripeto, a Firenze tra, e adesso vado un po' a memoria, ma comunque tra il Padova ed il Genoa, e ricordo che alla fine del tutto era pareggio praticamente, siamo nel 90, campionato 94-95, quindi nel giugno del 1995, la voce è quella di Gildo Fattori e raccontiamo questi ultimi rigori che permettono sicuramente al Padova di rimanere in Serie A, e lo sentiamo con la viva voce sicuramente del grande, quindi Gildo Fattori, perché c'è quel Craic, no, se ricordate, l'ultimo rigore segnato dal giocatore patavino è Craic, che poi si lega a quello che dicevo poc'anzi, in riferimento olandese anch'esso, ma soprattutto al nostro Van de Corput, perché negli anni 1980 si parte con l'avvento degli stranieri e lì a giocarci con il nome che metta basta. Poi ha fatto, mi sembra, 3 anni con noi, inteso e tinte granata col Toro, ma comunque insomma neanche malissimo per dirla tutta, magari averlo oggi in raffronto a quello che abbiamo visto ieri siano in quei 2-3 minuti laddove il diavolo praticamente l'ha messa dentro 2 volte, però qui siamo a quel grandissimo immenso ricordo, 10 giugno 1995, Gildo Fattori è lo spareggio per rimanere in Serie A, si gioca a Firenze da una parte il Genoa, il rossoblù del Grifone, dall'altra parte i patavini biancorossi del Padova, e ci siamo.
1: Michel Craic, mani sui capelli, nessuno ha il coraggio di guardare, ma Michel ha dimostrato di essere bravo, implacabile, giocatore straordinario, può regalare al suo primo anno a Padova la Serie A, a questa squadra, a questa società, a questa città che lo meriterebbe. Piatto sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: Genoa torna in casa con le pive nel sacco, grandissimo, bellissimo l'urlo del grande Gildo Fattori, grandissimo l'urlo.
1: Piatto sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: la giustizia trionfa, noi che ci ricordiamo i festeggiamenti del numero 1000 della Domenica Sportiva, noi che un pezzo d'Italia si incollava di fronte alla DS, colei che nacque con la TV nel gennaio del 54, pochissimi filmati perché i servizi erano lenti da sviluppare, la prima DS viene presentata da un certo Enzo Tortora, quello di Portobello, la prima moviola casca il 22 ottobre 1967 e parla del gol fantasma di Rivera, Gianni Rivera, Golden Boy nel derby, e poi loro due il 27 settembre 70, 90° minuto, due scrivanie, due volti amici a lanciare i servizi, Maurizio Barenson e Paolo Valenti, che dopo la morte di Barenson continua da solo fino agli anni 90. Noi che alla DS potevamo vedere i servizi della Serie A di calcio, i gol della Serie B, il Gran Premio, il tennis, il basket, la pallavolo, senza doverci sorbire ore di chiacchiere per vedere 4 gol. Noi che Galeazzi l'abbiamo visto magro, noi che nel ricordo di Beppe Viola, grandissimo, gli sentivamo dire il piede proletario di Franco Baresi, e quindi anche a ricordo del numero 6 Franco Baresi, ogni partita che il Milan giocherà da ieri sera sino all'Eternum, momento calcistico, al 6° minuto saranno quindi sviluppati i cori a ricordo proprio di Franco Baresi, che, ripeto, Beppe Viola traduceva come il piede proletario, molto bello, il piede proletario di Franco Baresi, poi diventato il vigile per via della mano sempre alta, inesorabilmente alta, oppure il grande roccioso Gianni Brera, Maradona alla mano cucita sotto il piede sinistro, e con quella mano vinse anche il Mondiale 86, oltretutto quell'Inghilterra, le Malvinas, che storia ragazzi, insomma noi che andavamo dall'amica del cuore, di quella che ci piaceva, e le chiedevamo di a Maria se si vuole mettere con me, il giorno dopo tornava con la risposta ed era sempre la stessa, ha detto che ci deve deve pensare comunque, anche lei tifa per magari la Juventus, il che crollava tutto. Noi che Maria ci sta ancora pensando, noi che agli appuntamenti c'eravamo sempre tutti anche senza cellulari, la ricreazione, i bagni della scuola, le panchine del quartiere, il grande tam tam, il campanello. Noi che oggi viviamo lontani, ma quando usciamo di casa e giriamo l'angolo speriamo sempre di incontrarci con il pallone in una busta di plastica sotto il braccio, retaggio primordiale, ovvio. Ancora oggi vai di calci ai sassi nel mirare il tombino e il marciapiede, o un altro sasso che colpisce un altro sasso, colpa di quest'ultima della colonia. Calci alle pigne, alle rosse palline delle siepi, alle magiche palline. Noi che oggi sorridiamo quando la TV si inventano i più incredibili sondaggi, tipo chi è stato il più forte giocatore di tutti i tempi, Pelé o Maradona, senza considerare che di Pelé abbiamo visto sempre gli stessi 4-5 gol, però è ovvio che quando salta e supera Burnic lo supera di 100.000 metri. Noi che se incontriamo per strada Biscardi vorremmo investirlo, ovvio Biscardi è passato nel frattempo a miglior vita e quindi un abbraccio forte a colui che teneva i capelli color crodino. Noi che questo giocattolo ce lo avete rotto, brutti bastardi, sempre pronti però a prendere a calci un pallone e a seguirne in maniera malattiosa le gesta, a volte anche in TV, insomma il richiamo della foresta di cuoio rotondo, il richiamo della foresta di cuoio rotondo, anche perché per la serie noi che eravamo quelli che alle festine magari mettevano su, e l'abbiamo detto già tante volte, i dischi per far limonare sì ma gli altri, noi che passavamo ore a fissare la tavola imbandita di sculture di plastica o le luci stroboscopiche o psicadeliche, noi che mangiavamo con gli occhi si intende il motorino, la vespetta, la motocross, sempre sì degli altri, però noi che di radioline ne abbiamo assassinate parecchie, noi che dovevamo ben comportarci con la nostra vicina di banco per sperare che ci suggerisse durante l'interrogazione o ci facesse copiare durante i temi in classe. Noi che sognavamo di poter crescere in fretta e poter un giorno baciare alla francese. Noi che di Stock 84 ne abbiamo sentito parlare a vagonate, ma non abbiamo mai assaggiato un goccio. Noi che coi piedi d'asfalto alla sera dopo l'ennesimo richiamo materno trovavamo tutte le scuse pur di non andare sotto la doccia. Noi che, prima persona plurale dei verbi da studiare e imparare, che barbe, che stress, tra gerundi e trapassati. Noi che ci toccavamo in estate andare in colonia, peggio che andare agli esami, con quella direttrice burbera e befanesca. Noi che rubavamo i gessetti dalla lavagna per tracciare la misura della porta per la partita in strada. Noi che, ciao a tutti e lunga vita al calcio, al nostro calcio, che mai niente e nessuno sradicherà e scolorerà dal nostro cuore e dalla nostra anima, anche perché, sì, cari signori all'ascolto, dopo tutto, la vita si fa veramente difficile quando ami una donna, mai sposato 11 uomini. E allora ci siamo con... No! Grande! No Woman No Cry! Pensate a Milano, 27 giugno 1980. No le fiammelle! Incendio cosmico! Grandissimo ricordo. Ho avuto tantissimi amici partiti in Palace in due civire, non il 4, ma tantissimi in Vespa, sacco a pelo il giorno prima. E mi hanno raccontato di un concerto strepitoso. E qua, ovvio, li odio ancora oggi, perché noi magari sei qui 2-3 anni in meno, non potevamo per XY motivi confluire all'interno di quel grande richiamo lì a tutta zaffata supersonica. Grandissimo ricordo, No Woman No Cry. Oggi invece No Woman No Cry è Woman Cry che metà basta, grazie sicuramente agli aspetti bellici del nostro governo. Non solo calcio, perché allora arrivava anche il momento per andare dal barbiere. Ricordo sempre il Papi che chiamava raccolta per andare a ritoccare la zazzera o comunque lo scaveios, e noi non avevamo voglia di andare dal barbiere. Però in quel periodo, se vi ricordate, noi ci si divideva in due curve: la curva di chi andava dal barbiere in maniera felice e chi non ci andava, come nel nostro caso. Perché uno andava dal barbiere in maniera felice? Semplice, ragazzi, perché l'ando oggi, che mi sarà sicuramente un supermercatino all'interno del quale penso non essere mai entrato in vita mia, ma non importa, ma allora si andava dal barbiere soprattutto perché lì c'erano quei giornaletti, cioè vuol dire tu avevi la possibilità con testosteronico interesse di leggere e trovare i fumetti erotici, quelli abbondavano, ovvio, per carità, uno mi dirà, ma io mi ricordo le riviste di automoto, di sport in generale, assolutamente sì, ma se scavavi un po' più in profondità ti sorgeva e portavi sotto alla luce i fumetti erotici, questo grazie ai nostri barbieri di allora, anni 70-80. Quindi chi ci andava volentieri è proprio chi non ne voleva sapere. Ovvio, noi si andava con le nostre grandi Clark, le c'erano prima, quelle paperate per quanto riguarda le Desert Boots, no? E le nostre costavano veramente molto poco, ne abbiamo distrutte un'infinità. E poi soprattutto diventavano irregolari al massimo livello quando erano bagnate o si bagnavano, o andavamo sotto gli spruzzi in mezzo ai campi di mais di allora, oppure quando appunto il nostro piede tendeva ad andare verso sinistra o verso destra. Abbiamo veramente distrutte ancora alcune tenute di ricordo negli anni 70, numero sicuramente più contenuto rispetto a quello di oggi, e siamo di fronte comunque. Comunque questo modello, parlo del Desert Boots, famoso, questa azienda calzaturiera, sono quelle ispirate, se vi ricordate, alle scarpe egiziane, no? Erano le scarpe dell'Egitto, ragazzi, erano in vendita al Cairo, è ovvio, perché bisognava assolutamente resistere alle temperature africane, e noi allora avevamo unicamente l'obbligo di scegliere il miglior colore. Vi anticipo subito, le ho acquistate a livello industriale di tutti i colori, forse il color beige, quello marrone scuro, il verde oliva, li abbiamo indossate tutte in assoluto, le mitiche, perché chiamate anche polacchine, quando dovevi affrontare i tragitti della vita di allora. Ora noi le polacchine non le abbiamo mai abbandonate, ovvio anche le scarpe basse da tennis piuttosto che quelle da ginnastica, ma ricordo le Clarks, che per noi era Desert Boots, era roba sicuramente molto più contenuta, ripeto, con pochi soldi non le si acquistava, gli altri già costavano un sacco di soldi e potevano permettersele solo alcuni, non sicuramente i nostri. No Woman No Cry, Bob, il grande Bob Marley. Gli anni nel quale noi si sognava di saltare la staccionata, ogni tanto ci siamo anche fatti male, ma non importa, perché bisognava saltare la staccionata, era il richiamo di olio cuore, quello che ti aiutava a stare in forma, con tutto il sapore del mais. Vi ho già detto che siamo anche nel ricordo di Dino Zoff, a proposito di Bayon, di calcio, di un sicuramente friulano che ha vestito la maglia azzurra, che metà basta, poi l'altra formazione non mi ricordo i colori indossati, ma in nazionale sicuramente sì. E quindi non solo Nino Castelnuovo, perché il ricordo era quello di Nino Castelnuovo per forza di cose, no? Nino Castelnuovo poi anche grande personaggio che impersonificò Renzo Tramaglino, se vi ricordate, nella realtà televisiva di Promessi Sposi, ma nella pubblicità, ripeto, di tantissimi decenni fa, a proposito dell'olio cuore, ci stava anche e persino Dino Zoff. Li intravedo ogni tanto nei mercatini dell'usato, penso che qualcuno magari continuerà ancora a utilizzarli per quanto riguarda i pastelli a cera, perché anche lì avevamo un grandissimo richiamo e tutto parte con il colore nero, ricordo, poi abbiamo il marrone, il blu, il rosso, il verde, arancio, giallo, viola, ma ovvio che i pastelli Giotto, ragazzi, erano straordinari, va bene, sconfinavi al di là di ogni confine, di ogni bordo che dovevi sicuramente colorare al proprio interno, però il ricordo anche dei pastelli a cera è ancora grandissimo dentro di me. Poi arrivava il momento del tè caldo piuttosto che della bibita, e noi la si affiancava sempre, anche così si faceva all'interno del sistema delle piscine allora, con quindi la fiesta ti tenta tre volte tanto, vi ricordate, non penso di assaggiarla più da un'infinità di tempo, però allora, non so se ve lo ricordiate, noi vogliamo quindi sapere il perché a un certo punto noi abbiamo quella all'arancio e quella al limone per forza di cose, però a un certo punto la pubblicità parla della fiesta alle mandorle, non so se vi ricordate, c'erano anche, non so, i ricchi e i poveri che facevano festa, quando, insomma, ricordavano appunto sto cimelio masticante di allora, ma io vorrei sapere perché noi siamo i primi anni 80, viene prodotta questa variante della fiesta con mandorle, però in brevissimo tempo mi sparisce dal commercio, sarà per i troppi costi, sarà perché era infarcita di nefandezza, non lo so, i motivi ancora oggi sono assolutamente sconosciuti, eppure fiesta ti tenta tre volte tanto, non ci vedo più dalla fame, nutre con piacere, avremo piacere di sapere perché voi allora quella fiesta alle mandorle ce l'avete portata via.

0: E allora, l'abbiamo detto spesso, finiva la, la scuola e soprattutto il trillo della campanella. La scuola era bella solo quando appunto trillava sta roba qua, e noi ricordo abbiamo allestito, abbiamo veramente riempito, che diventava una fisarmonica, l'album dei mondiali del 1974. Se non erro, insomma, si giocavano in Germania, vinse mi sembra la Germania battendo in finale l'Olanda, quell'Olanda che poi però 4 anni dopo andrà in finale, però allora era l'Argentina di Colonnelli, Mario Alberto Kempes, e quindi non poteva vincere l'Olanda, e così non vinse. Neskens perse anche un dente durante la finale per un grande scontro con un quindi giocatore avversario. Sta di fatto che comunque l'Olanda, appunto, con le pive nel sacco, come disse appunto Gildo Fattori prima, se ne torna a casa per la seconda volta. Noi però abbiamo seguito quel mondiale del 74, se vi ricordate, però arrivò anche quel momento impressionante, cioè l'Italia scende in campo con Haiti. Ecco, dire Haiti oggi, ovvio, in base a quello che è successo, terremoto dintorni, ovvio, là si soffre la fame, la morte, la violenza, che metà basta. Haiti allora però si qualifica per il mondiale 1974, ovvio, sono le classiche partite laddove dici, Vara, non so neanche se mi metto di fronte al televisore, perché vinceremo come minimo 6-7-0, però quel giorno, per carità, l'Italia vince, ma voi sapete che succede qualcosa di clamoroso. Non so se vi ricordate il gol di Sanon, che quindi all'inizio mi sembra di ripresa lo mette alle spalle di Dino Zoff. Haiti era la prima squadra, ricordo, i Caraibi ad un mondiale, e quell'esordio è proprio Italia-Haiti, l'Italia allenata da Valcareggi. Siamo reduci dal Messico, dove ovvio abbiamo quel Brasile di Pelé, che aveva completamente deciso le sorti di quella finale, anche se lì noi ricordiamo l'Italia per quel 4-3 che abbiamo trovato nei libri, nei documentari, nei film, e continueremo assolutamente a valutarlo ancora come grande momento. E parlo di che cosa? Parlo di Gianni Rivera e tutti quelli che appunto confezionarono quel mitico, magico e storico 4-3. Però Italia-Haiti, no ragazzi, anzi, non possiamo entrare in campo nel secondo tempo e succede questo.
1: Colpo di testa di Nalbeo.
0: Pizzul, Bruno Pizzul.
1: E va in porta e segna Sanon
0: segna. Incredibile. Haiti 1, Italia 0, Mondiale 74. Incredibile.
1: Naturalmente la squadra di Haiti.
0: Ovvio che poi noi si ribalta la situazione con
1: Mazzola. Rosa di Mazzola. Chinaglia.
0: Giorgione Chinaglia.
1: E pareggio di Rivera.
0: Rivera pareggia, Italia 1, Haiti 1, ma con l'Haiti, ragazzi, sotto.
1: Calcio di punizione in favore degli azzurri, toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area. Colpo di testa di Nazer. Benetti, tiro di Benetti.
0: Benetti deviato, gol 2-1.
1: Italia in vantaggio, autogol. Rivera.
0: E così finisce Mazzola. L'ultimo gol.
1: Riva che lascia ad Anastasi,
0: Anastasi gol, ma noi Sanon lo ricordiamo, Italia-Haiti 1974, addirittura Haiti 1, Italia 0 ad inizio ripresa, incredibile, ma con tante B ragazzi, ci sentiamo tra poco. Sarà un caso, ma dall'Arnold 4, dove DJ Mozart in opera con l'afro, viene fuori di tutto e di più, ragazzi. E se settimane che andiamo avanti. E qua prima a dirmi che l'importante è che non piova. Così non pioverà sabato sera, vi aspettiamo tutti, c'è me e il nostro Ettore, come siete di pubblicità, saremo lì il 29 di questo mese, di qui a 5 giorni, tutti insieme per la cena del 50° anniversario di fronte a un grande scintillante lago, per mangiare baiare o guardare qui che baia, oppure ciacquare, oppure stare tranquilli e rilassanti, staccando un po' a spina rispetto al classico sabato di fronte al baucometro. Afro dance, afro music, afro funky, afro tutto dalla Renault 4, perché prima ieri eravamo dentro di Hansi e Co, che altro, Bob Marley. no, piove, no, ho avuto che piova, ah, proprio di pioggia, non so se vi ricordate, praticamente c'era un bel brano nel 77, non so se vi ricordate, I Can't Stand the Rain degli Eruption, no, sembra di parlare di un gruppo musicale britannico un po' sperimentale, perché era il genere pop disco RB, cioè era tutto e più dentro, ragazzi, però bella, perché sentite Vetter Durkee, roba, I Can't Stand the Rain 77, ripeto, non sopporto la pioggia contro la mia finestra, nel nostro dialetto se sta basta, basta questa piova, basta rompere con questa piova, però bello quel ricordo là, perché non tutti conosci Eruption. Pa, pa, pa. Subito, I Can't Stand the Rain 77.

Basta con sta piova, I can't stand the rain. Noi allora però a sognare di poter ribaltare anche la scena per quanto riguarda il nostro potentato di allora. Vabbè, adesso se mi ci appaia ancora peso dire a qualcuno sicuramente sì, però allora avevamo anche una speranzuccia, no? Nel senso, bisognava ribellarsi come faceva quel capitano, almeno nella sigla diceva esattamente questo. Ovvio, un manga di fantascienza scritto da Matsumoto, trasmesso su Rai 2 nel 79, tutto quello che vuoi, però ovvio, lui era un pirata spaziale e noi vogliamo diventare pirati spaziali come esso, come lui praticamente. Dobbiamo ribellarci contro il governo della Terra, dobbiamo quindi ridestarci un po' da questa apatia generale che si è conficcata e incistata nel sistema dell'umanità. Abbiamo una sola speranza, di prenderci quel mantello e andare alla carica.

0: Viva il grande ricordo del supersonico Capitan Harlock. Va bene, però noi siamo già da un'altra parte, perché devo anche, visto che prima accennavo al grande ricordo della voce catramata, no? Il catarro armato, come veniva chiamato, il catarro armato, Sandro Ciotti. Perché parlo di Sandro Ciotti? Beh, semplicissimo, perché era uno dei migliori in assoluto, mi piaceva un saccaccio, ma soprattutto è tifoso anche del Toro. Cioè, quando faceva la domanda praticamente sulla questione, ma ti, che cos'è che te tifi? Beh, insomma, mi sono un po' laziale nel cuore, ma anche molto granata, e quindi non posso che ricordare grande Sandro Ciotti, romano, nipote anche di Alberto Salustri Trilussa, il grande poeta, vuol dire dialettale. Lo chiamavano catarro armato, roca, carta vetrata, improvvisamente stridula quella voce, perché magari sul campo stava cambiando tutto, stava succedendo qualcosa di inatteso. E ricordo appunto anche i grandi di allora, Ciotti, Ameri, degli Innocenti, insomma di tutto di più. Ma nel suo libro Sotto il segno del Toro lui scrisse esattamente questo: il Torino, la cui parabola ha ospitato ferite crudeli e successi epici, e che il destino ha accarezzato come un fiore e trafitto come una lama saracena. Bellissimo. Poi ripeto, è quello delle chicche indimenticabili, come la ventilazione oggi è inapprezzabile, il giocatore si accinge alla rimessa con le mani dal campo per destinazione, esce Castellini a branca impresa, si accinge al rinvio. Il grande giaguaro del Toro scudettato 1976. Poi al termine di un Lazio-Milan, bellissima questa, anni 70, inizio, gol di pareggio a Chierugi. E però il gol del pareggio anti-Chierugi viene annullato per fuorigioco abbastanza inesistente, e allora lui dice: arbitrato lo bello davanti a 80.000 testimoni. Ricordo che lui, sì, romano, però attenzione, perché le sue origini, non so se lo sapete, erano Cadorine di Agordo. Sto parlando del grande Sandro Ciotti, Cadorino di Agordo. Il suo cognome nasceva dal dialetto veneto di soldati mercenari del tardo medioevo. Attenzione, per chiamarli alla dunata i capi dicevano praticamente appunto alla metà: ciao ti, oh ti, ma anche adesso ciao ti vale a dire ehi tu, ciao ti, vieni qua, ciao ti, dai, parlo con ti, ehi tu. E si formavano quindi le compagnie dei ciao ti, dei ciotti, e da lì si lega il tutto anche il suo nome, grande ricordo. Va bene, ovvio, ha fatto un sacco di radiocroniche con la presenza del grandissimo in campo Maradona, con la veste appunto napoletana, bianca-azzurra de O Napoli, e lo era anche presente quel giorno il nostro grande catarro armato in quell'85 in un Inter-Napoli che finì esattamente 1-1.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva tentare nulla. Al quinto minuto quindi a San Siro, Napoli 1 Inter 0 a Teroberto.
0: Bene, grazie. Ricordo che la voce più riconoscibile d'Italia, la voce che è entrata nelle nostre case migliaia e migliaia di volte, quella voce appunto roca, rauca, incatramata, diventata così dopo una radiocronaca, si dice appunto, non so se ne sia leggenda oppure no, dopo 12 ore filate sotto la pioggia alle Olimpiadi messicane. Lui era nato a Roma nel 28, iniziò la carriera collaborando a Paese Sera, Messaggero, Giornale d'Italia. Nel 58 entrò alla Rai, nel 60 la prima radiocronaca alle Olimpiadi romane, Danimarca-Argentina 3-2 per la Danimarca. La sua prima trasmissione radiofonica si chiamava KO, Incontri e Scontri Sportivi. Non solo, comunque grandissima passione per il calcio, visto che aveva giocato anche nelle giovanili della Lazio e così anche del Forlì, nell'Anconitana e nel Livorno, ma anche per il biliardo, era patito di biliardo, ping pong e carte, nonché per la musica. Sin da ragazzo suonava il violino e anche il pianoforte, ha scritto canzoni anche per Buscaglione e Iannacci addirittura. Però ovvio, grandi i numeri per quanto riguarda 2400 partite raccontate, 40 festival, sottolineo 40 festival di Sanremo, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 mondiali e Olimpiadi.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva...
0: Anni d'oro, come tanto lo erano gli anni d'oro del 1978, quando avevamo il caschetto biondo per eccellenza che dominava la scena in ogni angolo italiano. E visto che è utile fare gli auguri a Radio Gamma 5 per i suoi 50 anni, nel 78 usciva tanti auguri di una certa Raffaella Carrà. Ciao Luca, ottima scelta Bob Marley, buona trasmissione Roberta Treviso, ciao, grazie a te.
2: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che vi...
0: Ci fai ballare stamattina, grande, ciao, grazie a te. Ciao Beo, mille grazie, di sabato a giovedì e poi sabato prima trasmissione, poi tutti al casolare in attesa del grande ritorno di Ilario, ancora più forte di prima. Intanto buona guarigione, collega Ilario, ti aspettiamo da braccia aperte, e quindi assolutamente sì, Ilario, aspettiamo qua. Ilario, so, super Cimelio di 94 MHz. Bello far l'amore da Trieste in giù, 78. Ciao Luca, mi ricordavo anche Ezio Luzzi che interrompeva per segnare un calcio di rigore, un gol inutile durante una partita del Carteo de Ciotti a Mera. Scusa, devo intervenire Daniele, sì, fra poco faremo ascoltare qualcosa per quando vanno anche degli innocenti. Ciotti sono Ciotti, una cosa veramente incredibile. Viva il Milan, viva i diavoli del Milan, che sono gli unici diavoli che andranno in paradiso, Adamo o calciatore. Un altro più bello. Ciao Luca, non è possibile che si propongono i referendum per le scie chimiche e poi vai per firmare e non trovi i moduli per firmare, sono due volte che vado, inutile proporli se poi ti è impedito di firmare. Saluti Spartaco. Spartaco, io sono stato distante dal DDL Cili Blu, se ti riferisci a questo, e sicuramente ti riferisci a questo, per quello che mi ha detto, mi ha fatto carpire, non capire, carpire soprattutto il nostro grande Rosario Marciano, per qualcosa io non vado a firmare assolutamente, anche se fossero a disposizione in quel di Castelfranco. Ciao Beo, dimenticavo l'ufficio anagrafe di Padova, ciao Marino Nagro. Che bello avere un ultra palinsesto sportivo tutti i giorni dell'anno da seguire in totale apnea stile Enzo Maiorca. Adoro l'ipnosi collettiva, adoro le vibrazioni ondulose del dolce dormire. Viva i gatti, miau, ciao bello. E allora a proposito di gatti, tra poco ti regalo qualcosa.

0: Marce Guerra.
1: Com'è bello far l'amore da cadone che in su.
0: Il telecronista è Nando Martellini, Mr. Brown e Barry, vi vedo in foto, ciao belli, sì è vero, è vero, è vero, è vero.
1: In campagna ed in città, com'è bello far l'amore
0: da Campovarsego in so. Ciao Palpa, Palpa Bracca Luca, ragazzi, Palpa Bracca Luca, reggeolare, un brustolito riservato a talloni, non alloca la storta ma incappa la pannale tanto ascesa. Quando fai il nasa amareno con le cole fucsia, allenta le bave somattose e rosbicchia il pienimento, ingordigiando un predicaldo sellare, scavallando una balla, sgarbottio prurigna la frusta testa con magaresi, idealismi e le telecamere sul tortino, da Pagnella a Leprina aprono un vandalo in quotanti algebro, è la fine della soia pacita in buello da Grassini con antibaffo debellato, vabbè, poi proprio una voce da Ciottoli o Ciottoli, bellissima ragazzi, bellissimo, bellissimo ricordo, perché la Raffaella, mia mamma adorava Raffaella, vedi, usa, adorava Raffaella.
1: E un altro più bello,
0: ovvio. Una frase famosa di Sandro Ciotti era anche il cielo è plumbeo sopra San Siro, e poi un post scritto catarro armato lo dici solo tu, non l'ho mai sentito dire, comunque sarà vero, non discuto, ciao Ale, ecco bravo, non discutere Ale e vai avanti, ciao Beo, ciao bello. E il Toro è una gran squadra che tifa Luca detto a mitraglia, rosso è il cor dell'amor e Luca lotta per la libertà come il Toro con tutto il cor, sì, bisogna anche caricare assolutamente laddove vediamo rosso ma anche non rosso, perché i rossi in Italia ormai non esistono più, sono tutti tramontati, ecco forse nel rosso tramonto troviamo qualcosa ancora di valido. Mi ricordavo Ciotti anche quando che il presentava e partiva soprattutto Mianna, descrivendo stato ambientale, soffia un leggero vento di tramontana, spalti gremiti al limite della capienza. Ah, grande, sì, assolutamente grande ricordo. E allora, visto che mi hai portato per mano al grande ricordo della veronesità, io non posso dimenticare la grande figura di Osvaldo Bagnoli, perché lì dove si vince uno scudetto, perché magari il sorteggio arbitrale ha fatto sì che, perché bisognerebbe anche ricordare questo, ma oggi non abbiamo voglia di fare questo e quindi di fare ciò, però il filosofo delle imprese è unicamente lui, ricordato dalla curva e la Sarmi o comunque Hellas Verona anche ieri o l'altro ieri, insomma, hanno giocato contro l'Ascoli, purtroppo miseramente in vantaggio ma miseramente perso poi 2-1 alla fine del tutto, e il Verona in Serie B, e quindi la speranza sarebbe quello o quella di ritrovare entrambe le squadre in Serie A, quindi in Serie A. Non è sto parlando di un grande bel derby che si giocherà in Serie B, perché da qui facciamo solo le prove generali quest'anno tra Hellas e Vigilantes, vuol dire Verona e Vicenza, però è ovvio, non posso che ricordare il grande Schopenhauer della Bovisa, così lo ribattezzò Brera, Schopenhauer della Bovisa, colui che ha portato oltretutto anche il Genoa in semifinale UEFA e vinse poi ad Anfield, e ben poche se non nessuna squadra italiana è riuscita sicuramente nella grande impresa di battere allora il Genoa, batté 2-1 il Liverpool e allora segnò una doppietta Aguilera che poi finì anche al Toro oltretutto. Va bene, lui chiuse, intendo dire Osvaldo Bagnoli, con un esonero nell'Inter di Pellegrini. Pellegrini, ve lo anticipo subito, poi se ne pentì, ma soprattutto è ricordato da molti perché ha reso possibile l'impensabile.

0: adorata nostro Filippo Dadollo.
1: Libri e musica di un mondo che nasce di un disco delle chi.
0: Non dimentico nemmeno Filippi e Faloppa.
1: L'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà.
0: Come non si poteva aver simpatie per un giocatore che si chiamava Roberto Filippi, grandissimo giocatore di sostanza, molto generoso ma soprattutto un corridore instancabile, un giocatore fondamentale nato a Padova nel 48, qua scavegliara il baffo! Sì, per carità, anche il naso pronunciato, però noi volevamo bene e continuiamo a voler bene al grande Filippi. Roberto Filippi, Renato Faloppa, RF, RF. Ricordo Filippi anche perché è stato 3 anni in C col Padova, poi nel Real Vicenza nel 77-78 e lo è stato con il grandissimo Giovan Battista Fabbri, col Paolo Rossi capocannoniere, ovvio, perché il Vicenza arriva secondo in quel campionato, cioè anche grazie alla velocità appunto di queste sue discese sulla fascia. Poi nel giugno 2012 diventa, non so se lo sapete, ma Roberto Filippi, grande quindi del Real Vicenza, diventa allenatore della città ove noi siamo qui a trasmettere. Cosa vuol dire? Vuol dire Campo d'Arseo. Non so se lo sapete, al 2012 Roberto Filippi diventa allenatore del Campo d'Arseo in promozione. Vabbè, la sua era al Campo d'Arseo sinceramente dura poco, perché di lì a poche settimane ne dà le dimissioni. 1,69 d'altezza. Altro invece Renato Faloppa, il mese di Oderzo, Treviso, dai, leader e capitano di quel Real Vicenza, e lo è stato per 3 stagioni, perché insomma lui milita nel Vicenza dal 70-79 e soprattutto lui un giorno ricorda che Giovan Battista Fabbri è lì nello spogliatoio e bussano alla porta e succede questo.
1: Ci si trova il venerdì,
0: anche il giovedì e il lunedì oggi, e allora Giovan Battista Fabbri sente bussare la porta e avanti ed è Gianni Brera che arriva a invadere gli spogliatoi di quel Real Vicenza. E Gianni Brera in quel momento disse: veramente non avrei mai creduto che una squadra di provincia come il Lanerossi Vicenza giocasse al calcio come ha giocato e continua a giocare questo Real Vicenza. Quindi supersonici complimenti del grandissimo Gianni Brera. Bit, cos'era il beat? Bella roba, o comunque per chi la seguiva sicuramente allora. E si diceva prima, me lo ricordava anche Daniele, per quanto concerne quel è innocente, degli innocenti è innocente di fronte a tutto questo, perché lui è lì, è a Modena e avrà avuto la luna storta, non si sa, magari svegliato con non so, qualcosa di strambo in testa. Lui è lì a quindi dar la radiocronaca di Pistoiese Cagliari, e quindi la Pistoiese passa in vantaggio. Chi? No, non si sa. Sì, la Pistoiese passa in vantaggio, caro dell'innocenti, e lui quindi deve chiamare quindi lo studio centrale per dare la notizia, no? Perché se passa in vantaggio la Pistoiese, poi ovvio che sei il pareggio del Cagliari, per carità, e allora scusa a me, sono ciotti. Sentite allora cosa ne venne fuori in pochi secondi degli innocenti da Modena. Ripeto, degli innocenti da Modena.
2: Pronto a Mary?
3: Sì, sono ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Intonti Bartolomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Scusa Mary,
3: sono sempre ciotti.
2: No, scusami Ciotti, sono Ciotti, sono degli innocenti da Modena.
3: Cerchiamo di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti da Modena. Pronto a Mary?
3: Sì, sono Ciotti, vai.
2: Pronto a Mary degli innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la Pistoiese sul Cagliari ed ha marcato Chimenti, Pistoiese Cagliari, quindi 1-0.
3: Intonti Bartolomei, bello il controllo del capitano romanista.
2: Sono degli innocenti da Modena.
3: Cerchiamo di capire che siamo, perché sennò andiamo male.
2: Benissimo, sono degli innocenti.

0: Da Modena in questo momento il Cagliari ha pareggiato, un minuto dopo il gol della Pistoiese ed ha marcato Marchetti, quindi in questo momento la partita 1-1 fra Pistoiese e Cagliari.
1: Tra i grandi campioni di allora annovero anche Bruno Giordano, vivissimo, l'altro giorno ha spento 70 candeline e sapete ha giocato molti anni in Serie A con la maglia della Lazio, è stato anche capocannoniere appunto nella stagione 78 e 79, poi anni di piombo anche a livello nazionale, e poi ha giocato con Napoli, l'Ascoli e il Bologna. E ha ricordato un'intervista appunto di qualche giorno fa che in quell'epoca, in quei momenti laziali, nello spogliatoio della Lazio erano presentissime un sacco di pistole, cioè quasi tutti i giocatori avevano la pistola in tasca, e ha detto eccetto il sottoscritto e Pulici, tutti gli altri avevano praticamente la pistola, cosa allucinante, ma comunque le pistole nello spogliatoio. Io ricordo, perché lui dice Pulici in questo caso è non tanto il bomber del Toro scudettato 85-76, Puliciclone, ma il portiere della Lazio di allora, ed è stato strepitoso ancora nel mio ricordo rinverdire in memoria, soprattutto mentalmente parlando, perché non lo si trova, quel momento appunto di un Pulici contro Pulici, voleva dire Pulici Granata che batte un rigore contro il Pulici portiere della Lazio. Ecco, ricordo anche Pulici, in questo caso Felice, il nome era Felice Pulici, il nome del portiere della Lazio, che è venuto a mancare un po' di anni fa, quindi è morto, però ricordo che nell'aprile del 73 la partita si gioca direttamente a Torino, quindi al comunale, c'è cioè Torino-Lazio, la partita termina 0-0 e a un certo punto c'è un calcio di rigore al 76esimo minuto di gioco, quindi verso la fine della partita. Paolino Pulici potrebbe quindi portare in vantaggio il Toro e magari mettere anche l'ipoteca sulla partita, cosa che non avviene perché Felice Pulici, ripeto, che è stato della Lazio dal 72-77, para il tutto. Felice Pulici, dirà qualcuno, sì, però se andate su Wikipedia trovate Felice Mosè Pulici. Mosè, si chiamava esattamente così, Felice Mosè Pulici, venuto a mancare nel 2018, è stato calciatore, allenatore, portiere e anche dirigente sportivo appunto, e lo ricordiamo con enorme piacere, tanto quanto noi si ricorda quello che mi mandava ancora alla prima puntata il nostro buon Filippo, che mi dà una mano a confezionare tutta sta roba qua indirettamente per quanto riguarda quell'appuntamento che noi si teneva a parte lo sport con quindi il divano, eravamo posizionati in mezzo, a destra il papi, a sinistra la mother e quindi la mamma, per quanto riguardava soprattutto il trovare un po' il coraggio per seguire, avevamo ancora acciai allora, perché la questione nasce nel 1966, poi si dipana anche nelle nostre realtà di Rai e dintorni, tutta roba francese, e quel mostro, quel fantasma, per meglio dire, è al femminile, la sigla finale è strepitosa, bellissima, ieri come oggi e lo sarà sempre. Belfagor!

0: Bellissima sigla, ripeto, il fantasma del Louvre. Sembrava in testa che avesse un scatolino marrone scuro. Grande Cimelio nel ricordo del passato. Signori, potevamo sfornarne un'infinità di ricordi per quanto riguarda i grandi mister, i grandi, ma ne prendo uno per tutti, il grande ricordo di Carletto Mazzone. Perché? Perché lui è venuto a mancare circa 3 anni fa, aveva 86 anni, però un grande su tutti i punti di vista. Poi quella corsa sotto la curva dell'Atalanta, io lo ricordo ancora con enorme piacere, gliele aveva promessa: se famo il terzo, ragazzi, io vengo sotto là. Era l'epoca nel quale il codino divino Roberto Baggio militava con i colori biancazzurri delle rondini bresciane, se vi ricordate, l'Atalanta in vantaggio, grande derby sentitissimo da un punto di vista delle tifoserie, ma non solo, anche nel rettangolo di gioco evidentemente, tra il Brescia che giocava in casa e l'Atalanta. E nel caso il Brescia avesse raggiunto quel magico 3-3, lui sarebbe partito nonostante l'età e tutto il resto. Però ricordo, e quindi, il grande Carletto Mazzone, perché? Perché soprattutto è il grande record delle panchine in Serie A, vuol dire 795 panchine in Serie A. Io sono come Trapp, solo che i miei scudetti sono le salvezze, e questo lo diceva spesse volte. Ricordo che la stessa, mi sembra, tribuna est dello stadio del Duca di Ascoli è intitolata esattamente a questa grande figura. Bellissimo, penso, anche genuino, trasparente personaggio sotto tutti i punti di vista, passato però alla storia, ovvio, non siamo in quegli anni 70-80, in epoca un po' più recente, comunque siamo lì dove, e dovete pensare che qualche settimana prima, qui siamo il 30 settembre 2001 a Brescia, ricordo, adesso lo ascolteremo, ma qualche settimana prima, 2001, le Torri Gemelle, quel mondo che cambia in assoluto. Però il nostro grande Sor Carletto passa alla storia per quella grande corsa, vi ricordate, c'era il settore occupato i tifosi dell'Atalanta, e lui che promise: se ve femo il 3-3, che poi lui disse esattamente: se famo il terzo vengo sotto la curva, non riuscivano a fermarlo, e quindi grandissimo. Poi ovvio, ricordo anche alcune sue frasi celebri, come: la tecnica è il pane dei ricchi, la tattica è il pane dei poveri. Bellissima. Come diceva mio padre, me devono solo imparare a morì, l'angoscia, lo stress, quelli li conosco solo io. Amedee, bella questa, sentite questo passaggio qua, è bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai, è il terzino della Roma Amedeo Carboni, che aveva la tendenza ad avanzare troppo. Bellissimo. Amedee, quante partite hai fatto? 350 mister, e quanti gol? 4 mister, e allora do cazzo vai. E poi: battere la Roma è mio dovere provarci, ma è come uccidere la propria madre. Tifosissimo della Roma, ovvio, giallorosso. Guardi, uno che ha fatto Ascoli San Benedettese, credo che sul piano dell'intensità emozionale abbia provato tutto. Questo a proposito del derby, appunto, di Roma-Roma-Lazio, ma in effetti grande scontro, incontro-scontro lo è che al derby Ascoli San Benedettese. Poi, parole sante: sono sempre stato un cane sciolto, avanti tutta, come un navigatore solitario, mai avuto padrini né sponsor, mai fatto parte di lobby, di potenti dirigenti, mai goduto del favore di giornalisti condiscendenti o di raccomandazioni. Questo, se vi ricordate, in uno storico litigio in diretta TV con Enrico Variale. Noi oggi vogliamo ricordare la figura del grandissimo Carletto Mazzone, con quella corsa che non troverà mai frenata, assolutamente, quella corsa è eterna.
1: Una mischia paurosa, arriva Collina che vuole vederci un po' più chiaro, invita tutti a stare calmi. Baggio alla rincorsa, 46-50 nel secondo tempo, vince l'Atalanta 3-2, punizione per Baggio, il cross morbido in mezzo, deviazione,
0: e adesso lui parte, sta partendo, grande Mazzone.
1: Dell'Atalanta, e adesso va a dedicare a loro il gol del 3-3. Vediamo Collina.
2: Sicuramente vuoi
0: arbitro Collina.
2: Una cosa del genere. Vediamo cosa fa Collina.
1: Attenzione,
2: però
1: a Collina.
2: Si è preso una soddisfazione lui, perché voleva
0: Altafini a commentare.
2: Attenzione Antonio, che il gol è di Baggio, non vorrei sbagliarmi. Ecco qua, espulso, sì.
1: Espulso Mazzone, forse, sì.
0: Espulso Mazzone!
1: Dopo il gol del 2-3,
2: incredibile!
0: È impazzito, un grande, grandissimo.
1: Dopo il gol del 2-3, incredibile. Si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta. Dopo il 2-3 si era rivolto ai tifosi dell'Atalanta e adesso va a dedicare a loro il gol del 3 pari. Vediamo Collina, vediamo Collina.
2: Sicuramente o è espulso o ha ammonito una cosa.
0: Ma che è ammonito, viene matematicamente espulso e lui alza le due braccia come dire fatto bene, non mi interessa più niente assolutamente, gli avevo promessa in assoluto, ovvio, ovvio. Noi in questo momento teniamo ancora il pollice verso l'alto per quindi salutarlo e ricordarlo come l'abbiamo appena ricordato via audio, ma quel pollice alto voleva dire tante robe, perché negli anni 70 noi abbiamo attraversato tutto ciò che era proprio del richiamo discotecaro oppure del richiamo del mare, lo si faceva con l'autostop. Ne abbiamo fatto un'infinità di volte, ho fatto l'autostop conoscendo persone strepitose, straordinarie, altre un po' meno, che mai chiacchieravano nulla, però allora lungo le strade si era abituati assolutamente a vedere quello che oggi non si vede più perché è vietato, oppure qualche straniero col cartello magari in uscita di autostrada laddove sarebbe vietato ugualmente, però allora di autostop ne abbiamo fatto veramente un'infinità, quando si andava ai laghi ad esempio a Levico piuttosto che a Caldonazzo, ma soprattutto a Levico con le grandi presenze di olandesi, Van de Corpito, non lo so, ma si è fatto che comunque gli olandesi lì ci stavano veramente, diciamo, di ottime fattezze, e si andava in quindi con l'autostop. Però quel pollice verso l'alto lo ricordiamo soprattutto anche in riferimento a quel momento straordinario. Erano giorni più felici della qualcuno? Non lo so, beh, da parte nostra sicuramente sì, sicuramente sì, anche perché eravamo veramente giovincelli e quindi è ovvio, avevamo un po' il manto delle anitre e tutto quello che era robaccia italiana scorreva via velocemente, come se noi fossimo veramente quindi impermeabili a tutto questo. Non oggi evidentemente, però quei giorni felici li traduco come Happy Days, perché Happy Days è un ricordo che va menzionato per chi ha attraversato gli anni 70, che perché siamo nel 77, non solo anni di piombo, e tutta sta roba qua viene lanciata praticamente nella 77 soprattutto in Italia, e quindi il ricordo è assolutamente fenomenale per quanto riguarda tutti quei personaggi che abbiamo visto scorrere all'interno di quel momento. E a proposito di quindi pollice verso l'alto, ricordo Ricky Fonzarelli per forza di cose, no? il bello, il playboy, e quello che con un colpo sulla cos'era, sul quello dei dischi, insomma, ecco, faceva partire la musica con estrema facilità, insomma, quindi Fonzi e Ricky, vedevo, hanno festeggiato gli oltre 50 anni, ne è uscito un libro due anni fa che ricorda quei giorni felici, all'interno dei quali purtroppo si ricorda anche ad esempio la fine che ha fatto Sottiletta, perché Sottiletta se ne passava molto male, nel senso gli ultimi anni, ed è venuta a mancare un bel po' di tempo fa a causa un tumore alla gola, oltretutto era stata travolta poi anche dall'alcol e dalla droga, quindi la figlia, insomma, della famiglia Cunningham, vi ricordate i grandi Cunningham? No, no, assolutamente. No, dico questo perché vedevo all'interno del libro sono riportati tanti aneddoti, tra i quali uno è questo: la visita di John Lennon con il figlio Julian sulla set proprio di Happy Days nel 1974, e soprattutto l'idea che sta alla base di questo telefilm che tanto ha spopolato in casa nostra, perché poi tutti ad avere quel giubbettino nero con sotto la t-shirt bianca di Fonzarelli, oppure non so, il rosso, chi era, non era Malf, no, Ralph Malf, mi viene in mente Ralph Malf, strepitoso ricordo. Oppure Ricky Cunningham, no? Che era il figlio di Cunningham, Ricky che poi è diventato anche un famoso ancora oggi appunto regista. Ricordo che voi dovete pensare che tra gli altri aneddoti ne raccolgo alcuni, curiosità soprattutto, dovete pensare che per l'attore, sto parlando di Fonzi, quello fu il primo vero lavoro da parte sua, e nel 76 lui riceveva dai fans 55.000 lettere a settimana. Dovete pensare, jukebox, 55.000 lettere a settimana. Nelle ultime serie guadagnava un cachet che oggi sarebbe stato intorno al milione di dollari a puntata, quindi anche bello sostenuto. Però dicevo poc'anzi, l'idea della base di quel telefilm, c'è un certo genio che si chiama Marshall, non è il piano Marshall dopo la guerra ricostruiamo il tutto, e difatti le guerre si fanno anche per poi ricostruire, tanto che l'economia tu la fai girare in sta maniera qua, come si dice in Piemonte, fai fare una buca, la fai coprire, ma l'indomani fai fare un'altra al fianco e la fai ricoprire, quindi l'indomani, e così ad oltranza. Marshall, poi si chiamava Masciarelli, era figlio di immigrati abruzzesi ed è l'uomo che lanciò non solo sta roba qua, ma anche Robbie Williams e Julia Robert, fu il regista poi anche di Pretty Woman, quindi insomma nome altamente famoso. Ricky Cunningham, il rosso, no, dalle lentiggini, che è diventato famoso come regista, dicevo poc'anzi. Ripeto, in Italia questo telefilm arrivò nel dicembre, l'8 dicembre 77. Voi dovete pensare che in quel momento, o comunque nei momenti adiacenti appunto quell'8 dicembre 77, si incollarono di fronte o televisore 15 milioni di telespettatori. Era su, il tutto avveniva su Rai 1 alle ore 19:20 quando partiva sta roba qua.

siamo a Milwaukee e siamo di fronte alle vicende quotidiane della famiglia Cunningham. La famiglia Cunningham è composta da Howard, proprietario di un negozio di ferramenta, e la moglie Marion e i figli Charles, detto Chuck, Richard e poi Johnny. I migliori amici Ricky, appunto, Ralph Malf e Pozzi, e poi Fonzie.

Voglio ricordare anche, perché sono venuti a mancare alla fine dell'anno scorso, praticamente nel settembre 2025, sia Sassi che Focolari. Carlo Sassi, uomo della Moviola, e Furio Focolari, quello che ci raccontava lo slalomeggiare del grande Alberto Tomba.

0: E fuori dalla finestra si sentiva il rombo dei moto ascoltando sta sigla qua. Assomiglia al nostro papà. E allora molti dei nostri papà tenevano anche le moto, e allora la scelta allora era ampia, per il semplice motivo che avevamo dei cimeli veramente per quanto riguardava il Ducati Scramble, ad esempio. Volete il 250 servito, 350 450 Ducati Scramble, bellissimo. L'Honda CB750 Fur, altro bel cimelione. Così il TGM che si impennava da solo, 125, ricordo nel 79 l'entrata in produzione di una 125 da cross con motore raffreddato a liquido. E poi noi si andava con il folto richiamo delle cave, laddove c'era la pesca, i giornaletti, le capanne, i tuffi, il nuoto, la pesca, di tutto e di più, ma soprattutto lì dove c'era salita arrivavano loro. Vuol dire l'Aspes, vuol dire la Beta, vuol dire il KTM, vuol dire il Fantic Motor, vuol dire l'Ancillotti, vuol dire il Caballero, vuol dire l'Aprilia, ma soprattutto in assoluto, così avveniva nella seconda cava a Castelfranco, il Maico 501 strepitosissimo, bellissimo ricordo del Maico 501, non so se lo ricordate, ma comunque grande cimelio dei tempi di allora, tempi che oltretutto ci riportavano anche l'idea di una contessa particolare a tutto decibel. Grandissimo ricordo anche per quanto riguarda, ripeto, i decibel. I decibel vuol dire sta roba qua. Uno mi dirà, sì, però la Laverda, e ti si mette la Laverda, è arancionissima, non la dimentico, ma neanche il Bultà come tralla, ma neanche il Montesa Crono, ma neanche il Moto Morini Corsaro, neanche il Norto Commando, neanche il Benelli 4, l'Ital Jet 125, però l'MV Augusta, beh, il Kawasaki 7 si impianta, bellissimo, Kawasaki 7 si impianta, il Kawasaki 750, ragazzi, perché il Ducati Desmo è là, ragazzi, là si apriva, perché il Malanca, ah sì, l'SVM e il Kajiva e la Yamaha XT del 75 in poi, voluto mettere il Moto Guzzi nuovo Falcone. Signori, nel frattempo passava sempre una Prince verde, sega dentro le suore o a velocità supersonica, Prince tua senza ritorno, oppure, e noi non l'abbiamo fatto, ne paghiamo ancora le conseguenze, ragazzi. Decibel contessa.
1: Sei contessa, non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù?
0: Grande ricordo dei decibel con il grande protagonista che poi sarà l'unico a confezionare un po' di soda a vostra parte anche nel momento del Covid. E per la serie Aridateci, noi vogliamo il mitico giornaletto Lando, vogliamo quella crema pubblicizzata su Criminal per sviluppare il villo toracico, visto che quella pubblicità diceva le donne preferiscono gli uomini dal petto villoso, deve tornare ad essere così. Ah, rivoglio la coda di tigre omaggio dei punti della ESO, cazzo. Rivoglio i cagnolini con la testa che dondolava sull'unoto e dall'unoto termico, porcaso dentro e porcaso fora. Ah, voglio i cuscini per l'auto con le fodere fatte all'uncinetto, ragazzi, voglio i coprivolanti in pelliccia sintetica e voglio soprattutto il pomeo del cambio a forma de teschio, grazie. Per il mitico K-Way, quello da mettersi in vita, per cui non tenevi mai a pansa allora, te stranzea talmente che te tieni dentro tutto il mitico K-Way, lo teniamo ancora tranquilli e rilassati. Ma soprattutto il 76 è il momento, dirà qualcuno, dello scudetto, assolutamente sì, l'abbiamo già detto mille volte, ma è anche un altro momento molto delicato a livello nazionale per quanto riguarda che per la prima volta i diciottenni possono andare tranquillamente a votare, per chi? Non importa, però c'è quell'idea di compromesso storico tra Berlinguer e Moro che fa incazzare la CIA, fa incazzare il Mossad, fa incazzare quindi la realtà anglo-americana piuttosto che sionista, e quindi tutta quella realtà che poi porterà quella Renault 4 rossa a diventare famigerata e famosa, in riferimento soprattutto a dove abbiamo trovato Aldo Moro e come soprattutto l'abbiamo trovato e soprattutto chi l'ha fatto fuori. Beh, lì ne abbiamo già parlato diverse volte, ma ripeto, era quell'Italia anni 70, laddove Enrico Berlinguer e il Partito Comunista decidono di appoggiare quello che era il governo del gobbo nazionale, quindi di Andreotti, per rispondere poi a quella grave crisi che già anche allora mieteva quindi vittime a livello nazionale, voleva dire la grave crisi in cui versava il nostro paese, cioè l'Italietta anche di allora. Etero diretta sicuramente sì, però meno rispetto ai tempi odierni. c'era stata una stretta di mano tra il segretario comunista Enrico Berlinguer, c'era stata questa stretta di mano tra lui e il presidente democristiano Aldo Moro, e è ovvio, Democrazia Cristiana da una parte, la falce e martello dall'altra. La proposta era quella appunto di dare in là questo compromesso storico. Anticipo subito che questo veniva visto negativamente dal Partito Socialista Italiano, quello del Garofano, quello che aveva come massimo esponente allora Bettino Craxi e Riccardo Lombardi. Però la questione sembra voler avanzare nonostante tutto, visto che poi abbiamo anche un Andreotti che in un'intervista dichiara questo. Secondo me il compromesso storico è il frutto di una profonda confusione ideologica, culturale, programmatica, storica, e all'atto pratico risulterebbe la somma di due guai: il clericalismo e il collettivismo comunista. Quindi da una parte in netta contrarietà troviamo l'Andreotti di sponda quindi democristiana, dall'altra parte quindi Bettino Craxi, roba del, quindi, del Garofano, del Partito Socialista, che comunque avevano un'identità di sinistra allora. Beh, io lo ricordo soprattutto perché lui è stato un tifosissimo supersonico granatissimo, grande tifoso del Toro, che metà basterebbe. Però tornando a quelle elezioni, a quel momento, ve ne parlo perché? Perché oggi noi siamo stanchi, oggi andare a votare non serve uno stracazzo, con tante Z, se servisse, lo diciamo spesso, non ce lo farebbero fare. Ovvio, veniamo chiamati a raccolta seguendo anche l'indicazione data allora da Andreotti: non importa se voi andate a votare il peggior partito del mondo o un partito a me nemico, l'importante è che voi andiate all'interno delle urne, poi ci pensiamo noi. Disse esattamente questo nei tempi, nelle pagine storiche del passato. Quindi Andreotti la dice giusta: non serve, non serviva quasi allora, figuratevi oggigiorno. Poi lo vediamo, il promessaio non mantenuto, nemmeno nell'ordine 0,0 periodico 1% finale a livello nazionale. Ma questo è ovvio, dipendiamo da accordi, da ricatti, dipendiamo da tutto quello che non è roba nostra. Per qualcosa, se abbiamo anche le 120 basi americane sempre disposte in Italia più 20 segreti, un motivo ci sarà, e abbiamo dimostrato in questi ultimi tempi quanto noi si sia figli, diciamo, di quel regime sionista oggi genocidario che metà basterebbe. Però io vi riporto questo perché, perché ovvio, la gente è alquanto stanca, sarà anche impreparata, tutto quello che volete. A un certo punto, sai, l'hanno fatto un po' fuori dal vaso, la gente non mi va più a votare, il sistema non se ne dispiace, per carità, perché noi abbiamo sempre quelli che all'ascolto mi dicono: sei un testa di cazzo non andando a votare, perché? Perché vanno tre persone, due dicono una cosa, uno dice l'altra, e quindi quei due poi vanno sicuramente al potere. No, vai a un potere che non è certo, nel senso, vai soprattutto a dover mettere in pratica tutti quelli che sono i ricatti storici che abbiamo nei nostri confronti, cioè dobbiamo volgere lo sguardo al sudditismo più profondo, e quindi nella sua quintessenza. Quindi vuol dire vassallaggio, vuol dire colonia, vuol dire appunto essere supini a tutti i vari richiami che ci sono stati imposti in indipendentemente da chi va a governare questo apparato italico. Però vi riporto sta notizia perché nel 76, voi dovete sapere, noi abbiamo le consultazioni che vedono prevalere la Democrazia Cristiana, però il Partito Comunista è assolutamente lì, quasi affiancante. Per carità, c'è un po' di distacco, ma molto meno rispetto a quello che sarebbe aspettato il popolo italiano. Vuol dire che a votare per la Democrazia Cristiana allora fioccarono oltre 14.200.000 italiani. Vi pensate, oltre 14, oggi non arriviamo nemmanco al 50% di un'affluenza, nemmanco al 50%, però, oppure la si supera di poco, intendo. Noi abbiamo allora 14.200.000 voti alla Democrazia Cristiana e oltre 12.600.000 al Partito Comunista. Vuol dire che noi abbiamo 40.400.000 potenziali elettori richiamati alle urne in quel momento del 20 giugno 1976. Voi dovete pensare che allora a votare andò niente poco di meno che il 93,39%, vuol dire esattamente una votazione palindroma, che noi la si lega da sinistra a destra o da destra a sinistra non cambia uno stracacchio, e vuol dire 9339, 93% di italiani andarono praticamente a votare. Ovvio, altra epoca, altra epopea anche di richiamo per quanto riguardava le antenne libere, cosa che abbiamo accennato tante volte, riferimento anche alle radio libere di allora, con Radio Gamma 5 in prima linea nel febbraio del 76, la prima canzone che allora irradiammo via etere, 38 luglio, degli Squallor, perché bisognava posizionare l'antenna nell'albero di fronte alla radio, ma di questo ne abbiamo già trattato tante volte. Però sta di fatto che comunque libertà di antenna era anche il grande richiamo di allora. Però ripeto, 93,39% di italiani che andarono allora a votare. Ovvio, altra Italia e altra sigla, in questo caso di apertura della trasmissione della RAI.

l'epoca di un'Italia molto più dolce, e anche in riferimento a quello che accennavo, se vi ricordate, la settimana scorsa, perché mi è arrivato un messaggio con la questione dei Sweet, non so se fosse riferimento a Ballroom Blitz, un gruppo musicale che a me piace molto, i Sweet, e parlo di un brano di una rock band inglese, The Sweet appunto, è il brano del 75. Ricordo che questo brano è stato scritto dopo che in un concerto a Glasgow il gruppo venne cacciato dal palco da un fitto lancio, diciamo, di bottiglie lanciate praticamente agli spettatori. Ne nacque questo bel brano ed è bellissimo. Let's go! Sweet Ballroom Blitz vuol dire assalto in sala da ballo.

fora dai artisti, Dio bagnarmi tutto, se una tragedia, basta, una tragedia. E allora 1979, Bee Gees, Tragedy.

Nei muri, la grande scritta di allora era questa: i muri hanno orecchie, le vostre orecchie hanno muri. Spot, ci si tutto bene, entro al DN6. Arrigo, ah, si è messo, che sei, Renault 4, il Palace, il DN6. Abbiamo fatto qua un raduno strepitoso, ragazzi. Però il fumo che esce, soprattutto da Renault 4, è ovvio, con Mozart, è ovvio, dai, ovvio, ovvio. Luca, è la famosa frase del mazzone sul can de Baggio? Ma di chi è sto cane? Ah, è il cane di Baggio. E allora dategli un biscottino mittico. Ciao, beh, ho PS i cani ieri per i birri, tiro. Quest'anno no, durante gli allenamenti no. Nelle partite penso ne manco. Nel passato a Bormio e mega impedivo anche il cane e quant'altro, sì. Buongiorno Luca, sempre piacevolissime le trasmissioni a Marcord, evocare il grande Gianni Mondial Rivera per le sue gesta è sempre di eccellenza, ma ancor più per l'eleganza e la dialettica con cui ha liquidato Bruno Vespa circa l'inoculo. Il toro non mi ha dispiaciuto, Fitz Jim è davvero bravo, NGE sta crescendo, speriamo che quest'ultimo nemmeno venda, però la difesa avrebbe bisogno di un puntello, ma sono fiducioso. Forza Toro, grazie Michele da Venezia. Ciao Michele, sì, in effetti qualcosa di positivo lo possiamo estrarre anche da ieri, a parte il gollasso, appunto, come diceva Giorgio José Altafini, da parte di Che Adams, però sapete che Che Adams si chiama Che perché la mamma adorava Che Guevara. E allora, visto che sarebbe anche sul mercato, vediamo di trattenerlo casomai, visto che le butta dentro i Baioni, dai, se l'hanno giusto. Proprio e la sosia della Carrà era Karin Well, starlet della commedia Sexy 70, Davide poeta pazzo. Beh, anche sulla commedia 70 si potrebbe farne una bella trasmissione. Belfagor, mitica Luciana. Belfagor, grandissimo ricordo. Luca, ti ricordi anche del giocatore Lazio Riceconi che venne ucciso dal suo amico tabaccaio Filippo Adoi? Assolutamente sì. Giocatore della Lazio che entrò praticamente con la mano in tasca e ovvio emulò come la presenza di una pistola da puntarsi contro, quindi, il tabaccaio, il che ovvio il tabaccaio aveva conosciuto diverse volte, quindi gli assalti dei delinquenti, che sparò e uccise il grande Riceconi, biondissimo Riceconi, sì, grandissimo ricordo, ma magari altro. Grazie Fabio Becker, qui dei CD nostri. Ciao Fabio Becker, thank you very much. Salutiamo Daniele, salutiamo anche la maca a te De Matteo, la Iamaca a Teghe De Matteo. Cosa vuol dire la Iamaca? Iamaca a Teghe De Matteo. Ah, Iamaca come moto che dicevo prima. Malagutti 50, Milwaukee, città dell'Harley Davidson. Milwaukee, città dove chi girava praticamente, quindi, grande sceneggiato e il film, telefilm Happy Days, Giorni Felici, mi ricordo Beppe 300 che salutiamo assolutamente. Va bene, Malaguti, sì, altro nome assolutamente, ma in Saria, ragazzi, io voglio gli occhiali a raggi X per vedere sotto i vestiti delle donne. Ciao da Ale. Allora Ale, mi ricordo assolutamente quello che noi si trovava sfogliando i giornaletti di allora, si trovava il richiamo dei i cosiddetti occhiali a raggi X, si vedeva attraverso i muri, non lo so, ma attraverso i vestiti sicuramente sì. Beh, alla stregua, diciamo, della spesa di 4.900 lire per le scimmiette di mare, ci hanno preso per i fondelli che metà basta, ma dalle gomme da masticare, se metti di mare ai raggi X, che vuol dire gli occhiali a raggi X, si doveva vedere attraverso i muri. No, sta roba sarà quella del Mossad o della Man, dello Shin Bet, quindi vuol dire il trittico dei servizi segreti sionisti, no, altri game solo butta via skate, metà basta. Comunque ricordo le pubblicità che correva su Topolino oppure anche su altri fumetti similari allora. Buongiorno Luca, Padova Pisa 1-0, forza Putin. Sì, Padova Pisa 1-0, anche se dovrebbe essere Pisa Padova per dirla tutta, che è ancora un peso maggiore per quanto va dei 3 punti in casa Patavia, perché vuol dire vince in trasferta lì dove la torre è ancora pendente. Roby da Padova, mi ricordo sempre, ciao dal Becker, ciao al Becker, quindi Beppi 300 saluta anche il nostro Becker. Mentre il nostro grande Filippo mi mandava esattamente un'immagine stratosferica dello stadio di Milano 27 giugno 1980 con Bob Marley e soprattutto i due anelli, il terzo allora non era stato ancora costruito, non pieni ma molto di più. Ripeto, dovessi scegliere nel passato un concerto da vedersi, che non potrò mai più fare, è esattamente questo, nonostante il richiamo del rock, Black Sabbath piuttosto che Led Zeppelin, piuttosto che ne so, Ramones oppure Sex Pistols di Purple, assolutamente, per come me l'hanno raccontato, per l'atmosfera, per quelle zaffate, per tutto quel mondo, per quei colori, per quei richiami, per quelle canzoni, perché ragazzi, Sega sfornava veramente di quei cimeli

ragazzi. Exodus Jamming, cimeli in assoluti, ma questi sei dentro la cosiddetta Dian 6, perché ripeto, 2027 la Dian 6 compie 60 anni, giusti giusti. E dopo sotto il nostro grande Filippo mi manda una 2CV non colorata in maniera da medaglia d'oro, ma ancora di più, con la portea con il grande viso di Marilyn Monroe, dopo di chi che una stella palma, che se Martini scritto, le ruote bianco-rosse, che se il simbolo della Baia degli Angeli, vabbè, un cimelio di un valore inenarrabile, inenarrabile. Io prima gol del Napoli era regolare, se ti riferisci a Marassi probabilmente no. Blue Lou Marini, sassofonista di Blues Brother, che orgoglio, il Papa di Chicago, la sua foto vestito come noi è cult, è cult o è cult? Da Stefano di Vicenza mi arriva anche questo, ma in riferimento al Papa casomai ne tratterò, per quanto riguarda soprattutto la questione della presenza al grande appuntamento di CL, comunione e liberazione, dirà qualcuno, sì, ma anche comunione e fatturazione, laddove sono arrivati tutti nei tempi trascorsi, e adesso è arrivato anche il grande Papa. Siamo in casa Giussani, se non erro, ma siamo proprio nel caldo di questi esatti momenti, laddove i volontari sono migliaia e migliaia, tanti giovani, ma torneremo a parlare un po', diciamo, di comunione e liberazione, per quanto potere rivestono ancora a livello nazionale, tutto là. FDD bastardissimo, viva Marley, FDD bastardissimo, mi arriva da Beppi 300. E allora, per quanto riguarda il calcio, la frase migliore che oggi io ho trovato è esattamente questa: memori di quanto noi si giocava a calcio allora in mezzo alla polvere, laddove l'erba l'avevamo completamente triturata, stile ove passa Attila non cresce un filo d'erba, laddove gli unici campetti messi benino erano quelli a firma pretesca dai preti, purtroppo, laddove noi si giocava nel cosiddetto sistema di calcio cemento, cioè nel cemento caldo caldo, freddo freddo, cambiava nulla, ma il pallone scorreva velocemente, si giocava di sponda. Ed è tanto quanto ha fatto il grande Gigi Meroni per diventare veramente, diciamo, quel funambolo, quel personaggio tutto slalom, dicasi farfalla granata in casa Toro, morto troppo troppo troppo presto, assolutamente troppo presto, il grande Gigi Meroni. Gigi Meroni, vabbè, colui che si faceva i vestiti, era pittore, andava in giro con la gallina a guinzaglio. Quindi, riportando un po' la memoria nostra in maniera dantanesca, è staccato esca, vuol dire praticamente prendo l'esca per riportarmi nei fasti del passato. E la dice giusta, qualche tempo fa ho letto un'intervista di Renzo Olivieri, attenzione, adesso all'anagrafe batte parecchio, nel senso che ha 80, mi sembra 85 anni, ha allenato anche squadre femminili e poi è anche capo dell'associazione allenatori. A precisa domanda, la domanda era questa, che gli è stata posta: una ricetta per mantenere il calcio in salute, il calcio appetibile, secondo lei, caro Olivieri, quale può essere? Io ho sentito tante risposte da parte di molti ed è esattamente questa la risposta che più di tutti condivido. Ripeto, risponde Renzo Olivieri, veterano del mondo calcistico, alla domanda: una ricetta per mantenere il calcio in salute e il calcio in maniera appetibile, esattamente questa. Siamo consci e convinti tutti che il business l'abbia completamente travolto, rimane quella malattia, quella passione per molti aspetti, vediamo una maglietta, il colore lo leghiamo anche al passato, e quindi noi continuiamo a tifare ancora per una determinata direzione. D'altronde nella vita puoi cambiare tutto eccetto mamma e squadra, per il resto puoi cambiare di tutto e di più, anche frequenza radiofonica. Detto questo, però, lui, e cioè Renzo Olivieri, risponde così: ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia e quello che si giocava nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi, è esaltazione della fantasia. E allora quello che si scrivono nei muri è valido ancora oggi, grazie a Renzo Olivieri, cioè la fantasia e il potere. Una risata li seppellirà, ma soprattutto la fantasia e il potere. E ripeto, condivido, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili. Vedo tante volte i ragazzini attendere il minibus, quello sponsorizzato X o Y, con le borse, con le scarpe, con la frangetta messa a posto. Noi eravamo sicuramente molto più primitivi, molto più zozzi in tutti i sensi, perché si giocava in ogni dove e andava bene di tutto
di più per quanto riguarda le porte, i palloni, le scarpe, maglietta sì, maglietta no, andava bene di tutto e più, però quindi concordo, perché un'intervista molto recente, ci manca il calcio di strada, quello che si giocava nei campetti di periferia, nei cortili, andrebbe riprodotto negli allenamenti anche delle grandi in assoluto. Tornando momentaneamente negli anni 70, ricordo che gli anni 70 sono stati il decennio anche in cui l'ecologia, perché questo non l'ho mai detto, ha preso piede a livello planetario. Nel 73 noi abbiamo la prima crisi petrolifera e questa spinge alla nascita quindi di una determinata consapevolezza a livello ambientale, e questo porterà poi a sua volta alla fondazione di Greenpeace, che piaccia o non piaccia, ripeto, l'ecologia prende piede e nasce anche Greenpeace. Sono i momenti nei quali abbiamo Richard Nixon che viene eletto presidente degli Stati Uniti, ma che si dimette nel 74 per lo scandalo Watergate, vuol dire per intercettazioni abusive nei confronti dei democratici. Abbiamo poi nel 72 il fatto che vengono siglati accordi per il congelamento, ma quando mai oggi, delle armi di distruzione di massa. Poi nel 73 esplode in Medio Oriente la guerra del Kippur, questo per dirvi non solo 2023, perché 83-93-2003, 30 anni prima avevamo ancora la questione palestinese molto accesa, e soprattutto accesa nei confronti di chi ben possiamo immaginare. In questo caso, ripeto, la guerra del Kippur, l'OPEC decide per protesta contro l'Occidente che appoggia Israele di alzare i prezzi del petrolio, causando una crisi energetica mondiale. In poco tempo il prezzo del greggio aumenterà del 70%. Ricordo i test nucleari purtroppo nei mari del sud, che hanno sconvolto la popolazione mondiale, ma questo porta all'accrescimento o comunque allo sviluppo anche del movimento pacifista nonché ambientalista a livello nazionale, tanto quanto nel 70 cresce il movimento femminista, le donne manifestano i propri diritti, scendono in strada, l'abbiamo detto tante volte, tremate le streghe sono tornate, ma soprattutto nei confronti di quel Papa Montini e la questione dell'aborto loro urlano, e quella riecheggio è ancora sicuramente veemente per quanto riguarda Papa Montini, fatti i cazzi tuoi, che all'aborto ci pensiamo noi. Ovvio, oggi abbiamo il progetto Blue Moon, tanto quanto avevamo allora con la CIA, con il fentanyl, ma anche allora negli anni 70, voi sapete, non solo gli anni di piombo ma anche il fenomeno della tossicodipendenza che dilaga nelle società occidentali. Quel progetto appunto si chiama Blue Moon, dicevo oggi, per il semplice motivo che col fentanyl e dintorni forse l'idea di far tornare ancora più zombie tanti potrebbe essere proprio anche di questi momenti. La CIA in prima linea, il Mossad in prima linea, tanto quanto allora, per sicuramente quindi far deragliare qualsiasi pretesa di protesta nei confronti di un determinato potere. Dico questo in riferimento anche al ricordo per quanto riguarda l'inizio degli anni 70 di Ray Tomlinson, non so se lo conoscete, è un impiegato della BBN, vuol dire una società informatica americana. Perché? Perché grazie a lui, se noi abbiamo inviato il primo messaggio allora elettronico, lui lo manda ai suoi colleghi usando praticamente la chiocciolina. Ricordo che il 73 è un momento molto particolare, perché la prima bottiglia in plastica seriosa dipende dal suo fondatore o comunque dai creatori della DuPont, e la DuPont è ovvio, a noi fa venire in mente esattamente che quando abbiamo a che fare con il mondo del nylon, dicasi nylon, lo si deve assolutamente a lor signori. Noi facevamo nei cosiddetti materiali di risulta, vuol dire le colline con i materiali di risulta dalle escavazioni, laddove si facevano le fondamenta poi per i cosiddetti palazzoni del quartiere Valsugana, facevamo le capanne e tante volte andavamo a rubacchiare il mostro, il nylon, a volte anche nero, ma lì sotto ci stavamo con le saune. Oggi vanno a pagare l'ira di Dio per quanto riguarda le capanne sudatorie, quindi le grandi saune. Noi lo facevamo allora con i cani al fianco e con i nostri richiami a tutta fionda, cerbottana e arco, soprattutto con il ramo migliore in assoluto, vuol dire il gelso, vuol dire il moraro, da ricordarsi nel nostro dialetto. Dicevo la DuPont, non solo per quanto riguarda che inventa e brevetta la bottiglia in plastica, ma soprattutto anche per quanto riguarda la polvere da sparo, purtroppo in riferimento a come ha quindi rifornito l'esercito americano nelle guerre, ancora quelle in bianco e nero. La DuPont poi l'abbiamo fatta richeggiare nei ricordi anche di tutto quello che si innesta un po' nella questione del transgenico. Quindi oggi, ripeto, ci propinano l'intelligenza artificiale, la robotica, la smart city, il 5-6G, gli insetti nel piatto, i nuovi OGM, quindi le TEA, tecniche di evoluzione assistita, abbiamo emergenze a volontà. Gli anni 70 sono stati anche roba diversa, tanto quanto mi ricorda e vi riporto in memoria attraverso un libricino, bel libricino che mi ha passato al nostro Daniela di Vicenza, I giochi di un tempo, ricordati da questo Vittorio Pianca, ce ne sono tantissimi, ma ricordo qualcuno perché è tutto scritto in corsivo e soprattutto in dialetto. È il D della sagra, va bene, qui si ricorda soprattutto, diciamo, il richiamo della sagra con le giostre e tutto quello che abbiamo già accennato spesse volte. Il nostro richiamo per quanto riguarda la sagra poteva essere anche assolutamente questo, ricorrendo il tutto nel 1979.
Le Eraque, venivano ricordate poi anche all'interno del libricino Le Eraque, poi avevamo Come fare il carretto allora e Lo Sciopeto, Gaiera, poi anche i vari giochi, Ruba Bandiera, il Zurla, l'antico gioco delle trottole, Gaiera praticamente anche la Spineta, Cicchetta e Britue, e Gaiera i Castei, la Spama, le Burele, la Bala, Gaiera e il Passo. Uno corre davanti e si ingobisce mettendosi le mani sulle ginocchia fermo in mezzo alla strada, chi lo segue urla passo, lo raggiunge, lo salta alla cavallina appoggiandogli le mani sulla schiena. La bala solitaria, che era la bala solitaria, e il campanò assolutamente sì. E soprattutto, come si dice all'inizio appunto di questo fascicoletto, nessun gioco cominciava senza la sua rituale conta. Ara, bara, vien da Roma, custodissi la corona de Noè, un, due, tre. Però, pit, put, pet, salta fuori un putinet, un par mi, un par ti, un par il can, des chopet, pit, put, pet. È scritto in corsivo, ripeto, e si capisce anche fin là, sinceramente. Questo invece è molto traducibile, 1969, Lipsin Cinch, e vuol dire Funky Town Incorporation, ma per noi era Lipsin Cinch Cinch Cinch, da farsi rimbalzare come i sassi sul dorso del nostro lago, che sarebbe stata la cava. Ricordate qui i sassi piatti da far rimbalzare, chi più faceva rimbalzarli appunto vinceva. Ma era anche il momento nel quale te veniva di fronte e te diceva: ti ghetto il capoton, ghetto il capoton o no ghetto il capoton? Quando dicevo il capoton, ragazzi, non è il capitone, è l'Oden. Vi ricordavo la lana tipica del Tirolo storico? La parola Loden può essere fatta derivare da lodo, che in un arcaico tedesco si traduceva in balla di lana, oppure ancora può essere tradotto in tessuto grezzo, comunque resistentissimo e duraturo. Fin dal Medioevo il panno di Loden era prodotto dai contadini delle Dolomiti del Tirolo, che filavano e tessevano nei loro masi. Il colore era grigiastro come la lana grezza delle loro pecore, pecora tirolese. Da grigio il suo colore divenne bianco, rosso, nero e da ultimo, soprattutto, e quello tenevo, verde foresta. Quello più diffuso attualmente era verde foresta. Oppure ti arrivava lì in prossimità, ghetto maglietta che morsega, all'inizialmente non te capivi e te muoveva una strizzata sui tette, che era roba allucinante, ragazzi, perché te capivi il coccodrillo posizionato lì, la Lacoste, vi ricordavo, qual è l'animale intanto più imitato al mondo? È il coccodrillo, grazie soprattutto anche alla Lacoste, roba francese fondata nel 1933 da René Lacoste e dall'amico André Guillier. Il coccodrillo, simbolo della casa francese, venne applicato a caldo sugli indumenti e quel classico logo è rimasto immutato negli anni, anni, anni. Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta vestivano Lacoste. E ricordo, il coccodrillo Lacoste è l'animale più imitato al mondo. Ma noi siamo sempre fermi, diciamo, anche a quel grande ricordo. Io non riesco ancora a capirlo, se qualcuno vuole darmi una mano, non lo so. La domanda che mi si poneva era sempre questa, quando eravamo cei e putei, e cioè, pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me non so perché, ma un chio di piume pesa di più. Sarà perché fa più volume, sarà perché si infiltra l'aria, non lo so, ripeto ancora. Pesa di più un chio di ferro o un chio di piume? Per me pesa molto di più un chio di piume. Non stai domandami perché mi direi, lo so, ma se sei un chio, coglione, non lo ripeto ancora, per me, a distanza siderale di oltre 50 anni, pesa di più un chilo di piume, cazzo! Immaginatevi se io oggi avessi iniziato la trasmissione parlando magari con la terminologia «è un negro, negro, è il negro, è negro, è negro». Beh, allora era una cosa, non dico consueta, ma lo si diceva tranquillamente, se lo si diceva tranquillamente. Quando viene a morire Martin Luther King, non so se vi ricordate, noi abbiamo al TG Piero Angela. Piero Angela poi è morto nell'agosto del 2022, quindi praticamente 4 anni or sono. Quando viene a morire Martin Luther King, il reverendo negro, perché così lo chiama praticamente, quindi muore il reverendo negro, cioè veniva ricordato così anche in TV, lo si facesse adesso, campa cavallo che l'erba cresce, ma tanto quanto avevamo poi il ciccio bello, no? Un ciccio bello, un bel bambolotto negro, veniva anche scritto nella confezione, a differenza di quello che oggi porterebbe all'arresto, assolutamente sì.
E noi s'andava di fronte al Peoceto, il cinema di Castelfranco Veneto, oggi strachiuso ma adiacente la porta d'entrata del Duomo di Castelfranco Veneto. Ma prima l'anzianetta che aveva il negozietto con gli scalini che portava praticamente in una cantinella all'interno della quale ti trovi di tutto di più per quanto riguarda i ciuccetti, tradotto vuol dire praticamente caramelle piuttosto che le liquirizie, oppure le finte sigarette. Madonna, se facevi i fighi da putevi, ricordavo col pacchetto di sigarette si metteva qua come i grandi, qua sopra la spalla, sotto la maglietta, se faceva finta che, se, ma ti fumito, madonna, era che gomme impossibili da scartare fino in fondo, te mangiavi carta e gomma nefasta, ma veramente violentemente velenosa, non ti riuscivi a fare nessun pallone in assoluto, però quel tabagismo anni 70 ha fatto parlare di sé per molti anni, continua a farlo anche oggi, ovvio, però negli anni 70 abbiamo gli anni all'interno dei quali noi abbiamo un'impennata di consumatori di tabacco che metà basta. Vi ricordate, si entrava all'interno di quelle sale ricolme di nuvole fumose che metà bastava, perché nei cinema, discoteche, te entravi, te fumavi, te facevi il figo, passa, brusa il vestito, te fede tutto, ma cioè, era un'altra roba, ragazzi, era un'altra roba. Era un'altra roba in assoluto, ma soprattutto adesso volevo farvi assaggiare com'era invece in quel periodo là. Era un periodo completamente diverso, nel senso che voi dovete sapere che anche allora Trieste e Gorizia rispose in maniera differente rispetto a tanti altri comuni in Italia. Perché? Perché Lori diceva: noi abbiamo in essere una vecchia legge asburgica, quella dei primi del Novecento, per la qualcosa all'interno delle sale cinematografiche, se te becchiamo fumare te tagliamo le dita, te tagliamo completamente la mano. Sto scherzando sull'ultimo aspetto, ma non per il resto. Ovvio, noi avevamo una televisione che allora faceva prosperare completamente le pubblicità delle cicche, perché ti puoi avere le Merit, andava sulla TV svizzera che metà basta, via Murati Ambassador, su Telecapodista, vi ricordate Telecapodista, era un grandissimo ricordo, però a un certo punto noi eravamo anche supportati soprattutto da quel richiamo di quella figura che strepitosa da parte dei nostri genitori, noi la conosciamo un pochetto manco, però ovvio Mina qui ad scrivere era qualcuno a livello pennistico, no, in questo caso la grande voce, la vera voce, le grandi canzoni di Mina di allora. Se vi ricordate, Mina si presentava ai nostri padri, alle nostre madri, alle nostre mandrie sociali di allora con una canzone che diceva esattamente taratatatata, un uomo quando sa di fumo taratatatata e un bacio vale dato da te. Cioè l'uomo che fumava era una roba grande, ragazzi. Mina!

0: ma sì!
1: È veramente un uomo, e io come?
0: Se sa di fumo è veramente un uomo, Mina, ragazzi! Va bene, noi eravamo presi le palline click clack, oppure in alternativa al going, vi ricordate del going oppure no? Vi ricordate l'oggetto costituito da un ovale in plastica con due fori alle estremità entro le quali passavano due cordicelle di nylon attorcigliate? Ebbene, noi si giocava anche a queo allora, quando era permesso in spiaggia, altrimenti alla caccia del fumo. Ma è colpa di Mina se tanti se gà obnubilato, non mentalmente ma a livello polmonare. Un uomo. Quando sa di fumo.

0: un uomo
1: di fumo.
0: Un uomo quando sa di fumo,
1: quando sa di fumo.
0: Un bacio vale 10 dato da lui. Dio ve mandasse 1 miliardo di euro in maniera da non essere pensionati alla minima.
1: Di fumo.
2: Un uomo,
1: un uomo
2: quando sa
1: di fumo.
2: E un bacio va.
0: Quando giocavamo a Mago Busso e Otto, 72-78, andavamo a recuperare dall'immondizia i barattoli di lata dell'olio di semi o della conserva e con una, qua però mi salta perché c'è un telefono a 9 euro, passava un'auto una tanto, un bei tempi, non so se ti riferisci praticamente alla raccolta dei Busso e Otti per battere Marso, cosa che ho fatto in maniera industriale raccogliendo soprattutto quelli della Setef Rivestimenti Murali.

Mina, ragazzi, taratatà, taratatà, e vi capio che anche Mina. Vabbè, altri tempi dirà qualcuno? Beh, sicuramente sì. Noi abbiamo avuto tante volte il riferimento anche... Aspetta, chi... Chiese qui di Adrian Sire. Redemption Song, bellissima anche questa. Voi vi ricordate che nel marzo del 2022, 83 anni, è venuto a mancare Silvano Girotto? A qualcuno dice qualcosa Silvano Girotto oppure no?

0: E a un certo punto, da distanza siderale, arriva non il fumo ma il gol.
1: Gol, forse è un autogol, ma l'Italia è passata in vantaggio.
0: Ole!
1: Forse è un autogol sull'azione di
0: Bettega. 78! Ole! Bessega! Io chiamavo Bessega, Bettega, vi ricordavo Bessega, vi ricordavo pure
1: no. Sì, è un autogol.
0: È un autogol, però l'Italia va in vantaggio con l'Olanda. Vinsiamo 4-0. Ve lo dico, mica vinsiamo 4-0 con l'Olanda. Italia 1, olandesi 0. Zoro.
1: Riprende il gioco.
0: L'Olanda, il giocatore olandese ha praticamente a centrocampo, tira verso la porta e Madonna.
1: Allontana Bettega, colpo di testa.
0: Sempre Bessega, sempre Bessega. Sempre Bessega.
1: E c'è il pareggio Erca degli olandesi.
0: Troia.
1: Il pareggio degli olandesi
0: e
1: con un formidabile tiro.
0: E te pareva.
1: Calcio di punizione.
0: Olanda 1 con l'H iniziale, Italia 1. Vabbè, dai, finirà in pareggio, ho dovuto fare. Olandesi, oh, ragazzi, sesso libero. Calcio totale. Cruyff. No.
1: E l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
0: 40 metri! Arca e Amadosca e 40 metri, Bruno Pizzul. 40 metri nel 78, ragazzi, Italia-Olanda, ricordiamo questo. No, dicevo Silvano Girotto, perché a un certo punto serviva infiltrare ancora di più le Brigate Rosse. Voi sapete, è il Mossad, la CIA, tutti dentro le Brigate Rosse. Gli era tutti dentro, eccetto che i brigatisti rossi non gli era dentro, né gli era dentro. Ho ovviato dei nomi, Franceschini, Renato Curcio, però a un certo punto serviva, e così fece il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre 74, lui fa arrestare Renato Curcio e Alberto Franceschini, che allora passarono alla storia come i due grandi fondatori delle Brigate Rosse. Noi mega ve infiltrato Silvano Girotto, infiltrato nelle Brigate Rosse, e uno se sente questo dice vabbè, ok, Silvano Girotto sarà sta uno, so, meso digos, ma sì, matti, frate Mitra, passato alle storie come frate Mitra, incredibile, ovvio, mi era stato legionario nella guerra in Algeria, è un carcerato, un frate durante l'autunno caldo e poi un guerrigliero in Sud America, prima durante il golpe in Bolivia, poi nel Cile di Salvador Allende, insomma le ha fatte tutte, ragazzi, è che ha attraversato la guerra fredda, quella calda, quella semifredda, quella semicalda, è il 68, gli anni di piombo, ragazzi, questo è una storia che in effetti è finita praticamente a diventare un romanzo di avventura, però ripeto, il signor frate Mitra è colui che è stato praticamente messo all'interno del sistema della, quindi frate Mitra, misterioso infiltrato per conto del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per sgammare quindi Renato Curcio e Alberto Franceschini. Mi si dirà, frate, beh, la vocazione religiosa, voti da frate, la legione, poi il Cile, sono fatti successivi alla sua scarcerazione, militò in Cile nel movimento cattolico progressista chiamato in acronimo MAPU, facente parte del governo di Allende, poi si è rifugiato il giorno del golpe di Pinochet nell'ambasciata italiana a Santiago, sarà proprio il PCI, e qua volevo arrivare, il Partito Comunista Italiano che molti di noi, di voi o di chi per esso teneva in palmo di mano, sicuramente totalmente diverso rispetto ad oggi, ma attenzione perché sarà proprio il Partito Comunista Italiano a prestarlo ai carabinieri di Dalla Chiesa per quella operazione che portò all'arresto di Curcio. In cambio ricevette, oltre che una nuova identità protetta, che lo mondava anche dei lontani precedenti penali, un considerevole premio in denaro, nuova identità e quindi tanti schei che mai abbiamo saputo quanti fossero, e quindi restiamo sempre in attesa dei. Va bene. Noi, spesse volte succedeva che

e mi diceva: senti, non te voglio fare un cazzo, e quindi la conseguenza gli era che se non te voglio fare un cazzo, per forza di cose ti si pigro. Ricordo, l'ho fatto negli anni trascorsi in riferimento a Remember nel 70, perché la grande figura di Ivan Graziani va sempre deliziata per tutti i palati più o meno fini, un grande in assoluto. Teramano, ottobre 45, lì era nato, è venuto a mancare il primo gennaio, proprio in apertura di anno 1997. Un grandissimo chitarrista, bellissimo personaggio, anche un po' distaccato rispetto al richiamo di un determinato potere musicale anche di allora, come fece anche il grandissimo uomo a muso duro e quindi Pierangelo Bertoli per molti aspetti, però è ovvio molto poetico, anche se tanti testi di Ivan Graziani sono molto malinconici, però lui ha avuto questa capacità di mescolare rock e canzone d'autore da par suo in maniera veramente vincente. Voglio ricordarlo con poche note per quanto riguarda quella canzone, quel tuo schifo di educazione, quel tuo schifo di educazione, cioè quelle che avevamo noi e di conseguenza pigri.

Perché noi negli anni 70 non dobbiamo mai comprare biceri? Semplice! Seguiamo un assassinato che a cazzo de Nutella che mi regalava i biceri, porcaso, e quindi conseguenza biceri a gogo. Non solo la Nutella, ma di tutto e più, anche a Nutella Madrid 82 Italia campione del mondo, seguiamo fiocare, di conseguenza i biceri comunque non vedevano investimento a parte nostra, ragazzi. Parolacce che

Signori! Le stelle sono tante, milioni di milioni. Bravi, non sta a rompere i coglioni, bravi. La capra per il... Sto parlando del celebre slogan "Le stelle sono tante, milioni di milioni, la stella di Negroni vuol dire qualità". Non so se lo sapete, ma Ugo Tognazzi in gioventù è stato dipendente esattamente di quell'azienda là, poi è diventato l'attore famoso che conosciamo tutti. Salame Negroni, Ugo Tognazzi in prima linea, per noi era unicamente "Le stelle sono tante, milioni di milioni, basta rompere i coglioni". Una mente fertile dici è alla base. Oggi ci stiamo assassinando i polpastrelli per quindi dare il là alle nostre immaginazioni o comunque alle nostre perversioni, da un punto di vista di mattonella tecnologica, da un punto di vista politico. Giro, voglio informarmi il gossip, guarda qua, guarda dea, ma soprattutto ragazzi siamo di fare un zapping, perché ovunque noi si gira che sia cucina in fermento. Una volta se moriva là la più grande cuoca d'Italia, Maria Brusatutto, non sai che fosse tanto altro, Maria Brusatutto. Ma a parte questo, adesso se gira canale Iges dappertutto, quei libri, i video, i filmati, i filmoni, ormai i Garotto, ecco come Negroni, Garotto che robe là, mica vi capio benissimo, perché che se ovunque Egete che a cucina, ricetta, il menù, avuto il pranzo, il ristorante, che sia, che sei, che sei bravi, diciamo questo, fa a gara, basta. Noi allora avevamo unicamente lei in stazza, performante, Aveninchi e Luigi Veronelli, quest'ultimo gastronomo sopraffino, basta. Se parlava, quindi vuol dire gli antesignani, no? A tavola alle 7, basta, pochi minuti, alle. Ricordo questo perché Michele da Venezia, tifosissimo Granata come sottoscritto, non so se lo ricordi, ma quell'appuntamento tra Aveninchi e Luigi Veronelli a tavola alle 7 si conclude nel 1976 e si conclude esattamente con la partecipazione in presenza di Gigi Radice, Graziani e Pulici, ovvio, perché Freschi, bravo, di Scudetto, e quindi in quel giorno fioccarono le prese con il pesce azzurro. A grande ricordo Aveninchi e Luigi Veronelli. Veronelli. Distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Poi arrivò anche il Natale, nel quale Babbo Natale finalmente guardò anche da sta parte di qua, non con i treni lì, ma non con le scarpe bullonate, non con la bicicletta con gli ammortizzatori, quella cross, ma sicuramente con il puzzle. Arrivò il puzzle da 1500 pezzi e lei ancora Picasso a parete in camera, e quindi va bene così. Poi arriva uno da 5000 pezzi. Voi dovete sapere che qua siamo di fronte a un'invenzione del 1760, quindi il tutto grazie a John Spilsbury, un cartografo, un incisore di Londra. È ovvio che i primi puzzle erano tutti originariamente a tema geografico. Ricordo che dal 2008 in poi, pigri non pigri, ma i pigri non lo farà di sicuro, è entrato in commercio il puzzle più grande del mondo, formato da 24.000 pezzi. Il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Bella noia, ieranga, quella del formaggino, ragazzi, sarà Susanna Tuttapana, nel grande ricordo 79, formaggino a forma circolare, chiamato Susanna, per carità, anche a molti gadget, milioni di pupazzi gonfiabili, ste macchinette in plastica, quei rode che si staccava, sa, su, guardarle, però non importa, ma comunque Susanna Tuttapana, grande ricordo.

0: educazione.
1: Pigro! Ale, grandissimo, grandissimo ricordo. Va bene, Youngblood è il portiere rock, è venuto a mancare nel 2023 perché era quel nome assolutamente impronunciabilissimo. Ed era il portiere di quell'Olanda che purtroppo arrivava sempre seconda praticamente. Comunque parlo del mondiale del 74, no? 74. Rimase sempre attaccato alla sua grande passione, che era quella della pesca, e anche nei migliori anni non smise mai di gestire la tabaccheria di famiglia, suscitando enorme ammirazione nell'ambiente per la sua umiltà. Portiere molto umile, Youngblood, difficile a pronunciarsi, è morto a 82 anni, ma lo ricordo perché il 74 è un bellissimo campionato del mondo con Breitner in casacca teutonica, con Beckenbauer, morto anch'esso un po' di tempo fa, con il grande ricordo magari di Cruyff, perché lo si diceva in mille maniere, quel Cruyff che il 9 febbraio 75, quindi un anno prima della nascita di Radio Gamma 5, tocca un clamoroso episodio tra calcio e politica, ed è un'espulsione iconica, quella che passa alla storia. Abbiamo questo capitano di catalani ostile al regime che è stato portato fuori in quella partita dal campo proprio dalla polizia di Franco, e ne esplose assolutamente una bufera. Noi invece eravamo qui in Italia cominciavamo a capire qualcosina, ma poi arrivò lui, arrivò la voce del tifoso Granata, appunto Bettino Craxi, che ci fece capire praticamente che i partiti vanno assolutamente sostenuti, finanziati illegalmente, lo dice.
2: Che bisogna dire che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
1: Mi ricordo Bettino Craxi, ciao Beppi, te sei Uda Filippo Ladoio, panata, visto ieri al supermercato, ho fatto due chiacchiere, le fora, ciao Erecion, se chiamava chi portava Erecin, bravo, sua riccia a destra, adesso neanche a Frocio se puoi dire, questo è l'opera del progressismo, walk, imposto dai soliti di oltremare, sì Fabio ricorda esattamente, perché in effetti è vero, solo per il fatto che noi ci siamo messi nell'86 al ponte del Castelfranco Veneto, quindi ben parecchi anni fa, sotto a Torre Civica, eravamo i drogai, non avevamo mai avvicinato nulla di nulla, neanche in termini fumistici, figuratevi se non attiviamo i drogai, però per allora era così, l'immagine dava forma e sostanza sicuramente al credo generale a livello sociale, tanto quanto si diceva qui che era il recin, cioè l'orecchino, se è il maschile destra o sinistra, se tu a sinistra magari ti si recion, se tu a destra ti si droga, se tu al centro ti si qui a ton droga, cioè te tutte quante e va ben cosita. A proposito di fumo, ricordiamo e auguriamo tanta salute al maestro Zenedek Zeman, grande Mina e grande Zeman, grazie Michele Venezia. Sì, beh, è ovvio, è la zona totale, il grande maestro, come si può chiamare il grande doppia Z, la Z di Zorro per noi, ma Zenedek Zeman un grandissimo in assoluto, sempre ciccante, sempre fumante, sempre qua cicca in bocca, se è vero, quindi mandiamo tantissimi auguri, tanta salute, ma non se la sta passando bene. Mina, sì, grande affezionato Granata, grande intervistatore, grande amico dei Cuba e dintorni, e quindi va bene così, insomma, assolutamente, che ricordo Minà, bravo, grazie di avermi quindi riportato. E il prossimo Batar Marso, Batti Pian, sì no, la prossima està farà ancora più caldo, ecco esatto l'invito che arriva, se anche a questo, quindi il prossimo Batar Marso, Batti Manco Forte, sì no, la prossima estate farà ancora più caldo in assoluto. C'era un tipo di Poianella, Vicenza, che aveva una Vespa super elaborata che faceva chilometri e chilometri con la sua moto impennata, e viaggiava in piedi a oltre 70 km orari, ovviamente senza casco. Nel frattempo chiacchierava con quelli che gli si affiancavano, Angelo e Vicenza. Beh, ricordo le vespe, potessimo fare una trasmissione per quanto riguarda la colorazione, tutte le tinte in assoluto e incroci possibili di cromatura, piuttosto che tutti i cambi. Se era la cinquantina, ricordo spesso la sella immediatamente veniva portata in maniera lunga, qui a stretta da un posto non dava ben. Le manopole venivano trasformate con quelle a firma Magura o Tomaselli, via bandina, dopodiché se andava aumentando il motore con i 90 e quant'altro, e se equiparava il tutto quasi al richiamo della primavera, 125 intendo, piuttosto che la ET3. Famigerata ET3 è storica e vedevo veramente la partenza senza casco di Cappelloni in assoluto nel gemellaggio tra il fronte Castellano, Castelfranco Veneto e quelli di San Martino di Luperi, per quindi andare a cedere al grande richiamo delle discoteche, soprattutto diciamo nei weekend delle caldi e afose estate anche di allora, nonostante tutto. Grandissimo ricordo, grazie Angelo. Spot denim after shave, e quindi 1981, anche questo l'abbiamo, mi sembra, già riportato, però nel caso noi non l'avessimo fatto, se ce la faccio.
0: Forte di legno e di cuoio, amaro di tabacco inglese stagionato. Denim aftershave per l'uomo che non deve chiedere.
1: Ecco, spesse volte viene pubblicità che diceva sempre per l'uomo che non deve chiedere mai in assoluto. E se te poi metti su Mona Lisa, adesso non. Buongiorno carissimo, sono Barbara da Mestre, ma quanta energia ha, complimenti. Mi scuso per disturbo, ma non sentendo più da un po' il messaggio di donazione per intervento del signor Fabio, no, è stato tolto evidentemente perché non si è bisogno più del messaggio, penso io. E quindi ho perso mio padre, perché adesso salto un po', ho perso mio padre ormai tanti anni fa, una comodalità simile, so bene cosa ciò significa. Non conoscendo la situazione familiare, lei sa se potrebbe avere bisogno di un aiuto economico, la sto ascoltando, può quindi rispondermi tramite radio, grazie ancora. Non lo so dirti se abbiamo tolto dal nostro qui abecedario di reclamo, comunque insomma di riporto notizie, evidentemente vuol dire che la questione o è rientrata oppure non si ha bisogno più di farlo, però ripeto, se no provo a mandare la tua richiesta a qualche altro speaker, se magari è più preparato sottoscritto. E Bearzot, beh insomma Pippa Bearzot, sinceramente parlando, è un grande ricordo anche per quello che è stato esattamente il 1982. 1982 significa esattamente quando l'Italia diventa quindi campione del mondo per la terza volta in assoluto, però io lo considero sempre il miglior campionato del mondo di sempre, non così il 90 assolutamente, insomma, anche con quel figli di puta, no, del nostro allora Maradona, affiancante quel biondone appunto Caniggia, no? Caniggia. Questo non so se la conoscete, però questo sarebbe, anzi servirebbe inocularsi un vaccino di sta roba qua per diventare verdi, spaccare tutti i vestiti, andare a XXX mille volte L, perché in sta maniera qua, diventando incredibilmente Hulk, noi avremo possibilità di ribaltare la situazione italica. Questa è una sigla Hulk. Lu Ferrigno! Non si dice piuttosto che si dice oppure, no, si può dire siccome che e anche ma però, ti avviso già, anche seguendo i dettami dell'Accademia della Crusca, è tutto fattibile e tutto poeticamente validissimo, siccome che ma però nessuno vi richiami più all'ordine, compreso piuttosto che, assolutamente liberissimi, vogliamo essere liberi al manco in sto frangente qua, tanto quanto rendeva liberi i nostri sogni colei che a un certo punto si manifesta in sta roba qua, bellissimo. Wonder Woman 1976.

altro c'è meglio di allora, immancabile nei nostri ricordi, loro due. Starsky and Hutch, l'anno prima 75.

Grande Gigi Meroni Cappellone, quando a Vicenza andava a calciare il corner il pubblico gridava Singano, Singano, però si capiva che era un campione. Olivieri, uno dei più grandi allenatori passati a Vicenza, grazie del ricordo. Roby, che te mi mandi il messaggio in riferimento a Gigi Meroni Cappellone, ricordo quando anche Caniggia arrivava a battere il calcio d'angolo, comunque arrivava in area in quel di Vicenza, che lanciava le cingomme, le gomme, per in maniera tale che si attaccasse magari sui cavei. Mentre non altri ne ricordo gli anni 70, se ricordai ieri i Babastrilli, i Pipistrelli che si attaccava in testa. E il laser di Rockets a Rimini aveva accecato un spettatore.

E questa roba qua? Voi dovete sapere che ABBA lo si legga da destra a sinistra, a destra a sinistra, a sinistra a destra, non cambio fico secco. ABBA, ABBA, ma soprattutto sono le iniziali di quel quartetto che di là ha qualcosa di strepitoso. Mora lei, bionda l'altra e che ha di quei cavigli un po' lunghi in disparte, straordinari comunque. Mamma mia, quante volte abbiamo detto e quante volte continuiamo a dirlo in riferimento, secondo me, dall'aspetto economico, poetico, italiano. Mamma mia, come se mo ciapai. Qua è al manco, se un titolo di un grande brano del 1975.

A me faceva piacere, anzi a me mi piace anche sta roba qua, ragazzi. Mi sto qua, mi piaceva sto ceo qua, che era il pesciolino dentro la bolla, a boe, a de acqua, polla, non dava bene, assolutamente no. Però il resto sì, però ragazzi, il resto sì. Allora, vediamo se riuscimo a sfornarlo il prima possibile, perché qua mi so incasinare leggermente, però dovremmo farlo, penso di sì, dai. Il mio amico Arnold!

Vegai mai ciavà, nel senso familiarmente parlando, che dovevi mangiare e che a roba che vi caricava de ferro, oppure no? A colpa è sempre sua, ragazzi. Popeye, braccio di ferro. Olivia, Ale. E Poldo, quanto mangiavi, ragazzi. Però che era spinaci qua. Barattoloni di spinaci, vara che ti dà il ferro, non mi piace. Mangia ste spinaci.

0: Pum, signori, c'era solo il migliore, l'unico che meritava allora e merita ancora oggi una medaglia. Non è il nostro contesto parlamentare, ma casomai sto personaggio qua.
1: Napoli, fa qualcosa!
2: Sono in castigo.
1: Ti regalo una medaglia, due medaglie!
0: Si chiama licenza poetica. Noi ne abbisogniamo, che metà basta. Grande Minà scriveva di calcio sull'Unità e si ricordava il lunedì del Vicenza di Vinicio, Ulione, bravo, che i difensori del Torino maltrattavano tirandogli la maglia fino a romperla addirittura. A Ernesto Galli che lanciava il mangime dei gaine, me sa che io demo anche a Gallo perché le lobo giusto pal Vicenza. A proposito di Gallo, perché se che altro Gallo che è un po' messo in disparte, perché se non andava via dal Toro sarebbe stato meglio. Parlo di Gallo Belotti, no, ha voluto andare al Cagliari, per carità, sicuramente infortunato, se rimaneva passava la storia nel Toro, invece è stato anche più del previsto contestato, magari non da tutti però da un bel po', assolutamente sì. Va bene, dai, comunque ragazzi bisogna iniziare a pensare peace and love, l'amore, però per l'amore bisogna che qualcuno scommissi oppure no? Film Vita di Bob Marley, visto travolte, mitico e grandi attori, ciao Minà insuperabile.
3: Letto vuoto, il vuoto d'aglio.
0: Sì, manca Beo proprio pacioccotto, il baffo, il cavello, la faccia rotonda, pansetta, molto Beo, molto valido, molto professionale, molto valido rispetto a ste meno aie che io modello.

0: sempre la mitica caschetto d'oro Raffaella Carrà a far l'amore comincia tu 1977 1977. Ringrazio, saluto tutti, vi do appuntamento a sabato prossimo, mandiamo in archivio per quest'anno, visto che ne ho fatto che 3 puntate, il rimembrare appunto dolce di questi ricordi settantisti o comunque i primi anni 80. E allora ciao a tutti, un abbraccio forte, grazie, molti messaggi, thank you very much, mi hai fatto dubitare per 2 minuti, piuttosto che signori a licenza poetica, ciao belli, un abbraccio forte e avanti sempre, non si molla in assoluto, noi andremo sempre. Grande Miname arriva anche per qua. Se per caso qualcuno di voi sa per mia richiesta, se possibile, ok, l'abbiamo già detto. Thank you very much. Signori, grazie a tutti. Ci sentiamo sabato, lunedì prossimo. Avremo Danilo Leo Lazzarini, parleremo anche di altro. C'è un Pinocchio da ricordare, magari in maniera diversa rispetto a quello che noi conosciamo, con una sigla comunque straordinaria. Per il resto, arrivederci a tutti.
1: Buon divertimento.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Buon viaggio.
2: Arrivederci. Arrivederci.
1: Arrivederci. Tornate presto.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Addio.
2: Arrivederci.
3: Ciao. Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci. Arrivederci.
0: Ciao a tutti e ricordatevi sempre, i muri hanno orecchie e le vostre orecchie hanno muri. Allora, oggi passo Carrà, Davide, là, mi hai fatto dubitare, ciao bello, se per caso, ciao a tutti, non ce la faccio a leggere tutti gli altri messaggi, thank you very much, non c'è nessuno dopo di me per la qualcosa, vi mando su una replica, intanto come sempre arrivederci per il remember, ma andremo a cavalcare altri temi, ciao bei.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci.
1: Arrivederci.
3: Addio!
1: Buon viaggio!

Non può essere che così, il cielo sempre più blu sui 94 MHz, un saluto ormai largo largo a tutti, buon lunedì 24 agosto 2026, ale ale ale. Va bene, oggi terza e ultima puntata per quanto riguarda un po' di rimembroni anni 70, anni 80, ma andremo sconfinando qualcosina anche per quanto riguarda soprattutto il livello sportivo, anche se ieri sera, sinceramente parlando, Cairo, sta difesa va rinforzata, anche se comunque il gol di Che Adams è stato pazzesco, grandissimo gol, e quindi lo venderemo meglio. GE entra e cambia un po' la partita e quindi lo vendiamo ancora meglio. Vabbè, dai, andiamo oltre. Oggi tanti remember, ma a partire dal nostro Rino Gaetano, grandissimo, strepitoso, inarrivabile. Che ho abbia fatto fora, questo non lo saccio, dico la verità, non lo so. Prendiamo tempo perché al fianco della nostra Renault 4, del nostro grande squalo, il Palace, meravigliose entrambe, oggi stiamo qui, perfetto, stiamo quindi parcheggiando la mitica Dian 6, visto che poi nel 2027, quindi vuol dire il prossimo anno, toccherà i 60 anni di attività e quindi di emozione in tutti i sensi, quel bofonchiare unico del bicilindrico, la potenza insistente che in salita cominciava a sudare, perché tu cominciavi a sudare, perché arrivemo su o non arrivemo su, il cambio infilzato nella plancia con pallina finale sulla leva e quindi marce da cercare spesse volte, le sospensioni che a ogni curva erano un inchino alla terra. In effetti dobbiamo dire che il miglior inchino alla terra lo sapeva e lo sa ancora fare unicamente la Dian 6, poi con quel tetto a tela lunga faceva sognare le immense cabrie americane sul Malecón de La Habana. Va bene, quindi stiamo posizionando la Dian 6, però a differenza della musica afro con DJ Mozart della Renault 4 o la disco 70 sulla Palace, questi qua cosa? Ah, ragazzi, questa è una macchina storica, allora, assolutamente sì, mi stanno raccontando che questa Dian 6 era presentissima il 27 giugno del 1980 in quel di Milano, non so se lo ricordate, Bob Marley quella sera fece veramente faveie, nel senso che colui che si disse fumava 18 spinelli al giorno, ma l'erba dopo tutto è una pianta e l'erba è buona per tutto, sia chiaro, diede là di fronte a 90.000 persone che arrivarono e confluirono tutta Italia sui due anelli, quindi stracolmo lo stadio San Siro Milano, perché allora il terzo anello doveva ancora essere costruito. Ebbene, prima comunque dell'avvento sul palco del grande Bob Marley and the Wailers, abbiamo ad aprire il concerto Roberto Ciotti, non so se chi si ricorda di questo chitarrista italiano Roberto Ciotti, meglio sicuramente l'altro che è arrivato ad Armanforte per lanciare il grande, immenso e storico concerto di Bob Marley in quel di Milano. Sto parlando di Pino Daniele, allora aveva appena pubblicato l'album Nero a metà, era il suo terzo lavoro, e poi a un certo punto, ragazzi, entra la maestà storica unica del reggae, bella musica nonostante tutto, e allora, visto che poi l'adesivo che adesso vedo riproposto sulle fiancate della Dian 6, molto datata questa, perché diversi strisci comunque, tanti strisci comunque coperti dagli adesivi, e sta di fatto che comunque, ovvio, ripeto, quella Dian 6 e un po' di membri lì all'interno oggi lo erano anche presenti in quel concertissimo, ripeto, a Milano, è la prima volta nel nostro paese pieno all'inverosimile quello stadio che ospitava questo epocale concerto di Bob Marley, il quale, vabbè, diciamo, regalava una magia speciale, questa condivisione collettiva, per carità, spinelli passati a destra e a sinistra, cilum in ogni dove, folate, zaffate di tutto quello che potete immaginare, le nuvolette stile quelle delle onomatopee all'interno delle quali parlano i fumetti, lì erano sicuramente di altra sostanza. A un certo punto poi la gente con No Woman No Cry si mette tutta a piangere o comunque a accendere tutti gli accendini. Noi intanto siamo pronti, sì o no, questo cacchio, sì, l'abbiamo parcheggiata, eccoci qua, via il fumo praticamente che esce dai finestrini dal tubo di scappamento, ma comunque non importa, vediamo cosa abbiamo in serbo. Intanto ci metteremo in contatto quindi con la Dian 6, con Bob Marley, Is This Love. Partiamo in maniera peace and love oggi, ragazzi.

chi ti fava Bob Marley allora, chi ti fava il grande Peter Tosh, chi ti fava per entrambi come sottoscritto. E allora, visto che diciamo spesso che i ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, oggi continuiamo sicuramente nella performance per quanto riguarda i remember degli anni 70, un settantissimo di ricordi, le esplosioni, tutto quello che ha trapassato 70 e primi anni 80 in maniera deliziosa, ma soprattutto strabiliante, in maniera fantastica, favolosa, fenomenale, formidabile, grandiosa, impareggiabile, impressionante, ineguagliabile, magnifica, meravigliosa, mitica, mostruosa, omerica addirittura, omerica mi piace, pazzesca, prodigiosa, spettacolare, splendida, strepitosa, stupenda, insomma, eccezionale quel periodo e soprattutto i ricordi che faremo scorrere oggi.

uno addirittura da Ferrara, oggi presente qui sui 94 MHz direttamente all'interno della grande Dian 6 da Ferrara. Grande luogo è quello, vabbè, Verona, Brescia, siete che fate tutte praticamente, Typhoon e Penta, Baia, Baia Imperiale, Baia di Angi, tutto, tutto, tutto, Ale, Columbus, Ale. Però iniziamo in maniera palleggiante, torniamo su quei campetti lì dove l'erba era un grande ricordo, sembrava passato Attila, lì dove lui passava erba non cresceva, Attila, l'unno per eccellenza. E allora dedicato a tutti i nostalgici inevitabilmente innamorati di un calcio che non c'è più, ma noi quella passione l'abbiamo ancora, magari nelle stanze più profonde della nostra intimità calcistica, ma ancora la passione ci sta. Oggi lo sappiamo benissimo, siamo di fronte a un calcio impregnato di business, di strafottenza, di scandali, oppio dei popoli, ma la fede, la passione, resta passione, una malattia che non va mai via. Siamo fatti male, sì, e per questo trasmettiamo dal campo centrale di Radio Gamma 5. Sì, vai con la Marcord!

E allora ricordo che la massima di oggi è questa: con le donne sono sempre stato un disastro fin da bambino. Quando si giocava al dottore, a me facevano guidare l'ambulanza. E allora, oppur come sosteneva un grande allenatore brasilero, lì dove tutto è ordine e progresso, così almeno impresso nella bandiera verde e oro del Brasile, io dispongo sempre bene le mie squadre in campo. Il problema è che quando inizia la partita i giocatori si muovono. Grandioso, let's go. Allora andiamo, noi che finivamo in fretta i compiti per andare a giocare a pallone sotto casa, in strada, in mezzo ai campi da allora tagliati o da calpestarsi fin l'arrivo del contadin che a male parole ci faceva fuggire brandendo la forca o il rastrello di giornata. Noi che si arrivava nei nostri rettangoloni verdi o brulli, a più non posso, in sella la mitica Graziella, oppure la bici cross, oppure la bici della mamma, il tutto dopo Oggi le comiche o l'assurda trasmissione A di agricoltura, o scappando dalla sigla quella, vabbè, adorata al nostro papi comunque, tribuna politica. Eravamo Rai 1, siamo nel 61, per volontà del governo guidato da Mintore Fanfani, conduttore Javier Iacobelli, giornalista, vabbè, che prima si chiamava Tribuna Elettorale. Noi sta roba qua oggi la lasciamo leggermente in disparte. Noi che, costretti alla regola di portieri volanti o chi si trova para, tradotto un vespaio impazzito, la super danza della polvere, nemmanco Attila, e prima del fischio d'inizio, per imitare i grandi della TV, tutti al centro del campo con le mani sul cuore. Noi che portieri volanti e segnare da centrocampo vale tutto. Noi che quando si facevano le squadre, se venivamo scelti per primi, ci sentivamo davvero i più bravi, i più importanti. Eh sì, il calcio è enormemente cambiato, i difensori oggi valgono più dell'oro, mentre i nostri tempi ti va in drio, sta là, sta in drio, tutto sta in drio, sta via avanti. Noi che l'ultimo che veniva scelto era sicuramente destinato ad andare in porto, oppure portiere per tutti, il fattore traversa, palo, dentro, fuori, ma per sempre, il tutto indossando la gloriosa nera maglia col numero 1 o bianco o rosso, e per il resto ciao Nina. Noi che avevamo sempre un soprannome possibilmente infamante, ma nessuno si offendeva. Chi veniva chiamato Ciccio Gol, chi Scarparo, chi Sui Tiri Mecuccio o Saracinescu, Mario Alberto Kempes in base a Scavegliara, Argentina 78 vuol dire Scaveglion, o il Rosso, o il Puma, o il Bomber, tanti soprannomi. Noi che chi arrivava prima a 10 aveva vinto come Trote, oppure due di scarto, si stressavano a volte anche i lampioni. Noi che facevamo finta di non sentire il richiamo della mamma, si urlava sull'urlata mammesca. Noi che la storia sperava degli sconfitti, ebbene, quando incombeva le tenebre c'era sempre quello che diceva: chi segna l'ultimo vince tutto, incurante del punteggio che magari in quel momento era 20-2, robe allucinanti. Ancora vivi i ricordi però di sto passaggio qua. Noi che abbiamo vissuto con terrore l'epoca delle espadrillas, con le quali i piedi era quasi impossibile giocare a pallone, sempre meglio di chi aveva i tacchetti supersonicamente consumati sull'asfalto, dall'asfalto a volte era come pattinare sul ghiaccio. E poi l'epoca delle Tepa, delle Eagles, delle Clark paperate, sapete quando si aprivano davanti praticamente e la para sotto si staccava? Bene, oppure quando passavi all'interno, diciamo, di una strada asfaltata di fresco, e quindi vuol dire caldo, caldo, caldo, e tutto si inzuppava sotto i tuoi piedi, e quindi da buttare via tutto. Però costavano poco al mercato del martedì o il venerdì a Casteo, ma per tutti alla fine degli incontri scontri i piedi belli fumanti. Noi che se avevamo i piedi leadi da stampico ci sentivamo più forti di Pelé, in strada coi tacchetti consumati, roba da film, mezzogiorno di ticchettio. Ricordiamo che i tacchetti furono legalizzati negli anni 20, mentre i tacchetti intercambiabili arrivano negli anni 50 grazie ad Adolf Dassler, chi è costui il cofondatore dell'Adidas. E poi come dimenticare di quelli che ti arrivavano a bordo della pantofola d'oro, delle Superga o delle Puma, chissà che scarpe usava un certo Carlo Didini di Treia, che nel 1821 vinse non si sa quale partita, ma tanto bastò a Giacomo Leopardi per dedicargli la poesia a un vincitore nel pallone. Incredibile, Giacomo Leopardi allora a parlare de Bayon.

il grandissimo Giacomo Leopardi, a proposito del Baiono, il primo caso rilevante in ordine cronologico è sicuramente quello di Giacomo Leopardi, nella sua poesia dal titolo A un vincitore nel pallone, novembre 1821, che rientra nel ciclo delle cosiddette canzoni civili patriottiche che esortano alla riscossa nazionale. Leopardi, il giovane, parla di questo giovane Carlo Didimi di Treia, campione famoso nel gioco del pallone, successivamente patriota e carbonaro, acclamandolo come campione, elogiandolo per l'energia espressa nell'azione sportiva, esaltandone il suo agonismo e così anche il rischio come unici rimedi ad un'esistenza svuotata di qualsiasi valore. Una visione della vita che va presa come un gioco, come il calcio quindi, e come tale va giocato, e non è necessario stare attenti allo scopo dell'azione, purché azione sia. Leopardi, oltre ad elogiare il ragazzo, lo incita a continuare così e anzi a fare ancora di più, che sia una vita attiva e anche rischiosa, che offra la possibilità di salvarsi dall'infelicità e dalla noia cercando di passare dall'ignavia all'azione. A un vincitore nel pallone, signori, se lo dice lui, noi non possiamo mollare la nostra grande passione. Noi che il pallone di cuoio sapevamo com'era fatto perché lo vedevamo in televisione, esclusivamente ad esagoni bianchi e neri. La nostra era l'epoca del super tele bianco-nero, rosso-nero, giallo-nero, il terrore dei portieri. Utilizzarlo oggi nella massima Serie A sarebbe l'unica possibilità per vedere magari vincere lo scudetto al CEO. Quando dico il CEO intendo dire il ritorno in Serie A intanto del Chievo di Verona. Poi ricordiamo il super tele San Siro forgiato di gomma più dura nel 78, vai col tango Argentina e Stel Mundial, e se eri fortunatello il tango d'Irseo se andava di lusso o nei giorni di festa potevi utilizzare anche costui, il tango d'Irseo. Ebbene, vi ricordo che qualche anno fa, esattamente un lustro fa, noi abbiamo conosciuto anche che il super tele mi diventa biologico, e ormai ragazzi è tutto bio, i palloni nostri anni 70, vi ricordate il Baion dei Rosari? Bene, allora il super santo e il super tele saranno prodotti solo con plastiche biologiche senza ftalati, quindi vuol dire anche con materiali completamente riciclabili, va bene, quindi il tutto comporterà un impatto ambientale ridotto del 50%, così ce lo dicono loro, super santo e super tele, addio gli ftalati, solo plastica biologica, il nostro ricordo del super tele, grande come sempre. Noi che capivamo il senso della seconda maglia quando in TV bianco e nero mandavano le immagini del derby Milan-Inter, noi che non potevamo sederci sul pallone altrimenti mi diventava ovale, questo avveniva generalmente nell'attesa delle formazioni, lì dove si utilizzava bim bum bam oppure pari e dispari o la formula inventata quella stile questi sono i primi 10 numeri in cinese, ma quando mai unci dunci trinci quadri quadrinci mena meningi onde fa, ma soprattutto pim pu parata pita pita perugia, utilizziamo molto anche questa, noi che il proprietario del pallone giocava sempre anche se era un broccaccio, una sciapa e non andava nemmanco in porta, toccava magari il pallone solo per riportarlo a casa, comunque allora andava così, lei un brocco sì ma il porta il baion, queo beo, spesse volte gli era pure se c'è una scoia riga in parte, insomma tutti fatti con lo stesso stampo. L'altro Cimelio Bob Marley di Ansei. Noi che anche senza la traversa non avevamo bisogno della moviola per capire se era gol, gol o rigore, metteva tutti d'accordo. Fantastiche comunque le incazzature di allora. E il Tese passa qua. E il portiere imitava Andreotti quando Andreotti alzava il braccio, era prova a saltare, a volte il saltello era quello di un canguro, o stile canguro imbalsamato. Noi che al terzo corner è rigore tradotto tra calci d'angolo, vai dal dischetto. A tal proposito noi si diceva allora a Blatter che si svegliasse perché la FIFA ha proprio FIFA. Blatter era un dirigente sportivo svizzero, ve lo ricordate, è stato presidente quindi FIFA, questa massima organizzazione calcistica mondiale, oggi è invecchiato di molto e in disparte, ma sicuramente un certo potere lo riveste ancora oggi. Simpatica, a proposito diciamo della questione dei tre calci d'angolo e vai dal dischetto, quello che disse il grande Lidom, ve lo ricordate, roba romana, romanista, soprattutto anche milanista, la differenza, dice lui, fra Milano e Roma è questa: ogni tre calcio d'angolo in Milano ti danno un rigore, a Roma ogni tre rigori un calcio d'angolo, grande. Noi che siete dispari posso giocare? Non lo so, il pallone non è mio. Ah, questo nel caso in cui il pretendente fosse uno scarso, inesorabilmente sti personaggi finivano seduti dietro la porta o in piedi accanto al palo, risvegliati ogni tanto da qualche pallonata in tel muso, o li si mandava a controllare i bici, i cani, o così diventavano praticamente i nostri taxi eyes, vuol dire quello che te mandavi praticamente in centro al di fuori delle mura del quartiere per prendere i ghiaccioli, il nostro doping coloratissimo. Oh.
noi che mi fate entrare, sì, basta che te ne trovi un altro, sennò siamo dispari. Noi che artisti eravamo per come abbiamo inventato i pali delle nostre porte di allora, dai pali di legno storto, alle biciclette, alle felpe, ai bussolotti, alle pietre, alle due bambine in piedi, e misure del cancello o quelle del garage, della panchina, del posto auto, dei segni antichi sulle murette del quartiere, oppure i gelsi quando erano alquanto ravvicinati e mare ricolmi anche di more. Noi che riconoscevamo i calciatori anche se sulla maglietta non c'era scritto il nome, arbitri, cosa aspettiamo a mettere lo sponsor anche nei cartellini ormai a sto punto, visto il business imperante? Oggi è un'orgia di colori, scritte, marchi, ah, che ricordi la maglia in tonsa. Noi che festeggiavamo i gol emulando i nostri campioni, noi che una vita da mediano, Oriali Ligabue, era già una filosofia di vita. Noi che sognavamo il 13, non parlo di fare il secondo portiere, di solito il numero 13 è il secondo portiere, ma inseguire in maniera vincente l'invenzione di Massimo Della Pergole, l'inventore appunto della classica schedina di allora. Noi che sognavamo Babbo Natale portarci le scarpe da palloni, in alternativa andava bene il trenino Lima. Noi che il numero 1 era il portiere, il 2 e il 3 terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 è libero, ce la do un libero, ponte dell'orologio a Casteo. Un giorno noi ci siamo dati da fare anche nel ricordo del grande Celadon, non so se vi ricordate la questione, praticamente diciamo del ragazzo che era stato sequestrato dall'anonima particolare, portato mi sembra in Calabria, era vicentino, e mi è stato praticamente quindi rapito il 25 gennaio del 1988, rilasciato il 6 maggio 1990, cioè pensate, forse non avete capito, 25 gennaio inizio 88, si parla del 6 maggio 1990, di lì a un mese parte il più brutto mondiale che il calcio abbia mai conosciuto, lo si fa in Italia, non importa. Detto questo, però, gli occhi spiritati però di quel capocannoniere centravanti Schillaci ce li ricordiamo tutti, e aveva fatto innamorare anche tutta la parte nord europea, inteso quelle bionde erano innamorate di questa sua mimica post gol. Però quella di Celadon la ricordo ancora, perché noi in quegli anni andammo sul ponte della Saiata sotto la torre civica dove c'è il leone con le grandi ali spiegate e quindi con la zampa sul libro aperto della torre appunto importante d'entrata del castello di Castelfranco Veneto appunto, e abbiamo posizionato uno striscione da palo a palo, per carità bisognava stare attenti un po' anche al passaggio dei carabineros, dei vigili e quant'altro, però noi abbiamo messo ora basta ce la do un libero, ora basta ce la do un libero. Se ne parlava molto poco, diciamo, di questa situazione, differenza magari di casella, se vi ricordate la mamma era sempre in TV e quindi si era incatenata, e quindi insomma i riflettori erano accesi molto da altre parti, mentre di Celadon se ne parlava poco, e ripeto, dall'88 al 90 insomma c'è tanta roba, ragazzi, in quelle condizioni là. Sarà un caso, noi abbiamo messo lo striscione, lo ricordo perché più di qualcuno passava con i bambini e chiedeva il motivo dello striscione, pochi sapevano il perché, molti altri pensavano fosse l'arrivo nuovo di un libero, quindi un nuovo difensori in casa rossostellata, vuol dire Giorgione Calcio 1911. Così non lo era. Quando noi l'abbiamo tolto, ricordo, io sono partito per andare a Trieste, poi c'era la partita triestina Torino, il Torino andava direttamente in Serie A anche in quella domenica, e mentre faccio la strada per andare a Trieste arriva proprio la notizia della liberazione, 6 maggio quindi 1990, liberazione di Celadon, e quindi portammo alquanto fortuna, ma volevamo soprattutto riportare sotto i riflettori e poi la questione che era stata sicuramente messa in disparte proprio per quanto riguardava poi quei periodi, sapete, diciamo di folti di rapimenti e quindi richieste di riscatto. Va bene, noi si diceva noi che il numero 1 era il portiere, il 2 il 3 il terzino destro e sinistro, il 4 il mediano, il 5 lo stopper, il 6 il libero, il 7 l'ala destra, l'8 la mezzala, il 9 il centravanti, l'11 l'altra punta, possibilmente mancina, e poi il numero 10 la mezzala con la fascia di capitano, quindi vuol dire colui che inevitabilmente spesse a volte era il più bravo, il cosiddetto faro di centrocampo. Noi che, perché un giocatore lo ritrovassimo in nazionale, doveva come minimo fare una trafila di 2-3 anni ad alto livello. Oggi quasi, anzi senza quasi, basta lo sponsor giusto. Noi che gli stranieri massimo 2 per squadra li conoscevamo tutti, la differenza in campo era là, non sugli abbonamenti. Noi che dormivamo con le figurine panini sotto il cuscino o sparpagliate per tutta la casa, ma sempre in posti sicuri, il profumo dell'eterno presente, la corsa all'edicola con le 100 lire oppure fuori da scuola nel cuore unto del pacchetto di patatine, le nostre prime parole venute alla luce, l'ho detto un'infinità di volte, non sono state crescendo mamma, papà, cacca, pipì, no, ma go, manca, go, gol con la L d'aggiunta, ma soprattutto go manca nello scambio delle figu.
Le figurine poi ovunque, dalla cartella ai lampioni, dalle bici alle mattonelle della cucina, dai segnali stradali all'1.8 della 600 bianca Fiat del nostro papi. Altro grande cimelio questo. Noi che allora ascoltavamo il calcio unicamente nel secondo tempo, davano il secondo tempo e ricordo le grandi radioline allora accese, e soprattutto se la vostra squadra del cuore ha vinto brindate con Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha perso consolatevi sempre con Stock 84, si trattava sempre di bello che metà basta. Dico questo perché per più di 40 anni ogni domenica alla radio noi ascoltavamo lo slogan appunto della Stock legato a tutto il calcio minuto per minuto, ed è ovvio che quando noi si dice praticamente tutto il calcio minuto per minuto abbiamo ancora quel riecheggio, e penso anche molti di voi, per quanto riguarda quindi la sigla storica, no, quella sigla mitica.

dirvi che le immagini, se vi ricordate appunto di quando partiva alle 18 e qualche minuto, la sigla appunto di 90esimo minuto era in maniera velocissima il riempimento della curva sud di Roma, ma con i tifosi della Lazio, allora quelli degli Eagles, supporters Lazio, che occupavano la curva sud tanto quanto poi i romanisti. Poi ovvio, a un certo punto i laziali preferiscono la curva nord, come ovvio oggi assiepata dei colori dell'Aquila bianca-azzurra, ma allora non era così e la sigla, ripeto, è storica. Stock 84, se la vostra squadra del cuore ha vinto, brindate con Stock 84, la vostra squadra del cuore ha perso, consolati con Stock 84, ubriaconi a lei, ma non ritiravano le patenti come oggigiorno. Noi che quando aprivamo le bustine in tonse pregavamo per non trovare triploni o quadriploni, magari piloni, il secondo portiere della Juventus che mai aveva giocato una partita per colpa di Dino Zoff. Noi che avevamo una simpatia per Van de Corput, l'olandese volante o cagante del Toro, o magari una gran simpatia per Bruscolotti. Perché noi avevamo una simpatia per Bruscolotti? Perché sembrava più vecchio di nostro padre. E poi ho i ricordi di Chiarugi, non sarà fecondo in tanti di voi, ma Chiarugi era una roba che col sinistro la metteva ove voleva, anche dai calcio d'angoli o batteva i rigori, quindi alla mancina, voleva dire praticamente alla freccia di Ponsacco, così veniva chiamato. Per l'arbitro Michielotti, non so se lo sapete, ma per l'arbitro Michielotti, che ha fatto una grande carriera a livello arbitrale appunto, le cadute in area di giocatori italiani lui a un certo punto arriva a definirle come le chiarugiate, o meglio il chiarugismo, per chi si buttava in area. Questo, ripeto, confezionato dall'arbitro di allora Michielotti. Noi che il calcio in TV lo guardavamo solo la domenica ed il mercoledì, allora a spalmarsi era solamente a marmellata nonesca o la regina marrone, la Nutella allora, oggi da boicottarsi, o il famigerato burro e zucchero, panino che con il sole rifletteva così tanto da disturbare anche gli aerei in volo. 10 gennaio 1960 è il giorno della prima trasmissione, la radio racconta le emozioni dagli stadi, insomma noi che il calcio era solamente alla radiolina e solamente il secondo tempo, glaciale silenzio al campo della Giorgia, Giorgione 1911, purtroppo con quella stella a 6 punte, ieri come oggi tra samensine e altoparlanti gracchianti. Noi che al sabato mattina eravamo terribilmente stanchi perché la sera prima avevamo visto Cesare Cadeo dopo premiatissima, noi che la domenica alle 19.30 vedevamo un tempo di una partita di calcio e manco si sapeva in anticipo quale fosse. Noi che siamo cresciuti con la Rai 2 la domenica sera, con la mitica domenica sprint, con il bel mistero della sigla, quella di Oscar Prudente, la sigla più ascoltata in assoluto per ben 17 anni. In questo caso siamo negli studi CGD, lì dove 20 foglietti da suddividersi tra musicisti e impiegati e ad ognuno una frase diversa stile rumba la de, brincata be, per riprodurre il boato dello stadio con alla batteria niente popò di meno che quel grandissimo, immenso ricordo di un grande che poi ha fatto una carriera straordinaria, non solo al fianco appunto del famoso e ormai internazionale napoletano, ma parlo di Tullio De Piscopo, e alla chitarra c'era un certo Mauro Lavezzi. Questi hanno confezionato quella sigla bellissima che vi ripropongo, che era quella della domenica sprint, grazie ad Oscar Prudente.

insomma, noi che sognavamo le voci che ci facevano vedere il calcio, anche perché la radio è sempre stata come la letteratura, come la fantasia, un territorio dove bisogna immaginare. Noi che vivevamo in attesa di 90esimo minuto e ci sentivamo protetti dalle figure paterne di Paolo Valenti e Barenson, oppure Necco da Napoli, Bubba da Genova, Giannini da Firenze, Vasino da Milano, Castellotti da Torino, Pasini da Bologna, Tonino Carino, incredibile, Tonino Carino, l'oliva scolara da Ascoli, Stroppa da Bari o Lecce, il signore del riporto. Vi ricordate che razza di riporto aveva in testa costui? Straordinario, insomma, noi che. Questa era bella, ragazzi. Grazie Oscar Prudente, la sigla Rai 2 domenica sera, grandissima domenica sprint. Noi che tutta la squadra dell'Internazionale retrocede a protezione dei 16 metri, ventilazione apprezzabili, spalti gremiti e limiti della capienza, arbitrato Lobello davanti 80.000 testimoni. Frasi storiche, la grande voce catramata, rauca dal timbro pazzesco e sublime, cioè quella inconfondibile di Sandro Giotti. Noi che oggi teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di un certo signor chiamato Nando Martellini. Nando Martellini, anche perché fu in quell'esatto momento che l'Italia si riempì finalmente da nord a centro a sud, perché nel nord avevamo tante catalpe, tanti muretti, tanti cavalcavie e quindi ponti ricolmi di scritte, Vesuvio, Lavali con il fuoco, piuttosto che Etna vai a oltranza, piuttosto che Terun, piuttosto che Tecopo, vorrei dire di tutto e di più. Era quella lega, ovvio, che oggi si è un po' ammodernata con l'idea di poter costruire un ponte che potrebbe unire due cosche più che due coste, però noi ricordiamo quel Nando Martellini, perché noi eravamo fermi

0: tra poco abbracciato dal nostro grande Zamiro. Oggi ricordo alle 15:30 si darà l'ultimo saluto al nostro grande tifosissimo del Vicenza, e vuol dire il grande Zamiro, grande protagonista anche nei fasti di Basport con il sottoscritto, con Franco Carraro, con tutti i protagonisti appunto di quegli anni memorabili. Oggi alle ore 15:30, chi ne fosse interessato, a Zanè, chiesa del centro, grazie e ciao, un abbraccio fortissimo, buon viaggio, salutaci tutti i nostri lassù, a partire comunque dai tuoi grandi campioni bianco e rossi. Sì, e quindi praticamente Paolo Rossi in primis, ma qua il ricordo è un altro, ragazzi.
1: 30 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea. Bergomi. Gentile, ha finito. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
2: La favolosa notte di Madrid, campioni del mondo. Ma venne per caso, perché io usavo preparare per ogni partita una cartella in caso di vittoria, una cartella in caso di sconfitta.
0: Avete capito?
2: E avevo fatto così anche quel giorno. Soltanto che alla fine di quella partita le emozioni immaginate alla macchina da scrivere erano così diverse da quelle poi provate sul campo che buttai via tutto e cominciai a parlare con un entusiasmo che a un certo punto fu interrotto soltanto dal regista spagnolo, che mi disse in cuffia: uno minuto más,
0: cioè uno minuto más.
2: Parla ancora per un minuto, poi basta. riuscì a capire quello che avevo detto quando ascoltai la registrazione, perché nell'emozione di quel giorno tutto quello che avevo detto era indubbiamente dettato così dall'entusiasmo, da un fervore, da una specie di raptus, e venne fuori così quel triplice campioni del mondo, che è rimasto forse la cosa più bella di tutta la mia carriera.
0: Grande ricordo del nostro super Nandone nazionale, vuol dire il grande Nando Martellini, per tre volte a dire esattamente Italia campione del mondo. E allora noi, che oggi dicevo appunto teniamo tra i molti ricordi sportivi anche quello di Nando Martellini, 34-38-1982, l'uomo che al mondo sono state rivolte più scuse in assoluto. Ricordo anche Enrico Ameri nei suoi 36 anni di carriera, le 1660, pensate un po', radiocronache. Ma io vorrei oggi soffermarmi per qualche minuto sulla figura unica, e ho avuto la fortuna al fianco di Franco di averlo proprio al fianco in una trasmissione del vecchio Basport, nella vecchia sede, in quella storicità di via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Arrivò un lunedì e ci tenne compagnia raccontando tutta una serie di aneddoti. Era grande amico di Franco Carraro, conosceva Radio Gamma 5. Sto parlando dell'eterna figura di Gildo Fattori, The Voice, no? The Voice, ecco, qui ci si stacca un po', diciamo, dal fenomeno calcio dicendo The Voice per quanto riguarda Gildo Fattori, perché in effetti lui faceva parte anche di un gruppo musicale, aveva dato il là ad un gruppo musicale che si chiamavano gli Strangers, non so se ve lo ricordate. Comunque è esattamente sta cosa qua, sentite nella voce, ovvio siamo molto lontani, diciamo, nel tempo. Poi lui diventerà la grande voce del calcio Padova, e ci raccontava di tutto questo in quella trasmissione. Peccato non averne una copia, però sono passati anche tantissimi anni, e ripeto, dopo 22 anni ritorniamo ad ascoltare l'immortale voce, The Voice, come da molti definito, ancora ricordato, di Gildo Fattori, che ricordo poi è diventata la voce ufficiale, ripeto, del calcio Padova e non solo. E quel gruppo, non so se fosse un gruppo nato nel 1963, c'erano sei personaggi, cinque al fianco di Gildo Fattori, e quindi gli Strangers hanno inciso, mi sembra, anche quattro dischi, e una di queste canzoni preponderanti è esattamente questa. Ve la faccio ascoltare, proprio qualche stilla di nota. Gildo Fattori, Strangers.

E ricordo dal 1981 in poi, quindi passa il bianco scudo tra Spareggi a Cremona, Firenze, campionati su e giù per l'Italia, tantissimi belli aneddoti che ci ha raccontato nel corso, diciamo, di quella giornata. È ovvio che noi eravamo presentissimi, parlo io, è il grande ricordo dell'amico Stefano con il quale abbiamo fondato un po' gli Irriducibili tantissimi anni fa, eravamo nella vecchia sede in via Belzoni 9, io facevo una trasmissione anche il sabato per un bel po' di anni, abbiamo fatto autogol, il titolo era questo, alle 13.30 alle 15 noi facciamo autogol, il titolo, qualcosa che è anticipato anche Bassport, lo facevo con Stefano e ricordo che

0: arrivò poi anche la notizia di quella cronaca del grande Gildo Fattori, una partita che vedeva il Padova impegnato, vita o morte, in quel di Firenze sotto la pioggia, in quella assolutamente grigiore, bisognava salvare la pelle, salvare soprattutto la quindi Serie A. Si giocava questo spareggio, ripeto, a Firenze tra, e adesso vado un po' a memoria, ma comunque tra il Padova ed il Genoa, e ricordo che alla fine del tutto era pareggio praticamente, siamo nel 90, campionato 94-95, quindi nel giugno del 1995, la voce è quella di Gildo Fattori, e raccontiamo questi ultimi rigori che permettono sicuramente al Padova di rimanere in Serie A, e lo sentiamo con la viva voce sicuramente del grande, quindi Gildo Fattori, perché c'è quel Craic, no, se ricordate, l'ultimo rigore segnato dal giocatore patavino è Craic, che poi si allega a quello che dicevo poc'anzi, in riferimento olandese anch'esso, ma soprattutto il nostro Van de Corput, perché negli anni 1980 si parte con l'avvento degli stranieri e lì a giocarci con il nome che metà basta. Poi ha fatto, mi sembra, 3 anni con noi, inteso e tinte granata col Toro, ma comunque insomma neanche malissimo, per dirla tutta. Magari averlo oggi in raffronto a quello che abbiamo visto ieri siano in quei 2-3 minuti laddove il diavolo praticamente l'ha messa dentro 2 volte, però qui siamo a quel grandissimo immenso ricordo, 10 giugno 1995, Gildo Fattori è lo spareggio per rimanere in Serie A, si gioca a Firenze, da una parte il Genoa, i rossoblù del Grifone, dall'altra parte i patavini biancorossi del Padova, e ci siamo.
1: Michel Craic, mani sui capelli, nessuno ha il coraggio di guardare, ma Michel ha dimostrato di essere bravo, implacabile, giocatore straordinario, può regalare al suo primo anno a Padova la Serie A, a questa squadra, a questa società, a questa città che lo meriterebbe. Fiato sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: torna in casa con le pime nel sacco, grandissimo, bellissimo l'urlo del grande Gildo Fattori, grandissimo l'urlo.
1: Sospeso, rincorsa di Michel Craic, attenzione, parte il tiro,
0: la giustizia trionfa. Noi che ci ricordiamo i festeggiamenti del numero 1000 della Domenica Sportiva, noi che un pezzo d'Italia si incollava di fronte alla DS, colei che nacque con la TV nel gennaio del 54, pochissimi filmati perché i servizi erano lenti da sviluppare, la prima DS viene presentata da un certo Enzo Tortora, quello di Portobello, la prima moviola casca il 22 ottobre 1967 e parla del gol fantasma di Rivera, Gianni Rivera, Golden Boy nel derby, e poi loro due il 27 settembre 70, 90° minuto, due scrivanie, due volti amici a lanciare i servizi, Maurizio Barenson e Paolo Valenti, che dopo la morte di Barenson continua da solo fino agli anni 90. Noi che alla DS potevamo vedere i servizi della Serie A di calcio, i gol della Serie B, il Gran Premio, il tennis, il basket, la pallavolo, senza doverci sorbire ore di chiacchiere per vedere 4 gol. Noi che Galeazzi l'abbiamo visto magro, noi che nel ricordo di Beppe Viola, grandissimo, gli sentivamo dire il piede proletario di Franco Baresi, e quindi anche a ricordo del numero 6 Franco Baresi, ogni partita che il Milan giocherà da ieri sera sino all'Eternum, momento calcistico, al 6° minuto saranno quindi sviluppati i cori a ricordo proprio di Franco Baresi, che, ripeto, Beppe Viola traduceva come il piede proletario, molto bello, il piede proletario di Franco Baresi, poi diventato il vigile per via della mano sempre alta, inesorabilmente alta, oppure il grande roccioso Gianni Brera, Maradona alla mano cucita sotto il piede sinistro, e con quella mano vinse anche il Mondiale 86, oltretutto quell'Inghilterra, le Malvinas, che storia ragazzi. Insomma, noi che andavamo dall'amica del cuore, di quella che ci piaceva, le chiedevamo di a Maria se si vuole mettere con me, il giorno dopo tornava con la risposta ed era sempre la stessa, ha detto che ci deve pensare, comunque anche lei tifa per magari la Juventus, il che crollava tutto. Noi che Maria ci sta ancora pensando, noi che agli appuntamenti c'eravamo sempre tutti anche senza cellulari, la ricreazione, i bagni della scuola, le panchine del quartiere, il grande tam tam, il campanello, noi che oggi viviamo lontani l'anima, quando usciamo di casa e giriamo l'angolo, speriamo sempre di incontrarci con il pallone in una busta di plastica sotto il braccio, retaggio primordiale, ovvio. Ancora oggi vai di calci ai sassi nel mirare il tombino, il marciapiede, o un altro sasso che colpisce un altro sasso, colpa di quest'ultima della colonia. Calci alle pigne, alle rosse palline delle siepi, alle magiche palline. Noi che oggi sorridiamo quando alla TV si inventano i più incredibili sondaggi, tipo chi è stato il più forte giocatore di tutti i tempi, Pelé o Maradona, senza considerare che di Pelé abbiamo visto sempre gli stessi 4-5 gol, però è ovvio che quando salta e supera Burnic lo supera di 100.000 metri. Noi che se incontriamo per strada Biscardi vorremmo investirlo, ovvio Biscardi è passato nel frattempo a miglior vita e quindi un abbraccio forte a colui che teneva i capelli color crodino. Noi che questo giocattolo ce lo avete rotto, brutti bastardi, sempre pronti però a prendere a calci un pallone e a seguirne in maniera malattiosa le gesta, a volte anche in TV, insomma i richiamo della foresta di cuoio rotondo, il richiamo della foresta di cuoio rotondo, anche perché per la serie noi che eravamo quelli che alle festine magari mettevano su, e l'abbiamo detto già tante volte, i dischi per far limonare sì ma gli altri, noi che passavamo ore a fissare la tavola imbandita di sculture di plastica o le luci stroboscopiche o psicadeliche, noi che mangiavamo con gli occhi si intende il motorino, la vespetta, la motocross, sempre sì degli altri, però noi che di radioline ne abbiamo assassinate parecchie, noi che dovevamo ben comportarci con la nostra vicina di banco per sperare che ci suggerisse durante l'interrogazione o ci facesse copiare durante i temi in classe. Noi che sognavamo di poter crescere in fretta e poter un giorno baciare alla francese. Noi che di Stock 84 ne abbiamo sentito parlare a vagonate ma non abbiamo mai assaggiato un goccio. Noi che con i piedi d'asfalto alla sera dopo l'ennesimo richiamo materno trovavamo tutte le scuse pur di non andare sotto la doccia. Noi che, prima persona plurale dei verbi da studiare e imparare, che barbe, che stress, tra gerundi e trapassati. Noi che ci toccavi in estate andare in colonia, peggio che andare agli esami, con quella direttrice burbera e befanesca. Noi che rubavamo i gessetti dalla lavagna per tracciare la misura della porta per la partita in strada. Noi che, ciao a tutti e lunga vita al calcio, al nostro calcio, che mai niente e nessuno sradicherà e scolorerà dal nostro cuore e dalla nostra anima, anche perché, sì, cari signori all'ascolto, dopo tutto, la vita si fa veramente difficile quando ami una donna ma hai sposato 11 uomini. E allora ci siamo con... No! Grande! No Woman No Cry! Pensate a Milano, 27 giugno 1980. No le fiammelle! Incendio cosmico! Grandissimo ricordo. Ho avuto tantissimi amici partiti in Palace, in due civili, Renault 4, ma tantissimi in Vespa, sacco a pelo il giorno prima, mi hanno raccontato di un concerto strepitoso. E qua, ovvio, li odio ancora oggi, perché noi magari sei qui 2-3 anni in meno, non potevamo per XY motivi confluire all'interno di quel grande richiamo lì a tutta zaffata supersonica. Grandissimo ricordo, No Woman No Cry. Oggi invece No Woman No Cry è Woman Cry che metà basta, grazie sicuramente agli aspetti bellici del nostro governo. Non solo calcio, perché allora arrivava anche il momento per andare dal barbiere. Ricordo sempre il papi che chiamava raccolta per andare a ritoccare la zazzera o comunque lo scaveios, e noi non avevamo voglia di andare dal barbiere. Però in quel periodo, se vi ricordate, noi ci si divideva in due curve: la curva di chi andava dal barbiere in maniera felice e chi non ci andava, come nel nostro caso. Perché uno andava dal barbiere in maniera felice? Semplice, ragazzi, perché l'ando oggi, che mi sarà sicuramente un supermercatino all'interno del quale penso non essere mai entrato in vita mia, ma non importa, ma allora si andava dal barbiere soprattutto perché lì c'erano quei giornaletti, cioè vuol dire tu avevi la possibilità, con testosteronico interesse, di leggere e trovare i fumetti erotici, quelli abbondavano, ovvio, per carità, uno mi dirà, ma io mi ricordo le riviste di auto, moto, di sport in generale, assolutamente sì, ma se scavavi un po' più in profondità ti sorgeva e portavi sotto alla luce i fumetti erotici, questo grazie ai nostri barbieri di allora, anni 70-80. Quindi chi ci andava volentieri è proprio chi non ne voleva sapere. ovvio, noi si andava con le nostre grandi Clark, le c'eravamo prima, quelle paperate per quanto riguarda le Desert Boots, no? Le nostre costavano veramente molto poco, ne abbiamo distrutte un'infinità. E poi soprattutto diventavano irregolari al massimo livello quando erano bagnate o si bagnavano, o andavamo sotto gli spruzzi in mezzo ai campi di mais di allora, oppure quando appunto il nostro piede tendeva ad andare verso sinistra o verso destra. Abbiamo veramente distrutte ancora alcune tenute di ricordo negli anni 70, numero sicuramente più contenuto rispetto a quello di oggi, e siamo di fronte comunque a questo modello, parlo del Desert Boots famoso, questa azienda calzaturiera, sono quelle ispirate, se vi ricordate, le scarpe egiziane, no? Erano le scarpe dell'Egitto, ragazzi, erano in vendita al Cairo, è ovvio, perché bisognava assolutamente resistere alle temperature africane, e noi allora avevamo unicamente l'obbligo di scegliere il miglior colore. Vi anticipo subito, le ho acquistate a livello industriale di tutti i colori, forse il color beige, quello marrone scuro, il verde oliva, li abbiamo indossate tutte in assoluto, le mitte, perché chiamate anche polacchine, quando dovevi affrontare i tragitti della vita di allora, noi le polacchine non le abbiamo mai abbandonate. Ovvio, anche le scarpe basse da tennis piuttosto che quelle da ginnastica, ma ricordo le Clarks, che per noi era Desert Boots, era roba sicuramente molto più contenuta, ripeto, con pochi soldi non le si acquistava, le altre già costavano un sacco di soldi e potevano permettersele solo alcuni, non sicuramente i nostri. Woman or Cry, Bob, il grande Bob Marley. Gli anni nel quale noi si sognava di saltare la staccionata, ogni tanto ci siamo anche fatti male, ma non importa, perché bisognava saltare la staccionata, era il richiamo di olio cuore, quello che ti aiutava a stare in forma con tutto il sapore del mais. Vi ho già detto che siamo anche nel ricordo di Dino Zoff, a proposito di Bayonne, di calcio, di un sicuramente friulano che ha vestito la maglia azzurra, che metà basta, poi l'altra formazione non mi ricordo i colori indossati, ma in nazionale sicuramente sì. E quindi non solo Nino Castelnuovo, perché il ricordo era quello di Nino Castelnuovo per forza di cose, no? Nino Castelnuovo, poi anche grande personaggio che impersonificò Renzo Tramaglino, se vi ricordate, nella realtà televisiva di Promessi Sposi, ma nella pubblicità, ripeto, di tantissimi decenni fa, a proposito dell'olio cuore, ci stava anche e persino Dino Zoff. Intravedo ogni tanto nei mercatini dell'usato, penso che qualcuno magari continuerà ancora a utilizzarli, per quanto riguarda i pastelli a cera, perché anche lì avevamo un grandissimo richiamo e tutto parte con il colore nero, ricordo, poi abbiamo il marrone, il blu, il rosso, il verde, arancio, giallo, viola, ma ovvio che i pastelli Giotto, ragazzi, erano straordinari, va bene, sconfinavi al di là di ogni confine, di ogni bordo che dovevi sicuramente colorare al proprio interno, però il ricordo anche dei pastelli a cera è ancora grandissimo dentro di me. Poi arrivava il momento del tè caldo piuttosto che della bibita, e noi la si affiancava sempre, anche così si faceva all'interno del sistema delle piscine allora, con quindi la fiesta ti tenta tre volte tanto, vi ricordate, non penso di assaggiarla più da un'infinità di tempo, però allora, non so se ve lo ricordiate, noi vogliamo quindi sapere il perché a un certo punto noi abbiamo quella all'arancio e quella al limone per forza di cose, però a un certo punto la pubblicità parla della fiesta alle mandorle, non so se vi ricordate, c'erano anche, non so, i ricchi e poveri che facevano festa, guardate, insomma, ricordavano appunto sto cimelio masticante di allora. Ma io vorrei sapere perché noi siamo i primi anni 80, viene prodotta questa variante della fiesta con mandorle, però in brevissimo tempo mi sparisce dal commercio, sarà per i troppi costi, sarà perché era infarcita di nefandezza, non lo so, i motivi ancora oggi sono assolutamente sconosciuti, eppure fiesta ti tenta tre volte tanto, non ci vedo più dalla fame, nutre con piacere, avremo piacere di sapere perché voi allora, quella fiesta alle mandorle ce l'avete portata via.

0: E allora, l'abbiamo detto spesso, finiva la, la scuola e soprattutto il trillo della campanella. La scuola era bella solo quando appunto trillava sta roba qua, e noi ricordo abbiamo allestito, abbiamo veramente riempito, che diventava una fisarmonica, l'album dei mondiali del 1974, se non erro, insomma, si giocavano in Germania, vinse mi sembra la Germania battendo in finale l'Olanda, quell'Olanda che poi però 4 anni dopo andrà in finale, però allora era l'Argentina di Colonnelli, Mario Alberto Kempes, e quindi non poteva vincere l'Olanda, e così non vinse. Neskens perse anche un dente durante la finale per un grande scontro con un quindi giocatore avversario. Sta di fatto che comunque l'Olanda, appunto, con le pive nel sacco, come disse appunto Gildo Fattori prima, se ne torna a casa per la seconda volta. Noi però abbiamo seguito quel mondiale del 74, se vi ricordate, però arrivò anche quel momento impressionante, cioè l'Italia scende in campo con Haiti. Ecco, dire Haiti oggi, ovvio, in base a quello che è successo, terremoto dintorni, ovvio, là si soffre la fame, la morte, la violenza, che metà basta. Haiti allora però si qualifica per il mondiale 1974, ovvio, sono le classiche partite, la dove dici, vara, non so neanche se mi metto di fronte al televisore, perché vinceremo come minimo 6-7-0, però quel giorno, per carità, l'Italia vince, ma voi sapete che succede qualcosa di clamoroso. Non so se vi ricordate il gol di Sanon, che quindi all'inizio mi sembra di ripresa lo mette alle spalle di Dino Zoff. Haiti era la prima squadra, ricordo, i Caraibi ad un mondiale, e quell'esordio è proprio Italia-Haiti. L'Italia allenata da Valcareggi, siamo reduci dal Messico, dove ovvio abbiamo quel Brasile di Pelé, che aveva completamente deciso le sorti di quella finale, anche se lì noi ricordiamo l'Italia per quel 4-3 che abbiamo trovato nei libri, nei documentari, nei film, e continueremo assolutamente a valutarlo ancora come grande momento. E parlo di che cosa? Parlo di Gianni Rivera e tutti quelli che appunto confezionarono quel mitico, magico e storico 4-3. Però Italia-Haiti, no ragazzi, ragazzi, non possiamo entrare in campo nel secondo tempo e succede questo.
1: Colpo di testa di Nazero.
0: Pizzul, Bruno Pizzul.
1: E va in porta e segna. Sanon
0: segna. Incredibile. Haiti 1, Italia 0, Mondiale 74. Incredibile.
1: Naturalmente la squadra di Haiti.
0: Ovvio che poi noi si ribalta la situazione con
1: Mazzola. Cross di Mazzola. Chinaglia.
0: Giorgione Chinaglia.
1: E pareggio di Rivera.
0: Rivera pareggia, Italia 1, Haiti 1, ma con la Haiti, ragazzi, sotto.
1: Calcio di punizione in favore degli azzurri, toccato per Mazzola, parte il cross di Mazzola in area, colpo di testa di Nazer. Benetti, tiro di Benetti.
0: Benetti deviato, gol 2-1.
1: Italia in vantaggio, autogol. Rivera.
0: E così finisce Mazzola. L'ultimo gol.
1: Riva che lascia ad Anastasi,
0: Anastasi gol, ma noi Sanon lo ricordiamo, Italia Haiti 1974, addirittura Haiti 1, Italia 0 ad inizio ripresa. Incredibile, ma con tante B, ragazzi, ci sentiamo tra poco. Sarà un caso, ma dall'Arnold 4, dove DJ Mozart in opera con l'afro, viene fuori di tutto e di più, ragazzi. E se settimane che andiamo avanti. E signor qua prima a dirmi che l'importante è che non piova. Così non pioverà sabato sera, vi aspettiamo tutti, c'è me e il nostro Ettore come sito di pubblicità, saremo lì il 29 di questo mese, di qui a 5 giorni, tutti insieme per la cena del 50° anniversario di fronte a un grande scintillante lago, per mangiare baiare o guardare qui che baio, oppure ciacquare, oppure stare tranquilli e rilassanti, staccando un po' a spina rispetto al classico sabato di fronte al baucometro. Afro dance, afro music, afro funky, afro tutto dalla Renault 4, perché prima ieri eravamo dentro di Ansie, Coke e altro, Bob Marley. No, piove, no, ho avuto che piova. Ah, proprio di pioggia, non so se vi ricordate, praticamente c'era un bel brano nel 77, non so se vi ricordate, I Can't Stand the Rain degli Eruption, no, sembra di parlare di un gruppo musicale britannico un po' sperimentale, perché era il genere pop, disco, R&B, cioè era tutto e più dentro, ragazzi, però bella, perché sentite Vetter Durk, che è roba, I Can't Stand the Rain, 77, ripeto, non sopporto la pioggia contro la mia finestra, nel nostro diretto se sta, basta, basta questa piova, basta rompere con questa piova, però bello quel ricordo là, perché non tutti conosci Eruption. Pa, pa, pa. Subito, I Can't Stand the Rain, 77.

Basta con sta piova, I can't stand the rain. Noi allora però a sognare di poter ribaltare anche la scena per quanto riguarda il nostro potentato di allora. Vabbè, adesso insomma ci paga ancora peso, dire a qualcuno sicuramente sì, però allora avevamo anche una speranzuccia, no? Nel senso, bisognava ribellarsi come faceva quel capitano, almeno nella sigla diceva esattamente questo. Ovvio, un manga di fantascienza scritto da Matsumoto, trasmesso su Rai 2 nel 79, tutto quello che vuoi, però ovvio, lui era un pirata spaziale e noi vogliamo diventare pirati spaziali come esso, come lui praticamente. Abbiamo ribellato contro il governo della Terra, dobbiamo quindi ridestarci un po' da questa apatia generale che si è conficcata e incistata nel sistema dell'umanità. Abbiamo una sola speranza, di prenderci quel mantello e andare alla carica.

0: Viva il grande ricordo del supersonico Capitan Harlock. Va bene, però noi siamo già da un'altra parte, perché devo anche, visto che prima accennavo al grande ricordo della voce catramata, no? Il catarro armato, come veniva chiamato, il catarro armato, Sandro Ciotti. Perché parlo di Sandro Ciotti? Beh, semplicissimo, perché era uno dei migliori in assoluto, mi piaceva un saccaccio, ma soprattutto è tifoso anche del Toro. Cioè, quando faceva la domanda praticamente sulla questione, ma ti, che cos'è che te tifi? Beh, insomma, mi sono un po' laziale nel cuore, ma anche molto granata, e quindi non posso che ricordare grande Sandro Ciotti, romano, nipote anche di Alberto Salustri Trilussa, il grande poeta, vuol dire dialettale. Lo chiamavano catarro armato, roca cartavetrata, improvvisamente stridula quella voce, perché magari sul campo stava cambiando tutto, stava succedendo qualcosa di inatteso, e ricordo appunto anche i grandi di allora, Ciotti, Ameri, degli Innocenti, insomma di tutto di più. Ma nel suo libro Sotto il segno del Toro lui scrisse esattamente questo: il Torino, la cui parabola ha ospitato ferite crudeli e successi epici, e che il destino ha accarezzato come un fiore e trafitto come una lama saracena. Bellissimo. Poi ripeto, è quello delle chicche indimenticabili, come la ventilazione oggi è inapprezzabile, il giocatore si accinge alla rimessa con le mani dal campo per destinazione, esce Castellini a branca impresa, si accinge al rinvio, il grande giaguaro del Toro scudettato 1976. Poi al termine di un Lazio-Milan, bellissima questa, anni 70, inizio, gol di pareggio a Chierugi. E però il gol del pareggio anti Chierugi viene annullato per fuorigioco abbastanza inesistente, e allora lui dice: arbitrato lo bello davanti a 80.000 testimoni. Ricordo che lui, sì, romano, però attenzione, perché le sue origini, non so se lo sapete, erano Cadorine di Agordo. Sto parlando del grande Sandro Ciotti, Cadorino di Agordo. Il suo cognome nasceva dal dialetto veneto di soldati mercenari del tardo medioevo. Attenzione, per chiamarli alla dunata i capi dicevano praticamente appunto alla veneta: ciao ti, oh ti, ma anche adesso ciao ti vale a dire ehi tu, ciao ti, vieni qua, ciao ti, dai, parlo con ti, ehi tu. E si formavano quindi le compagnie dei ciao ti, dei ciotti, e da lì si lega il tutto anche il suo nome, grande ricordo. Va bene, ovvio, ha fatto un sacco di radiocroniche con la presenza del grandissimo in campo Maradona, con la veste appunto napoletana, bianca-azzurra de O Napoli, e lo era anche presente quel giorno il nostro grande catarro armato in quell'85 in un Inter-Napoli che finì esattamente 1-1.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva tentare nulla. Al quinto minuto quindi al San Siro, Napoli 1 Inter 0 a Teroberto.
0: Bene, grazie. Ricordo che la voce più riconoscibile d'Italia, la voce che è entrata nelle nostre case migliaia e migliaia di volte, quella voce appunto roca, rauca, incatramata, diventata così dopo una radiocronaca, si dice appunto, non so se ne sia leggenda oppure no, dopo 12 ore filate sotto la pioggia alle Olimpiadi messicane. Lui era nato a Roma nel 28, iniziò la carriera collaborando a Paese Sera, Messaggero, Giornale d'Italia. Nel 58 entrò alla Rai, nel 60 la prima radiocronaca alle Olimpiadi romane, Danimarca-Argentina 3-2 per la Danimarca. La sua prima trasmissione radiofonica si chiamava KO, incontri e scontri sportivi. Non solo, comunque grandissima passione per il calcio, visto che aveva giocato anche nelle giovanili della Lazio e così anche del Forlì, nell'Anconitana e nel Livorno, ma anche per il biliardo, era patito di biliardo, ping pong e carte, nonché per la musica. Sin da ragazzo suonava il violino e anche il pianoforte, ha scritto canzoni anche per Buscaglione e Iannacci addirittura. Però ovvio, grandi i numeri per quanto riguarda 2400 partite raccontate, 40 festival, sottolineo 40 festival di Sanremo, 15 giri d'Italia, 9 Tour de France, 10 mondiali e Olimpiadi.
1: Maradona esattamente al quinto minuto ha messo la palla in rete su cross di Giordano, non controllato dalla difesa nerazzurra, controllo con il corpo da parte dell'asso argentino, e quindi si rispa al volo al ravvicinatissimo sul quale Zenga francamente non poteva...
0: Anni d'oro, come tanto lo erano gli anni d'oro del 1978, quando avevamo il caschetto biondo per eccellenza che dominava la scena in ogni angolo italiano, e visto che è utile fare gli auguri a Radio Gamma 5 per i suoi 50 anni, nel 78 usciva tanti auguri di una certa Raffaella Carrà. Ciao Luca, ottima scelta, Bob Marley, buona trasmissione, Roberta Treviso, ciao, grazie a te.
2: Se per caso cadesse il mondo, io mi sposto un po' più in là, sono un cuore vagabondo che di...
0: Ci fai ballare stamattina, grande, ciao, grazie a te. Ciao Beo, mille grazie, di sabato a giovedì e poi sabato prima trasmissione, poi tutti al casolari in attesa del grande ritorno di Ilario, ancora più forte di prima, intanto buona guarigione, collega Ilario, ti aspettiamo da braccia aperte, e quindi assolutamente sì, Ilario, aspettiamo qua, Ilario, super Cimelio di 94 MHz.
3: Bello far l'amore
0: da Trieste in giù, 78. Ciao Luca, mi ricordavo anche Ezio Luzzi che interrompeva per segnare un calcio di rigore, un gol inutile durante una partita del Carteo de Ciotti a Mera. Scusa, devo intervenire Daniele, sì, fra poco faremo ascoltare qualcosa per quando vanno anche degli innocenti. Ciotti sono Ciotti, una cosa veramente incredibile. Viva il Milan, viva i diavoli del Milan che sono gli unici diavoli che andranno in paradiso, Adamo o calciatore.
3: Un altro più bello.
0: Ciao Luca, non è possibile che si propongono i referendum per le scie chimiche e poi vai per firmare e non trovi i moduli per firmare, sono due volte che vado, inutile proporli se poi ti è impedito di firmare. Saluti Spartaco. Spartaco, io ne sono stato distante dal DDL Cili Blu, se ti riferisci a questo, e sicuramente ti riferisci a questo, per quello che mi ha detto, mi ha fatto carpire, non capire, carpire soprattutto il nostro grande Rosario Marciano, per qualcosa io non vado a firmare assolutamente, anche se fossero a disposizione in quel di Castelfranco. Ciao Beo, dimenticavo l'ufficio anagrafe di Padova, ciao Marino Nagro. Che bello avere un ultra palinsesto sportivo tutti i giorni dell'anno da seguire in totale apnea stile Enzo Maiorca. Adoro l'ipnosi collettiva, adoro le vibrazioni ondulose del dolce dormire. Viva i gatti, miau, ciao bello. E allora a proposito di gatti, tra poco ti regalo qualcosa.

0: Dolce Guerra.
1: Com'è bello far l'amore da Cadoneghe in su.
0: Il telecronista è Nando Martellini, Mr. Brown e Barry, vi vedo in foto, ciao belli, sì è vero, è vero, è vero. È vero.

0: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Buongiorno.
1: Ciao a tutti, siamo tornati dalle vacanze estive. Carlotta,
0: Riccardo con chips di luce. Per cioè, voi com'è andata?
1: Come sono andate le vacanze?
0: Chissà, vacanze.
1: O non siete andati in vacanza?
0: Non tutti hanno fatto vacanze. Ma un piccolo weekend, voi che non si è uscito, anche chi lavora tanto.
1: Fateci sapere.
0: Comunque è tutto pronto, partiamo.

0: Eccoci rientrati, piccola una interferenza elettromagnetica.
1: Esatto, di cosa parliamo oggi?
0: Non lo so, potremmo chiedere a chi ci ascolta oppure...
1: Quali temi vi piacerebbe venissero trattati da Chips di Luce per quest'anno, per questo nuovo anno accademico? Potete consigliare oppure condividere con noi gli argomenti che avete a cuore. E oggi invece potremmo parlare un po' del tema che tratteremo quest'anno il giovedì, perché il giovedì abbiamo un corso il giovedì sera online. Qualcuno può anche venire in presenza, chi abita vicino, se no è online, dove tratteremo un corso quest'anno, un tema molto particolare ma anche attraente, che è il meccanismo di creazione, detta in modo semplice, o meglio anche gli ostacoli che non lo permettono. Ci sono degli ostacoli che non permettono questo essere creatori della propria vita. Creatori della propria vita non vuol dire naturalmente controllare la vita, ma possiamo fare molto di più di quello che crediamo. Abbiamo degli strumenti a nostra disposizione molto più importanti di quello che crediamo. Andare a scoprire tutto ciò veramente può essere utile. Per esempio, anche quando con Riccardo facciamo le costellazioni del Folle Liberato e si parte da un problema, da un tema, da un ambito difficile, mettiamo in campo quali sono gli elementi che ostacolano. Gli elementi che ostacolano non sono, come si può pensare, una persona, quello mi è di ostacolo, no, sono sempre elementi interiori. Allora si vede chiaramente dove c'è la resistenza. La resistenza impedisce magari il fluire di un ambito che ci sta a cuore, e osservare la configurazione interiore è sempre molto molto molto interessante, perché si diventa piano piano creatori consapevoli. Allora la vita si fa più, perlomeno più interessante. Non vuol dire non soffrire più, non vuol dire che non accadono più situazioni difficili, ma si riesce a viverle in un modo completamente diverso.
0: Sì, immaginate, adesso mi viene un po' un film, una scena di un film, no? Un bambino nasce in un mondo e in questo mondo viene praticamente cooptato mentalmente ad credere di se stesso certe cose e di non poter fare altro, e in realtà parallelamente c'è una società segreta che ha tutti questi tomi che nascondono invece i segreti della realtà, no? Come si vive nella realtà, e detengono questa informazione solo per loro, no? Fino a che arrivano due che prendono i libri, pam, e li spalmano su internet e dicono: ok, guardate, questi sono i segreti che ci sono, adesso siete informati. Che cosa succede a quel bambino che è abituato a vivere una vita di credenze su se stesso, su che cosa può fare? Improvvisamente entra in contatto con questo materiale. Questo materiale apre una possibilità, no? Non è il materiale effettivamente, ma semplicemente crea un tarlo nelle credenze di questo ragazzo, che inizia effettivamente a fare una ricerca per sé, per vedere effettivamente se quello che ha incontrato è vero o no, no? Dentro di sé, quindi cerca di sperimentare se stesso, e si trova a fare un viaggio interiore che lo porta poi a scoprire effettivamente come funziona il meccanismo. E invece poi magari incomincia anche a condividerlo con le persone che incontra, ma la cosa importante che scopre è che era tutto davanti ai suoi occhi e che era nelle sue possibilità e che non doveva fare veramente niente per poterlo utilizzare, ma gli era nascosto sotto i suoi occhi. Quindi inizia magicamente a comprendere il meccanismo e cerca in qualche modo di offrirlo a più persone possibili. Quando inizia a toccare il sistema si oppone a questa informazione, è pericolosa. è un'informazione che può ledere il comportamento e l'obbedienza a certe regole. Quindi viene completamente fatto fuori, non fisicamente, ma culturalmente, socialmente, no? Viene descritto come una persona che è fuori di testa. Quel tipo di esperienza apparentemente si perde, perché non può essere trasmessa, non può essere donata, non può contagiare. Ma in realtà ha gettato un seme nella mente di molti, in grado di germogliare nell'arco del tempo. E l'arco del tempo arriva ad un certo punto dove quel seme è diventato un albero forte e stabile. E quel tempo è oggi. In quest'oggi possiamo veramente iniziare a usare delle risorse che prima erano tabù, che prima erano nascoste ai più, in maniera stabile e volontaria, se volete passarmi il termine. Quindi nel momento in cui comprendiamo il nostro vero potenziale, possiamo cominciare a svilupparlo correttamente, e la storia potrebbe andare a lieto fine, no? Però nel discorso interiore c'è bisogno di entrare in confidenza con queste risorse, cioè non basta sapere che esistono, perché altrimenti sapete che chiunque legga un po' di ricerche di fisica adesso si sta andando ben oltre l'immaginabile. Però perché non diventa un cambio di vita? Oh, scopro qualcosa, un meccanismo nella coscienza, però non sembra mai diventare qualcosa di concreto a livello sociale, perché non ci si prende la briga di andare a vedere interiormente, no? Quindi l'informazione rimane in superficie. Allora, quindi noi non stiamo parlando di cose che, tra virgolette, non esistono, sono cose che sono sempre esistite, esisteranno sempre, però prenderne consapevolezza fa una grandissima differenza. Fa una grande differenza perché ci aiuta veramente a portarle in essere, in maniera definitiva nel qui ed ora. Quindi non tanto a riferirci che cosa sarà, che cosa non sarà, ma proprio ad utilizzarle nel momento. Allora, nella scoperta di come la coscienza crea effettivamente la realtà, sapete che c'è ancora molto scetticismo su questo, ci sono dimostrazioni pratiche, poi ci sono deviazioni, poi ovviamente ci sono state delle correzioni, quello che è stato scoperto con l'ipotesi di Copenaghen è stata ribaltata, però nel mentre il concetto rimane sotto, ognuno di noi può rendersi conto di come funziona a prescindere dalla discussione. Quindi molte volte sento dire: ah, ma se ognuno di noi crea la realtà, perché ci sono tutti questi guai, no? Perché il meccanismo è più complesso di quello che sembra, non nella difficoltà di esprimere, ma nella difficoltà di lavorare con gli altri. Quindi se sono l'unico a prendermi la briga di usare la mia interiorità in maniera responsabile e corretta, vuol dire che tutto il resto funziona un po' ancora legato a vecchi schemi, vecchie credenze, vecchie tendenze. Quindi se non lo facciamo tutti, è ovvio che ci troviamo in un mondo che è parzialmente destabilizzato, però è sempre una proiezione della coscienza, e gli scienziati hanno potuto appurare effettivamente che la coscienza umana è in grado di influenzare il tempo, quindi l'ambiente meteorologico, e è solo una base di questa risorsa. Quindi ci sono ricerche che rimangono lì in attesa. È come avere un segreto sotto gli occhi. Ah, sapete che avete questa potenzialità, però non vi prendete la briga di usarvi. È come se qualcuno mi dice: sapete che potete mangiare quei frutti rossi che sono sull'albero? Dite: ah sì, che bello, però rimangono lì e appassiscono. Quindi ognuno di noi ha bisogno di viene informato, come può essere una trasmissione del genere, ma poi ha bisogno di andare a vedere effettivamente come funziona e prendersi la briga di applicare le scoperte che trova, che sono scoperte di se stesso, non scoperte che necessariamente bisogna trovare da qualche parte su un libro scritto da qualche parte, ma è una scoperta di sé. Quando scopro una funzione di sé, se scopro come utilizzare il mio braccio, e sarò sempre più bravo a fare qualcosa. Posso usarlo come uno strumento, posso usarlo per suonare uno strumento, posso usarlo per cucinare, per scrivere, per costruire computer, costruire telefoni, costruire tecnologia. Se scopro una tecnologia interiore, però poi ho la necessità di imparare ad utilizzare quella tecnologia in una maniera etica, nel senso, nel modo in cui ritenete più opportuno.
1: È perché è una vera e propria tecnologia, è una tecnologia interiore ed è molto interessante perché va a agire sul, insomma, sulla modalità in cui guardiamo la realtà, quello che chiamiamo realtà. E da dove guardi, cioè come diceva anche qualcuno, sei la realtà è quello che sei, non è qualcosa di completamente slegato, esterno da te. E come anche nella fisica quantistica si inizia sempre più a riconoscere, l'osservatore è molto importante. Quindi divenire consapevoli che il modo in cui guardiamo è fondamentale permette di riconoscere questa responsabilità e utilizzarla. La responsabilità non è un peso, ma è una grandissima possibilità. Imparare a usare le possibilità che abbiamo è veramente forse il motivo per cui siamo nati, che non è un subire tutto sempre, non è un c'è una creazione, c'è una realtà e noi semplicemente la dobbiamo subire. No, abbiamo un meccanismo di un meccanismo interrelato, no? Possiamo assolutamente essere artefici. Non vuol dire che governiamo e controlliamo tutto, ma abbiamo una parte importantissima in questo meccanismo creativo. Provate a pensare, anche quando magari siete nervosi o arrabbiati o non sapete nemmeno perché, un evento qualunque vi innervosisce oppure diventa intollerabile, no? Magari il momento prima, un momento dopo, il giorno prima, il giorno dopo, lo stesso evento vi passa via tranquillamente. Come mai, se l'evento è esattamente lo stesso? Dipende quindi da quello che viviamo, da come lo guardiamo, dalla condizione in cui siamo. Ecco, questa condizione in cui siamo può essere vissuta e trasformata in modo consapevole. Detto ciò, questa tecnologia interiore parla anche degli ostacoli che non permettono di creare un flusso armonico, per esempio, in un ambito. Ed è interessante riconoscerli attraverso vari meccanismi, attraverso varie modalità o tecniche. Ce ne sono per tutti i gusti, come dire. Noi, Riccardo, ne portiamo alcune, ma ce ne sono veramente ormai per ogni gusto, per ogni persona, per quello che siete, per quello che vi piace, per quello che non vi piace, per quello che vi interessa. E qualcuno ci chiedeva se c'è la possibilità, Sonia, di fare una costellazione per sciogliere i miei blocchi. No, dice Sonia.
0: Non so se sia Sonia.
1: Ah no, no, c'è scritto no. Buongiorno, sono Sonia. C'è la possibilità di fare una costellazione per sciogliere i miei blocchi. Nella costellazione cosa facciamo noi? Portiamo nel campo, come dice Faggin, siamo dei campi, crediamo di essere delle persone, in realtà siamo dei campi. Questo bisognerebbe poi approfondire cosa vuol dire, ma iniziamo a percepirci in un modo altro da come siamo abituati. Nella costellazione del folle liberato portiamo gli archetipi che creano, che formano un ambito nel campo. Osservando le relazioni tra questi archetipi si vede dove c'è l'interferenza, dove c'è il blocco. Adesso non abbiamo ancora una data, però potremo metterla a breve. Se siete se state sui nostri canali come Neom Revolution su
2: Telegram.
1: Su Telegram, Neom NEOM, Neom con la M di Milano, Neom Revolution tutto attaccato, o anche sul nostro sito che si chiama sempre Neom Revolution. Siete aggiornati sui programmi o vi iscrivete alla mailing list e insomma metteremo una data magari a breve quando raggiungiamo un certo numero, allora la possiamo

0: Eccoci rientrati, Chips di Luce. Allora, se volete iscriverci e partecipare alla trasmissione, sapete che il numero è il 334-7102-672. Mandateci messaggini, c'è anche WhatsApp per chi vuole scriverci.
1: Ricordiamo che le nostre trasmissioni sono tutte registrate e sono disponibili su YouTube, il nostro canale Neom Revolution, sempre Neom Revolution. Vi ricordate
0: E
1: ormai
0: che ci
1: questo
0: si può
1: nome? Ci
0: iscrivere?
1: si può iscrivere così siete aggiornati su quando escono. Neom Revolution, Neom Revolution. Lo ripeto tante volte perché ogni tanto ci dite che non è chiaro o non lo trovate. Quindi avete anche delle registrazioni passate se volete così vedere gli argomenti che abbiamo trattato. Oggi parliamo un po' di quello che sarà l'anno accademico di Neon Revolution, che è proprio questa comprensione della tecnologia interiore. È un gruppo avanzato nel senso che lavora insieme anche da tanto, quindi non, però è possibile partecipare ed è adatto a tutti. Io e Riccardo spiegheremo un po' come funziona anche durante la serata, però è interattivo, quindi le persone possono intervenire.

0: portare le loro esperienze, si danno degli esercizi da fare, via così. È come veramente imparare una tecnologia interiore. Ecco.
1: Anzi, magari quest'anno, mai come quest'anno forse, ci sarà proprio sarà quasi un laboratorio, no? Dove ognuno porterà quello anche una prova, una curiosità, una prova di creazione. Vedremo durante l'anno come si sviluppa, quali sono le difficoltà, come coglierlo, come viene in essere, come leggere anche le dinamiche di questo tipo di fenomeno, e quindi proprio impararlo letteralmente in pratica.
0: Eh sì, noi l'abbiamo chiamato, vi leggo proprio la locandina, l'abbiamo chiamato il codice della manifestazione, dal vuoto alla forma, un anno per creare la tua realtà. E anche la registrazione, mettiamo chi non riesce a essere online, ha sempre comunque disponibile la registrazione che può ascoltarsi. Il codice della manifestazione è un viaggio nel processo invisibile attraverso cui una possibilità prende forma. Un percorso di un anno per comprendere come prende forma la realtà e soprattutto per scoprire da quale configurazione interiore stai creando la tua. Manifestare non significa ottenere qualcosa che ancora non hai, ma riconoscere ciò che è già possibile nel campo e permettergli di prendere forma attraverso di te, dal vuoto alla forma. Ecco, quindi chi è interessato ci contatti.
1: Sì, che noi poi tra l'altro veniamo un po' dalla chiusura dell'anno accademico, perché noi facciamo da settembre ad agosto più o meno, no? Come anno accademico, quindi veniamo dal ritiro estivo. Che anno è stato? Che potremmo, se dovessi fare un riassunto di Capodanno, per noi è Capodanno settembre, che anno è stato questo del nostro percorso?
0: Diciamo che l'anno scorso tra i vari corsi è stato l'anno sul vuoto, sul comprendere il vuoto intelligente e riuscire a comprendere vuol dire riuscire a riconoscerlo in noi e quindi è stato un viaggio esperitivo per osservare questa relazione in modo diretto. Il corso estivo è stato un viaggio attraverso sempre gli archetipi, cioè questi aspetti, è stato un viaggio per andare a recuperare quelle parti di noi congelate nel passato, quei corpi di dolore che ancora ritornano senza sapere perché, lavorando sia sul campo karmico, morfogenetico, familiare, eccetera. Ed è stato molto interessante. È molto interessante, il posto era molto bello in mezzo a un bosco, in mezzo alla natura, un agriturismo molto bello, anche le persone sono divertite perché non è una cosa, non è un lavoro, non è come andare a lavorare, ci sono momenti veramente insomma, leggeri per tutti. Tu cosa?
1: Beh, devo dire che quando cerchiamo di portare o accompagnare, forse è meglio, di accompagnare attraverso un processo di ritorno al vuoto, la prima cosa che emerge naturale è affrontare il proprio ego, la propria personalità e il proprio modo di vedersi, no? Quindi abbiamo riscontrato sicuramente.
0: Sì, abbiamo lavorato molto sull'ego.
1: Sì, quindi anche il corso del giovedì dell'anno scorso a questo punto è stato un po' una sfida no? Per l'ego, per cercare di abbandonare questo autoriferimento a se stessi, che però ovviamente non è un difetto di nascita, non lo intendiamo così, ma sicuramente è un momento interiore da vivere e riconoscere nella consapevolezza, perché senza riconoscerlo non si riesce a vedere che cos'altro c'è oltre a quella continua definizione. Mi alzo la mattina, sto valutando che cosa devo fare, io devo fare. Lavoro in famiglia per cercare di stabilire i rapporti, tenere i rapporti, lavoro nel mondo per cercare di farmi una reputazione, cerco di farmi una famiglia che abbia tutti i comfort, cioè sono sempre alle prese con me stesso, continuamente. Ogni giorno, ogni mattina, ogni secondo. Questo me stesso non è la costruzione o il feedback che noi facciamo all'interno del pensiero, ma è un qualcosa che va ben oltre. E ci sono rari momenti che di solito ognuno, le persone descrivono momenti di gioia, no? Quando il momento in cui l'ego non c'è, descrivono quei momenti, momenti di gioia, e ci si attaccano in maniera inesorabile. Quindi diventa un po' l'unico modo per esperire ciò che c'è oltre questa routine interiore. Quindi può diventare mangiare un cibo, a volte mi dimentico di avere l'ego, può essere avere un rapporto con qualcuno, può essere andare in vacanza, perché no? Cioè cerchiamo, e diventa un inseguimento, la vita diventa un inseguimento a cercare quei momenti dove l'ego non c'è, quando invece abbiamo la possibilità di rendercene conto e semplicemente liberarlo interiormente. Cioè tutta la gioia che stiamo cercando è dentro di noi sempre.
0: Si cercano momenti in cui andare in vacanza dall'ego, ma invece può essere sempre una vacanza. Questa è la via spirituale. Come diceva Riccardo, nel momento in cui ti gusti un buon cibo, non pensi, non c'è il pensiero io con tutti i problemi. Quando c'è non so, qualcosa, ti presi da una passione o da un'attività di qualunque tipo sia, dove il pensiero si rilassa un attimo, sembra di essere in vacanza, e allora si dice mi piace. Ma in realtà che cosa è piacere? È proprio andare in vacanza dall'ego, che è questa continua definizione di sé che fa credere di essere qualcuno, quando in ogni dove si dice che è illusoria questa classificazione, questa definizione di sé. E quindi il fatto di cercare i momenti in cui i pensieri vengono sospesi, i pensieri di identificazione vengono sospesi, ci si sente meglio, no? Banalmente detto, ci si sente più espansi, ci si sente come se tutto ritornasse a fluire, ma semplicemente perché non c'è i pensieri che definiscono se stessi, sono quelli che portano difficoltà. Quindi la tecnologia interiore, che naturalmente appartiene da millenni a ogni cultura spirituale, è possibile comprendere come mollare la morsa, come allentare la morsa di questa definizione continua, per ritrovarsi al di là di questa definizione continua di se stessi. Siamo altro, e l'attenzione si rinchiude dentro una forma, e questa forma sta stretta, si cerca di aprire la forma. La tecnologia interiore insegna questo: siamo altro. Non siamo quello che crediamo di essere, siamo molto altro. Che cosa? Nel vecchio Koan che dice: chiediti chi sono io, ma non per andare, però non puoi andarti a cercare in una definizione. Chi sono io? Lascia, contempla questa domanda senza darti risposta, perché non puoi risponderti sono questo e quell'altro. Allora, la vera natura di ciò che siamo piano piano si rivela, cioè giunge a coscienza. Questa è la vacanza, è l'unica vera vacanza, perché non mi dite che quando andate in vacanza, probabilmente se lavorate tantissimo non avete mai tregua, se sospendete per un pochino le attività frenetiche vi sentirete sicuramente meglio. Però sapete tutti che anche in vacanza non è che sono finiti i problemi. Magari mi permetto per una settimana di fare altro, di entrare a sperimentare altro, e questo dà una sensazione di rilassamento, ma poi nasce già il pensiero: ecco, adesso ritorno, ecco che adesso dovrò di nuovo far ripetere una serie di attività stressanti che non mi appartengono. Ok, siamo molto altro, molto molto molto altro da quello che crediamo di essere. Ecco, quello che facciamo un po' io e Riccardo è andare con voi a investigare questo qualcos'altro, per andare a ritrovarsi in altro. Allora la resistenza e la pressione di questa identità viene sempre meno. Ok.
1: Allora, c'è un messaggio che dice: grazie mille per la compagnia, la saggezza che ci date.
0: Grazie a te.
1: Grazie. Noi, no, se volete potete anche partecipare, condividere le vostre esperienze interiori.
0: Scriverci, no? Ripetiamo il numero, tanto sappiamo che ce l'avete già, ma 333 47 10 2672.
1: Sono del parere che se condividete la trasmissione diventa un vestito perfetto per voi, aiutate anche altri che stanno attraversando la stessa situazione, lo stesso momento interiore, e quindi diventa tutto più magico e divertente.
0: Potete anche condividerci come sono state le vostre vacanze, nel senso in che modo questa definizione di sé, questo io, ha continuato a produrre pensieri stressanti, pensieri insomma che hanno un po' compromesso la vera vacanza.
1: Bene, pausa. Street Spirit Radiohead.

0: Eccoci qui, Chips di Luce. Allora, stiamo parlando un po' della reintroduzione all'anno nuovo per quello
1: sì,
0: che riguarda.
1: Perché giovedì prossimo iniziamo l'anno.
0: Quindi so che molti sono ancora in vacanza, però no, la settimana prossima tecnicamente.
1: Sì, comunque diciamo che chiunque può partecipare in qualunque momento, non è che se non inizia subito poi non può più inserirsi.
0: Eh sì, già. E allora parlavamo un po' del tema, che è anche riscoprire, più che un metodo, non stiamo parlando effettivamente di un metodo, nemmeno di una pratica forse, ma piuttosto di una tecnologia interiore, abbiamo definita così, cioè un qualcosa che esiste dentro di noi, deve essere ovviamente riscoperta, riallineata ed usata correttamente, però non è che non sta funzionando, eh? Quindi la vita di tutti è organizzata abbastanza fedelmente da questi meccanismi che potremmo definire quantistici da un certo punto, da una certa terminologia, e che però possono essere allineati anche con la nostra consapevolezza. Quello fa la differenza, cioè invece di sembrare che subiamo passivamente una creazione, possiamo scoprire come noi siamo partecipi e siamo protagonisti invece di tutto quello che ci capita. Allora, Alessandra ci scrive: buongiorno Carlotta e Riccardo, ho da poco letto un libro, Malattia e Destino. Parla della nostra ombra che ci fa ammalare. Forse voi potete illuminarmi su questo. Grazie, complimenti, siete proprio bravi.
1: Grazie Alessandra. Quello che facciamo noi è condividere un po' la nostra esperienza, perché non parliamo per sentito dire, perché solo quello che sperimenti diventa vivo. Malattia e Destino lo conosco, è un bel libro. Tu parli di ombra, noi chiamiamo ombra, per esempio il corso di quest'estate l'abbiamo strutturato proprio per riconoscere l'ombra, che è quell'altro aspetto di te che non riesce a giungere a coscienza e che ha bisogno invece di essere amato. E quando nel campo, come nel folle liberato, nelle costellazioni del folle liberato, portiamo tutti gli archetipi, noi li chiamiamo archetipi, come se fossero le altre immagini di voi, per portarle a coscienza e vedere la relazione con le altre, questo permette di comprendere le forze in gioco in ogni ambito, quindi anche quello della malattia, cioè vedere quegli aspetti di sé che ancora soffrono per un evento, il bambino, la bambina che è ancora lì congelato nel proprio dolore. A volte andiamo a prendere questi aspetti nel campo morfogenetico familiare, nel karma, ok? Però è sempre interessante andare ad avere un'altra visione. Noi non è che promettiamo alcunché, è una conoscenza di sé, però è veramente molto molto interessante riuscire a conoscerci in un modo in modo sempre più profondo.
0: Ma anche perché noi non approcciamo su un obiettivo, non vogliamo portare le persone, stiamo semplicemente di accompagnare a una constatazione interiore di quello che già c'è,
1: su come funziona. Andiamo a vedere quello che c'è e come funziona.
0: Quindi nell'interiorità, senza andare ad usare terminologie, perché poi sapete, in base alla terminologia che si usa si può diventare scioccanti oppure banali, ma quando si osserva interiormente, che cos'è l'ombra, no? Se c'è, devo poterlo osservare qui ed ora, no? Non è sicuramente un qualcosa che a cui non posso accedere. Sarebbe paradossale se ci fosse qualcosa dentro di noi che si sta prendendo gioco senza la nostra volontà, il nostro consenso. Quindi, che se vado ad osservare qui ed ora, che cos'è l'ombra effettivamente? Forse sono tutti quegli stati interiori che portano a un fraintendimento, che portano in sé dolore, ma perché non hanno colto la vera natura dell'essere. E quindi abbiamo parlato un po' dell'ego. L'ego potrebbe essere una zona d'ombra, se vogliamo, ma in che senso? Nel senso che sto completamente fraintendendo la mia vera natura. Allora, nel non vedere la mia vera natura ho una parte ombra, non vedere all'ombra è un po' celata. Per vederla devo farla uscire fuori. Come faccio a farlo uscire fuori? Devo prendermi la briga di andare a vedere che cos'è quella parte celata. Quindi molto spesso nel percorso che riscontriamo la difficoltà sta nel entrare in contatto con se stessi, no? Siamo più abituati, la società ci abitua, la famiglia ci abitua a scappare da ciò che apparentemente dentro di noi sembra essere un po' più difficile, sembra essere un po' più profondo, se volete. Ma in realtà poi scopriamo che se ci vado incontro non può farmi veramente male, non ha nessun tipo di possibilità, però devo andare incontro, devo andare a vedere che cos'è.
1: Perché ci sono dei risentiti, no? Immaginate che nel vostro campo, senza andare lontano, nei vostri avi, nonno, bisnonno, trisnonno, ci sia stata una grande sofferenza. E magari mi è capitato di vedere, magari all'oggi vi sentite, anche se non avete mai avuto problemi di non avere sussistenza o cibo, vi sentite sempre come se vi mancasse proprio la sussistenza primaria, il cibo, avete paura di morire di fame, no? Qualcuno mi raccontava questo. E andate a vedere, a riconoscere che nel campo familiare qualcuno nella guerra, mettiamo, nelle ultime guerre ha vissuto, i vostri padri, nonni, madri, ha vissuto, cioè è veramente, ha avuto veramente problemi nella sussistenza. O mettiamo anche che sia che è morto di stenti. Questo rimane registrato nel campo. C'è come un vissuto che rimane registrato nel campo che siamo. E questo campo rimane e viene, quindi questa sensazione di dolore, che chiamiamo corpo di dolore, rimane come un'informazione che rimane. Un'informazione è qualcosa di vivo, quindi rimane. Ad un certo punto la discendenza prova la stessa sensazione. E dice, ma come cavolo, io non ho mai, non c'è il problema che muoia di fame, non sono in guerra. Eppure c'è questa sensazione che cerca di tornare a coscienza. Ma cosa faccio? Dico, ma mentalmente mi dico, ma non muoio di fame, via via via, ma cosa sto a pensare, via via, non mi interessa. Quindi non do spazio a questa sensazione. Anche perché dare spazio non vuol dire identificarsi con questa sensazione, non funziona. Questa sensazione vuole essere risentita da un punto di vista espanso, cioè vuole essere risentita in modo non identificato. Allora è come se venisse accolta, trovasse uno spazio in cui ritornare armonica. Ecco, noi dobbiamo riuscire a offrire questo spazio alla sensazione. Stare con quello che c'è vuol dire lasciamo emergere questa sensazione e ricordiamoci che non siamo quella, ma è solo un'ondina, un corpo di dolore che vuole essere accolto. Cosa dobbiamo farci? Semplicemente lasciarlo essere senza identificarci con quello. Sono l'abbraccio che ti permette di ritornare all'armonia, non so come dirlo. Sono uno spazio nel quale lascio muovere la sensazione e la sensazione ritrova la sua forma armonica. Ecco, questo semplicemente detto poi deve essere effettivamente fatto. Ed è qua che ci sta un po' la difficoltà, perché non si è proprio abituati a capire cosa vuol dire quello che ho appena detto, cosa vuol dire questa sensazione, dove la trovo, come si cerca, dov'è, come la sento, cosa vuol dire non identificarsi, cosa vuol dire essere spazio. Ecco, tutto questo deve diventare un'esperienza effettiva. Non è che basta che vi diciate questo perché accada, ecco, sostanzialmente non può essere un pensiero, dobbiamo portare questo ad essere un'esperienza. Ma quando diventa un'esperienza, allora capite direttamente cosa vuol dire. È come dire, la tecnologia interiore va usata e vista direttamente, perché se no non funziona. Non basta pensare di mangiare per nutrirsi, è la stessa cosa.
0: Credo che ci sia un messaggio per te che dice Benaral. Dice, ciao, ero io che ti raccontavo questa sensazione lasciata lì da mio padre. La sensazione di aver provato la fame, la povertà più estrema, e mentre lo scrivo avverto anche una sorta di affetto per questa sensazione che sento come familiare.
1: Sì, perché poi qual è l'aspetto che è molto, molto difficoltoso? È che si prova affetto per i corpi di dolore, per, o meglio per l'identificazione con i corpi di dolore. È come dire, beh, se mio padre ha vissuto questo e devo, se anch'io provo la stessa cosa, mi sento come di affetto per mio padre. La si confonde l'affetto per il corpo di dolore, perché mio padre era così, l'affetto, cioè tenermi quella sensazione, la si confonde con l'affetto per il proprio avo, e quindi si rimantiene la cosa. Affetto, mio padre era, facciamo una cosa, sempre arrabbiato, mio padre aveva questa, aveva provato la fame, quindi la povertà più estrema, quindi no, il fatto di sentirla anch'io me la fa confondere come amore per il mio avo, e si rimane legato al corpo di dolore come un tradimento, e viene quasi in essere, se anch'io non riprovo la stessa sensazione tradisco mio padre, la mia famiglia. Pensate come subdolo, no? L'ego o questi meccanismi di identificazione. Allora è come dire, se non vivo anch'io come mio padre, se non sono anch'io come mio padre, tradisco la mia stirpe, e questo tradimento non lo voglio vivere. Ecco che allora il corpo di dolore continua. Entrare in questi meccanismi con coscienza e consapevolezza permette di liberare il corpo di dolore, e questo mantiene un affetto che è al di là dei corpi di dolore, anzi è proprio il corpo di dolore che vuole essere lì e ritorna per essere liberato, non c'entra niente con l'affetto per il proprio avo. Il confondere questo porta a una sofferenza che si prolunga per generazioni.
0: Sì, che poi tra l'altro, no, se al di là della terminologia, io mi rendo conto che per entrare un po' in risonanza e tradurre quello che noi cerchiamo di dire interiormente, c'è un filtro. Un filtro è, ok, questa parola che significa? Quindi posso semplicemente mettermi lì in meditazione e vedere ciò che mi agita, no? Iniziare da quello. Mi siedo un attimino e sto con me stesso. Nel sedermi con me stesso, ovviamente, devo iniziare a fare pratica di me stesso, quindi di riconoscere che il pensiero mi dirà di andare a fare, a sbrigare servizi, di andare a sbrigare cose, che ci sono delle urgenze. Iniziare semplicemente ad entrare in contatto con queste voci. Dopodiché, man mano che entro in contatto con questa interiorità, scopro che il linguaggio è una roba, l'interiorità è un'altra. Allora, questo filtro diventa, quando Carlotta parla di corpo di dolore, ok, dentro di me dov'è? Dove lo trovo? No? La traduzione di questo concetto va vista interiormente. Se non faccio questo passaggio, corpo di dolore, ok, sarà qualcosa di nascosto, forse è il ginocchio che mi fa male, forse è la spalla, forse è questo. Inizio un iter interiore di interpretazione. L'interpretazione non ci porta da nessuna parte. Quindi, per iniziare un po' un percorso, noi stiamo condividendo delle cose in base a una terminologia, però dobbiamo avere una base di esperienza interiore, cioè devo mettermi a stare con me stesso, devo mettermi lì a guardare interiormente. Poi potete chiamarlo come volete, e quando Carlotta dice corpo di dolore sapete esattamente di che cosa sta parlando. Allora lì nasce una possibilità effettiva di liberarsi. Perché senza questo meccanismo io sento qualcosa e dico, ah, forse è questo, forse è quest'altro, forse questa, si sta riferendo a questo, ma non colgo e guardo da un'altra parte. Quindi adesso lo dico soltanto per dire che cosa? Iniziate a fare pratica di voi stessi. Cioè, dopo, con il linguaggio riusciamo sempre a trovare il linguaggio giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Però se non iniziate a fare pratica di voi stessi, vuol dire che non c'è questa volontà o questa voglia, non so come dirlo, di conoscersi, o questa passione, questo fuoco, no? Come potremmo chiamarlo?
1: Magari uno non ha proprio, non interessa,
0: non interessa nemmeno, capito? Quindi, però è comunque, anche chi non interessa ha a che fare con se stesso.
1: Eh sì, però il punto è che non tutti hanno l'ardore per conoscere se stessi. Va bene così, cioè sì, siamo sì, tutti sempre i creatori e ogni viaggio è rispettabile.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero il piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346 36 144 69. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
2: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
3: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
4: E ho udito che manca una cena per i 50 anni.
5: Ah, volevo dirlo anche a me.
6: E allora pronti, mezza via.
7: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
8: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
9: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
4: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
10: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
3: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
7: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
6: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
4: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
5: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
4: Sì, come fare a Malta.
6: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
4: Ettore!
5: E ora chiameme al 348 85 73 609.
7: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
5: E come sempre,
4: e tanti auguri a te.
7: Se non se avesse capito,
5: e tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Stasera alle 21.30 in radio Cine Gamma 5 col film Gloria. Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento, Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme ad un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Sabato 12 settembre ritorna il GAS in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, alle ore 13 ci si può fermare per il pranzo, ci sarà il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia FIR a raggi infrarossi, nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche e poi per chi vuole sarà possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Ci sarà il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, sarà possibile prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5 e come sempre le nuove liste dei gas, i biobanchetti, la consegna dei prodotti extra lista, gli integratori, il libro del dottor Zora giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo dalle ore 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco, nel pomeriggio saggio musicale e a cura del violinista Francesco Turatu e poi conferenze e ancora musica con Marco e Monia. Per chi vuole porti qualcosa da condividere per info 340 48 44 351. AF Energia sospende la visione delle bollette ma ritorna in sede radio a partire da giovedì, dall'ultimo giovedì di settembre. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini Servizio Civile, Protezione Civile, Corpi Civili di Pace, Risoluzione Diplomatica. Campagna Un'altra Difesa è Possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Si cerca un appartamento urgentemente in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere garage in zona Marostica, Bassano e dintorni. Potete contattare al 338 99 46 575. Franco cerca urgentemente casa, anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a 350-400 euro al mese. Per info scrivere al 334 32 01 392. Azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura di nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature si può scrivere a Sonia al 392 52 85 066. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. All'ufficio ambiente il numero è 049 92 99 845. Michele Levorato chiede un aiuto, un sostegno, una donazione per poter portare avanti tutte le spese legali contro l'obbligo vaccinale. Per avere info più dettagliate potete scrivere a giustiziasanitaria2025@gmail.com. per dare un contributo abbiamo l'IBAN IT 41C 030 623 421, poi 60 30 60 322. Causale donazione giustizia sanitaria, oppure attraverso PayPal michelelevo72@gmail.com. Potete anche contattarlo al numero 348 92 34 852, dove potrà spiegarvi la sua storia. Ringrazio anticipatamente per poter portare avanti i principi della libertà.

0: Eccoci rientrati con Chips di Luce. Allora, adesso momento meditativo, quindi mettetevi comodo, soprattutto se siete in vacanza, no, a maggior ragione.
1: Momento meditativo, ragazzi. Allora mettetevi comodi e rilassati ovunque siate. Se state camminando, allo stesso modo, camminate in un modo rilassato, ascoltando il respiro. Portate attenzione sul vostro respiro e sul corpo che è inondato da questo flusso di inspirazione ed espirazione che, come un'onda, vi pervade, come un'onda si dissolve nel corpo. Osservate il corpo quindi come un contenitore, uno spazio. Percepite il vostro corpo come uno spazio vuoto, nel quale il respiro si diffonde, lo riempie fino a percepire tutto il vostro corpo, dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa. Lasciatevi essere uno spazio vuoto e vi accorgete così che potete sentire quello che lo attraversa. Nello spazio vuoto che siete, sentite, permettetevi di sentire quello che c'è ora, qualunque sensazione. Potete essere percorsi da una sensazione di paura o di pace, di amore o di rabbia. Qualunque cosa ci sia, osservate che siete lo spazio che le permette di muoversi. È come se prendeste un po' le distanze da questa sensazione e vedete che è solo un'onda che vi attraversa e che potete accogliere da uno spazio non identificato. Cosa accade? Cosa accade alla sensazione che come una sostanza vi attraversa? Cosa accade se la lasciate essere semplicemente guardandola come una sostanza che vi attraversa? Non siete quella. Siete lo spazio che la lascia essere e che, sentendosi accolta, piano piano si muove e diventa meno intensa, diventa come se prendesse una sua misura, una sua armonia, un suo fluire e piano piano diminuisce. Solo questo, osservate che potete essere uno spazio che lascia essere quello che c'è, senza raccontarvi sopra una storia, senza dirvi niente. Sono lo spazio che lascia essere ciò che passa finché si dissolve, piano piano diminuisce di intensità, piano piano. Sono solo lo spazio che la lascia essere, senza altri pensieri, senza fare nient'altro. Provate ad allenarvi in questo modo e vedere quello che accade, senza trarre conclusioni. Stateci un po' o ritornateci un po' per volta e vedete da voi quello che può accadere. Fate un lungo respiro profondo e tornate qua e ora. tornate qua con noi a condividere le vostre esperienze, a fare le vostre domande. Il numero lo sapete, ma ve lo ripetiamo, così ve lo scrivete, comunicate, condividete, chiedete. 33 47 1 026 72. I nostri canali potete raggiungerci con Neom Revolution, NEOM, Neom Revolution, tutto attaccato, sia Telegram, sia YouTube, sia i social, oppure sui social Carlotta Brucco, e sul web trovate anche Riccardo Telesca, per stare in contatto con noi o farci le vostre domande.
0: Bene, facciamo un'altra pausa e aspettiamo che per l'ultima parte che arrivino le vostre curiosità.

0: Ultima parte di Chips di Luce in questo giorno, devo dire un po' uggioso fuori, un po', però veniamo da un caldo,
1: no, ci sta un po' ci più sta un po' fresco,
0: che si rinfreschi un po'. E non so quanti di voi sono in vacanza, no, però se volete condividere sapete che noi siamo qui ad ascoltarvi e a parlare con voi, a condividere quello che è la nostra esperienza. Detto questo, oggi stiamo un po' parlando, introducendo il nuovo anno accademico. Abbiamo parlato un po' del tema del corso del giovedì, che è creare la realtà, sostanzialmente, detto come l'abbiamo chiamato con il titolo crea manifestazione consapevole,
1: dal vuoto alla forma,
0: manifestazione consapevole,
1: i codici, adesso ve lo trovo,
0: codici della manifestazione,
1: il codice della manifestazione,
0: ok, no? Quindi questo
1: dal
0: sarà
1: dal vuoto alla forma, un anno per creare la tua realtà, cioè andare, okay, a vedere i meccanismi che bloccano anche
0: l'impedimento.
1: Gli impedimenti sono molto importanti, perché sono quelli che danno un po' di problemini.
0: E quindi è un processo work in progress, cioè lavoro in corso, perché ognuno chiaramente tirerà fuori un tema, no? Poi possiamo accorpare i temi in un unico macro gruppo, però comunque sono temi che apparentemente sembrano cose personali. Quindi chi ha la difficoltà nel vedersi in un certo modo, chi si sente limitato, chi si sente di non riuscire, chi si sente di dover lavorare tanto, chi si sente di dover costruire una certa conoscenza per comprendere certe cose. Quindi a seconda dell'illusione che viviamo all'interno del sistema di credenze, avremo da affrontare un tema e noi cercheremo di affrontarlo insieme nella condivisione. Quindi non è tanto che insegnami come si fa così imparo e da domani creo palazzi e palazzine,
1: no, deve essere un po' attivo, interattivo, vivo.
0: È qualcosa di vivo interiore, devo testimoniare e vivere la mia interiorità, la mia nel senso di quella che sto osservando. Cioè l'italiano non serve per queste cose, dobbiamo cambiare lingua. Potrei usare il dialetto, però sarei incomprensibile.
1: Eh sì, possiamo partire da qualcosa, adesso vediamo, che già è creato, cioè quindi da un ambito già attivo, e vedere le forze in gioco che lo stanno creando.
0: E lì scatta una lamentela, perché tutti non sono contenti, no, di come sta venendo in essere il processo.
1: No. Quindi no, non è possibile, questa cosa è indipendente da me, non posso aver creato una roba simile.
0: Sì.
1: Andare a vedere effettivamente le relazioni in gioco, tra le forze in gioco, è interessante, ma facciamo qualcosa di pratico che parte dall'esperienza diretta.
0: Noi ormai siamo abbastanza, come dire, ne abbiamo visti tutti i colori, no? Quindi la maggior parte delle volte la critica si sposta nel ok, mi sta accadendo questo perché ho incontrato un deficiente, l'altro non capisce perché non sono visto, non sono, gli altri non sono all'altezza, oppure io non sono all'altezza.
1: E qua descriviamo il film, come vai nel film, descrivi un film, sì, ma in questo modo non puoi agire sul film. Noi andiamo invece alla matrix,
0: alla
1: radice, andiamo a vedere le forze che creano il film.
0: E in queste forze dobbiamo un po' riuscire a vedere interiormente come si muovono queste forze, perché altrimenti è ovvio che viene catturato tutto dal non ci posso riuscire, una roba troppo fantascientifica, una roba che non riesco a comprendere, e lì ci siamo fermati, ma in realtà stiamo semplicemente loopando ancora una volta un meccanismo di autoesclusione che è illusorio, del tutto illusorio. E la prima parte quindi ha questa difficoltà, riconosce l'occhio che riconosce il giochino che si ricrea puntualmente ad ogni cosa. Quindi ti propongo un gelato, sai, ma questo non è il mio gusto preferito, preferirei, poi non voglio il latte, voglio l'avena, poi voglio ti do il caffè, però deve essere d'orzo, però poi ti do quello, deve, allora ok, va bene, una cosa è un riscontro interiore, è un'esperienza interiore, l'altra cosa è l'elaborazione, feedback frainteso, che si manifesta a prescindere, che non è che va inteso come ah cavolo ho un problema più grande del previsto, no, è un meccanismo naturale che va riconosciuto e osservato, punto. Non c'è nessun patimento, non c'è nessun complotto, non c'è nessun tipo di errore nel meccanismo, è che si è abituato

0: fatto così e ha bisogno di un po' di consapevolezza per essere rilasciato, ma non è niente di esageratamente complesso.
1: Eh sì, proprio consapevolezza, portare consapevolezza, andare a osservare per vedere come funziona. Un po' quello che facciamo, vado a osservare a un livello più profondo per vedere come funziona. E questo è interessante. Naturalmente, come dicevamo prima, deve interessare, se no non c'è l'energia sufficiente per andare a vedere, come se non richiama attenzione. Se voi volete approfondire qualcosa che non vi interessa, l'attenzione non sta lì, no? Come
0: però
1: guardare un film che non vi interessa.
0: A chi non interessa come va la propria vita?
1: Infatti.
0: Che quello è il collegamento da fare, perché uno dice,
1: che non si riesce a fare.
0: Se diventa una materia di studio, sai, non mi interessa, devo andare lì a capire un metodo, ma chi se ne frega, no. Quando invece diventa, è una cosa viva che sta parlando di te.
1: Sì. E lì devi riuscire a riconoscere che è una cosa viva che parla di te. Se no ho questo problema, io devo sempre agire per risolverlo. Ho un problema col lavoro, lo cambio, vado a dire a tutti quelli che devo dire, ok, va bene, non stiamo confutando questo, ma c'è qualcosa d'altro a monte. Andiamo a vedere questo qualcosa a monte.
0: Anche perché per l'universo, o sei impiegato, o sei libero professionista, o sei un imprenditore, o
1: sei
0: disoccupato, una casalinga,
1: tutto qualunque roba,
0: non fa differenza.
1: Assolutamente.
0: Anzi,
1: non c'è differenza.
0: Quindi non è di quello che stiamo parlando, non è che stiamo parlando di come farsi, no?
1: No, non
0: case, grattacieli, no?
1: Non parliamo neanche di un obiettivo.
0: È proprio comprendere la tecnologia interiore, no? Del come viene in essere. Quando poi ognuno diventa consapevole e libero di...
1: Assolutamente, vede quello che sta succedendo e capisce anche come variare, no? Variare questa matrice creativa. Perché c'è una matrice creativa che è fatta di relazioni, e come lo ripeto, si vede bene quando facciamo le costellazioni del mandala del folle. Ci sono degli archetipi, cioè delle immagini di sé che entrano in scena e questi litigano l'uno con l'altro, litigano, quasi non si vogliono vedere. E quando queste relazioni non sono in armonia, quell'ambito non fluisce.
0: Ma l'esempio più banale che mi viene è quando porto un bambino forse in gelateria e non sa di che cosa, è la prima volta che entra in gelateria, no? Quindi, ok, dove sto andando, dove sto entrando? Vedo i gusti del gelato, dico, ah, i gusti del gelato, che cosa sono? Sono tanti gusti, ma poi ti raccontano che il limone non sta bene con qualcosa, il cioccolato va preso con le creme, eccetera, eccetera. Però devi essere libero di fare la tua esperienza. Quindi sei lì e quello che ti colpisce viene scelto. Dopo prendi il gelato, lo assaggi e probabilmente l'esperienza non è come quella che ti aspettavi, no?
1: Come mio figlio che l'ho portato in gelateria e ha detto, voglio un frappè con il gelato al limone, quindi latte e limone. Non è
0: riuscito a finirlo.
1: No, neanche metà. L'ha portato a casa e poi chi...
0: Però è stata un'esperienza, no? Magari se lo
1: chi
0: raccontavi...
1: Chi l'ha bevuto secondo te alla fine?
0: Il papà del ragazzo. Quindi il discorso è questo: nel momento in cui faccio esperienza, anche se la mamma, no, avesse raccontato, guarda che l'abbinamento potrebbe... No, devo provarlo.
1: Ed è quello che è accaduto.
0: Ed è quello che
1: è accaduto.
0: Anzi,
1: la mamma, già sapendo che devono fare esperienza,
0: ho detto:
1: sei sicuro che lo vuoi al limone? Ma sì, certo.
0: E
1: adesso
0: dopo,
1: non lo prenderà più.
0: Quindi, questa è un'esperienza vissuta, interiorizzata, compresa e liberata. Ah,
1: è bello permettersi di fare esperienza.
0: Oh, interiormente è uguale. Interiormente devo consentirmi anche di, passatemi il termine, sfracellarmi contro il muro. Nel senso, provare tutte le vie possibili, ma nel momento in cui la provo, già quell'esperienza deve essere semplicemente interiorizzata.
1: Avete visto quei film dove il personaggio muore ogni giorno? Come funziona? Sì, che fa un giorno e la sera poi ritorna sempre lo stesso giorno. Il giorno della marmotta.
0: Mi sfugge il termine. Vabbè.
1: Il giorno della marmotta, dice Margaret.
0: Sì, ma in italiano è quello. Ma
1: però
0: c'è
1: questo personaggio, ne ha fatti
0: l'originale
1: tanti,
0: era...
1: poi, ne ha fatti diversi.
0: Sì.
1: Che questo qua, cosa succede? Alla fine della giornata, il giorno dopo si risveglia sempre nello stesso giorno.
0: Sì. Per cui tutte le modifiche che cerca di fare portano sempre allo stesso evento.
1: Esatto. cosa succede? Che ogni giorno ha più esperienza, ogni giorno prevede, comprende, l'ha fatto già il giorno prima e quindi non lo rifà. Quindi dopo un sacco di tempo che ripete, è diventato espertissimo, non commette più gli stessi errori, no? Proprio diventa abilissimo a comprendere delle lezioni. È un po' quello che succede a noi.
0: E soprattutto non frega più gli altri, perché all'inizio usava il fatto che lui ricordasse le risposte per condizionare gli altri.
1: Quindi le passa tutte, le prova tutte, alla fine, io adesso non mi ricordo, perché ne ho visti diversi, però nasce una consapevolezza di un certo tipo, per cui riesce a non tornare più. Non riesce a far sì che il giorno non si ripeta in più. Quindi comprende, porta coscienza, ed è un po' quello che accade a noi.
0: Allora c'è Giovanni Treviso, credo, che dice: se per interessarmi devo vedere che si parla della mia vita, non significa dunque che ancora l'ego alla base di tutto?
1: Allora, è alla base di tutto.
0: Sì, si parte da lì ovviamente, perché non vedo altro, no? Però il discorso è: nel momento in cui vedo che sta portando dei processi, delle situazioni che vanno al di là dell'ego, incomincio allora in quel momento a rendermi conto che c'è un'estensione, c'è qualcosa in più, no? Ed è lì che mi inizio ad appassionare, perché non vedo più limite, non vedo più una situazione bloccata dalla descrizione che l'ego fa di sé, ma incomincio a capire un sacco di incastri e piccole situazioni che diventano una gemma nell'interiorità. Quindi probabilmente il fuoco nasce dopo un po' che ci sono stato dentro e dopo un po' che l'ego ha mollato la presa.
1: Però si parte da quello che c'è, perché il far finta che non sia così senza esperirlo veramente è come avere una mano che sanguina e far finta che non sia così. Quindi il primo punto è partire da quello che c'è. Non andiamo a dire, parto che non ho l'ego, non funziona, ma vado a vedere che cos'è l'ego, come è la tecnologia interiore dell'ego. Quello che si va a vedere è la tecnologia interiore del meccanismo egoico. Solo allora poi riesci a comprendere come che puoi portare attenzione in altro modo, diciamo così. Quindi non è un pensiero, come sapete, non basta dire, ma adesso basta l'ego, perché l'ego non ci sia più, non funziona così. La tecnologia interiore è un vissuto, non è un qualcosa che si studia e basta, come studio la geografia. È un vissuto, ha potere se diventa un vissuto, se viene riconosciuto effettivamente. E tutto deve essere un esperire, quindi. E qua che sta un po' la difficoltà. Se uno legge un libro su come funzionano come funziona la faccenda, che ce ne sono in ogni dove, basta, finito, è col cavolo. E come dire, devo amare.
0: Ma anche perché ultimamente, cioè, obiettivamente dal 2000 sono usciti minimo centinaia di libri sul tema, però nessuno è riuscito ancora a interiorizzare la tecnologia in modo da avere una risposta precisa nella sua vita.
1: Questo deve accadere. Naturalmente parte da un'esperienza continua, un passo dopo l'altro. Ma è molto diverso dal capire al conoscere, c'è un abisso tra il capire e il conoscere.
0: Anche perché lo racconto sempre, c'è una bambina, adesso mi sfugge il nome perché con i nomi sono un po' così, che negli anni 60 da sola scoprì che quello che pensava si manifestava, e nel giro di più o meno 15 anni elaborò un suo metodo e praticamente viveva la sua vita, la voleva creare così, andando a fare programmi televisivi dove guadagnava un montepremi, no? E se lo preparava per un mese, cioè sapeva, ok, mi iscrivo al programma e so che a ottobre dovrò andare al programma. Si prendeva tutte, in un ritiro proprio si faceva, tutto settembre, per preparare con ogni singolo dettaglio quello che sarebbe stato, no, il giorno del programma. E all'inizio aveva delle difficoltà perché cercava di forzare, no, l'andamento. Quindi si era accorta che più cercava di forzare, più la vincita andava in un certo modo. Così imparò un metodo molto semplice dove con la, in maniera gioiosa immaginava tutto l'accadimento più e più volte, e non dava nessuna possibilità di irrigidirsi se le cose all'inizio, no, sarebbero andate diversamente. Quindi incominciò a essere precisa e dettagliata, c'è, cioè, un diario credo che abbia fatto, che è stato celato, poi negli ultimi anni è stato messo su internet, dove lei scriveva tutti gli appunti di come si avvicinava al programma, no? Quindi scriveva che praticamente, ok, la prima volta ho sentito questo, questo, questo e questo, ho sbagliato questo, questo e questo, la seconda volta l'ho corretto così, si è modificato così, quindi tutto un vissuto, cioè ha fatto delle prove, non è che è andata lì e ha detto ok, questo è, ha cercato di perfezionare il metodo, no? Negli anni 60 stiamo parlando. Quindi poi ognuno deve farlo interiormente da sé, deve trovare il suo percorso. Non può essere che leggo la signora e dico: ah, guarda, questa ha fatto così, faccio anch'io così.
1: No, deve vedere un po' la propria.
0: La propria situazione, anche perché la signora era interessata ai programmi TV, sicuramente altri non sono interessati a quello, a creare quello.
1: Ma io ho conosciuto i grandi campioni di vari sport. La cosa principale che han detto è, quando hanno vinto magari le Olimpiadi o campionati particolari, io sapevo già di aver vinto, quella giornata io sapevo già di aver vinto, e questo è molto importante, no? Oppure sto vedendo, appena ho visto la prima puntata di Mourinho,
0: della lo Special
1: serie,
0: One
1: lo Special One, ho visto la prima puntata, e cavolo, un allenatore che già sapeva di aver vinto ancora prima di iniziare. Vedete, quindi, che poi ognuno lo porta nella propria vita e nel modo in cui più interessa, però c'è qualcosa, non andiamo adesso, non si può discutere in 10 minuti che cosa, ma c'è qualcosa d'altro che sfugge. Possiamo agire con quello che chiamiamo realtà e non semplicemente subirla, andare a vedere come funziona, interessante.
0: Sì, c'è Giovanni che dice: posso capire come si fa una entrata nel basket se me la spiegano, ma imparo solo se la provo e la riprovo.
1: Solo se la provo e la riprovo. Poi c'era qualcuno che si allenava, sapevo di un pianista che si allenava nell'immaginazione, non suonava mai, si allenava solo nell'immaginazione, perché la mente non distingue tra immaginazione e realtà, per cui
0: oserei dire il campo non distingue.
1: Il campo non distingue, per cui quando tu hai memorizzato, perché l'hai fatto sul campo, hai imparato a fare canestro, poi il tuo corpo, che ha memorizzato quel movimento, può riprodurlo nell'immaginazione più e più volte, e anche, non dico solo facendo così magari, ma anche allenarsi in questo modo. Cosa succede se tu tutti i giorni nell'immaginazione, e quindi nell'immaginazione può essere dove vuoi, ti senti, immagini di fare canestro in quel modo, in quella modalità, sentendo proprio le sensazioni del fare canestro, cosa succede? È quello che bisogna essere disposti a sperimentare.
0: Sì, dice, continua, sì, lo sapeva di vincere anche chi ha perso, no, questa è una differenza fondamentale. Quello lì credeva di vincere, non sapeva di vincere, credeva di vincere.
1: È molto diversa.
0: Quindi c'è una differenza proprio nel vissuto, nel percepito e nella interezza della faccenda. Quando non c'è ostacolo, voi lo sentite, lo percepite che andrà bene. Non c'è verso lì. Invece, quando credete che andrà bene, c'è qualcosa che dentro di voi si attiva, e bisogna imparare a riconoscere la differenza, perché altrimenti quella attivazione fa da sabotaggio al risultato finale.
1: Mi ricordo un tempo che seguivo un ragazzo, uno sportivo nella scherma, che era in nazionale, e gli chiedevo, no, prima della gara, come ti vedi, come ti senti in gara. Mi ricordo a volte che mi portava delle immagini: mi sento come un paralitico inchiodato alla pedana. Cioè, dove vuoi andare se ti senti così? Allora pian pianino muovevi, come dire, la visione, finché, no, ok, ora mi sento e vedeva gli altri, oppure mi vedo un bambino dell'asilo con un gigante, capite? Il simbolo ti aiuta a vedere un po' quello che stai creando. Allora, pian pianino, l'immagine doveva, e la sensazione corrispondente doveva essere portata a mutare fino ad avere un'altra percezione, perché è quella che ha potere creativo.
0: ma anche perché bisogna, poi dobbiamo andare nel merito, così generalizziamo e non si capisce bene, però quando sto creando qualcosa, ovviamente se metto una persona da sola in un posto, in una stanza, quello che pensa è quello che crea, punto. Quando interagisco con altri potenziali proiettori o creatori di coscienza, devo considerare il filtro che quei creatori stanno facendo e come mi rimandano il mio intento creativo. Quindi questa è la parte più complicata da interiorizzare, perché credo, ok, mi preparo una cosa mentalmente, poi deve andare così. No, devo giocare ed essere nel momento presente, perché devo muovermi col flusso. Se non imparo a muovermi col flusso, vuol dire che sto cercando di forzare una presa mentale sul campo. La presa mentale sul campo può anche funzionare, ma quando ci sono troppe fonti va a finire sempre male, va a finire sempre in un conflitto, va a finire sempre in un'opposizione, in una resistenza. Quindi sono delle piccole variazioni interiori che bisogna cogliere, e si possono cogliere soltanto iniziando un'esperienza pratica. Allora, siamo quasi in chiusura, adesso volevo leggere, c'è un'altra domanda in sospeso. Buongiorno Carlotta e Riccardo, grazie per quello che fate. Domanda: quando nel campo morfogenetico è accaduta una grave violenza sessuale con relativa nascita, come tecnologia interiore, al di là del giusto o sbagliato, fa parte della legge del karma? Grazie Giuli, grazie a te.
1: Sì, diciamo, uno, non ci addentriamo nello giusto e nello sbagliato, che è evidente al senso comune quello che è, ma il karma è una legge molto più complessa di quella che sembra. Uno non colpevolizza, non è colpevolizzante, mi è accaduto questo perché ho fatto questo, perché ho fatto questo, non è così semplicistico.
0: Ma nemmeno giustificare.
1: Cioè, non giustifica e non colpevolizza, non nel senso, perché allora dice io ho subito una violenza sessuale, vuol dire che ho fatto qualcosa. A volte c'è un'interpretazione molto semplicistica di questo tipo, no?
0: Che porta a lunghi termini di...
1: Cioè, però capite, non funziona così. Perché sono tantissime le forze in gioco e si va al di là della colpevolizzazione o della giustificazione. Non si parla proprio né di giustificare e né di dare la colpa.
0: Sì, perché altrimenti diventa devo stare male perché devo pagare karma. Non
1: sì,
0: è così.
1: Perché è semplicistica questa visione. Ma noi andiamo a vedere le forze in gioco nell'attuale. E allora diventa interessante, altrimenti diciamo questo è sbagliato, lo sappiamo tutti che nel giusto e nello sbagliato non si fa, è sbagliato, punto e basta. Ma a volte il karma diventa o una colpevolizzazione o una giustificazione, anche questo è semplicistico. Ci sono molti più fattori da tenere in considerazione per osservare effettivamente le relazioni archetipiche dentro di noi. Sono quelle che ci danno la possibilità di divenire creatori consapevoli. Queste relazioni tra i vari aspetti di noi sono queste che occorre portare a coscienza. Altrimenti si diventa, si gioca sempre nel giustificare o dare la colpa. È molto, molto più ampio di questo.
0: C'è una domanda che dice: non riesco a capire di cosa parlate, qual è il vostro fine? Grazie. Ma in realtà ora stavamo rispondendo a una domanda specifica, non so se ti riferisci a quello di cui abbiamo parlato durante la giornata, stavamo un po' parlando di un meccanismo interiore nella coscienza che contribuisce a l'esperienza di vita sostanzialmente, no?
1: Sì, stiamo dicendo che la realtà non semplicemente si subisce passivamente da vittime, ma abbiamo una responsabilità creativa che, andando alla tecnologia interiore che ci appartiene, a quegli strumenti che ci appartengono da sempre, possiamo relazionarci in un modo diverso.
0: E devo dire che noi non abbiamo un fine, noi siamo semplicemente lì a condividere, essere noi stessi in
1: portiamo
0: tutto quello che facciamo.
1: Portiamo la nostra esperienza e
0: punto.
1: A qualcuno risuona e può essere utile, ad altri no.
0: Sì, assolutamente, quindi non è che abbiamo un
1: intento.
0: Non portiamo
1: nessuna verità, nessun dovere, nessun... Ma ho vissuto questo, condivido questo, qualcuno può essere utile, bene.
0: Ok, questo è quanto, diciamo. Quindi nel discorso che volevo attaccarmi un attimo al discorso del karma, il karma è una cosa che va vissuta interiormente nella sua forma reale, perché altrimenti ci sono troppi concetti e elaborazioni che vanno un po' fuori pista, ma non perché vanno fuori pista perché non si vivono interiormente, no? Quindi si assumono come verità ineluttabili che possono invece essere risolti con piccoli step interiori, nemmeno troppo impegnativi. Sì, è vero, ci sono delle difficoltà oggettive da affrontare, ma sono interiori. Non necessariamente devo vivere un'esperienza traumatica fuori per poter compensare qualcosa. L'esperienza traumatica si manifesta solo ed esclusivamente quando interiormente non riesco a fare uno step di liberazione. Ed è la mia coscienza stessa, se posso usare questo termine improprio, a creare, perché ci rimane resistente, rimane resistente alla faccenda, la situazione esteriore. Quindi se vivo una situazione difficile fisicamente, non è che il creatore ha scritto ok, da domani tu vivrai male la tua vita perché hai fatto questo, questo e questo. Non è questo tipo, perché questo è un concetto religioso che...
1: Ma poi non è che bisogna identificarsi con quello che accade, perché abbiamo detto, e la nuova scienza lo vede direttamente e lo sta studiando in modo approfondito, non siamo quello che crediamo di essere, non siamo delle persone identificate con una sola forma del proprio essere. Quindi ci sono degli eventi che ritornano e ritornano per generazioni. Non è un discorso di colpevolizzarsi, no? Perché ho sbagliato, oppure qualcuno si ammalcia, ho sbagliato qualcosa, no? Ci sono delle forme del campo, diciamo così, che ritornano per generazioni perché vogliono semplicemente essere portate a coscienza. Capite? Vedete, siamo al di là della colpevolizzazione. Vogliono essere comprese, vogliono essere viste. Per cui mi raccontava, no? Si vedeva nel corso della nell'albero genealogico, magari mi raccontava una persona, porca miseria, sono generazioni di ragazze madri, generazioni, come è possibile? Neanche se lo cerchi riesci. Oppure un altro aspetto, cioè qualcosa che ritorna. Siamo oltre alla colpevolizzazione, ma anche oltre alla giustificazione. C'è una forma, diciamo così, una forma del campo che vuole essere portata a coscienza, compresa. Quindi andiamo al di là del semplice buono, cattivo, giusto, sbagliato, per andare a vedere che cos'è, capisci? Questo allora si fa un passo oltre e dà delle grandi possibilità di conoscenza, ok? Ma come sempre il discorso merita un approfondimento.
0: Sì, perché quando si avvertono delle terminologie, o si sentono dei concetti, la mente tende un po' a superficializzarli, no? Quindi un concetto complesso vuol dire che è qualcosa di un vissuto interiore che viene poi traslato sotto forma di linguaggio. Quando cerco di tradurre un vissuto interiore in un linguaggio, c'è un filtro, dovete considerarlo questo. E nella realtà olografica, però, che cosa significa? Significa che sono libero di vivere qualsiasi fraintendimento sulla faccenda. Quindi, perché il fraintendimento diventa un pensiero, un linguaggio, una credenza che autoimposta un comportamento. Quindi significa che tutto ciò che dentro di noi viene accettato sotto quella forma porterà poi a un vissuto di qualche tipo. Può essere semplicemente un vissuto mentale, un modo di pensare, un modo di essere, ma poi diventa: non posso agire, non devo agire, non voglio sentire, non voglio ascoltare, non voglio capire, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di percorso interiore è libero. Nell'ologramma significa che si può fare tutto quello che si vuole e percepire qualsiasi terminologia e impostarla secondo com'è il nostro percorso interiore. Però se invece vogliamo toccarci a vicenda, nel senso, la spiego che cos'è perché sennò viene equivocata, toccare il cuore a vicenda, dobbiamo riuscire ad andare oltre questo meccanismo, al di là della superficie, e riuscire a vedere insieme di che cosa stiamo parlando. Quindi ovvio, una trasmissione per radio, ci sono dei concetti che poi vanno interiorizzati, vanno visti di che cosa stanno parlando interiormente, di a che cosa si stanno riferendo. È lì che incominciamo a funzionare. Però, come dicevamo in tutta la trasmissione, ho bisogno di volerlo fare, come dire, aiutatemi a trovare un termine che sia più adeguato, ho la necessità di volerci stare insieme, no? Come dire, non trovo un altro termine.
1: Sì, è un'azione interiore, è un'azione interiore che deve essere compiuta.
0: Quindi se non ci, uno mi può anche rifiutare dicendo ah, queste cose sono tutte beh, va bene, è una scelta, però è un'esperienza, sto scegliendo di fare questa esperienza di rifiuto, questo è il meccanismo. Allora, nel momento in cui siamo consapevoli, il problema non sussiste. A te piace il gelato al cioccolato, a me piace il gelato al limone, dov'è il problema? Non c'è. E invece, nel momento in cui, se parliamo che il cioccolato ha queste caratteristiche e sa di questo, tu puoi riferirmi la stessa cosa. Tutto qua. Va bene, allora noi vi ringraziamo.
1: Buona giornata a tutti. Ora stiamo concludendo e
0: ci vediamo, sentiamo fra 2 settimane.
1: A presto.
0: A presto.

0: Vuoi conoscere la tua attività? Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

Allora, sto aspettando, sta per arrivare fisicamente, onorarci della sua presenza fisica qui in radio, il giudice Paolo Scheusa, come vi avevo già annunciato, e con lui parleremo di tutto. Parleremo, ovviamente, ci racconterà della sua esperienza almeno decennale come giudice del Tribunale dei Minori, prima di Trieste e poi di Trento, una esperienza comunque tutta una vita da magistrato, e gli chiederemo di parlarci di quello, soprattutto con riferimento agli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, ma anche di ogni cosa di attualità, per esempio questa porcata che il ragazzino, per andare a scuola, anche il minore, dovrà avere la PEC. Signori, la PEC, chi non ha PEC pecca, e questa è la vita.

Chi non ha la PEC è un peccatore. Allora, vi sollecito già a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102672. Per chi usa WhatsApp, mettere il più 39 davanti. Intanto che aspettiamo il giudice Scheusa, vi aggiorno sugli ultimi post. Vi ricordo praticamente gran parte del materiale che viene usato in trasmissione lo postiamo anche sul canale Telegram Debito e Democrazia. Eccoci qua. Ecco, un attimo solo. Allora. Ecco, non credo che interverrò. Di sicuro non su Burioni, sapete che io quel personaggio là proprio non lo considero un collega, lo considero un pezzente, ciarlatano, volgare, piuttosto ecco, per chi mi ha chiesto già questa storia della difterite, non parlerò del caso della bambina, ne hanno già sparlato anche troppo tutti praticamente, perché come sempre il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto. Riprendo, perché mi pare anche più corretto, riprendo un post recente dell'amico e collega Paolo Bellavite, e più in generale, insomma, non parliamo del singolo caso, che ovviamente che si presta a sciacallaggio e vediamo e sappiamo bene quanto e come. Allora, Paolo fa una panoramica mondiale della difterite e dice: nella maggior parte dei paesi del pianeta la vaccinazione antidifterica è solo raccomandata, non è obbligatoria per legge. Del resto quella e tutte le altre, ricordo che ve l'ho postato anche quello recentemente, con tutte le porcherie che combina Trump, però avendo Robertino Kennedy come ministro della salute e sapendo bene che i suoi consensi ormai si basano solo su di lui, e sarà da vedere a novembre quanto tracollo subirà. Vabbè, il Trump si sta tenendo stretto Robertino Kennedy e Robertino Kennedy non si fa certo, non rallenta, anzi continua a battere il chiodo, e ha ottenuto un paio di settimane fa un ordine esecutivo di Trump dove praticamente viene eliminato l'obbligo di qualsiasi vaccinazione, tutte diventano facoltative, ma non solo, il diritto sacrosanto viene ribadito, il diritto sacrosanto a scegliere le vaccinazioni una per una, non l'obbrobrio medico, scientifico, biologico, prima che tecnico, politico, economico, quello dell'esavalente che viene somministrato ai nostri infanti
a cominciare dai primissimi mesi di vita e poi avanti, con richiami vari, difterite, tetano, pertosse, polio, cos'altro, epatite B, vi rendete conto, l'epatite B, li vediamo uno per uno, e l'emophilus. Allora, la difterite, adesso, visto che è di attualità, riprenderemo questa cosa di Bella Vite. Il tetano è pur vero che è ubiquitario, le spore sono ubiquitarie, e è anche vero che quel vaccino là è fra i più, tetano e difterite sono, essendo indirizzati alla tossina, non al batterio, sono molto semplici, molto efficaci, e hanno dimostrato la loro efficacia. Ma dov'è il problema? Il problema è che, essendo le spore del tetano e anche i vari corinebatteri della difterite, non solo quello classico ma tutti i suoi compagnotti, essendo diffusi un po' dappertutto, ma in particolare le spore del tetano, che sono state trovate nelle mummie egiziane ancora attive, nel senso riattivabili, diciamo, una spora si resta in fase dormiente e poi si riattiva in particolari condizioni. Bene, e dicevo, il batterio va, viene, se produce la tossina hai la malattia, e a quel punto il vaccino contrasta la tossina. Bene, ma questo significa, non è che è la tossina che ti infetta, quindi la protezione dalla malattia è molto buona, ma l'effetto, il cosiddetto, il fatidico, il fantomatico effetto gregge, in particolare un po' per tutte, ma in particolare per tetano e difterite, è zero. Per cui non c'è neanche l'ombra della giustificazione della protezione sociale. Non è che se tu vaccini un bambino contro il tetano proteggi il nonno o viceversa. La protezione è zero, già con le altre malattie è molto bassa, figuriamoci con tetano e difterite. Allora, dicevamo, nel tetano tu ti puni la classica, una ferita infetta, le più tipiche erano quelle da guerra, e Dio sa, per esempio adesso a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, e in Ucraina, chissà quante morti assieme alle amputazioni, assieme alle emorragie, assieme a, se uno non muore subito con l'emorragia, magari poi dopo 10-15 giorni muore di tetano, ma non se ne accorge nessuno per le condizioni che ci sono. Ben, quindi le spore, i batteri sono ubiquitari, uno si può beccare l'infezione e può avere, può sviluppare in questo caso la tossina, ma la tossina resta in questo organismo, o lo ammazza o sopravvive, resta là. Non è che poi dalla tossina si sviluppa di nuovo la spora, quindi il batterio fa la sua strada indipendente dalla tossina. Vaccinare contro la tossina conferisce protezione zero a chiunque altro accudisca questo paziente. Ecco quindi che voi capite che rendere obbligatoria una vaccinazione che non ha nessun impatto di salute pubblica già di per sé è una castroneria. Allora, abbiamo sistemato in questo modo difterite e tetano. Poi abbiamo la pertosse. La pertosse è infettivamente, mi verrebbe da dire, effettivamente è una minaccia seria per i lattantini, per gli infanti, diciamo, fino al primo anno di vita,
un anno e mezzo, a seconda poi delle, delle condizioni. E ha senso, avrebbe senso vaccinare chi? Vaccinare la mamma, la gravida verso il settimo mese, come si fa, per rafforzare in lei l'immunità che quasi tutti abbiamo acquisito, abbiamo acquisita per infezione naturale e o per vaccinazione. Tutti questi vaccini, non è che tu in un momento zero della tua vita hai beccato o l'infezione o il vaccino, e da quel momento là in poi la tua vita biologica dipende. Eccolo qua, eccolo. Mi interrompo un attimo e ti dedico subito una canzone. Fermila tutti in linea.

0: cabina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente.
1: In realtà sì, qua ti do ragione. Il 99,9%
0: passano gli anni, mesi, e se li conti anche i minuti.
1: Allora la stoppiamo.
0: È triste trovarsi.
1: Allora era per provocarti subito.
2: Diciamo che dai.
1: Allora dai, mettiamo un medico.
2: No, però è bella quella canzone lì, solo che.
1: No, hai ragione nel
2: sì,
1: dire che
2: non mi riconosco.
1: Li presenta con. Ah, beh, ci mancherebbe, no?
2: Non era certo
1: dedicata a te, era dedicata alla categoria. E riconosco anche che in effetti è veramente da psicopatici. In realtà, credo, secondo l'esperienza di tutti noi, soprattutto in questi ultimi 6 anni, sono dei cagasotto, non hanno mosso un dito.
2: Sì, non so se per paura, solo per paura.
1: Senta,
2: no?
1: Guarda,
2: sì, ci sono? Sono? Ci sono, sì. Non solo se per paura o solo per paura,
1: guarda,
2: diciamo
1: guardala.
2: Che anche tanto per. Sì, pronto? Mi
1: Eccolo
2: senti?
1: Là, sì, sta
2: ecco.
1: Più vicino, sta più
2: non
1: vicino.
2: Non so se per paura, come dici tu, o solo per paura, ma anche per tanto quieto vivere, carrierismo, diciamo adesione al palazzo, perché insomma, mentre i giudici dovrebbero essere terzi indipendenti e controllori del palazzo, beh, insomma, molto volentieri deflettono, rinunciano a questa loro funzione, che è una funzione primaria, perché devono garantire i cittadini, non il potere. E quindi diciamo che recentemente hanno dato prova sì, di un certo allineamento. Che ne dici?
1: Allineamento? Allineamento mi pare ti vedo molto addomesticato con me.
2: No, sono diplomatico.
1: Sì, bravo.
2: Non voglio offendere nessuno.
1: No,
2: all'interno, come in tutte le categorie, ci si trova di tutto, no? Ci si trovano i buoni, i meno buoni, i perniciosi, i pessimi e anche gli ottimi.
1: Certo. Va bene, dai, allora lasciamo. Ti ho graziato, ti ho tolto.
2: Grazie.
1: Adesso ho preparato un medico di De André. Che è questa qua, devo dire, è fatta meglio.
2: Questa,
1: perché salva il giovane medico, ma da dentro alla categoria. E quindi vedi, siamo là.
2: Categoria che se non sbaglio è la tua, giusto?
1: Purtroppo sì.
2: Ma è stata una bella gara recentemente.
1: Guarda,
2: chi si è superato, diciamo, nella negatività. Ma non siamo le uniche due categorie che hanno sfigurato.
1: No, devo dire che siccome il tema obbligato e vaccini, avevo iniziato, forse non so se venendo a,
2: dimmi,
1: avevo
2: informami.
1: Iniziato rispondendo a tante domande che arrivano con la sollecitazione, dicendo che non risponderò sulle sollecitazioni che mi vengono fatte sui vari burioni e che intervengono da sciacalli sul caso di quella bambina di Palermo. I giudici, via di testa anche quelli, stanno indagando per omicidio colposo i genitori Novax. E guarda, vabbè, non entriamo nel singolo caso. Stavo facendo una panoramica dell'altra, l'aberrazione totale, che è per esempio l'esavalente. Beccare un lattantino di 3 mesi e infilargli dentro per iniezione 6 antigeni tutti in un colpo, cosa che in natura è inimmaginabile che possa avvenire, ma non solo. Di questa roba di solito te la becchi o per via inalatoria, respirando, o mangiando, come la polio, o ferendoti, come nel tetano. Il tetano è l'unico che la ferita, diciamo, l'iniezione intramuscolare può simulare la ferita, a parte che la ferita deve essere sporca, deve essere, lasciamo stare.
2: Ascolta Leo, posso farti una domanda?
1: Vai caro, sì.
2: Ecco, a proposito, visto che hai citato l'antitetanica, no? Che l'antitetanica è un vaccino che insomma io ero abbastanza attento, diciamo, a farmi, perché piacendomi lavorare anche con le mani, sai, in giardino, piccoli lavoretti con attrezzi da taglio, da punta, le cose che insomma capiamo tutti, però a me piace, quindi spesso mi ritrovo insomma esposto a questo rischio di, che ne so, di ferirmi con attrezzi sporchi, la terra eccetera. Io non lo so, però quelle sono le condizioni indicate, segnalate, nelle quali c'è o ci sarebbe sto rischio, no? Di contrarre sto tetano, questa malattia,
1: certo.
2: Piuttosto mortale, piuttosto brutta, insomma. E quindi
1: certo.
2: Mi ero fatto molti anni fa questa prima iniezione, poi mi ricordo che ce n'era da fare un'altra un anno dopo, e poi
1: il bambino non te l'avevano fatta?
2: No, non lo so.
1: Sì, te l'avevano fatta.
2: Può darsi. E che poi dopo 10 anni, durava 10 anni, dopo 10 anni bisogna continuare.
1: Eh sì, perché ecco, le tossine si mettono il cronometro allo scadere, allo scadere di 9 anni, 20, 11 mesi, 31 giorni e 23 ore.
2: Vabbè, non lo so, ma questa era l'indicazione che noi, insomma, cittadini, comuni mortali, riceviamo, ricevevamo. Allora, la domanda era questa, ti volevo fare: ma è vero, io l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, che adesso non si trova più l'antitetanica per adulti, voglio
1: claro
2: dire,
1: che no.
2: Da sola,
1: claro che no.
2: Isolata, cioè uno deve per forza tutto il pacchetto.
1: Certo.
2: E che cosa include il pacchetto di adesso per l'antitetanica?
1: Difterite, tetano, pertosse, se ti va bene.
2: Ma quelle non sono,
1: se
2: quelle infantili,
1: bene.
2: Io
1: se
2: sono
1: ti va
2: un
1: bene.
2: Po' cresciutello, no?
1: E
2: no?
1: Se non ti becchi l'esavalente, difterite, tetano, pertosse, polio, hemophilus e epatite B.
2: Ma io quelle non le voglio, io vorrei la mia vecchia, antica cura preventiva, vaccino per l'antitetanica.
1: Certo.
2: Non mi interessano tutte quelle cose.
1: E avevo anche detto che l'antitetanica, la storia dei 10 anni è una menata. Una volta che tu hai avuto le tre dosi tipiche che si facevano da bambini, tu sei immune per il resto della vita.
2: Ma questa è una bellissima notizia.
1: Vabbè, sì,
2: quindi
1: però,
2: non mi devo porre il problema.
1: Vengono e rompono le balle perché sono passati 10 anni. Oppure vai in ospedale e te la rifanno senza neanche dirtelo.
2: Ah,
1: e
2: okay.
1: Se ti rifanno solo l'antitetanica, pazienza, ma appunto ti fanno 3, 4, 5, 6 roba insieme. Ma dicevo, questa è una delle poche che ha una sua ragione d'essere per la singola persona. Accettiamo anche l'esagerazione per la singola persona, ma dov'è il punto? Mentre per tutte le altre malattie il cosiddetto effetto gregge è l'unica motivazione per, come dire, spingere l'individuo a sacrificarsi in vista di un bene collettivo, cosa che peraltro non è comunque ammissibile, perché io mi sacrifico, se c'è un sacrificio devo essere io che me lo accetto, non mi deve essere imposto. Ma al di là, ammettiamo, l'effetto gregge è pazzescamente sovrastimato per tutte le

0: obbligare, dicono gli sborioni. Allora, se si fa il tetano, paghi lui le cure, visto che non si era vaccinato. Già, e tu che bevi e metti sotto quattro persone, e tu non è più finita, ovviamente, no?
1: Quelli che fumano, ma insomma, c'è qualcuno che disse anche: sapete cosa? Per evitare i costi del tumore al seno, all'ovaia, allora bisogna, in linea preventiva, togliere tutto, perché se ti viene e poi dopo provochi tutti quei costi lì ospedalieri, te li paghi, potevi toglierli preventivamente.
0: Ma hai capito. Allora, stavo appunto facendo questa panoramica, quindi difterite e tetano zero, effetto gregge zero. Eravamo alla pertosse, dove l'unica ragionevole strategia è quella, davvero quella, fra l'altro inaugurata non da molti anni, di fare un vaccino alla gravida verso il settimo mese, in modo da, attenzione bene, rafforzare il vaccino, una specie di funzione di richiamo. Perché non esiste, soprattutto nelle nostre generazioni, ma poi in quelle che sono seguite, non esiste che tu abbia avuto la pertosse da bambino o che tu sia stato vaccinato da bambino, poi torni comunque in contatto col batterio, in questo caso selvaggio, la bordetella, e quello fa da richiamo. Quindi il famoso effetto gregge, quando c'è quel poco che c'è, è perché restano i batteri naturali a farti da richiamo, non per via della potenza, come dire, i superpoteri di questo vaccino. Ma veniamo, certo, al punto. E tu sei al settimo mese, sei gravida, sei al settimo mese, e dici: sì, vabbè, mi pare ragionevole fare questa cosa qua. Sì, e ti rifilano sei botte. Hai capito? Ti rifilano sei botte. Non esiste in natura la possibilità che uno si becchi contemporaneamente, per via parenterale, cioè direttamente nel circolo sanguigno, sei agenti, di cui solo uno, il tetano, potrebbe per via naturale arrivarti tramite ferita. Tutte le altre arrivano o respirando, o mangiando, o bevendo.
1: Certo, ma guarda,
0: o con l'epatite B o con rapporti sessuali. Ecco, l'epatite B a sua volta potrebbe essere iniettata. Uno dice: sì, ok, ma allora andiamo, per esempio, dagli adolescenti, dire: ragazzi, occhio, perché qua, ma a tre mesi cosa fai? Ti fai le siringhe o hai rapporti sessuali allegri a dritta manca? Perché
1: no.
0: Si può vaccinare a tre mesi contro l'epatite B, che di fatto comincia a essere un rischio dopo l'età adolescenziale e per questioni comportamentali, non certo. E se tu hai l'epatite B, poi che effetto gregge fai? Certo, se hai rapporti a gogo a dritta e manca, o se scambi siringhe, certo, ma dov'è l'effetto gregge qua? Inteso come effetto gregge.
1: Ma guarda, Leo, molto interessante quello che dici, sicuramente per me e anche per tutti gli ascoltatori. Solo una notazione vorrei esprimere, così, una notazione di colore, semantica quasi, cioè che ha a che fare con la parola, no? Questo effetto gregge, quanto poco mi piace il paragone di un effetto medico asseritamente protettivo nei confronti di un animale che è la pecora, che va tutelata in quanto destinata a vivere in promiscuità e soprattutto a rendere al suo pastore durante tutta la sua vita, attraverso la tosatura, la mungitura e poi alla fine attraverso il macello. Quindi bisogna che le pecore arrivino sanissime al macello.
0: Non era una finestra di Overton quella volta?
1: Esatto, certo. Questo mi pare che voglia ispirare in modo, se vuoi, subliminale, cioè inavvertito, non immediatamente colto, raccolto, no? Anche perché attorno alla pecora e al suo impiego

0: insieme, cioè al gregge, a tutta l'iconografia immaginifica del pastore che si vuole per forza buono, ma forse di buon pastore ce ne fu uno, ecco, ma tutti gli altri mi sembrano degli allevatori che vogliono alla fine lucrare attraverso il macello delle pecore. Ecco, il macello delle pecore che si profila adesso, purtroppo, così spaventoso e terrorizzante, è quello che sempre nella storia ha mietuto vittime più di tutte le altre, ed è il macello della guerra. Allora
1: sì,
0: me trovo di uno stridente così impressionante continuare a dire, a insistere, a battere sul tasto dei vaccini a tappeto, non per la necessità dell'esposizione a rischio, ma a tappeto fin da piccoli, da bambini, quando, da infanti, quando il rischio appunto non si profila, non c'è, ma non lo so, forse per serialità, per una sorta di economia scalare, è importante vaccinarli tutti subito, che così, come se fosse non lo so, una catena di montaggio. È spaventoso, e tutto questo di fronte a una prospettiva vicinissima di sterminio. Allora, tutti sani allo sterminio, perché dovete essere funzionali come soldati, e i soldati devono essere sani fino a che non sono morti. Ecco, io trovo tutta questa serie impressionante di contraddizioni nella nostra quotidianità moderna, che non capisco come non vengano immediatamente avvistate, colte, ponderate e discusse nella quotidianità delle persone, ma veramente al bar, esatto, ma veramente, esatto, in casa, in famiglia.
1: È perché sono dogmi.
0: È distopia.
1: Perché sono dogmi? Perché già nell'ambiente medico, primo, c'è un indottrinamento pazzesco, e qua purtroppo dei medici si salva forse un 20%, dei pediatri si salva forse un 2%. Io conosco parecchi pediatri e di decorosi ne conosco solo un 2. Ecco,
0: ascolta Leo, cambiando ma non cambiando in realtà un momentino discorso, no? Anzi, aprendo una parentesi,
1: sì,
0: il discorso
1: resta
0: lo stesso. Dunque, ieri tu sai che io sono attivo in Telegram, c'ho un canale che si chiama come me, Paolo Sceusa,
1: Marcia della Libertà.
0: Delle, perché è plurale.
1: Delle
0: libertà, pace, evoluzione. Poi dopo, cioè, il canale è una cosa in Telegram, poi per chi ne sa un po', ci sono i gruppi.
1: In mi piace che ogni tanto dal canale dici show.
0: Sì, sì. Poi c'è questo gruppo dove invece si può aprire la discussione. Il canale no, insomma, gli iscritti al gruppo discutono fra di loro, discutono molto.
1: Certo.
0: E allora la parentesi è quella, alla quale, sì, tu hai detto prima, non voglio parlare ad entrarmi nei casi concreti. Tuttavia, forse è un cenno, è doveroso farlo. Io mi sento in dovere, perché ieri sulla scia di questa notizia di Palermo, che, a cui accennavi tu prima, e così via, molti, sapendo che insomma quel gruppo l'ho aperto io e che ci vado, lo frequento, quindi leggo i vari messaggi, mi hanno rivolto proprio una domanda espressa, esplicita, no? In seguito a quella notizia di stampa a cui anche hai accennato tu, che è localizzata a Palermo, dove si dice appunto che i carabinieri, così sta scritto in un titolo di giornale che ho letto, quello che gira insomma in queste ore, si starebbero recando a Palermo nelle scuole materne, come si chiamavano una volta, cioè adesso scuole per l'infanzia, e nelle scuole elementari, cioè la primaria di primo grado, per raccogliere insomma i nominativi e ottenere informazioni sui nominativi dei bambini non vaccinati rispetto a quelle vaccinazioni lì, uh-huh, che dicevamo prima, le pediatriche, le Lorenzin cosiddette.
1: Uh-huh.
0: E poi almeno quel trafiletto che ho letto io non è tanto più specifico, però ha creato molto scompiglio e scandalo all'interno di questi che seguono sto gruppo e che poi mi hanno rivolto sta domanda. domanda: ma si può sta cosa? Ma è legale? E allora io per, così ho detto: beh, dato che ne devo parlare domani, sai cosa faccio? Scrivo lì che se vogliono si sintonizzino su Gamma 5, Radio Gamma 5 alle ore 11, che un cenno lo farò. Ecco perché mi sento, capisci, un po' in dovere, nonostante la tua premessa di prima, che hai detto non voglio entrare nei casi specifici.
1: No, va bene, va
0: però
1: bene.
0: Giusto un minimo, no? Giusto un minimo di cenno su questa cosa, che allora, penso possa interessare no,
1: più che legale,
0: non solo chi mi ha scritto.
1: Più che legale è stupido, per la semplice ragione che le scuole non hanno il censimento, la lista delle pecore bianche e delle pecore nere, ce l'ha la ASL, non ce l'hanno le scuole.
0: Ma
1: tant'è
0: guarda.
1: Vero, tant'è vero che sempre secondo la famigerata legge Lorenzin, alla scuola che ti chiede, la scuola ti può chiedere ma lei è vaccinato o no, tu puoi presentare il certificato se sei una pecora, chiamiamola bianca, la chiamiamo bianca o la chiamiamo in colore?
0: Come vuoi tu. Però Leo,
1: aspetta, ti rispondo.
0: Sì.
1: Allora, la scuola ti chiede, ha l'obbligo di chiederti, e tu hai solo tre modi per rispondere: o non rispondi e poi ti rompono finché rispondi, ma insomma, tu esibisci il
0: certificato
1: perché sei una pecora obbediente, perché anche se ti hanno inoculato più volte e hai avuto danni ti chiamano Novax, nota bene.
0: Ah, certo.
1: No? Tutti quelli che hanno avuto danni da vaccini sono Novax. Anche questo è un passaggio logico arduo da capire, eh?
0: Sì, sì.
1: Bon, sono in carrozzella, ho fior di ragioni medico-scientifiche, biologiche, per collegare questa cosa con l'inoculazione. Il mio amico Romano, quando dice inoculato, quella O se la mangia sempre. Succede. E mi chiamano pure Novax, ma al di là di questo, tu esibisci la vaccinazione. Oppure esibisci un certificato che dice: cazzo, no, questo ha avuto una reazione bestiale e non gliela si deve fare. Oppure cosa esibisci? Esibisci la richiesta di appuntamento alla ASL. Poi, e questo è quanto, basta, chiuso, la legge non prevede nessun'altra possibilità, perché la scuola non ha la lista. La lista delle pecore bianche, delle pecore incolori e delle pecore nere ce l'ha la ASL. Allora i carabinieri che vanno a scuola fanno un buco nell'acqua.
0: Ma non è proprio così. Allora ascolta, quello che hai
1: dai.
0: Detto tu è esattissimo.
1: Dai.
0: Però allora i carabinieri o le forze dell'ordine che si recano in una scuola, cosa possono ottenere?
1: Uh-huh.
0: Un dato per differenza. Cioè possono
1: sì.
0: ottenere dagli insegnanti, poi
1: sì.
0: adesso vediamo, tra un attimo distinguerò la scuola materna dalle altre scuole.
1: Quelle certo,
0: dell'obbligo,
1: perché
0: no?
1: I nostri ascoltatori lo sanno bene.
0: Lo sanno già, va bene.
1: Sì.
0: Ma l'accenno è
1: ripetiamo,
0: quello comunque.
1: Ripetiamo che, perché ripetita aiuta.
0: Esatto, che non è possibile iscrivere i figlioli alla scuola dell'infanzia o al nido, non la scuola dell'infanzia, al nido e anche alla scuola dell'infanzia, perché per quella si pretende che ci sia il certificato vaccinale.
1: Certo.
0: Per le altre scuole dai 6 ai 16 anni, cioè le scuole dell'obbligo, invece non è possibile impedire la frequentazione dell'istruzione a chi per mille ragioni non intenda sottoporsi alla vaccinazione.
1: E tu dici
0: esistono poi delle sanzioni amministrative, lo vediamo fra un attimo se interessa, me lo dici tu. Ma insomma, per differenza, i carabinieri che cosa vanno a ottenere? La certificazione esibita da parte dei genitori su richiesta della scuola.
1: Certo.
0: Ecco, allora da lì, per differenza, con l'elenco degli iscritti eccetera, nominativi, capiscono chi non l'ha esibita. Questo non significa automaticamente nient'altro che domandare a chi non l'ha esibita la certificazione di esibirla.
1: Mm-hmm.
0: Dopodiché mettersi magari in contatto con la ASL, che è l'unica mm-hmm. che sa effettivamente mm-hmm. chi non è vaccinato e perché non è vaccinato, e attraverso quella mm-hmm. ecco di rimando informare quali sono i genitori che non hanno vaccinato i figli sottoposti all'obbligo. Aspetta, informare mica la scuola, informare il mandante di questo controllo, perché a Palermo il mandante di questo controllo non è stata un'iniziativa dei carabinieri che si muovono sempre su input, spesso su input di qualcuno, no? Certo. Una denuncia di un cittadino, cioè, in questo caso c'è stata un procuratore della procura, un sostituto procuratore della procura per i minorenni, del tribunale per i minorenni di Palermo, che ha inteso muoversi così per rispondere insomma a questo subuglio che ha creato il caso di quel bambino, di quella bambina. E allora, ormai, i procuratori, le procure sono sensibili ai dati di cronaca, un po' come i politici, no? Succede una cosa, devono dimostrare di attivarsi.
1: Certo.
0: Allora, i politici lo fanno perché aspettano i voti e quindi non possono fare la parte di quelli che se ne rimangono inerti di fronte a un'emergenza o un caso eclatante, perché altrimenti poi non sanno cosa dire ai loro elettori. È successo questo e io non ho fatto niente. Questo è il motivo per cui i politici agiscono e reagiscono di riflesso, in modo pavloviano. A tutti i casi di cronaca che i giornali, insomma, a cui i giornali danno risalto.
1: Certo.
0: Quello che mi stupisce e in qualche maniera mi scandalizza anche è che la stessa cosa comincino a farlo anche le procure, senza che nessuno gli dica niente, o meglio, se gli dicono qualche cosa glielo dicono sotto banco, e lì scatta o può scattare proprio il legame molto stretto che in tanti casi c'è fra le procure e gli esponenti politici territoriali o nazionali, no? Per cui vengono in qualche maniera molto spesso attenzionati, sollecitati, qualche volta uso una parola forte, sguinzagliati. Ok? E allora ecco che qui...
1: fermo, adesso faccio io la domanda.
0: Aspetta, allora quindi che cosa fa? Ho finito fra un attimo. Cosa fanno? Inviano i carabinieri per ottenere questi elenchi attraverso il giro che abbiamo detto, per differenza loro sanno, i genitori che non hanno esibito la certificazione a scuola, vanno all'ASL, lì ottengono l'elenco vero.
1: L'ASL non può, perché solo tu giudice,
0: c'è l'ordine del magistrato.
1: Ognuno
0: il suo mestiere, ti diamo un po' in diretta. Ti posso dire una cosa, su ordine del giudice hanno il dovere, l'ordine di darlo, è il giudice, è il pubblico ministero lì.
1: No, tu giudice che hai un qualche motivo per prendertela con Leopoldo Salmaso, lui, puoi nell'ambito delle indagini
0: devi avviare
1: una procedura contro di me personalmente.
0: Aspetta.
1: Non puoi agire contro il gruppo,
0: non è che funziona così. Allora, intanto c'è un'indagine avviata nei confronti di quei genitori.
1: Bene.
0: Come hai ricordato tu prima, per omicidio colposo.
1: Sì.
0: Dopodiché c'è l'attività di prevenzione. È l'attività di prevenzione, di contrasto del crimine. Allora, a questo punto io posso, nella visione del pubblico ministero, che non dico che sia corretta, è una visione che deve superare il vaglio del giudice vero e proprio. Però il pubblico ministero che cosa fa? Accende attraverso l'indagine, dà un input ai carabinieri, i quali si sono mossi così.
1: Sì.
0: Andranno a finire all'ASL, se poi l'ASL opporrà questo tipo di argomentazioni, se non lo farà non lo sappiamo, però quando lo farà...
1: L'ASL farà, eseguirà, ubbidirà.
0: Ma se e quando lo farà, il carabiniere che si sarà recato lì, gli mostra l'ordine non del giudice, tecnicamente è un pubblico ministero, l'ordine del pubblico ministero, ecco, che gli dice: ma io devo acquisire questi dati, e lì vedremo cosa succederà. Nel momento in cui acquisisse, saltiamo questo punto. Immaginiamo che acquisissero tutto un elenco di genitori che non hanno inteso sottoporre i figli alla vaccinazione obbligatoria. Che cosa fa? Trasmette al pubblico ministero questo elenco, il quale dovrebbe presentare, se vuole, una richiesta al giudice per i minorenni. E lì arriviamo finalmente al vaglio del tribunale, che ancora non ha detto niente. Il tribunale che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire: ah, questi stanno disattendendo una legge che obbliga i genitori, eccetera, che ha due profili di sanzioni, sì. Uno amministrativo, vanno sì. da 100 euro a 500 euro e che sì. riguarda ciascuno dei due genitori, sì, se esercenti sì. La genitorialità,
1: separarsi.
0: Benissimo.
1: E se sono okay. in comunione dei beni?
0: No, è uguale, la sanzione non c'entra niente, e quindi non è in solido ma riguarda ciascuno dei due.
1: Okay.
0: Dopodiché, quella è una pratica amministrativa, la sanzione viene erogata dall'ASL. Nel momento in cui invece il tribunale ritenesse sussistere un profilo di inadeguatezza genitoriale,
1: ecco.
0: come dire, io ti considero un genitore non adeguato,
1: certo.
0: nei termini della protezione della salute preventiva, salute
1: ti
0: dei
1: porto
0: tuoi
1: via
0: figli.
1: I bambini.
0: No, calmo.
1: Entriamo non nell'argomento
0: sì,
1: delle
0: sì.
1: ore 11.
0: Benissimo, ma non
1: vi
0: è...
1: avevo detto che oggi ci sarebbe stata una trasmissione bollente.
0: Non c'è quell'automatismo, però. Questo è l'automatismo che viene spacciato dai giornali per comunque accendere un malanimo, non ha importanza se sia meritato o non meritato, la ragione per cui i politici vogliono accendere un malanimo delle persone, dei cittadini nei confronti della categoria, tutta la categoria dei giudici, al di là del merito che
1: anche
0: possano
1: nani,
0: avere
1: anche i nani.
0: O i nani che possano avere ragioni o non ragioni, è un motivo molto peloso, ok? Siccome ci sono ancora, e sono pochi, sicuramente una minoranza, di giudici che fanno le pulci al potere. Ricordiamo che per dire Mani Pulite,
1: sì.
0: che poi adesso si tirano fuori tutte le dietrologie, pilotata,
1: sì,
0: non pilotata,
1: sì.
0: eccetera. Però ha fatto fuori una classe intera di politici
1: sì.
0: che non se ne voleva andare, ok? E che ha fatto di tutto per non andarsene.
1: Certo.
0: Bene? E quella lì è stata spazzata da quel periodo. Allora, da quella volta se la sono legata al dito e hanno detto: noi i giudici li dobbiamo per principio massacrare. E allora ogni caso di cronaca, di specie, che riguardi minori, che riguardi dei serial killer, che riguardi degli abusivisti, degli evasori fiscali, eccetera, che vengano perseguiti dai magistrati, la prima cosa che i politici fanno, al contrario di quello che fanno nei confronti delle forze dell'ordine, che qualunque strage pensino di fare per incuria, per incapacità professionale, oppure come in qualche caso è successo volontariamente,
1: da uno bianca,
0: quelli sono difesi a spada tratta sempre e comunque da tutti i politici.
1: Com'è finita la storia
0: okay?
1: della uno bianca?
0: Te lo dico dopo, non lo so per la verità, è una cosa talmente vecchia,
1: ma sì,
0: non me lo ricordo più,
1: sì
0: va bene, ma questa è talmente vecchia che non è più emblematica delle porcherie che succedono anche in quella categoria, che oltre ai medici e ai magistrati è un'altra categoria, le forze dell'ordine, che ha miseramente sfigurato e che sfigura tutte le volte che esegue e obbedisce a degli ordini palesemente illegittimi per obbedienza al palazzo. D'altra parte il palazzo, l'eterga delle divise, sta sempre lì a proteggerle. Non lo stesso nei confronti delle toghe, e torno adesso al punto perché bisogna anche non lasciare per aria gli argomenti. Il caso della bambina, eccetera, il caso dei genitori che non vaccinano è stato si è ottenuto attraverso la sinergia tra informazione e politici nel dargli addosso alla magistratura sempre e comunque. Come si realizza questo caso? Si realizza montando questa opinione pubblica secondo la quale non hai vaccinato i figli, te li portano via. Non è così.
1: No, certo.
0: E allora, insomma, è anche importante a un certo punto capire che non c'è questo automatismo. Allora, esistono.
1: Abbiamo preparato l'uditorio per le ore 11
0: Perfetto.
1: Su questo argomento. Adesso però mi devi far fare la mia domanda. Però, ragazzi, ditelo. È bella la trasmissione di stamattina, di sicuro non vi annoiate.
0: E come vuoi che lo
1: la
0: dica?
1: Domanda era: tu avevi precisato che questo di Palermo era un sostituto procuratore.
0: Sì,
1: e allora la domanda è: farà carriera?
0: Ah, buh, non lo so, questo non lo so. Diciamo che è sicuramente una mossa in sintonia con quello che ho detto prima. C'è il caso eclatante, c'è l'ebollizione pubblica, c'è l'interesse dei politici a mettere tutta l'opinione pubblica maggioritaria perché è vaccinata, contro la categoria infame, no? Dei Novax, che adesso, come dicono i giornalisti, ha fatto il morto. Una bambina ha fatto il morto, i Novax hanno fatto il morto. Invece tutti gli sterminati da effetti avversi, io ne ho conosciuti e ne conosco, e piango ancora il lutto, perché alcuni erano miei amici.
1: E tu quanti ne conosci?
0: Tanti.
1: Prova a immaginare
0: tanti.
1: Prova a immaginare
0: sterminati e morti in ospedale con diagnosi sottaciuta di probabile effetto avverso. Questo non finisce mai sui giornali.
1: Mai.
0: Gli incidenti stradali per malori improvvisi, la gente che sviene per strada, quello, se fossero dei Novax, ti direbbero subito: e non è vaccinato, è per forza che sta male, che ha avuto il malore. Se non dicono niente, significa che è vaccinato.
1: Certo, anche perché ci azzecchi. Insomma, diciamola così, non sappiamo se farà carriera, ma di sicuro sta cavalcando la tigre, il buon sostituto.
0: Secondo me, adesso questa è una, come dire, una malignità. Non si sa, magari c'è un capo sopra di lui, il sostituto, c'è il procuratore,
1: che
0: altrimenti, e magari
1: gli
0: rompe
1: il culo.
0: Che muove le fila, no? Non lo so, non lo posso sapere
1: da dove
0: viene fuori questa cosa. Certo che, almeno a vederla in base alla cronologia degli effetti e le conseguenze, mi sembra chiarissimo.
1: Certo.
0: È successa questa cosa,
1: certo.
0: E si muove la procura dando incarico ai carabinieri. I carabinieri fanno quello che abbiamo fatto, che abbiamo detto, dopodiché staremo a vedere cosa farà l'ASL. Gli dà, non gli dà l'elenco? Se glielo dà, cosa farà la procura?
1: Però
0: chiederà al giudice
1: in maniera evasiva?
0: No, non
1: un elenco, un provvedimento erga omnes, è possibile?
0: Ma guarda, con te e come te ne dubito anch'io. Voglio dire che se l'ASL opponesse
1: l'ASL
0: mancata,
1: non opporrà niente.
0: Però no, immaginiamo che l'ASL dicesse: beh, io non posso dare indiscriminatamente questa roba, perché è un dato sensibile, no?
1: Certo.
0: Appartiene, diciamo, alla cartella clinico-sanitaria,
1: certo,
0: di ogni bambino,
1: singolo,
0: ecco, che è stato o non è stato vaccinato,
1: certo,
0: eccetera eccetera. Bene, allora quello lì si può creare un impasse da un punto di vista giuridico. L'ASL potrebbe opporre, mi manca un tassello in questa cosa qui, no? Ma è un tassello, però, se vuoi, superabile. A quel punto che cosa farebbe? Il carabiniere tornerebbe lì con l'elenco di quelli che a scuola non hanno presentato la certificazione e direbbe: questo pinco pallo,
1: e si anda a capo.
0: Voglio sapere se il bambino
1: è stato
0: vaccinato.
1: Non è il carabiniere, deve essere il giudice che vuole sapere, non il carabiniere.
0: Le vie.
1: Un singolo provvedimento giudiziario per ogni singola persona, o no?
0: Sì, ma lo si può tenere.
1: Su questo
0: il ministero lo può tenere anche dal giudice. Dice: questi sono gli elenchi delle persone che non hanno presentato la certificazione a scuola. Ora, per sapere se hanno motivi, se sono vaccinati o no, se hanno motivi per non vaccinarsi, eccetera. Comunque questa è una cosa che i tribunali per i minorenni vedono ogni giorno, e cioè, sono due linee di giurisprudenza, non agiscono tutti allo stesso modo.
1: Tu mi confermi che, almeno in linea di principio, ci vuole un provvedimento del giudice per ogni singolo caso, poi che poi tutto vada todos caballeros nella pratica quotidiana, purtroppo, però almeno in punta di diritto mi confermi questo.
0: Guarda, io questa cosa non te la posso né confermare né smentire, perché mi baso sulla mia esperienza giudiziaria di un tempo ormai, no? Non lontanissimo, però di un tempo. Che cosa accadeva? Il tribunale per i minorenni veniva dal pubblico ministero informato che Tizio e Caio, come genitori, non avevano sottoposto il figlio alla vaccinazione obbligatoria. E questo era un dato che dalle carte risultava pacifico. Come ci fossero poi arrivati loro prima, se attraverso una dichiarazione, un interpello diretto dei genitori, quali abbiano ammesso, perché poi la gran parte delle persone, certo, non la nasconde questo, certo, dato, no? Non lo nasconde. Alcuni lo differiscono, mm-hmm, esibendo una certificazione di impedimento temporaneo. Certo. Alcuni non fanno neanche questo, chiedono l'appuntamento e poi non ci vanno. E in questo modo dilazionano, no? Sono tutte delle pratiche che, certo, servono per allontanare comunque quel momento che è molto temuto da molti genitori. Mm. Ora, questa è una materia tua, io non lo so quanto da un punto di vista medico se ha ragione o ha torto. Sappiamo entrambi, e non solo noi, anche chi ci ascolta, no, quanto sia stato discusso il famoso nesso, no, di causa fra i vaccini o alcuni dei vaccini pediatrici e l'autismo, per esempio, no?
1: è lì.
0: Allora, io ho un familiare, adesso non ti dico di che grado, perché sono di quei familiari delicati, di quelli che si arrabbiano spesso con i genitori. Ops, l'ho detto, allora il grado l'ho detto. che però lavora, diciamo, nel proprio, o ha lavorato, adesso non più, ha lavorato proprio nel settore dell'autismo e si è occupato di decine se non di centinaia di casi, e lo ha fatto per molti anni. Il dato, senza a tacer d'altro, come si dice, senza dire altro, il dato riportato da lui a me in maniera assolutamente generica e anonima è: papà, tu non hai un'idea, una volta era una cosa sporadica, eccezionale, certo, adesso c'è
1: uno
0: un
1: su
0: diluvio,
1: 40, uno su 40.
0: Adesso c'è un diluvio di autistici, certo. Dopodiché questo familiare dice: io non so, non sono un medico, non so se ci sia un nesso di... Leggo che viene esclusa, certo, scientificamente.
1: E sai qual è la risposta tecnica?
0: Questa, però io ti do il dato è che prima ce n'erano pochi, adesso c'è un diluvio.
1: Allora, andrò a postare, siamo... manca un minuto. No, allora un minuto... Vediamo rapidamente, no, i messaggi li rivediamo, ma voi continuate a mandarli i messaggi al 334-7102-672 col più 39 se usate WhatsApp. Qui la trasmissione sta andando via come una mitraglia. Bravo Paolo. Guarda,
0: bravo tu,
1: hai già toccato due argomenti per i quali ti prenoto martedì prossimo e l'altro martedì.
0: Martedì. Dopo il calendario lo vediamo, perché se potrò.
1: Quindi continuate con i vostri messaggi e poi in apertura li leggiamo, perché se no poi, visto l'incalzare, rischiamo di perderceli. Cosa stavamo dicendo?
0: Che fra poco partirà, perché è doveroso, insomma, partirà.
1: No, quello va in automatico.
0: È la pubblicità, l'ho detto io.
1: Quella
0: pubblicità
1: è inesorabile.
0: Siamo alla radio, d'altra parte. Sai cosa che mi piace della radio? Tengo d'occhio. Mi piace che ci posso venire vestito come voglio io.
1: Sei figo,
0: la camicia. Sì, però non devo mettere, capito, come in video, la giacca. Come ci si aspetta da un giudice?
1: Con Paolo Ceusa.
0: A dopo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 9288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
12: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice e con lo scudo penale.
11: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
12: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
11: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
4: Ok, 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
13: Anche a questa bocca, che cibo più non tocca.
14: Ti ho udito che manca una cena per i 50 anni.
4: Ah, volevo dirlo anche a me.
15: E allora pronti, mezza via.
2: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
16: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
4: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
14: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
17: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
13: Gloria, manchi tu nell'aria.
4: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
3: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
15: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
14: Mangiamo in campagna di fronte al lago.
4: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
14: Sì, come fare a Malta.
4: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
14: Ettore!
4: E ora chiamame al 348 85 73 609.
2: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
3: E come sempre,
14: e tanti auguri a te.
3: Se non se avesse capito,
4: e tanti.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo come graditissimo ospite il giudice Paolo Sceusa.
6: E ciao, chi di ha nuovo. Buongiorno, ciao.
5: E chi ha partecipato alla prima parte ha sentito come stiamo scoppiettando, come è scoppiettante questa trasmissione. Grazie, grazie giudice Sceusa, grazie Paolo per questo.
6: No,
5: vado subito
6: a
5: ai messaggi. Questo che non vedo, ah sì, Renata, una richiesta personale, me la sono annotata e risponderò, spero, nel pomeriggio. Adriano 68, non fanno più la sola antitetanica ma la nuova trivalente, tetano, difterite per tosse, me l'hanno fatta, e l'avevamo già detto, me l'hanno fatta la settimana scorsa dopo puntura di insetto al gomito con gonfiore e reazione allergica. Allergica spero locale e non generale. La guardia medica mi aveva prescritto solo tetano, se disponibile, ma al distretto hanno detto che non ne avevano più da tempo e che i nuovi farmaci sono molto migliori. Questa è proprio bella. Va bene, absit in iuria verbis, sono le industrie che fanno e disfano quello che vogliono, non rendono disponibili le singole formulazioni, anche se dovrebbero farlo per legge. Robertino Kennedy, stavo dicendo, 2 settimane fa è riuscito a ottenere un come sono i decreti presidenziali là, un ordine esecutivo del Donaldo, dove tutte le 94 vaccinazioni degli Stati Uniti senza discriminazione vengono rese facoltative e viene ribadito l'obbligo di renderle disponibili in monodose. Questa è la per il momento è legge negli Stati Uniti d'America. Siccome li copiamo in tutto e per tutto, in tutte le porcherie, vediamo se una volta tanto riusciamo a svegliarci un po' sulle poche cose, perché absit di nuovo in iuria verbis, non parlo di Donaldo Trump, ma parlo sempre molto volentieri di Robert Kennedy Jr., figlio e nipote dei due Kennedy ammazzati. Ricordo anche che lui, se qualcuno ha mai sentito un suo audio, ha quella voce, poveretto, veramente a volte si fa fatica ad ascoltarlo, e perché a 41 anni, a seguito di una inoculazione, si è beccato uno di questi effetti rari ma riconosciuti di una faringite. Non vorrei, andrò a controllare, mi pare che fosse influenzale, ma se fosse stata difterite, tetano, pertosse, a quel punto il corinebatterio, la componente difterica sarebbe molto sospettabile, ma credo fosse influenzale. Ad ogni modo, dicevamo, gli Stati Uniti si sono svegliati dal lunghissimo torpore, anzi dalla lunghissima dittatura che hanno esteso un po' il resto del mondo. Vediamo cosa facciamo noi, che siamo sempre prontissimi a copiare le porcherie. Vediamo se una volta tanto ci svegliamo di fronte a questi segni di resipiscenza. Daniele, buongiorno dottor Salmaso, mi sono appena collegato ma sento disturbato. No, non era disturbato, eravamo io e il giudice che ci parlavamo uno sopra l'altro, perché non sono, sapete che non è frequente qui avere ospiti in diretta. Ha come ospite il dottor Ceusa. Daniele, non so se ha già affrontato l'argomento del DL 75 del 23, convertito in legge il 10 agosto, quindi due settimane fa, che da gennaio 2027 sarà obbligatorio che anche una famiglia non azienda o chi ha partita IVA, non l'azienda o chi ha partita IVA, ma anche la famiglia abbia la PEC, e la deve avere anche lo scolaro obbligatoriamente di ogni ordine e grado, grazie al famoso portale Unica che le ho girato. Certo, ti dirò anche di più, Daniele, il portale Unica è fatto in modo che una volta che tu sei là dentro, una fatica bestia a trovare l'ultimissimo decreto. Comunque abbiamo qua il giudice Paolo Ceusa, pronti? Paolo, vicino al microfono.
6: Ma sì, quella è un'entrata in vigore programmata per il prossimo anno, a gennaio appunto del 2027. In realtà la normativa su cui si fonda è esattamente quella che dice il nostro amico Daniele, ed è risalente, cioè non è 10 agosto del 26, 10 agosto del 23. Sì. Quindi è già da un bel po' che è stata annunciata, e adesso che ci si avvicina naturalmente l'attenzione cresce, perché poi ovviamente ci saranno le sollecitazioni per gli inadempienti e le sanzioni per gli inadempienti. Quindi non solo la PEC è una cosa che non è gratuita, no? Intanto, ma te la devi fare, perché altrimenti non collabori, non sei collaborativo verso quello che è l'obiettivo che abbiamo sentito nominare un sacco di volte, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un mostro tentacolare, un'idra a 2000 teste, e che in questo caso si esprime attraverso questo ulteriore desiderio, anzi obbligo. Cioè quello, attraverso la categoria della scuola e dei suoi utenti, di imporre come modalità di comunicazione, di notificazione, di trasmissione, ecco, di quelle che sono le attività, insomma le comunicazioni scolastiche e viceversa tra i genitori della scuola, la scuola e i genitori, sempre e soltanto via PEC, e anche quelle ministeriali ovviamente. Perché via PEC? La PEC è la posta elettronica certificata, questo è l'acronimo di PEC, è questa cosa, certo. Qui la sua singolarità, la sua particolarità, per chi non lo sapesse, perché insomma tanti vivono benissimo senza PEC, io stesso non ho una PEC privata, ovviamente quando facevo il mio lavoro eccetera mi era stata fornita la PEC e dovevo comunicare solo col mondo solo attraverso quella, ma insomma di particolare rispetto alla mail, è una mail la PEC, no? Ma rispetto a un'email qualsiasi, che cosa ha? La garanzia, esprime la garanzia del ricevimento al di là della lettura. Cioè assomiglia molto all'effetto legale che ha una raccomandata AR, come si dice, cioè con avviso di ricevimento, quella che siamo abituati a chiamare
5: ricevuta
6: di ritorno. Ok, una volta infatti si chiamava così, adesso si chiama avviso di ricevimento. Poi l'Italia è un posto speciale, no? Per cambiare i nomi e confondere le idee e lasciare le cose non invariate, peggiorarle, no?
5: Certo.
6: La ricevuta di ritorno è la AR, insomma, cosa ha la raccomandata AR?
5: Anni dicevo, ma perché non è RR? Ricevuta e ritorno.
6: Una volta era così. Va bene, ma insomma la raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento ha un effetto legale molto specifico sia fra i privati che anche nelle pratiche legali giudiziarie, no? Cioè garantisce il ricevimento prescindendo dalla lettura, e garantisce il ricevimento anche con una fiction, no? Una finzione. Cioè tu ricevi la raccomandata a casa mentre sei a casa, il postino te la dà a mani, benissimo, lui compila questa certificazione di ricevimento, poi sono affari tuoi che tu la legga, non la legga, la butti eccetera, ma l'effetto legale si compie, matura nel momento in cui viene certificata la consegna, d'accordo? Non ti trova a casa, allora lì, adesso semplifico perché ci sono tanti passi tecnici, no, che non ha importanza, ma insomma se non sei a casa allora ricevi l'invito ad andartela a ritirare in posta. Alla scadenza del termine per obbedire a questo invito, la raccomandata si ha per ricevuta, viene restituita al mittente, però si ha per ricevuta, cioè il suo effetto legale si compie ugualmente. Quindi non ritirare le raccomandate non evita la conseguenza della notifica dal punto di vista per esempio giudiziario, no? La PEC fa la stessa cosa, solo che è digitale. Quindi smobilita ad un colpo tutta la necessità di servirsi della posta, del servizio postale, e quindi di tutti quegli adorabili, dico io, quegli adorabili impicci attraverso i quali si realizza il lavoro delle persone, che sono i postini, i dipendenti statali.
5: Quando facevano i postini?
6: Non lo so. No, quello lì è il postino che ti consegna la raccomandata. No,
5: non consegna più la raccomandata, consegna l'avviso. E te ne vai tu a prenderla, perché una volta il postino doveva suonare due volte.
6: Suona
5: adesso
6: sempre due volte,
5: non suona un cazzo, mette la ricevuta e va via perché deve far presto.
6: Sì,
5: e
6: in realtà
5: sai, lo so per certo, fatto sì, una piccola indagine epidemiologica, e chi è che lo conferma questo? Gli impiegati delle poste, che sono incazzati
6: sono sempre di meno
5: perché aumenta il loro lavoro, visto che i postini non suonano una volta neanche a morire.
6: Va bene, d'accordo, ma queste sono irregolarità attribuibili a questo, a quello, non ha importanza, non confondiamo la regola con la deviazione dalla regola, no? Allora
5: ma quando la deviazione
6: diventa
5: è la regola,
6: e quella si chiama realtà.
5: Senti,
6: si chiama realtà. Allora la PEC è la stessa cosa, sarà obbligatoria e serve a realizzare l'incontestabilità della notifica,
5: certo,
6: tutto lì,
5: certo.
6: Questo è una iattura, perché torno a dire, è una cosa tecnica, è una cosa per cui bisogna munirsi di computer, oppure si può ricevere anche via telefonino eccetera eccetera, d'accordo, ma non tutti hanno piacere di farlo, e purtroppo non sarà una scelta, cioè la scelta la fa chi fa le leggi,
5: certo. Andiamo rapidi con i messaggi, perché poi devi parlare dell'argomento per cui ti avevo pagato, prenotato. Allora, Giusy Di Meolo,
6: falso come la falsa moneta. No, ci tengo a dirla. No, io non sono pagato da niente,
5: ma
6: da nessuno.
5: Siamo tutti pagati per questo.
6: Pagati
5: tutti.
6: Come volontari.
5: Certo.
6: Allora ho capito.
5: Buongiorno dottore Giusy Di Meolo, buongiorno. Allora, non serve fare il vaccino del tetano. No, Giusy, ho detto che è uno dei pochi vaccini che individualmente ha una ragione d'essere. Non c'è nessun motivo di intrupparlo dentro con quanti altri intrugli, e quindi oltretutto dico che scaduti i 10 anni la tua protezione resta abbondantemente attiva. Dice poi Giusy, e mi dispiace questo, mio cugino morto per strada camminando di 63 anni, chissà come mai, speriamo che non gli avessero inoculato qualcosa di più del semplice tetano. E vabbè, Giusy, mi dispiace. Fabio, buongiorno dottor Salmaso, trasmissione molto interessante, peccato che all'improvviso ha fatto sentire una persona sempre molto interessante che però non si capisce chi è, dai, presentati.
6: Ah, sono io quello? vabbè, no, può darsi che anche...
5: No,
6: anche...
5: forse ti sei perso tu, Fabio.
6: Sì, ecco.
5: Io avevo ben presentato il nostro ospite, graditissimo, agognatissimo, è il giudice Paolo Sceusa, che tutti voi conoscete e che ci sta intrattenendo in maniera magistrale. Poi qua c'è un numero strano, chiamata persa in modalità non disturbare. Se era una telefonata, di sicuro sapete che non riceviamo telefonate, ma i vostri messaggi io mi sono assunto, quando ho chiuso le telefonate mi sono assunto l'obbligo di leggere tutti i messaggi. Marco Di Marghera, buongiorno dottori Leopoldo Salmaso e Paolo Sceusa, che è un ospite veramente interessante. Grazie. Avendo per tanti anni militato nella magistratura, essendo stato così scomodo ai vari poteri che ci sono in Italia, sapete infatti qual è la posizione della medicina ufficiale? Mi riferisco specialmente ai pediatri ed virologi, non Virostar, sulla derivazione delle cause di autismo in costante aumento nei bambini. Marco Di Marghera, vi posterò, è molto recente, un lavoro di mamma mia, l'avvocato che si era attivato molto col Covid, ogni tanto mi scappa i nomi, che fa un bel riassunto. Come sempre, là cosa fai quando non hai argomenti per obiettare ai dubbi espressi legittimamente, perché parliamo di dubbi, cosa fai? Criminalizzi la persona, ed è questo sul collegamento fra autismo e vaccinazioni, dove il sospetto è più che legittimo, visto che una volta l'autismo dice, e adesso uno ogni 40, tu uno dice sì, ma adesso ci sono più diagnosi, tutto quello che vuoi, ma è che passi da uno da 4.000 a uno a 40, quei 40, e così ci metti tutti le sovrastime che vuoi, ma non vedi là il telefono, non chiamate perché sapete che non rispondiamo. Va bene, non importa. Quindi guardate, faremo una trasmissione anche su questo, cosa volete che vi dica, dove il vero problema non è il fatto che viene negato il dubbio. Viene negato il dubbio quando la scienza è per definizione dubbio. Ecco. Questa è la maledizione che stiamo vivendo, e veramente non si capisce come... Hai detto bene, Paolo, dovrebbe essere argomento da bar. La gente dovrebbe dire, non mi devono mettere le mani in tasca, non mi devono mettere le mani nella mia queste cose qua.
6: Ascolta Leopoldo, so che sei alle prese con i messaggi, vedo che ce n'è una grande quantità.
5: Ma sai, sì, perché passa. Voglio tagliare. Ti toccherà tornare,
6: tornerò,
5: ma per telefono, per telefono.
6: Volentieri.
5: Dai.
6: Quindi li vedo, mi fa molto piacere, insomma, ci sia anche tutto questo interesse. Però vogliamo aprire e chiudere una piccola parentesi.
5: Dai.
6: Allora, accendiamo un attimino anche Una parentesi, guarda.
5: Aspetta, fammi leggere questo. Ottavio, bravo Ottavio. A grande richiesta e necessaria per questi tempi, sarebbe importante e confortante avere come ospite fisso co-conduttore, vuol dire che facciamo il nostro casino, piace anche il dottor Paolo Sceusa. Grazie infinite per il contributo, Ottavio. Guarda,
6: Ottavio, ti ringrazio.
5: Giura, giura, martedì prossimo parteciperai. No,
6: devo vedere a che orario a questo punto, perché ho un impegno a Conegliano, quindi
5: qui se vieni, ce ne stiamo accorgendo, c'è bisogno che tu partecipi presto, non occorre che ti muova, ti becchiamo per telefono.
6: Allora, intanto grazie Ottavio, grazie anche a te Leo e a tutta...
5: ti ricordi che era da mesi che ti facevo la tira,
6: Sì, è vero, a Radio Gamma 5. No, mi farebbe anche piacere, tutto sta a trovare la quadra, insomma, del calendario, degli appuntamenti. Quello che volevo dirti prima, se me lo ricordo ancora, di questa cosa del complottismo, allora la scienza, i dubbi della scienza, il fatto che sia... certo oggi scientificamente comprovato attraverso il metodo sperimentale eccetera, e dopodomani attraverso lo stesso metodo venga smentito solo perché si aggiunge una conoscenza che prima non c'era eccetera. Va bene, allora la scienza è dubbio e coltivazione del dubbio, giusto? Certo, allora pongo solo questa domanda così provocatoria, se vuoi, no? Ma proprio da complottista, allora chiedo a me stesso, a te e anche agli ascoltatori, ma immaginiamoci per un attimo, no, che questo mantra secondo il quale è scientificamente provato e certissimo che non vi sia, già la prova di un fatto negativo è ardua, che non vi sia un collegamento, quello che chiamano nesso causale fra le vaccinazioni di massa pediatriche e l'autismo, perché questo dice la scienza ufficiale fino adesso, ridicolizzando chi pone il dubbio, non chi afferma il contrario, ridicolizzando chi osa anche soltanto porre il dubbio e accampando una scientificità, un'unanimità di ricerche, di studi, di esperimenti, come se le ricerche ci fossero le garanzie di indipendenza, visto che costano una frega e visto che qualcuno le paga. Bene, ma lasciamo perdere questo. Diciamo che fosse reale, che sia reale questo fatto qui che viene sbandierato. Non c'è nessun collegamento fra i vaccini e l'autismo. Bene, supponiamo che a un certo punto, nel buio di un laboratorio o anche due, tre, cinque, invece venga comprovata l'esistenza.

0: questo. E allora tutti questi genitori messi in croce, queste famiglie rovinate, questi bambini persi, eccetera. Ecco, questo ce lo direbbero
1: mai,
0: o no?
1: O meglio, sai perché succederà? Perché quando questi signori avranno esaurito la loro agenda, che è quella di far fuori 5 miliardi di umani, perché hanno detto che ci sono 5 miliardi di umani di troppo, resteranno
0: Cingolani l'ha detto, Cingolani, sì, ex ministro del governo Draghi,
1: sono una schiera, e resteranno con 3 miliardi e quei 3 miliardi saranno quasi tutti Novax. Sì, questa è l'eterogenesi, sì, dei, sì, fini. L'ho già detto altre volte,
0: è anche una bella ironia della sorte.
1: L'eterogenesi dei fini. Scusa, andiamo svalti. Titi Jacopo: in altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria. Quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no, cara Titi. Tiziana: ci siamo già capiti. Paolo Thomas: del tetano si guarisce? Se sì, perché vaccinarsi? Paolo di Treviso: no, fermo.
0: Si può curare,
1: si può guarire, ma in realtà quando tu hai un tetano clinico, anche nei ricoveri, nelle rianimazioni, facciamo fatica a tirarli fuori. Il tetano è una malattia molto letale una volta che è dispiegata. Il primo sintomo, ma non ve lo dico perché sennò poi chiunque abbia un po' di artrosi mandibolo temporale corre tutti in ospedale, che ha detto che il dottor Salmaso col tetano, non ve lo dico. Vabbè. Anche qua Giusy Di Meolo: forse mi sono espresso male io. Allora non serve fare il vaccino del tetano? No. Dicevo, mi va bene anche coi richiami decennali, certo è risibile, non hanno la sveglia i vaccini. Mio cugino, questo l'avevamo letto, scusate.
0: Aggiungevo una cosa sulla...
1: se io non ho il telefono o il computer, è obbligatorio avere la PEC per tutti? Certo, cara, te tocca. Andrea: vogliamo cosa significa avere una PEC dal punto di vista legale? 30 giorni nell'ottica della lotta che sta facendo Alfredo Bellucco, se, certo, nel dare agli avvocati la possibilità delle ingiunzioni bypassando i giudici e in tanti altri casi. Grazie. Vogliamo dire cosa significa avere una PEC? Abbiamo qua, non ripetete i messaggi, ragazzi, che già faccio fatica io, mi si incrociano i diti. Comunque sì, chiameremo anche Alfredo magari in duetto con Paolo, solo che è ora meno che sopra, che sennò sarà un casino, che non facciamo massa casino. Daniele: questo lo avevamo già letto, forse hai aggiunto qualcosa. Sì, ok, Daniele l'avevamo già letto. Roberto di Milano: Lili ha firmato per sperimentare e adesso l'abbiamo in quel posto, godi popolo. E vabbè, siamo, sì, ok, bene. Allora adesso, vediamo qua, questo lo avevamo, qua, questo l'avevamo, questo sì, è un privato.
0: No, okay.
1: Bene, allora, guarda, Paolo, okay, ti toccherà per tornare per forza, ma intanto adesso
0: abbiamo sforato.
1: Non importa. L'importante è che i nostri ascoltatori ci sentano vispi e siano ancora più vispi loro.
0: No, ma io ho sempre paura in radio, ci sei pieno di orologi qua, non so se si sforano. Tu dimmi,
1: guarda, noi
0: che segnali mi fai?
1: Ogni giorno parte la pubblicità,
0: ma ci vuole ancora un sacco.
1: E se ci avemo, tu adesso vai. Io sto in silenzio stampa, ci racconti un po', almeno incominci a raccontarti la tua esperienza di 10 anni di giudice del Tribunale dei Minori.
0: Cioè 10 anni in mezzo a minchia, come si può dire questa parola in radio, forse
1: sì,
0: no,
1: quasi.
0: Abbiamo sdoganato. No, però guarda, Leo, a me piace molto di più in realtà una interlocuzione anche frequente, continua fra me e te. Non lo so se questo sia forse anche più indicato, no? Per la radio, perché quando come ascoltatore io l'ascolto, perché ascolto volentieri spesso la radio, questa e altre, soprattutto sapete in auto, no?
1: Ecco. Certo.
0: E mi piace molto di più quando invece di esserci una persona sola che fa un lungo imbroglioso

0: Ma scusa, ma perché fino adesso cosa abbiamo fatto?
1: È così,
0: dai,
1: voglio
0: vai,
1: che andiamo
0: avanti. Vai, vai,
1: ah, dai, hai detto tu, adesso parla,
0: sì.
1: Sto zitto,
0: no,
1: silenzio
0: vai,
1: sta.
0: Sì, nel senso che non, adesso è dedicata alla...
1: sì.
0: Testimonianza del giudice del Tribunale dei Minori, non parlando del singolo caso,
1: no,
0: ma
1: certo,
0: in
1: certo.
0: generale.
1: Guardate, ci sono mille argomenti che si potrebbero toccare, pertinenti a quella mia esperienza ormai un po' risalente, insomma, fino al 2020, ecco, che mi dedicai a quel settore. Ovviamente non è l'unico settore di magistratura di cui mi sono occupato, perché essendo durato il periodo praticamente 40 anni, è solo uno scorcio di tempo quello che mi ha visto operare all'interno del diritto minorile presso uno, anzi due, tribunali per i minorenni. Poi per il resto ho fatto giudice invece che dei bambini, degli adulti, dei grandi, allora penale, civile, diritto del lavoro, insomma tutto qua.
0: Insomma, in 40 anni avevi...
1: ne ho viste di tutti i colori.
0: Ne hai viste di tutti i colori e ne hai fatte di tutti i colori, nel senso che,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: eri responsabile, diciamo.
1: Ma chissà quante volte avrò sbagliato, ma chissà quante volte avrò sbagliato.
0: Bene,
1: guardate,
0: bene.
1: Questa allora, è una cosa tra l'altro fisiologica, no?
0: Certo,
1: allora il giudice
0: certo.
1: che sbaglia non è patologico, non è un inconveniente patologico, ecco, vedi, carino saltare di palo in frasca, no? Però è sempre nell'ambiente, in tema, diciamo, di giurisdizione, cioè l'attività tipica del giudice che dice diritto, applica quindi la legge, mette sentenze, decisioni, può sbagliare, certo che può sbagliare, mille motivi possono concorrere ad un errore, però l'errore è talmente fisiologico al sistema del giudicare, ma non solo in Italia, in tutto il mondo, che esistono fisiologicamente le impugnazioni. Se ci pensate bene, il senso dell'impugnazione qual è? È proprio la previsione come momento normale, fisiologico, di una imperfezione, a volte di un errore, che però debba essere previsto come correggibile. E l'impugnazione serve a questo. Nel discorso delle parti, nella lotta giudiziaria e processuale tra le parti, diciamo una vince una perde, questo semplificando, in realtà possono vincere parzialmente entrambe, perdere parzialmente entrambe, insomma di tutto ci può stare dentro. Ognuno che riceve il torto in tutto oppure anche solo in una parte della sua pretesa ha il diritto, la possibilità, il diritto di impugnare, cioè investire un altro giudice che magari all'inizio si parte con un giudice monocratico, poi diventa via via sempre più collegiale il giudice. Anche questo ha molto senso, no? Perché significa attivare più pensieri, più cervelli nella disamina di una decisione già tecnica, già di un giudice che qualcuno afferma essere errata. E questo preteso errore può darsi che sia reale o può darsi che sia soltanto preteso, che poi non è, quindi è fisiologico. Questa è, dimmi, già ti vedo che
0: Mi hai stuzzicato.
1: Dai,
0: troppo.
1: Vai.
0: Quando la presidentessa della Corte Costituzionale, nel giustificare una sentenza di merda come quella dell'obbligo di giustificare l'obbligo vaccinale per insegnanti,
1: sì,
0: medi,
1: e la sospensione
0: sanitario,
1: del lavoro,
0: sospensione, tutto il resto, ha dichiarato, virgolettato e mai smentito, abbiamo seguito la scienza. E quando abbiamo già detto che la scienza è dubbio, allora il giudice dovrebbe avere il dubbio al quadrato. Se la scienza ha il dubbio,
1: sì, certo,
0: e il giudice
1: certo.
0: si basa sulla scienza e deve a sua volta esercitare il dubbio,
1: deve avere
0: il dubbio al quadrato.
1: Ho capito, mi fai già rispondere.
0: E dici che era un organo collegiale, che più si va su più deve essere un organo collegiale, e io rispondo sto cazzo collegiale, sto cazzo.
1: No, quello è collegiale, molto collegiale, ma tu hai citato l'esempio della Corte Costituzionale. Allora, io ho parlato dell'impugnabilità delle decisioni come una regola, ed è una regola che, come tutte le regole, c'è un'eccezione, perché infatti riguarda tutte le pronunce di tutti i giudici meno che una, tracchete proprio là. La Corte Costituzionale, quel che decide, quel che fa e quel che disfa, le sue decisioni non sono impugnabili. È un giudice di unico grado.
0: Non è monocratico,
1: va bene. Infatti la collegialità è particolarmente ampia anche in virtù del fatto che dovrebbe fare, siccome fa delle decisioni non impugnabili, che nessuno può correggere, non si può impugnare una decisione della Corte Costituzionale. Certo, c'è un'istanza, una Corte Europea alla quale si può anche andare, mare, va bene, anche quella, e molte volte si utilizza quello come, diciamo, come rimedio, come escamotage per andare contro una sentenza non impugnabile della Corte Costituzionale, che è più alta della stessa Corte di Cassazione, ha proprio l'unica e ultima parola. Allora, ecco, poi dopo esiste questa istanza diversa, internazionale, europea, alla quale portare il proprio caso, proprio anche in virtù di quello che ha detto la Corte Costituzionale, quando la si vuole usare come una specie di impugnazione, eh? Però guardate che non è tecnicamente un'impugnazione, perché lì si va a sollecitare il diritto europeo, quindi un'altra fonte, mentre invece la Corte Costituzionale, nel caso che hai detto tu, ha guardato tutto e interamente il diritto italiano e ha dichiarato legittimo sotto il profilo costituzionale tutta la legislazione vaccinale, ma soprattutto, cosa che mi ha particolarmente inorridito, non sorpreso, perché chi segue il mio canale ha visto che avevo già predetto 20 giorni, forse un mese prima ancora della data in cui misero quelle tre, perché sono tre sentenze.
0: Ricordo bene.
1: Va bene? E dichiarai: guardate, la Corte Costituzionale farà così, dirà così per questi motivi. Perché lo sapevo, perché la Corte Costituzionale non poteva che spendere in quel caso lì, essendo un caso che riguardava tutte le forze politiche,
0: tutte
1: nessuna esclusa.
0: Non ti vaccini, ti ammali, muori, non si invochi la libertà.
1: Perfetto. Si invochi la libertà, ecco, dal Presidente della Repubblica alle Camere, il Senato, tutti i partiti eccetera erano tutti allineati.
0: Tu hai detto bene, me la ricordo bene, eravamo furibondi tutti, poi cosa vuoi, ma cosa li paghiamo a fare? Questi mica sono volontari. Cosa li paghiamo a fare se non a controllare i controllori?
1: Boh, questo è populismo. La domanda è giusta, suona un po' retorica, eh? Cosa li paghiamo a fare? Cosa andiamo a votare a fare anche? Ancora più radicale.
0: E qui tocchiamo un altro cavallo di battaglia.
1: Un'altra delle mie crucialità.
0: Bene,
1: tornando alla mia esperienza come tribunale minorenni, allora adesso, sì, premesso dai, tutto dai, quello che abbiamo detto, l'impugnabilità dei giudici. Allora, lì torno a dire, insomma, in 10 anni la giurisdizione minorile tocca moltissimi aspetti della vita delle famiglie, dei minori, dei minorenni, dei bambini anche molto piccoli, e la competenza civile, perché ne ha due, una civile e una penale. La penale non voglio neanche parlare adesso perché insomma è meno interessante. La competenza civile del tribunale per i minorenni consiste esattamente nel farsi gli affari delle famiglie. Tutte le volte che arriva una segnalazione per la quale ci sarebbe, a causa di un malsesto, a causa di una cattiva conduzione della genitorialità, e guardate che di casi ce ne sono, esistono i pessimi genitori, ed esistono dei pessimi genitori che normalmente sono, come dire, vittime loro stessi per primi di situazioni molto molto particolari, e per fortuna anche abbastanza rare, che possono essere, non so, tossicodipendenze, possono essere alcol dipendenze, giunte ad un livello così grave da non riuscire, da non potersi correggere attraverso tutti quegli strumenti che sono moltissimi e anche molto efficienti spesso, di reindirizzo, di correzione, di affrancamento da quella dipendenza, no? La cosiddetta disintossicazione c'è ed esiste, grazie al cielo, mettere in campo tante volte attraverso il tribunale per i minorenni quei mezzi che sono mezzi clinici, psicologici, di assistenza, che riescano a tirar fuori il genitore o i genitori, perché molto spesso la questione, il problema riguarda entrambi, da quel tipo di schiavitù che gli fa perdere di vista la loro stessa vita, figuriamoci quella dei figli, e che quindi rendono impossibile la vita, la crescita, l'equilibrio, lo sviluppo normale di bambini anche molto piccoli, però partoriti all'interno di quel tipo di famiglia. Succede, ecco, non è la quotidianità, la regola, no? Allora lì il tribunale per i minorenni allestisce obbligatoriamente tutta una serie di, come dire, di provvidenze, di supporti, di puntelli per correggere questa situazione. Non è che c'è un riflesso condizionato a portar via i bambini nel momento in cui si registra una situazione del genere, no. Tutto quel che si tenta di fare lasciando il bambino dov'è, senza che subisca però un rischio di danno irreversibile che tante volte si profila e che magari faccia anche, spinga anche il tribunale a temporaneamente affidare quel bambino non a una comunità, a una struttura, ma a un altro parente, a lui vicino, se disponibile. Se non è disponibile, ecco che sorge, sempre comincia meno a sorgere lo spettro del collocamento in una comunità, il quale però viene stabilito sempre comunque come qualche cosa di temporaneo fino a che la sua situazione familiare non si recuperi a livelli, diciamo, accettabili, non ideali, perché il tribunale per i minorenni, come qualunque tribunale, come qualunque persona, non ha in mente un'idea di famiglia ideale, alla quale far assomigliare tutte le famiglie finché non si raggiunge uno standard quasi codificato. No, ognuno, il genitore lo fa a modo suo.
0: Qua ti do un input che non...
1: La famiglia nel bosco.
0: Non si parla di casi
1: singoli. Tra l'altro, scusa, hai notato come il tema della famiglia nel bosco di colpo sia svanito? Adesso c'è la bambina morta di difterite.
0: Ah sì, ma è sempre...
1: chiodo che scaccia,
0: sì,
1: chiodo.
0: Ma no, ma è, però alla fine vai a parare sempre su quel coso là, perché alla fine, no, io ti stavo dicendo, primo, per le mie disavventure, proprio perché anch'io sono stato molto poco disciplinato, io ho trascorso i miei ultimi 15 anni di carriera al servizio per le dipendenze.
1: Ah, quello che si chiamava, o si chiama ancora CERT, è possibile?
0: Adesso è SERD.
1: SERD, l'Italia, fantastico. Si cambiano le sigle, i nomi. Che figata.
0: E qua a Padova è una piazza non di poco conto. E ti posso dire che a fronte di casi nei quali veramente, parlo di mamme e papà tossici duri, in cui si erano verificati rischi per l'incolumità dei bambini, allora là siamo d'accordo. Però io a mia volta avevo sott'occhio una popolazione numerosa, non è il caso singolo, il caso così. Credo che veramente, quando tutto sommato l'andazzo economico e diciamo familiare era, diciamocela fuori dai denti, non tanto peggio delle famiglie cosiddette normali, ecco lì io ho visto, e devo anche dire, le nostre educatrici, le nostre psicologhe, le nostre erano veramente molto attive, molto coscienziose, però lì io ho visto, ecco, hai detto bene, abbiamo un'idea, una immagine ideale della famiglia. Lì ho visto uno stridore. E faccio un altro input: c'è una statistica micidiale sul destino, sulla come vanno a finire i bambini dati in adozione a famiglie che sono state ultra selezionate per capacità economica, per livello di istruzione, per livello di... Se tu guardi le statistiche di come vanno a finire i bambini adottati, è da inorridire. Allora, ripeto, a parte i casi nei quali c'erano stati incidenti, era andata a fuoco la cugina, i bambini vicini avevano chiamato i pompieri perché i bambini piangevano da tutta la notte, i genitori non si trovavano e via. Io stesso una volta sono andato su coi pompieri al terzo piano da una nostra paziente perché, vabbè, così insomma. A parte quei casi là, io avendo, come dire, uno sguardo epidemiologico sul modello ideale di famiglia, sul modello reale delle famiglie che sono state ritenute così brave, così belle da poter adottare bambini, e su tanta, direi sicuramente più della metà delle famiglie con tossici, ma diciamo tossici in qualche modo adattati, io continuo ad avere tanti tanti dubbi. E ripeto, fatta salva la buona volontà, è l'andazzo della società che ha questa polarizzazione, per cui bisogna colpevolizzare qualcuno. E guarda caso, gli ultimi casi che sono andati alla cronaca erano tutti Novax, questi genitori, quella del Bosco, quella di Verona, quella di cui ci siamo occupati noi, poi ti figuri tante altre. Cioè il pretesto diventa un pretesto, perché il modello ideale che c'è sotto, confessato o non confessato, comprende sicuramente il fatto che questa famiglia deve assolutamente essere sì vax, a prescindere, senza se e senza ma.
1: Sì, Leo, sì. Allora, hai toccato molti punti, molti aspetti, tutti estremamente interessanti e che si agganciano però a quello che avevo cominciato col dire. Allora, diciamo che la regola nell'intervento del Tribunale per i minorenni, laddove c'è una famiglia che espone il o i figli a un rischio grave, addirittura all'incolumità, se non al normale sviluppo, tanto da far presagire dei danni irreversibili se qualcuno non interviene, allora il primo approccio, a meno che non ci sia già un'urgenza gravissima in atto, no? Per cui l'allontanamento lì allora è la prima scelta: trovi il bambino di 6 mesi chiuso in casa di notte che piange, strilla, segnalato dai vicini, qualcuno va lì e i genitori non ci sono, allora devi capire cosa, dove fare, prima di capire dove sono, chi sono, che qual è il problema, lo devi collocare da qualche parte, è ovvio, lì è l'urgenza che te lo comanda. Allora, tolta questo caso, negli altri casi il primo approccio del Tribunale per i minorenni è di mobilitare tutte quelle strutture dei settori medici e sociali per fornire supporto correttivo alla famiglia, senza, come scelta iniziale e primaria, allontanare il bambino da lì tutte le volte che questo è possibile e non lo espone a un rischio immediato. Se invece la cosa alla fine si consolida in una situazione irreversibile, incorreggibile e sperimentata nel tempo, quanto tempo? Beh, un tempo compatibile alla capacità del bambino di attendere che la situazione migliori, quindi non è un tempo indicato dalla legge entro un minimo ed un massimo, è un compito delicatissimo questo del giudice per i minorenni, no? Trovare qual è il massimo che una creatura possa attendere prima di essere inserita e recuperare una condizione di vita familiare accettabile, non uguale o simile a una situazione, aspetta, non a una situazione di famiglia ideale, quella non esiste. La famiglia vera
0: per chi?
1: Per il bambino. Per il bambino. Quindi l'idealità non viene tirata della famiglia prototipo di benessere, non viene mai tirata in mezzo finché si sta cercando di recuperare la situazione della famiglia originaria, di appartenenza.
0: Okay,
1: quando
0: ed
1: è così però.
0: Sì.
1: Quando questo non avviene, non è più attendibile questa situazione, perché va troppo per le lunghe, oppure si accerta che con tutti i tentativi, le chance che sono state date ai genitori sono andate tutte a cattivo fine e non c'è stato niente da fare, allora cominci ad entrare in una prospettiva di adozione. E lì succede quel che dici tu. Nel selezionare la famiglia adottiva si va, io direi però necessariamente, quasi obbligatoriamente, a cercare la famiglia teoricamente più esente da problematiche prevedibili.
0: Aspetta, ti correggo il tiro, perché forse do tante troppe cose per scontate. Parlo di famiglie che non hanno figli, che si inseriscono nel percorso di idoneità per andare all'estero ad adottare minori, quindi gli vengono dati lattantini e che sì, magari provengono da orfanotrofi, quindi chissà quali, ma insomma lattantini, e sono famiglie ideali, medici, avvocati, giudici, giornalai, e guarda l'epidemiologia di cosa, bambini che li vedi gioiellini perfetti, dall'adolescenza in poi un disastro dietro l'altro.
1: È vero, e Leo, la posso testimoniare questa proprio come esperienza mia lavorativa professionale. Allora, hai fatto bene a fermarmi per ricordare che esistono due canali adottivi, c'è cioè l'adozione nazionale, dove i genitori debbono essere debbono adottare un bambino italiano, non che debbano essere italiani, debbano adottare un bambino italiano,
0: che però
1: italiano.
0: A quel punto è più facile che sia grandicello.
1: Sì, certo. Perché ce ne sono pochi in stato. Ecco, allora, lasciami dire. Quando si giunge a certificare, a dichiarare, a sentenziare, perché è una sentenza, di stato di abbandono di un minore, significa che sono stati fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili per lasciarlo all'interno della sua famiglia naturale, o se non è possibile, almeno di quella allargata, cioè dei suoi parenti, parenti di sangue, parenti affettivi, che però debbano avere un rapporto significativo col minore. Non si va a scomodare lo zio d'America che non l'ha mai visto, che risulta zio all'anagrafe, però è un perfetto estraneo, no. Ma se ci sono dei parenti, non si va all'adozione, no? Magari il bambino viene collocato anche permanentemente in affidamento, così si dice, no? Rispetto a dei parenti o anche dei non parenti, se questo affidamento, se questa situazione ancora la si vede come reversibile, migliorabile. Nel momento in cui poi invece i giudici si convincono in qualche modo, questo collegio di giudici che ingloba dei magistrati veri e propri e dei componenti che sono non sono dei magistrati ma sono versati nelle scienze psicologiche sociali, diciamo così per farla breve. Allora, quando questo collegio si convince che non c'è sta più niente a fa, come direbbero a Napoli, che la situazione della famiglia non si recupera, che i parenti non ce n'è, non sono disponibili, sono peggio che andare di notte, allora quel minore viene dichiarato italiano, viene dichiarato in stato di adottabilità. Ce ne sono pochissimi che arrivano a quel livello in tutta Italia, e quindi gli aspiranti ad adottare, quelli che hai detto tu, no? Le famiglie, adottare bambini italiani eccetera, debbono, come dire, tra virgolette, accontentarsi di minori grandicelli, anche perché è servito molto tempo nel tentativo di recuperare la famiglia, è servito molto tempo, quindi il bambino non è più un lattante o molto piccolo, a quel punto può aver raggiunto i 5, 6 anni, 7 anni, la situazione può essere precipitata, perché succede anche questo, l'abbandono che prima non c'era può maturare per le ragioni più varie possibili, può maturare per la prima volta quando il bambino è già grande, magari si affaccia all'adolescenza, quindi un bambino pieno di vissuti, alla sua personalità, è un bambino difficile sicuramente, e quindi le adozioni nazionali sono poche. Mentre invece il mondo è pieno di infanzia in stato di abbandono, dove succede quel che succedeva una volta anche in Italia, dove i bambini vengono abbandonati per strada. Ma voi vi ricordate, ma tutti gli Esposito, no? Deriva da quello, è un cognome che viene attribuito a quello che viene lasciato sui gradini, veniva lasciato anche in Italia e non tanto tempo fa, sui gradini della chiesa, fuori da quello che si chiamava allora orfanotrofio. Ecco, benissimo. Allora, quella situazione lì è comunissima in tantissimi paesi del mondo, in Italia non lo è più. In tantissimi paesi del mondo, allora lì ci sono le adozioni internazionali, lì c'è questa preselezione di idoneità che dici tu, e che molto spesso si rivela fallace quando, alla prova dei fatti, quando questi bambini l'hanno già avuto. E le adozioni spesso vanno a finire non male, malissimo, con un secondo abbandono.
0: E qua, guarda, è proprio questo, perché ho riesumato apposta quella situazione là, perché è quella più vicina in pratica al modello teorico. Abbiamo coppie che non hanno figli per motivi più delle volte proprio medici, che ne hanno un gran desiderio, e vengono ultra studiate, ultra selezionate, devono passare un setaccio, lo definirei di forche caudine, alla Verissimo. Fine vengono dichiarate copie ideali, gli vengono affidati lattantini da paesi poveri, certo. Chiaro che quei lattantini fin dalla vita intrauterina cominciamo a segnalare problemi, figuriamoci, però sicuramente con una tara, se così vogliamo chiamarla, presumibilmente inferiore a quella del ragazzetto di 5, 6, 7 anni che dopo anni le va avanti e indrivi, carabinieri.
1: Quello è un bambino devastato.
0: E io sto parlando di queste famiglie che sono le più vicine al modello ideale e che poi con l'adolescenza questi bambini in maniera statisticamente soverchiante vanno a finire... secondo il modello sempre teorico.
1: Allora Leo, non so se soverchiante, ma sicuramente molto, sicuramente
0: allora, guarda,
1: molto
0: dobbiamo
1: molto
0: chiudere, io martedì prossimo
1: significativa
0: il telefono.
1: Va bon.
0: Chi era che ti aveva acclamato?
1: Dopo ci mettiamo d'accordo sull'ora,
0: facendosi interprete. Beh, guarda, dalle 10 a mezzogiorno.
1: No, quell'ora lì non riuscirò.
0: E allora vedrò di beccarti alle 8 e mi far spostare, ma non lo so.
1: Tra le 8 e le 9.
0: Vedrò. Bene, a presto, a martedì
1: prossimo. Ciao a tutti.
0: Grazie Paolo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
13: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
14: Ti hanno visto bere a una fontana.

È una bella e finalmente fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 25 agosto, sta per terminare il mese estivo per eccellenza, anche se ammetto che quest'anno è stata un po' più dura del solito. Del resto io mi ricordo estati caldi, ma all'insegna del divertimento, della socialità, del movimento, per dirla in una sola parola, vitalità. E invece quest'anno ho percepito difficoltà generale, proprio anche parlando con molte persone, che a causa del caldo, ma non solo del caldo secondo me, proprio come se molti fossero privi di energia, di voglia di fare, di appunto anche di fare qualsiasi cosa, insomma, ecco, anche di socializzare. E sostanzialmente moltissimi erano proprio chiusi in casa, insomma, quelli che appunto non sono andati in ferie, non sono andati da nessuna parte, facevano proprio fatica a svolgere qualsiasi tipo di attività. E credo, secondo me, insomma, percependo questa estate un po' il solito terrorismo che fanno su più fronti, io credo che tutti noi dovremmo combattere un po' questa cosa qui, cioè reagire quando ci sentiamo inermi, stanchi, privi di gioia, insomma, agire proprio su noi stessi, sforzarci anche a volte. E soprattutto avere comprensione per gli altri, e proprio perché comunque siamo nella stessa situazione e dobbiamo non solo creare rete da un punto di vista operativo e concreto, cioè tipo il baratto, no? Gli scambi piuttosto che l'aiuto, è proprio una questione anche di la rete che intendo io è proprio anche a livello emozionale, relazionale, cioè dobbiamo creare rete anche di tornare un po' a gioire di quelle che sono le virtù umane, non solo, ripeto, buttarci giù. Avete presente la citazione di Platone, o almeno quella che molti riferiscono a Platone, ma non si sa se effettivamente sia sua, e cioè: ogni persona che incontri combatte una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Ecco, io penso che quella battaglia non sia solo il concentrato di bollette, affitti, mutui e via dicendo, ma qualcosa di ancora più complicato e profondo, ovvero tutta una serie di situazioni che possono essere anche problemi familiari, un karma particolarmente incazzoso, traumi, ferite non ancora rimarginate, insomma tante cose. Ci sono, secondo me, legami da capire, altri da spezzare, insomma relazioni tossiche, ma anche lezioni da imparare. Ma soprattutto c'è un principio che, almeno per quanto mi riguarda, mi guida, e cioè quando ero all'università psicologia litigai pesantemente con una mia collega di corso, perché lei insisteva sul fatto che una persona, se non vuole essere aiutata, non la puoi aiutare. Ecco, io invece, pieno di ormoni e di buoni propositi, sostenevo che con la mia forza e determinazione avrei potuto aiutare chi volevo, indipendentemente dalla sua volontà. Ecco, gli anni e l'esperienza mi hanno fatto capire che aveva assolutamente ragione lei. Questo l'ho imparato proprio nel tempo, prendendo anche le mie bastonate o andando a sbattere la testa contro il muro, e quindi sono arrivato a capire anch'io che si aiuta solo chi vuole essere aiutato, ma non solo in termini di spingere la mano verso di noi, insomma, ecco. Perché significa proprio che l'aiuto deve partire veramente come una scintilla all'interno di quella persona, cioè la volontà di essere aiutato, non la disperazione solo e basta di essere aiutato, o il gesto di darci la mano perché noi lo tiriamo fuori, perché altrimenti, se non c'è appunto volontà da parte di questa persona, se non c'è nemmeno l'atteggiamento, questa persona può trascinarci nelle sue sabbie mobili, e allora ciao, ecco. E in più anche, diciamo, considero il fatto che in ogni caso, diciamo, ci sono delle persone che hanno anche un percorso da seguire da questo punto di vista, insomma, nel senso che ognuno deve in qualche modo svelare e risolvere la chiave del proprio percorso, e il proprio percorso non è fatto solo appunto di gioie, ma anche a volte di lezioni da imparare, insomma, ecco.
E, saluto Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un saluto a tutti i tuoi gentili ospiti in ascolto. Grazie Andrea, un abbraccio forte a te. Poi ho ricevuto questo che è arrivato, saluto Dani che è arrivato un messaggio, però poi scrive un qualcosa che probabilmente è legata più all'aspetto veterinario, quindi a, credo che sia un messaggio che dovresti mandare a Paolo Girotto al giovedì da mezzogiorno alle 3, ecco, lui trasmette in quell'orario lì. E, allora, a proposito, visto che ho introdotto la puntata di oggi, che tra l'altro rivedrà Luca Castaldello in presenza, oggi partiamo anche prima con il suo intervento, quindi rimanete sintonizzati, e poi avremo un'altra graditissima ospite alla terza ora, quindi dalle 2 alle 3, e parleremo anche di ambiente, di riciclo, e quindi rimanete sintonizzati. Volevo poi parlare, però oggi non ce la faccio, del gruppo editoriale che abbiamo creato per quanto riguarda la preparazione e la pubblicazione di futuri libri legati, diciamo, al marchio Edizioni Radio Gamma 5. Come vi ho detto, insomma, abbiamo completato il gruppo, adesso quando verso magari la prossima puntata, il prossimo programma di martedì prossimo, almeno vi dico i nomi, insomma, poi gradualmente li inviterò anche magari a se saranno disponibili a venire qui in radio a presentarsi. E vi volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5 è stato ristampato, so che alcune persone lo stanno chiedendo nuovamente, e quindi potete rivolgervi sempre agli incaricati del CDA o comunque chiederlo in occasione, diciamo, dei vari eventi che si svolgono qui in radio. E ad esempio sabato prossimo che c'è la cena per il 50° di Radio Gamma 5, e che sentite sempre anche durante la pubblicità. Allora, prima di tutto vi invito a iscrivervi, ci sono ancora posti, quindi chiamate il numero che sentite in pubblicità, che comunque è quello di Ettore l'Indiano, e durante anche la cena per festeggiare i 50 anni di Radio Gamma 5 comunque ci sarà il libro da poter acquistare. E sapete che i proventi del libro vanno tutti a beneficio di Radio Gamma 5, quindi insomma è una cosa, diciamo, utile sia da un punto di vista letterario, ma anche storico, legato alla memoria appunto di questa emittente, ma anche e soprattutto proprio per aiutarla e insomma unendo l'utile al dilettevole. Ecco, poi tra l'altro vi ricordo anche che il libro sarà presente poi, adesso che riprenderà a settembre il gas di Radio Gamma 5, sarà presente nei banchetti, e quindi insomma adesso che a poco insomma tutte le varie attività si ripristineranno, insomma avrete occasione insomma di richiederlo, e quando sarà pronto vi sveleremo il secondo progetto legato appunto a Edizioni Radio Gamma 5, con quando sarà il momento. Insomma, comunque ci saranno appunto anche gli ulteriori libri che pubblicheremo con questo marchio. Parlando, visto che prima abbiamo parlato anche di chi vuole essere aiutato, e perché così, diciamo, il processo di solidarietà può avere un senso, vi ricordo che la famiglia di Bassano, quella di che abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, di Diana e Marcello, sono sempre alla ricerca di una casa in affitto, un'abitazione che sia perlomeno gestibile, cioè idonea, ecco, non gestibile, idonea per un nucleo attualmente di 6, anche se poi loro hanno un altro figlio che in questo momento vive fuori, diciamo, in maniera autonoma, quindi loro sono mamma e papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. Sono passati ormai 8 mesi dal loro sfratto e sono momentaneamente, fino al 31 agosto, in una situazione un po' precaria, perché è una sorta di dormitorio, chiamiamolo così, dove non ci sono gli spazi ideali per loro, la struttura comunque è un po' insomma non è salubre, e
ma soprattutto appunto non hanno la loro intimità, non hanno gli spazi per potersi per poter portare anche le loro cose, eccetera eccetera, ecco. E non entro nei dettagli perché stanno succedendo un po' di cose proprio in merito a questa situazione, ovvero hanno proposto verbalmente, non per iscritto, una determinata locazione che però diciamo sarebbe in convivenza con un'altra persona a loro sconosciuta, quindi trattandosi di una situazione in cui c'è anche una figlia disabile al 100%, insomma capite che si sta creando insomma un casino. Tra l'altro loro nell'attuale sistemazione che appunto è provvisoria, veniva prorogata ogni mese, poi è stata prorogata ogni due mesi, adesso diciamo scade al 31 agosto, e quindi punto di domanda: cosa succederà dopo? Ecco, sta intervenendo ed è stato interpellato anche Alfredo Bellucco per questa vicenda, quindi insomma ecco, io vi ricordo che sono ancora alla ricerca, però vi aggiorneremo mano a mano che succederà, che sapremo anche noi insomma qualche notizia e avremo modo di parlarne. Ecco, saluto tantissimo anche Roby L'Alpin, leggo una delle sue bellissime poesie, Inchiostro. Le parole sono lacrime sgorgate, a volte dolci, a volte amare. Dove la gioia può brillare, la tristezza far male, ma nell'inchiostro si incarneranno come note magiche di un verbo immortale. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin, e grazie a te. E quindi saluto anche il 092 finale, però sì, insomma, saluto insomma chi sta mandando i messaggi. Vi ricordo anche che se volete mandare messaggi in diretta WhatsApp o SMS lo potete fare al 334 7102 672, e verranno letti in diretta e quindi anche diciamo nelle ore successive, se volete intervenire, per noi è sempre un piacere riceverli. E vi leggo un po' di annunci della radio, perché poi così abbiamo modo di introdurre anche Luca. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare anche un contributo direttamente qui in radio, e oppure sul conto corrente postale 25386459. Se portate il contributo qui in radio, ricordatevi che va dato esclusivamente ai membri del CDA. Oppure potete fare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Grazie a tutti. Vi ricordo questa sera alle 21.30 c'è sempre l'appuntamento con Cinegamma 5, presenta il film Gloria. Potete arrivare anche alle 7.30 per mangiare i deliziosi preparati dell'associazione Insieme di Girasole. E

appunto sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Mi raccomando, per chi può, insomma, è un'occasione per stare insieme, anche e soprattutto magari chi non è venuto al pranzo che abbiamo fatto a febbraio, quindi insomma è un modo sempre per poter festeggiare questo anno del 50esimo dell'apertura della radio, e quindi insomma far sentire che siamo sempre vivi, in questo caso anche affamati. E per le prenotazioni, perché si andrà a mangiare sempre al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, potete prenotare chiamando Ettore al 348 85 73 609. Il menù lo sentite tramite la pubblicità che viene messa in onda, oppure potete andare nel sito di www.radiogamma5.it, 5 in numero. Vi ricordiamo sabato 5 settembre la grande manifestazione di Alfredo Bellucco a Padova, alle 10 in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Ci si trova davanti al Caffè Pedrocchi per questa, diciamo, combattere questo tentativo di del piano di rovinare quello che riguarda l'ambito patrimoniale e immobiliare degli italiani, insomma, quindi piano sfratti e sgomberi contro questo disegno di legge 978-2023 presentato dalla Lega e dalla senatrice Vicentina Erika Stefani e dal senatore padovano Andrea Ostellari. Quindi mi raccomando, Alfredo, per aiutarci ha bisogno di noi. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, e ci si trova alle 9:30 e si parte alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, e si farà appunto una passeggiata nel bosco lungo il torrente, la sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco. Nel pomeriggio c'è un saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi anche conferenze e tanta altra musica. Per informazioni 340 48 44 351. Vi ricordo che F Energia ha sospeso, diciamo, la lettura delle bollette, la visione delle bollette riprenderà appunto a settembre. E vi ricordo anche tramite Speed OCE di entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, perché si stanno raccogliendo le firme per la campagna Un'altra difesa è possibile entro il 15 settembre, e poi ci sono tutti gli annunci che potete trovare nel sito di Ciao Bei. Vi leggo questo perché la ricerca di lavoro è sempre importante, quindi per chi è in cerca di lavoro e corrisponde a queste descrizioni, fatevi avanti. Allora, un'azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quindi squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 566. Ripeto, per le candidature di questo annuncio chiamare Sonia al 392 5285 566. Ecco, quindi abbiamo un po' detto tutto. Adesso vi faccio ascoltare un altro brano musicale degli Stadio. Oggi è questo, sarà questa la scaletta, e poi ci risentiamo in diretta.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio potete farlo SMS o WhatsApp al 334-7102672 e rispondo all'871 finale che mi chiede chi sono, perché si vede che non ha mai seguito questa trasmissione al martedì. Io sono Fabio Turin, la trasmissione si chiama Storie della Gente, va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15, ecco, grazie e buon ascolto. E ho il piacere di riavere qui in studio con me Luca Gastaldello, e quindi insomma bentornato Luca. E
1: grazie.
0: Con la rubrica La pedagogia del cuore, ma oggi è una puntata speciale sia perché cominciamo un po' prima ma anche perché non sei da solo, ecco.
1: Fabio, mi dovevo far perdonare perché sono tre volte che non vengo in radio e ti mando gli audio, no?
0: Sì, ma c'eri, non c'eri, insomma.
1: Ecco. Ero nel lettere. E allora oggi ho portato degli ospiti molto speciali, sì. Almeno per me lo sono, mio papà e mia mamma, i miei genitori, e John e Sara, i miei figli. Quindi ci sono oggi tre generazioni.
0: Caspita.
1: Qui presenti in radio.
0: Beh, benvenuti a tutti, ecco.
2: Grazie.
0: Grazie a voi. Grazie a voi di essere qui, è bellissimo insomma questo quadretto, insomma, anche per conoscerli. Ma c'è anche un motivo della loro presenza?
1: Allora, c'è un motivo, perché la puntata di oggi è dedicata ai nonni.
0: Wow.
1: Qual è il ruolo dei nonni? E così ho portato i nonni, quindi gli esemplari, i testimonial di questa medaglietta che portano qui in spalla, è il fatto di essere arrivati così a essere nonni, non è scontato, soprattutto di questi tempi. E ho portato anche gli unici che possono chiamare Umberto e Brigida nonni, quindi John e Sara, che magari racconteranno cosa sono per loro i nonni, no? E i miei figli hanno la fortuna che hanno quasi tutti i nonni ancora presenti, viventi, eccetto Andreino che ci guarda dal cielo. Va bene?
0: Ma è una bella fortuna, sì, non tutti possono vantarlo, insomma. Ecco.
1: Sì, è una bella opportunità.
0: Sì.
1: Bene, allora c'è anche un altro motivo per cui ho invitato qui i miei genitori e i miei figli, perché solitamente noi quando siamo in macchina accendiamo quella scatoletta nera, giriamo una rotellina e sentiamo una voce che esce. Però non sono così tante le persone che hanno la possibilità di vedere da dove arriva quella voce, da dov'è quella radio che trasmette nell'etere queste onde invisibili che vengono poi captate dall'antenna dell'auto, convertite in impulsi fino a diventare voce che si può ascoltare mentre si è in viaggio oppure quando si è a casa o via così. Quindi è anche per essere all'interno della stanza dei bottoni, vedere
0: cosa succede qua dentro.
1: E poi questa è una radio molto speciale, una radio che ha 50 anni, una radio con tante caratteristiche, insomma, ci tenevo, ecco, che loro potessero incontrare questo spazio.
0: Anche perché adesso mi rivolgo un po' ai tuoi figli, anche se mi avevano chiesto di parlare solo alla fine, ma mi piace
1: prego.
0: L'effetto sorpresa, quindi insomma, voi ogni tanto, insomma, magari anche quest'estate avete sentito vostro papà parlare in radio?
3: No, non l'avevamo mai sentito, però ci diceva che andava in radio e l'avevamo sentito per quello.
0: Ok, insomma, anche perché non tutti parlano in radio, ma soprattutto insomma vostro papà fa delle trasmissioni, ci condivide, ci regala questi momenti dove appunto parla della pedagogia in generale, e quindi non solo quella steineriana, ma proprio il concetto di pedagogia, di come dovrebbero porsi insomma i docenti proprio a favore vostro, insomma, di voi giovani. E quindi credo che dobbiate essere insomma orgogliosi, perché è molto seguito ma anche molto apprezzato, insomma, ecco.
1: Sì. Anche John e Sara hanno fatto, John ha fatto e Sara sta facendo la scuola Waldorf a Cittadella.
0: Okay,
1: quindi hanno anche il loro percorso, volendo, da raccontare.
0: Sì.
1: So dopo, che anche Gabriel, tuo figlio, no?
0: Sì, mio figlio adesso ha finito il ciclo degli otto anni, lui l'ha fatta a Padova, la Waldorf Sofia, e io parlo magari da genitore che insomma per me è il miglior percorso che potessi fargli fare a Gabriel, ne ho parlato anche recentemente perché proprio l'ho visto sbocciare e manifestare quei valori che effettivamente ogni genitore dovrebbe insomma desiderare per il proprio figlio. Ecco. La vostra come, che esperienza è stata a livello scolastico?
3: Allora io ho fatto sia dall'asilo nido fino all'ottava.
0: Caspita.
3: E, per me soprattutto asilo nido, asilo, comunque anche elementari sono state veramente molto, ma davvero tanto utili. Mi sono trovato bene anche alle medie, però per esperienza mia magari le medie si possono fare anche metti alla pubblica, perché ho avuto cioè mi è successo che comunque molti amici venivano da lontano.
0: Sì.
3: E questo è l'unica cosa che vorrei cambiare della scuola Waldorf.
0: In che senso?
3: Perché comunque magari io alla fine quando sono andato alle superiori mi sono riuscito ad adattare comunque, ma vedo che molte altre persone non sono riuscite a trovarsi quegli amici della loro zona.
0: Ah, ok.
3: Per quello. Però comunque è stata un'esperienza del tutto positiva.
0: Sì, diciamo che io non la definirei però una caratteristica della scuola Waldorf, nel senso che purtroppo è una conseguenza del fatto che dovrebbero essercene molte di più, dovrebbe essere secondo me anche un programma proposto dal MIUR, quindi insomma come scuola pubblica, come alternativa, sì, come ci sono anche in altri paesi all'estero.
3: Come anche in Germania, perché ho un mio amico di Berlino. E là è molto
0: e
3: più comune comunque, sì.
0: E quindi anche Gabriel in un certo senso ha vissuto questo aspetto che dici tu, del fatto che essendo come punto di riferimento solo per noi quella di Padova, venivano da tantissimi paesi limitrofi, ma poi non è come la classica scuola media del paese dove finita la scuola poi nel pomeriggio ti puoi trovare al parchetto o facilmente. Per noi anche andare a trovare gli amici al pomeriggio o alla sera o nei weekend significava rifare un po' di chilometri, però anche lì io ho visto, almeno sempre parlando dell'esperienza di Gabriel, perché lui adesso fa il liceo artistico, ha finito il primo anno. Tu invece cos'hai?
3: Io devo andare in terza superiore.
0: E cosa?
3: Del turistico.
0: Ah, bello. E ecco, lui ad esempio ha mantenuto comunque un legame con alcuni, perché ovviamente lì si va un po' a simpatia o insomma istintiva, e con qualcuno dei suoi compagni di classe ha mantenuto il legame, tant'è che oggi si ritrovano a mangiare fuori a pranzo, insomma, ecco. E io però questa cosa della chiamiamola così socialità a livello scolastico in Gabriel ad esempio non l'ho percepita, perché ma anch'io l'ho vissuto, cioè alla fin fine indipendentemente da dove tu fai le medie poi comunque è un rimescolare le carte quando vai alle superiori, perché io ad esempio ho fatto le superiori a Padova, è un istituto come segretario d'azienda contabile, e lì cioè, ognuno veniva da tutti i paesi qua di Padova e dintorni, provincia, e quindi era un ripartire da zero sostanzialmente, per cui sì, Gabriel non ha avuto insomma problemi a risocializzare con quelli insomma della classe che si è trovato. Però sono d'accordo con te, perché è un ragionamento che da genitore ho fatto, e cioè io sono contento di tutti gli 8 anni che lui ha fatto lì, e li rifarei occhi chiusi, però effettivamente quello che per me ha rappresentato il blocco più fondamentale sono state le elementari, come dici tu, per una questione proprio di lì si aveva proprio bisogno di essere nutrito, di vivere quel tipo di pedagogia, quel tipo di ambiente. Le medie
3: sì,
0: magari
3: anche nel periodo del Covid comunque per me è stato veramente importante stare alla scuola Waldorf, perché comunque ho sentito le storie adesso dei miei amici.
0: Caspita.
3: E veramente loro erano, come si può dire, imbacchettati, cioè veramente avevano delle regole molto rigide, invece noi eravamo molto più comunque liberi, e comunque
0: sì, c'era un ambiente più confortevole, diciamo.
3: Sì, esatto.
0: Così. Ok. Tu invece, Sara, giusto?
4: Sì. Boh, per me è stata un'esperienza molto positiva, anche perché comunque tutte le amicizie che ti fai, in realtà anche se sono distanti, cioè sono molto, cioè ti puoi fidare l'uno dell'altro.
0: Sì.
4: E poi anche tutte le gite, le cose sono molto importanti, perché anche nelle altre scuole magari sono un po' più ristrette, ecco.
0: Eh sì, è vero. C'è una bella proposta a livello di gite, sì, uscite, insomma, ecco. Tu adesso cosa fai?
4: Io devo andare in terza media.
0: Ok. E sempre lì a Cittadella?
4: Sì, sì, vado ancora lì.
0: Ok. Ma hai iniziato anche tu dall'asilo?
4: Ho iniziato anche io dall'asilo nido, sì.
0: E così, un tuo parere sul fatto che, appunto, a differenza di quello che può succedere in una scuola pubblica o di altro tipo, dove all'asilo vai da una parte, poi alle elementari magari ci sono anche le sezioni diverse, o via dicendo, mentre lì invece normalmente nella scuola Waldorf chi comincia come voi dall'asilo c'è proprio un blocco di compagni che ti accompagnano.
1: La banda del rossetto, ti ricordi, Sara? Al nido, siccome usavano spesso il burro a cacao, la maestra le chiamava la banda del rossetto.
0: Cioè, che legame si crea, voglio dire, dopo tutti questi anni? Cioè, è molto forte.
4: Eh sì, cioè, tra tutti proprio anche c'è un forte legame. E, però magari, come dice anche Giona, magari dalle medie magari cambiare scuola, forse. Però, insomma, è stato bello anche così, ecco.
0: Ok, e quindi in pratica adesso comincia l'ultimo anno e poi c'è l'esame, insomma.
4: Sì.
0: Vivi, ti spaventa un po' o lo vivi con tranquillità?
4: Boh, un pochino, però non è che...
0: Non ci pensi ancora, giustamente. Guarda, io posso dirti, non so, spero che ti possa aiutare questa cosa qua. Come genitore ti fai sempre anche mille domande, no? È il percorso giusto, questo, quella, lo vedi star bene, dici ok, sono felice. Dall'esterno, ma succede sempre, perché nel DNA degli esseri umani c'è questa tendenza ogni tanto alla fobia, ti instillano nell'orecchio questo dubbio, cioè di dire ok, adesso va tutto bene, sono in una bolla, è un paradiso terrestre e quant'altro, poi però ci sarà l'esame, quindi il dopo, ok, ecco, quindi ero tranquillo, però un pochettino sono arrivato ai mesi prima dell'esame di terza media che abbiamo fatto noi in una scuola di Padova, perché la scuola Waldorf Sofia non è ancora parificata e quindi abbiamo fatto l'esame di Stato in una scuola pubblica. E io ero un pochettino preoccupato. Beh, io ho vissuto l'esperienza più bella che potessi vivere, perché c'è stato proprio serenità, accoglienza da parte anche del preside della scuola che ci ha ospitati, ma anche degli stessi alunni che sono stati accoglienti e socievoli con i nostri ragazzi, e addirittura la dirigente scolastica ha fatto i complimenti ai nostri maestri, perché ha detto i vostri ragazzi hanno esposto come noi vorremmo insegnare ai nostri alunni, perché non era solo un leggere così a memoria, no? Perché è un po' questa che io ho visto come differenza, l'aspetto nozionistico, impara a memoria, riempiti di compiti, eccetera, sì, eccetera, e invece proprio assorbire le materie facendo anche esperienza, quindi proprio le vivi le materie,
4: sì, sì,
0: e quindi ti entrano dentro, insomma. Quindi ti auguro di vivere un bellissimo ricordo, cioè, insomma, un bellissimo periodo adesso che, insomma, è l'ultimo anno di questo ciclo. Ecco.
4: Grazie.
1: Bene, John e Sara comunque hanno centrato un punto che è molto importante, e che è il tema delle amicizie. Quindi un consiglio che do anch'io, diamo anche a noi, ai genitori che si avvicinano alla scuola Waldorf, ed è quello di non perdere i contatti con il territorio, non perdere le radici col territorio. Quindi sarebbe bene che i bambini frequentassero anche le attività del paese, della parrocchia, certo, del Grest, degli scout, eccetera, in modo che non sia solo un'esperienza collegata alla scuola, ma terminato appunto il percorso all'interno del mondo Waldorf, che ci siano relazioni, che ci siano agganci nel territorio. Certo. Una cosa bella, ad esempio, di Giona è che ha faticato un po' il primo anno, però poi prende la sua bicicletta, va in centro, ha i suoi amici, è riuscito a inserirsi un bel gruppo, e lo stesso sta facendo Sara. Quindi questa cosa è veramente tanto importante,
0: sì,
1: il proprio clan di appartenenza, il proprio gruppo, eccetera, non essere un po' poi sentirsi isolati o diversi, eccetera. Bisogna mantenere il collegamento col territorio, con la realtà.
0: Beh, in questo comunque la scuola Waldorf Aurora di Cittadella, anche per le persone che ho conosciuto, sia persone che hai portato tu come ospiti, sia altre persone che ho conosciuto anch'io, parlavano di molte attività comunque collegate al territorio e di interazione, insomma.
1: Questa sì, la nostra scuola è una scuola molto osmotica e sono, credo, ormai circa 15 anni che facciamo attività in stretto contatto con l'amministrazione pubblica. Di solito noi portiamo i contenuti e ci danno il patrocinio o comunque sostengono le attività. Abbiamo organizzato mostre, abbiamo organizzato eventi, abbiamo portato 800 persone sopra le mura di Cittadella a recitare il primo canto della Divina Commedia.
0: Caspita.
1: Io penso che fosse stato proprio un Guinness World. Lo volevamo anche portarlo, però poi abbiamo capito che richiede molti soldi, eccetera eccetera, il gioco non valeva la candela. Però sì, abbiamo fatto una mostra meravigliosa su Leonardo da Vinci e tutte le macchine di Leonardo da Vinci, ed era obbligatorio toccare, quindi mettere in movimento queste, azionare queste macchine, e quindi era una mostra esperienziale. Poi quindi un grande inventore. Poi ne abbiamo fatto un'altra aperta proprio alla cittadinanza, al territorio, assieme ad altre organizzazioni come il CRUT, l'ufficio turistico, ARTAP e altre associazioni del territorio. Abbiamo organizzato una mostra su un grande viaggiatore, Marco Polo, e quindi sono arrivate le spezie, i sapori, i profumi d'Oriente, i coltelli, i vestiti, eccetera. E poi la terza mostra che abbiamo realizzato è stato a ridosso del Covid, è stato un grande poeta, ed è stato Dante. E anche questa era una mostra esperienziale, si entrava all'interno dell'inferno e poi si procedeva attraverso il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, quindi era un'esperienza.
0: Sì.
1: E che poi si completava appunto con questo grande evento domenicale recitando il primo canto della Divina Commedia sulle mura.
0: Tu in questo evento hai svolto qualche ruolo specifico?
1: Io ero lo speaker. insomma, sono quelle idee che nascono, no?
0: Sì.
1: Le idee, io dico, non vengono prodotte dal cervello, ma vengono raccolte un po' come le ciliegie o col retino quando si prendono le farfalle. Quindi le idee ci sono nell'aria e qualcuno col retino le acchiappa. Quindi è nata questa idea, e io, avendo questo ruolo un po' di coordinatore, ho conosciuto veramente tante persone, e pensa che è arrivato un bambino, avrà fatto penso la quinta elementare, che sapeva tutto un canto del paradiso a memoria.
0: Aspetta.
1: E l'ha voluto recitare lì in quel momento davanti alle persone. Però avevano il cappellino rosso con in panno lenci con l'alloro, avevano la pergamena, ed era bello vedere per Cittadella 800 persone che giravano col cappellino. Quindi vuol dire una scuola viva, una scuola con radicamento nel territorio, una scuola che ha proposto per moltissimi anni dei corsi al pomeriggio che chiamavamo Orto ed Arte. Portavamo i bambini in una fattoria didattica vicino alla scuola e lì coltivavano l'orto, avevano gli animali, tante attività collegate alle stagioni.
0: Sì, ma io mi ricordo anche i giochi della gioventù che aveva fatto Gabel, vestiti da atleti di
1: Atene. Sì, poi tanti eventi, cioè, tra scuole. Sì.
0: Proprio come dicevi tu, cioè sono quelle è quel vissuto esperienziale, non è solo vivere la giornata o l'evento, ma è proprio anche passarci dentro, come si può dire, inglobarlo dentro di sé, ecco. È proprio, secondo me, rimangono non solo ricordi, ma proprio anche tracce di quell'evento che uno si
1: porta
0: dentro.
1: Sono eventi significativi sì, che rimangono, questo è sicuro.
0: Allora, visto che manca poco, direi che aspettiamo poi il blocco pubblicitario per introdurre bene, parlare bene dell'argomento di oggi, che sono i nonni, ecco, insomma, giustamente. E leggo anche questo messaggio del dottor Bianco, Ale. E buongiorno Fabio, solo per curiosità, quanto costa la scuola Waldorf? Quella che state parlando adesso è una mia curiosità, un abbraccio. Allora, Ale, in realtà i costi sono sempre un qualcosa che riguarda la realtà, e i costi in questo caso sono l'autosostentamento, perché appunto, essendo scuole che non sono finanziate dallo Stato, devono in qualche modo, diciamo, riuscire a coprire tutti quelli che possono essere i costi dei docenti, delle attività, ma anche le spese vive di ogni struttura. Quindi cambia da realtà a realtà, e ci sono proprio degli incontri sia nel porte aperte che vengono fatte, ma anche nel bazar di Natale o il mercatino di primavera, nella festa di primavera, dove c'è la possibilità anche di avvicinarsi alle amministrazioni di queste scuole e poter chiedere tutte le informazioni, no?
1: Sì, comunque se ho ancora
0: un minuto.
1: Sì, comunque se posso raccontare anche la mia esperienza, io pure, anche io e mia moglie, anche se mia moglie ha insegnato 20 anni alla Steiner, adesso insegna alla pubblica, no? Quindi anche se noi eravamo lì ed eravamo parte del corpo docenti, però anche noi abbiamo pagato la retta, e quindi non li abbiamo mai considerati come delle spese, ma come un investimento, un investimento sulla cultura, sui nostri figli, eccetera eccetera. E qui avete anche due degli sponsor che hanno finanziato per molti anni il nido, gli asilo e anche insomma la scuola, e almeno metà della retta o un po' di più per molti anni l'hanno sostenuta i nonni. E quindi per questo dico che se noi togliamo i nonni crolla l'Italia.
0: Comunque anche in un discorso più ampio, se c'è la volontà di far fare quel percorso, se il bambino lo richiama, secondo me i mezzi si trovano, ecco, perché io ho visto sempre un po' per l'aiuto reciproco via dicendo che chiunque è riuscito ad affrontare questo viaggio. Ecco, allora ci ritroviamo fra pochi istanti.
3: E salutare un amico.
0: Dopo.
5: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Settimane e mezzo.
7: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
6: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
7: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
6: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
10: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
6: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
6: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
7: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
10: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
7: 01 59 80 90 288.
6: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
6: A Ioanni, in matematica, come andavito?
7: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
13: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
6: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te.
8: Se non se avesse capito...
0: E tanti

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

lei si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qua con Luca e la puntata della rubrica Pedagogia del Cuore è incentrata oggi sui nonni. Quindi lascio la parola a Luca.
1: Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo dopo questa pausa estiva. Non ho potuto, come ho detto prima, venire in radio, ho mandato delle registrazioni, ma oggi ho portato degli ospiti speciali, un po' per farmi perdonare, e quindi sono qui con i miei genitori Umberto e Brigida e i miei figli John e Sara, e così possiamo trattare l'argomento del giorno con dei testimonial. I miei genitori e i nipoti, che possono dire per loro appunto cosa sono i nonni. Mm-hmm. Bene, partiamo dall'inizio. I nonni sono un'origine comune. Tutte le cose, tutte le situazioni, tutte le associazioni, qualsiasi cosa ha un padre e una madre. Tutto. Che sarebbe l'origine. Se noi pensiamo a una scuola, pensiamo a un libro, pensiamo ad esempio alla casa editrice che tu hai fondato, tutto ha un padre, cioè un'idea, e una madre, cioè questa idea che ha preso corpo e l'ha portata qui, in questo mondo. Quindi tutto ha un'origine comune e tutto ha un padre e una madre, anche un oggetto. Se io riesco, ad esempio, ho un cavatappi e riesco ad andare nell'origine, nell'idea del cavatappi, vedo che quella forma è proprio pensata per essere nel migliore dei modi adatto per la funzione. Quindi questo è un punto molto importante. La seconda cosa è un dato di fatto. Io sono convinto che l'Italia stia in piedi perché ci sono i nonni. Possiamo togliere molte altre cose, però se togliamo i nonni io credo che l'Italia cada, un po' come quando si toglie una gamba ad una sedia. Lavorano in background, un po' come le app che si aggiornano in modo silenzioso, però ci sono e hanno proprio un'importanza grandissima, io dico, non solo per la famiglia ma per la società in generale. Caro Fabio, conoscere il padre e la madre delle cose, delle situazioni, delle scuole, vuol dire conoscere la motivazione, il perché. Se ad esempio pensiamo alla scuola di Cittadella, che è stata fondata nel 1990, quando io parlo coi fondatori, con Piera, con Riccardo, quelli che sono ancora viventi, entro in contatto con l'origine, con l'idea, col padre e madre, col perché. Ma perché voi, che stavate così bene, avevate la vostra vita, il vostro lavoro, avete pensato di fondare una scuola? Perché? Così quando noi arriviamo al perché delle cose, sappiamo la motivazione che porta a quella manifestazione. E così molte scuole Waldorf, ad esempio, hanno la loro identità molto diversa, perché il gesto fondatrice è, diciamo, diverso. Ad esempio, la scuola di Cittadella ci tiene tantissimo all'alimentazione, ad esempio, ed è nata da un gruppo che ci teneva tanto proprio a questo aspetto. Erano uniti da questa conoscenza alimentare, arrivavano dalla macrobiotica, eccetera, eccetera. Altre scuole nascono dalla stalla, come la scuola di Conegliano, ad esempio, dalla San Michele, dal mungere ogni mattina.
0: Ma anche cambia se i fondatori, diciamo così, l'impulso è da parte dei docenti, sì, o dei, sì, genitori. Quindi insomma sono tutto, come dici tu, poi sfumature che rimangono a caratterizzare quella realtà.
1: Sì, sì, ad esempio la scuola di Oriago nasce da un gruppo di studio, eccetera, eccetera. Quindi questo è l'aspetto. Chi fonda? Qual è l'origine di quella situazione, quell'associazione, quell'oggetto, eccetera? Quindi qui davanti noi abbiamo dei nonni che sono un'origine comune, sono un patrimonio dell'umanità. Ci sono informazioni che si trovano nel web, questo è sicuro, ma quando John e Sara sentono che Umberto Franco, per quelli del paese, un doppio nome, al lavoro era Umberto e in paese era Franco, quando arrivava il postino dice: diceva: ma c'è Castellello Umberto? No, c'è Umberto, no, qua era 100 metri da casa. Però quando mio papà racconta che quando lui era piccolo aveva la terra in cucina, vuol dire che quando si metteva con le due gambe della sedia sprofondava. Cioè sono storie di vita, qui abbiamo storie di vita raccontate, i genitori sono un punto sicuro, un'origine, quindi questo è un aspetto importante.
0: Sono portatori sani di storie.
1: Portatori sani di storia vissuta, di altre competenze, di un altro mondo, prima di internet, prima di tutte queste cose. Era un altro mondo con altri tempi. Certo. Quindi sono portatori di storie, di racconti. Pensiamo anche a quanto era importante la figura dell'anziano, del saggio, un tempo nei villaggi, nell'antichità. Cioè le persone più importanti erano gli anziani, perché gli anziani erano memoria, non c'era internet, non c'erano, sì, c'erano anche i libri, ma chi aveva accesso ai libri? Era l'anziano che era sapeva fare le cose, aveva memoria, sapeva come coltivare la terra, come fare la casa, come fare il cumulo, come fare la calce, come fare i cesti, c'era questa intelligenza che veniva trasmessa, no?
0: Era una guida anche.
1: Era una guida, era un portatore di verità, di esperienza, quindi veniva tenuto molto in considerazione nella società antica. Adesso questa figura è a volte un po' sminuita, a volte messa da parte.
0: Anche però, assente a volte.
1: Sì,
0: però, nel senso assente dal nucleo familiare.
1: A volte assente per vari motivi, eccetera, eccetera. Però in realtà è un ruolo veramente molto importante e bisognerebbe proprio festeggiare anche la giornata dei nonni quando c'è durante il periodo dell'anno. Bene, facciamo un passo in avanti. Funzione e finzione. Qui ad esempio abbiamo tanti ruoli: papà, mamma, nonni, nipoti, figli. Sono funzioni, cioè come se noi facessimo parte di una squadra di calcio e ognuno gioca nel suo ruolo. Ma la cosa interessante è questa: io ad esempio, ne avevamo già parlato in radio una volta, ho un papà e una mamma della terra e sono qui. Si chiamano Umberto e Brigida. I miei figli hanno un papà e una mamma della terra, uno si chiama Luca e l'altro Elena. Eppure tu hai un tuo papà e una tua mamma, come si chiamano?
0: Giorgio e Loredana.
1: Bene, questi sono i nostri genitori della terra, padre e madre terrestri, e servono perché quando un bambino è piccolo e arriva in questo mondo ha bisogno di qualcuno che ti accolga, di una culla, di un affetto, qualcuno che ti nutra, che ti mostri cos'è la vita, che ti accompagni per molti anni. Ma fin quando i miei bambini erano piccoli, e loro sono testimoni, ma veramente piccoli, io ho detto loro una cosa molto semplice, perché ci tenevo che rimanesse impressa fin nei ricordi dell'infanzia, che loro hanno un papà e una mamma della terra e un papà e una mamma del cielo, che è lo stesso mio, lo stesso di Umberto e Brigida, lo stesso tuo. Quindi il padre e madre, Dio, è comune.
0: Certo.
1: È l'origine da cui tutto l'essere, il nostro essere, la nostra anima viene evaginata. Quindi siccome noi 1, 2, 3, 4, 5, 6 abbiamo lo stesso padre e la stessa madre del cielo, vuol dire che noi 6 siamo fratelli. E quindi cade la funzione, cade la finzione e siamo tutti fratelli. Io ci tenevo che i miei figli lo sapessero fin da piccoli, che io sarò sempre il loro papà. Ho più esperienza di loro e avrò questo ruolo barra responsabilità. Ma da un certo punto di vista, nello spirito, siamo fratelli. Quindi quando Giona adesso mi dice bro, o io gli dico bro, per certi aspetti ci sta, per certi aspetti, diciamo. Quindi c'è questo aspetto, caro Fabio. Il passaggio che l'umanità sta facendo adesso è dalla famiglia di sangue alla famiglia elettiva, la famiglia scelta, quella che Goethe diceva le affinità elettive. Quindi in giro, io sono figlio unico, però forse sarà per questo motivo, non so che cosa, ho sempre cercato i fratelli. È un sacco sacco di fratelli in giro per il mondo, ma veramente tanti. E infatti questo crea un po' di confusione quando i miei figli dicono: ma chi è Maurizio, ma chi è Antonella, eccetera. Io dico mia sorella o dico mio fratello, e loro dicono: ma come, tu sei figlio unico? E allora insomma è un po' una roba così, però io lo dico ridendo. Però l'umanità ha bisogno, certo, di fare un salto dalla linea del sangue alla linea elettiva, alle persone che si riconoscono, che hanno, condividono insieme dei valori, che vogliono portare avanti dei valori e portarli nella società e via così, e cambiare il mondo. Quindi questo è un aspetto, diciamo, molto importante. Facciamo un passo in avanti. L'essere umano è formato, appunto, quando uno dice una persona, è formata da due parole: l'essere e l'umano. L'essere, Fabio, non è di questo mondo, è una scintilla divina che ha scelto di venire in questo mondo, ma è come se noi dicessimo un essere nell'umano. Possiamo fare esperienza di questo quando rendiamo pratica la frase di Shakespeare: essere o non essere. Ne avevamo già parlato alcune volte. Quindi essere o non essere è uno stato di coscienza. Quindi o uno è o non è. Non è che uno può essere un poco nello stato d'essere, è come essere incinta. Certo. O sei o non sei.
0: Assolutamente.
1: Però ripeto quello che avevamo già detto in una puntata. Quando uno è assolutamente certo di essere e si rende conto che prima non era. Quindi se uno ha il dubbio se è o non è, vuol dire che non è. Perché quando uno è nell'essere, nella sua coscienza d'essere, si rende conto di chi è e soprattutto che prima non era, prima sognava, prima era in uno stato altro di coscienza. Quindi nell'essere si apre tutto un mondo e si aprono quelle domande che fin dall'antichità hanno incuriosito e hanno mosso le persone a domandare qual era l'origine. Quindi se pensiamo all'antica India, all'antica Persia, all'Egitto, pensiamo ai filosofi greci: io chi sono? Io chi sono?
0: Si ponevano certe domande.
1: Io chi sono io? Quando dico io, a chi mi sto riferendo? A quale parte di me? Io cosa sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Perché sono qui? Quindi queste sono le grandi domande che hanno da sempre animato l'essere umano e hanno a che fare con l'origine, hanno a che fare con questo padre e madre cosmico, hanno a che fare col senso della vita e hanno a che fare anche con i nonni. Perché se John e Sara sono qui è perché io ed Elena abbiamo pagato loro un biglietto per venire dalla stella, dal cielo, fino a qui sulla terra. Quindi potremmo essere bravi genitori o pessimi genitori, ma c'è una cosa: sono qui grazie a me ed Elena. Certo. Sono qui perché noi abbiamo dato la possibilità a loro di venire a fare questa esperienza. Così se io sono qui devo ringraziare Umberto e Brigida. Posso essere stati bravi genitori o no, poco importa, ma sono qui grazie a loro. E qui torniamo a bomba sull'argomento. I nostri genitori fanno sempre del loro meglio, sempre del loro meglio. Quando uno comprende bene questa cosa, quando diventa esso diventa lui stesso, certo, genitore. E così si comprende che il genitore fa anche tanti errori, però sempre cerca di fare del suo meglio. Ora, a volte dai nostri genitori abbiamo ereditato cose buone, a volte cose meno buone. Poi sarà ognuno che, quando diventerà adulto, deciderà cosa tenere e cosa, certo, invece trasmutare. Però vorrei andare un po' oltre. In realtà il genitore insegna sempre. Il genitore insegna sempre.
0: Concordo.
1: Insegna sia cosa bisogna fare, e a volte è, diciamo, il maestro bianco, a volte insegna su cosa non bisogna fare, ed è il maestro nero.
0: Sì, sì.
1: pensando alla scacchiera, alcuni amano giocare col bianco, alcuni col nero. Certo. Però io conosco dei figli che non fumano perché i genitori non hanno mai fumato e lui non ha mai messo l'attenzione lì. E conosco altre persone, Fabio, che non fumano perché il padre magari fumava due pacchetti al giorno.
0: Sì, sì.
1: E vedendo tutto quello che poi ha visto, ha detto io non fumerò mai. Certo. Quindi i nostri genitori sempre, diciamo, ci insegnano con l'esempio, con tante modalità. Ad esempio, i miei genitori sono persone molto semplici, persone collegate ai ritmi della natura. La casa dei miei genitori è a Sant'Anna Morosina, in una piccola stradina bianca, e quando io ero piccolo mi ricordo che con la mia biciclettina tornavo da scuola, c'era un grande campo di frumento, sembrava proprio la casa del Mulino Bianco, e lì c'era una piccola fattoria con le mucche, i maiali, le galline, i conigli, e poi c'era l'orto e c'era il trattore. Quindi i miei genitori mi hanno insegnato, ma soprattutto con l'esempio, non con le parole, e di questo li devo veramente ringraziare, e non solo per avermi, diciamo, portato nell'orto, anche se al tempo, lo dico ai miei figli, non è che proprio facevo i salti mortali quando dovevo andare a bere all'orto o fare i lavori in stallo o via così, però questo ritmo mi ha formato. Quindi nascere in questa piccola fattoria a conduzione familiare, anche se mio papà lavorava in fabbrica, mia mamma era casalinga, no? Però mi ha dato un certo ritmo, un certo orientamento, sono stato per certi aspetti esempio, e per questo li ringrazio. Ma non solo questo.

0: Perché comunque secondo me c'erano anche dei valori familiari e sociali diversi, e cioè comunque c'era la,
1: Sì.
0: non si perdeva tempo a lamentarsi e basta, no? Oppure anche a trovare soluzioni alternative tipo il centro di ricovero, piuttosto che comunque
1: Così
0: ci si
1: era.
0: aiutava.
1: Una volta se ci...
0: Cioè ci sono
1: Sì.
0: tantissimi casi in cui la vostra generazione ha tenuto in casa parenti o cognati, suoceri, e
1: Diciamo
0: dicendo
1: che noi
0: ammalati.
1: due abbiamo perso i genitori presto,
0: Presto.
1: tutti presto. E allora così noi dopo corriamo per la salute. Sono 25 anni o anche qualcosa in più che corriamo per la salute. Ciclisti, ciclisti.
2: Caspita. Dicevo ai miei genitori se avevano piacere di raccontare la loro esperienza,
0: Sì,
2: perché sono da
0: certo.
2: 25 anni che vanno via in bicicletta, non solo alla domenica, ma anche durante la settimana. E quindi vivono questa fase della loro vita facendo sport, cercando di mangiare bene, però sono delle macchiette perché si vedono alla domenica questi due in bicicletta
0: No, ma
2: vestiti.
0: infatti, per cui allora, 20,
1: Corriamo
0: lei ha
1: per la
0: detto che ha
1: salute.
0: 75.
1: 75 anni, 82.
0: Ecco, quindi meno
1: Quindi
0: 25, lei aveva 50 anni più o
1: 50 anni, sì.
0: meno. E
1: Quando Luca è andato fuori di casa, era quel tempo lì nel 2000, nel 2000, ha capito? Ecco, nel
0: quindi me.
1: 2000 lui si è fatto la sua famiglia,
0: Voi
1: poi,
0: avete preso la
1: e noi abbiamo preso la bicicletta.
2: bicicletta. E
0: Mi sta dando molte speranze, sai, perché
1: ecco.
0: io ho 50 anni, quindi cioè, se avete cominciato
1: Sì,
0: a fare.
1: facciamo 2 o 3 volte alla settimana 40 km e
0: Caspita.
1: facciamo alla domenica 60 km.
0: Ma come mai la bicicletta
1: A
0: così?
1: volte sono un po', diciamo ultimamente un po' stanca, magari per il caldo, per problemi, ecco, però mi faccio un bagno tiepido e si riparte. A volte
0: Pazzesco.
1: io parto col mal di testa in questo punto. E arrivo a casa
0: Che le
1: senza il mal di
0: passa?
1: testa. Arrivo a casa senza il mal di testa. E
0: Ma perché avete scelto la bicicletta come strumento, cioè come mezzo?
1: perché fa bene per
0: Sì,
1: il
0: no, nel senso,
1: nostro,
0: magari voglio
1: sì.
0: dire, andavate anche prima in bicicletta oppure avete proprio.
1: Abbiamo iniziato con un gruppetto della nostra età. Poi
0: Bello.
1: dopo, un po' alla volta, sono rimasti a casa per motivi personali o salute o altre cose, ecco. E siamo rimasti in due, io e lui, e così
0: I
1: si
0: nonni
1: va avanti così
0: ciclisti.
1: finché si può,
2: E quindi,
1: finché si può,
0: cioè,
1: finché si
0: ma è
1: può,
0: meraviglioso.
1: finché
0: E
1: si può.
2: quindi i miei genitori hanno questa caratteristica, che fanno più o meno sempre i soliti percorsi,
1: Sempre i
2: però
1: soliti,
2: con
1: sì.
2: molta costanza, per anni senza saltare mai una volta. Hanno solo piccole pause quando, non so, il mese scorso c'è stato quel caldo atroce o
0: Sì.
2: d'inverno, quando sono proprio quelle giornate dove è meglio stare a casa. Però loro sono costanti per 20 anni, 25, no? Così mia mamma, siccome percorre
0: Pazzesco.
2: sempre i soliti posti, sa che poi arriva prima la primavera e quella signora in quella casa mette i fiori e allora lei li attende, oppure sa che in
1: Saluto gli
2: quell'altro.
1: anziani se sono fuori e poi quando
0: Pazzesco.
1: non li vedo più, so che non ci sono più.
0: Pazzesca sta
1: No, non
0: cosa.
1: le dico, non le
2: Quindi è un
1: dico.
2: correre nel tempo, correre nel tempo, attendendo le
1: Sicuramente,
2: stagioni,
1: sì.
2: attendendo quello che arriva. E mio papà era fino a insomma, qualche anno fa, non riusciva quasi a muoversi. Aveva un bustino e me la sono vista, a dire la verità, abbastanza brutta, no? E poi ha saputo reagire. E papà, cosa fai ogni mattina?
3: Allora, ogni mattina io faccio 150 flessioni.
0: 150 flessioni.
3: Flessioni, intendo dire flessioni non da steso in terra, ma però dal divano prendo le gambe e me le porto indistintamente, tassativamente quel movimento.
2: Qualsiasi cosa succeda,
0: È
2: non salta
3: pazzesco.
2: una
3: E
2: volta.
3: adesso è diverso tempo che metto una pallina sotto il piede. E la faccio girare sul palmo sotto del piede, così stimolo tutte le parti del corpo,
0: Ma dai.
3: perché io non sono mai stanco.
0: Pazzesco, cioè, impressionante.

0: una cosa fasulla, però prendere una pallina da tennis, farla girare sotto il palmo del piede, il calcagno ha una funzione, le dita ne hanno un altro.
1: È tipo una riflessologia, sì, però spontanea,
0: sarà,
1: no?
0: Sarà una cosa, però se non la fo questa roba, mi sento bene.
2: Ma a parte che si vede che siete molto in forma, ma poi c'è, quando correte in bicicletta c'è un po' di rivalità fra di voi?
3: Deve essere solo davanti, perché non riesce a stare dietro. Non riesce a stare dietro perché ha paura di toccare la bicicletta davanti, e allora devo essere io.
2: È incredibile, sì, veramente forte.
1: Sì. Allora, sono tutti e due del segno del leone. Oh. Mia mamma fa gli anni il 7 e mio papà il 21, quindi sono veramente delle macchiette. Sì, il regno di mio papà è l'orto, okay. Quindi quando inizia la bella stagione gli spariscono tutte le magagne. Mio papà ha sempre un'abbronzatura invidiabile, e quando è primavera lui vive nell'orto. Mia mamma, il regno di mia mamma invece è all'interno della casa. Sì. Abbiamo i problemi nell'inverno perché mio papà vorrebbe spostare delle cose, fare delle cose, però
2: io ho questa memoria, una delle più belle, che tra l'altro ho dedicato uno dei miei libri a loro due. Erano i miei vicini di casa quando abitavo ad Abano, che si chiamavano Antonietta e Rino. Erano un po' i miei nonni, perché adottivi, perché io avevo perso i miei, erano molto legato alla figura dei nonni, e probabilmente loro sono proprio arrivati a compensarla. E tutti e due mi facevano sempre ridere, perché lui si occupava dell'orto, lei della casa. Se per qualsiasi motivo si incrociavano oppure c'era brutto tempo, litigavano, e poi però c'era tassativamente quel momento al crepuscolo del tramonto che si bevevano il tè o il caffè fuori in portico. Sì. Io li guardavo, sì, e stavano chiacchierando amorevolmente, e poi tornavano dentro in casa. Cioè, avevano talmente tutti i loro ritmi. Io ero proprio affascinato da questa cosa qua, affascinato. Sì.
3: Quando io vado, ci fermiamo al bar a prendere un caffè macchiato, ha capito, così, magari c'è un bambino, quando vedo ogni bambino che vedo, per me è la ricchezza più grande che si può avere nella vita.
2: Questi sono i nonni.
3: Guardi, io guardo il visino di questi bambini e considerando gli anni che ho, ringrazio Dio veramente.
2: Credo che sia te, veramente, come diceva Luca, a parte le fondamenta o le colonne a seconda della prospettiva,
3: si viene,
2: ma
3: a maturare,
2: una risorsa incredibile.
3: E ogni 20 anni so che cambiamo generazione, più o meno ogni 20 anni.
2: Sì. Però secondo me la vostra è quella che in qualche modo è stata quella più colpita, perché le nuove generazioni, diciamo che c'è poca differenza tra una generazione e l'altra. Nel senso che da un certo anno in poi si sono aperti tecnologie, usi, costumi, vestiti, modi di fare, via dicendo. Sì. Cambiano, certo, però voglio dire, non così in maniera eclatante. Dalla vostra generazione, che era appunto composta da ritmi, terra, campi, orto, insomma, un tipo anche di vita più umile, più sana, se vogliamo anche, siete stati proiettati in un tipo di società che è completamente, veramente diversa, insomma.
3: Io ho sempre amato i gerani. Davanti casa ne ho. Quest'anno sono un po' in sofferenza perché sono le bestioline che gli fanno i buchetti, e allora bisogna pulire bene i gerani. Okay. Loro stanno rifacendo la parte nuova, okay, adesso, e allora bisogna aiutarli. Ma non c'è, penso, non ci sono in giro tante case che hanno i gerani che ho io.
1: Mia mamma non ha il pollice verde. Una mongolfiera attaccata al pollice di colore verde.
3: Tutto è andato un po' in sofferenza.
2: Sì, quest'anno, diciamo, è stata molto difficile.
3: Però adesso ho visto le nuove foglioline che iniziano a rifarsi, ha capito? E allora bisogna nutrirli con l'aiuto, un pochino proprio quello per i gerani, ha capito? È così.
2: Vi chiedo una cosa, ma visto che, insomma, per l'esperienza che avete, qual è la differenza nel vostro essere stati genitori di Luca e invece adesso nonni di Sara e Giona?
3: Io nella vita ne ho passate tante e non posso neanche dire perché, per cosa e per come. Ne ho passate veramente tante, ecco. adesso ringrazio Dio di queste due meraviglie che abbiamo.
2: Siete proprio innamorati dei vostri nipoti?
3: Sì, sì, sì, sì, sì. E guardi che domenica siamo stati a una festa così d'improvviso di 50 anni dei nonni, che è una festa a sorpresa, e abbiamo una nipote meravigliosa, bellissima, che ha avuto 3 gemelli.
2: Aspetta.
3: E sono grandi più o meno come Giona.
2: Okay.
3: Sono 2 maschi e una femmina.
2: Mamma mia.
3: Ha capito? E poi dopo è nato anche il quarto. E se vedesse com'è bella mia nipote oggi, una roba incredibile.
2: Che bello.
3: Una roba incredibile.
2: Ma è più facile fare i genitori o i nonni?
3: Beh, i figli quando sono giovani fanno anche loro le loro, ha capito, le loro, qualche volta scivono anche loro, ha capito. Però dopo i nonni si fanno finché sono di una certa età, da adesso in poi loro sono attivi per conto loro.
2: Sì, però...
3: sono educati, quello sì, meravigliosi, quello sì, noi lo sappiamo e ringraziamo Dio di quello che abbiamo. Non si sa per quanto che...
2: È vera questa cosa, che è vera questa cosa del fatto che da nonni ci si riesce a godere un po' di più i nipoti, perché appunto in un certo senso l'aspetto
3: Se c'è salute, se i nonni hanno salute, perché a volte poverini, ha capito, non è sempre.
2: Certo.
3: Ecco, se c'è salute, se c'è amore, le cose si fanno.
2: Bene, dai, allora faccio continuare a Luca, insomma, scusate se vi ho interrotto.
1: Quindi ci tenevo a portare proprio i nonni, i miei genitori, perché li considero veramente degli esempi. Mi hanno, tutto quello che mi hanno trasmesso, me l'hanno trasmesso con l'esempio. Ad esempio, molte coppie al giorno d'oggi vanno in crisi perché magari hanno un carattere diverso, punti di vista diversi e via così. Però anche loro sono sempre lì che un po' si punzecchiano, diciamo. Però hanno una passione in comune. Ciò che poi porta ad andare oltre le divergenze, le diversità, i diversi modi di fare. Mia mamma è molto precisa, mio papà un po' meno. Insomma, hanno il loro carattere, no? È che hanno una passione in comune. Quindi sempre, diciamo, ci dovrebbe essere un punto in comune, un po' come gli occhi, occhio destro, occhio sinistro, e hanno, guardano un punto all'infinito, che è un punto in comune. Certo. Ma lo stesso mano destra e mano sinistra, quando si colpisce uno tiene, l'altro batte, e così i piedi. Noi siamo pieni di coppie, no? Che però hanno qualcosa in comune. Quindi se una coppia non ha nulla in comune, è ovvio che prima o poi si lasciano, i due si lasciano. Le persone di solito fanno figli e hanno in comune la funzione genitoriale, però poi i figli crescono e loro si ritrovano due estranei coi figli grandi e si separano. Però secondo me bisognerebbe iniziare in una certa fase della vita a trovare delle passioni in comune, ad andare a camminare in montagna, o come è successo ad esempio nel loro caso, che finita la funzione genitoriale hanno scelto di andare in bicicletta, la cosa più semplice, più salutare. Quindi sono veramente dei begli esempi. Però ora, Fabio, come il tempo stringe, vorrei toccare un punto veramente molto molto importante, e lo dico con scandendo: non è possibile avere una relazione positiva con Dio, padre e madre, se non ho una relazione positiva con padre e madre della terra. Perché andrò sempre a proiettare quella relazione, quella qualità di relazione. Quando nel Vangelo è scritto: ma cosa posso fare per? Vai da tuo fratello, fai pace, chiarisciti. Quindi io pure ho avuto dei conflitti con mio papà e mia mamma, anche i miei figli hanno degli scontri con me, però sono arrivato a un punto che mi sono reso conto di tutto il buono, di tutto il bello che loro hanno fatto per me, così li ho tra virgolette perdonati, anche se non avevano nessuna colpa. Però io mi sono sentito di ringraziarli, di abbracciarli, di dare merito al loro compito, dire: siete stati dei bravi genitori, avete fatto del loro meglio. L'ho scritto anche in un libro che ho pubblicato con Sasso Scritto Editore nel 2009. Quindi questo qua per me è molto importante. Bisogna ringraziare il proprio papà e la propria mamma della terra.
2: Eh sì.
1: Se no, se non si dice grazie, si cade in disgrazia. In disgrazia. Perché non si è grati. Certo. Grati a due esseri umani che, per quanto abbiano sbagliato, e ripeto, in realtà si insegna sempre, sia nel cosa fare o nel cosa non fare, quindi l'ingegnitore sempre insegna, però per quanto abbiano sbagliato si sono presi cura, ti hanno portato, ti hanno pagato un biglietto. Teoricamente anche un genitore che i genitori l'hanno abbandonato ed è stato adottato da altri dovrebbe ringraziare il padre e madre biologico, perché alla fine è qui grazie a quella possibilità che gli è stata data. Quindi questo è un punto importante. Alcuni hanno, Fabio, un conflitto con Dio. Sai perché? Perché hanno un conflitto con il proprio padre e con la propria madre. Quindi finché sono in vita, io dico, prendetevi del tempo e passate del tempo con i vostri genitori. Chiaritevi, ringraziateli. Ad esempio, mio papà è l'Homo Faber, quindi per anni io arrivavo a casa sua con un foglietto, scrivevo in un foglio e dicevo mi servirebbe questo. E così molti degli strumenti del laboratorio di fisica e di chimica della scuola Waldorf di Cittadella li hai fatti qui. Ecco qui il donatore e il creatore, no? E molti li ha proprio donati, li ha regalati. E quindi c'è questo aspetto di passare del tempo insieme, fare delle cose insieme. E ogni tanto ho ancora bisogno dei miei genitori, oppure anche se non ho bisogno cerco di fare un passare eccetera eccetera, per passare del tempo insieme, perché ci sono alcune cose che sfuggono, Fabio, sono momenti magici, non bisogna perdere questa possibilità. Punto primo è quando i bambini sono piccoli, bisogna goderseli. Va bene lavorare, va bene tutto, però bisogna trovare il tempo per passare del tempo di qualità con i propri figli quando sono piccoli, perché è un momento magico. Sì, dopo sì. C'è un'altra fase della vita, ma allo stesso modo bisogna trovare del tempo da passare con i propri genitori nella parte, così, nella terza età, perché i genitori vivono in una vita adesso che è molto più libera del passato, non hanno impegni di lavoro, entrano in uno stato per certi aspetti benedicente, solo guardando i nipoti gli viene quasi come se li benedissero, no? Mio papà è nell'orto, fa bei pomodori perché gli vuole bene, sembra lì quasi che gli parla e via così, no? Quindi è quello stato di grazia che c'è quando i bambini sono piccoli e quando sono un po' più grandi. Però, Fabio, non è scontato invecchiare bene. Non è scontato, perché c'è una curva biologica che parte da zero, poi cresce, quindi la curva psicologica, emotiva e fisica crescono insieme. Poi c'è un punto intorno ai 30 anni, 35, noi l'abbiamo passato da un po', dove la curva fisica inizia a scendere. Già i calciatori iniziano ad avere performance sportive fisiche minori, certo, intorno ai 30-35 anni e via così. Poi c'è sempre il Messi della situazione, il Ronaldo, okay, però la carriera termina più o meno in quell'età lì. La vista inizia a scendere, si perdono un po' i capelli, quindi c'è una curva biologica che ritorna verso il basso. Mentre la curva emotiva, psicologica, spirituale, da quel punto di crisi dovrebbe volare verso l'alto. Quindi ci dovrebbe essere una curva biologica che tende ad andare verso, mia mamma che dice avevo il mal di testa e soffro di questo, soffro di quell'altro, perché a una certa età ci sono tutti gli acciacchi, ma lo spirito tiene su. E così si va in bicicletta anche se uno ha mal di testa, e dopo il mal di testa non c'è più. Quindi sono degli esempi del fare, non del dire. E questo quindi è qualcosa di bello, e volevo dare onore, diciamo, ai miei genitori. E ecco, perché non è facile, diciamo, diventare anziani portando anche quella saggezza, quella benevolenza. E dicevo, mio papà è l'Homo Faber, mia mamma invece è la regina del pollo. Oh. E quindi quando io dico, ma mamma puoi fare il pollo con le patate? E arrivo lì, o risotto o il coniglio eccetera, quando arrivo a casa metto la pentola in centro al tavolo e poi ti posso assicurare che non rimane quasi niente. Quindi mia mamma cura i polli, si prende cura, quindi sono tutti quei piccoli gesti che si manifestano.
3: Due figli e la gattina di quando erano piccoli. La gattina è stata chiusa per 8 giorni in un ambiente che non si sapeva dove, è tornata a casa per morire. Aveva tre figli, ha avuto tre figli, sta gattina, e sono nati il 25 di aprile. 25 di aprile. Allora, una gattina l'abbiamo data via, un maschio e una femmina li curo ancora, ma mi conoscono come una madre, solo io. Cercano solo me, non cercano mio marito.
1: E vanno da chi già da mangiare, sanno bene loro.
3: Quattro galline per le uova, loro. Ho cinque tortorelle bianche, wow, che le ho belle, da quando loro erano piccoli.
2: Che bello.
3: Pensi quanti anni che hanno queste cinque tortorelle. E un altro uccello meraviglioso.
2: Mamma mia.
3: Sì. E li curo bene. E loro spesso vedo che mi ringraziano.
2: Eh sì, a me bello, percepisco.
3: È una cosa bella.
1: Quindi prendersi cura delle cose, delle situazioni, sì, eccetera, no? Volevo andare in una fase conclusiva, mm-hmm, ed è questo. I genitori hanno il loro modo di vivere, hanno le loro abitudini. Io, genitore, quando porto i figli dai nonni, non posso pretendere che loro a 80 anni, 70 anni cambino la loro vita. Io non lo posso pretendere, è già tanto che mi tengono i bambini 2 ore, 3 ore. Non lo posso pretendere. La maggior parte dei conflitti che nascono tra genitori e nonni è perché loro vanno lì e pretendono che i genitori cambiano. I genitori hanno la loro vita, le loro cose. Facciamo l'esempio. Mia mamma tiene la TV accesa per compagnia. Mio papà è fuori nell'orto, la tiene, ma è una specie di sottofondo. Quindi quando i bambini andavano dai nonni, noi non ci siamo mai approfittati dei nonni, però capitava che io e Elena avevamo degli impegni e andavano qualche oretta dai nonni. Certo. Loro erano sempre disponibili e lo sono tuttora, perché il welfare gratuito, dobbiamo tenere presente che sono i nonni, li vanno a prendere all'attività, li vanno a prendere a scuola, li portano. Io dico peggio dell'IKEA, 24 su 24, 7 su 7, gratuiti. Quindi il welfare, il sostegno, il servizio è grande quello che danno, non solo come memoria storica, non solo come ancora affettiva, non solo come testimonial di un mondo passato, quindi le radici da dove noi veniamo, ma i genitori sono, i nonni sono veramente qualcosa di grande. Ma non posso pretendere che, siccome a 80 anni, 70, cambino. Quindi ai miei figli io vi dico quello che facevo. Davo un foglio con le cose da fare. Allora, gli ho insegnato, erano piccolini, gli ho insegnato a leggere l'orologio, o facevo il disegnetto con la lancetta piccola e la lancetta lunga. Loro, quando arrivavano, facevano questo, o i compiti o un disegnetto, fino a quell'ora, mezz'oretta. Dopo guardavano un quarto d'ora di cartoni animati, gli dicevo il canale e, caro Fabio, quando arrivava la pubblicità, gli ho insegnato a premere il mute. Perché, non so se lo sanno i genitori, ma se ci sono le immagini e si toglie l'audio, non entra niente. Quindi loro erano autonomi, premevano, facevano un quarto d'ora fino a quell'orario. Dopo andavano fuori e giocavano o a pallacanestro, questo o quell'altro. Dopo andavano dentro e facevano così. Quindi quando andavo io a prendere i bambini, i miei genitori dicevano: ah, che bravi che se stai, e ha fatto i compiti, eccetera eccetera. E quindi i genitori si devono rendere conto, certo, che devono dare loro delle indicazioni chiare, devono organizzare, dare dei tempi, sennò i bambini vengono abbandonati lì e cosa fanno i genitori? I nonni hanno le loro cose, le loro abitudini, eccetera eccetera. Quindi questo è molto importante, i nonni vanno guidati, vanno condotti, ma soprattutto vanno coinvolti. Pensa, Fabio, che a scuola noi abbiamo degli orti, forse 30 metri per 50, veramente tanta terra. E in autunno e in primavera chiamiamo a raccolta i nonni che vengono con la loro esperienza, anche mio papà, e si mettono a vangare. Quindi i nonni vangano con la loro esperienza e i bambini piccoli o ragazzi grandi tolgono la gramigna, le radici della gramigna, eccetera eccetera, e in 3 ore alla mattina i nonni vangano tutto tutto un orto, 30 per 50, arrivano 20, 25 nonni con la gioia, c'è questo incontro tra generazioni, quindi i nonni vanno valorizzati, gli deve dare l'opportunità di essere, di trasmettere, diciamo, la loro cultura, di trasmettere, poi mangiano insieme, eccetera, eccetera. Ma volevo chiedere a John e Sara cosa sono per loro i nonni. Cosa sono per voi i nonni Franco, Brigida o la nonna Mariucci, che è la nonna appunto che c'è in Friuli?
4: Beh, per me sono comunque delle persone che sai che ti vogliono bene, cioè ti amano e poi comunque ti sostengono anche sempre con le tue idee, i tuoi sogni, i tuoi desideri, e quindi secondo me è una cosa molto importante anche averli nella tua vita, perché insomma sono, cioè, sono molto importanti, ecco. E così
2: per te, Giana?
5: Secondo me anche sono delle persone che veramente ti vogliono un bene infinito e comunque sono delle persone che comunque ti hanno aiutato a crescere e tutto, e io lo riconosco anche perché comunque mio nonno, io gli avevo detto in un semplice modo che la sua salsa di pomodoro mi era piaciuta tantissimo, e perché comunque tutti i suoi pomodori a me piacciono un sacco, però quest'anno per colpa tipo delle cimici non è riuscito a farne, cioè è riuscito a farne veramente pochi, e quindi ha detto che dato che non è riuscito a farmeli, a farmi la salsa con i suoi pomodori, è andato a comprare dei pomodori e me l'ha fatta comunque, e riconosco da questo comunque dei gesti che mi fanno capire quanto bene mi vogliono i miei nonni comunque.
1: Perché gli aveva promesso a John la salsa dei pomodori,
2: eh sì.
1: E mio papà ha detto no, sognanca sta buon de farghi a salsa per questi cimici, eccetera eccetera.
2: Sì sì, quest'anno è stata un po' tosta,
6: tantissimi e belli,
2: eh sì.
1: E allora ha detto vado a comprarli e glieli porto, no? Però questi sono ancora, Fabio, gli uomini di parola,
2: eh sì.
1: Cioè un tempo facevano i contratti sulla parola, espuava sulle mani, se dava a mano,
2: ma anche sai cosa, che anche questo è un saluti. Esempio anche questo è un esempio che hanno portato. Allora, visto che mancano proprio pochissimo tempo, allora un saluto da Maurizio che dice che ti invidia perché sei figlio unico.
1: Poi, allora, ci sono vantaggi e anche tutto, svantaggi.
2: Ecco, prima di tutto ringrazio sempre Luca per le sue trasmissioni, ma Umberto e Brigida per essere venuti, quindi grazie della
6: voi,
2: conoscenza.
6: Grazie a voi, è stata una cosa bella.
2: Ecco, e poi lascio la parola a John e Sara se vogliono fare dei saluti ai
5: Io
2: loro amici.
5: Io volevo salutare il mio migliore amico Pierre, che li voglio tanto bene e per me è come un fratello.
4: Ti voglio salutare Maddalena, ti voglio bene Madda.
2: Benissimo, grazie anche a voi del vostro contributo, di aver portato il vostro pensiero. È stata bellissima questa idea di Luca di riunire queste due generazioni, insomma, per... che sono proprio le fondamenta e le colonne, tutto.
6: Luca a 3 mesi chiamava mamma.
2: Pensa a te.
6: Lo sa? Una domenica sera, verso le 5 così, piangeva. La mattina dopo l'abbiamo portata dal medico. Il medico l'ha visitato e ha detto ha fatto un'ernia.
2: Caspita.
6: La prima ernia a 3 mesi. Hai capito? Allora lui piangeva nell'anticipo di entrare dal medico, e c'erano due signore che hanno detto ma chiama mamma, spezzata, mamma, a 3 mesi,
1: e da là si è capito che avrebbe avuto una certa ciacque nella vita.
6: In terza elementare la maestra ha fatto
1: 9 secondi
6: il tema il mio cane.
2: Ecco.
1: Quindi tante belle cose, tanti
2: grazie
1: belli
2: a tutti,
1: ricordi.
2: Grazie a tutti.
7: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo. È la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costi a sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 92 88.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
8: A Ioanni, in matematica come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
15: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
1: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
0: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche, e quindi ci troveremo
1: sabato 5 settembre ore 10 Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
0: Di fronte al caffè Pedrocchi, e per informazioni 346-361-4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. Tre giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio tutti i messaggi che sono arrivati prima riguardanti Luca e la trasmissione, e vi ricordo che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, e che li leggeremo in diretta e ci faranno molto piacere. Ora vi presento la nuova ospite di questa terza ora, Erika Canaia, che è un'imprenditrice italiana attiva nel settore del riciclo delle materie plastiche e rappresenta la terza generazione della sua famiglia all'interno alla guida, meglio dire alla guida, di Fimic SRL, che è un'azienda con sede a Carmignano di Brenta, Padova, specializzata nella produzione di filtri automatici autopulenti e ghigliottine per il mercato del riciclaggio e della plastica, di cui all'interno di questa realtà ricopre il ruolo di CEO, che poi, giusto per dare tradurlo in mille modi di dire, titolare o amministratrice, insomma, di questa della sua azienda, insomma, ecco. Quindi benvenuta, Erika.
1: Grazie mille, sono felicissima di essere qui oggi e grazie della presentazione.
0: Grazie a te. E parto subito, scusa, con una curiosità, perché mi richiama ad altre cose. Cosa sono le ghigliottine?
1: Allora, purtroppo non ci lasciano agghigliottinare nessuno.
0: Okay.
1: No, sono, allora, nel riciclo della plastica ci sono degli sfridi, quindi degli scarti di bobine di plastica che, okay, alcuni hanno dei difetti e quindi per essere riusati devono essere ritagliati.
0: Ah, okay.
1: Per poi essere riprocessati. Quindi noi abbiamo il processo all'inizio con le ghigliottine, nel caso in cui appunto ci sia questo taglio da fare, e i filtri invece eliminano le contaminazioni. Quindi per esempio quando lasciavamo lo scontrino dentro alla borsetta di plastica,
0: ecco
1: il filtro, quando è fusa la plastica per essere riciclata, elimina ciò che non è, quindi carta in questo caso.
0: Ah, ok, quindi potremmo anche dire, perché ci sono delle abitudini che a volte sembrano anche diverse da famiglia a famiglia o da comune a comune, ma quando io metto nel cestino o il bidone, insomma, della plastica, la bottiglia con la sua etichetta attorno,
1: sì,
0: oppure insomma, quindi etichette e tutto, filtri, scontrini e quant'altro, in teoria andrebbero tolti.
1: Sì, allora le bottiglie sono fatte di tre materiali diversi, quindi il tappo è fatto in un modo, l'etichetta in un altro, la bottiglia, il processo di riciclo divide già, quindi noi non siamo costretti a fare nulla nel caso della bottiglia. Quello che mi viene in mente è lo yogurt, che ci piace tantissimo infilarci dentro, no, l'alluminio dentro quando finiamo.
0: Ecco,
1: allora in quel caso lì, anche se lo butti nello stesso contenitore, però tenerli separati aiuta il riciclo. Poi viene comunque separato a mano nel caso in cui ci sia che resta incastrato,
0: certo.
1: C'è anche la manualità in alcuni casi, però se possiamo aiutare meglio.
0: Assolutamente sì, adesso durante questa puntata, questa trasmissione, questa intervista, cercheremo anche di capire un po' meglio come funziona questo settore, ma soprattutto anche una bellissima realtà, perché se siete arrivati alla terza generazione, insomma, è importante anche dare valore alle aziende del nostro territorio, insomma, ecco. Innanzitutto ti chiedo, chi è che l'ha fondata, quindi, questa azienda?
1: Allora, l'ha creata nel 1963 mio nonno. E faceva tutt'altro, perché ovviamente creava betoniere per l'edilizia.
0: Okay.
1: Poi a 17 anni è arrivato mio papà, che ha uno spirito inventoriale, dico sempre io, incredibile, piccolo, grande Archimede ormai. E quindi ha inventato questi macchinari specializzati per il riciclo della plastica. È arrivata mia mamma poi ha preso tutta la parte amministrativa e l'azienda quindi per molti anni ha proseguito con quattro, erano in cinque in totale, quindi mia mamma, mio papà, mio nonno e due dipendenti.
0: Okay.
1: Poi nel 2011 sono arrivata io, e che dico sempre che noi millennium abbiamo questa idea, no, della globalizzazione. Avevo fatto lingue e quindi adoro viaggiare, è una passione mia sfegatata che ho messo poi nel lavoro, e ho cominciato a girare e a far conoscere il nome fuori del mondo, e adesso siamo 60 in azienda, e ovviamente io non...
0: Cioè tu hai proprio premuto l'acceleratore,
1: sì,
0: voglio
1: esatto,
0: dire, no?
1: Esatto. Mio papà ridendo diceva non ho il maschio, quindi sono a posto, sono tranquillo,
0: sì, sì,
1: e invece
0: si
1: ecco,
0: è ricreduto.
1: Si è dovuto ricredere.
0: Ma quindi voglio dire, perché tuo papà poi ha dato questa impronta per entrare in questo settore? Cioè,
1: perché allora lui aveva creato.
0: Aveva già un po' capito che c'era questa esigenza per il futuro?
1: Sì, allora aveva, tanto aveva creato, sì, aveva capito questo, però inizialmente lui aveva creato delle betoniere. Però sai, era piccolina l'azienda, quindi i grandi che creavano già li avevano già replicate in due nanosecondi, e quindi mio papà ha detto: ok, cambio settore, cerco qualcosa che possa essere più in là nel futuro. E comunque, essendo officina meccanica, nelle vicinanze, noi qui a Padova, Treviso, abbiamo molti riciclatori, e è riuscito a creare una sinergia con un'azienda che aveva appunto i macchinari per il riciclo della plastica. Quindi, per chi non lo sapesse, la plastica viene lavata, lavata poi viene estrusa, quindi c'è un estrusore lunghissimo che è un tubo con una vite dentro che fonde la plastica. E filtrato, quindi tolta quello che non è plastica, e poi viene fatto del granulo, quindi dei piccoli pellet.
0: I micron.
1: I micron sono la dimensione che viene usata per identificare quanto è la filtrazione. Quindi poi vengono fatti questi microgranuli, e i granuli vengono usati per fare le sedie, per fare i telecomandi, per fare adesso anche le automobili. Ci sono parti di automobile che viene usato riciclato, si potrebbe fare molto di più, però purtroppo viene usata ancora troppo poco, quindi è su quello che dobbiamo spingere.
0: Ma infatti ti chiedo questo, innanzitutto, cioè, com'è cambiato? Perché mi immagino, voglio dire, adesso così vado un po' a memoria, e questa un po' sottolineatura o indicazione da parte anche degli enti pubblici a un certo tipo di riciclo, me la ricordo più o meno 20 anni fa
1: Sì,
0: circa, no?
1: esatto.
0: Prima, voglio dire, tu nel bidone buttavi tutto umido, secco,
1: Beh, ancora in US è
0: plastica.
1: così.
0: Eh?
1: Anche negli Stati Uniti è ancora così.
0: Ah, ok.
1: Quindi.
0: Quindi, cioè, in quel caso, voglio dire, quando arriva, che ne so, nell'isola ecologica, tutto assieme viene macinato, quindi in quel caso non è possibile riciclare.
1: Allora, nel caso noi adesso ne
0: Cioè, quindi
1: separiamo la
0: parlo del
1: plastica. Sì,
0: passato.
1: nel passato non si
0: Ah,
1: riciclava, veniva proprio, adesso c'è la
0: ok.
1: separazione. E la plastica, ovviamente, come possiamo vedere in tanti nostri prodotti di plastica, ha dei numerini, e quei numerini identificano la tipologia di plastica, perché il polipropilene non è lo stesso del PET della bottiglia. Quindi poi vengono separati per tipi. E ci sono dei selettori ottici che dividono per tipologie, e quella specifica plastica, quindi per esempio le nostre bottiglie, hanno un canale in cui vengono vendute a chi ricicla solo PET. Ok? E quindi poi si producono altre bottiglie, nel caso delle bottiglie di plastica. Quindi, per esempio, sono famosissimi gli impianti della Ferrarelle, sono assolutamente all'avanguardia in Italia, ma ce ne sono tantissimi in tutto il mondo. Le bottiglie vengono riciclate in tutto il mondo.
0: Ma cioè, per quanto tempo si può riciclare la stessa bottiglietta di plastica
1: Allora,
0: facilmente?
1: per ora viene praticamente un continuo, viene continuamente riciclata, quindi non è, dicono tutti che c'è un limite, ma non è ancora stato definito quale sia il
0: Un
1: limite.
0: limite in che
1: Ok?
0: senso?
1: Perché nel momento in cui viene riscaldata, cambiano le molecole
0: Ah,
1: chimiche
0: ok.
1: al suo interno. Ok? Quindi in questo preciso momento tutte le bottiglie che noi adesso non stiamo riciclando, le stiamo continuando a
0: Anche
1: riciclare.
0: perché come fai se no a distinguerle? Cioè, che una bottiglia è
1: Esatto.
0: stata riciclata, che ne so, X volte.
1: Infatti, per quello che dicono, sì, che ci siano dei limiti per compatibilità ovviamente chimica, però per ora non è ancora stato identificato quante volte X,
0: Certo.
1: ok? Ecco. Mentre quello che preme di più è, per esempio, molti prodotti che noi adesso buttiamo appunto in imballaggi, che buttiamo per essere riciclati, ovviamente hanno questo processo, no? Di riciclo che abbiamo detto, che ha un costo. E i trasformatori, quindi quelli che utilizzano poi per produrre altri prodotti, prediligono comprare il vergine, quindi plastica non riciclata, perché costa meno. E quindi è questo il gap su cui dobbiamo lavorare, perché l'economia circolare è assolutamente importante. Tutti noi vogliamo salvaguardare il pianeta e quindi usare meno vergine, ma se non accettiamo di avere quei 2 centesimi in più, sì, di costo,
0: se non entra nella cultura,
1: esatto, non possiamo avere, diciamo, i magazzini pieni e non riutilizzarli.
0: Sì, perché adesso vi starete domandando, visto che ha introdotto anche questi concetti, perché lei, allora, per quanto mi riguarda, anche se non ci conoscevamo fino a pochi secondi fa, è atipica, perché oltre a essere un'imprenditrice italiana che è riuscita, mettiamola così, a portare a livelli internazionali l'azienda di famiglia e a aumentare anche le dimensioni, insomma, e le prospettive, è, diciamo, innanzitutto un'imprenditrice donna, e quindi sottolineiamo quanto sia importante, secondo me, nel settore del lavoro e delle aziende italiane, insomma, le figure femminili, assolutamente. Ma oltre a questo, diciamo, lei cerca di portare anche nel suo lavoro, nel suo modo di fare, proprio nel suo essere, concetti anche di etica, di crescita personale, vuoi anche di spiritualità, se in un certo senso, e di ambiente, certo, ovviamente. Insomma, sì. Ecco, quindi quanto è difficile coniugare un po' tutte queste cose, e non per ultimo è madre e moglie.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, scusa, madre di e moglie di?
1: Sono madre di Rafael e sono moglie di Michele.
0: Ok, bene.
1: Che sopravvive a me perché lavora con me anche, quindi.
0: Aiuto.
1: Bravissimo.
0: Possiamo chiamarlo San?
1: Sì, sì, sì, sicuramente.
0: Ok. No, come si fa a coniugare un po' tutte queste cose qua?
1: Allora, intanto le piccole cose possono diventare grandissime. Adesso sono stato in viaggio appunto con la mia famiglia per le vacanze, e al mare tutti noi incontriamo dei piccoli pezzetti di plastica o di carta o di vetro nel mare, nelle spiagge. Se noi tutti prendessimo qualche pezzettino e lo buttassimo nel cestino, avremmo tutto un ambiente assolutamente pulito.
0: Certo.
1: Ok, quindi quello che a me preme tanto sottolineare è che l'economia circolare, l'etica ambientale, dovremmo averla dentro di noi, tutti noi, perché l'ambiente in cui viviamo è nostro, di tutti. Quindi andare in, non so, in un'isola e individuare, perché questo maleducato ha buttato la bottiglietta di plastica, ecco, cattiva la plastica. Intanto è inutile andare lì a lamentarsi di quello che è successo.
0: Certo.
1: Si tira sulla bottiglietta, la si mette dentro lo zaino, e quando si arriva in hotel la si butta. Abbiamo fatto un grande piccolo passo.
0: Certo.
1: Okay? Poi io ci credo veramente, perché vedo i riciclatori in tutto il mondo quanto si impegnano per riciclare e creare materiale di qualità.
0: Cosa intendi per riciclatori? Cioè persone addette che lo fanno, sì, per lavoro, o
1: ci
0: persone
1: sono
0: eticamente?
1: Ci sono aziende specifiche, che,
0: okay,
1: appunto, imprenditori che hanno delle aziende dove ovviamente raccolgono quindi tutta questa plastica. Anche, per esempio, io ho dei clienti in Guatemala che hanno delle persone specifiche che vanno nei fiumi a raccogliere e a portargli la plastica.
0: Okay,
1: per poter fare qualcosa di più, okay, di migliorare l'ambiente. Poi ovviamente stiamo parlando dal punto di vista economico, c'è un ritorno, non,
0: certo,
1: dico mica, però stanno anche facendo del bene alla loro comunità.
0: Però ti chiedo a questo, allora, l'aspetto internazionale lo riprendo dopo che ti faccio una domanda, una mia curiosità. Rimanendo un attimo in Italia, vedi, cioè per esperienza, insomma, ecco, che c'è diversità anche tra semplicemente regione e regione, adesso senza discriminare nessuno, però insomma, nei miei viaggi in Italia, perché io non prendo l'aereo come te, ma mi sposto in macchina, e, cioè, io ho visto anche una diversità tra il sud e il nord da questo punto di vista, ma proprio parlo a livello di cultura, non di cattiveria,
1: no,
0: a livello di cultura. Cioè, una volta ho visto delle macchine con dei sacchetti di immondizie sul cofano che non vedevano l'ora di fare la curva perché rotolassero fuori, anche se poi, visto che io abito ai piedi dei Colli Ugani, non è che, diciamo, noi cerchiamo, insomma, anche noi di pareggiare i conti, perché ogni tanto ti trovi anche i sacchetti in mezzo ai colli, eccetera eccetera, insomma, ecco. Quindi quanto ci manca ancora per raggiungere questo rispetto per l'ambiente?
1: Allora, io che ho viaggiato molto e mi piace tanto, ho individuato dei paesi in cui c'è proprio un rispetto per l'ambiente come per gli animali. Ah. E adesso per esempio sono appena stata in Thailandia e ho trovato poca plastica perché ah. loro mi hanno detto che tutte le sere loro puliscono.
0: Pensa a te.
1: Quindi c'è un addetto che tutte le sere fa il giro e dopo io ho trovato qualcosina ovviamente perché okay. capita, non c'è, certo. cioè ovvio, però loro di default puliscono, sistemano e mantengono okay, lo stato naturale, tanto che hanno anche bloccato delle spiagge, quindi le bloccano per dei periodi per salvaguardare le barriere coralline ed evitare che i turisti entrino.
0: Pensa a te.
1: Ok, cosa che per noi è inconcepibile, perché il Mar Rosso si sta disintegrando e non bloccano, dovrebbero bloccare, salvaguardare, lasciare che si ripopoli,
0: certo.
1: e poi ovviamente fare più e più cultura.
0: Ma anche perché poi ci sono dei posti, lo vediamo anche da certe immagini, che sono devastanti e fanno male a vederle, ma animali che introducono certo. del mare, che introducono plastica, cioè se la mangiano.
1: Sì, quello, su quello c'è stato purtroppo un accanimento dei mass media, perché poi è stato riconosciuto che molte foto erano fake.
0: Ah, ok.
1: Quindi è stato proprio una manipolazione di quel periodo. Fortunatamente poi abbiamo avuto un periodo in cui c'è stata una calma contro l'aggressione contro la plastica, perché dal punto di vista medico ci serviva okay, moltissimo. Poi però c'è stato un attacco ulteriore, adesso c'è proprio una sofferenza da parte del comparto dei riciclatori, perché si continua a comprare solo vergine, o addirittura, che dal mio punto di vista è peggio ancora, si compra extra UE, extra Europa,
0: questa era la domanda,
1: che hanno delle certificazioni ovviamente che sono totalmente esigue, quasi quasi diciamo basiche, ecco, rispetto a tutte invece le norme che noi in Europa abbiamo.
0: Ecco, allora soffermiamoci qua un secondo. Mi ricordo che a un corso dove ero andato, dove si parlava appunto di ambiente, ma era centrato sul discorso sempre del riciclaggio, e dicevano che sostanzialmente ci sono certi paesi in via di sviluppo, o addirittura che devono ancora raggiungere la via sì. dello sviluppo, che sostanzialmente esprimevano questo pensiero: voi occidentali avete fatto quello che volevate fino adesso, uh-huh. ora che stiamo crescendo noi non venite a imporci storie strane tipo etiche, ambiente e via dicendo, perché non avete il diritto di dircelo, no? O di insegnarci nulla. E quindi sostanzialmente non seguono un determinato tipo di rispetto verso l'ambiente, o normative o certificazioni. Quindi questo crea uno svantaggio per le aziende italiane, che invece devono sottostare a un determinato tipo di legislatura?
1: Sì, assolutamente sì. Dall'altro lato però, io che premo molto per il Made in Europe, le aziende europee dovrebbero acquistare europeo allora. Cioè, come loro si proteggono, perché sì. si proteggono con gli acquisti e con la produzione, per poter dire devo svilupparmi e quindi devo proseguire, io europeo allora dovrei tutelare la mia Europa e rispettare le regolamentazioni europee e acquistare europeo.
0: E invece
1: si guarda molto spesso solo ed esclusivamente la marginalità. Però a lungo andare questo comporta la chiusura di molte aziende europee, e quindi il monopolio poi non sarà più nostro, sarà di quelle aziende che poi cresceranno,
0: certo.
1: e riusciranno ad avere il monopolio su di noi. Quindi se noi non abbiamo una visione a lungo termine e diciamo ok, per la marginalità di ora rischio che mio figlio non abbia poi più un'azienda per cui lavorare, ci stiamo facendo del male da soli.
0: O anche un ambiente in cui...
1: anche un ambiente, esatto, su cui dopo vivere. Perché adesso il turismo, è ovvio che tantissimi paesi vivono di turismo ed è meraviglioso. Prima di tutto noi turisti dobbiamo essere rispettosi dove andiamo.
0: Certo.
1: Ok. Seconda cosa, ovviamente, se c'è stata una persona poco rispettosa, ripariamo.
0: Sì. Sì, ma mi è piaciuto il tuo concetto di prima, cioè della serie, sì, cioè, voglio dire, anche a me è capitato di andare al mare e fra poco, cioè, ti veniva da saltargli addosso a quello davanti, perché con un portacenere, e io sono fumatore, ma lui aveva un portacenere vicino all'ombrellone e butta la cicca per terra. Quindi dici, a parte le leggi che ci sono, che adesso neanche in spiaggia potresti fumare, ma ce l'hai lì, cioè cosa ti costava? Quindi era lì proprio tranquillo, e aveva anche dei bambini piccoli, quindi ancora di più mi saliva la canonia, no? Però come dici tu, cioè, anziché perdere tempo, e magari mi rovinano anche il bel faccino se mi tirano un pugno,
1: un cartone,
0: ecco,
1: esatto.
0: Quindi ho detto, preferisco, cioè, evitare le polemiche piuttosto andare lì io,
1: esatto,
0: a tirare su,
1: esatto.
0: Ecco, tra l'altro una cosa stranissima che non sapevo, ma ho anche

0: Certo.
1: Ok, cioè noi veramente ogni anno arriva una regolamentazione nuova, un qualcosa su cui devo concentrarmi per adeguarmi, perché ci tengo ad adeguarmi, perché tantissime altre aziende a un certo punto dicono
0: sì, non ce la facciamo
1: faccio
0: più.
1: Cioè, e lo capisco,
0: certo.
1: Lo capisco. Però anche nel riciclato dobbiamo sostenere anche noi come consumatori. Quando io vado ad acquistare al supermercato e leggo delle cose 100% riciclabile, ok, meraviglioso. Allora, intanto adesso basterebbe verificare un attimino se è vero. Seconda cosa, non è prodotto da materiale riciclato, è riciclabile, quindi già ti fanno un greenwashing nel dire vedi si potrà riciclare,
0: certo.
1: Bravo, ma cosa ci hai messo lì, vergine?
0: Pensa a te, okay. Vedi la dicitura che frega un
1: po'. La dicitura che in quei 20 secondi tu dici ok sto facendo qualcosa, in realtà no. Oppure il comprare, cioè la differenza tra bio e compostabile. Questa domanda per ridere la faccio a tutti i ragazzini che vengono da noi in delle elementari o delle medie. Gli faccio una capa tanta così, gli faccio fare il giro, gli faccio vedere tutto. Però quando gli chiedo la differenza
0: non la sanno.
1: Ok, quindi tu acquisti una cosa e la butti convinto perché non ti sei preparato e non sei andato a scoprire,
0: certo,
1: le differenze, che adesso non la dico così ognuno dopo deve andare a vedersela,
0: sì, sì.
1: Che speriamo che,
0: certo,
1: ognuno vada a vedersela. Però oppure le borracce. Ok, le borracce.
0: Che era una moda di due o tre anni, di qualche anno fa. Insomma.
1: Esatto. Io ho tutti i ragazzini che arrivano con questa borraccia e gli dico: guardate sotto se c'è il simbolino del contatto alimentare, che è una forchetta con il coltello, no?
0: Sì.
1: Su 20, ok, ce ne meno di metà ce l'hanno. Ok, perché se io vado a acquistare una borraccia a pochi soldi. Ok, praticamente sto mettendo la bocca sulla plastica tipo una fioriera.
0: È certo.
1: Perché non è a contatto alimentare.
0: Certo.
1: Ecco, quindi queste piccole cose che però sono salvaguardie anche del nostro corpo, del nostro fisico, poi nel momento in cui le utilizziamo.
0: Sì, poi sai cosa penso anch'io? Che io svolgo un lavoro nell'editoria e quindi lavoro a stretto contatto con i libri, però c'è stato come dico sempre, con i libri non andavo in banca a pagare le bollette, un mutuo, no? Quindi c'è stato un periodo nella mia vita che avevo un ruolo di responsabilità nel settore dell'automazione e c'è stata proprio, ci sono stati degli anni in cui siamo stati proprio attaccati da tutti i fronti per il discorso del green, no? Ok. E io lo vedevo con i miei occhi perché a me piace ragionare sulle cose, piace anche un po' approfondirle, capirne,
1: certo,
0: il senso, quindi ho detto al di là che posso dire va bene, ok, può servire, allora attrezziamoci tutti con bicchieri compostabili, piuttosto ci mettiamo che cresce anche la piantina e dopo eccetera eccetera. Ma c'erano una marea di problemi, di cose tecniche, di normative, di corsi e ricorsi, di tutto. E soprattutto arriviamo al punto, e cioè l'imprenditore, e parlo di persone che insomma voglio dire non gestiscono centinaia, decine,
1: certo,
0: insomma di dipendenti, e che se hanno nella loro testa un unico obiettivo che è quello del profitto, e per me profitto non è che dici ok mi servono 10 per star bene, far star bene la mia famiglia, loro sono andati in un punto di non ritorno, cioè loro arrivano a 20 e dicono no, non mi basta, 30, 40, 50, quindi il loro concetto di profitto continua a crescere in maniera smisurata,
1: mm-hmm,
0: quasi come fosse fine a se stesso, non con un'utilità di dire ma dove cavolo li impieghi poi.
1: Quello,
0: esatto, ok, quindi quando certe questioni arrivano nelle mani o nella testa dei pensieri di questi imprenditori, io mi sono messo a ridere a delle riunioni perché veramente ridevo che questi non sapevano neanche di cosa stavamo parlando,
1: no,
0: cioè
1: certo,
0: quando parlavi di ambiente o di altre cose, perché a loro interessava solo il profitto, quindi per il loro profitto arrivavano poi a utilizzare anche da paesi che non avevano quelle normative eccetera eccetera dei prodotti che non sapevamo neanche se potevano potevamo introdurre tipo la paletta per smistare, per girare il caffè, se potevo introdurla in bocca,
1: ecco,
0: voglio dire.
1: Allora, io quella l'ho risolta con le tazze, quindi abbiamo un bel lavabo,
0: okay,
1: e quindi
0: sì,
1: ognuno ha, però adesso per ridere, allora io

0: sull'etica lavorativa ci sbatto la testa spesso, nel senso che è vero che tantissimi imprenditori c'è una serie di difficoltà in Europa, siamo veramente tartassati di tante regole,
1: sì.
0: E questo non è una giustificazione poi, però nel momento in cui arrivi alla fine del percorso, in cui per un anno hai fatto sabati, domeniche, notti insonne a pensare a come migliorare la situazione, e arrivi a non averlo perché per tre quarti ovviamente regola di qua, pagamento di là, costo di là, è ovvio che capisco la frustrazione di molti imprenditori. Io mi sono resa conto che, cioè, io ho fatto giurisprudenza, quindi non ho fatto nulla di management o cose, l'ho compensato dopo, e io, cioè, ogni anno studio, quindi faccio dei percorsi e sono arrivata piano piano a apprendere con la mia azienda tutti i vari passaggi. Quello che io consiglio sempre a livello imprenditoriale, perché ho la fortuna che molti imprenditori mi chiedono e mi chiamano e mi chiedono consigli, ed è per me è veramente molto, è un onore poter supportarli. Studiate tanto, perché c'è tanto da sapere, c'è tanto da conoscere per la gestione di un'impresa. Non è solo prodotto. Non è solo quello,
1: certo.
0: Non è solo guadagno, non è solo calcoli, sono tante cose messe insieme e c'è da prenderle in mano una alla volta. Tra cui c'è anche l'etica, perché se dai, ricevi. Quindi io che cerco costantemente di dare e di ricevo tantissimo, poi ovviamente bisogna controllare l'ego, perché è inutile, come dici tu, no, di andare sopra sbatti quando stiamo tutti bene, siamo tutti felici, riesco ad avere tutti felici all'interno dell'azienda. La mia missione è quella di creare un luogo di lavoro in cui tutti siano sereni.
1: Certo.
0: Quindi dico sempre, se c'è qualcuno che non è sereno per un X motivo, prima di tutto si cerca di risolvere, e faccio di tutto per, se l'ambiente lavorativo non va bene per te, non voglio persone infelici.
1: Guarda, sì, esatto, ma a partire dal marito.
0: Esatto, a partire dal marito.
1: Se no, dopo non c'è quel distacco poi tra l'azienda e la casa. Ma sai cosa penso? Questa percezione qui mi è appena venuta, no? Nel fatto di, vedo una, a parte la terza generazione che rappresenti, ma vedo comunque una continuità. Soprattutto in questo caso con tuo papà, nel senso lui ha portato quella che io definisco una delle caratteristiche secondo me dell'Italia, che è quella della comunque creatività,
0: sì,
1: dell'ingegno, ok? Cioè, noi proprio qua siamo maestri nel mondo.
0: Siamo maestri di quello, sì.
1: Quindi il fatto che lui proprio abbia in un certo senso inventato quel tipo di macchinari per la sua attività e abbia avuto questa visione a lungo, sì, termine, no? E lui però rientra in quella che era la parte operativa, quindi le caratteristiche nostre sono proprio queste, cioè riuscire veramente a fare delle cose incredibili. Tu invece, secondo me, hai portato proprio come da un punto di vista sempre di creazione, di creatività e di innovazione, cioè hai portato dei concetti che normalmente nelle aziende di 20 anni, 30 anni fa non c'erano, insomma, a parte, ripeto, questo tocco femminile, ma anche proprio la tua energia, che tra l'altro adesso che insomma ti conosco dal vivo percepisco veramente alta e bella e molto piacevole. Quindi hai portato un qualcosa che in un certo senso, sì, tutti dobbiamo andare a lavorare per pagarci le bollette eccetera eccetera, ma perché non rendiamo anche un po' piacevole, nutriente, un po' più elevato quel momento che ci occupa un terzo della giornata? Quindi questa cosa qua è molto molto bella, quindi sì, prima, ti faccio i complimenti.
0: Grazie. Prima delle vacanze abbiamo fatto, non ci siamo presi un sabato, ma abbiamo fatto un team building, no?
1: Quindi okay. Che adesso, sì. Immaginavo che tu li facessi.
0: Sì, sono tanto di moda, io li faccio già da un bel pezzo. E devo dire che molti, e soprattutto i nuovi magari che vengono inseriti, sono molto scettici, perché hanno questo concetto del team building in cui è una perdita di tempo. Invece, se strutturata come una giornata in cui ci si può veramente conoscere l'uno con l'altro e si ha la possibilità di esprimere se stessi con delle attività divertenti, si lavora veramente tanto meglio.
1: Certo.
0: Perché comunque siamo delle persone che hanno bisogno di contatto, di socialità e di fidarsi l'uno dell'altro, perché io passo la giornata, io dico sempre quando facciamo le riunioni interaziendali, ho detto, ragazzi, cioè, tutti, siamo tutti collegati, tutti. Quindi se io combino un guaio, in automatico parte la scaletta di tutti che vanno a supporto di quella persona. Se io ho fiducia in quella persona perché l'ho conosciuta e ho avuto modo di creare un rapporto, intanto la supporto meglio.
1: Eh certo.
0: E comunque arriva l'energia e la forza dell'azienda nel risolvere quel problema.
1: Guarda, io credo di aver, insomma, ho molta chiarezza per quanto riguarda le mie caratteristiche, no? E credo di non essere proprio l'ultimo della fila. Mentre, avendo fatto anche tante esperienze lavorative, io ho ancora in mente, credimi, e lo vedevo non solo come il mio titolare, ma anche veramente quasi come una sorta di maestro, in un certo senso, perché stiamo parlando di circa 20 anni fa più o meno, e un uomo che vede magari una dipendente incinta e cioè proprio felice che lo siano, addirittura, perché diceva nel suo caso è un consumatore in più per il futuro, ok? Però voglio dire, è una cosa che dice, se non procreiamo dove cavolo andiamo, ok? E in più metteva proprio in una situazione di a nostro agio, vedendo le caratteristiche di ognuno, quindi una sorta, quello che dovrebbe fare normalmente l'addetto, il responsabile delle risorse umane, perché quello dovrebbe essere, non spremere o spostare, no, piuttosto che, ok? E io mi ricordo che mi bussava alla porta del mio ufficio e mi chiedeva se poteva sedersi un attimo e confrontarsi con me. Bon, da quello siamo passati poi, c'è stato questo flusso un po' all'americana dei famosi tagliatori di teste, dove anche aziende da 100 e passa dipendenti arrivavano questi che prendevano dei posti di responsabilità senza neanche la cognizione di quello che facevano, perché a loro era stato dato solo il sottinteso intento di tagliare appunto delle teste, quindi di ridurre i costi e via dicendo, e hanno iniziato a mettere le scrivanie degli uffici rivolte verso il muro, perché la gente, con le porte ovviamente aperte, senza privacy e via dicendo, ma perché chi passava doveva in qualche modo vedere se non stavi visitando chissà quali siti, ma soprattutto, cioè, dovevi essere lì concentrato, dove a quel punto eri diventato
0: un autonomo. Guarda, dal punto di vista della maternità, io sono ho avuto questo, ovviamente, come tutte le imprenditrici, che tanto per farti dire, c'è solo l'8% in Italia di imprenditrici donne.
1: È incredibile. E questo, cioè, per me dovreste essere tutte donne.
0: Questo è, io mi sono sempre chiesta per quale motivo, quando ho avuto Rafael, mi sono anche capita il perché. E quindi quando sono tornata in azienda, la prima cosa che ho fatto è stata creare un appoggio alla maternità in azienda.
1: Che meraviglia.
0: E quindi le donne in azienda per 3 anni sono sostenute dal punto di vista dell'asilo, dall'azienda, mentre i miei fantastici uomini hanno dei permessi retribuiti mensili per andare a sostenere la mamma a casa e godersi anche appunto la bambina o il bambino. Credo che per me l'azienda è benessere, quindi, cioè, io ci devo stare 8 ore, devo starci 8 ore perché ci credo nello stare lì, se no vado da un'altra parte, e devo stare bene. Quindi tutto quello che io posso nelle mie facoltà e capacità rendere il benessere, e dico che dopo 15 anni che lavoro molto molto molto seriamente, sono riuscita a fare le mie prime 2 settimane di ferie godute, ok, e l'azienda ha fatto di tutto per farmele fare.
1: Pensa a te.
0: Ok, quindi c'è,
1: sì, quello che dicevi tu prima, di dare e avere,
0: dare e ricevere, esatto. Quindi
1: ma guarda, c'era un signore che si chiama Olivetti, che dovrebbero secondo me insegnarlo tutti i corsi imprenditoriali, perché insomma ne manca molto il senso, al di là che poi sia un uomo o una donna a dirigere la barca, la nave, ma l'imbarcazione, ma è proprio una questione di approccio. E secondo me, proprio come dicevo prima, queste persone non hanno capito veramente il fallimento del loro intento, perché al di là che nel primo e breve periodo riusciranno sicuramente a dimostrare su un foglio di carta che i numeri danno ragione a loro, ci hanno ridotto dei costi, eccetera. Ma alla lunga non funziona così. Le persone, cioè, non ti daranno mai il loro meglio e il loro massimo, e neanche ti seguiranno se alla prima occasione ti tirano anche una pedata sul sedere.
0: Sì, esatto, sono
1: quindi d'accordo. Non hanno proprio capito quanto male stiano facendo all'azienda in questo senso qui. Ti leggo alcuni messaggi che sennò dopo li perdiamo.
0: Certo, volentieri.
1: E allora, il 901 finale, André. Buongiorno, purtroppo il privato qui in Italia non può riciclare, partita IVA a parte. Non so perché.
0: Allora, la raccolta viene, ovviamente abbiamo delle aziende municipalizzate che raccolgono, ok? Perché in Italia funziona per aste, quindi viene raccolta e poi viene venduta all'aste. Il privato, nel senso che il privato può creare la partita IVA, ok, sì, e poi ci sono aziende private che riciclano, quindi acquistano all'asta e poi riciclano, quindi quello sì, si può fare.
1: Ah, ok. E Mara e Gianluca, salve, chiedo per curiosità da profano, è possibile organizzare un'azienda stile Olivetti? Parlo dal punto di vista di inclusione socio-lavorativa, temo però che al giorno d'oggi sia un'utopia, grazie mille, ciao. Ma guarda, allora, io così ho il sentore, sempre salvo che non sia in viaggio in aereo, che Erika tornerà a trovarci, magari possiamo,
0: volentieri.
1: Se ti fa piacere a
0: molto
1: me.
0: Volentieri.
1: Ecco, e magari possiamo parlare in quella... in quell'occasione di come magari, ovviamente ognuno poi lo può personalizzare, però magari come si può impostare un ambiente lavorativo, anche per dare magari così dei consigli o suggerimenti a chi ha dei
0: molto
1: ruoli
0: volentieri.
1: Di responsabilità, no? Sarebbe bello.
0: Molto volentieri.
1: Poi Faustino da Cavarzere, ma perché gli viene permesso di mettere in commercio borracce con materiali a uso non alimentare? Faustino, ma basta entrare in un supermercato per vedere il 90% dei prodotti che sono contro la nostra salute. Lì è tutto business, ma credo che anche quella parte di popolazione che per un certo periodo amava mettersi una mascherina davanti alla bocca, non credo che siano stati lì a guardare se effettivamente faceva bene o male o alla salute, ecco. Quindi viene permesso perché purtroppo ci sono delle ipocrisie a livello legislativo. Allora, oltre a far il 637 finale, oltre a far parte di un gruppo di raccoglitori di rifiuti, mi faccio passeggiate ecologiche. Ho una pinza con manico lungo, raccolgo piccoli rifiuti in strada, bottiglie di plastica, pacchetti di sigarette, lattine di bibite e altro, e metto dentro ai cestini dei rifiuti e li metto dentro ai cestini dei rifiuti. A volte me li porto a casa, Maurizio.
0: Sei il mio eroe.
1: Ecco.
0: Grande Maurizio.
1: Grande Maurizio. Tra l'altro è bellissimo, io amo i funghi, però nelle ultime occasioni, ma anche quando c'è questo secco qua, vai anche ad Asiago, altri posti simili, e non c'è niente, no? Però visto che ci sono delle immondizie in giro, tornare fuori comunque con un sacchetto di immondizie e buttarlo via non sarebbe male. E poi allora, Roberta da Treviso, complimenti all'ospite per il suo operato all'avanguardia. Grazie. Nel rispetto di persone e ambiente, nel mondo del lavoro siamo andati avanti come i gamberi, col beneplacito di sindacati e indifferenza tra dipendenti, purtroppo. Ciao Roberta.
0: Roberta, se posso dirti, come in tutte le situazioni, associazioni, sindacati, aziende, sono fatte di persone, quindi purtroppo ti dico, io con i sindacati ho avuto 3 occasioni, ho trovato in una occasione un sindacalista molto molto centrato e coerente, in cui c'è stato un meraviglioso accordo per il benessere di entrambe le parti, e 2 cretini, si può dire, quindi come al solito dipende dalle persone. Io ce la metto tutta, conosco tantissimi altri imprenditori che ce la mettono tutta, anche molto più grandi di me come aziende, e quindi non abbiamo fiducia sempre nell'essere umano.
1: Mi piace questa cosa che sto accogliendo del tuo carattere, che non hai il tempo di fermarti, probabilmente per massimizzare il tuo tempo non ti fermi nelle sciocchezze e anche nella perdita di tempo di dover stare lì a lamentarsi e basta, che non serve a nulla, insomma. Quindi nutriamo, ecco, anche a livello energetico chi fa chi fa le cose bene e non pensiamo a chi invece non le fa bene, avranno esatto. il loro tempo.
0: Tanto tutto quello che ci accade, accade per noi stessi, quindi.
1: Concordo. Fabio, mi sono rimesso all'ascolto da poco e non ho sentito il nome della tua magnifica ospite, che cordialmente saluto. Un abbraccio a Andrea Sceriffo da Verona e Erika Canaia. Giusto?
0: Grazie.
1: Anche l'accento è giusto?
0: Giustissimo, no? Okay. Veneta doc.
1: Che io di solito sbaglio sempre gli accenti, li chiedo prima e li sbaglio. E, vabbè, poi saluto Ivana che aveva mandato un messaggio riguardante la trasmissione di prima. E poi Roberta ti risponde: sono d'accordo, le persone fanno le cose, ciao. Ecco, quindi
0: un abbraccio.
1: Intanto, grazie a tutti intanto per i messaggi. E tuo papà lavora ancora in azienda?
0: Mio papà, abbiamo lavorato tanto in modo tale che si dedichi al suo talento, che è l'invenzione. Perché
1: bello.
0: Ovviamente quando sono entrata io faceva tutto, era il tuttologo.
1: Certo.
0: E invece quando sono entrata sono arrivata con l'obiettivo di dire: l'azienda va strutturata e quindi verranno creati i vari reparti e mio papà una cosa alla volta la insegnerà e la delegherà.
1: Spettacolo.
0: E quindi adesso è stato quello il lavoro più bello per me, è stato quello. Ovviamente comporta anche non sapere le figure che servono, l'inventarsi la figura in quel momento.
1: Certo.
0: E poi tanti sono evoluti, quindi magari sono partiti con una figura e poi sono stati spostati e sono evoluti all'interno dell'azienda. Questa è una cosa bella secondo me.
1: E che rapporto hai tu con tuo papà?
0: Allora, mio papà per me resta un genio indiscusso perché ha una visione, una fantasia incredibile. È stato il papà più lungimirante che io potessi mai avere, perché non è mai stato un papà che mi ha imposto. Io ho avuto un passaggio generazionale veramente meraviglioso, perché lui si è fatto da parte appena ha visto che io ero autonoma. Non è stata
1: la montagna che ti fa vivere nell'ombra.
0: Esatto, per niente. Anzi, mm-hmm. Quindi è stato un appoggio.
1: È una grande cosa anche quella.
0: Sì,
1: soprattutto quando uno c'ha una personalità importante.
0: Esatto,
1: no,
0: anche perché veramente è stato. Cioè, io sono convinta che il successo della terza generazione, sai che c'è questo bruttissimo detto che la terza distrugge, no?
1: No.
0: La prima crea, la seconda sviluppa, la terza distrugge.
1: Ok. Ma lo dicevano quelli della prima.
0: Della prima. Io invece sono convinta che da noi tutto abbia funzionato, perché mia mamma, mio papà e io avevamo tutti e tre lo stesso obiettivo, che era quello del benessere di tutti, e quindi piano piano il passaggio è stato veramente fluido, perché è stato automatico.
1: Che spettacolo. Allora, vi ricordo comunque che l'azienda si chiama FIMIC SRL ed è di Carmignano, con la sede a Carmignano di Brenta. Se voi andate nel sito www.fimic.it, giusto, e vedete insomma un po' tutti i loro riferimenti, e visto che parlavi prima anche di scolaresche, magari se avete delle associazioni, delle cose, magari potete anche mettervi in contatto in qualche modo, che se loro sono accoglienti da questo punto di vista, perché no? Si insegna sempre cose belle ai giovani. E Marino chiede: ciao, come si chiamava la ditta del nonno che creava betoniere?
0: FIMIC,
1: sempre FIMIC, sì. Quindi è rimasta sempre con lo stesso nome,
0: sì,
1: FIMIC.
0: Esatto.
1: E poi Roberta chiede in quale provincia opera. E, allora, la sede è a Carmignano di Brenta, poi lei prende, non so, 120 aerei all'anno e quindi è diventata internazionale, cioè mentre loro erano lì tranquilli lei proprio ha spinto l'acceleratore, ha portato tutti avanti anni luce, e quindi poi voi operate.
0: Sì, sì, noi abbiamo macchine adesso in tutto il mondo, ecco. Quindi compresa l'Africa, l'Australia, quindi noi abbiamo, è stato un onore veramente riuscire a vedere una piccola azienda di Carmignano che installa macchinari in tutto il mondo, è stata una grande soddisfazione.
1: Che spettacolo. Poi 092 finale scrive: le pinzette con stelo costano 2 euro, ogni passeggiata 2 o 3 cartacce sono un divertimento. Bravo.
0: Super, super, super.
1: Sì,
0: tutti
1: sì.
0: Noi dovremmo avere questo piccolo,
1: sì.
0: Soprattutto quando andiamo in vacanza e camminiamo e vediamo che c'è di tutto, tiriamo su.
1: Luca da Mira scrive: ciao, sono Luca, se avessimo uno stato che funzionasse con imprenditori così saremmo ancora all'apice, ciao a tutti. Ma questa è la sfida, no? Cioè, se fosse tutto facile allora non ci sarebbe divertimento, quindi proprio perché lei è la dimostrazione che gli imprenditori ci sono. Cioè, e soprattutto quella parte femminile che dovremmo annaffiare tutti i giorni, perché veramente dovrebbe diffondersi in maniera importante. Ma quindi ripeto, non cadiamo sempre nell'errore, nella trappola di fermarci come al bar a lamentarci dell'arbitro, dello Stato, di questo e quell'altro. Prendiamo esempio da lei, visto che nella puntata, nella trasmissione precedente parlavamo di esempi dei nonni in questo caso, e in questo caso prendiamo esempio da Erika nel suo essere imprenditrice, di farlo in questo modo qui. Quindi credo che, appunto, se prendessimo esempio e portassimo anche noi un certo tipo, non solo nell'ambiente imprenditoriale, ma magari anche nell'ambiente familiare, sociale, sportivo, insomma, ognuno di noi può portare questo modo di agire e fare. Ecco.
0: Sai cosa? La cosa importante, secondo me, è che quando gli imprenditori sono dei grandi imprenditori, quando accanto hanno delle persone che si fidano di loro, quindi, certo, e che li supportano. Quando ho il periodo in cui c'è una persona che per X motivi non è d'accordo con me e che mi contrasta per X motivi, gossipa, no, perché non si fa così, certo, ecco, quelle sono le cose su cui gli imprenditori ci muoiono dentro. Perché veramente tutti gli imprenditori che ho conosciuto, ne ho conosciuti tanti in 15 anni, c'è un impegno di base, perché lo sforzo che noi ci mettiamo nel creare,
1: sì,
0: purtroppo abbiamo bisogno anche di un po' di apprezzamento, perché spesso ci sono talmente tanti problemi durante la giornata e ne arrivano di nuovi, che se non sei apprezzato...
1: Ma anche perché, Erika, voi avete l'imprenditore, cioè, mi ci metto dentro anch'io come, certo, partita IVA, ma dedica la sua vita al lavoro, cioè non è il timbrare del cartellino. Per me la giornata non finisce a quell'orario lì, ma,
0: esatto,
1: dura
0: quello che c'è bisogno che duri.
1: Sì.
0: Quindi nel momento in cui noi tutti all'interno dell'azienda, se noi anche lavorando potessimo sostenerci l'uno con l'altro, che può essere: io sostengo il mio caporeparto perché è in difficoltà, io sostengo la mia azienda perché in questo momento vedo che il titolare ha un problema da risolvere, ma avremo degli imprenditori incredibilmente illuminati,
1: certo,
0: perché dipende anche da noi stessi che lavoriamo con loro.
1: Assolutamente sì, e come abbiamo detto prima, magari approfondiamo, visto che con te si può approfondire tantissime cose. Ti scrivono: donna Erika, bravissima.
0: E
1: allora, Erika, io intanto, intanto ringrazio tutti i radioascoltatori. Vi ricordo FIMIC, quindi www.fimic.it, è un'azienda che è specializzata nel riciclo delle materie plastiche, nella produzione, insomma, di macchinari per il riciclo, e a Carmignano di Brenta.
0: Sì.
1: Ecco, Erika, grazie di cuore.
0: A te, è stato veramente bellissimo. Grazie ancora.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costo costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Ok, 50 anni di gloria. Ok, che manca l'aria. Ma manca una cena per il 50esimo di Radio Gamma 5.
1: Anche a questa bocca.
2: Ho udito che manca una cena per i 50 anni.
3: Ah, volevo dirlo anche a me.
4: E allora pronti, mezza via.
5: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
6: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
0: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
2: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
7: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè, euro 20. Per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
1: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Nell'aria o nell'etere, noi non molliamo mai.
8: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
4: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
2: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
0: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
2: Sì, come fare a Malta.
0: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
2: Ettore!
0: E ora chiameme al 348-85-73-609.
5: Sabato 29 agosto alle ore 20 vi aspettiamo.
8: E come sempre...
2: E tanti auguri a te!
8: Se non se avesse capito...
0: E te...

Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 66. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto, fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo mercoledì, sì, secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio, e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 2538 6459 oppure tramite bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Allora, Cine Gamma 5 presenta Cancro, le cure proibite. Negli ultimi 100 anni decine di medici, scienziati e ricercatori hanno proposto le soluzioni più diverse e apparentemente efficaci contro il cancro, ma nessuna di queste è mai stata presa in seria considerazione dalla medicina ufficiale, figurati. La maggior parte di esse sono state infatti rifiutate a priori, anche se le guarigioni dichiarate erano migliaia e i loro proponenti sono stati spesso etichettati come ciarlatani, ostracizzati dalla comunità medica e infine costretti a lasciare il paese. Allo stesso tempo, più di 20.000 persone muoiono di cancro ogni giorno, senza che la medicina ufficiale sia in grado di offrire un vero senso di speranza a chi ne è colpito. Perché? Un documentario di Massimo Mazzucco, martedì 18 agosto alle 21:30 in sede radio. Alle 19:30 cena. C'è una cosa vergognosa, quello che fanno le case farmaceutiche. Radio Gamma 5 organizza Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte nel pomeriggio stravaccatissimi in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga ad inspirare un panorama da fiaba. Ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara 8 a Campofontana, in provincia di Verona. Poi saliamo presso la malga Lobbia, chiosco Boraccia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Per info e prenotazioni 329 0038 988, ripeto il numero del nostro Luca, 329 0038 988. PS, per chi mangia Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di euro 20 all'organizzazione. Ciao Bei, e a mente vuota vi aspettiamo in quota. Allora, c'era una volta un lago, un casolare, una radio e una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza sabato 29 agosto la cena del 50esimo. Vi aspettiamo, non arretrando, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, Semagna e Sebaia, di fronte allo specchio d'acqua. Per le prenotazioni chiamare Ettore al 348 85 73 609. Poi ripeto il nome e il numero di Ettore, casomai chiamate me che ve lo do. 348 85 73 690, e questo è il nostro Ettore. Poi PS, per il menù andate sul sito della radio www.radiogamma5.it. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamate Sonia al 392 528 5066. Poi No Governo Banane Day, sabato 5 settembre ore 10 a Padova, in via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti, comune Caffè Pedrocchi, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane, che aumenterà i senza tetto, i disperati in cerca di casa. Contro l'incostituzionale, citazione del professor Trabucco, criminogeno ignobile, citazione di Alfredo Bellucco, disegno di legge 978-2023, Lega Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovani Andrea Ostellari e governo banane, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza codice e con lo scudo penale. Relatore in Commissione Giustizia composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatori, avvocato senatore Salemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche, osteggiata da Forza Italia, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore Padovano Andrea Ostellari. Alfredo Bellucco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. Per info 346 361 4469. Ripeto, per info 346 361 4469. E grazie anche ad Alfredo che si dà tanto da fare per queste cose. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Poi cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Grazie Fabio. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338 994-6575. Allora 338-994-6575. Grazie. Poi è stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata, non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace, risoluzione diplomatica, campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme che potrebbero portare in questo testo di legge, che potrebbero portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre 2026. Per firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Urgente bisogno di casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350-400 al mese. Per info franco 334-320-1392, approvato dal CDA. Poi le vibrazioni del sapere organizza viaggi esperienziali 2026, piramidi bosniache dal 22 al 29 agosto 2026, Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisione in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Per tutte le informazioni, tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it, sezione Viaggi e gite con noi. Per informazioni e prenotazioni Valentino 349-77-80-167. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Bene, con questo dichiaro chiusi i giochi. Adesso passo la parola al nostro amico Gianni Stoppa, che penso ne abbia di cose da raccontare.
1: Ma cosa racconto?
0: Cosa racconto? Vuoi che te lo dica io? Che novità ci sono negli apiari?
1: Ma vorrei essere banale, insomma, no?
0: Caldo, ma noi ci aspettiamo almeno una volta al mese al mattino.
1: C'è caldo.
0: Ma stanno soffrendo tanto il caldo anche le api?
1: Ma... diciamo che dipende un po' da tanti fattori, no? Siccome le mettiamo in uno stato di semicattività, cioè nel senso che non scelgono loro di stare dentro un'arnia, e l'arnia poi la mettiamo dove ci fa più comodo, e non siamo attenti ad esempio alle loro necessità, oppure non siamo attenti ad avere diciamo una visione a 360 gradi di che cos'è un alveare. Insomma, cosa voglio dire? Voglio dire che le mettiamo dentro un'arnia, poi il posto più comodo è quel posto lì, perché arrivo comodamente con la macchina, con la carriola, no? Ed è in pieno sole, magari fa comodo loro durante l'inverno, ma durante l'estate diventa un problema molto molto molto grave, insomma, pesante, molto pesante. Innanzitutto perché utilizziamo delle strutture che sono proprio anche qui, utilizziamo dei materiali e come sempre cerchiamo di spendere poco per avere molto, e questo è un po' diciamo il nostro modo di agire a livello generale, no? Cioè avere molto, spendere poco, investire poco. Ecco, cosa voglio, anche qui si può arrivare, diciamo, a capire un po' il fare l'apicoltura in un certo modo piuttosto che in un altro. Un'arnia è costruita con dell'abete generalmente, anche abbastanza sottile, insomma sono 2,5 cm, sembrano tanti ma sono veramente pochi in questo, in una situazione come oggi, con un coperchio sopra di lamiera. E sotto il coperchio c'è un'altra struttura che si chiama coprifavo, c'è diciamo uno spazio di aria di 6 cm più o meno. Ecco, lì sotto con il sole che ci batte arriviamo a 80 gradi, insomma, no? Comodamente. E poi si riflette, diciamo, ancora più sotto, oltre il coprifavo, questa temperatura. Ecco, voi provate a immaginare di accendere un climatizzatore e avere un soffitto che irradia un infrarosso di 80 gradi. Ecco. Cioè, per noi diciamo il problema è diverso perché l'aria fredda va verso il basso, no? Però per loro che invece la climatizzazione funziona in modo diverso, cioè devono sfruttare l'evaporazione per fare la sottrazione di calore, no? Attraverso l'evaporazione c'è sottrazione di calore, portano dentro acqua, bagnano favi, tutto quello che si può bagnare, e poi attraverso la ventilazione c'è la sottrazione di calore, ecco, attraverso il vapore, no? Il vapore che esce. Ecco, cioè questo diventa uno sforzo immane, no? Cioè abbiamo 80 gradi sotto e una evaporazione continua che non riescono a controllare, perché veramente non riescono a controllare una temperatura di quel tipo lì, perché non è nella loro natura. Loro vivrebbero di norma all'interno di un tronco, di un albero, anche se la temperatura relativa arrivasse a 35-40 gradi, perché questo l'ho visto in foresta amazzonica, insomma loro riescono a controllare benissimo, insomma, la termoregolare, no? Ma se, come dicevo prima, se abbiamo sopra la testa un radiatore che manda 80 gradi, 70-80 gradi continuamente, diventa uno sforzo immane. Ecco, questo a discapito delle riserve di miele, perché proprio per raffreddare devono consumare miele, cioè noi per raffreddare consumiamo energia elettrica, loro consumano miele. E qui, qui ci sono altri dopo ragionamenti, perché questi giorni seguivo lì uno scambio di messaggi, un gruppo di cui faccio parte, insomma di centinaia di gruppi che mi intrigano in mezzo, insomma, no? E ma io ho dato acqua e miele, no? Ma scusa, ma che senso ha intervenire continuamente anche con l'acqua e il miele, che non è nella loro natura, insomma, no? Che senso ha dover lavorare io, intervenire perché ho piazzato degli alveari delle famiglie di api in una zona dove non riescono a sopravvivere da sole? È assurdo, veramente assurdo, diventa uno sforzo enorme da parte loro e anche da parte mia, insomma, non c'è sostenibilità, ecco, non c'è sostenibilità, perciò quello che si fa deve essere sostenibile. Certo che sfruttiamo la natura, sfruttiamo gli animali, però metterli in condizioni drammatiche per ottenere un qualche cosa e poi lavorare in modo assurdo, secondo me è controproducente. Qualche giorno fa ero in un allevamento di polli, sono capitato lì e c'era questo capannone aperto, no? Con questi ventilatori enormi, no? Che mandavano dentro aria, insomma, che ci fanno circolare l'aria. E allora chiedo al tipo che era lì, dico: ma è sufficiente? Sì, dice, è sufficiente, basta tenere aperto all'inizio il capannone e fuori questi gran ventilatori che portano fuori, sì, è sufficiente, ma non avevo mai visto in realtà come funzionava un allevamento, insomma. E come fanno ad avere accesso al cibo, all'acqua, no? Allora, ci sono queste questi distributori di cibo e di acqua che si alzano e si abbassano in funzione a quello che decide, insomma, l'allevatore, insomma, no? Perciò se devono avere accesso all'acqua si abbassano questi erogatori e loro hanno accesso all'acqua. E il cibo uguale. E, insomma, mi diceva che mangiavano dopo le 10 di sera, una volta al giorno, perché la temperatura si innalza di 3 gradi quando mangiano, cioè, e rischierebbero con 30 gradi, 37 gradi come c'era in questi giorni, che, di andare in collasso, insomma, no? Cioè 37, arrivare a 40 gradi il pollo è lesso, cioè, veramente.
0: Poverino.
1: Sì, veramente, insomma, c'è da domandarsi se è opportuno, insomma, fare queste cose, insomma, no? questi polli, poi dico, ma erano polli che saranno stati una ventina di centimetri, ma quanto hanno quei polli lì? Un mese. Cioè, un mese, cioè, i miei polli a un mese sono
2: Puccini?
1: Sì, sono come grandi come una mano, insomma, no? Non riuscivo neanche a camminare, insomma, ecco, la gente
2: quando gli danno da mangiare, Gianni,
1: ma anche lì dopo dipende anche dalle porcherie che sono state fatte, cioè lì sono geneticamente modificati quei polli,
2: un allevamento intensivo,
1: sì sì, ce ne sono state milioni, ce ne erano dentro, non so, insomma, veramente
0: che
1: una roba,
0: poi in spazi ridottissimi,
1: no, sono a terra.
0: Ah, per terra?
1: Sì, ma in mezzo
0: ecco, sì.
1: Sì, ecco. Sì.
2: Cioè, puoi dire sterco, insomma.
1: Sì, ci mettono della segatura, però, insomma, ci camminano sopra, insomma, ecco, perché assorbe le deiezioni, insomma.
0: Sì.
1: Sì, però.

0: sono delle cose trasformate, perché veramente in natura non esisterebbe un animale, non ce la farebbe a vivere da solo un animale di quel tipo lì. E sono delle aberrazioni, sono delle cose elevate in modo demoniaco proprio, insomma.
1: È come parlare di un chilo di miele a 3,45 euro, ecco, che al supermercato.
0: Sì, ecco, questo c'è, succede insomma. Dopo anche qui bisogna stare un po' attenti per il discorso del miele, perché la cosa è, ci sono delle cose da chiarire, va bene. Allora, ci sono posti, delle zone anche in Europa, dove c'è un tipo di agricoltura diverso dalla nostra, grandi estensioni, e dove coltivano ad esempio la colza in modo molto più intensivo che del nostro paese, insomma, con delle superfici veramente enormi. Ecco, lì immagina che se ci metto delle api, loro ne producono tonnellate, ma tonnellate. Questo non è male dal punto di vista, tra virgolette, della qualità del miele, se le api fossero allevate in un certo modo, d'accordo? Perché le api, se c'è nettare, loro lo portano a casa, va bene? Non è come ho selezionato la mucca che produce 50 litri di latte al giorno, ed è diverso quel latte da quella vacca che ne fa 10 litri ed è al pascolo in montagna, d'accordo? Ecco, diciamo che è diverso dal punto di vista di dire, non so, ho le api su un pascolo alpino e sicuramente il miele sarà diverso di quel miele di colza raccolto su quelle grandi superfici. Questo indubbiamente è diverso, però il miele di colza raccolto qua o raccolto in Polonia o in Ucraina non fa nessuna differenza, d'accordo? La differenza sta nelle condizioni di allevamento a cui noi siamo sottoposti e altri no. Cioè, noi abbiamo delle condizioni molto dobbiamo seguire delle regole molto molto strette, quando gli altri queste regole non le hanno, e questo è, diciamo,
1: una penalizzazione.
0: Esatto, è una concorrenza, no? È una concorrenza sleale.
1: Ecco questo.
0: D'accordo, è una concorrenza sleale. Poi dopo, e qui diciamo è successo che è arrivato del miele a pochi euro, e chi lo ha analizzato, fatto analizzare, risultava ad essere miele, non un qualcosa di diciamo qualche succedaneo o allungato con qualche altro, con degli sciroppi. Ecco, era miele. Va bene, è questione di concorrenza sleale. Magari questo è stato smielato in pieno campo, no? con lo smielatore in mezzo alla campagna, e io invece sono obbligato a smielarlo dentro a un laboratorio con tanto di piastrelle fino a 2 metri di altezza e oltre, no? Con regole ben precise, avendo rispettato certi parametri, rispettando tutta la tracciabilità, quando gli altri non lo fanno, insomma. Allora, ci sono tante cose, insomma, da valutare. Ecco, sì, diciamo che all'interno dell'apicoltura abbiamo delle contraddizioni, abbiamo delle sofisticazioni, forse meno pesanti di quanto riguarda l'allevamento animale da carne, insomma, però nell'allevamento delle api anche qui c'è una tendenza, insomma, siccome oggi il clima è così, che non è più come era fino a 20 anni fa, insomma, sta penalizzando molto l'apicoltura, anzi sta cambiando tantissimo. C'è la tendenza per chi

0: per chi vuole fare, diciamo, tra virgolette, il professionista, cioè quello che alleva migliaia di alveari, vuole mantenere gli stessi standard, e questo pensa che la soluzione sia quella di elaborare le api. Cioè, quello che abbiamo fatto con gli animali, con la vacca, insomma, che adesso produce 50-70, credo anche di più, insomma, litri di latte, questo si vorrebbe fare anche con le api stesse. Ecco, questa è la tendenza, ed è una cosa pericolosa, insomma, ecco, veramente pericolosa questa, perché vuol dire mettere mano alla natura, e noi non siamo in grado di valutare quello che succede dopo, insomma. Cioè, questo è un grande difetto da parte della scienza e da parte dell'essere umano, che non rispetta, diciamo, la natura, vorrei dire la creazione, insomma, ecco. Cioè, tutto è stato fatto perché ci sia un certo equilibrio, no? Ecco. Quando noi rompiamo questi equilibri, vogliamo rompere questi equilibri, vogliamo intervenire in questi equilibri, qui purtroppo c'è il problema è che non sappiamo quello che succede dopo. E qui, nel momento in cui non ho la certezza di quello che succede dopo, io dovrei fermarmi, insomma. Dovrei fermarmi.
1: Posso chiederti una cosa?
0: Sì.
1: Ho notato, e forse tu saprai darmi una risposta, che anche nel mio piccolo spazio verde che ho a casa non vedo più api in questo periodo, non le vedo, solo vespe che cercano magari di farsi, sai, quel nido là che poi loro depositano le loro uova, ma api non ne vedo, come mai?
0: Perché non c'è un fiore? Se non ci sono fiori, cosa ci vengono a fare? Non mangiano mica l'erba le api?
1: No, allora sai che il quadrifoglio fa quel fiore?
0: Il trifoglio.
1: Trifoglio, sì. Bravo. Di solito le notavo là in primavera.
0: In primavera, sì, ma adesso con la siccità che c'è non riesce, neanche il trifoglio non riesce a dare nettare.
1: Bravo.
0: C'è secco, non riesce a dare nettare.
1: Vanno solo dove ci sono fiori, non so.
0: E dove c'è vantaggio, purtroppo anche loro sono tra virgolette opportuniste, nel senso che quel trifoglio in questo momento può essere appetibile per un altro tipo di insetto impollinatore, che ha bisogno di pochissimo, diciamo, nettare, e loro magari non ci vanno perché è un lavoro immane, cioè è più l'energia che sprecano per recuperare un qualche cosa che alla fine
1: vanno sui frutti, tipo adesso ho tanti fichi, per dirti, no? Non vanno?
0: Vanno anche lì per disperazione. Per disperazione, se non c'è altro.
1: Pensa te.
0: Vanno anche lì, cioè se c'è un qualcosa di dolce, vanno a recuperare anche un po' di succo sull'uva, qualsiasi cosa che renda un pochino, loro ci vanno.
1: Perché questo caldo è immane, cioè siamo 15 giorni che è una cosa fuori da ogni logica.
2: Beh, certo. Direi quasi da più di un mese, anche perché abbiamo avuto una pioggia che è stata così, giusto per dire, sì. Esisto ancora, però la pioggia che non è servita a nulla praticamente.
1: No.
0: Sì, beh, anche poco serve, perché le piante riescono, diciamo, ad assumere acqua anche attraverso le foglie, no? Anche poco serve, non è che non serve a niente, però non è sufficiente, insomma.
2: Beh, chiaro.
0: Non è sufficiente, insomma. Comunque sì, la differenza delle vespe è che loro sono onnivore, e poi in realtà in questo momento, durante la piena estate, stanno allevando i riproduttori per il prossimo anno.
2: Cioè, allora si spiega perché nel mio giardino vedo tante vespette piccoline che vengono dietro a me, al cane, ai gatti, a tutto.
0: Sì, cercano di...
2: Non ho mai visto tante vespette piccole, piccole.
0: Dopo dipende, ce ne sono tanti, tante
2: specie. Può darsi sia un altro tipo, perché ne parlavo
0: specie
2: con mio figlio, e queste da dove saltano fuori, ho detto.
0: Ce ne sono tante specie di vespe, non c'è un tipo solo.
1: Pungono anche quelle, sai.
2: Ho paura di sì.
0: Tutte pungono, sì. E adesso stanno allevando i riproduttori, cioè come funziona un vespaio? All'inizio della primavera c'è un riproduttore dell'anno precedente che è nato l'anno precedente, già accoppiato, che può deporre uova, forma le prime cellette, depone l'uovo e nasce un'operaia che darà una mano poi a costruire il nido, sempre ad espandere il nido. Ecco, adesso stanno allevando quei riproduttori lì.
1: Tu non puoi togliere il miele adesso, allora?
0: Alle vespe, no, il vespe,
2: no, le vespe,
0: sto parlando delle vespe, sto parlando delle vespe, no. Allora, la vespa ha bisogno adesso, in questo momento, di moltissime proteine.
2: Saprei io di che cosa ha bisogno.
0: Allora, è onnivora lei, è onnivora, mangia tutto, ma adesso ha bisogno di proteine, perciò perché ti gira attorno al cane? Perché è un animale e se c'è uno scarto lei lo recupera. Ad esempio, non so, muore una pulce, una mosca e la vespa la trova, la risicra, la mangia, insomma la trasforma, no, in energia, in proteine per allevare.
2: Sì, beh, è chiaro, le vespe sì.
0: Sì.
2: Se mette fuori, magari metto fuori che devo lavare la ciotola del cane, la metto fuori,
0: ma la vespa c'è,
2: se non la lavo immediatamente e dopo vedo che ci sono le vespe,
0: sì,
2: lì.
0: Sì, ecco, loro stanno facendo questa cosa in questo momento, vespe, calabroni, tutti i vespidi in questo momento stanno allevando i riproduttori, sì. E hanno, diciamo, un'alimentazione ed esigenze totalmente diverse dagli impollinatori, insomma. Diciamo che adesso la maggior parte degli impollinatori, eccetto i bombi e poche altre specie, hanno già finito i cicli. Cosa vuol dire? Che la maggior parte degli impollinatori sono solitari, sono api solitarie. Ci sono api che vivono nel terreno, cioè scavano una galleria verticale, poi molte gallerie orizzontali dove depongono l'uovo. Questo uovo verrà accompagnato da alimento, che è polline, nasce la larva, si nutre del polline che è stato depositato e poi si impupa e l'anno successivo sfarfalla, cioè esce l'anno successivo. Questi cicli di solito sono già finiti, d'accordo, sono già finiti. Il bombo invece va avanti fino a tardi, va avanti fino a dopo settembre, insomma, no? Poi dipende poi anche dalla temperatura, negli ultimi periodi vanno avanti fino a novembre anche. Ecco, perciò è uno degli apoidei, uno degli impollinatori che ha maggior presenza, insomma, che nel territorio. Quelle solitarie, no, insomma, nel giro di poco tempo riescono a finire il loro ciclo. Le api invece, queste ci sono sempre, insomma.
1: Sarei curioso di vedere un nido di bombo, mai visto.
0: Ma è difficile da vedere perché sono sottoterra.
2: Sono quelli sottoterra.
0: Sono sottoterra.
1: Vanno sottoterra.
0: Sì.
1: Com'è che si chiamano in dialetto i gnaunsei?
0: Sì, esatto. Solo che quel tipo di vespa lì scava proprio scava la terra, porta fuori la terra, no, per creare lo spazio, mentre il bombo cerca le tane dei topi abbandonate. Cioè, individua la cavità, entra dentro e ci fa il proprio alveare.
1: A differenza del calabrone che fa certe cattedrali, per dire.
0: Calabrone vive.
1: È uno spettacolo,
0: sì,
1: vedere queste case. Ma non l'hai mai visti? Fanno certi monumenti il calabrone.
0: Sì. Queste uova giganti.
1: Giganti, vero?
0: Sì. Che
1: è predato da qualche animale quelle uova?
0: No, i nidi no, il nido raramente, ma gli adulti sì. Ad esempio, adesso qui da noi non c'è, è raro, insomma, il
1: lucione
0: anche, ma anche un falchetto, ad esempio.
2: Beh, ma i falchetti non so se ci sono qua.
0: Ma ci sono i falchetti specializzati, ad esempio il falchetto si chiama falco pecchiaiolo. Pecchiaiolo perché da pecchie, le pecchie gli antichi romani le api chiamavano le pecchie, E questo falchetto mangia api, mangia calabroni, vespe, insomma mangia tutto quello che vuole, insomma. Però qui da noi è raro, insomma, c'è, ma non è frequente, non è così frequente, ma ci sono i urcioni, ad esempio, possono mangiare benissimo anche calabrone, insomma, certo.
1: Che sono meravigliosi, e i visti hanno colori che sono
0: fantastici.
1: Forse qua ce ne sono pochi, forse.
0: No.
1: Le due parti là.
0: Dalle mie parti ce ne sono, arrivano ogni tanto, arrivano questi diciamo stormi,
1: perché fanno i nidi sui argini, no? Loro fanno il buco, no?
0: Su argini sabbiosi più che altro, da noi non ci sono stabili, arrivano i momenti
2: di passaggio praticamente,
0: ma fanno diciamo delle battute di caccia. Specialmente quando individuano l'alveare, stanno lì magari un po' di ore.
2: Sarebbe meglio anche di no,
0: ma sì, ma non è che fanno dei grandi danni, insomma. Gli apicoltori sono diciamo sempre molto spaventati, no? E innervositi da questo animale. Non è che fanno una strage e ti mangiano tutto. Tutto l'alveare, insomma, tutto l'apiario, insomma. Cioè fanno più danni che, ne so, un nido di vespa velutina, ecco, che uno stormo di grucioni che sta lì una giornata.
1: E l'orso che si ciba dal miele?
0: Ma in realtà non si ciba del miele l'orso, insomma.
2: Ma è una favola questa cosa dell'orso che si ciba del miele? Perché
0: sì, è una favola, è veramente.
1: È una favola, sì. Non è che vada nei buchi, a volte vedo, ma forse...
0: Sì, per cartoni, cartoni animati, sì, questo è il problema.
2: Cartoni animati, l'orso Yogi.
0: L'orso Yogi prendeva i cestini della merenda.
2: Ah, è vero, sì. Che rubava le merende con Bubu, è vero.
0: No, l'orso cerca le proteine. D'accordo, lui cerca il nido proprio dove ci sono le larve, e dopo si imbrata di miele per forza, insomma, no? c'è il miele dentro, no? Ma che all'orso piace il miele, non è vero, insomma.
1: Si ciba proprio delle uova?
0: Sì, anche delle api, insomma, no? Dalla parte del nido, la parte del nido, insomma, sì. dopo si imbrata di miele per forza, insomma. Ma no, non è che gli piace, cioè se gli metti il barattolo di miele non gli frega niente, insomma. Tanto per dire, insomma, quello che cerca è le proteine, insomma. Sono le proteine, ecco.
2: E beh, insomma, il loro spirito di conservazione, perché ognuno mangia quello che fa bene. Non è
0: carnivoro.
2: È come noi che andiamo al McDonald's.
0: L'orso è un carnivoro, perciò no.
2: Cerca. Tutti gli orsi sono carnivori.
0: Sono carnivori, certo.
2: Bianchi, rossi, blu, neri, grigi, grizzly.
1: Stagioni, però, vero? Non è che sempre si ciba di carne.
0: Per costruire, tutti hanno bisogno di proteine, tutti gli animali hanno bisogno di proteine per costruire il corpo. Il corpo non lo costruisci con gli zuccheri, attraverso gli zuccheri. Servono le proteine, perciò ogni animale avrà un momento in cui assumerà proteine, e dopo magari può, ad esempio un uccello trae le proteine, può trovare proteine attraverso dei semi, d'accordo? Che ha bisogno in quel momento, se non li ha, non riesce. Ad esempio, la cincia allegra è carnivora, cioè insettivora. La cincia allegra
2: mangia gli insetti,
0: sì, ma dopo quando è adulta, ma può mangiare anche semi.
1: Beh, no? Io vorrei proprio raccontarti una storia sulle...
0: Dai, racconta.
1: Perché... Sai che io ho una gran passione per gli uccelli, sì. Ed è per esperienza diretta. Allora, c'è la cinciarella e la cincia allegra. Allora, la cinciarella tu la puoi prendere in mano, baciare, accarezzare, non fa niente. La cincia allegra ha degli uncini sulle unghie. Allora, ti racconto questo fatto. Tanti anni fa io mi dilettavo a piazzare le trappole per studiare gli uccelli. Cosa mi succede? Arrivo in una trappola, c'è un cuculo preso, aveva la testa spaccata. Testa spaccata, cioè io vedevo il sangue che era una cosa veramente impressionante. Ma cosa può essere successo, sai? Quando sei sul fondo di un fosso puoi pensare a una donnola, a una faina, a qualsiasi tipo di un roditore, no? Qualsiasi. Insomma, succede che poi nel mio riprovare questa cosa non mi vedo la cincia allegra che stava spaccando la testa a un merlo.
2: Ma mi aiuto.
1: Per mangiare.
2: Ma è grossa sta cincia
1: allegra. La cincia allegra è più, peserà 20 grammi. Stava spaccandogli la testa al merlo per mangiargli il cervello. Quando tu mi dici che è carnivora, l'ho visto, certo, con i miei occhi direttamente. E poi, siccome che poi le ho anche prese le cincia allegre, cioè devi stare molto attento perché ti, con le unghie che hanno, se le cioè praticamente si, vanno dentro la carne. È incredibile, sai, hanno una forza sulle unghie, le cince allegre, che è veramente impressionante. Questo uccellino così piccolo, caro Gianni.
0: Ecco, questo diciamo lo fanno proprio, questo atteggiamento lo hanno quando devono allevare i piccoli. Esatto. Perché? Perché devono costruire il corpo. Dopo, quando l'adulto, non è detto che sia esclusivamente carnivoro, dopo possono mangiare anche semi, capito? Però non hanno più bisogno di proteine quando è grande, insomma.
1: Sì, ma se tu pensi proprio il cervello va incendio proprio dal cervello dell'uccellino, dell'uccello, insomma. Pensate, e poi sai, siccome che le ho tenute anche in gabbia, ti dico, perché io ne ho avuto a centinaia di uccelli in gabbia, perché li ho poi liberati, che magari uno non creda venire a casa mia a trovare chissà chi, no? O un canarino, se uno vuole sapere, per dirti. Però ho avuto tantissime esperienze, loro mangiano tipo il cuore, cioè i pezzettini di cuore mangiano, oppure le tarme della farina, le famose tarme della farina.
0: Anche quelle delle mosche?
1: O anche della mosca, ma loro sono molto ghiotte delle tarme della farina. Sì, potrei raccontare tante storie.
0: Sì, ma difatti prima ti dicevo appunto che per costruire corpo, no, massa, tutti hanno bisogno di proteine, tutti. D'accordo? Tutti gli animali, tutti gli insetti, poi che trovino sotto una forma o un'altra, l'ape stessa, insomma, no? L'ape per formare il corpo mangia polline, d'accordo?
1: E
0: mangia
1: proteina.
0: Che proteina? Sì, ma è una delle proteine più potenti che esistano, insomma, no? Cioè, il polline vale 4 volte le proteine animali. Allo stesso peso, cioè la stessa quantità, e loro utilizzano il polline in un periodo molto breve della loro vita, breve, insomma, relativamente breve, no? Perché 20 giorni li fanno dentro l'alveare, 20 giorni fuori, in quei 20 giorni lì consumano polline, va bene? Perché il loro corpo, diciamo, il contenitore, la scatola è stata costruita precedentemente. E dopo devono riempire, ecco. In quei 20 giorni li consumano polline, gli ultimi 20 giorni che fanno fuori, oppure gli altri, ad esempio le api invernali che vivono anche 5-6 mesi, 4-5 mesi, insomma, ecco, loro gli altri mesi consumano esclusivamente miele perché hanno bisogno di energia, d'accordo? Ma, diciamo, la proteina l'hanno utilizzata per finire di costruire il corpo. Una volta costruito basta, cambiano anche, non hanno più bisogno di proteine, ma di altre sostanze.
1: È vero che tu consigli più il polline che la papa reale, vero?
0: Ma beh, la papa reale non
1: voglio,
0: no, assolutamente papa reale lasciamo perdere, insomma, che non è,
1: so che tu sei,
0: no polline
1: sconsigliato e
0: ma no, è come spremere un alveare, insomma, prendere le api e spremere, tanto si può dire, insomma, non è possibile utilizzare la papa reale.
1: Eppure vendono queste boccette da un grammo.
0: Ma certo, ma vendono, ma c'è c'è chi fa i riti satanici e si nutre del sangue dei bambini, per dire,
2: mamma,
0: insomma,
2: mia,
0: no? Cioè, scusa, è solo che lì, adesso questa cosa che ti ho detto, è un qualcosa che fa impressione. L'altro invece che è stato sdoganato, no, che ti viene venduta nelle boccettine la pappa reale, non fa impressione, no? Quello non fa impressione, però diciamo che è un'aberrazione anche quella lì.
1: Tu hai sempre sconsigliato,
0: assolutamente sì,
1: di piuttosto di usare la...
0: il polline. Quel polline è un'ottima alternativa. È un'ottima alternativa perché veramente è un superfood, insomma, un grande super energetico, tantissime proprietà, ha un sacco di minerali, potassio, magnesio, fosforo, tantissimi minerali, insomma. Ecco,
1: ecco, così anche per dare un consiglio ai nostri ascoltatori, tu consiglieresti di iniziare magari un percorso a consumare polline in primavera, dici?
0: Ma dipende dal momento in cui tu hai bisogno, sì. No? C'è chi magari fa fatica a superare, diciamo, ad affrontare la primavera, c'è chi magari ha problemi durante l'estate oppure durante l'inverno, ecco, dipende dalle esigenze, o la stanchezza, ad esempio, non so, dovuta al lavoro, allo studio, a stress, la utilizzi a bisogno, insomma. Ecco.
1: E non ha scadenze il polline?
0: Ma si è conservato bene, no? Cioè, nel senso che io lo raccolgo fresco, perciò resta congelato.
1: Ah, congelato.
0: E lo mantieni congelato, insomma, lo tiri fuori dal freezer.
1: Lo consumi anche congelato?
0: Sì, sì, ma non è che ti metti in bocca dei ghiaccioli.
2: No, infatti. Provare per credere.
0: Sì, non ha, siccome non contiene pochissima acqua, perciò non cristallizza, sì, insomma, esatto. No, d'accordo, resta sempre morbido e mantiene le proprietà da fresco, da congelato, insomma.
1: Okay. E tu gli consigli un cucchiaino al giorno?
0: Un cucchiaio per gli adulti.
1: Un cucchiaio
2: al giorno?
1: A digiuno
0: va masticato bene, perché il polline, diciamo, ha una componente di una sostanza particolare che si chiama esina, e noi non abbiamo pochissimi animali sono in grado di digerire completamente questa sostanza.
1: Noi
0: siamo tra quelli che fanno più fatica a digerire questa sostanza, perciò se lo ingeriamo direttamente attraverso un liquido oppure
1: non va bene,
0: no, perché non abbiamo enzimi a sufficienza, insomma, no? Allora bisogna masticarlo bene, perché una prima digestione la facciamo proprio in bocca, no? Ecco, va masticato bene e dopo
3: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Dammi tre parole.
5: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
4: Stavolta non farlo scappare.
5: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
6: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
7: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
8: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
0: E dopo ingerito.
1: Grande.
0: Sì,
1: ci sta dando delle informazioni, guardate, i nostri ascoltatori che stanno in ascolto, fatevi le vostre, scrivetevele questi consigli, cavolo, quando vi sentite giù, specialmente spossati, sudati, mandate un cucchiaio di polline al giorno, come avete sentito, una masticazione.
2: Però piano,
1: buona.
2: Polline.
1: Vero?
2: Polline.
0: Sì, no, ecco.
2: Che non so se c'è qualcos'altro.
0: No, polline secco. Sì, si trova polline secco, però secondo me non ha perso molte proprietà il polline secco, insomma, no? Cioè quello che si trova secco.
2: Non so.
0: A meno che non sia disidratato. C'è chi ha degli impianti interessanti, insomma, che riesce a disidratare a bassa temperatura, cioè togliere l'acqua a bassa temperatura, lì si conserva.
2: Un minutino scarso, sai Gianni?
0: Sì.
2: Perché okay. Dopo vai pure.
0: Sì, sì. Sì, perciò diciamo che però secondo me, insomma, il massimo è congelato, fresco. Lì sono sicuro che non ha subito nessuna alterazione. Addirittura è stato analizzato da esperti, insomma, è congelato e scongelato anche più volte e mantiene le stesse proprietà.
2: Ma pensa a te, è anche dura, penso.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ha una buona durata se è conservato bene.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, sicuramente sì, insomma, non ha problemi. Ok, bene.
2: Ecco, abbiamo ancora qualche secondo, abbiamo un paio di messaggi intanto.
0: Va bene, dai, li leggiamo dopo.
2: Sì, beh, solo la Marica che mi chiede, allora dici che nevicherà, perché avevo detto che eravamo a febbraio o dicembre,
0: sì,
2: ecco.
0: Sì.
2: Credi che nevicherà? Ciao Lilli, ciao Gianni, buon mercoledì da Marica.

0: allora torniamo in diretta con il nostro Gianni Stoppa. Ci siamo ascoltati un po' di Barry White.
1: Molto bene.
0: Cosa dici Gianni? Leggo un po' di messaggi. Oppure...
1: Allora, intanto vorrei fare gli auguri a mia figlia.
0: Ah, tutti quanti glielo facciamo.
1: Veronica, che oggi, oggi compie Veronica.
0: Veronica, tanti tanti auguri.
1: Oggi compie 30 anni.
0: E dopo, adesso prendo una canzone per metterla alla fine, okay, per dedicargliela.
1: Sì. Non so se ci ascolta, perché dall'altra lo so,
0: che ascolta suo papà, insomma.
1: Sì, no, no, non so che ora è.
0: Già, è vero, perché c'è il fuso orario di sì, contrario
1: sì,
0: di quello della
1: esatto,
0: Bolivia.
2: Boh. Streaming, no?
1: Sì.
2: Glielo
1: mando.
2: Bello, bello.
1: Bene, dai.
2: È una bella ragazza.
0: Veramente bella.
2: Gianni, veramente. Beh, ti ha fatto vedere la fotografia,
1: Allora sentiamo sti messaggi.
0: Allora, intanto questo qua che mi dice Barry White alla taverna Fiesso, bei tempi.
2: Concordo Beppi.
0: Vabbè. Poi Renzo dice: buongiorno, due domande. L'inquinamento elettromagnetico sta provocando anomalie alle api? Uno, sono dannosa per le api le bottiglie trappola, per i calabroni dentro i quali si mette la birra, il miele e zucchero? No, non sono pericolose, perché le ho anch'io a casa, anzi non ci vanno neanche le vespe dentro. Però i calabroni sì.
1: Sì, sì.
0: Scusatemi, ma ecco, per l'inquinamento elettromagnetico,
1: ma sicuramente sì, è dannoso, perché abbiamo ospitato anche nella trasmissione che teniamo la domenica Fabrizio Marinelli, che è un ricercatore proprio specifico in questo argomento, ha scritto anche un libro, l'ultimo insomma, aggiornato, che si chiama Wireless 2, dove parla appunto dell'inquinamento elettromagnetico e gli esperimenti che ha fatto attraverso proprio gli insetti, e diceva un giorno, adesso stanno facendo una ricerca proprio sui radar e sui 5G, e mi diceva un giorno che E le ricerche che hanno fatto fino adesso riguardavano invece le centraline che usiamo, i cordless, ecco, i primi telefoni senza fili che abbiamo utilizzato,
0: sì.
1: I cordless, li avevo fatto proprio sui cordless, e mi diceva un giorno che avevano raccolto delle api per essere analizzate, e queste sono api che sono sottoposte appunto o ai 5G o ai radar, perché hanno delle postazioni sotto un radar militare e un altro invece sotto a dei 5G, e mentre le portavano in laboratorio le avevano dentro un contenitore e le ha sottoposte alla frequenza della wireless, no? Il vecchio sistema che utilizzavano per studiare le wireless. E come si è avvicinato con questo barattolo, ha detto che le api sembrano impazzite, insomma, no?
0: Pensa a te.
1: Solo la wireless, immagina i 5G e altre cose, insomma, cosa succede, insomma,
0: tutte quelle menate lì.
1: Sì, ma sicuramente è dannoso. Poi non riusciamo a capire, siccome non ci sono abbastanza ricerche, bisognerebbe capire a livello generale come diciamo, quali disturbi portano, insomma, però insomma lì servono risorse economiche, chissà quando arriveranno per capire di più, insomma. Quello che lui sta studiando sono le mutazioni genetiche, questo sì, insomma, cioè se a livello genetico ci sono delle mutazioni, e ci sono, sicuramente succede qualche cosa anche a livello poi dopo dell'organizzazione, insomma, dell'alveare, insomma. Però ripeto, sappiamo che sono dannose, ma non sappiamo bene cosa succede di preciso, insomma.
0: Certo. E poi, riferimento alla canzone di Barry White, volevo dire che era un messaggio del nostro amico Beppi 300. Ciao Beppi, la sua in montagna, chissà come sta bene lui.
1: Sì.
0: Allora, poi due domande. Eccolo qua. Buongiorno Lilli, la Russia vincerà contro gli anglo-sionisti aschenaziti assassini. Forza Putin, Roby da Padova. E Roby,
2: sì, sono concordo, caro Roby.
0: Sì, caro. Vediamo poi altri messaggi. L'orso è un carnivoro dal punto di vista della classificazione tassonomica, ma la maggior parte delle specie presenta una dieta onnivora. Paolo.
1: Sì, sì, ripeto, hanno queste esigenze, certo che sono onnivori, però ripeto, se loro cercano la parte proteica, questo è stato documentato, insomma. Ecco. Dopo si mangiano anche il miele, per forza, insomma, sono imbrattate di miele.
0: Vabbè, certo. Ecco, per quanto riguarda. Ah, però, no, ce n'è ancora uno di.
1: Però se tu gli metti di fronte una mela e un pollo, si mangiano il pollo.
0: Insomma. Certo. Adamo. Ci mancava Adamo stamattina. Ciao fantastici ragazzi, buona trasmissione per le belle cose che dite e per il premio sarete e per premio sarete tutti invitati a Milanello, che c'è una cena del Milan AC con tanto di banda musicale che ci allieterà cantando tutti insieme l'inno dell'Inter che piace tanto a noi e alla signorina Lilli. Adamo non era, lui non ha messo l'inno dell'Inter, lo dico io. Okay. Grazie Adamo, comunque sì sì, va bene, vedremo di esserci tutti, ecco. Magari Gianni porterà anche un po' di api per far festa ai milanisti.
1: Sì sì, poi le liberiamo però.
0: Sì sì, libere. Sì, sì. Sì. Ecco, questo è quanto per quanto riguarda i messaggi. Adesso il nostro Gianni ha ancora qualcosa da aggiungere. Gianni?
1: Allora, cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere io torno sempre sull'argomento dell'ape come messaggero, cioè quel diciamo mediatore, informatore, ambasciatore del mondo, di quel mondo di cui noi facciamo parte, ma lo vediamo solo come un qualche cosa che dobbiamo sfruttare, cioè il resto del mondo, la natura che sta al di là, apparentemente al di là di noi, no? Ed è un qualche cosa che per noi è solo da sfruttare, ed è quello che facciamo, insomma, lo facciamo da sempre, sfruttiamo l'elemento naturale per soddisfare i nostri bisogni, e questo con questo non voglio dire che non dobbiamo soddisfare i nostri bisogni, però ci sono dei bisogni che sono secondo me in sovrappiù, cioè che non necessariamente devono essere soddisfatti. Concorriamo, diciamo, a mantenere un sistema di inganno che fa sì che proprio il mondo della natura venga depauperato. Sono tantissime cose che ci vengono proposte, e questo lo sappiamo, no? Come comodità. Ed è quello che ci frega, insomma, no? che ci porta fuori strada. Le comodità delle quali possiamo anche fare a meno, purtroppo sono un problema per quella parte del pianeta che non riesce a rigenerarsi. E dopo c'è l'altro aspetto, no? Che se io ho del superfluo, c'è qualcuno c'è qualcuno al quale manca qualche cosa. Cioè, se io ho un qualcosa in più è perché a qualcuno manca l'essenziale, d'accordo? Sì. Ecco, questo è uno dei problemi, ad esempio, che le api manifestano proprio. Cioè ci danno questa informazione proprio nel fatto che volendo sfruttare al massimo le risorse ambientali naturali, a loro diciamo manca quello spazio, quella diciamo forza, energia data dalla natura che permetterebbe loro di sopravvivere naturalmente, attraverso appunto la ottimizzazione dell'ambiente, del territorio, cioè il voler coltivare fino all'ultimo centimetro quadrato, e questo porta toglie risorse ambientali che siccome noi non ne vediamo le conseguenze, sembra che sia tutto a posto, nel senso che io riesco a coltivare fino all'ultimo centimetro e questo è buono. Ecco. Questo aspetto va a discapito invece di un equilibrio che poi ci ritorna, le conseguenze ci ritornano come un boomerang. La depauperazione del territorio si torna indietro come un boomerang. Ad esempio, le temperature elevate che abbiamo oggi potrebbero essere mitigate, ad esempio, da una buona quantità, diciamo, di ambiente colonizzato da alberi. Invece togliamo gli alberi dappertutto e così diciamo non c'è nessuna mitigazione. Insomma, le foreste amazzoniche, la foresta amazzonica che viene depauperata continuamente è un grande serbatoio, un grande regolatore del clima, ma poi anche diciamo localmente, insomma, se localmente riuscissimo ad avere molte più alberature sicuramente qualcosa di diverso potremmo viverlo, insomma. E anche recentemente leggevo di un disboscamento che è stato fatto perché un terreno è stato acquistato, un terreno di una trentina di ettari che è stato acquistato ed era un terreno ormai tra virgolette abbandonato, perché insomma faceva parte di un'attività produttiva che poi non è più stata coltivata, e si è formato un bosco, insomma, è stato comprato da un'altra proprietà, e questi per piantare tra virgolette il mais hanno tirato via 30 ettari di bosco, insomma. Ecco, ed è veramente un qualche cosa di assurdo. Poi ricorriamo dopo a stratagemmi energivori per mitigare, no, un po' di refrigerio, no, quando che magari un albero con la sua chioma potrebbe benissimo creare, diciamo, una zona di clima molto più gradevole, insomma. A casa mia io sono tantissimi alberi e è logico che sto in pieno sole ho una sensazione e sto sotto gli alberi, ne ho un'altra.
0: Ah, beh,
1: no? Ecco. Questo è, provate per credere, però insomma la tendenza è questa qua, no? Di sfruttare tutto fino all'ultimo centimetro, e questo va appunto a discapito di molte cose. Le api sono proprio quegli animali che si fanno allevare, sono estremamente sensibili a queste variazioni e ci danno queste informazioni, insomma. Cioè stiamo segando il ramo dove siamo seduti, insomma, cioè, piano piano finiamo a terra, insomma, ecco. Però siccome ci viene venduto tutto come attraverso le comodità, e questa invece è la fregatura, insomma, è un grande imbroglio in cui si cade abbastanza facilmente, insomma.
0: Ecco, adesso ti leggo un messaggio di Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Lilli, ciao Gianni, interessantissime queste informazioni sul polline, grazie Gianni, sempre molto utili a sapersi. Sì, mi è arrivato.
1: Grazie Andrea, grazie a te.
0: Due volte, vediamo dopo sotto qui. Riferito a un altro, all'argomento che abbiamo trattato prima sugli uccelli e le varie cose, può essere anche il gheppio, ogni tanto se ne vede uno in giro.
1: Ma il gheppio ha un altro stile di caccia. Se tu vedi il gheppio, lui sta fermo sta fermo, quasi, anzi sembra sospeso, fermo, e poi si cala rapidamente, no? Perché cerca piccoli roditori.
0: Ma è un altri... rapace, no?
1: È un rapace, ah, sì, un rapace, sì, sì, sì, è un falchetto, ma sì, no, non
2: un
1: è...
2: Un po' più grande, un po' più grande, sì, del falchetto. Sì, con... sì. Sì, perché poi ci sono 3-4 tipi di falchi.
1: Sì, tanto, sì. Sì, comunque il gheppio, no, il gheppio non è il falco pecchiaiolo, ecco, no? un altro tipo di modalità di caccia.
2: È tutto picchiettato, il gheppio ha un colore grigiastro, puntini bianchi,
1: sì,
2: e neri.
1: Sì, sì, molto bello, sì. Molto bello il gheppio.
0: E poi, sempre legato al discorso che facevamo prima, lo fanno già con i vaccini umani, non credo che si fermino per le api.
1: Ma, se, allora, allora, qui io capisco che per quanto riguarda i vaccini umani stiamo parlando di un bacino di utenza enorme, cioè parliamo di milioni, miliardi di persone, d'accordo? Con le api stiamo parlando veramente di una cosa esigua. Poi dopo che ci sia la perversione umana, quella è sullo stesso piano, d'accordo?
0: Sì, sì, sì,
1: ma dal
0: certo.
1: punto di vista del guadagno non c'è assolutamente. L'apicoltura oggi è considerata solo perché, diciamo, è legata in questo momento a un simbolo, al simbolo dell'ecologia, al simbolo, no? Ma fino a pochi anni fa non era assolutamente considerata, no? Neanche il grandissimo valore che ha nei confronti dell'agricoltura non era considerato, non veniva dato un peso dal punto di vista politico, no? Cioè decisionale, perché proprio dal punto di vista del prodotto interno lordo non valeva niente, d'accordo? Invece avrebbe un peso politico veramente enorme, perché l'agricoltura dipende proprio molta agricoltura, insomma, no? Un certo tipo di agricoltura dipende proprio dalla presenza delle api, va bene? L'ape, certo. La miele, perché la possiamo, diciamo, propagare e portare in presenza dove c'è bisogno, insomma, no? Le altre api, perché, insomma, fanno una funzione ecologica molto più intensa, diciamo. Però questo non viene, diciamo, non è giustificabile, insomma, no? Non è giustificabile, è questione proprio di perversione umana. Siccome vorremmo diventare degli dèi, no? Perché nel momento in cui riesco a manipolare la vita è un qualche cosa che mi dà grande forza e importanza, ma non arriveremo mai a questo, insomma, cioè non arriveremo mai, anzi, siccome il segreto della vita non lo troveremo mai, per fortuna, no? Però i danni riusciamo a farli, ecco, tanti.
0: Beh,
1: tanti,
0: quello sì.
1: Tanti ne riusciamo a fare, perché lì ci manca la conoscenza.
2: Sai che, caro Gianni, che noi abbiamo un'ape che è famosa in tutto il mondo, tu dovresti, si chiama Apis mellifera
1: ligustica. Sì, la nostra ape.
2: Esatto.
0: Ma è la nostra?
1: La nostra ape.
2: Sì, è un'ape autoctona, nota in tutto il mondo per la loro docilità e grande produttività.
1: Sì, allora, c'è una spiegazione. Allora, l'ape mellifera, che è una specie con una ventina di sottospecie, in realtà non sono tutte uguali, d'accordo? Una delle differenze è proprio la lunghezza della ligula, cioè quello strumento che usano per bottinare, per succhiare il nettare, ecco, che va da 5 mm a 7 mm. D'accordo.
2: Che tanto sai, misurato
1: 7 mm è veramente lunga. Ecco, la ligustica è quella che ha la ligula più lunga. Cosa vuol dire?
2: Che entra in profondità,
1: ma che può visitare una diciamo maggior specie, ma maggiore quantità di specie di fiori rispetto a una che ne ha che ha 5 mm, d'accordo? È perché arriva più in profondità. Ed è questa legata, è questo il discorso della produttività. D'accordo. Poi dopo invece la docilità, questa è una caratteristica loro. Ecco, immagina che noi abbiamo questa ape, che è, diciamo, la più ricercata del mondo, anzi è stata esportata dappertutto, va bene? noi non siamo ancora contenti.
2: Cioè,
1: non siamo contenti, cerchiamo di manipolarla, di trasformarla.
2: L'egoismo allo stato puro.
1: Ma no, è pazzia questa, è pazzia, è ignoranza, ignoranza e pazzia. Va bene, cioè, se noi abbiamo l'app riconosciuta a livello mondiale che è la migliore, scusa, ma prova a pensare qual è il problema se non riesci a produrre miele. Il problema è tuo, apicoltore.
2: Pensa,
1: non dell'app.
2: Sai, pensa che è stato scoperto 13.000 anni fa sull'altopiano di Asiago.
0: Cosa?
2: Perché la storia delle nostre api in Italia affonda proprio le radici nella preistoria, ed è stato scoperto evidentemente da qualche oppure nelle caverne, oppure la storia di queste api, api italiane, insomma. Perché i reperti del nord Italia provano l'uso della cera d'api già nel paleolitico.
1: Certo, certo, perché allora la mummia Ozzi, no? Quella che è stata trovata sul ghiacciaio del Semilaun, esatto, questo aveva un dente turato con la cera. Cioè, aveva un dente turato con la cera d'api, perciò conoscevano, insomma, già
2: 5 sì, anni fa.
1: Sì, ma immagina che allora, c'è un dipinto. Un dipinto nella grotta del ragno, la Cuevra de Araña in Spagna, che è proprio del periodo del Neolitico, che rappresenta proprio una persona che sta prelevando del miele da una cavità, da un albero cavo, roba del genere, e stiamo parlando appunto di 9.000 anni fa, insomma. Perciò, insomma, abbiamo delle testimonianze.
2: Già i romani usavano il miele come dolcificante, sai, e la cera per usi rituali, medici e anche artigianali.
1: Certo, cioè, gli egiziani ancora prima.
2: Pensa a te. E poi c'è una cosa che qua nella tradizione rurale, invece nella tradizione delle campagne, l'allevamento delle api fu custodito nei monasteri, dove la cera era indispensabile per le candele liturgiche e il miele come medicina. E c'è una curiosità, no? I contadini usavano i bugni villici, sai cosa? Dopo spiegheremo ai nostri ascoltatori, no? Che erano armi primitive di paglia, legno o tronchi cavi.
1: Beh, questo è un qualche cosa che diciamo è finito tra virgolette a metà dell'Ottocento. Fino a quel periodo appunto c'erano questi cesti, immaginiamo una campana costruita con la paglia, e dove dentro ci mettevano le api, e poi per prelevare il miele venivano ammazzate, insomma, le api praticamente, poi veniva spremuto tutto. Altro tipo di bugno che è stato utilizzato fino a pochi anni fa, insomma, e c'è qualcuno che li sta ancora utilizzando per mantenere un po' anche questo tipo

0: primavera prossima da un amico proprio a vedere, insomma, e a fare delle esperienze sui bugni vilici. Sono proprio di sughero, no? Cioè sono formati con la corteccia di sughero, e c'è tutta una tecnica anche lì per prelevare il miele senza ammazzare le api. E poi ad esempio in Sicilia c'erano invece i fasceddu, che sono costruiti con la ferula, che è un'ombrellifera, è un'ombrellifera che forma dei fusti abbastanza grossi e facilmente lavorabili, e facevano, diciamo, dei parallelepipedi lunghi anche un metro, dove dentro si mettevano le api, insomma, ecco.
1: Hai detto ferula?
0: Ferula, sì, è un'ombrellifera.
1: Sai che cosa mi ricorda la ferula? Un'antica arma prima del bronzo e del ferro.
0: Ah, pensa molto.
1: Si chiamava ferula. Pensa a te. Io ne ho costruite anche qualcuna. Erano una lancia a doppie punte che tu la usavi, sai, nei combattimenti, sia da una parte all'altra, perché aveva due punte. Si chiamava ferula. Che curiosità. Bravo, Gianni. Vai, scusami.
0: Sì, insomma, fino alla metà dell'Ottocento, diciamo che c'era una grande fantasia per la costruzione delle arnie, insomma, no? Poi dopo ogni territorio aveva le sue particolarità, insomma. Alla fine non è che ci fosse un qualcosa di uniforme come oggi, insomma. Oggi le arnie utilizzate per la produzione tutte hanno quella forma parallelepipedo, poi dopo che abbiano una misura piuttosto che un'altra non cambia nulla, però diciamo che da quello che abbiamo abbiamo rilevato nella storia, insomma, dagli egiziani ai greci, insomma, gli egiziani ad esempio sono stati i primi a documentare l'allevamento delle api. C'è proprio un dipinto dove viene descritta in modo proprio con grande precisione un'attività di apicoltura, dall'allevamento con delle arnie orizzontali costruite in terra cruda, in argilla cruda, cilindriche, dove da una parte entravano le api, dall'altra parte c'era un coperchio dove prelevavano i favi, diciamo, con il miele. E dopo c'è descritto anche le fasi di estrazione del miele, la filtrazione, il confezionamento e lo stoccaggio, cioè proprio un processo di lavorazione completa, un'attività di apicoltura completa. E qui stiamo parlando di 4500 anni fa, insomma. Ecco. Poi dopo anche, diciamo, nello stesso periodo, non è che gli egiziani, diciamo, hanno scoperto, sono stati loro i primi a documentare un'attività di apicoltura, però anche i greci avevano diverse tipologie, e questo è sempre documentato da ricerche. Tipo è documentato ad esempio nella zona di Osada, che è una zona della Grecia, insomma, questi usavano dei vasi. Anche lì probabilmente è successo che le api si adattano a dei contenitori e l'uomo non fa altro che imitare, no? I famosi vasi di Osada sono dei vasi dove ci mettono delle stecche sopra che fanno da coperchio, le api si infilano dentro, insomma, ecco. È un sistema, diciamo, visto da un'altra posizione di quello che hanno utilizzato gli egiziani, insomma. E poi dopo ce ne sono altre tipologie. La famosa top bar che è stata realizzata dai canadesi per sviluppare l'apicoltura in Kenya, già anche qui documentata in dipinti medioevali, insomma, esistevano già dei contenitori orizzontali utilizzati proprio per allevare le api, insomma. Cioè, nel senso che l'ape dal primo documento che abbiamo, appunto quello della

0: quevere di Aragna, appunto, di 9.000 anni fa. Da quel momento in poi, insomma, la documentazione è abbastanza frequente, insomma, e abbiamo notizie, insomma. Dopo la metà dell'Ottocento, con la scoperta dello spazio Ape da parte di Langstroth, che era un prete, insomma, protestante americano, lì è partita l'apicoltura moderna con l'utilizzo delle arnie a parallelepipedo come abbiamo adesso, insomma, ecco.
1: Pensa che fra l'Ottocento e il Novecento c'è stato proprio un cambiamento sull'introduzione poi dei favi mobili.
0: È quello che ti sto dicendo,
1: esatto,
0: no?
1: E dell'arnia razionale.
0: È quello che ti ho appena detto. Difatti, dalla metà dell'Ottocento, Langstroth ha scoperto diciamo che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e lui che cosa ha fatto? Il problema era studiare la biologia dell'alveare in modo, diciamo, metodico. Però se tu hai un alveare, ad esempio un bugno vilico, che è questo cesto dove dentro ci sono le api, e lo apri, tu vedi cosa c'è dentro, ma non riesci poi a richiudere e a vedere una settimana dopo cosa è successo. Lui ha scoperto, appunto, che le api costruiscono i favi tutti alla stessa distanza, e allora ha pensato di inserirli in una struttura tipo un libro. D'accordo. E così ha fatto. Ecco, da lì è partita l'idea del favo mobile dopo, perché lui inizialmente ha fatto questa arnia a libro proprio, no? Lui riusciva a aprire, guardare dentro e richiudere. D'accordo. E da lì è nata l'idea, diciamo, dell'apicoltura moderna con le arnie razionali, tra virgolette, nazionali.
1: La nostra ape, la ricustica, no? Fu esportata in tutto il pianeta, pensa a te. Negli Stati Uniti, in Australia e anche in Europa, soprattutto proprio grazie alla sua resistenza, che è un'ape molto laboriosa, la nostra.
0: Beh, in Europa, diciamo, sì, è esportata, però sai, c'è una allora, un conto è che le abbiano portate nel nuovo continente, e questo è stato un grande problema, perché anche qua facciamo delle cose che non hanno senso, perché non conosciamo in modo approfondito quello che succede dopo. Avere portato le api in Sud America, ad esempio, è stato un aver inquinato un ambiente con un grande predatore, e dal punto di vista del nettare, va bene, perché lì c'erano delle api diverse, con un comportamento diverso, e probabilmente nei primi momenti c'è stata una grande competizione tra l'ape mellifera e le melipone, insomma, le api senza pungiglione che ci sono in Sud America. Poi va bene, dopo c'è stato l'adattamento, insomma, e anche qua va bene, potrei raccontare per ore queste cose. Mentre in Europa portare l'ape ligustica in un altro territorio, qui c'è tutto un altro discorso, perché in Europa noi abbiamo verso ovest e verso nord abbiamo un altro tipo di ape che è l'ape nera o ape mellifera. Perciò se io porto delle api ligustiche in Francia, queste dopo un po' spariscono, cioè le trovo sostituite dalle api locali. Questo è stato studiato e sperimentato. Poi dopo, sempre in Europa, nella zona dei Balcani ad esempio, abbiamo un altro tipo di api, che è l'ape carnica.
1: Carnica,
0: sì.
2: Che viene dalla Carnia?
1: Delle api carniche?
0: Sì, no. Sì, ma in realtà è di là della Carnia, insomma, no? Comunque, sì, ma tutta la zona dei paesi dell'est, diciamo, nella zona verso, diciamo, verso i Balcani, ecco, verso i Balcani, lì abbiamo l'ape carnica. Ecco, c'è anche una cosa molto interessante, che ognuna resta nei propri spazi, insomma, non c'è un mescolamento delle varie sottospecie. Poi dopo, sì, da parte dell'uomo c'è chi ama l'ape carnica e vuole portare l'ape carnica dentro nel nostro territorio, lo fa, lo fanno, e chi invece vuole la ligustica la porta da un'altra parte, la porta fuori. Ma queste sono solo un andare contro natura, perché le api si specializzano nel proprio territorio, d'accordo? Si specializzano, ed è bene, insomma, che ognuno coltivi la propria ape, insomma, che alla fine.
1: Allora, diamo anche informazioni sul miele, no? Perché uno mi chiede: ma il miele ha la scadenza? E allora, a me risulta che può durare moltissimi anni. Cosa mi
2: anche dice? Se è aperto?
0: Allora, il miele è un alimento, una sostanza molto particolare, va bene? A differenza di altri alimenti, che ne so, prendiamo un pezzo di carne. Ecco, il pezzo di carne, se io lo metto sul tavolo, dopo un po' va in putrefazione, d'accordo? Ed è inutilizzabile, va bene? Allora, se io prendo un barattolo di miele, lo apro, lo lascio sul tavolo, cambia di stato, è molto igroscopico e assorbe un sacco di umidità, va bene? Allora, siccome ha pochissima acqua, immaginiamo, non so, partire da un 18% di acqua, e l'atmosfera di un'abitazione sicuramente non è il 18%, ma ha un'umidità superiore, si porta in equilibrio. Quando acquisisce acqua, ad esempio, fermenta, va in fermentazione, i zuccheri vanno in fermentazione. Allora, quando è fermentato, non è più il miele di prima, ma non è neanche una sostanza da buttare via, cioè ha cambiato di stato, ha delle altre proprietà, a differenza di tutti gli altri alimenti che degradano, va bene? Questo cambia di stato, ecco, perciò anche un miele fermentato non avrà più un buon profumo come aveva prima, ma posso utilizzarlo, che ne so, per fare un agrodolce, d'accordo? Oppure continuo a diluirlo e posso attraverso altre fermentazioni creare un aceto, ecco. Ma non sarà da buttare via, come altri alimenti che vanno, ripeto, in putrefazione.
1: Ecco, il nostro Gianni prende, e io prendo anche spunto per puntualizzare la verità di quanto sta dicendo, perché il miele, la percentuale dell'acqua è bassissima, pensate, che così impedisce ai batteri e alle muffe di vivere, questo è molto importante. Poi ha una quantità di zucchero molto alto e i zuccheri bloccano i microbi. Poi ha un'acidità naturale, il pH acido, che protegge il prodotto. Vero, Gianni?
0: Sì, è un ottimo conservante.
1: È un ottimo
0: conservante, perciò sì, non ci vive nulla. Però se ci metto dentro un qualche cosa, si conserva.
1: Pensate che poi magari molti si chiederanno, no, perché cambia con il tempo, perché cristallizza, diventa duro o denso. Pensate che è un processo del tutto naturale ed è segno di qualità, non di deterioramento, avete capito? Vero, Gianni?
0: Dal punto di vista dell'apicoltura è manifesta, diciamo, una certa qualità. Però se noi lo vediamo da un altro punto di vista, perché il miele non è un qualcosa fatta per l'uomo, è delle api, va bene? Allora, tu immagina che se il miele cristallizza, le api non lo utilizzano, non riescono ad utilizzarlo. Ci sono dei mieli che cristallizzano anche dentro l'alveare, e se le api fanno scorta di quel miele che cristallizza, muoiono, perché non ce la fanno a trasformarlo, a portarlo liquido. Però la maggior parte dei mieli, diciamo che il 99% dei mieli che cristallizzano all'interno dell'alveare non cristallizzano. Va bene, allora, siccome io lo devo vendere e si cristallizza, vuol dire che è stato, che diciamo, ha subito una trasformazione, un processo che, restando cristallizzato, diciamo, mi garantisce il fatto che non sia stato scaldato, perché se io lo scaldo quei cristalli si rompono e non si riproducono più, d'accordo? Allora, se io ho un miele cristallizzato, dico guarda che il mio miele è un miele ancora naturale, non naturale, ancora diciamo stabile, perché non è stato scaldato, non è il miele che troviamo di una certa marca che andiamo al supermercato ed è sempre liquido, d'accordo? Perché è stato lavorato. Va bene. Perciò la cristallizzazione, diciamo, da un certo punto di vista dà una garanzia, da un altro certo punto di vista, diciamo, anche qui potrei raccontare degli aneddoti, insomma, no, sulla cristallizzazione, che insomma, la prossima volta vi racconto.
2: La prossima volta certamente.
0: Sì.
2: No, aspetta un attimo, scusami, ci sono anche gli ascoltatori. Allora, Adriano 68 scrive: siamo passati dai 2 miliardi degli anni 50 di popolazione, sì, ai 5 miliardi degli anni 2000, ai 7 miliardi di oggigiorno, decisamente troppe cose, cioè decisamente troppe persone per questa terra. Ciao a entrambi. Poi, 2 anni fa, sempre Adriano, ho visto un bellissimo museo ad Arouca nel Portogallo settentrionale. C'erano api fossili di 3.000 anni fa con un nido compreso.
0: Bello, bellissimo.
2: Bello, veramente.
0: Comunque non siamo anche se siamo 7 miliardi, non siamo in troppi.
2: No, ma infatti è ironico quello, sì, che dice Adriano.
0: Sì,
2: eh?
0: Sì, no, il problema è che vogliamo stare tutti sullo stesso posto. E questo è il problema. Non è che il pianeta non può ospitare 7 miliardi, va bene, ne può ospitare molti di più e ci sarebbe da mangiare per tutti, va bene? Cioè, se mangiassimo in un certo modo,
2: certo,
0: ci sarebbe da mangiare per tutti e tutti staremmo bene. Il problema, ripeto, è quello che ho detto prima. Cioè, se io ho un rifiuto, d'accordo, ho dei rifiuti, va bene, è perché c'è chi, a qualcuno manca l'essenziale, va bene? Cioè, io ho un rifiuto è perché a qualcuno manca l'essenziale,
2: sì,
0: d'accordo? Ecco, questo è il concetto che forse non riusciamo a mettere a fuoco. Cioè, il fatto di produrre rifiuti dovrebbe farci venire i brividi, perché un giorno potremmo trovarci proprio dall'altra parte, cioè quello di non avere neanche,
2: sì,
0: neanche,
2: sì,
0: il minimo indispensabile. E fino a ieri abbiamo sprecato e prodotto rifiuti.
2: Allora, scusate, mi sono dimenticato di chiedere, questo lo leggo perché mi piace, se oltre alle api operaie ci sono anche le api impiegate. Io no, veloce perché dopo abbiamo la pubblicità.
0: Non ci sono le api, beh, insomma,
2: si può organizzare.
0: Non ci sono le api impiegate, però ci sono, diciamo, le api che provvedono a fare quelle cose che noi non vediamo esternamente, ecco, sì. E anche questo ne parleremo, insomma.
2: Ecco,
0: dai,
2: vai avanti tu con quello che stavi.
1: No, allora, già mi avevi accennato il fatto, no, che con gli anni, cioè la perdita di proprietà del miele, perché questo è importante, magari molti ascoltatori non lo sanno, lo portano a casa, lo mettono là. Con gli anni, se esposto al calore della luce, perde parte delle vitamine e degli enzimi benefici, ma resta comunque sicuro da mangiare come semplice dolcificante.
0: Allora, anche qui non abbiamo studiato, secondo me, a sufficienza questi processi. Allora, sì, è vero che perdono enzimi, e siccome questi enzimi sono talmente pochi, non so cosa ce ne facciamo noi, no, di questi enzimi, perdiamo aromi, perdiamo le vitamine che sono poche, va bene, che però, diciamo, nella complessità sono utili, diciamo, per utilizzati in un certo modo, mentre quello che succede dopo questa perdita non è sufficientemente studiato. Può darsi che si generino altre cose che sono utili per altre, ecco, per altre situazioni.
2: Ecco, io avevo No, intanto salutiamo tutti perché è finito e ci salutiamo e adesso metto una replica perché il nostro dottor Gennaro Muscari non c'è. Ringrazio Gianni, ringrazio anche l'amico Ettore che è stato qui con noi.
1: Io ringrazio la
2: ecco,
0: grazie a tutti
2: io
0: voi.
2: Io ripeto ancora tanti auguri per la figlia che è in Nuova Zelanda, la figlia di Gianni.
0: Veronica,
2: avevo preparato una canzone, facciamo che è fantastica storia e la vita di Antonello Venditti. Vi saluto tutti e noi ci
0: vediamo
2: a mercoledì prossimo.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Aspetta che ormai è finito.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici di Radio Gamma 5, buongiorno e ben sintonizzati. Beh, siete stati in compagnia fino adesso con il nostro Ettore l'Indiano e oggi mercoledì 12 agosto, fuori c'è una temperatura che sembra il 12 dicembre, ma insomma non importa. Comunque qua dentro si sta bene, dai, benino almeno. Allora, stamattina, come ogni terzo mercoledì, sì, secondo mercoledì del mese, c'è il nostro amico Gianni, che adesso gli apro anche il microfono.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ecco, bene, vi saluta anche il nostro Gianni. Adesso vado, Gianni, con le iniziative della radio e che così dopo diamo spazio libero al nostro amico. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siamo pronti per il no governo Banane Day contro il mascherato e antipovero piano casa, ovvero un piano di sfratti e sgomberi del governo Meloni che aumenterà i senza tetto e i disperati in cerca di casa.
4: Contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978 della Lega, della senatrice Erika Stefani, del senatore Padovano, Andrea Ostellari, governo banane, pignoramenti in lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, senza giudice e con lo scudo penale.
3: Dobbiamo muoverci contro la rapina delle accise sui carburanti e per la tassazione delle banche e quindi ci troveremo
4: sabato 5 settembre, ore 10, Padova, via 8 febbraio, angolo via Cesare Battisti. Mi raccomando, non mancate.
3: Di fronte al caffè Pedrocchi e per informazioni 346 361 4469. Dobbiamo esserci tutti sabato 5 settembre ore 10 davanti al caffè Pedrocchi. Ciao.
5: Ok 50 anni di gloria, ok che manca l'aria, ma manca una cena per il cinquantesimo di Radio Gamma 5.
6: Anche a questa bocca che cibo più non tocca.
7: Devo udito che manca una cena per i 50 anni.
8: Ah, volevo dirlo anche a me.
9: E allora pronti, mezza via.
10: Sabato 29 agosto al ristorante Al Casolare a Castelminio di Resana in via Santa Brigida 75.
11: Vi aspettiamo tutti alle ore 20.
12: Finalmente se mettiamo in toa per i nostri storici 50 anni.
7: E il menù, cioè mangiare, prevede questo:
13: antipasto, vassoi di affettati misti, risotto con speck e limone, poi pasta fredda, acqua, vino, caffè. Euro 20 per i vegetariani, antipasto caprese, risotto con verdure e taleggio, pasta fredda con verdure.
6: Gloria, ma anche tu nell'aria.
12: Nell'aria o nell'etere noi non molliamo mai.
14: Radio Gamma 5 c'è e ci sarà e mai si piegherà.
9: E grazie a tutti voi sempre resisterà.
6: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
7: Sì, mangiamo in campagna di fronte al lago.
12: E dopo la cena si balla, si gira e si salta.
7: Sì, come fare a Malta.
12: Per info e prenotazioni, mi stavolta diria di chiamare un indiano.
7: Ettore!
12: E ora chiameme al 348-85-73-609.
10: Sabato 29 agosto alle ore 20, ve aspettiamo.
14: E come sempre,
7: e tanti auguri a te!
14: Se non se avesse capito,
7: e te!

0: Eccoci, ci siamo, spero sia una gradita sorpresa. Oggi è martedì 25 agosto 2026, io sono Massimo e vi tengo compagnia per un paio d'orette, diciamo così fuori, come dire, fuori programma. Torniamo in diretta, Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io di solito sono il sabato mattina, però periodo d'agosto, quando c'è qualche buchetto, ben volentieri, se posso, vi tengo compagnia io. Un po' di cosettine da raccontarvi anche oggi. Sapete che ne approfitto di queste occasioni per raccontarvi cose che sono un po' al di fuori delle mie, come dire, delle mie competenze usuali, se così vogliamo, però diciamo non voglio anticiparvi niente, poi vi racconto tutto. E sì, manco a dirlo, la mia sigla, un pochettino di musica, mi preparo due cose e poi torniamo. Pronti? Partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca e lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Molti anni fa, quando ero ancora un giovane monaco, ero convinto che la disciplina significasse ignorare ogni limite. Pensavo che un vero praticante dovesse continuare anche quando il corpo chiedeva riposo. Se le gambe erano stanche, camminavo ancora. Se la schiena faceva male, rimanevo seduto più a lungo. Se il sonno arrivava, cercavo di resistere. Credevo che ascoltare il corpo fosse un segno di debolezza. Il mio maestro non mi correggeva, mi osservava in silenzio. Poi, un mattino d'estate, mi affidò un compito apparentemente semplice. Dovevo attraversare la montagna per raccogliere alcune erbe medicinali che crescevano vicino a una cascata. Partii prima dell'alba. L'aria era fresca. Il sentiero era tranquillo. Camminavo con passo veloce, desideroso di dimostrare quanto fossi forte. Dopo alcune ore iniziai a sentire il respiro diventare più corto. Le spalle si irrigidirono, le gambe erano pesanti, ma continuai. Mi ripetevo che era solo una prova della mente, che dovevo resistere. Poco dopo inciampai su una radice nascosta e caddi lungo il sentiero. Fortunatamente non mi ferii gravemente, rimasi seduto a terra, respirando profondamente. Fu in quel momento che il maestro, che aveva percorso un sentiero diverso, mi raggiunse. Non disse nulla, mi offrì soltanto una borraccia d'acqua, aspettò che il mio respiro tornasse calmo. Poi mi chiese: «Quando il tuo corpo ha iniziato a parlarti?» Rimasi in silenzio. Sapevo esattamente la risposta. Aveva iniziato a parlarmi molto prima della caduta. Ero stato io a non volerlo ascoltare. Il maestro raccolse una piccola pietra dal sentiero, la lasciò cadere nell'acqua di un ruscello. Cerchi perfetti si allargarono lentamente sulla superficie. Poi disse: «Ogni evento importante nella vita è preceduto da piccoli segnali. Il corpo è il primo a notarli. La mente arriva quasi sempre dopo». Quelle parole rimasero con me per molti anni. Iniziai a osservare il mio corpo come si osserva un vecchio amico. Mi accorsi che ogni emozione lasciava una traccia. L'ansia rendeva il respiro superficiale. La paura irrigidiva il petto. La rabbia stringeva la mascella. La serenità rendeva ogni movimento più leggero. Il corpo non mentiva mai. Era la mente a inventare spiegazioni. Molti anni più tardi arrivò al monastero una donna che dirigeva un'importante azienda. Aveva raggiunto traguardi che molti sognavano, eppure il suo volto raccontava una storia diversa. Dormiva poche ore, aveva continui mal di testa, le sue spalle erano sempre contratte, il telefono non smetteva mai di suonare. Mi disse: «Sto facendo tutto quello che desideravo, perché allora mi sento svuotata?» Le domandai: «Da quanto tempo il tuo corpo cerca di parlarti?» Abbassò lo sguardo: «Da molto tempo». «Perché non lo hai ascoltato?» Per qualche istante non riuscì a rispondere, poi disse una frase che molte persone potrebbero riconoscere: «Avevo paura che fermarmi significasse fallire». Le sorrisi: «Fermarsi non è sempre arrendersi. A volte è il modo più intelligente per continuare». Le suggerii una pratica semplice. Ogni volta che doveva prendere una decisione importante, prima di scegliere si fermava per un minuto. Chiudeva gli occhi, inspirava lentamente, poi osservava il proprio corpo. Il respiro era libero o trattenuto? Le spalle erano leggere o rigide? Il petto si apriva oppure sembrava chiudersi? Non cercava risposte magiche, cercava sincerità. Dopo alcune settimane iniziò a notare qualcosa di sorprendente. Le decisioni prese quando il corpo era contratto portavano spesso alta tensione. Quelle prese quando il corpo era rilassato risultavano più lucide e sostenibili. Non perché il corpo prevedesse il futuro, ma perché rifletteva uno stato interiore che la mente, impegnata a correre, non aveva ancora riconosciuto. Anche gli alberi ci insegnano questa lezione. Quando arriva una tempesta, non irrigidiscono i rami, li lasciano oscillare. È proprio quella flessibilità che permette loro di restare in piedi. Noi, invece, spesso facciamo il contrario. Quando la vita diventa difficile, ci irrigidiamo, stringiamo i denti, blocchiamo il respiro, ignoriamo la stanchezza. Pensiamo che la forza significhi resistere sempre. Ma la vera forza è saper riconoscere quando rallentare, perché un arco teso troppo a lungo perde la capacità di lanciare la freccia. Anche l'essere umano funziona così. Non sei una macchina, sei un essere vivente, e ogni essere vivente prospera quando viene ascoltato. Vorrei lasciarti una pratica che richiede meno di 2 minuti. 3 volte al giorno, fermati, ovunque tu sia, chiudi gli occhi, fai 3 respiri lenti, poi chiediti soltanto: che cosa sta cercando di dirmi il mio corpo in questo momento? Non cercare subito una soluzione, impara prima ad ascoltare, perché il corpo parla con sussurri. Se continuiamo a ignorarlo, sarà costretto a parlare con il dolore. Se invece impariamo ad ascoltarlo quando sussurra, spesso non avrà mai bisogno di gridare. Ricorda, la mente vede il mondo attraverso i pensieri. Il corpo lo sente prima ancora che i pensieri prendano forma. Quando impari ad...
1: Il corpo sente prima che i pensieri prendano forma. Mamma mia, bella tosta anche oggi, vero? Eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo martedì 25 agosto 2026. Io sono Massimo e oggi vi tengo compagnia, diciamo, in via straordinaria per un paio d'orette. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniano 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. E come di consueto avete sentito anche in queste diciamo mie comparse eccezionali, se volete, la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti e Riccardo Tristano Tuis Regeneration, quella che sentite di sottofondo. E poi aspettate che ve lo leggo: il corpo parla prima della mente, il segnale che quasi tutti ignorano. Poi mettiamo tutto quanto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto. 334-7102-672, SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672, SMS e WhatsApp in diretta. 049-700-700, 049-700-838 per le telefonate, se avete piacere di sentirci. Poi più tardi dovrebbe chiamarmi Alfredo Bellucco e così ci parlerà per quella manifestazione che sta organizzando, che stiamo organizzando come radio a Padova per settembre. Poi ce ne parlerà meglio lui, dopo le 6, scusatemi. Direi che procediamo con aspettate, vi voglio fare ascoltare nuovamente. Ah sì, come affrontare i grandi problemi della propria vita. Ascoltiamoci di nuovo anche questo.
2: Vedi, come affrontare i grandi problemi della mia vita? Non ci sono grandi problemi nella tua vita. Qualcuno deve aiutarmi a capire questo. Qual è il grande problema di cui stai parlando? Si tratta solo di quale lavoro prendere, quale ragazza sposare.
3: È più o meno questo.
2: Dove andare in vacanza. Se sposarsi o non sposarsi. Sai, le cose sono queste, non è così? Questi non sono grandi problemi, queste sono piccole cose nella tua vita. Sì. Oh, è solo una piccola cosa con chi mi sposo? Non dico che sia una piccola cosa, ma in quanto problema è un problema piccolo, un problemino. Ha conseguenze per la tua vita? Sì, a molti aspetti. Ma questo è qualcosa che gli esseri umani hanno fatto per milioni di anni. Abbiamo sufficiente esperienza di queste cose, non è così? Sappiamo che qualsiasi lavoro prendiamo, chiunque sposiamo, è semplicemente cosa ne facciamo. Ogni esperienza di vita puoi trasformarla in un'esperienza arricchente. Ogni esperienza nella tua vita puoi trasformarla in una maledizione. Vedi, non c'è niente di sbagliato nel tuo lavoro, qualsiasi lavoro tu faccia. Non c'è niente di sbagliato nel prendere questo lavoro, niente di sbagliato nel perdere questo lavoro. Non c'è niente di sbagliato nello sposarsi, niente di sbagliato nel divorziare, niente di sbagliato nel non sposarsi. Non c'è niente di sbagliato in niente, non c'è niente di sbagliato in questo o quello, ma è solo che lo trasformi in sofferenza. Questo è sbagliato. Se fai questo, lo trasformi in sofferenza. Se fai quello, lo trasformi in sofferenza. È questo che è sbagliato in te. Quindi ti sei sposato, è sbagliato? Non è questo il punto. Non c'è niente di sbagliato in questo. Non ti sei sposato, è sbagliato? No, non c'è niente di sbagliato in questo. Anche questo è meraviglioso. Hai divorziato, è sbagliato? No, anche questo è meraviglioso. È solo che trasformi ogni cosa in sofferenza. È questo che è sbagliato. Affronta semplicemente questo unico problema. Ogni cosa si sistemerà. È questo che stiamo osservando. Come non trasformare ogni cosa in infelicità? Se questa cosa è sistemata, ogni cosa è sistemata, non è così? Sì, se sai come attraversare questo mondo gioiosamente, attraverso il matrimonio, il divorzio, il celibato e ogni cosa, se sai come attraversarlo gioiosamente, qual è il problema? Qualsiasi cosa tu faccia è bella, non è così?
3: Questo vuol dire che vivere tutta la vita felicemente, senza realizzazione, è sufficiente?
2: Quello viene dopo. Se non sai nemmeno come essere felice, non avere tali obiettivi come la realizzazione sono molto lontani da te.
3: La felicità è solo uno stato d'animo.
2: Vedi, stai semplicemente liquidando qualcosa di davvero fondamentale per la tua vita con una stupida definizione. La felicità non è solo uno stato d'animo, è semplicemente la base della qualità della vita che vivi qui. Non è così? È una cosa così piccola la felicità? Oh, è solo uno stato d'animo. È una piccola cosa? È il problema più grande, non è così?
3: Ma non serve niente per... Nel tuo libro hai scritto che questa è la cosa minima da fare nella vita, essere felici. E se lo faccio per tutta la vita, avrò realizzato la mia vita?
2: No. No, non ho detto questo. Ho detto... Se quello non è possibile, dimentica la realizzazione e tutte quelle assurdità. Non è nemmeno nella tua sfera. Se sei in grado di attraversare questo mondo gioiosamente, allora potresti parlare di andare oltre. Se non sei nemmeno in grado di attraversare questo gioiosamente, parlare di ciò che è oltre è inutile. Non c'è modo, te lo dico. Semplicemente non c'è modo. Per una persona che crea costantemente delle battaglie interiori tutto il tempo, come affronterà i vincoli della vita e come li trascenderà? È fuori discussione. Non sussiste nella tua vita. Quindi la prima cosa è lavorare per essere un essere umano beato. Se quello accade, il resto diventa molto semplice, perché un essere umano beato, una volta che la tua felicità non è in gioco, qualsiasi cosa serva la farai, non è così? In questo momento non puoi fare ciò che serve, perché la tua felicità è sempre in gioco. Pensi qual è la cosa giusta da fare, qual è la cosa giusta da fare. Non c'è nessuna cosa giusta da fare nella tua vita. Non c'è nessuna cosa sbagliata da fare nella tua vita. Se sai come non trasformare ogni cosa che fai in infelicità, qualsiasi cosa fai è la cosa giusta. Se trasformi ogni cosa che fai in infelicità, ogni cosa che fai è una cosa sbagliata. Quindi questo è l'unico problema che devi osservare. Le altre sono tutte cose da poco. Cosa importa in che modo le fai?
1: Eccolo qua. Questo ce lo siamo sentiti. E sapete cosa vi dico?

0: arrivati dove eri destinato ad arrivare. Esiste una...
1: Abbi fiducia nelle deviazioni del percorso. Mamma mia, a me ste robe qua mi fa andare via di testa. Bene, bene, bene, bene, dai, su, andiamo avanti. Un'occhiatina al, dicevamo, un'occhiatina al meteo, come per non perdere le buone abitudini. Ha piovischiato dalle nostre parti, vero? Stamattina presto l'ho sentito, non proprio forte, però l'ho sentito piovere, e poi però, dire il vero, non c'era proprio tanta acqua per terra, però insomma ha piovischiato. E domani mi dà parzialmente soleggiato, giovedì parzialmente soleggiato, venerdì temporali sparsi, sabato per lo più soleggiato, domenica soleggiato, lunedì e martedì ancora soleggiato. Temperature 21-23 gradi per le minime, massime 32-34 gradi. Direi che verso sera ancora un pochettino caldino, perché l'umidità è ancora abbastanza alta verso sera, però poi di notte raffresca, al mattino fa quasi frescolino, vero? Che ne dite? Poi durante il giorno, insomma, comunque così è. E vento, tanto per curiosità, vediamo, beh, insomma 11-13 e 14 gradi, scusatemi, chilometri orari verso i prossimi giorni, quindi insomma sì, verso metà settimana, quindi anche un po' di venticello. Sapete che quando c'è un po' di vento l'umidità è un po' più bassa, e anche la sensazione è quello di avere anche un po' più fresco, perché l'aria che sentiamo sulla pelle sicuramente ci dà la sensazione di decisamente più fresco. Direi che il meteo è a posto, e iniziative della radio questa settimana vedo ancora un po' sonnecchiose in senso generale, vero? E molte ditte hanno ripreso, però non ancora molte sono ancora in vacanza, quindi ha cominciato un po' di confusione per le strade, però insomma tutto sommato questa settimana siamo ancora effettivamente belli belli tranquilli. E vediamo comunque le iniziative della radio. Stasera c'è il carissimo grandissimo appuntamento Cine Gamma 5 con la proiezione del film Gloria, ambientato in un college femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'ancien regime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Quindi questa sera non perdetevi questa bella occasione, questo film non l'ho mai sentito e promette decisamente molto bene. Vi dicevo alle 21.30 qui in sede radio per la proiezione, però manco a dirlo, vi aspettiamo 7:30 per mangiucchiare qualcosa di preparato qui dalle carissime organizzatori, e quindi vale la pena anche di vederci un'oretta prima, 7:30 per manzucchiare qualcosa. Poi ancora Gas Associazione Franco Carraro, sabato 12 settembre Gas dei Resistenti se ritacca a lei in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIRA infrarossi, nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, per chi vuole impossibile fare un mini test di bioresonanza con la nostra carissima Silvia, presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5, e come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti a talista, integratori, libri del dottor Zora giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5, gli adesivi del 50°. C'era una volta un lago, un casolare, una radio, una storica resistenza. Radio Gamma 5 organizza per sabato 29 agosto la cena del 50°. Vi aspettiamo, non arretriamo, alle ore 20 al casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana. Se Magna e Sebe di fronte a Specchio d'Acqua, per le prenotazioni chiamare Ettore 348 8573 609. Per il menù

Andate sul sito della radio, radiogamma5.it. Bellissima, bravi organizzatori, bellissima occasione anche questa per festeggiare il 50° della radio. Domenica 6 settembre, Paolo Bevilacqua invita alla giornata nella Vallata, ritrovo dalle 9.30 con partenza alle 9.45 dal parcheggio della birreria Pedavena a Belluno, passeggiata nel bosco con Marco Scapin lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto Emara. Pranzo al sacco, nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenza e ancora musica con Marco Emoni. Emonia. Chi vuole porti qualcosa da condividere, c'è il numero di telefono per delle informazioni 340 48 44 351. Ripeto, per la giornata di domenica 6 settembre il numero di telefono è 340 48 44 351. F Energia sospende per mese di agosto gli incontri qui in radio e ci dà appuntamento a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Ringrazio a tutti, naturalmente. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un Dipartimento della Difesa Civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini Servizio Civile, Protezione Civile, Corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15 settembre del 2026. Si può firmare online con SPID o CIE www.difesacivilenonviolenta.org. Andate a dare un'occhiata sul sito difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco un appartamento in affitto, vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi al 338-994-6575. 338-994-6575 per chi può aiutare questo nostro amico per trovare casa. Poi ancora ciaobei.org, date un'occhiata al sito www.ciaobei.org e quindi molto molto interessante questa bellissima iniziativa. Poi ancora cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, per un canone di affitto sui 350-400 euro al mese. Per info Franco 334 320 1392, 334 320 1392. E questo, chi ha qualche informazione per Franco, contatti pure a questo numero. E poi azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, cartesiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico. Falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per la candidatura Sonia 392 528 5066, Sonia 392 528 5066. E poi ancora, anche quest'anno il comune di Campedarsico aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campedarsico. Comune di Campedarsico, per informazione l'ufficio ambiente 049 929 9845. Comunque, come vi dicevo, è un'iniziativa che è a livello regionale e quindi date un'occhiata se anche il vostro comune aderisce a questa bella iniziativa. Cercate su internet Alberi in Pianura e troverete l'elenco dei comuni che aderiscono e le modalità per cui si può scegliere gli alberelli, arbusti, insomma date un'occhiata che ne vale la pena. Va bene, va bene, va bene, mi sembra che per il momento sia tutto.
aspettate che qua poi c'è, eccolo qua, il discorso del 5 per 1000, è possibile quest'anno di versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0159809088. Questo è il numero da dare al commercialista, al CAF, eccetera, eccetera. Ripeto: 0159809088. Grazie a tutti, Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, conto corrente postale 25 38 64 59, tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, Libano, troviamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Bene, bene, bene, direi che abbiamo fatto il nostro dovere e manco a dirlo, sentiamo il nostro Luciano Pavarotti.

se volete un po' malinconico, però molto molto profondo. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo martedì 25 agosto 2026. Io sono Massimo e vi tengo compagnia per questo paio d'orette. Vediamo qualche messaggio che ci è arrivato. Bressan Simone. Simone ci manda i saluti e un ringraziamento. Grazie Simone, ci mancherebbe altro, grazie a te. Poi ancora 672 finale, mi sembra, aspettate. 092, insomma, ok. Silvano Agosti, col suo discorso sullo schiavo, da dove viene? Da che condizione è partito? Come si guadagna la pagnotta? Paolo, ah, ecco qua, Paolo da Treviso. Vabbè, io direi che sarebbe il caso di cogliere un pochettino, un po' più in là di diciamo il concetto, i concetti su cui è basato il discorso. Poi, per carità, ognuno fa un po' le sue considerazioni e ognuno magari vede le sfaccettature in modo diverso. Adesso, per carità, ecco, spero insomma ci siamo capiti. E poi ancora, va bene. Ok, allora, cosa è successo qua?

Va bene. Allora, da dove continuiamo? Sapete che ne approfitto di questa occasione per tediarvi ancora sul veganismo. Il veganismo, più raramente veganesimo, è un movimento che propone l'adozione di uno stile di vita proprio di una società basata su risorse non provenienti dal regno animale. Se la base del veganismo è riconducibile all'autispecismo fin dalle sue origini, le sue motivazioni sono estese a comprendere temi ambientalistici, medico-salutistici e socio-economici. E qua, insomma, ci tenevo così a tediarvi sempre con questa... concetto, vero? Con il memorandum del 79 la Vegan Society definì il veganismo come una filosofia e un modello di vivere che esclude ai limiti del possibile e praticabile ogni forma di sfruttamento e crudeltà verso animali, per scopo alimentare, per il bestiario, come per qualunque altro scopo. Per estensione promuove lo sviluppo e l'uso di alternative che non prevedono l'utilizzo di animali, per il beneficio degli umani, degli animali e dell'ambiente. In termini di dieta denota la pratica di astenersi dal consumare prodotti derivati completamente o parzialmente da animali. E il veganismo contemporaneo si propone anche come possibile soluzione ad altre problematiche correlate di natura etica, ambientale, economica e sanitarie. E direi che ci sta, vero, come concetto. Poi, per carità, la definizione ha una, come dire, una considerazione nei limiti del possibile, e poi come dire, non tutti siamo perfetti, vero? Il vega è un termine generale che denota il comportamento alimentare di chi si nutre esclusivamente di alimenti vegetali. Nel corso degli ultimi decenni è maturato un crescente interesse globale verso il vegetalismo. Una delle ragioni è la maggiore sensibilità riguardo alla questione sollevata dal veganismo grazie alla sua diffusione e all'opera di sensibilizzazione portata avanti dalle associazioni animaliste. Altre persone però si alimentano di soli vegetali per ragioni diverse, da motivi etici e sfruttamento animale, con motivazioni più o meno combinate tra loro, e potrebbero in alcuni casi dichiararsi vegani. A questo adattamento possono giungere anche i vegetariani, che possono consumare o più o meno spesso prodotti di origine animale come latte e uova. Alcuni individui adottano regimi alimentari vegetali per una ragione esclusivamente legata alla salute, perché ritengono di poter curare e prevenire alcune malattie, o che per assicurare il migliore stato di salute l'alimentazione umana debba provvedere solo alimenti di origine vegetale, possono essere meglio definiti come vegetaliani o vegetalisti salutisti. Beh, adesso qua, insomma, ci sono diversi spunti per quel che riguarda le varie definizioni e cose di questo tipo. E alla diffusione delle ragioni salutistiche è contribuito una serie di fattori. Già da diversi decenni la correlazione tra il consumo di carni, in particolare carni rosse e carni conservate, e il possibile rischio di patologie croniche. La diffusione di malattie virali presso gli animali allevati causa di zoonosi alimentare e le preoccupazioni per il crescente uso di antibiotici e altri farmaci negli allevamenti, che potrebbero accumularsi nelle carni. Da una parte è possibile benefici associati a diete ricche di cibi vegetali, da una parte e i possibili benefici associati a diete ricche di cibi vegetali, insieme all'affermazione che la carne rappresenti un alimento non essenziale per la dieta umana. Dall'altra, hanno determinato nei paesi ricchi una crescente diffusione delle diete a base vegetale. Pur recentemente i rischi derivanti da un'elevata assunzione di grassi saturi e colesterolo, di cui sono ricchi latte, latticini e uova, la correlazione del consumo di uova e prodotti lattiero-caseari con alcuni tipi di cancro e la vasta diffusione dell'intolleranza al lattosio hanno ulteriormente spostato l'attenzione verso la dieta vegana. Inoltre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato le carni processate e gli insaccati, tra cui prosciutto, pancetta, salame e wurstel, come cancerogeni di tipo 1, il che significa che esistono associazioni
tra le carni lavorate e il associazioni tra le carni lavorate e il cancro colon retto. Infine, sempre negli anni recenti, il vegetalismo ha cominciato a diffondersi anche come una scelta ecologica a seguito di valutazioni dell'impatto ambientale connesso al settore dell'allevamento e per i potenziali rischi pandemici connessi alla possibilità di sviluppare attraverso gli allevamenti intensivi patologie letali multiresistenti e più antibiotici. Tra le varie iniziative, il 1° novembre si festeggia il World Vegan Day, giornata vegana mondiale, per celebrare la fondazione della Priva Vegan Society. E l'intero mese di novembre è stato scelto come World Vegan Month, mese vegano mondiale, eccetera, eccetera. Direi che può bastare, vero? E vabbè, influenza della dieta sull'ambiente. Con uno studio del 2018 condotto dall'Università di Oxford ha dimostrato che la dieta vegana è meno impattante sull'ambiente rispetto a quella dell'onnivora in fatto di consumo di risorse ad effetto serra. Applicazioni ambientali delle diete vegetali. Nella seconda metà del Novecento il consumo globale di carne è aumentato di 5 volte, passando da 45 milioni di tonnellate all'anno nel 1950 a 283 milioni nel 2000. Il notevole incremento del consumo globale di carne e di prodotti animali ha determinato una crescente improvvisa delle produzioni zootecnica e conseguentemente un considerevole aumento dei numerosi animali e il numero di animali allevati. Secondo la FAO, questa crescita degli allevamenti intensivi è incompatibile con i ritmi naturali terrestri, visto l'impatto sulla vita terrestre stessa e ha inciso in modo sproporzionato sull'equilibrio ambientale, eccetera, eccetera. Vabbè, che dite, ci basta, vero? A me ci tengo un attimino a ripetere queste cosettine qua. Va bene, va bene, va bene, e un pochettino di musica e poi ritorniamo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bollette, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
4: Eccoci ritornati, Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo martedì 25 agosto 2026. Vi volevo ricordare l'appuntamento di sabato 5 settembre dalle 10 alle 11 qui a Padova, contro il mascherato antipoveri piano casa, ovvero piano sgomberi e sfratti e sgomberi del governo Meloni, anzi banane che aumenterà il senza tetto e i disperati in cerca di casa, contro l'incostituzionale, criminogeno e ignobile disegno di legge 978-2003, Lega, Salvini Premier, senatrice Vicentina Erika Stefani, senatore padovano Andrea Ostellari, governo banane, i pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati senza giudice con lo scudo penale. Relatore in Commissione in Giustizia, composto da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, senatore avvocato Salvatore Sallemi, detto Salvo, Fratelli d'Italia, Senato. Contro la rapina delle accise sui carburanti per la tassazione delle banche osteggiata da Forza Italia. Questa iniziativa è portata avanti dal nostro Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale Associazione Sacro Cuore e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. C'è un numero di telefono per informazioni: 346 361 4469. 346 361 4469. In sostanza, in particolare, c'è questo disegno di legge 978-2023 della Lega, che consentirebbe, se venisse portato avanti e venisse approvato così come presentato, consentirebbe agli avvocati, senza passare tramite un tribunale, tramite quindi il filtro del giudice, di avere pignoramento delle case, e per quelli che magari hanno avuto delle difficoltà, non sono riusciti a pagare i debiti, banche, e quindi per i pignoramenti eccetera, di essere tra virgolette sfrattati e buttati fuori di casa direttamente da degli avvocati. E questa cosa qua, capite anche voi, è una cosettina non molto, per non dire per niente, sazza, buona, perché insomma potrebbe dare adito a parecchie problematiche di qualsivoglia tipo, immaginate anche voi. Aspettate che sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
5: Sì, eccomi. Sono Luco.
4: Eccoti qua, proprio parlavamo proprio di te, Alfredo. Spiegaci tutto quanto. Io ho ricordato che sabato 5 settembre c'è questa importantissima iniziativa qui a Padova, vicino al Caffè Pedrocchi, proprio in centro, vicino al al municipio, al centro del potere, se così vogliamo. E comunque, certo, aggiungi tu qualcosa, spiega un po' meglio tutto quanto, Alfredo, grazie.
5: Allora, per quelli che non mi conoscono, sono Alfredo Bellucco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia, e questa già la dice abbastanza di quello che facciamo. Ora, il governo Meloni, che noi chiamiamo governo banane, ha approvato un piano casa che si sta rivelando sempre di più un piano sfratti. Prima di tutto, perché chi perde l'abitazione per finita locazione o per morosità incolpevole, la casa non la trova più. Non la trova più e perde l'abitazione. Io ho un caso proprio capitato oggi, dove un signore della provincia di Brescia, dopo 52 anni di onorato pagamento dell'affitto, gli hanno mandato una letterina i proprietari dicendo che quando scadrà a gennaio del 2028 lui dovrà lasciare l'abitazione. Ma ne ho un altro molto più grave in Veneto, in una città veneta che non posso neanche dire il nome, che però non fa capoluogo di provincia, però ha più abitanti di Belluno, quindi stiamo parlando di un centro importante, dove ci sono 6 componenti di una famiglia, 2 genitori e 4 figli, di cui 2 minori, che da novembre vengono sbalzati da una parte e l'altra e non riescono a trovare un'abitazione consona ai loro problemi, alle loro esigenze, certo. Quello che è più grave è che le assistenti sociali hanno proposto come ultima possibilità, senza possibilità di controbattere, è una abitazione piccola, tra l'altro in coabitazione con un'altra famiglia. Vi rendete conto cosa sta succedendo in Veneto? In Veneto, anche questi qui erano famiglia veneta con 25 anni che pagavano l'affitto. Va bene, perché sono giovani, perché hanno uno mi pare 47 anni e l'altro 43-44, insomma sono due coniugi giovani, e hanno fatto 5 figli che hanno accettato cristianamente quello che sono i figli che Dio ha voluto dare, ecco, ma si vede che c'è qualcosa che non funziona nella società, e allora bisogna dare una sterzata, perché la legge prevede anche la requisizione da parte del sindaco in caso di emergenza abitativa. E questo per quello che riguarda, ci sarebbe da parlare almeno un'ora sulla questione della casa, perché quello che ha messo a disposizione il governo, quello che ha messo a disposizione il governo Meloni sulla emergenza abitativa, sulla morosità incolpevole e sul sostegno agli affitti fa da piangere. Io stavo per dire fa da ridere, ma fa da piangere, perché ha messo a disposizione, pensa, 37 centesimi per ogni abitante in Italia, 22 milioni di euro, che equivalgono, come ho detto, a 37 centesimi, praticamente zero, perché 22 milioni di euro basterebbero appena, ma neanche una città come Padova non basterebbero 22 milioni. Certo. Ma poi c'è tutta la questione riferita al fatto della gente che perde l'abitazione perché non ce la fa a pagare il mutuo. Stiamo parlando di 120 mila soggetti circa all'anno, 120 mila famiglie che dovranno trovare una sistemazione alternativa. Ma non essendoci offerta nel mercato libero, se non a 1.000, 1.200, 1.500, per non andare nelle città come Milano, che se non hai 3.000 euro da pagare un affitto di una casa come si deve, non la trovi, o altrimenti trovi, come è successo in provincia di Pordenone, un povero disgraziato, il comune gli ha messo a disposizione un buco da 4 metri quadri. E io ho l'articolo pubblicato dal Messaggero Veneto, che leggerò giovedì quando sarò in trasmissione. Ma poi c'è la questione delle accise, che devono essere tagliate. Non stanziati 41.100 milioni di euro per le armi, 41.100 milioni di euro per le armi e 125 milioni di euro per abbattere le accise, che poi tra l'altro sono soldi che ha incamerato attraverso l'IVA, attraverso tutti i giochetti dei bussolotti che si fanno tra di loro, e con una mano li prendono e con mezza mano li danno, ma non nella misura che dovrebbero abbassare. Giusto?
4: Certo,
5: giusto Massimo.
4: È un bel, un annoso problema quello della casa, è sempre stato una problematica, e per i quali non si trovano soldi, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Però poi si va a vedere che per quello che si inventa armi e quant'altro, i soldi a debito, tutto quello che vuoi, si trovano sempre e in qualsiasi modo.
5: Poi c'è la questione della tassazione delle banche. Non vogliono tassare le banche. Ogni giorno la Lega che dichiara che vuole tassare le banche. Ma se vuoi tassare le banche, devi fare un ordine del giorno all'interno del governo. Se c'è qualcuno che non ci sta, e io so già chi non ci sta, si chiama Antonio Tajani di Forza Italia. Ecco. Devono dire, non fare finta di tassare le banche, che poi alla fine non le tassano, sapendo che c'è un partito famiglia che si chiama Berlusconi, che si chiama Forza Italia, che ha detto che se c'è la tassazione delle banche escono dal governo. Non l'hanno detto, ma lo dico io, lo confermo anche. Questo sta succedendo in questo paese e nessuno ha il coraggio di dirlo. Ecco. Dopodiché c'è questa questione della, come ho detto, la tassazione delle banche, che dovrebbe tassare non tanti soldi, signori. Queste banche, solo per effetto degli extra profitti, cioè i guadagni oltre quelli che avevano previsto per effetto dell'aumento dei tassi e il non aumento contemporaneo dei rendimenti sui depositi, ha portato circa dai 28 ai 30 miliardi di euro di extra profitti, oltre i profitti che dovevano fare. Certo. E se vengono tassati dovrebbero dare 3 miliardi e mezzo di tasse, che potrebbero essere utilizzati per esempio per la casa. Certo. Giusto? No, non può essere, perché altrimenti cade il governo. E su questo, Massimo, aggiungo che non sono d'accordo neanche quelli dell'opposizione, perché se cade il governo, gli ascoltatori di Radio Gamma 5 devono sapere, cade la legislatura, si va a elezioni anticipate, e siccome non si è superato i 4 anni, 6 mesi, 1 giorno della durata della legislatura,
4: si perdono che i benefici.
5: Che, certo, vai avanti tu.
4: Certo, si perdono i benefici per quel che riguarda aver maturato l'anzianità, se così vogliamo chiamarla, per tutto quello che riguarda i vitalizi e quant'altro, insomma.
5: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E siccome su questo desiderio, chiamiamolo così, ci sono dentro tutti, maggioranza, opposizione, alto, basso, sopra, sotto, vanacciani e contro vanacciani, ecco, allora tutti fanno silenzio, io no. Io non faccio silenzio fino a quando ho un microfono libero e aperto come quello di Radio Gamma 5, che non finirò mai di ringraziare, mai di ringraziare. E su questo
4: ci tengo a sottolinearlo.
5: Devo ringraziarlo anche per i momenti bui che ho avuto nella mia vita, ecco, perché se non avessi avuto il microfono di Radio Gamma 5 molto probabilmente non sarei qui a raccontarla. Dobbiamo lottare contro questo folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, violento, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, criminogeno, ma soprattutto incostituzionale, certo, disegno di legge 978, che prevede la riscossione diretta da parte degli avvocati con lo scudo penale, quindi non richiedono nulla dal punto di vista penale. E...
4: ecco, infatti, si parlerebbe di pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, certo, senza giudice, con lo scudo penale, proprio questo.
5: Esatto, esatto, ma lì ho ristretto un po', perché naturalmente la questione è molto complessa, cioè loro la chiamano modifiche al codice di procedura civile per l'effettiva realizzazione del credito. Ora, il professor Daniele Trabucco, che noi abbiamo fatto un convegno ad hoc qui a Padova 1 mese e mezzo fa, ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore, e questo disegno di legge viola tutta una serie di articoli della Costituzione, in particolare il 3 sulla parità dei cittadini, il 24 sul diritto di difesa in qualunque grado di giudizio, il 101 e 102 sulla questione giuridica, sui giudici che devono essere i giudici a giudicare la questione, certo, e 111 sul giusto processo. Ecco, e questo già la dice lunga, perché il professor Daniele Trabucco, non dimentichiamoci che è docente stabile di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, quindi non l'ultimo arrivato, certo, ecco, e che ha detto queste cose qui. Ma come ho detto, la battaglia, io oggi ho fatto un video, la battaglia è perché vogliono che noi diciamo addio alla nostra abitazione. Per un motivo o per un altro ce la vogliono portare via, e il motivo prevalente è l'adeguamento ai canoni energetici,
4: parametri, certo, imposti a livello europeo.
5: Bravissimo, vai avanti tu che sei più addentro magari,
4: sì,
5: su questa cosa qui.
4: Si continua in questo senso, si continua a spingere sulle questioni legate a vincolare come dire, la legittimità degli interventi sulla casa a questi parametri che verrebbero imposti a livello europeo per quel che riguarda diciamo l'implementazione con le energie rinnovabili piuttosto che il risparmio energetico per quel che riguarda la casa. questo qua comincia a essere, insomma, da diverso tempo che si spinge su questa strada, e il che potrebbe avere anche un nobile, come dire, principio, un nobile scopo, però se non fosse per il problema che il costo ricade sui proprietari, e capisci che non è proprio così immediata la cosa, insomma, è più semplice per tutti.
5: Bravissimo. Molti non sanno che nel totale silenzio, perché non lo dice nessuno, ecco, però io giovedì avrò un ospite che si chiama alle ore 11:05, invito tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5 di ascoltare, si chiama Alessandro Leonardi, che ha scritto 3 libri su questa questione, 3, va bene, e li ha scritti non 2 giorni fa, li ha scritti non in rapida successione, li ha scritti nell'arco di un periodo di tempo. Dal 3 di agosto vuol dire 20 giorni fa, è entrata in vigore una normativa che, se tu non sei adeguato a quei criteri che abbiamo detto un attimo fa, e lui lo spiegherà molto più dettagliatamente, non solo non potrai vendere o affittare l'abitazione, ma non lo potrai neanche abitare. Non ci potrai neanche essere messo dentro, quindi non la potrai ereditare, non la potrai niente, zero. È come tu avessi una cattedrale nel deserto che non serve assolutamente
4: a nulla. Un mucchio di sassi,
5: uno sopra l'altro. Ecco, dobbiamo saperle queste cose qui, perché questo studioso, come ho detto, sono 22 anni che ci studia su questa cosa qui, e lui ha detto che li chiama serial killer, perché il serial killer, dice, quando si deve prendere, gli investigatori cercano di individuare quali sono i suoi punti deboli, e i punti deboli di questi serial killer che siedono a Bruxelles, ecco, sono ben chiari, si stanno delineando in tutta la loro chiarezza, che sono quello che hai detto tu, che è: se tu non sei nelle condizioni economiche per mettere a norma la tua abitazione, non è colpa nostra, è colpa tua. E se tu non le hai, queste caratteristiche, noi la casa te la prendiamo. E chi è che la prende la casa? La prende naturalmente il fondo comune di investimento, l'avvoltoio di turno, il nuovo,
4: anche perché
5: ricco
4: la devi svendere a quel punto, se non hai forze eccetera, chi è che la valorizza?
5: Ma è ovvio, è naturale. Cioè, tu hai una casa che vale 100.000, 10.000, sì. Hai una casa che ne vale 200, 20.000, 330.000, 1 milione, 100.000 al massimo ti diamo. Hai un castello, ti diamo 300.000 euro perché così ci stai simpatico, va bene. Hai una villa veneta, stessa cosa. Questo è quello che vogliono. Ancora 3 anni fa, i più grandi fondi comuni di investimento hanno messo a disposizione 4.500 miliardi di euro, che non so se avete idea di della cifra. Stiamo parlando di 2 volte il PIL nazionale, 2 volte il PIL nazionale annuale, per fare questa operazione. Loro vogliono comprare a prezzo di saldo milioni di abitazioni, la gente andrà a vivere non si sa dove, faremo come fanno gli Stati Uniti, degli accampamenti. Andremo a vivere nei parchi, non so, dove avranno intenzione di metterci, come i terremotati o come non so che cosa. E noi abbiamo il diritto dovere di contrastarla, questa cosa qui. È uno dei motivi, è questa legge che loro vogliono approvare per accelerare i tempi di esecuzione di questo disegno criminale, anzi criminogeno, che mi ha fatto notare una parlamentare, e ha detto che questo è un disegno criminogeno perché crea crimine all'interno del crimine. Per esempio, usura, perché se un pensionato si vede intimato di 1.000 euro e non li ha, cosa fa? O cede la propria abitazione o si indebita a usura, così crea ancora di più il problema, no? Certo. lo ingigantisce. Oppure si lascia andare, diventa come una rana bollita, come succede, e alla fine ti
4: un po' alla volta, certo.
5: Te lo, te o va a finire sotto un treno o si impicca un albero o non so che cosa, ecco, con tutte le malattie correlate, perché sappiate amici, subire un'asta immobiliare vuol dire subire tutta una serie di malattie, ipertensioni, ictus, infarti, mal di fegato, mal, tutto, ti viene fuori tutte le malattie, cancri, vengono cancri, ecco, quindi dobbiamo contrastarla, e sono 8 anni che io tento, finora ci sono riuscito, non so se ci riuscirò per questa legislatura, mi dicono che è andato a finire in un binario morto, mi dicono però, ma se io non ho la certezza che è stato buttato nel cestino, anzi nel cesso, va bene,
4: non bisogna abbassare la guardia, non bisogna mollare, certo.
5: Ecco, io non mollo, tanto è vero che faremo questa manifestazione il giorno 10, amici, il giorno 5, sabato 5, alle ore 10, sì. Ecco, davanti a Pedrocchi, Comune, Università, per capirsi lì, insomma, ecco, e poi ne farò una il 12 settembre,
4: okay.
5: a Trissino, il paese dove risiede, il paese fa 8.000 abitanti, sì. Dove risiede la senatrice, avvocato della Lega, Vicentina Erika Stefani, che dopo che era stato presentato nel 2018 dal senatore, avvocato della Lega, Padovano, ora vice ministro della giustizia, Andrea Ostellari, ripeto, Andrea Ostellari, che si era arenato in commissione nel 2019, nel 2023 l'hanno ripresentato, e dopo due anni di lavori, si fa per dire, in commissione, composta da 18, da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati di professione, quindi il 72% dei componenti della Commissione Giustizia del Senato sono avvocati, in pratica si stanno facendo la legge per i cavolacci loro, ecco, perché la Presidente della Commissione Giustizia si chiama Giulia Bongiorno, avvocato della Lega. Dopodiché ce ne sono una miriade di avvocati all'interno della commissione. Quindi io ho scritto a tutti i componenti, tutti le più alte cariche dello Stato, sì. compreso il Presidente della Repubblica, Giorgia Meloni, Ministro della Giustizia Nordio, a tutti quelli che dovevo scrivere, insomma, che avevano un ruolo all'interno di questa questione qui. Non mi hanno risposto, ma io ho tutta la documentazione che attesta queste diciamo manovre, certo. Movimenti che ho fatto. Dimmi,
4: quindi,
5: tutto.
4: Quindi anche il 12 ci sarebbe l'appuntamento anche del 12 a Trissino?
5: Sì, domani, dopodomani metto giù
4: promemoria. Un'indicazione di orario, giusto per...
5: Sì, alle ore 10 in piazza Mercato, in piazza Mazzini a Trissino,
4: è sempre di sabato, giusto?
5: Certo, di sabato, sì, dove sì. La gente è libera, dove la gente al mercato va di mattina, non certamente di pomeriggio, certo, cioè, certo. L'impatto deve essere
4: anche più... in questa occasione dobbiamo essere in tanti, certo.
5: Certo, ma l'impatto deve essere più dirompente possibile, perché sì. Cioè, noi non possiamo giocare di fioretto per una questione di questa natura che investe milioni di famiglie, non possiamo andare giù lievi come diceva Mao Zedong, la rivoluzione non è né un giro di valzer, eccetera eccetera, ecco, la rivoluzione deve avere dei momenti,
4: deve avere
5: di impatto.
4: Un peso.
5: Ecco, certo. Perché altrimenti, cioè, non è più una rivoluzione, è un sì, così, dai, vogliamoci giocare, un po' di bene, no? Ah, attenzione, mi hanno chiesto di non farla la manifestazione a Trissino. Ho avuto pressione di non farla, quella di Padova no, ma quella di Trissino sì, mi hanno detto no, dai, andare in casa sua a fare la manifestazione porterebbe a dei problemi. hai capito?
4: Paese
5: io invece non me ne fregavo. Prego?
4: No, dicevo magari paese troppo piccolo direttamente.
5: Ma è meglio, ma è meglio, vuol dire che la gente deve sapere. Perché molto, io ho parlato con la segretaria del sindaco, ecco, di Trissino. Ecco, non sapevo di questa cosa qui. La gente deve sapere come si comportano i loro eletti.
4: Eletti.
5: No? Giusto? Ecco. Quindi io non chiedo nient'altro di far sapere alla popolazione di Trissino e della Valle del Lagno
4: che dove cosa la si senatrice... sta svolgendo sopra le loro teste.
5: Sì, perché all'interno della Commissione Giustizia, che come ho detto hanno lavorato, io chiamo in giustizia come ho detto prima, che hanno operato circa 2 anni, dal dicembre 2023 al ottobre 2025, poco meno di 2 anni, poi si sono fermati perché gli abbiamo scatenato addosso di tutto, va bene. Ecco, però io come ho detto non mi fermo se prima non
4: c'è la certezza,
5: non
4: certo.
5: Ritirano. Ecco, io ho avuto modo di parlare con decine e decine di persone all'interno della radio, non c'era nessuno che sapesse questa cosa qui.
4: Sì.
5: Nessuno. Ecco, cosa vuol dire? Io oltretutto ho parlato anche con giornalisti di calibro come Tonia Mastroboni, Leana Sciarra, Sara Menafra, il professor Sommella, Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, e con Gian Antonio Stella. 2 volte ho parlato con lui, va bene? Ho parlato con lui anche a Quattrocchi, qui a Paolo, un mesetto fa. Ecco, e non vogliono sentire ragioni, perché prima mi hanno detto che non conoscevano la cosa, poi quando gli ho detto ma quando ne parlerai, gli ho detto a Gian Antonio Stella, perché ha la stessa mia età, siamo a differenza di 20 giorni, di 20 giorni lui ha 20 giorni meno di me,
4: certo.
5: Va bene? Ecco, quando ne parlerai, gli ho detto di questa cosa

0: come ho detto, in questi tribunali che ho citato o altri, ci vuole più tempo per effetto proprio del potere che ha il Ministero della Giustizia.
1: Nella mancanza cronica di personale, sì.
0: Sì, lo devono fare in base al 110 della Costituzione, devono farlo loro. Cioè, non è un problema che dobbiamo accollarci tutta cioè loro vogliono accollare a tutta Italia un problema che in alcuni tribunali, se in quei tribunali c'è poco personale. Ah, a proposito, su Prato i problemi si pongono perché devono tradurre gli atti in cinese, molti degli atti devono essere tradotti in cinese, ma adesso c'è l'intelligenza artificiale, con un click, 2 secondi ci metti, con un click, a tradurre qualunque documento con l'intelligenza artificiale. E loro, i 233.000 avvocati, vogliono far passare questa pseudo riforma, questa falsa riforma, perché sanno, e sono già a conoscenza, che l'intelligenza artificiale porterà via loro una quantità di lavoro enorme. Io ho avuto modo di confrontarmi prima con l'intelligenza artificiale e dopo con degli avvocati, e l'intelligenza artificiale mi ha detto che per produrre, per presentare un'intimazione di pagamento ci mette 15 minuti. 15 certo. minuti. Un avvocato di lavoro effettivo ce ne mette 24 ore. 24 ore da 15 minuti. Immaginate naturalmente i costi. In Inghilterra è stata vinta la prima causa per il recupero di 7.000 sterline fatta solo ed esclusivamente dall'intelligenza artificiale. Cosa significa? Significa che verrà verrà tolto il lavoro agli avvocati, certo. Perché oltretutto è andata a costare 400 sterline, quindi circa 450 euro. 7.000 sterline sono circa 7.500 euro, qualcosina sì, di più, sì. 8.000 ecco.
1: Nei confronti di un avvocato che a spesa figurate.
0: Domi andare, domi tornare, cioè 2.000 il tuo e 2.000 il suo, viceversa, sì. Per una cosa del genere. Ti costa 4.000 euro per recuperarne 7.000. Questo quello che vogliono è questo, perché sono sovradimensionati, Massimo. Sì, gli avvocati in Italia hanno un numero talmente elevato che molti sono alla fame, perché purtroppo è così, ma cioè non è colpa mia se gli avvocati hanno poco lavoro perché c'è meno contenzioso, ma se c'è meno contenzioso si devono orientare in qualche altra professione, e se non c'è nessun'altra professione che li assorbe
1: mica inventarsi cose che vanno oltre per far qualcosa.
0: Devono adattarsi a fare un lavoro manuale, certo. Cercano idraulici e faranno gli idraulici, cercano elettricisti e faranno gli elettricisti, cercano, non so, i falegnami e faranno i falegnami. Purtroppo io vengo dal settore fotografico, dove 26 anni fa, nel 2000, i fotografi professionisti in Italia erano 100.000, dicasi 100.000. Se adesso sono 1.000 fotografi professionisti,
1: sono tanti.
0: E se tanto, allora cosa vuol dire? Vuol dire che ci si deve adattare. Il progresso, quando c'è stato il passaggio dal cavallo all'automobile, quelli che erano legati alla produzione di selle, maniscalchi o non so che altra
1: Ferrare cavalli, tutto quello che vuoi,
0: esatto, Ferrare cavalli, quelli lì hanno dovuto trovarsi un altro lavoro.
1: Sì.
0: Io me ne ricordo uno che c'era a Bovolenta, dicevano che era un artista a Ferrare cavalli, non mi ricordo che cosa, ero piccolo, però me lo ricordo che era lì sconsolato, però cioè, il suo lavoro era stato superato dalla storia. Cioè, questi qui vogliono continuare a avere dei privilegi nonostante che il loro lavoro sia finito, e dopo sono sovradimensionati, perché per esempio in Francia ce ne sono 60.000, qui in Italia 233.000 e la Francia ha 8 milioni di abitanti.

0: avanti più di noi.
1: Sì,
0: cosa
1: sì,
0: vuol
1: sì.
0: dire? Vuol dire che se noi abbiamo se in Francia c'è un avvocato ogni 1150 abitanti, in Italia c'è un avvocato ogni 257 abitanti, non possiamo permetterci il lusso di tenere sul groppone un esercito di avvocati che non fanno nulla e guadagnano un sacco di soldi. Poi si mettono d'accordo per fregare i clienti, poi tra l'altro non è novità, giusto?
1: Caliamo un velo pietoso, Alfredo, perché...
0: No, non calo nessun velo pietoso, perché ho talmente tante prove che posso dirlo apertamente, anche sulla mia pelle. Perché per vincere la mia causa penale ho dovuto cambiarne 8 e si vedeva chiaramente che erano stati o incapaci o prezzolati. Vabbè, più probabile la seconda possibilità. Ho dovuto cambiarne 8 in una causa semplice, poi tra l'altro.
1: Andrea mi scrive: a parte l'intelligenza artificiale gli avvocati, il progetto non è assai più ampio, quello cioè di rubare le case agli italiani a norma di legge, con l'impunità e ogni tipo di abuso che potrebbe scatenarsi? Grazie. Scrive Andrea: mi sembra che abbia accolto in maniera molto, molto bella quello che stavamo dicendo, è vero?
0: Ma certo, l'abbiamo detto all'inizio, cioè prima casa addio. Io ho fatto un video proprio oggi, ecco, prima casa addio, e ho dato in 4 minuti, ho tentato di spiegare, cioè non è facile. Adesso sto dando una spiegazione esauriente di quello che è il problema, ma in termini assoluti, in termini totali, loro vogliono portarci via la casa per il 10% circa del suo valore, anche meno, senza rischiare nulla dal punto di vista penale e neanche dal punto di vista civile. Tanto è vero che nel disegno di legge che verrà approvato, che sicuramente comunque la base del disegno di legge è quella, non è previsto la condanna penale, è prevista solo la sanzione disciplinare e la sanzione civile. Non è prevista la condanna penale. Quindi figuriamoci un esercito di 233.000 avvocati affamati,
1: certo,
0: affamati quasi tutti, ecco, che si schierano contro decine di milioni di italiani. Certo. Immaginate cosa succede. Questi mettono all'asta, io dicevo mezza Italia, ma adesso dico tre quarti d'Italia per non dire tutta Italia, per debiti molto spesso non dovuti, attenzione, o non lecitamente pattuiti, perché ci sono anche i crediti bancari.
1: O anche magari anche solo in parte, se fosse anche, perché bisogna comunque approfondire i vari casi e insomma le questioni sono veramente complesse e invece dare così in mano alla disponibilità di un legale siamo veramente è imbarazzante la questione.
0: Sì, tu hai detto giusto, un legale di parte. È un legale di parte, perché sarebbe l'avvocato, io non lo chiamo legale perché mi dà un senso di legale, la maggior parte degli avvocati non li hanno. Comunque l'avvocato, diciamo, io li chiamo avvocoltoi per essere chiari.
1: Che per rendere l'idea, avvocati, vero? Esatto.
0: Eh sì, avvocoltoi, mezzi avvocati e mezzi avvoltoi. Se un avvocato di parte assume un incarico, è chiaro che lo farà per massimizzare gli interessi del proprio cliente, giusto? Certo. Ecco, se tu fai passare una legge di questa natura, che io spero si rendano conto che non può passare, perché io cercherò di fare il massimo, va bene, prima che venga approvata, ma se dovesse essere che viene approvata, io non so cosa faremo. Cioè come radio, preparatevi amici, perché bisogna fare le barricate.
1: Barricate.
0: Sappiate, Ciao, allora mia che entra in vigore una legge del genere, con tutti i ciotti che sei, con tutte le persone deboli, fragili, vulnerabili, che non sa neanche da cosa che sia un decreto ingiuntivo, passa una legge del genere, cioè gli ti manda l'intimazione magari per crediti non dovuti, magari potete già pagare
1: oppure intanto ti mandano avanti la questione e dopo vai te, dov'è che vai in cerca?
0: Bravo, no, non solo, ma tu hai diritto di difenderti solo in sede civile in caso di dolo o colpa grave.
1: Certo.
0: Ma scusa, ma se tu mi hai portato via la casa, mi hai distrutto la famiglia, mi hai creato tutta una serie di casini, mi hai bloccato i conti correnti, mi hai fatto di tutto, io dopo tutta questa operazione dovrei avere la forza fisica.
1: Sì.
0: Aspetta, la forza fisica.
1: Certo.
0: Psicologica, ma soprattutto economica, che non avrei, per fare causa a un avvocato con un altro avvocato. Ma stiamo dando i numeri qua.
1: Dove può essere mai una cosa del genere?
0: Ma è così, i fatti sono questi, Massimo. Purtroppo i fatti sono questi, e quello che è grave è che non dice niente nessuno.
1: Sì.
0: Perché anche tu credo non sapessi nulla di questa cosa.
1: No,
0: qui.
1: È che anche a sentirlo dire sembra veramente, perché uno pensa: ma è mai possibile che si possa, non dico fare, ma si possa mai pensare una cosa del genere? Cioè, uno veramente rimane incredulo. Come fai a immaginare una situazione di questo tipo?
0: Ecco, tu hai toccato il punto. Sono 8 anni, dal 7 agosto 2018, che 5 senatori avvocati
1: continuano
0: della Lega
1: a punzecchiare.
0: Certo, punzecchio sì. Certo, 5 senatori avvocati della Lega: Andrea Ostellani, Emanuele Pellegrini, Massimo Candura, Simone Pillon e Massimiliano Romeo, che è l'attuale capogruppo al Senato della Lega, è quello che praticamente vorrebbe prendere il posto di Salvini, non so se l'avete presente. Vabbè,
1: sì.
0: Comunque quello che dice che Salvini ha fatto il suo corso e tutte queste cose qua, dovrebbe mettersi da parte e via scorrendo. Vabbè, comunque un pezzo grosso all'interno della Lega.
1: Sì.
0: Quello più grosso di tutti si chiama Andrea Ostellari, senatore, avvocato della Lega, padovano. È stato 4 anni presidente della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo Giustizia, come sapete. E adesso sono 4 anni che è vice ministro della giustizia, il numero 2 dopo l'onorevole Carlo Nordio, ministro della giustizia, si chiama Andrea Ostellari di Padova, va bene? E questo signore qui è 8 anni che voleva approvare questa legge qua, che tu hai detto che sei addirittura incredulo su una cosa del genere, eppure continuano a discuterne all'interno della commissione in giustizia del Senato, va bene?
1: Grazie Alfredo, diamo appuntamento allora con te giovedì mattina durante la tua consueto appuntamento qui in radio. Ci ricordavi che alle 11 hai anche un ospite, giusto?
0: Sì, ci sarà il dottor Alessandro Leonardi, che è un esperto in, secondo me è un futurista, perché quello che sta dicendo alle prove, le diceva 3 anni fa e si sono tutte verificate per quello che riguarda l'adeguamento energetico.
1: Quindi appuntamento molto utile e interessante per avere il quadro aggiornato di quello che ci stai raccontando. Quindi giovedì alle 11, la tua trasmissione inizia anche un po' prima.
0: La mia trasmissione inizia alle 10,
1: alle 10
0: e va fino a mezzogiorno.
1: Quindi alle 11
0: domani pomeriggio dovrei essere invitato anche da Moreno Ferrari
1: sì, domani verso sera,
0: non so gli orari,
1: verso sera
0: non so gli orari adesso me lo dirà
1: alle
0: lui.
1: 18 se non ricordo male, sì
0: sì, dalle 18 alle 21 fa.
1: Dovrebbe essere sì, adesso poi magari dopo sì. E poi sì, vabbè, sabato 5 settembre sì, alle 10 qui a Padova, vicino a Caffè Pedrocchi, eccetera. E ci confermerai sì, meglio l'appuntamento a Trissino per sabato 12, sempre verso le 10 a Trissino nel Vicentino.
0: Sì, è molto semplice, comunque a Trissino in Piazza Mercato, Piazza Mazzini, ore 10 il 12 settembre, sabato.
1: Benissimo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Alfredo e a presto. Ciao, buona serata.
0: Intervengo anche sabato allora.
1: Ah sì sì sì, certo certo, poi ti mando il promemoria e, forse però sarà per mezzogiorno, comunque ti mando io il promemoria per sabato ben volentieri. E dopo come ti dicevo, E poi come ti dicevo, il 5, se tu o qualcuno magari avrete modo, così anche ritenete che così in diretta due parole, ben volentieri. Quindi sabato sì, prossimo, che sabato prossimo, scusami, questo che è il 29, e poi ci mettiamo sì, d'accordo anche per il 5, eccetera eccetera. Ti mando io sì, comunque sì, il promemoria per l'orario e tutto intanto per questo sabato.
0: Ecco, amici di Radio Gamma 5, venite, perché è molto importante,
1: è molto
0: venite
1: importante,
0: fate arrivare molta gente,
1: certo,
0: d'accordo? Ciao ciao,
1: grazie, ciao ciao, ciao, buona serata, ciao, Alfredo, ciao, grazie. Assolutamente assolutamente pesante la faccenda. Vediamo chi c'è ancora per telefono. Pronto, pronto.
2: Ciao Massimo, sono Marco.
1: Ciao Marco, ciao ciao.
2: Allora, mi rivolgo principalmente al nostro amico della radio Alfredo Belluco, no? Io ci sarò il 5 settembre a Padova al Caffè Pedrocchi, sì, Caffè Pedrocchi, però di sicuro al 150%, se non viene un malanno, però di sicuro. Certo. Per Trissino la vedo dura, la vedo molto dura, perché devo partire molto presto la mattina e bisogna combaciare gli orari dei mezzi pubblici, no? Sai che non ho l'automobile, quindi fare difficoltà. Comunque a Padova,
1: ma arrivare da Marghera a Padova non è un problema.
2: No, ragazzi, passano treni qua, quindi non ci sono problemi. Allora volevo rivolgermi ad Alfredo, no? Allora stamattina c'era dalle 10 a mezzogiorno la trasmissione di dottor Leopoldo Salmaso, Debito e Democrazia, ed aveva come ospite il magistrato, l'ex magistrato in pensione Paolo Seusa,
1: sì,
2: che è quello che si è battuto e ha fatto la marcia della pace, la marcia del Covid,
1: certo, certo, la
2: psicopandemia in tutta Italia, tutta l'itinerario a piedi di tutta la penisola, no? Che è venuto sì, anche qua nel Veneto. E allora, no? E si parlava, diciamo, di cose inerenti alla sua professione. Lui è stato anche presidente del tribunale dei minori per tanti anni, ha parlato del discorso delle adozioni, ha parlato delle vaccinazioni pediatriche. Però c'era stato un ascoltatore, l'amico Daniele di Vigo Novo, gli ha mandato un messaggio proprio inerente a questa questione della legge sui pignoramenti da 968 della commissione vigilanza, sì, della sì, giustizia, sì, del Senato, no? Allora lui ha fatto un cenno a questa cosa qui, Seusa, no? Ha detto sì, però il progetto andava molto avanti dal 2018, molto avanti,
1: sì,
2: ecco. E allora gli ha risposto Daniele Vigonovo. Allora a questo punto il dottor Leopoldo Salmaso ha detto: a questo punto dovrei contattare Alfredo Belluco per una trasmissione in radio. Dovrei contattarlo. Ci metteremo d'accordo se lui è perché devo prima delle manifestazioni del 5 e del 12.
1: Del 5, quindi la settimana prossima.
2: Si metterà, magari se sì, magari se una telefonata a Leopoldo, magari saranno i numeri di telefono, essendo
1: certo,
2: speaker della
1: certo,
2: radio.
1: Certo, grazie Marco. Numeri,
2: perché lui vorrebbe contattare, ha detto dovrei contattarlo, ha detto. Leopoldo Salmaso, ecco, quindi lo spazio non gli manca per niente, spero, perché l'importante è che ci sia tanta gente che vada alla manifestazione del 5 e sì, anche del 12, perché perché sono milioni di cittadini italiani che
1: interessati,
2: hanno
1: sì,
2: l'unica proprietà, la propria abitazione, che riescono ad essere pignorata per un debito irrisorio per un pagamento, per un mutuo, magari non un pagamento.
1: No, ma soprattutto la modalità che non funziona, hai capito?
2: Sì, direttamente.
1: Degli avvocati è veramente pesante la storia.
2: È pesante, sì, veramente. Ecco, Alfredo, se sei all'ascolto, raccogli questo invito.
1: Senz'altro, gli faccio anch'io poi un promemoria ad Alfredo, così grazie Marco, hai fatto bene a farlo presente.
2: Ha parlato al condizionale, però ha detto dovrei contattarlo. Lo contatterò di sicuro, ha detto dovrei contattarlo, certo, e parlare certo, insieme certo. a lui.
1: Grazie Marco per questa tua intervento.
2: A parte i gamari che siamo abbastanza consapevoli, no? E speriamo fuori dalla radio che ci sia più ascolto, perché là il problema è fuori dalla radio, nella certo. città civile, diciamo così. Ecco, là bisogna aggregare più gente possibile.
1: Sì.
2: Ci spera, no?
1: Sì, dai.
2: Grazie Marco, buona continuazione, grazie anche perché hai fatto il tappabuchi.
1: Ci mancherebbe.
2: Poi
1: grazie Marco.
2: Ci sentiremo sabato, ok?
1: Ciao Marco, grazie.
2: Ciao, buona serata. Massimo.
1: Ecco, vedo un'altra chiamata. Pronto?
3: Buongiorno, architetto.
1: Grazie Roberto.
3: Io pochi anni fa, l'avevo detto, in definitiva, stavano mirando ai nostri risparmi. Non a caso, nel 92 c'è stato il blocco dell'indicizzazione che hanno bloccato stipendi e pensioni. Quindi, a oggi, con stipendi e pensioni non ci fai niente. Non puoi mettere mano alla casa per fare eventuali lavori di ristrutturazione o altro. È là che ti volevo. Alla lunga adesso ti
1: arrivano
3: di fare questi lavori, ma tu non hai più i soldi, ti hanno ripulito il conto corrente, non hai più niente, non hai il poco giusto appena per sopravvivere, quindi via la casa, ed era nel loro intento, via i risparmi con il blocco dell'indicizzazione e adesso via la casa. Craxi da Amamet l'ha detto quella volta, l'Italia sarà portata in Europa per essere ripulita, depredata. Volete ancora aspettare quanto? Un altro anno? Due? E dopo, quando saremo tutti per strada, che si fa? Buonasera, architetto.
1: Grazie, Roberto. Mi spiace dirlo, ma Roberto molto spesso ci azzecca, come si suol dire. Wow, va bene, dai, forza e coraggio, respiro a fondo e facciamo la nostra parte con le partecipazioni e approfondiamo la comprensione di questa situazione e dobbiamo essere numerosi e insomma intanto dai, non spaventiamoci che qualcosina dobbiamo sempre cercare di farlo. Piccola pausa intanto.

0: Pronto, pronto?
1: Architetto, buonasera Lavinio. Una cortesia, che iniziativa che c'è stasera in radio?
0: Questa sera c'è Cinegama 5, come i martedì di agosto, è la terza edizione. C'è, viene proiettato Gloria, questo è il titolo della proiezione di questa sera. È alle 21.30 con la possibilità di poter cenare qui insieme in compagnia dalle 7.30. Questo Cinegama 5, stasera Gloria, ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi della Ancien Régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna pop. Quindi ben volentieri c'è questa bella rappresentazione, questa bella proiezione stasera.
1: Perché non mi ricordavo bene che titolo, che film che facevamo.
0: Certo, è accattivante il titolo e anche la proiezione che fa tra virgolette leggera, che però fa anche così riflettere, insomma fa questo spaccato della fine Settecento. Va bene?
1: Di nuovo grazie.
0: Grazie, buona serata, salve. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in Masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: Ciao, basta vedere ad esempio Casini, 40 anni e 40 passa anni sempre là. Cosa ho metito a fare il chierichetto, ci dice Hermes, è vero? Mi sa che hai ragione anche tu, Hermes.

Eccoci qua, sfumiamo piano piano su questa musica così dolce. Volevo ritornare ancora su questa iniziativa che vi abbiamo ricordato anche oggi. Alberi in pianura, interventi a sostegno di progetti attivati dai comuni del Veneto per la riqualificazione ambientale del territorio ed il miglioramento dei servizi ecosistemici. E la Regione Veneto, nell'ambito delle sue azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento dei servizi ecosistemici nel territorio regionale, nonché al fine di promuovere la conservazione della biodiversità e l'uso sostenibile dei territori anche mediante la riqualificazione e la mitigazione degli impatti antropici, affida alla propria agenzia Veneto Agricoltura il compito di fornire giovani alberi ed arbusti autoctoni al comune della Pianura Veneta e ai rispettivi cittadini che ne facciano richiesta. Obiettivo della legge è l'incremento del patrimonio arboreo, sia pubblico che privato, con particolare riguardo alle specie in grado di fornire risorse alimentari ad api e più in generale impollinatori. La campagna, gestita dal Centro di Veneto Agricoltura in Montecchio Precalcino, struttura vivaistica specializzata nella moltiplicazione di piante autoctone, prende il via nel corso del 2025. Quando si possono ritirare le piante? In autunno, al termine del ciclo di coltivazione delle piante in vivaio, prenderà il via la campagna di consegna. I comuni che avranno aderito all'iniziativa potranno, previ accordi con il Centro di Montecchio Precalcino, attivarsi per il ritiro delle piantine presso il vivaio e la successiva piantagione nei propri terreni o nel caso esse siano destinate ai privati cittadini per la consegna richiedente. I comuni potranno aderire all'iniziativa a partire dalle... è una roba che fanno i comuni. La distribuzione delle piante avverrà nei mesi ottobre, novembre e febbraio-marzo. Solo dopo l'adesione all'iniziativa a parte dell'amministrazione i cittadini potranno prenotare le piante rivolgendosi direttamente al proprio comune. Progetto è finanziato e approvato con legge regionale numero 14 18 giugno 2024, il Consiglio regionale eccetera eccetera. L'iniziativa è pluriennale, dal 1 giugno 2026 saranno possibili le nuove prenotazioni per l'autunno 2026. E un po' di storia, ridiamo un sorriso alla pianura padana. Specie di un grande numero di ordini, non è possibile per il cittadino scegliere la singola specie, va invece indicato il numero di piante desiderate per gruppo 1, 2, 3. Il gruppo va scelto in base alle indicazioni contenute. Aspettate che vediamo qua. Nel corso del 2016-2017, vabbè, questo qua. L'iniziativa denominata Ridiamo un sorriso alla pianura padana venne svolta in collaborazione con l'agenzia regionale Regione e Veneto Agricoltura e consentì l'impianto di circa 20.000 piantine. Regione Veneto, con il proprio legge regionale 18, vabbè, queste qua sono, vennero distribuiti in 16.000 cittadini della pianura, 140.000 nuovi alberi vennero distribuiti a 16.000 cittadini della pianura veneta. E va bene, aspettate che andiamo un attimino avanti. E poi ancora agenzia, l'iniziativa, gli obiettivi, come aderire alla distribuzione delle informazioni tecniche. Vediamo, vai all'iniziativa, eccolo qua. Io sto vedendo alberinpianura.it, per cui date l'iniziativa Alberi in Pianura, come e perché. Il piantare alberi è al contempo un'idea rivoluzionaria di ritorno all'antico. Da quando qualche migliaio di anni fa gli uomini si insediarono nella nostra pianura, non hanno smesso di trasformarne l'ambiente, che in origine era un'unica grande foresta di querce e di tante altre specie. Ma solo negli ultimi 50-100 anni il destino degli alberi e quello degli uomini hanno preso in questa nostra pianura strade radicalmente diverse. Siepe campestri e residui in quel grande bosco sono sopravvissuto solo in pochi luoghi, ai margini di un tumultuoso sviluppo agricolo, industriale ed insediativo. Da tempo però si è capito che gli alberi aiutano l'uomo a vivere meglio
e lo fanno tanto più quanto più a lungo in cui vengono piantati e ne sono privi. Luoghi in cui vive una comunità umana numerosa ed operosa, immersa nei paesaggi urbani, in una campagna semplificata e per questo alla ricerca di aria pulita, paesaggi migliori, ombra, ronzie, dappi e canti di uccelli. Mettere a dimora una pianta serve a questo ognuno, a questa iniziativa, contribuisce a migliorarne l'ambiente sia localmente che globalmente, grazie al contributo che ogni albero per il solo fatto di crescere dà all'assorbimento di CO2 e quindi al clima planetario. L'unica cosa che si chiede in cambio è di prendersene cura per gli anni a venire. E gli alberi in distribuzione appartengono tutti alla flora spontanea del Veneto. Allora, ricorda, cresce non ciò che si semina ma ciò che si cura. Molti alberi per il mio giardino uguali aria più pulita. Gli alberi in distribuzione appartengono tutti alla flora spontanea del Veneto, per gran parte sono proprio delle specie tipiche di origine in bosco di pianura, ad esempio farnia, carpino, frassino, ossifilo, eccetera. In alcuni casi si tratta di piante più diffuse in luoghi da terreni asciutti, ad esempio collinari o litorani, ad esempio orniello, carpino nero, cornetta, eccetera, che tuttavia si adattano alla coltivazione in giardino e soprattutto al clima sempre più caldo ed asciutto delle nostre città di pianura. È importante sapere che tutte le piante che vi vengono fornite sono state prodotte a partire da seme che a sua volta è stato raccolto nei residui boschi naturali della nostra pianura oppure ai suoi margini presso colli e valli. Quindi la piantina che hai ricevuto ha un'antica e gloriosa storia alle sue spalle. Discende proprio dagli antichi boschi con un tempo coprivano l'intera pianura veneta o comunque da ambienti naturali ed essa prossimi. Le piante saranno assegnate in base alla disponibilità delle diverse specie in funzione delle tempistiche e degli ordinativi. L'iniziativa è rivolta sia ai comuni che ai cittadini. I comuni possono richiedere le piante per i propri progetti ed in generale per la messa a dimora su terreni pubblici. I cittadini tutte le indicazioni per ordinare le piante. Ok, vediamo magari per quel che riguarda il discorso dei cittadini. L'iniziativa come funziona? Se sei un cittadino che risiede in un comune della pianura veneta e se il tuo comune ha aderito all'iniziativa, puoi contattare il comune per prenotare le tue piante. Segui lo schema sotto riportato e allora verifica se il tuo comune ha aderito all'iniziativa, e questo qua lo si fa direttamente dal sito, eccetera eccetera. Poi, due, scegli le piante più adatte per le tue esigenze, e anche questo qua, intanto vediamo l'iter e poi magari approfondiamo. Prenota le tue piante direttamente in comune e una volta consegnate mettele a dimora, prenditene cura delle tue piante, queste tue nuove piante. Quindi verifica se il tuo comune ha aderito all'iniziativa, poi scegli le piante più adatte per le tue esigenze. Vediamo qua. Le piante in distribuzione sono giovani alberi, arbusti dell'età di 1 o 2 anni. Le piante sono state raggruppate in 3 gruppi in base alla loro grandezza e alla piena maturazione. Potrai scegliere un certo numero di piante per i 3 gruppi. Di seguito sono descritti 3 gruppi di piante. Possono essere prenotate al massimo 10 piante per un nucleo familiare. Rivolgersi al proprio comune per chiarimenti. Gruppo 1. Alberi prima grandezza. Sono alberi destinati a diventare a maturità alti 20-30 metri con un notevole sviluppo della chioma. Se lasciati crescere, come di norma avviene, sviluppo libero. Infatti questi alberi sono vocati al cosiddetto alto fusto. Non vengono cioè di solito ceduati alla base, ma eventualmente solo potati. E manutenzione. Esempi di questa specie sono le querce, i frassini, il bagolaro, i tigli, il carpino bianco che pure se lasciato a libero sviluppo può divenire un tempo molto lunghi ed in condizioni ambientali idonee un grande albero. È inserito nel secondo gruppo perché tali condizioni in gran parte dei casi non si verificano. Gruppo 2, alberi di seconda grandezza. Sono alberi destinati a diventare
a maturità alte fino a 15-20 metri. Lo sviluppo della chioma è più limitata del gruppo 1. E aspettate che mi sto perdendo. Del gruppo precedente, alcuni si prestano ad essere ceduati o variamente potati per contenerne lo sviluppo. E, esempio acero, campestre, carpino bianco. Altri vanno convenzionalmente convenientemente lasciati a sviluppo libero, ad esempio sorbi, melo selvatico. Vedi un po'. Gruppo 3, arbusti. Beh, facciamo così, magari una piccola pausa, che così vediamo poi di approfondire anche questa.

sfumiamo ancora e questi ultimi 5 minuti chiudiamo con appunto la lettura della tipologia degli arbusti. Dicevamo alberi di seconda grandezza, quindi alberi di prima grandezza, poi alberi di seconda grandezza e gli arbusti. Diversamente dagli alberi che se non ceduati e tagliati alla base durante l'inverno hanno un fusto unico fino ad una certa altezza, gli arbusti sono divisi in più fusti minori, fin dalla base o pochi più in su. Spesso hanno fiori vistosi e bacche in certe specie, ad esempio biancospino, prugnolo. I rami sono spinosi, raggiungono dimensioni massime minori 6-7 metri. E più spesso meno e possono essere variamente potati per contenere lo sviluppo. In tal caso possono anche essere coltivati in fioriere purché sufficientemente profonde, almeno 40 centimetri, con dimensioni in proporzione, ad esempio, di arbusti sono di biancospino, la sanguinella e la lantana, eccetera. E come scegliere le piante? Nella scelta è importante considerare l'ingombro che avrà la chioma nella pianta una volta sviluppata. Si piantano infatti alberi giovani di 1 o 2 anni, ma bisogna già sapere che questi vanno tenuti alla giusta distanza tra loro, dai manufatti, dalle strade, dai confini di proprietà. Per quanto riguarda la distanza tra una pianta e l'altra, si consideri che tra due piante di altro fusto è bene interporre almeno circa una decina di metri, mentre tra gli alberi di seconda e terza grandezza la distanza può essere dimezzata e tra gli arbusti può bastare un paio di metri. Per le distanze di rispetto si vede distanze di rispetto, fatti salvi accordi scritti e registrati con il vicino e previo accertamento presso gli uffici tecnici comunali di eventuali regolamenti ed usi locali. La distanza si misura dal confine fino alla base esterna del tronco al momento dell'impianto. Distanze dai confini di proprietà, articolo 892-896 del Codice Civile. Alberi alti, chioma inserita oltre i 3 metri di fusto, mantenersi almeno 3 metri. Alberelli, chioma inserita a meno di 3 metri dal suolo, mantenersi almeno 1,5 metri. Viti, arbusti e siepi, piante da frutto, altezza non superiore a 2,5 metri, almeno 0,5 metri. Siepi e oltre i 2,5 metri, altezza almeno 3 metri. Le distanze sopra indicate non vanno rispettate se sui confini esiste un muro di proprietà o comunque purché l'altezza della vegetazione sia mantenuta più bassa o pari alla sommità del muro. Se il muro è di proprietà del vicino, si dovranno rispettare le distanze legali. Distanza dalle strade pubbliche, articolo 16 del comma del codice della strada, articolo 26 del relativo regolamento attuativo fuori dal centro abitati. Alberi alti non meno dell'altezza a maturità e in ogni caso non inferiore a 6 metri. Siepe di altezza inferiore uguale ad 1 metro. Siepi di altezza superiore, allora, siepe di altezza inferiore uguale ad 1 metro dalle strade, stiamo parlando. Siepe di altezza superiore ad 1 metro, almeno 3 metri. Cepaie che raggiungono o superano i 6 metri, almeno 6 metri. Incrocio di una strada da 50 metri, all'incrocio mantenere la siepe all'altezza massima di 100 metri. In ogni caso, lungo autostrade, strade statali, provinciali e comunali, prima di impiantare, assicurarsi dall'ente che ha in gestione la strada quale sia la distanza minima. Inoltre, lungo linee ferroviarie, fare molta attenzione, in certi casi sono assenti anche 30 metri dal confine con l'impianto di alberi, sotto linee elettriche e telefoniche, sopra gli oleodotti e altri condotti sotterranei, verificare il tipo di servitù e la distanza dall'asse dell'opera asservita entro la quale non sono consentiti impianti arborei. Lungo fossati e canali, mantenere la di manutenzione larga 3 metri per transito di macchine operatrici, bene autocarri, mantenere tagliate le branchie orizzontali fino ai 4 metri dal suolo per non ostacolare il passaggio delle macchine operatrici, eccetera, eccetera. Riassumendo, così chiudiamo, misure o stima, misura o stima lo spazio disponibile, verificando le distanze dai confini. Se hai un campo o un grande giardino, hai
problematiche spazi sufficienti per piante dal gruppo 1 e a maggior ragione degli alberi altri e degli altri due gruppi. Se hai un giardino conviene limitarti a gruppi 2 o 3. Se hai uno spazio ridotto come ad esempio un piccolo giardino, un aiolo, delle fioriere, richiedi il piante dal gruppo 3. Consulta le schede tecniche, gli arbusti di pianura, i frassini e le querce, quindi questo qua vi rimando al sito, è un bel schema, molto fatto molto bene, anche simpatico. Bello, arbusto, dove ci sono, simpatico. Va bene. Poi ancora... aspettate che arrivo. Va bene, dai. Direi che possiamo chiudere qua. Io vi do appuntamento a sabato prossimo e adesso ricordatevi stasera Cinegamma 5 con Gloria. Stanno già operando, sistemando per le 7:30 per mangiucchiare qualcosa. Vi do appuntamento a sabato e alla prossima. Ciao, buone cose.

Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Gamma 5, un benvenuti al consueto appuntamento con i cristiani delle origini di Vita Universale. Come tutti i martedì vi proponiamo i programmi di La Parola, l'onda cosmica. Queste trasmissioni sono prodotte in Germania da Radio Santec. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete chiamare qui in radio il martedì sera dalle 19.30 alle 21 i numeri 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete anche scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Prima di iniziare con i programmi che abbiamo preparato per voi, vi ricordo che è possibile anche quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. È possibile inoltre sostenere la radio effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 2538-6459 o tramite bonifico al credito cooperativo di Campodarsego, Libano, lo trovate nel sito di Gamma 5. O ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di questa emittente. Questa sera alle 9:30 in sede radio, se fate ancora in tempo, c'è la proiezione del film Gloria, ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine Settecento. Gloria racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell'Ancien Régime, inventando una musica ribelle, leggera e moderna, pop. Sabato 12 settembre, gas dei resistenti si ritacca a Le, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuole fermarsi, si pranza a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, per chi vuole è possibile fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Presente il libro dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5 la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi del 50° di Radio Gamma 5. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna di prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura e le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50°.

800 857 3609. Per il menu andate sul sito della radio www.radiogamma5.it.

Cari amici l'ascolto, ascolterete tra poco una trasmissione preparata per voi dai Cristiani delle Origini di Vita Universale. Questa trasmissione viene prodotta e diffusa da Radio Santec, www.radio-santec.com. Un buon ascolto a tutti. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori e cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione.

0: Vi diamo un cordiale benvenuto per questa trasmissione che porta il titolo I 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè, spiegati con le parole dell'epoca odierna.
1: Prendiamo ora in esame il secondo comandamento, lo spirito libero, lo spirito universale, che è la forza creatrice. Il secondo comandamento di Dio dice: non nominare il nome di Dio invano. In che modo nominiamo il nome di Dio invano? Per esempio, quando imprechiamo il suo nome, quando giuriamo sul suo nome senza darci molto peso, o diciamo alla leggera buon Dio, senza renderci conto che ci stiamo rivolgendo al nome di Dio senza averlo veramente in mente. Oppure quando ci serviamo di formule di saluto come un saluto in Dio, senza tener conto del fatto che stiamo parlando dell'intelligenza assoluta. Alcune volte mentre si parla si esclama: oh Dio, oh Dio. Che cosa pensiamo noi uomini mentre lo diciamo? In genere sono soltanto parole vuote, frasi fatte. Tuttavia, come oggi sappiamo, tutto è energia. Da ciò si può concludere che noi stessi siamo responsabili per ogni parola che esce dalla nostra bocca e non Dio. Ogni uomo che nomina il nome di Dio invano abusa del suo nome e spreca in tal modo energia e punisce quindi se stesso. In base alla legge ad ogni azione segue una reazione, siamo noi stessi responsabili per il nostro modo di pensare, parlare ed agire e non l'Onnipotente.
0: Il Cristo ci ha esortati a esaminare i nostri pensieri e le nostre parole chiedendoci: che cosa pensiamo? Che cosa diciamo? Il nostro modo di comportarci corrisponde a ciò che esprimiamo, come per esempio la frase Dio sia con te, oppure un saluto in Dio, oppure anche quando diciamo oh Dio, oh Dio. Tutto è energia. Si pone quindi la domanda: Dio ci punisce se agiamo in modo contrario alla nostra energia personale, dato che essa include anche la nostra vita terrena? No, siamo noi stessi che puniamo noi stessi se riduciamo la nostra energia, che è la nostra forza vitale. Spesso si sente dire: grazie a Dio sono riuscito a fare una cosa o l'altra cosa, oppure grazie a Dio non mi è capitata questa cosa. Siamo veramente grati a Dio, oppure soltanto un modo di dire, una frase fatta che esprimiamo in modo superficiale? Purtroppo prendiamo ben di rado sul serio queste situazioni, né le utilizziamo per riflettere su noi stessi, sul nostro comportamento, sulla nostra vita e non per ultima cosa su ciò che seminiamo con i nostri pensieri e le nostre parole, consapevolmente oppure senza pensarci, senza riflettere, ma nel campo della nostra anima.
2: Noi uomini dovremmo renderci conto sempre più spesso che prima o poi ciò che abbiamo seminato porterà i suoi frutti. E che cosa succederà allora? Chi crede nel principio ad ogni azione segue una reazione, alla legge di semina e raccolta, di causa ed effetto, comprenderà che l'Eterno, che noi in Occidente chiamiamo Dio, non punisce. Di conseguenza, egli non ci costringe nemmeno a fare nulla, poiché i suoi comandamenti affermano senza eccezione «farai» e non «devi fare». I comandamenti, in particolare, sono un'offerta che ci viene fatta e ci aiutano ad orientarci. L'uomo è libero di pensare, di parlare e di agire come preferisce. Dato che noi uomini siamo liberi, siamo anche responsabili per ciò che facciamo, per tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni che abbiamo giorno per giorno. Noi uomini dovremmo distinguere tra tu devi e noi dobbiamo. Tu devi è riferito a livello di pensieri o come parole a una persona ed è quindi contrario alla libertà che proviene da Dio e che dice farai. Al contrario, le parole noi dobbiamo sono impersonali, perché sono dette in modo generico e non riguardano una persona in particolare, a meno che non si tratti di un ordine. In tal caso diventano personali e tolgono la libertà. Da ciò deriva la formula vincolante che dice separa, lega e domina. Dio, l'Eterno, si limita a offrire i comandamenti dati da Mosè e provenienti dalla legge dei cieli. Insieme con gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, in particolare con il discorso della montagna, essi costituiscono la via che conduce al regno di Dio.
0: Il Cristo è il coregnante del regno di Dio. Il suo nome, Cristo, viene nominato in vano anche da certi partiti politici, o si potrebbe anche dire che essi ne abusano. Il nome del Dio Onnipotente e di suo Figlio non ha nulla a che fare con la politica. Ci si chiede quindi, si vuole forse servirsene come insegna per abbagliare gli uomini? Chi desidera esaminare i discorsi fatti da tante persone, anche all'interno dei cosiddetti partiti cristiani, e in ultima analisi anche il proprio modo di comportarsi personale, può leggere che Gesù, nel discorso della montagna, ci ha consigliato come criterio per distinguere le cose e ha insegnato, tra l'altro, questa frase: dai loro frutti li riconoscerete. Chi si attiene ai 10 comandamenti e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth riconoscerà e comprenderà fino a che punto si abusa del nome dell'Altissimo e del nome di Gesù, il Cristo, nei cosiddetti partiti cristiani, come in comunità, chiese ed altre cose del genere. Ognuno deve rendere conto di ciò che afferma di essere o di ciò che segue davanti alla legge dell'infinito, davanti a Dio e a se stesso. Ciò vale anche quando si è a conoscenza di un'ingiustizia e si tace, associandosi addirittura all'associazione che la commette. Nelle istituzioni ecclesiastiche si parla del Dio che punisce. In base alla legge del libero arbitrio siamo noi stessi che ci puniamo se conosciamo i comandamenti di Dio e li rifiutiamo. La legge di colui che è l'infinito è l'amore per Dio e per il prossimo. Essa include la libertà. Chi segue precetti ecclesiastici che dicono devi, chi crede a una punizione eterna, alla dannazione, non ha ancora riflettuto sull'abuso dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
1: L'Eterno, lo Spirito libero, ci esorta sempre a imparare a comprendere il significato delle parole, anche per quanto riguarda i comandamenti di Dio. Le parole umane sono soltanto involucri, così come l'uomo stesso è soltanto l'involucro della vera vita, l'involucro della propria anima. Le parole umane sono quindi involucri, come un guscio, sono i contenuti che contano. Solo quando noi uomini saremo disposti a trovare la verità nei comandamenti di Dio e nelle parole del Cristo Dio, mettendoli in pratica nella vita quotidiana, sperimenteremo lo Spirito che non costringe e non punisce. Quante volte leggiamo o sentiamo parlare del principio di semina raccolta, di causa ed effetto, di azione e reazione? Spesso si ripete un antico proverbio popolare alla leggera, senza considerare il suo contenuto più profondo, come per esempio: chi non vuole ascoltare deve sperimentare sulla propria pelle. Quindi chi non vuole prestare ascolto alle indicazioni date dall'Eterno seguirà le proprie strade. Non potrà comunque dare ad altri, e tantomeno allo Spirito libero, che in Occidente chiamiamo Dio, la responsabilità per le pietre che lo fanno inciampare e che egli stesso ha posto sul suo sentiero, con determinati contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri e delle sue parole. Se poi l'uomo finisce per cadere a causa degli ostacoli che egli stesso si è creato, come pietre che lo fanno inciampare, nella maggior parte dei casi accusa Dio. Si tiene quindi ben poco conto dell'antico proverbio che abbiamo citato, come del resto anche della legge: ciò che l'uomo semina raccoglie. Chi non vuole ascoltare deve quindi sperimentare sulla propria pelle. Chi deve sperimentare sulla propria pelle ciò che ha immesso, le sue stesse pietre che lo fanno inciampare, dovrebbe rendersi conto che ciò deriva dal fatto di essersi allontanato dai comandamenti e dagli insegnamenti di Gesù di Nazareth, dagli innumerevoli aiuti dello Spirito libero, Dio, con i quali ci porge la sua mano. Le preoccupazioni, le afflizioni, la sofferenza e tante altre cose non sono la volontà dell'Eterno, bensì la conseguenza del modo irrazionale di pensare e di comportarsi dell'uomo. Quando l'uomo si ritrova a sperimentare le catene che ha ai piedi, in genere non le attribuisce a se stesso, ma si chiede: perché Dio permette queste cose? Dovrebbe piuttosto chiedersi: uomo, perché permetti che ti capitino queste cose?
0: Noi uomini dovremmo soprattutto renderci conto di una cosa: la responsabilità che riguarda i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni è soltanto nostra. Qualcuno potrebbe obiettare: tutto ciò non ha niente a che fare con la libertà. Dio dovrebbe aiutarci e sostenerci. Dio dovrebbe proteggerci. L'Eterno in effetti ci sostiene, ci aiuta e ci protegge. Ma se noi non vogliamo, se noi rifiutiamo la sua mano voltando le spalle ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù di Nazareth, allora è un po' come in una famiglia nella quale il padre dice a sua figlia o a suo figlio: stai attento, non farlo, perché questo potrebbe avere delle conseguenze. Ma la figlia o il figlio pensano eventualmente: ah, lasciamolo pure parlare, oggi i tempi sono diversi e io faccio come voglio. Malgrado le parole di monito del padre, non farlo perché ci potrebbero essere delle conseguenze, la figlia o il figlio pensano forse: perché mai, quali dovrebbero essere queste conseguenze? Forse sono addirittura cocciuti o addirittura arrabbiati e dicono: bene, subiremo le conseguenze. Che cosa dirà allora il padre eventualmente? Non vi posso legare alle mie parole di monito. Avete la libertà di farlo, ma ognuno di voi dovrà portare le conseguenze che ne deriveranno.
2: Analogamente è anche con Dio, nostro Padre dei Cieli. Se l'uomo non vuole, nonostante conosca i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, e dice: a che cosa serve? Queste cose non mi interessano, viviamo in altri tempi, io faccio quello che voglio, allora Dio non lo costringerà a fare nulla e nemmeno lo punirà. Poiché l'uomo ha la libertà, dato che Dio, l'Eterno, ha dato in eredità la libertà a tutti gli esseri e a tutti gli uomini. Lo Spirito Eterno, Dio e suo Figlio, Gesù, il Cristo, riconciliano, perdonano e aiutano se noi lo vogliamo. Se noi ci rivolgiamo all'unico Spirito libero e onnipresente e osserviamo ciò che Egli ci ha offerto, gli estratti dalla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo, i 10 comandamenti e gli insegnamenti sublimi di Gesù di Nazareth, soprattutto il discorso della montagna. Chiediamoci: da che cosa ci dovrebbe proteggere Dio, l'Eterno? Forse da ciò che abbiamo provocato noi stessi con la nostra testardaggine, per non dire presunzione? E chiediamoci: se Dio agisse così, saremmo da un giorno all'altro persone diverse, più deste in merito al nostro modo di pensare e di comportarci, che non ripetono più gli aspetti negativi del proprio comportamento che ha provocato i dissapori, oppure continueremo invece a fare ciò che vogliamo noi?
3: Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Cari amici, ascolterete tra poco una trasmissione della serie I grandi insegnamenti cosmici, a cura dei cristiani delle origini, prodotta e diffusa da Radio Santec. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazaret aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca lo spirito libero, lo spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata, e anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci: tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo, tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
4: Du fragst nicht,
2: tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza, e ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli, e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita. La nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
1: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
5: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici d'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
1: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato: Se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità, che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità, che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
2: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
5: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio, chiudiamo gli occhi, diveniamo tranquilli, ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo, e ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
3: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio.
6: In dieses Licht tauchen wir nun ein.
3: In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce.
6: Ewiges Licht.
3: Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore.
6: Fließe verstärkt.
3: Affluisci più intensamente in me.
6: Durchströme mich.
3: Pervadimi.
6: Durchglühe mich.
3: Infiammami.
6: Aus deinem Born des Heils.
3: Aus attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
6: In diesem Augenblick.
3: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno.
6: Dein Licht,
3: Signore, la tua luce mi infiamma.
6: In deinem Bewusstsein lebe ich.
3: Vivo nella tua coscienza.
6: deine Kraft, die in mir wirksam ist.
3: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio.
6: Friede,
3: pace, speranza e fiducia crescono in noi, dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura.
6: Lassen Sie Ihre Gebete
3: lasciate fluire le vostre preghiere
6: und fühlen Sie

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi: ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre: irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge. Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma

0: e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
1: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
1: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra, ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. E in questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderle, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

Cari amici all'ascolto, avete ascoltato un programma preparato per voi da Radio Santec. Maggiori informazioni si possono trovare anche in internet nel sito www.radio-santec.com. Vi ringraziamo per l'ascolto, a risentirci alla prossima trasmissione.

Cari amici e care amiche di Radio Gamma 5, anche questa sera siamo giunti al termine del nostro spazio. Vi ricordo che avete ascoltato un programma a cura di Cristiani delle Origini di Vita Universale. Se desiderate ricevere maggiori informazioni potete scrivere a info@vita-universale.org o telefonare in orario d'ufficio al numero 011 043 6080. Ci risentiamo martedì prossimo, sempre dalle 19.30 alle 21, sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Buonasera a tutti.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Proviamo a vedere se tutto funziona. Ok, tutto funziona benissimo. Bene, bene, bene. Allora, la diretta, come sempre, al martedì sera comincia qui, il club del martedì apre, e noi siamo qua, anche voi siete lì, eh? Allora, ci sono quelli che scrivono, poi scappano, ci sono quelli che scrivono e poi restano qui fino alla fine, ci sono quelli che non ci sono, oppure ci sono quelli che scrivono una volta ogni tanto, poi dopo non li vedi più, non li senti più, ma siamo in tanti, quindi c'è la varietà. E guai se non fosse così, però in primo luogo non possiamo piacere a tutti. E poi non tutti hanno tempo il martedì sera, no? Vediamo se c'è qualcosa da regolare ancora. Allora, bene, i 94 sono questi. Qui siamo in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego Padova, fino alla mezzanotte. E oggi è praticamente l'ultimo martedì che passiamo insieme del mese di agosto, che quest'anno mi è sembrato lunghissimo. Ma non lo so, forse anche voi avete avuto questa sensazione, che sia stato molto lungo questo mese. Nadia, grazie. Grazie, un abbraccio. Grazie, un basetto. grazie Nadia, sempre presente, ti ringrazio. Saluto anche gli altri che sono sempre presenti, che per esempio si sintonizzano sin dall'inizio, e cioè Davide, cioè anche Enzo da Vittorio Veneto, poi c'è Michelangelo, c'è Claudio, ce ne sono veramente tanti che poi mano a mano saluteremo. Ma ci sono anche gli amici che ascoltano da molto lontano, sintonizzandosi chiaramente noi sul 94, ma sull'app o sul sito radiogamma5.it. Bene, allora, insieme il primo ospite, l'unico che avremo questa sera, sarà la nostra dottoressa, la veterinaria, cioè la dottoressa Dagmar Mattes, che ci dirà com'è andata com'è andato il ritorno e il rientro dei nostri amici a quattro zampe. Ah, c'è anche Piero, ti saluto da Jesolo, ti abbraccio, saluto anche Valentina, colgo l'occasione per salutare anche lei. Bene, mettete il gettone, ok, messo, si parte?

Marco, anche a te, sì, mi sono dimenticato di te, sei sempre un affezionato anche tu del club del martedì, per cui ti saluto, ti ringrazio di essere lì. E voi sapete che al martedì qui c'è Cine Gamma 5 fino a settembre, questa sera c'è il cinema che comincia la proiezione alle 21:30, ma si può venire qui prima, anzi dovete venire qui prima, perché c'è la possibilità di mangiucchiare qualcosa e di stare insieme. Allora io vi dico intanto quello che sarà il film della prossima settimana, martedì 1 settembre, tra l'altro alle 21:30 inizia, e si intitolerà Criminali come noi. Buenos Aires 2001, durante la crisi economica che ha portato al blocco delle banche, alcuni uomini decidono di mettere insieme i risparmi di ognuno per acquisire alcuni silos abbandonati su una proprietà agroindustriale. Truffati da un avvocato e un funzionario senza scrupoli, decidono però di riprendersi il mal tolto. Questo è il film che sarà proiettato la prossima settimana qui a Radio Gamma 5, ok? Vieni, come on, c'è un amico che vuole salutarmi, per cui ecco. Sei qua? Ah, adesso ti saluto.

Ciao anche a Renata, Renata che è, c'è sempre presente. Giulia, grazie di essere lì da Vicenza, e a tutti quelli che si ascoltano da lì, sono tanti. Sabato 12 settembre è ormai vicino, Gas dei Resistenti si riprende in sede radio qui in via Antoniana 66 a Campodarsico, Padova, alle 13. Poi chi vorrà fermarsi si potrà fermare per il pranzo dalle 11 fino alle 18, una giornata intera. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti di tecnologia FIR a raggi infrarossi, e poi il primo pomeriggio ci sarà anche Fiorenzo Libero, insegnerà ricette macrobiotiche. Per chi vuole è possibile fare un mini test con la biorisonanza e Silvia, e poi sarà presente il libro per chi ancora l'ha acquistato, dei 50 anni della radio, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, e sarà possibile prenotare il portachiavi di Radio Gamma 5, del 50° di Radio Gamma 5, e poi naturalmente le magliette e le nuove liste dei gas, consegne di prodotti extra lista, il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura. E allora non possiamo mancare, la data è questa, sabato 12 settembre si riprende con i gas qui in sede radio, mi raccomando, non dovete mancare.

allora ci siete? Bene, allora saremo insieme fino alla mezzanotte. Il primo ospite, come abbiamo detto, lo avremo alle 22, sarà la dottoressa Dagmar Mattes. Il numero per comunicare, per mandare i messaggi, ma anche per richiedere qualche canzone, perché no, è il 334 710 26 72.

Così, senza dire niente, finito. Allora, Giorgio, lo so che ci sei, Michelangelo, lo so che ci sei, ma anche Claudio sicuramente è presente, e poi anche Fabrizio, so che è molto spesso sintonizzato. Allora, siccome è tempo, ormai sono anche quasi terminate le dichiarazioni dei redditi, c'è la possibilità di aiutare Radiogamma 5 con un gesto che non costa nulla ma che è molto importante, e cioè scrivere sullo spazio del 5 per 1000 il codice fiscale di Radiogamma 5, che io ve lo dico, però magari uno non è che se lo può annotare subito, ma potete andarlo a vedere anche sulla nostra, sul nostro sito. In ogni caso segnate questo nostro codice fiscale: 0159809088. Questo è il numero magico per che farà del bene, non costa proprio nulla a noi che lo facciamo nella dichiarazione dei redditi, ma è molto importante invece per Radiogamma 5, per il sostentamento, per continuare, io direi, altri 50 anni, che dite voi, eh? Io vorrei, sì, io vorrei.

angolo romantico mi sembra questo, eh? Dovremmo ascoltarle più tardi queste cose che fanno bene al cuore, ma siamo solo all'inizio, c'è bisogno di ritmo ma anche di un po' di frizzantezza, e allora non manca, non preoccupatevi, Radiogramma 5 in diretta sui 94 ma anche in streaming, 334 710 26 72, questo è il numero per mandare i messaggi o i WhatsApp. Vi saluto, vi abbraccio cari amici, e state con noi mi raccomando fino alla fine, anche perché poi come sempre succede alla mezzanotte noi abbiamo il nostro momento incantato dove esprimiamo un desiderio quando le lancette dei minuti baciano quelle dei secondi, cioè le 0000. Non lo so, sembra una vita, ma tre ore faranno in fretta a passare. Frankie Goes to Hollywood.

Molti non lo sanno, ma questa è una canzone che così si balla, si ballava in discoteca, è frivola, pare semplice, però in realtà è una canzone che parla, lo so, di autoerotismo, quella cosa lì, sì. Vabbè, when you wanna come, relax, don't do it, wait,

Was Made for Loving You, baby. Ma se questi ogni concerto, pittarsi in questo modo, dovevano fare un make up di un'ora. D'altronde questa era la loro caratteristica, essere veramente tutti dipinti, tutti poi belli anche da vedere, no? E Kiss. Enzo, grazie, un saluto a te, al Super Club del martedì, a tutti quelli che sono sintonizzati, a tutti quelli che parteciperanno, anche al carissimo Alberto da Treviso, grazie per le cose che dici e soprattutto grazie di esserci e di venirmi qui a trovare quando sei in questi studi. Mi piace che veniate a trovarmi. Prima è venuto a trovarmi Fabio FDP, un abbraccio anche a lui. Adesso è cominciato il film Cinegamma 5 di là e noi qui siamo in diretta.

poca cosa. RDM, un abbraccio anche a te. Chissà chi sta trasmettendo questa sera, ma lo sapete ormai, penso siano, no, sono proprio 10 anni, perché abbiamo cominciato in agosto, 10 anni fa, pensa, 10 anni, sono già passati 10 anni, è una cosa pazzesca, io non riesco a capacitarmi. (334) 710 26 72 per mandare i messaggi WhatsApp, per comunicare insomma con noi in diretta, Radio Gamma 5 sui 94 e in stream.

Allora, alle 23 avremo lo special che sarà dedicato questa sera a un personaggio italiano, ad Alice, eh? Domenica 6 settembre, molto vicina, bella domenica da trascorrere con noi. Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella vallata. Ritrovo dalle 9.30, con partenza 9.45, nel parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, in provincia di Belluno, subito dopo Feltre, conoscete molto bene. Passeggiata nel bosco con Marco Scapin, bravissimo e soprattutto simpatico, lungo e molto, molto colto per quanto riguarda la natura. E lungo il torrente e sosta alla casera di Alberto e Mara. Pranzo a sacco. Nel pomeriggio saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi conferenze macrobiotica e ancora musica con Marco e Monia. Chi vuole porti qualcosa che sarà condiviso veramente con grande gioia. Per informazioni 340 48 44

0266203351, e questa è la domenica 6 settembre, che è una, sarà un grande appuntamento immersi nella natura.

al martedì succede questo, che c'è un'atmosfera particolare creata anche da voi che siete dall'altra parte, che comunicate, che ci dite cosa state facendo, se state lavorando o meno. In ogni caso è molto bello essere in diretta, essere qui insieme a voi. Oh, je m'appelle Lolita.

Je m'appelle Lolita. Dovremmo avere tra 10 minuti la nostra dottoressa Dagmar Mattes. Non la vedo online, però comunque vabbè, io ci provo e con calma arriveremo alle 22. Calma.

Vamos a la playa. Noi proviamo ad aspettare di collegarci con la dottoressa, vediamo cosa succede. Intanto io vi porto ancora indietro nel tempo, perché voi sapete che basta schiacciare un bottone e... ecco gli Alfa Vivo, gruppo tedesco che ha avuto grandissimo successo soprattutto con due o tre singoli, uno dei quali è questo, e cioè Big in Japan.

Beh, non lo so se avremo il collegamento con la dottoressa Dagmar Mattes, perché non la vedo online, ma non è detto, magari qualche attimo di ritardo potremo anche averla. In ogni caso vi ho già detto che alle 23 avremo lo special. Questa sera lo special sarà dedicato a una bella persona, a una cantante e un interprete, perché lei ha anche interpretato cose, per esempio scritte niente un po' di meno che da Franco Battiato. Sto parlando di Alice. Avremo lei ospite virtualmente, chiaramente, alle 23, e poi l'uomo invisibile, il nostro Jack, non può mancare, sarà con noi subito dopo lo special, e domani sera partirà invece il suo treno, il suo night train.

la dottoressa avrà avuto sicuramente un imprevisto e la sentiremo dopo oppure nei prossimi giorni, va bene, può succedere, chiaramente sono medici, hanno anche delle urgenze, può succedere. Radiogamma 5 in diretta sui 94 ma anche in streaming. E cosa volevo dire? Una cosa importante, che anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Bella idea, eh? Prenotazioni entro il 30 settembre. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Oppure potete chiamare l'ufficio ambiente allo 049 9299 845. Bella iniziativa, complimenti al comune di Campodarsego. Noi facciamo una pausa con gli anni 60 e gli anni 70, come facciamo sempre, e questa volta facciamolo insieme a Mina, che dovrebbe essere eccola qua, online. Ancora.

Enzo, ti ho salutato, sì, grazie, grazie anche a Rossella che è presente, e Gabriella, Gianna, beh, Renata l'abbiamo salutata prima. Vi ricordo che c'è un numero per mettersi in contatto con noi ed è il 334 710 26 72. E adesso, per concludere questo appuntamento dedicato agli anni 70, le orme, chiaramente, gioco di bimba.

Orme, indimenticabili ma sempre molto attuali, stanno facendo dei bei concerti, ho visto in centro Italia mi sembra, e al lago di Trasimeno, insomma un po' dappertutto, stanno facendo dei bellissimi concerti e con grande successo. E credo anche che non fosse così. Grandi le orme, li amiamo sempre. The Blessed Madonna, Mercy.

un video irriverente, quasi osceno. Mercy Madonna. Ma ti credo che poi dicono Mercy Madonna, perché questi sono dei fuori di testa. Questa è Radio Gramma 5, siamo in diretta alle 24, alle 00:00. Daremo lo spazio a Fabio Turin, che avete sentito quest'oggi, ma sarà in replica. Sarà ancora piacevole e più piacevole risentirlo.

We can be heroes just for one day. Attenzione, c'è un annuncio che vorrei leggervi, una ricerca di personale, azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura nuova falegnameria a Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, un falegname con esperienza e padronanza dell'utilizzo di principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, e poi un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature contattate Sonia al 392 5285 066. Ed ora c'è un Luca Carboni di qualche anno fa che abbiamo tutti amato, soprattutto con questa canzone che passava molto alla radio e parla di due ragazzi.

I concerti si facevano anche nei teatri ed era bello incontrare questi artisti che erano giovani, e dico lui, Fiorella Mannoia, dico altri, che tutto sommato si presentavano al pubblico nei teatri ed erano anche loro così abbastanza timidi, però amatissimi già allora, no? Ufficiale e gentiluomo. Up where we belong.

Joe Cocker insieme a Jennifer Warnes, questa è stata veramente una grande epoca, perché l'epoca del film ufficiale Gentiluomo è stata un'epoca per molte cose, per la musica, per i film che ci facevano ancora sorridere e nello stesso tempo anche piangere. E poi c'era lui, il Piano Man, Billy Joel.

Billy Joel. Lui si soprannominava Piano Man perché ha cominciato a suonare nei piano bar, il piano sì, però poi anche il sax, e poi ha fatto delle cose bellissime. E una volta, quando la radio si faceva soprattutto con le parole, soprattutto alla notte, le parleremo dopo con l'uomo invisibile, allora queste canzoni andavano spesso, soprattutto alla notte. Ma la notte forse di Billy Joel andava Honesty, oh, just the way you are. Lei è Stevie Nicks. Oh, quando avevo 17 anni, the age of 17.

Age of 17, quando eravamo più giovani eravamo più spensierati, ma è giusto che è così, perché quando si è giovani si è cioè il mondo è anche dei giovani, no? Bisogna lasciarli anche fare, anche sbagliare, perché poi dopo alla fine capiscono, ma con il tempo, perché se non sbagliano, certo è che ci sono certi giovani al giorno d'oggi che sono troppo esuberanti e credono di avere in mano la situazione di sì, i giovani sono giovani, però alle volte è bene anche ascoltare, rubare le idee, farle proprie, perché poi da lì si parte, no? Se uno ha la convinzione di fare bene, ruba qua, ruba là, nel senso metaforico della capitemi, sto parlando di idee, non di cose materiali, chiaramente. Mauro, il cubano, non sei mai in ritardo per arrivare fino a qui, quindi grazie, un abbraccio anche a te. E a Rossella l'abbiamo detto, sì, Rossella, un abbraccio anche a te, a Claudio. Michelangelo non so se sarà sicuramente in giro, e poi ci sarà anche Claudio da qualche altra parte. Alle 23 l'appuntamento con lo special, questa sera sarà dedicato a lei, una grande, e cioè a Elisa. Anzi, Alice, scusate, avevo in mente un nome, ne ho detto un altro, Alice. Elisa magari sarà per un'altra volta, esiste anche lei effettivamente, ma è Alice questa sera. Ora gli stadio.

il stadio che hanno fatto grandi le canzoni, anche non solo loro, ma anche per esempio di Vasco Rossi, molte hanno scritte loro, no? E allora, 20 minuti alle 23, oggi è martedì, saremo insieme fino alla mezzanotte, a quell'ora la replica di quello che avete sentito quest'oggi con Fabio Turin, ospiti, musica e argomenti molto interessanti a partire dalla mezzanotte. Noi siamo qui insieme ed è un piacere stare insieme a quelli che stanno lavorando, buon lavoro, chi sta viaggiando, ritornando a casa o andando in qualche posto. Siamo ancora in tempo di vacanze, per cui magari qualcuno sta tornando, sta andando in qualche posto per tornare molto tardi, perché tanto poi domani non è tempo di lavoro, e allora mi auguro che passiate una bellissima serata anche insieme a noi con le chiacchiere, ma anche con i vostri saluti se lo volete al 334 710 26 72.

Il nome Giulia è stato interpretato molto in varie canzoni, naturalmente italiane. Quella che forse è rimasta più nella memoria è quella di Gianni Togni ed è... ed è proprio questa.

Bravo Gianni Togni, è stata veramente una delle cose più belle che abbiamo trasmesso molti anni fa, quando eravamo giovani alla radio. Io non mi sento vecchio, però comunque insomma, gli anni passano e non si è più a quell'età là. E poi forse questa è la nostalgia di quei tempi della radio che si faceva, ma più che nostalgia, non possiamo dire nostalgia, perché noi qui le cose le facciamo grazie a Radio Gamma 5. Al martedì sera siamo qui, siamo dentro a questo pub, a questo club, dove ci sono le, in questo caso un pub irlandese, dove ci si diverte, dove si balla, dove si parla, dove ci si apparta, si può parlare anche tra amici, beh, non tanto, perché effettivamente la musica è abbastanza alta. E allora è bello essere così, è bello fare anche queste cose al martedì, permettersi, grazie appunto a Radio Gamma 5, permettersi di stare tra amici, di fare anche qualche errore, di parlare anche con qualche biascico, però sono cose che, le cose troppo perfette non vanno bene, no? E quindi noi in questo club ci permettiamo di fare anche questo. C'è invece tutto un altro mondo che quello fuori, dove un signore dal ciuffo arancio sta per cambiare nome addirittura al lago dell'Ontario, adesso lo chiamerà forse Lago America. E intanto il gasolio ha sfiorato la soglia dei 3 euro al litro, e intanto ci sono tutte queste persone che stanno accendendo guerre in tutto il mondo senza che ci sia la necessità, perché alle volte le cose si risolverebbero in altro modo, ma bisogna distruggere, bisogna uccidere persone, bisogna che ci sia un disegno che forse è soprannaturale a questo punto, perché il fatto economico non è più importante, è importante che ci sia il controllo delle persone, perché è questo che sta piano piano avvenendo e molti purtroppo non se ne stanno accorgendo. Qui da queste frequenze vi diamo tanti input, sono delle cose che ascoltiamo ogni giorno e forse dovremmo farle più nostre, ragionare con una testa diversa e capire che il nostro mondo è fatto di cose piccole, fatto di quello che abbiamo vicino a noi, del vicino che ci tende una mano e che alle volte non viene nemmeno guardato. Ecco, già da qui andrebbe bene, sarebbe già una bella cosa. Era il 1977, Tony Manero ballava insieme a una ragazza nel film La febbre del sabato sera, perché questa sera diceva: un angelo dovrà essere mio. Il cielo questa sera perderà un angelo perché verrà qui sulla terra. Heaven must be missing an angel.

diciamo che questa canzone inserita in quel contesto nella febbre del sabato sera li ha portati veramente in alto e al grande successo, al grande pubblico. Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, questa sera il cielo, il paradiso deve perdere purtroppo un angelo, perché questo angelo sono certo che arriverà qui tra le mie braccia, dicono loro. Pochi minuti e lo special. La bella voce di Billie Eilish.

allora, stavo chiacchierando con i miei amici sui social. Va tutto bene ancora lì? Sì, c'ho il ditino qui che ho messo un cerottino perché sono fatto male sul ditino. E si vede, alla radio non si vede, lì si vede, lo dovevo dire. Allora, questa sera abbiamo lo special dedicato a una grande, a Alice. E allora cominciamo? Vediamo, intanto prepariamoci qualcosa per dopo con Alice. Vediamo un attimo, abbi pazienza perché qui siamo in diretta, ragazzi. Chiaramente siamo in diretta. Eccolo qua. Allora, tutto a posto? Si può andare? Ah, ciao Rosana. Alice, pseudonimo di Carla Bissi, questo è il suo nome vero, nata a Forlì il 26 settembre del 54. È una cantautrice, pianista e una compositrice molto, molto brava, tra l'altro. Dopo la gavetta negli anni 70 ha raggiunto il grande successo negli anni 80 con le canzoni Il vento caldo dell'estate per Elisa, e poi vincitrice del Festival di Sanremo 81, e sicuramente il suo brano più noto, Messaggio dell'82. Fondamentale nella sua carriera è stato il duraturo sodalizio artistico con l'amico Franco Battiato, autore di molti suoi successi e con cui ha duettato nelle hit chanson. Aspettate un attimo, Egocentric, che la ricordate sicuramente tutti, no? E molte altre cose, tranne di Tozer. Insomma, Battiato per lei è stato veramente un amico, ma anche un trampolino di lancio, vogliamo dire, no? E negli anni successivi la sua carriera si è orientata verso un percorso di maggiore sperimentazione musicale, in particolare nell'ambito dell'elettronica e della musica classica, con gli album Park Hotel, Melody Passager, Mezzogiorno sulle Alpi e Shard, e caratterizzato da tematiche colte e anche ermetiche, se vogliamo, sovente di ricerca spirituale, come nell'acclamato Il Sole nella Pioggia e God is My DJ. Particolare rilevanza hanno avuto nel corso della sua carriera le collaborazioni con colleghi italiani, il suo futuro compagno Francesco Messina, produttore e collaboratore abituale in tutti i suoi album, Yuri Kamisaska, Giusto Pio tra l'altro, Blu Vertigo, Paolo Fresu, Claudio Baglioni, Tiziano Ferro, oltre al quale ha citato Franco Battiato chiaramente, e internazionali come Peter Hamill, Tony Levin, Richard Barbieri e Sky dei Morciva. E dopo nella sua gavetta ha raggiunto il successo con appunto quelle canzoni che abbiamo nominato, ma io vorrei, ecco, le abbiamo nominate, ma ascoltiamone subito una, il suo grande successo che sicuramente vi ricordate tutti, ed è questo, Il vento caldo dell'estate. Lei è Alice.

Il vento caldo dell'estate è il protagonista di questo special di questa sera, martedì, è Alice. Alice che è stata grande amica di Franco Battiato e abbiamo capito che effettivamente è stato anche un trampolino di lancio per lei, perché ha scritto delle belle canzoni e l'ha lanciata, insomma, al grande pubblico. E, dunque, l'incontro con Battiato, il successo europeo, Alice abbandona il cognome Visconti, Alice Visconti si chiamava prima, no? E perché il suo vero nome comunque sarebbe Carla Bissi, però Alice Visconti no, lo abbandona e resta solamente Alice, firma per la EMI e si affianca ad un nuovo gruppo di lavoro col produttore Angelo Carrara, lo stesso Franco Battiato, e dall'incontro con quest'ultimo la giovane cantante inizia a perfezionarsi della composizione delle sue canzoni ed è assieme a Battiato, a Giusto Pio e l'autore siciliano Francesco Messina che firma Il vento caldo dell'estate, appunto, che abbiamo appena sentito, il suo primo vero successo che la spinge nelle zone alte della Hit Parade, che è anche in gara al Festival Bar. Esce anche un album dal titolo Capo Nord, chiaramente riconoscibile il tocco di Franco Battiato, particolarmente all'avanguardia, presente come coautore negli arrangiamenti insieme a Giusto Pio. Alice nell'81 scrive assieme a Battiato e a Giusto Pio la canzone Per Elisa. Il produttore Angelo Carrara suggerisce ad Alice di presentarlo al Festival di Sanremo e la canzone si classifica al primo posto, arrivando anche al vertice delle Hit Parade. Terminata dopo tre album la collaborazione con Franco Battiato e Angelo Carrara, nell'86 inizia una nuova fase della sua carriera, rappresentata dall'album Park Hotel, primo frutto del lungo sodalizio artistico e personale con Francesco Messina, che sarà il produttore di quasi tutti i successivi progetti discografici di Alice. Nell'album hanno suonato musicisti di fama internazionale come Jerry Marotta, Phil Manzanera e Tony Levin. Uno dei singoli è Nomadi, brano scritto da Yuri Kamisaska. L'interesse del pubblico nei suoi confronti si consolida e aumenta anche all'estero. Infatti Park Hotel riesce a piazzarsi nelle top 20 degli LP più venduti in molti paesi europei, tra cui l'Austria, la Svizzera, la Germania, la Finlandia e anche la Svezia. Lei è Alice ed è questa sera ospite così chiaramente virtuale con noi. E ora non potevamo non ascoltare quello che è uno dei singoli più belli e di successo, e cioè Messaggio.

Effettivamente sì, e lei ha, per un certo periodo ha usato il nome Alice Visconti, poi solo Alice. Da febbraio ad aprile 2016 è impegnata con Franco Battiato in un tour italiano di 32 date, accompagnati dalla Ensemble Symphony Orchestra, e lo spettacolo alterna momenti in cui i due artisti si esibiscono singolarmente e anche alcuni duetti, fra cui chiaramente Ti vengo a cercare, Sentimento nuovo e i famosi Treni di Tosèr. Il tour registra a quell'epoca tutto esaurito in tutte le date. La fine degli anni Ottanta, Alice è legata sentimentalmente con il produttore, fotografo, grafico, tastierista, autore dei testi, musiche e collaboratore di Battiato, Francesco Messina, che ha firmato poi tutte le sue produzioni musicali anche dopo che appunto è terminata la collaborazione con Franco Battiato. Anche egli siciliano, di origine milanese d'adozione, e i due non hanno dei figli, perlomeno per il momento, ma credo che comunque a questo punto non ne avranno. Ma non è questo il tema da disquisire, era proprio parlare di lei, della sua musica, di Alice, che abbiamo avuto piacere di incontrare questa sera, con la quale chiudiamo con quella che è la canzone forse più rappresentativa, e cioè per

abbiamo concluso con lo special. Se sarà online, perché questa sera ci sono dei problemi. La dottoressa ha scritto prima che non aveva dei problemi di lavoro, ma le si era bloccato il telefono, per cui non poteva assolutamente comunicare, e lo ha fatto prima, ma era troppo tardi. Ma dottoressa, non si preoccupi, ci sentiamo prossimamente, sono cose che possono capitare. Vediamo Jack fra poco se è in linea o se pure sta già dormendo.

You are not alone, non siete da soli, perché ci siamo noi insieme a voi, siamo in diretta e lo saremo fino alla mezzanotte, come succede sempre al martedì sera, qui dagli studi di via Antoniana 66, Campo d'Arsico Padova, e cioè quelli di Radiogramma 5, anche in streaming, perché c'è chi ci messaggia da molto molto lontano. E molto più vicino invece Michelangelo, grazie di esserci. I REM arrivano tra poco. A questo punto vorrei anche ricordarvi il numero per comunicare con noi, il 334 710 26 72, quello che potete usare per mandare sia i messaggi che i WhatsApp, ok? Ok.

Ninja di Cool. Michelangelo, grazie di essere qui, buon ritorno a casa visto che sei tornato da poco. E allora eccoli i REM, Find the River.

Ram. Ciao Michelangelo, grazie. Non ti dico buonanotte perché credo che tu non stia andando a letto, perlomeno speriamo, perché fino alla mezzanotte siamo qui e alla mezzanotte abbiamo un momento particolare da dedicare a un sogno, a un desiderio che mi auguro possa avverarsi. Kenny G.

un sax molto particolare quello che suona Kenny G, è il sax soprano ed è splendido sentire la sua musica che ci porta in un altro mondo e ormai siamo vicini a quello che non può più chiamarsi sera, ma è una parte del giorno che si deve chiamare notte. E sai, la notte è... alla notte possono succedere molte cose. Puoi anche dire adesso vado e busso alla porta del paradiso perché voglio vedere cosa c'è, se mi aprono e se incontro chi spero di incontrare.

0: Ed è così che la notte succedono cose strane, succede anche che Morfeo ti porta via e ti fa addormentare. No, per carità, non fatelo. Se siete alla guida, fermatevi un attimo, ascoltate le mie parole e svegliatevi. E così è successo anche a Jack, che si è addormentato e adesso ha capito che
1: è successo
0: il cuore della notte,
1: bussando alla porta del paradiso.
0: Jack, l'uomo invisibile, ma insomma sei un essere umano per quanto invisibile, e il sonno ti prende come tutti.
1: Ma succede, no, ma che... in effetti sai, forse anche la musica che è tranquilla, sai.
0: Sì.
1: Succede.
0: È normale. Allora, dunque, io volevo dire chi avremo più avanti come ospite, ma lo terrei perché viene qui in diretta negli studi, eh? E sì. Quella sera magari, non lo so, vedremo se c'è una reunion che vuoi venire qua anche tu, non lo so, vediamo se hai tempo.
1: Sì, io sono sempre in giro, ma volentieri. E poi anche con questo ospite abbiamo convissuto veramente tantissimo tempo, quindi ci conosciamo molto bene.
0: Vabbè, allora,
1: e ne abbiamo anche fatte tante, quindi.
0: Verrà qui, diciamo così, ormai in settembre, perché adesso sta facendo delle serate, diciamo, e in settembre sicuramente un martedì sera, perlomeno la prima ora, sarà qui ospite, ed è un vero piacere, ma comunque è grazie anche a te che allora abbiamo sempre queste novità.
1: Visto che si parla di novità, io adesso stiamo lavorando, stiamo cercando appunto anche di avere qualche sponsor, appunto perché si pensava di riprendere Radio Notte Network.
0: Bello.
1: 2.0, quindi stiamo cercando di organizzare proprio questa reunion per ricreare l'atmosfera di questa Radio Notte Network. Vediamo, perché comunque è sempre un lavoro, qualcosa di importante, ma
0: non è così facile, però sarebbe veramente bello.
1: Sarebbe bello, ma soprattutto, sai, quando ci si impegna, non cominciare poi a lasciare a metà strada il progetto, ma portarlo sempre avanti, quindi...

0: anche la radio, sì, sì, questo sì, è il bello.
1: A proposito di radio, è mancata una grande voce femminile di radio, di Isoradio, no? La Diaco, che è stata poi un po' un simbolo di Isoradio Rai, questa voce femminile, giovane, ecco, anche qui insomma, ci piange il cuore quando ci lasciano le persone che sono giovani e che sono delle belle voci alla radio, perché io, Paolo, sostengo ancora che e come si faceva la radio una volta, con le voci che dicevano delle cose sensate, anche con un po' di pausa, di respiro. Adesso ci sono delle voci piuttosto che, c'è gente che grida alla radio, secondo me, più che altro.
0: Sì, sì, beh, diciamo che ormai è diventato un teatro, anche perché è giusto che sia così,
1: ma per carità,
0: comunque i tempi cambiano, però diciamo che c'è anche bisogno di un po' di teatro radiofonico fatto come una volta, ecco.
1: Direi di sì, perché la gente, gli ascoltatori lo apprezzerebbero molto, io ne sono certo, ce lo dicono, tra l'altro, non è che
0: è una profezia. Com'è? Io ricordo quando si ascoltava la radio con le radio a valvole, tante volte vedevi delle case di anziani che praticamente si mettevano tre o quattro persone sedute davanti alla radio e ascoltavano la radio come fosse l'anima. E poi hanno inventato una radio con che si vede dentro, quando è uscita la televisione. Una radio che si vede dentro.
1: La radio che si vede dentro. E poi sì, insomma, il comunicare con la voce dà tutte altre vibrazioni. La musica è importante.
0: Una volta c'erano i radiodrama, si chiamavano radiodrama. Perché,
1: no, ma sì, sono perché cose che rimangono nella storia, i radiodrama,
0: sì, sì, sì.
1: Sono cose che
0: era comunque un po' di teatro, perché si ascoltavano queste due o tre voci che raccontavano, leggevano un libro, e veramente la gente stava lì ore ad ascoltare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Adesso non vogliamo fare questa cosa.
1: No, va bene, vogliamo tornare.
0: C'è un gran parterre di radio, che ci siano anche delle radio che raccontano la radio in maniera diversa, è giusto.
1: È bello, sarebbe bello, ecco.
0: E dopo chi segue, chi non segue, va bene, perché dopo sai, c'è chi ha Spotify, c'è chi ha Amazon, c'è chi Google, eccetera, e avanti così, quindi ognuno sceglie. Però visto che c'è questa possibilità piuttosto democratica, devo dire, anche
1: direi di sì,
0: poter scegliere,
1: direi di sì,
0: facciamolo,
1: quindi. Io ascoltavo Jack Folle, per esempio, era un'esperienza fantastica su Rai 2, no?
0: Sì, Jack Folle era pellicino.
1: Jack Folle, sì, più che è meravigliosa,
0: diciamo
1: la voce di chi era, di un doppiatore anche,
0: di Pedicini,
1: no? Pedicini, bravissimo
0: Pedicini, ecco, ma bravissimo, sì. E vedi anche lì la particolarità della voce, soprattutto perché Pedicini ha un difetto sulla nasale, e praticamente questa sua voce un po' graffiante, ma anche così, ha fatto tantissimi attori,
1: sì, sì, sì,
0: sappi che Pedicini è anche la voce di Gatto Silvestro, quindi
1: sì, ne ha fatti tanti, grandi attori, grandi personaggi.
0: Poi lui era c'era comunque un retro dietro, che comunque di teatro, che comunque Diego Cugia comunque era quello che scriveva i testi
1: di
0: Pedicini, che quindi Jack Folle, questo DJ rinchiuso nel braccio della morte, questo Alcatraz, praticamente
1: Alcatraz, ma era molto crudo nella sua dialettica,
0: sì, sì, sì.
1: Perché non qualche parolaccia scappava, ma lo diceva come se stesse parlando a un suo amico, una persona normale, cioè quello che ascoltava dall'altra parte della radio, si immedesimava in quello che era quello, cioè tu immaginavi tutto, e bisogna essere proprio molto bravi a fare questo ed avere una gran voce, che chiaramente lui ce l'ha. Ma Radio Notte Network rinascerà, questo ormai lo abbiamo detto, e quindi
0: diciamo che comunque ci stiamo lavorando, vediamo se in qualche modo da come la Fenice, no?
1: Sì, che rinasce.
0: Magari ritorni in auge con. Mm.

0: con le sue ali.
1: Speriamo
0: anche
1: sì.
0: Perché la voce proprio dei cartoni animati era felice, una delle voci dei cartoni animati era quella di Tony, proprio appunto Tony Fuochi,
1: sì.
0: Che lui faceva i segreti, le ali della Fenice, i cartoni animati. È stato un piacere comunque
1: ritrovarci
0: ancora. Scusatemi se mi sono
1: addormentato,
0: ma era il relax probabilmente della tua musica, perché l'avevo lasciato in sottofondo.
1: Ragazzi, ma allora faccio dormire io la sera.
0: Io dico la stessa cosa quando ci sono io, vai tranquillo. Ma vuol dire, vuol dire che comunque c'è un relax.
1: Certo, c'è un momento di tranquillità.
0: Sì,
1: okay.
0: Insomma, di tranquillità. Quindi, se si trova la tranquillità, vuol dire che c'è un po' di serenità e anche c'è la musica che stimola, giusto? No?
1: Sì, c'è un nostro amico adesso che ci ha scritto ciao dal futuro, perché lui scrive dal Queensland in Australia. Lì è mercoledì, è 7:45 del mercoledì. Allora, amico, ci hai portato nel futuro, ritorno al futuro, perché là sono avanti, chiaramente è già mercoledì, noi qua stiamo arrivando a concludere il martedì. Ciao Jack, ciao Paolo, ciao Uomo Invisibile.
0: A voi, buonanotte a tutti.
1: E domani sera Night Train partirà in orario.
0: Night Train, sempre comunque il mercoledì.
1: Grazie
0: ciao
1: Paolo,
0: tutti,
1: ciao. Ciao. Rihanna, Hate That I Love You.

sono molto arrabbiata con me, dice, perché io ti amo tanto e odio, odio questa cosa, non la sopporto. Ma ti amo, mi hai rubato il cuore, ti amo e quindi sono debole nei tuoi confronti. Hate and I love you. 11 minuti alla mezzanotte, mentre in Australia è già giorno, è già mercoledì, sembra di aver schiacciato il bottone del tempo e quindi siamo passati già nel futuro, ma noi invece amiamo andare lenti lenti con il tempo, perché è bello così. Sì, domani ci saranno un sacco di cose da fare, magari ci sono delle cose che non avete piacere, ci sono altre cose belle, altre meno, ma adesso non pensiamoci, lasciamo che il tempo scorre, che tutto vada liscio. Ah, Fabio, un grande saluto anche a te, grazie di essermi venuto a trovare prima, ti abbraccio.

More Than a Friend. Avete preparato un desiderio da esprimere, non deve essere grandissimo. Innanzitutto un desiderio che deve essere rivolto a qualcun altro, cioè catapultato a qualcun altro, non autoreferenziale, perché non vale, eh? E allora preparatelo, perché alle 0000 fermeremo tutto completamente e daremo spazio ai nostri desideri, che però non devono essere segreti, chiaramente non è che dobbiamo dirlo ad alta voce, dobbiamo pensarlo e basta. Vivo Bryson era il 1984 e andiamo indietro veramente di molto, eh? If ever you are in my arms again.

Queste erano le cose che si mettevano alla sera, alla notte, molti molti anni fa. Magari qualcuno si ricorda anche delle belle serate passate alla radio con per carità, anche con me, perché insomma è tanti anni che poi mi sentite alla radio ed è bello tornare indietro nel tempo. Alan Parsons Project.

siamo arrivati molto puntuali questa volta, per cui vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspetto martedì prossimo, sempre alle 21, fino alla mezzanotte. E vi lascio tra poco insieme a Fabio Turin. Molto interessante il suo programma, ospiti, argomenti interessanti, ma adesso sono le 00:00. Quindi concentratevi e esprimete il vostro desiderio.

ok? Non siamo spariti, siamo qui, eccolo qua, il desiderio che si avveri quanto prima. Vi ringrazio, buonanotte, e già domani ci sentiamo la prossima settimana.

È una bella e finalmente fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Oggi è il 25 agosto, sta per terminare il mese estivo per eccellenza, anche se ammetto che quest'anno è stata un po' più dura del solito. Del resto io mi ricordo estati caldi, ma all'insegna del divertimento, della socialità, del movimento, per dirla in una sola parola, vitalità. E invece quest'anno ho percepito difficoltà generale, proprio anche parlando con molte persone, che a causa del caldo, ma non solo del caldo secondo me, proprio come se molti fossero privi di energia, di voglia di fare, di appunto anche di fare qualsiasi cosa, insomma, ecco, anche di socializzare. E sostanzialmente moltissimi erano proprio chiusi in casa, insomma, quelli che appunto non sono andati in ferie, non sono andati da nessuna parte, facevano proprio fatica a svolgere qualsiasi tipo di attività. E credo, secondo me, insomma, percependo questa estate un po' il solito terrorismo che fanno su più fronti, io credo che tutti noi dovremmo combattere un po' questa cosa qui, cioè reagire quando ci sentiamo inermi, stanchi, privi di gioia, insomma, agire proprio su noi stessi, sforzarci anche a volte. E soprattutto avere comprensione per gli altri, e proprio perché comunque siamo nella stessa situazione e dobbiamo non solo creare rete da un punto di vista operativo e concreto, cioè tipo il baratto, no? Gli scambi piuttosto che l'aiuto, è proprio una questione anche di la rete che intendo io è proprio anche a livello emozionale, relazionale, cioè dobbiamo creare rete anche di tornare un po' a gioire di quelle che sono le virtù umane, non solo, ripeto, buttarci giù. Avete presente la citazione di Platone, o almeno quella che molti riferiscono a Platone, ma non si sa se effettivamente sia sua, e cioè: ogni persona che incontri combatte una battaglia di cui non sai nulla, sii gentile sempre. Ecco, io penso che quella battaglia non sia solo il concentrato di bollette, affitti, mutui e via dicendo, ma qualcosa di ancora più complicato e profondo, ovvero tutta una serie di situazioni che possono essere anche problemi familiari, un karma particolarmente incazzoso, traumi, ferite non ancora rimarginate, insomma tante cose. Ci sono, secondo me, legami da capire, altri da spezzare, insomma relazioni tossiche, ma anche lezioni da imparare. Ma soprattutto c'è un principio che, almeno per quanto mi riguarda, mi guida. E cioè, quando ero all'università psicologia, litigai pesantemente con una mia collega di corso perché lei insisteva sul fatto che una persona, se non vuole essere aiutata, non la puoi aiutare. Ecco, io invece, pieno di ormoni e di buoni propositi, sostenevo che con la mia forza e determinazione avrei potuto aiutare chi volevo, indipendentemente dalla sua volontà. Ecco, gli anni e l'esperienza mi hanno fatto capire che aveva assolutamente ragione lei. Questo l'ho imparato proprio nel tempo, prendendo anche le mie bastonate o andando a sbattere la testa contro il muro. E quindi sono arrivato proprio a capire anch'io che si aiuta solo chi vuole essere aiutato, ma non solo in termini di spingere la mano verso di noi, insomma, ecco. Perché significa proprio che l'aiuto deve partire veramente come una scintilla all'interno di quella persona, cioè la volontà di essere aiutato, non la disperazione solo e basta di essere aiutato o il gesto di darci la mano perché noi lo tiriamo fuori, perché altrimenti, se non c'è appunto volontà da parte di questa persona, se non c'è nemmeno l'atteggiamento, questa persona può trascinarci nelle sue sabbie mobili. E allora ciao, ecco. E in più anche, diciamo, considero il fatto che in ogni caso, diciamo, ci sono delle persone che hanno anche un percorso da seguire da questo punto di vista, insomma, nel senso che ognuno deve in qualche modo svelare e risolvere la chiave del proprio percorso, e il proprio percorso non è fatto solo appunto di gioie, ma anche a volte di lezioni da imparare, insomma, ecco.
E, saluto Andrea Sceriffo di Verona. Ciao Fabio, buongiorno e buona trasmissione. Un saluto a tutti i tuoi gentili ospiti in ascolto. Grazie Andrea, un abbraccio forte a te. Poi ho ricevuto, no, allora questo che è arrivato, saluto Dani che è arrivato un messaggio, però poi scrive un qualcosa che probabilmente è legata più all'aspetto veterinario, quindi a, credo che sia un messaggio che dovresti mandare a Paolo Girotto al giovedì da mezzogiorno alle 3, ecco, lui trasmette in quell'orario lì. E, allora, a proposito, visto che ho introdotto la puntata di oggi, che tra l'altro rivedrà Luca Castaldello in presenza, oggi partiamo anche prima con il suo intervento, quindi rimanete sintonizzati, e poi avremo un'altra graditissima ospite alla terza ora, quindi dalle 2 alle 3, e parleremo anche di ambiente, di riciclo, e quindi rimanete sintonizzati. Volevo poi parlare, però oggi non ce la faccio, del gruppo editoriale che abbiamo creato per quanto riguarda la preparazione, la pubblicazione di futuri libri legati, diciamo, al marchio Edizioni Radio Gamma 5. Come vi ho detto, insomma, abbiamo completato il gruppo, adesso quando verso magari la prossima puntata, il prossimo programma di martedì prossimo, almeno vi dico i nomi, insomma, poi gradualmente li inviterò anche magari a se saranno disponibili a venire qui in radio a presentarsi. E vi volevo ribadire che il libro di Radio Gamma 5 è stato ristampato, so che alcune persone lo stanno chiedendo nuovamente, e quindi potete rivolgervi sempre agli incaricati del CDA o comunque chiederlo in occasione, diciamo, dei vari eventi che si svolgono qui in radio. E ad esempio sabato prossimo che c'è la cena per il 50° di Radio Gamma 5, e che sentite sempre anche durante la pubblicità. Allora, prima di tutto vi invito a iscrivervi, ci sono ancora posti, quindi chiamate il numero che sentite in pubblicità, che comunque è quello di Ettore l'Indiano, e durante anche la cena per festeggiare i 50 anni di Radio Gamma 5, comunque ci sarà il libro da poter acquistare. Sapete che i proventi del libro vanno tutti a beneficio di Radio Gamma 5, quindi insomma, è una cosa, diciamo, utile sia da un punto di vista letterario, ma anche storico, legato alla memoria appunto di questa emittente, ma anche e soprattutto proprio per aiutarla e insomma, unendo l'utile al dilettevole. Ecco, poi tra l'altro vi ricordo anche che il libro sarà presente poi, adesso che riprenderà a settembre il gas di Radio Gamma 5, sarà presente nei banchetti, e quindi insomma, adesso che a poco insomma tutte le varie attività si ripristineranno, insomma, avrete occasione, insomma, di richiederlo, e quando sarà pronto vi sveleremo il secondo progetto legato appunto a Edizioni Radio Gamma 5, con quando sarà il momento. Insomma, comunque ci saranno appunto anche gli ulteriori libri che pubblicheremo con questo marchio. Parlando, visto che prima abbiamo parlato anche di chi vuole essere aiutato, e perché così, diciamo, il processo di solidarietà può avere un senso, vi ricordo che la famiglia di Bassano, quella di che abbiamo parlato più volte qui in trasmissione, di Diana e Marcello, sono sempre alla ricerca di una casa in affitto, un'abitazione che sia perlomeno gestibile, cioè idonea, ecco, non gestibile, idonea per un nucleo attualmente di 6, anche se poi loro hanno un altro figlio che in questo momento vive fuori, diciamo, in maniera autonoma, quindi loro sono mamma e papà e 4 figli, di cui una ragazza disabile al 100%. Sono passati ormai 8 mesi dal loro sfratto e sono momentaneamente, fino al 31 agosto, in una situazione un po' precaria, perché è una sorta di
dormitorio, chiamiamolo così, dove non ci sono gli spazi ideali per loro, la struttura comunque è un po' insomma non è salubre, ma soprattutto appunto non hanno la loro intimità, non hanno gli spazi per potersi per poter portare anche le loro cose, eccetera eccetera, ecco. E non entro nei dettagli perché stanno succedendo un po' di cose proprio in merito a questa situazione, ovvero hanno proposto verbalmente e non per iscritto una determinata locazione che però diciamo sarebbe in convivenza con un'altra persona a loro sconosciuta, quindi trattandosi di una situazione in cui c'è anche una figlia disabile al 100%, insomma capite che si sta creando insomma un casino. Tra l'altro loro nell'attuale sistemazione che appunto è provvisoria, veniva prorogata ogni mese, poi è stata prorogata ogni 2 mesi, adesso diciamo scade al 31 agosto e quindi punto di domanda, cosa succederà dopo? Ecco, sta intervenendo ed è stato interpellato anche Alfredo Bellucco per questa vicenda, quindi insomma ecco, io vi ricordo che sono ancora alla ricerca, però vi aggiorneremo mano a mano che succederà, che sapremo anche noi insomma qualche notizia e avremo modo di parlarne. Ecco, saluto tantissimo anche Roby L'Alpin, leggo una delle sue bellissime poesie, Inchiostro. Le parole sono lacrime sgorgate, a volte dolci, a volte amare, dove la gioia può brillare e la tristezza far male, ma nell'inchiostro si incarneranno come note magiche di un verbo immortale. Grazie Fabio, un abbraccio da Roby L'Alpin e grazie a te. E quindi saluto anche il 092 finale, però sì, insomma, saluto insomma chi sta mandando i messaggi. Vi ricordo anche che se volete mandare messaggi in diretta WhatsApp o SMS lo potete fare al 334 7102 672, e verranno letti in diretta e quindi anche diciamo nelle ore successive se volete intervenire. Per noi è sempre un piacere riceverli e vi leggo un po' di annunci della radio perché poi così abbiamo modo di introdurre anche Luca. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01598090288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare anche un contributo direttamente qui in radio e oppure sul conto corrente postale 25386459. Se portate il contributo qui in radio, ricordatevi che va dato esclusivamente ai membri del CDA. Oppure potete fare un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arcego, il cui IBAN è IT20E08327 6242 7x0223515. Grazie a tutti. Vi ricordo questa sera alle 21.30 c'è sempre l'appuntamento con Cinegamma 5, presenta il film Gloria. Potete arrivare anche alle 7.30 per mangiare i deliziosi preparati dell'associazione Il Seme di Girasole. E ecco, poi vi ricordo anche sabato 12 settembre ricomincia il Gas dei Resistenti, e quindi dalle 11 alle ore 18 in sede radio. Si può fermarsi alle ore 13 per mangiare, per pranzare con il menù delle nostre spose, e sarà presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti, tecnologia fira infrarossi, e nel primo pomeriggio Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche, ma è possibile anche fare un mini test di biorisonanza con Silvia. Sarà presente, come ho detto prima, anche il libro dei 50 anni della radio, e si può anche prenotare il portachiavi del 50esimo di Radio Gamma 5. Come sempre ci saranno
anche le nuove liste del gas, i biobanchetti, la consegna di prodotti extra lista, integratori e il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, le magliette di Radio Gamma 5 e gli adesivi del 50esimo, quindi non mancate. Poi vi ricordo appunto sabato 29 agosto la cena del 50esimo, mi raccomando, per chi può, insomma, è un'occasione per stare insieme, anche e soprattutto magari chi non è venuto al pranzo che abbiamo fatto a febbraio, quindi insomma è un modo sempre per poter festeggiare questo anno del 50esimo dell'apertura della radio, e quindi insomma far sentire che siamo sempre vivi, in questo caso anche affamati. E per le prenotazioni, perché si andrà a mangiare sempre al Casolare in via Santa Brigida 75 a Castelminio di Resana, potete prenotare a chiamando Ettore al 348 85 73 609, il menù lo sentite tramite la pubblicità che viene messa in onda, oppure potete andare nel sito di www.radiogamma5.it, 5 in numero. Vi ricordiamo sabato 5 settembre la grande manifestazione di Alfredo Bellucco a Padova, alle 10 in via 8 febbraio angolo via Cesare Battisti, ci si trova davanti al caffè Pedrocchi per questa, diciamo, combattere questo tentativo del piano di rovinare quello che riguarda l'ambito patrimoniale e immobiliare degli italiani, insomma, quindi piano sfratti e sgomberi contro questo disegno di legge 978-2023 presentato dalla Lega e dalla senatrice vicentina Erika Stefani e dal senatore padovano Andrea Ostellari. Quindi mi raccomando, Alfredo, per aiutarci ha bisogno di noi. Domenica 6 settembre Paolo Bevilacqua vi invita alla giornata nella Vallata, e ci si trova alle 9:30 e si parte alle 9:45 dal parcheggio della birreria Pedavena, e si farà appunto una passeggiata nel bosco lungo il torrente, la sosta alla casera di Alberto e Mara, pranzo al sacco, nel pomeriggio c'è un saggio musicale a cura del violinista Francesco Turato e poi anche conferenze e tanta altra musica. Per informazioni 340 48 44 351. Vi ricordo che F Energia ha sospeso, diciamo, la lettura delle bollette, la visione delle bollette riprenderà appunto a settembre. E vi ricordo anche tramite Speed OCE di entrare nel sito www.difesacivilenonviolenta.org, perché si stanno raccogliendo le firme per la campagna Un'altra difesa è possibile entro il 15 settembre, e poi ci sono tutti gli annunci che potete trovare nel sito di Ciao Bay. Vi leggo questo perché la ricerca di lavoro è sempre importante, quindi per chi è in cerca di lavoro e corrisponde a queste descrizioni, fatevi avanti. Allora, un'azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura per apertura a nuova falegnameria a Masera di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico un falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quindi squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC, con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure un falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature chiamare Sonia al 392 5285 5066. Ripeto, per le candidature di questo annuncio chiamare Sonia al 392 5285 5066. Ecco, quindi abbiamo un po' detto tutto, adesso vi faccio ascoltare un altro brano musicale degli Stadio, oggi è questo, sarà questa la scaletta, e poi ci risentiamo in diretta.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Vi ricordo che per mandare un messaggio potete farlo sms o whatsapp al 334-7102672 e rispondo all'871 finale che mi chiede chi sono, perché si vede che non ha mai seguito questa trasmissione al martedì. Io sono Fabio Turin, la trasmissione si chiama Storie della Gente, va in onda ogni martedì dalle 12 alle 15, ecco, grazie e buon ascolto. E ho il piacere di riavere qui in studio con me Luca Gastaldello, e quindi insomma bentornato Luca. E
1: grazie.
0: Con la rubrica La pedagogia del cuore, ma oggi è una puntata speciale sia perché cominciamo un po' prima ma anche perché non sei da solo, ecco.
1: Fabio, mi dovevo far perdonare perché sono tre volte che non vengo in radio e ti mando gli audio, no?
0: Sì, ma c'eri, non c'eri, insomma. Ecco.
1: Ero nel lettere. E allora oggi ho portato degli ospiti molto speciali, sì. Almeno per me lo sono, mio papà e mia mamma, i miei genitori, e John e Sara, i miei figli. Quindi ci sono oggi tre generazioni.
0: Caspita.
1: Qui presenti in radio.
0: Beh, benvenuti a tutti, ecco. Grazie a voi, grazie a voi di essere qui, è bellissimo insomma questo quadretto, insomma, anche per conoscerli. Ma c'è anche un motivo della loro presenza?
1: Allora, c'è un motivo, perché la puntata di oggi è dedicata ai nonni.
0: Wow.
1: Qual è il ruolo?

0: Bene, allora c'è anche un altro motivo per cui ho invitato qui i miei genitori e i miei figli, perché solitamente noi quando siamo in macchina accendiamo quella scatoletta nera, giriamo una rotellina e sentiamo una voce che esce. Però non sono così tante le persone che hanno la possibilità di vedere da dove arriva quella voce, da dov'è quella radio che trasmette nell'etere queste onde invisibili che vengono poi captate dall'antenna dell'auto, convertite in impulsi fino a diventare voce che si può ascoltare mentre si è in viaggio oppure quando si è a casa o via così. Quindi è anche per essere all'interno della stanza dei bottoni, vedere
1: cosa succede.
0: E poi questa è una radio molto speciale, una radio che ha 50 anni, una radio con tante caratteristiche, insomma, ci tenevo, ecco, che loro potessero incontrare questo spazio.
1: Anche perché è una... adesso mi rivolgo un po' ai tuoi figli, anche se mi avevano chiesto di parlare solo alla fine, ma mi piace prego. L'effetto sorpresa, quindi insomma, voi ogni tanto, insomma, magari anche quest'estate avete sentito vostro papà parlare in radio?
2: No, non l'avevamo mai sentito, però ci diceva che andava in radio e l'avevamo sentito per quello.
1: Ok, insomma, anche perché non tutti parlano in radio, ma soprattutto insomma vostro papà fa delle trasmissioni, ci condivide, ci regala questi momenti dove appunto parla della pedagogia in generale, e quindi non solo quella steineriana, ma proprio il concetto di pedagogia, di come dovrebbero porsi insomma i docenti proprio a favore vostro, insomma, di voi giovani. E quindi credo che dobbiate essere insomma orgogliosi, perché è molto seguito ma anche molto apprezzato, insomma, ecco.
0: Sì. Anche John e Sara hanno fatto, John ha fatto e Sara sta facendo la scuola Waldorf a Cittadella. Okay, quindi hanno anche il loro percorso, volendo, da raccontare.
1: Sì.
0: So che anche Gabriel, tuo figlio, no?
1: Sì, mio figlio adesso ha finito il ciclo degli otto anni, lui l'ha fatta a Padova, la Waldorf Sofia, e io parlo magari da genitore che insomma, per me è il miglior percorso che potessi fargli fare a Gabriel, ne ho parlato anche recentemente, perché proprio l'ho visto sbocciare e manifestare quei valori che effettivamente ogni genitore dovrebbe insomma desiderare per il proprio figlio, ecco. La vostra come, che esperienza è stata a livello scolastico?
2: Allora io ho fatto sia dall'asilo nido fino all'ottava.
1: Caspita.
2: E, per me soprattutto asilo nido, asilo, comunque anche elementari, sono state veramente molto, ma davvero tanto utili. Mi sono trovato bene anche alle medie, però per esperienza mia magari le medie si possono fare anche metti alla pubblica, perché ho avuto, cioè mi è successo che comunque molti amici venivano da lontano.
1: Sì.
2: E questo è l'unica cosa che vorrei cambiare della scuola Waldorf.
1: In che senso?
2: Perché comunque magari io alla fine, quando sono andato alle superiori, mi sono riuscito ad adattare comunque, ma vedo che molte altre persone non sono riuscite a trovarsi con gli amici della loro zona.
1: Ah, ok.
2: Per quello, però comunque è stata un'esperienza del tutto positiva.
1: Sì, diciamo che io non la definirei però una caratteristica della scuola Waldorf, nel senso che purtroppo è una conseguenza del fatto che dovrebbero essercene molte di più, dovrebbe essere secondo me anche un programma proposto dal MIUR, quindi insomma come scuola pubblica, come alternativa,
2: sì, esatto.
1: Come ci sono anche in altri paesi all'estero.
2: Come anche in Germania, perché ho un mio amico di Berlino e là è molto
1: e
2: più comune comunque, sì.
1: E quindi anche Gabriel in un certo senso ha vissuto questo aspetto che dici tu, del fatto che essendo come punto di riferimento per noi quella di Padova, venivano da tantissimi paesi limitrofi, ma poi non è come la classica scuola media del paese dove finita la scuola poi nel pomeriggio ti puoi trovare al parchetto. Esatto. o facilmente. Per noi anche andare a trovare gli amici al pomeriggio o alla sera o nei weekend significava rifare un po' di chilometri. Però anche lì io ho visto, almeno sempre parlando dell'esperienza di Gabriel, perché lui adesso fa il liceo artistico a

0: finito il primo anno. Tu invece cos'hai?
1: Io devo andare in terza superiore.
0: E cosa?
1: Del turistico.
0: Ah, bello. E ecco, lui ad esempio ha mantenuto comunque un legame con alcuni, perché ovviamente lì si va un po' a simpatia o insomma istintiva, e con qualcuno dei suoi compagni di classe ha mantenuto il legame, tant'è che oggi si ritrovano a mangiare fuori a pranzo, insomma, ecco. E io però questa cosa della chiamiamola così, socialità a livello scolastico, in Gabriel ad esempio non l'ho percepita, perché, ma anch'io l'ho vissuto, cioè alla fin fine, indipendentemente da dove tu fai le medie, poi comunque è un rimescolare le carte quando vai alle superiori, perché io ad esempio ho fatto le superiori a Padova, è un istituto come segretario d'azienda, contabile, e lì, cioè, ognuno veniva da tutti i paesi qua di Padova e dintorni, provincia, e quindi era un ripartire da zero sostanzialmente, per cui sì, Gabriel non ha avuto insomma problemi a risocializzare con quelli insomma della classe che si è trovato. Però sono d'accordo con te, perché è un ragionamento che da genitore ho fatto, e cioè io sono contento di tutti gli 8 anni che lui ha fatto lì, e li rifarei occhi chiusi. Però effettivamente quello che per me ha rappresentato il blocco più fondamentale sono state le elementari, come dici tu, per una questione proprio di lì si aveva proprio bisogno di essere nutrito, di vivere quel tipo di pedagogia, quel tipo di ambiente. Le medie,
1: sì,
0: magari
1: anche nel periodo del Covid, comunque per me è stato veramente importante stare alla scuola Waldorf, perché comunque ho sentito le storie adesso dei miei amici.
0: Caspita.
1: E veramente loro erano, come si può dire, imbacchettati, cioè veramente avevano delle regole molto rigide, invece noi eravamo molto più comunque liberi, e comunque
0: sì, c'era un ambiente più confortevole, diciamo.
1: Sì, esatto.
0: Così. Ok. Tu invece, Sara, giusto?
2: Sì. Boh, per me è stata un'esperienza molto positiva, anche perché comunque tutte le amicizie che ti fai, in realtà, anche se sono distanti, cioè sono molto, cioè ti puoi fidare l'uno dell'altro.
0: Sì.
2: E poi anche tutte le gite, le cose sono molto importanti, perché anche nelle altre scuole magari sono un po' più ristrette, ecco.
0: Eh sì, è vero. C'è una bella proposta a livello di gite,
2: sì,
0: di
2: sì,
0: uscite, insomma, ecco. Tu adesso cosa fai?
2: Io devo andare in terza media.
0: Ok. E sempre lì a Cittadella?
2: Sì, sì, vado ancora lì.
0: Ok. Ma hai iniziato anche tu dall'asilo?
2: Ho iniziato anche dall'asilo nido, sì.
0: E così, un tuo parere sul fatto che appunto, a differenza di quello che può succedere in una scuola pubblica o di altro tipo, dove all'asilo vai da una parte, poi alle elementari magari ci sono anche le sezioni diverse, o via dicendo, mentre lì invece normalmente nella scuola Waldorf chi comincia come voi dall'asilo c'è proprio un blocco di compagni che ti accompagnano.
3: La banda del rossetto, ti ricordi, Sara? Al nido, siccome usavano spesso il burro a cacao, la maestra le chiamava la banda del rossetto.
0: Cioè, che legame si crea, voglio dire, dopo tutti questi anni, cioè è molto forte.
2: Sì, cioè tra tutti proprio anche c'è un forte legame, e però magari, come dice anche Giona, magari dalle medie magari cambiare scuola forse, però insomma è stato bello anche così, ecco.
0: Ok, e quindi in pratica adesso comincia l'ultimo anno e poi c'è l'esame, insomma.
2: Sì.
0: Vivi, ti spaventa un po' o lo vivi con tranquillità?
2: Boh, un pochino, però non è che...
0: Non ci pensi ancora, giustamente. Guarda, io posso dirti, non so, spero che ti possa aiutare questa cosa qua. Come genitore ti fai sempre anche mille domande, no? È il percorso giusto, questo, quella, lo vedi star bene, dici ok, sono felice. Dall'esterno, ma succede sempre, perché nel DNA degli esseri umani c'è questa tendenza ogni tanto alla fobia, ti instillano nell'orecchio questo dubbio, cioè di dire ok, adesso va tutto bene, sono in una bolla, è un paradiso terrestre e quant'altro, poi però ci sarà l'esame, quindi il dopo, ok, ecco, quindi ero tranquillo, però un pochettino sono arrivato ai mesi prima dell'esame di terza media che abbiamo fatto noi in una scuola di Padova, perché la scuola Waldorf Sofia non è ancora parificata e quindi abbiamo fatto l'esame di Stato in una scuola pubblica, e io ero un pochettino preoccupato, Beh, io ho vissuto l'esperienza più bella che potessi vivere, perché c'è stato proprio serenità, accoglienza da parte di anche del preside della scuola che ci ha ospitati, ma anche degli stessi alunni che sono stati accoglienti e socievoli con i nostri ragazzi, e addirittura la dirigente scolastica ha fatto i complimenti ai nostri maestri, perché ha detto: i vostri ragazzi hanno esposto come noi vorremmo insegnare ai nostri alunni, perché non era solo un leggere così a memoria, no? Perché è un po' questa che io ho visto come differenza, l'aspetto nozionistico, impara a memoria, riempiti di compiti, eccetera, sì, eccetera, e invece proprio assorbire le materie facendo anche esperienza, quindi proprio le vivi le materie,
2: sì, sì,
0: e quindi ti entrano dentro, insomma. Quindi ti auguro di vivere un bellissimo ricordo, cioè insomma un bellissimo periodo adesso che insomma è l'ultimo anno di questo ciclo.
2: Grazie.
3: Bene, John e Sara comunque hanno centrato un punto che è molto importante, e che è il tema delle amicizie. Quindi un consiglio che do anch'io, diamo anche a noi, ai genitori che si avvicinano alla scuola Waldorf, ed è quello di non perdere i contatti con il territorio, non perdere le radici col territorio. Quindi sarebbe bene che i bambini frequentassero anche le attività del paese, della parrocchia, certo, del Grest, degli scout, eccetera, in modo che non sia solo un'esperienza collegata alla scuola, ma terminato appunto il percorso all'interno del mondo Waldorf, che ci siano relazioni, che ci siano agganci nel territorio. Certo. Una cosa bella di Giona è che ha faticato un po' il primo anno, però poi prende la sua bicicletta, va in centro, ha i suoi amici, è riuscito a inserirsi un bel gruppo, e lo stesso sta facendo Sara. Quindi questa cosa è veramente tanto importante,
0: sì,
3: il proprio clan di appartenenza, il proprio gruppo, eccetera, non essere un po' poi sentirsi isolati o diversi, eccetera. Bisogna mantenere il collegamento col territorio, con la realtà.
0: Beh, in questo comunque la scuola Waldorf Aurora di Cittadella, anche per le persone che ho conosciuto, sia sì, persone che hai portato tu come ospiti, sia altre persone che ho conosciuto anch'io, parlavano di molte attività comunque collegate al territorio e di interazione, insomma.
3: Questa sì, la nostra scuola bello. È una scuola molto osmotica, ah, e sono, credo, ormai circa 15 anni che facciamo attività in stretto contatto con l'amministrazione pubblica. Di solito noi portiamo i contenuti e ci danno il patrocinio, o comunque sostengono le attività. Abbiamo organizzato mostre, abbiamo organizzato eventi, abbiamo portato 800 persone sopra le mura di Cittadella a recitare il primo canto della Divina Commedia.
0: Caspita.
3: Io penso che fosse stato proprio un Guinness World. Volevamo anche portarlo, però poi abbiamo capito che richiede molti soldi, eccetera, eccetera, il gioco non valeva la candela. Però sì, abbiamo fatto una mostra meravigliosa su Leonardo da Vinci e tutte le macchine di Leonardo da Vinci, ed era obbligatorio toccare, quindi mettere in movimento queste, azionare queste macchine, e quindi era una mostra esperienziale. Poi quindi un grande inventore. Poi ne abbiamo fatto un'altra aperta proprio alla cittadinanza, al territorio, assieme ad altre organizzazioni come il CRUT, l'ufficio turistico, ARTAP e altre associazioni del territorio. Abbiamo organizzato una mostra su un grande viaggiatore, Marco Polo, e quindi sono arrivate le spezie, i sapori, i profumi d'Oriente, i coltelli, i vestiti, eccetera. E poi la terza mostra che abbiamo realizzato è stato a ridosso del Covid, ed è stato un grande poeta, ed è stato Dante. E anche questa era una mostra esperienziale, si entrava all'interno dell'inferno e poi si procedeva attraverso il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, quindi era un'esperienza, e che poi si completava appunto con questo grande evento domenicale, recitando il primo canto della Divina Commedia sulle mura.
0: Tu in questo evento hai svolto qualche ruolo specifico?
3: Io ero lo speaker. Insomma, sono quelle idee che nascono, no?
0: Sì.
3: Le idee, io dico, non vengono prodotte dal cervello, ma vengono raccolte un po' come le ciliegie o col retino, quando si prendono le farfalle. Quindi le idee ci sono nell'aria, e qualcuno col retino le acchiappa. Quindi è nata questa idea, e io, avendo questo ruolo un po' di coordinatore, ho conosciuto veramente tante persone, e pensa che è arrivato un bambino avrà fatto, penso, la quinta elementare, che sapeva tutto un canto del Paradiso a memoria, che l'ha voluto recitare lì in quel momento davanti alle persone. Però avevano il cappellino rosso con in panno lenci con l'alloro, avevano la pergamena, ed era bello vedere per Cittadella 800 persone che giravano col cappellino. Quindi vuol dire una scuola viva, una scuola con radicamento nel territorio, una scuola che ha proposto per moltissimi anni dei corsi al pomeriggio che chiamavamo Orto ed Arte. Portavamo i bambini in una fattoria didattica vicino alla scuola e lì coltivavano l'orto, avevano gli animali, tante attività collegate alle stagioni.
0: Sì, ma io mi ricordo anche i giochi della gioventù che aveva fatto Gabel, vestiti da atleti di
3: Atene, poi tanti eventi, cioè, tra scuole, sì.
0: Proprio come dicevi tu, cioè sono quelle è quel vissuto esperienziale, non è solo vivere la giornata o l'evento, ma è proprio anche proprio passarci dentro, come si può dire, inglobarlo dentro di sé, ecco. È proprio, secondo me, rimangono non solo ricordi ma proprio anche tracce di quell'evento che uno si porta dentro.
3: Sono eventi significativi sì, che rimangono, questo è sicuro.
0: Allora, visto che manca poco, direi che aspettiamo poi il blocco pubblicitario per introdurre bene, parlare bene dell'argomento di oggi, che sono i nonni, ecco, insomma, giustamente. E leggo anche questo messaggio del dottor Bianco, Ale. E buongiorno Fabio, solo per curiosità, quanto costa la scuola Waldorf? Quella che state parlando adesso è una mia curiosità, un abbraccio. Allora, Ale, in realtà i costi sono sempre un qualcosa che riguarda la realtà, e i costi in questo caso sono l'autosostentamento, perché appunto essendo scuole che non sono finanziate dallo Stato devono in qualche modo, diciamo, riuscire a coprire tutti quelli che possono essere i costi dei docenti, delle attività, ma anche le spese vive di ogni struttura. Quindi cambia da realtà a realtà, e ci sono proprio degli incontri sia nel porte aperte che vengono fatte, ma anche nel bazar di Natale o il mercatino di primavera, nella festa di primavera, dove c'è la possibilità anche di avvicinarsi alle amministrazioni di queste scuole e poter chiedere tutte le informazioni, no?
3: Sì, comunque se ho ancora
0: un minuto.
3: Sì, comunque se posso raccontare anche la mia esperienza, io pure, anche io e mia moglie, anche se mia moglie ha insegnato 20 anni alla Steiner, adesso insegna alla pubblica, no? Quindi anche se noi eravamo lì ed eravamo parte del corpo docenti, però anche noi abbiamo pagato la retta, e quindi non li abbiamo mai considerati come delle spese, ma come un investimento, un investimento sulla cultura, sui nostri figli, eccetera eccetera. E qui avete anche due degli sponsor che hanno finanziato per molti anni il nido, gli asilo e anche, insomma, la scuola, e almeno metà della retta o un po' di più per molti anni l'hanno sostenuta i nonni. E quindi per questo dico che se noi togliamo i nonni crolla l'Italia.
0: Comunque anche in un discorso più ampio, se c'è la volontà di far fare quel percorso, se il bambino lo richiama, secondo me i mezzi si trovano, ecco, perché io ho visto sempre un po' per l'aiuto reciproco via dicendo, che chiunque è riuscito ad affrontare questo viaggio. Ecco, allora ci ritroviamo fra pochi istanti.
1: Posso salutare un amico?
0: Dopo.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Siamo qua con Luca e la puntata della rubrica Pedagogia del Cuore è incentrata oggi sui nonni. Quindi lascio la parola a Luca.
1: Bene, buongiorno a tutti. Riprendiamo dopo questa pausa estiva. Non ho potuto, come ho detto prima, venire in radio, ho mandato delle registrazioni, ma oggi ho portato degli ospiti speciali, un po' per farmi perdonare, e quindi sono qui con i miei genitori Umberto e Brigida e i miei figli Giona e Sara, e così possiamo trattare l'argomento del giorno con dei testimonial. I miei genitori e i nipoti, che possono dire per loro appunto cosa sono i nonni. Mm-hmm. Bene, partiamo dall'inizio. I nonni sono un'origine comune. Tutte le cose, tutte le situazioni, tutte le associazioni, qualsiasi cosa ha un padre e una madre. Tutto. Che sarebbe l'origine. Se noi pensiamo a una scuola, pensiamo a un libro, pensiamo ad esempio alla casa editrice che tu hai fondato, tutto ha un padre, cioè un'idea, e una madre, cioè questa idea che ha preso corpo e l'ha portata qui, in questo mondo. Quindi tutto ha un'origine comune e tutto ha un padre e una madre, anche un oggetto. Se io riesco, ad esempio, ho un cavatappi e riesco ad andare nell'origine, nell'idea del cavatappi, vedo che quella forma è proprio pensata per essere nel migliore dei modi adatto per la funzione. Quindi questo è un punto molto importante. La seconda cosa è un dato di fatto. Io sono convinto che l'Italia stia in piedi perché ci sono i nonni. Possiamo togliere molte altre cose, però se togliamo i nonni io credo che l'Italia cada, un po' come quando si toglie una gamba ad una sedia. Lavorano in background, un po' come le app che si aggiornano in modo silenzioso, però ci sono e hanno proprio un'importanza grandissima, io dico, non solo per la famiglia ma per la società in generale. Caro Fabio, conoscere il padre e la madre delle cose, delle situazioni, delle scuole, vuol dire conoscere la motivazione, il perché. Se ad esempio pensiamo alla scuola di Cittadella, che è stata fondata nel 1990, quando io parlo coi fondatori, con Piera, con Riccardo, quelli che sono ancora viventi, entro in contatto con l'origine, con l'idea, col padre e madre, col perché. Ma perché voi, che stavate così bene, avevate la vostra vita, il vostro lavoro, avete pensato di fondare una scuola? Perché? Così quando noi arriviamo al perché delle cose, sappiamo la motivazione che porta a quella manifestazione. E così molte scuole Waldorf, ad esempio, hanno la loro identità molto diversa, perché il gesto fondatrice è, diciamo, diverso. Ad esempio la scuola di Cittadella ci tiene tantissimo all'alimentazione, ad esempio, ed è nata da un gruppo che ci teneva tanto proprio a questo aspetto. Erano uniti da questa conoscenza alimentare, arrivavano dalla macrobiotica, eccetera, eccetera. Altre scuole nascono dalla stalla, come la scuola di Conegliano, ad esempio, dalla San Michele, dal mungere ogni mattina.
0: Ma anche cambia se i fondatori, diciamo così, l'impulso è da parte dei docenti, sì, o dei, sì, genitori. Quindi insomma sono tutte, come dici tu, poi sfumature che rimangono a caratterizzare quella realtà.
1: Sì, sì, ad esempio la scuola di Oriago nasce da un gruppo di studio, eccetera, sì, eccetera. Quindi questo è l'aspetto. Chi fonda? Qual è l'origine di quella situazione, quell'associazione, quell'oggetto, eccetera. Quindi qui davanti noi abbiamo dei nonni che sono un'origine comune, sono un patrimonio dell'umanità. Ci sono informazioni che si trovano nel web, questo è sicuro, ma quando John e Sara sentono che Umberto Franco, per quelli del paese, un doppio nome, al lavoro era Umberto e in paese era Franco, quando arrivava il postino dice: diceva: ma c'è Castellello Umberto? No, c'è Umberto, no, no, qua era 100 metri da casa. Però quando mio papà racconta che quando lui era piccolo aveva la terra in cucina, vuol dire che quando si metteva con le due gambe della sedia sprofondava. Cioè sono storie di vita, qui abbiamo storie di vita raccontate, i genitori sono un punto sicuro, un'origine, quindi questo è un aspetto importante.
0: Sono portatori sani di storie.
1: Portatori sane di storia vissuta, di altre competenze, di un altro mondo, prima di internet, prima di tutte queste cose, era un altro mondo con altri tempi, quindi sono portatori di storie, di racconti. Pensiamo anche a quanto era importante la figura dell'anziano, del saggio, un tempo nei villaggi, nell'antichità, cioè le persone più importanti erano gli anziani, perché gli anziani erano memoria, non c'era internet, non c'erano, sì, c'erano anche i libri, ma chi aveva accesso ai libri? Era l'anziano che era sapeva fare le cose, aveva memoria, sapeva come coltivare la terra, come fare la casa, come fare il cumulo, come fare la calce, come fare i cesti, c'era questa intelligenza che veniva trasmessa, no?
0: Era una guida anche.
1: Era una guida, era un portatore di verità, di esperienza, quindi veniva tenuto molto in considerazione nella società antica. Adesso questa figura è a volte un po' sminuita, a volte messa da parte.
0: Anche però, assente a volte.
1: Sì.
0: Nel senso assente dal nucleo familiare.
1: A volte assente per vari motivi, eccetera, eccetera. Però in realtà è un ruolo veramente molto importante e bisognerebbe proprio festeggiare anche la giornata dei nonni c'è durante il periodo dell'anno. Bene, facciamo un passo in avanti. Funzione e finzione. Qui ad esempio abbiamo tanti ruoli: papà, mamma, nonni, nipoti, figli. Sono funzioni, cioè come se noi facessimo parte di una squadra di calcio e ognuno gioca nel suo ruolo. Ma la cosa interessante è questa: io ad esempio, ne avevamo già parlato in radio una volta, ho un papà e una mamma della terra e sono qui, si chiamano Umberto e Brigida. I miei figli hanno un papà e una mamma della terra, uno si chiama Luca e l'altro Elena, eppure tu hai un tuo papà e una tua mamma, come si chiamano?
0: Giorgio e Loredana.
1: Bene, questi sono i nostri genitori della terra, padre e madre terrestri, e servono perché quando un bambino è piccolo e arriva in questo mondo ha bisogno di qualcuno che ti accolga, di una culla, di un affetto, qualcuno che ti nutra, che ti mostri cos'è la vita, che ti accompagni per molti anni. Ma fin quando i miei bambini erano piccoli, e loro sono testimoni, ma veramente piccoli, io ho detto loro una cosa molto semplice, perché ci tenevo che rimanesse impressa fin nei ricordi dell'infanzia, che loro hanno un papà e una mamma della terra e un papà e una mamma del cielo, che è lo stesso mio, lo stesso di Umberto e Brigida, lo stesso tuo. Quindi il padre e madre, Dio, è comune.
0: Certo.
1: È l'origine da cui tutto l'essere, il nostro essere, la nostra anima viene evaginata. Quindi siccome noi 1, 2, 3, 4, 5, 6 abbiamo lo stesso padre e la stessa madre del cielo, vuol dire che noi 6 siamo fratelli.
0: Sì.
1: E quindi cade la funzione, cade la finzione e siamo tutti fratelli. Io ci tenevo che i miei figli lo sapessero fin da piccoli, che io sarò sempre il loro papà. Ho più esperienza di loro e avrò questo ruolo barra responsabilità. Ma da un certo punto di vista, nello spirito, siamo fratelli. Quindi quando Giona adesso mi dice bro, o io gli dico bro, per certi aspetti ci sta, per certi aspetti, diciamo. Quindi c'è questo aspetto, caro Fabio. Il passaggio che l'umanità sta facendo adesso è dalla famiglia di sangue alla famiglia elettiva, la famiglia scelta, quella che Goethe diceva le affinità elettive. Quindi in giro, io sono figlio unico, però forse sarà per questo motivo, non so che cosa, ho sempre cercato il fratello, i fratelli, e un sacco di fratelli in giro per il mondo, ma veramente tanti. E infatti questo crea un po' di confusione quando i miei figli dicono: ma chi è Maurizio, ma chi è Antonella, eccetera. Io dico mia sorella o dico mio fratello, e loro dicono: ma come, tu sei figlio unico? E allora insomma è un po' una roba così, però io lo dico ridendo. Però l'umanità ha bisogno, certo, di fare un salto dalla linea del sangue alla linea elettiva, alle persone che si riconoscono, che hanno, condividono insieme dei valori, che vogliono portare avanti dei valori e portarli nella società e via così, e cambiare il mondo. Quindi questo è un aspetto, diciamo, molto importante. Facciamo un passo in avanti. L'essere umano è formato, appunto, quando uno dice una persona, è formata da due parole: l'essere e l'umano. L'essere, Fabio, non è di questo mondo, è una scintilla divina che ha scelto di venire in questo mondo, ma è come se noi dicessimo un essere nell'umano. Possiamo fare esperienza di questo quando rendiamo pratica la frase di Shakespeare: essere o non essere. Ne avevamo già parlato alcune volte. Quindi essere o non essere è uno stato di coscienza. Quindi o uno è o non è. Non è che uno può essere un poco nello stato d'essere, è come essere incinta, certo, o sei o non sei.
0: Assolutamente.
1: Però ripeto quello che avevamo già detto in una puntata: quando uno è assolutamente certo di essere e si rende conto che prima non era. Quindi se uno ha il dubbio se è o non è, vuol dire che non è, perché quando uno è nell'essere, nella sua coscienza d'essere, si rende conto di chi è e soprattutto che prima non era, prima sognava, prima era in uno stato altro di coscienza. Quindi nell'essere si apre tutto un mondo e si aprono quelle domande che fin dall'antichità hanno incuriosito e hanno mosso le persone a domandare qual era l'origine. Quindi se pensiamo all'antica India, all'antica Persia, all'Egitto, pensiamo ai filosofi greci: io chi sono? Io chi sono?
0: Sì, si ponevano certe domande.
1: Io chi sono io? Quando dico io, a chi mi sto riferendo? A quale parte di me? Io cosa sono? Da dove vengo? Dove sto andando? Perché sono qui? Quindi queste sono le grandi domande che hanno da sempre animato l'essere umano e hanno a che fare con l'origine, hanno a che fare con questo padre e madre cosmico, hanno a che fare col senso della vita e hanno a che fare anche coi nonni. Perché se John e Sara sono qui è perché io ed Elena abbiamo pagato loro un biglietto per venire dalla stella, dal cielo, fino a qui sulla terra. Quindi potremmo essere bravi genitori o pessimi genitori, ma c'è una cosa: sono qui grazie a me ed Elena. Certo. Sono qui perché noi abbiamo dato la possibilità a loro di venire a fare questa esperienza. Così se io sono qui, devo ringraziare Umberto e Brigida. Posso essere stati bravi genitori o no, poco importa, ma sono qui grazie a loro. E qui torniamo a bomba sull'argomento. I nostri genitori fanno sempre del loro meglio, sempre del loro meglio. Quando uno comprende bene questa cosa, quando diventa esso diventa lui stesso, certo, genitore. E così si comprende che il genitore fa anche tanti errori, però sempre cerca di fare del suo meglio. Ora, a volte dai nostri genitori abbiamo ereditato cose buone, a volte cose meno buone. Poi sarà ognuno che, quando diventerà adulto, deciderà cosa tenere e cosa, certo, invece trasmutare. Però vorrei andare un po' oltre. In realtà il genitore insegna sempre Il genitore insegna sempre.
0: Concordo.
1: Insegna sia cosa bisogna fare, e a volte è, diciamo, il maestro bianco, a volte insegna su cosa non bisogna fare, ed è il maestro nero.
0: Sì, sì.
1: Pensando alla scacchiera, alcuni amano giocare col bianco, alcuni col nero.
0: Certo.
1: Però io conosco dei figli che non fumano perché i genitori non hanno mai fumato e lui non ha mai messo l'attenzione lì. E conosco altre persone, Fabio, che non fumano perché il padre magari fumava 2 pacchetti al giorno.
0: Sì, sì.
1: E vedendo tutto quello che poi ha visto, ha detto: io non fumerò mai.
0: Certo.
1: Quindi i nostri genitori sempre, diciamo, ci insegnano con l'esempio, con tante modalità. Ad esempio, i miei genitori sono persone molto semplici, persone collegate ai ritmi della natura. La casa dei miei genitori è a Sant'Anna Morosina, in una piccola stradina bianca, e quando io ero piccolo mi ricordo che con la mia biciclettina tornavo da scuola, c'era un grande campo di frumento, sembrava proprio la casa del Mulino Bianco, e lì c'era una piccola fattoria con le mucche, i maiali, le galline, i conigli, e poi c'era l'orto e c'era il trattore. Quindi i miei genitori mi hanno insegnato, ma soprattutto con l'esempio, non con le parole, e di questo li devo veramente ringraziare. E non solo per avermi, diciamo, portato nell'orto, anche se al tempo, lo dico ai miei figli, non è che proprio facevo i salti mortali quando dovevo andare a bere all'orto, fare i lavori in stallo o via così, però questo ritmo mi ha formato. Quindi nascere in questa piccola fattoria a conduzione familiare, anche se mio papà lavorava in fabbrica, mia mamma era casalinga, no? Però mi ha dato un certo ritmo, un certo orientamento. Sono stato per certi aspetti esempio, e per questo li ringrazio. Ma non solo questo, pensa che mia mamma era giovane. Quanti anni avevi, mamma? Quando
2: 20
1: l'hanno...
2: anni e mezzo quando mi sono sposata.
1: Pensa, 20 sì. anni e mezzo.
2: Ottimi a 21 anni.
1: Quindi mia mamma aveva 21 anni, immaginiamo le ragazze di oggi. E cosa è successo a tua suocera?
2: Che mi sono sposata il 30 aprile, era di domenica. E dopo 39 giorni dal matrimonio, mio marito ha perso il papà per un infarto, ha capito? Poi dopo, quando Luca aveva 2 anni, la mamma di mio marito ha fatto una paralisi.
0: Aspetta.
2: Io l'ho avuta per 11 anni e mezzo, e insieme con noi c'era anche il fratello più giovane, 10 anni più giovane. Eravamo una famiglia un po' allargata, perché la mamma ha voluto che io andassi in casa, capito?
0: Perché comunque secondo me c'erano anche dei valori familiari e sociali diversi, e cioè comunque c'era la non si perdeva tempo a lamentarsi e basta, no? Oppure anche a trovare soluzioni alternative, tipo il centro di ricovero, piuttosto che comunque ci si aiutava
2: una volta se ci...
0: Cioè, ci sono tantissimi casi in cui la vostra generazione ha tenuto in casa parenti o cognati, suoceri,
2: diciamo
0: ammalati.
2: Che noi due abbiamo perso i genitori presto. Tutti presto. E allora così noi dopo corriamo per la salute. Sono 25 anni o anche qualcosa in più che corriamo per la salute. Ciclisti.
1: Dicevo ai miei genitori se avevano piacere di raccontare la loro esperienza, perché sono da 25 anni che vanno via in bicicletta, non solo alla domenica ma anche durante la settimana, e quindi vivono questa fase della loro vita facendo sport, cercando di mangiare bene, però sono delle macchiette, perché si vedono alla domenica questi due in bicicletta vestiti.
0: No, ma infatti, per cui allora lei ha detto che ha 75
2: anni, 82,
0: ecco, quindi meno 25 lei aveva 50 anni più o meno.
2: Sì, quando Luca è andato fuori di casa, era quel tempo lì nel 2000, ha capito? Ecco.
0: Ma
2: nel 2000 lui si è fatto la sua famiglia.
0: E voi avete perso la bicicletta. Mi sta dando molte speranze, sai, perché io ho 50 anni, quindi se avete cominciato a fare...
2: Facciamo due o tre volte alla settimana 40 km.
0: Caspita.
2: E facciamo alla domenica 60 km.
0: Ma come mai la bicicletta così?
2: A volte sono un po', diciamo ultimamente un po' stanca, magari per il caldo, per problemi, sì. Ecco. Però mi faccio un bagno tiepido e si riparte. A volte io parto col mal di testa, in questo punto, e arrivo a casa senza il mal di testa. Arrivo a casa senza il mal di testa.
0: Ma perché avete scelto la bicicletta come come mezzo?
2: Perché fa bene per il nostro...
0: Nel senso, magari voglio dire, andavate anche prima in bicicletta oppure avete proprio...
2: Abbiamo iniziato con un gruppetto della nostra età. Poi dopo, un po' alla volta, sono rimasti a casa per motivi personali o salute o altre cose, ecco. E siamo rimasti in due, io e lui, e così.
0: I nonni
2: si va avanti così finché si può.
1: E quindi
0: è meraviglioso.
1: E quindi i miei genitori hanno questa caratteristica, che fanno più o meno sempre i soliti percorsi, con molta costanza, per anni, senza saltare mai una volta. Hanno solo piccole pause quando, non so, il mese scorso c'è stato quel caldo atroce, d'inverno, quando sono proprio quelle giornate dove è meglio stare a casa. Però loro sono costanti per 20 anni 25, no? Così mia mamma, siccome percorre sempre i soliti posti, sa che poi arriva prima la primavera e quella signora in quella casa mette i fiori, e allora lei li attende, oppure sa che in quell'altro...
2: Gli anziani, se sono fuori... E poi quando non li vedo più, so che non ci sono più.
0: Pazzesca sta cosa.
2: Non le dico.
1: Quindi è un correre nel tempo, attendendo le stagioni, attendendo quello che arriva. E mio papà era fino a qualche anno fa, non riusciva quasi a muoversi. Aveva un bustino e me la son vista, a dire la verità, abbastanza brutta, no? E poi ha saputo reagire. E papà, cosa fai ogni mattina?
3: Allora ogni mattina io faccio 150 flessioni.
0: 150 flessioni?
3: Flessioni, intendo dire flessioni, non da steso in terra, ma però dal divano prendo le gambe e me le porto indistintamente, tassativamente, quel movimento.
1: Qualsiasi cosa succeda, non salta una volta.
3: E adesso è diverso tempo che metto una pallina sotto il piede e la faccio girare sul palmo sotto del piede, così stimolo tutte le parti del corpo.
0: Ma dai.
3: Perché io non sono mai stanco.
0: Impressionante.
3: Sembra una cosa fasulla, però prendere una pallina da tennis, farla girare sotto il palmo del piede, il calcagno ha una funzione, le dita ne hanno un altro.
1: È tipo una riflessologia, però spontanea,
3: sarà,
1: no?
3: Sarà una cosa, però se non la fo che sta roba, mi sento bene.
0: Ma a parte che si vede che siete molto in forma, ma poi c'è, quando correte in bicicletta, c'è un po' di rivalità fra di voi?
2: Deve essere solo davanti, perché non riesce a stare dietro. Non riesce a stare dietro perché ha paura di toccare la bicicletta davanti. E allora devo essere io.
0: È incredibile.
2: Sì, sì, sì.
0: Veramente forte.
1: Sì. Allora, sono tutti e due del segno del leone.
0: Oh.
1: E mia mamma fa gli anni il 7 e mio papà il 21. Quindi sono veramente delle macchiette.
0: Sì,
1: il regno di mio papà è l'orto. Okay. Quindi quando inizia la bella stagione gli spariscono tutte le magagne. Mio papà ha sempre una abbronzatura invidiabile e quando è primavera lui vive nell'orto. Il regno di mia mamma invece è all'interno della casa. Sì. Abbiamo i problemi nell'inverno perché mio papà vorrebbe spostare delle cose, fare delle cose, però...
0: Io ho questa memoria, una delle più belle, che tra l'altro ho dedicato uno dei miei libri a loro due. Erano i miei vicini di casa quando abitavo ad Abano, che si chiamavano Antonietta e Rino. Erano un po' i miei nonni adottivi, perché io avevo perso i miei, erano molto legato alla figura dei nonni e probabilmente loro sono proprio arrivati a compensarla. E tutti e due mi facevano sempre ridere perché lui si occupava dell'orto, lei della casa, se per qualsiasi motivo si incrociavano oppure c'era brutto tempo, litigavano e poi però c'era tassativamente quel momento al crepuscolo del tramonto che si bevevano il tè o il caffè fuori in portico, sì. Io li guardavo e stavano chiacchierando amorevolmente e poi tornavano dentro in casa. Cioè avevano talmente tutti i loro ritmi e io ero proprio affascinato da questa cosa qua, affascinato. Sì.
2: Quando io vado, ci fermiamo al bar a prendere un caffè macchiato, ha capito così, magari c'è un bambino, quando vedo ogni bambino che vedo per me è la ricchezza più grande che si può avere nella vita.
0: Questi sono i nonni.
2: Guardi, io guardo il visino di questi bambini e considerando gli anni che ho, ringrazio Dio veramente.
0: Credo che sia te veramente, come diceva Luca, a parte le fondamenta o le colonne a seconda della prospettiva,
2: si viene
0: ma
2: a maturare,
0: una risorsa incredibile.
2: E ogni 20 anni so che cambiamo generazione, più o meno ogni 20 anni.
0: Sì. Però secondo me la vostra è quella che in qualche modo è stata quella più colpita, perché le nuove generazioni, diciamo che c'è poca differenza tra una generazione e l'altra. Nel senso che da un certo anno in poi si sono aperti tecnologie, usi, costumi, vestiti, modi di fare, via dicendo. Sì. Cambiano, certo, però voglio dire non così in maniera eclatante. Dalla vostra generazione, che era appunto composta da ritmi, terra, campi, orto, insomma, un tipo anche di vita più umile, più sana, se vogliamo anche, siete stati proiettati in un tipo di società che è completamente veramente diversa, insomma.
2: Io ho sempre amato i gerani. Davanti a casa ne ho. Quest'anno sono un po' in sofferenza perché sono le bestioline che gli fanno i buchetti e allora bisogna pulire bene i gerani. Okay. Loro stanno rifacendo la parte nuova adesso. E allora bisogna aiutarli. Ma non c'è, penso, non ci sono in giro tante case che hanno i gerani che ho io.
1: Mia mamma non ha il pollice verde. Una mongolfiera attaccata al pollice di colore verde.
2: Tutto è andato un po' in sofferenza.
0: Sì, quest'anno è stata molto difficile.
2: Però adesso ho visto le nuove foglioline che iniziano a rifarsi, ha capito? E allora bisogna nutrirli con l'aiuto un pochino proprio quello per i gerani, ha capito? È così.
0: Vi chiedo una cosa, ma visto che insomma per l'esperienza che avete, qual è la differenza nel vostro essere stati genitori di Luca e invece adesso nonni di Sara e Giona?
2: Io nella vita ne ho passate tante e non posso neanche dire perché, per cosa e per come. Ne ho passate veramente tante. Ecco, adesso ringrazio Dio di queste due meraviglie che abbiamo.
0: Siete proprio innamorati dei vostri nipoti?
2: Sì. E guardi che domenica siamo stati a una festa così d'improvviso di 50 anni dei nonni, che è una festa a sorpresa, e abbiamo una nipote meravigliosa, bellissima, che ha avuto 3 gemelli.
0: Aspetta.
2: E sono grandi più o meno come Giona.
0: Okay.
2: Sono 2 maschi e una femmina.
0: Mamma mia.
2: Ha capito? E poi dopo è nato anche il quarto. E se vedesse com'è bella mia nipote oggi, una roba incredibile.
0: Che bello.
2: Una roba incredibile.
0: Ma è più facile fare i genitori o i nonni?
2: I figli quando sono giovani fanno anche loro le loro, ha capito, le loro, qualche volta scivono anche loro, ha capito, però dopo i nonni si fanno finché sono di una certa età, da adesso in poi loro sono attivi per conto loro,
0: sì, però
2: sono educati, quello sì, meravigliosi, quello sì, noi lo sappiamo e ringraziamo Dio di quello che abbiamo. Non si sa per quanto che
0: è vera questa cosa, che è vera questa cosa del fatto che da nonni ci si riesce a godere un po' di più i nipoti, perché appunto in un certo senso l'aspetto
2: responsabile. Se c'è salute, se i nonni hanno salute, perché a volte poverini, ha capito, non è sempre.
0: Certo.
2: Ecco, se c'è salute, se c'è amore, le cose si fanno.
0: Bene, dai, allora faccio continuare a Luca, insomma, scusate se vi ho interrotto.
1: Quindi ci tenevo a portare proprio i nonni, i miei genitori, perché li considero veramente degli esempi. Mi hanno, tutto quello che mi hanno trasmesso, me l'hanno trasmesso con l'esempio. Ad esempio, molte coppie al giorno d'oggi vanno in crisi perché magari hanno un carattere diverso, punti di vista diversi e via così. Però anche loro sono sempre lì che un po' si punzecchiano, diciamo. Però hanno una passione in comune. Ciò che poi porta ad andare oltre le divergenze, le diversità, i diversi modi di fare. Mia mamma è molto precisa, mio papà un po' meno. Insomma, hanno il loro carattere, no? È che hanno una passione in comune. Quindi sempre, diciamo, ci dovrebbe essere un punto in comune, un po' come gli occhi, occhio destro, occhio sinistro, e hanno, guardano un punto all'infinito, che è un punto in comune. Certo. Ma lo stesso mano destra e mano sinistra, quando si colpisce uno tiene, l'altro batte, e così i piedi. Noi siamo pieni di coppie, no? Che però hanno qualcosa in comune. Quindi se una coppia non ha nulla in comune, è ovvio che prima o poi si lasciano, i due si lasciano. Le persone di solito fanno figli e hanno in comune la funzione genitoriale, però poi i figli crescono e loro si ritrovano due estranei coi figli grandi e si separano. Però secondo me bisognerebbe iniziare in una certa fase della vita a trovare delle passioni in comune, ad andare a camminare in montagna, o come è successo ad esempio nel loro caso, che finita la funzione genitoriale hanno scelto di andare in bicicletta, la cosa più semplice, più salutare. Quindi sono veramente dei begli esempi. Però ora, Fabio, come il tempo stringe, vorrei toccare un punto veramente molto molto importante, e lo dico con scandendo: non è possibile avere una relazione positiva con Dio, padre e madre, se non ho una relazione positiva con padre e madre della terra. Perché andrò sempre a proiettare quella relazione, quella qualità di relazione. Quando nel Vangelo è scritto: ma cosa posso fare per? Vai da tuo fratello, fai pace, chiarisciti. Quindi io pure ho avuto dei conflitti con mio papà e mia mamma, anche i miei figli hanno degli scontri con me. Però sono arrivato a un punto che mi sono reso conto di tutto il buono, di tutto il bello che loro hanno fatto per me. Così li ho, tra virgolette, perdonati, anche se non avevano nessuna colpa. Però io mi sono sentito di ringraziarli, di abbracciarli, di dare merito al loro compito, dire: siete stati dei bravi genitori, avete fatto del loro meglio. L'ho scritto anche in un libro che ho pubblicato con un Sassoscritto Editore nel 2009. Quindi questo qua per me è molto importante. Bisogna ringraziare il proprio papà e la propria mamma della terra. Se no, se non si dice grazie, si cade in disgrazia. In disgrazia. Perché non si è grati, certo, grati a due esseri umani che, per quanto abbiano sbagliato, e ripeto, in realtà si insegna sempre, sia nel cosa fare o nel cosa non fare, quindi l'ingegnitore sempre insegna, però per quanto abbiano sbagliato si sono presi cura, ti hanno portato, ti hanno pagato un biglietto. Teoricamente anche un genitore che i genitori l'hanno abbandonato ed è stato adottato da altri dovrebbe ringraziare il padre e madre biologico, perché alla fine è qui grazie a quella possibilità che gli è stata data. Quindi questo è un punto importante. Alcuni hanno, Fabio, un conflitto con Dio. Sai perché? Perché hanno un conflitto con il proprio padre e con la propria madre. Quindi finché sono in vita, io dico: prendetevi del tempo e passate del tempo con i vostri genitori, chiaritevi, ringraziateli. Ad esempio, mio papà è l'Homo Faber, quindi per anni io arrivavo a casa sua con un foglietto, scrivevo in un foglio e dicevo: mi servirebbe questo. E così molti degli strumenti del laboratorio di fisica e di chimica della scuola Waldorf di Cittadella li hai fatti qui. Ecco qui il donatore e il creatore, no? E molti li ha proprio donati, li ha regalati. E quindi c'è questo aspetto di passare del tempo insieme, fare delle cose insieme. E ogni tanto ho ancora bisogno dei miei genitori, oppure anche se non ho bisogno cerco di fare un passare eccetera eccetera, per passare del tempo insieme, perché ci sono alcune cose che sfuggono, Fabio. Sono momenti magici, non bisogna perdere questa possibilità. Il punto primo è quando i bambini sono piccoli, bisogna goderseli. Va bene lavorare, va bene tutto, però bisogna trovare il tempo per passare del tempo di qualità con i propri figli quando sono piccoli, perché sono, è un momento magico, dopo ci sono altre fasi della vita. Ma allo stesso modo bisogna trovare del tempo da passare con i propri genitori nella parte così, nella terza età, perché i genitori vivono in una vita adesso che è molto più libera del passato, non hanno impegni di lavoro, entrano in uno stato per certi aspetti benedicente, solo guardando i nipoti gli viene quasi come se li benedissero, no? Mio papà è nell'orto, fa bei pomodori perché gli vuole bene, sembra lì quasi che gli parla e via così, no? Quindi è quello stato di grazia che c'è quando i bambini sono piccoli e quando sono un po' più grandi. Però, Fabio, non è scontato invecchiare bene. Non è scontato, perché c'è una curva biologica che parte da zero, poi cresce, cresce, quindi la curva psicologica, emotiva e fisica crescono insieme. Poi c'è un punto intorno ai 30 anni, 35, noi l'abbiamo passato da un po', dove la curva fisica inizia a scendere. Già i calciatori iniziano ad avere performance sportive fisiche minori intorno ai 30-35 anni e via così. Poi c'è sempre il Messi della situazione, il Ronaldo, però la carriera termina più o meno in quell'età lì. La vista inizia a scendere, si perdono un po' i capelli, quindi c'è una curva biologica che ritorna verso il basso. Mentre la curva emotiva, psicologica, spirituale da quel punto di crisi dovrebbe volare verso l'alto, quindi ci dovrebbe essere una curva biologica che tende ad andare verso, mia mamma che dice avevo il mal di testa e soffro di questo, soffro di quell'altro, perché a una certa età ci sono tutti gli acciacchi, ma lo spirito tiene su e così si va in bicicletta anche se uno ha mal di testa, e dopo il mal di testa non c'è più. Quindi sono degli esempi del fare, non del dire. E questo quindi è qualcosa di bello, e volevo dare onore, diciamo, ai miei genitori, e ecco, perché non è facile, diciamo, diventare anziani portando anche quella saggezza, quella benevolenza. E dicevo, mio papà è l'Homo Faber.

0: aprile, 25 di aprile. Allora, una gattina l'abbiamo data via, un maschio e una femmina li curo ancora, ma mi conoscono come una madre, solo io. Cercano solo me, non cercano mio marito.
1: E vanno da chi già da mangiare, sanno bene loro.
0: Quattro galline per le uova, loro. Ho cinque tortorelle bianche, wow, che le ho da quando loro erano piccoli.
2: Che bello.
0: Pensi quanti anni che hanno queste cinque tortorelle. E un altro uccello meraviglioso.
2: Mamma mia.
0: Sì. E li curo bene. E loro spesso vedo che mi ringraziano.
2: Eh sì, beh, lo percepisco.
0: È una cosa bella.
1: Quindi prendersi cura delle cose, delle situazioni, sì. Sì. Eccetera, no? Volevo andare in una fase conclusiva, mm-hmm. Ed è questo. I genitori hanno il loro modo di vivere, hanno le loro abitudini. Io, genitore, quando porto i figli dai nonni, non posso pretendere che loro a 80 anni, 70 anni cambino la loro vita. Sì. Io non lo posso pretendere, è già tanto che mi tengono i bambini 2 ore, 3 ore. Non lo posso pretendere. La maggior parte dei conflitti che nascono tra genitori e nonni è perché loro vanno lì e pretendono che i genitori cambiano. I genitori hanno la loro vita, le loro cose. Facciamo un esempio. Sì. Mia mamma tiene la TV accesa per compagnia, mio papà è fuori nell'orto, la tiene, ma è una specie di sottofondo. Quindi quando i bambini andavano dai nonni, noi non ci siamo mai approfittati dei nonni, però capitava che io e Elena avevamo degli impegni e andavano qualche oretta dai nonni. Certo. Loro erano sempre disponibili e lo sono tuttora, perché il welfare gratuito, dobbiamo tenere presente che sono i nonni, li vanno a prendere all'attività, li vanno a prendere a scuola, li portano. Io dico peggio dell'IKEA, 24 su 24, 7 su 7, gratuiti. Quindi il welfare, il sostegno, il servizio è grande quello che danno, non solo come memoria storica, non solo come ancora affettiva, non solo come testimonial di un mondo passato, quindi le radici da dove noi veniamo, ma i genitori sono, i nonni sono veramente qualcosa di grande. Ma non posso pretendere che, siccome a 80 anni, 70, cambino. Quindi ai miei figli io vi dico quello che facevo. Davo un foglio con le cose da fare. Allora, gli ho insegnato, erano piccolini, gli ho insegnato a leggere l'orologio, o facevo il disegnetto con la lancetta piccola e la lancetta lunga. Loro, quando arrivavano, facevano questo, o i compiti o un disegnetto. Fino a quell'ora, mezz'oretta. Dopo guardavano un quarto d'ora di cartoni animati, gli dicevo il canale e, caro Fabio, quando arrivava la pubblicità, gli ho insegnato a premere il mute. Perché, non so se lo sanno i genitori, ma se ci sono le immagini e si toglie l'audio, non entra niente. Quindi loro erano autonomi, premevano. Facevano un quarto d'ora fino a quell'orario. Dopo andavano fuori e giocavano o a pallacanestro, questo o quell'altro. Dopo andavano dentro e facevano così. Quindi quando andavo io a prendere i bambini, i miei genitori dicevano: ah, che bravi, che stai, e ha fatto i compiti, eccetera, eccetera. E quindi i genitori si devono rendere conto, certo, che devono dare loro delle indicazioni chiare, devono organizzare, dare dei tempi, sennò i bambini vengono abbandonati lì e cosa fanno i genitori? I nonni hanno le loro cose, le loro abitudini, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante, i nonni vanno guidati, vanno condotti, ma soprattutto vanno coinvolti. Pensa, Fabio, che a scuola noi abbiamo degli orti, forse 30 metri per 50, veramente tanta terra. E in autunno e in primavera chiamiamo a raccolta i nonni che vengono con la loro esperienza, anche mio papà, e si mettono a vangare. Quindi i nonni vangano con la loro esperienza e i bambini piccoli o ragazzi grandi tolgono la gramigna, le radici della gramigna, eccetera, eccetera. E in 3 ore alla mattina i nonni vangano tutto un orto, 30 per 50, arrivano 20-25 nonni con la gioia, c'è questo incontro tra generazioni. Quindi i nonni vanno valorizzati, gli deve dare l'opportunità di essere di trasmettere, diciamo, la loro cultura, di trasmettere, poi mangiano insieme, eccetera, eccetera. Ma volevo chiedere a Giona e Sara

0: sono per loro i nonni? Cosa sono per voi i nonni Franco, Brigida o la nonna Mariucci, che è la nonna appunto che c'è in Friuli?
1: Beh, per me sono comunque delle persone che sai che ti vogliono bene, cioè ti amano e poi comunque ti sostengono anche sempre con le tue idee, i tuoi sogni, i tuoi desideri, e quindi secondo me è una cosa molto importante anche averli nella tua vita, perché insomma sono molto importanti, ecco. E così.
2: Per te, Giana?
3: Secondo me anche sono delle persone che veramente ti vogliono un bene infinito, e comunque sono delle persone che comunque ti hanno aiutato a crescere e tutto. E io lo riconosco anche perché comunque mio nonno, io gli avevo detto in un semplice modo che la sua salsa di pomodoro mi era piaciuta tantissimo, e perché comunque tutti i suoi pomodori a me piacciono un sacco. Però quest'anno, per colpa tipo delle cimici, non è riuscito a farne, cioè è riuscito a farne veramente pochi, e quindi ha detto che, dato che non è riuscito a farmi la salsa con i suoi pomodori, è andato a comprare dei pomodori e me l'ha fatta comunque. E riconosco da questo comunque dei gesti che mi fanno capire quanto bene mi vogliono i miei nonni comunque.
0: Perché gli aveva promesso a John la salsa dei pomodori.
2: Sì.
0: E mio papà ha detto: no, sognanca sta buon de farghi a salsa per questi cimici, eccetera, eccetera.
2: Sì, quest'anno è stata un po' tosta.
4: Tantissimi e belli.
2: Sì.
5: Ho rovinato.
0: Sì, e allora sì. Ha detto: vado a comprarli e glieli porto. No, però questi sono ancora, Fabio, gli uomini di parola.
2: Sì.
0: Cioè, un tempo facevano i contratti sulla parola, spuava sulle mani, se dava a mano, no?
2: Ma anche sai cosa, che anche questo è un esempio, anche questo è un esempio che hanno portato. Allora, visto che mancano proprio pochissimo tempo, allora un saluto da Maurizio, che dice che ti invidia perché sei figlio unico.
0: Poi, allora, ci sono vantaggi e anche svantaggi.
2: Ecco, prima di tutto ringrazio sempre Luca per le sue trasmissioni, ma Umberto e Brigida per essere venuti, quindi grazie della conoscenza.
4: Grazie a voi, è stata una cosa bella.
2: Ecco, e poi lascio la parola a John e Sara se vogliono fare dei saluti ai
3: loro
2: amici.
3: Io volevo salutare il mio migliore amico Pierre, che li voglio tanto bene, e per me è come un fratello.
1: Ti voglio salutare Maddalena, ti voglio bene Madda.
2: Benissimo, grazie anche a voi del vostro contributo, di aver portato il vostro pensiero. È stata bellissima questa idea di Luca di riunire queste due generazioni, insomma, che sono proprio le fondamenta e le colonne, tutto.
4: Luca a 3 mesi chiamava mamma.
2: Pensa a te.
4: Sa, una domenica sera verso le 5 così piangeva. La mattina dopo l'abbiamo portata dal medico. Il medico l'ha visitato e ha detto ha fatto un'ernia.
2: Caspita.
4: La prima ernia a 3 mesi. Ha capito? Allora lui piangeva nell'anticipo di entrare dal medico. E c'erano due signore che hanno detto: ma chiama mamma, spezzata, mamma, a 3 mesi.
0: E da là si è capito che avrebbe avuto una certa ciacque nella vita.
4: In terza elementare la maestra ha fatto
0: 9 secondi
4: il tema il mio cane,
2: ecco.
0: Quindi tante belle cose, tanti
2: grazie
0: bei ricordi
2: a tutti.

0: Rieccoci in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e ringrazio tutti i messaggi che sono arrivati prima riguardanti Luca e la trasmissione, e vi ricordo che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp lo potete fare al 334-7102-672, e che li leggeremo in diretta e ci faranno molto piacere. Ora vi presento la nuova ospite di questa terza ora, Erika Canaia, che è un'imprenditrice italiana attiva nel settore del riciclo delle materie plastiche e rappresenta la terza generazione della sua famiglia all'interno alla guida, meglio dire alla guida, di Fimic SRL, che è un'azienda con sede a Carmignano di Brenta, Padova, specializzata nella produzione di filtri automatici autopulenti e ghigliottine per il mercato del riciclaggio e della plastica, di cui all'interno di questa realtà ricopre il ruolo di CEO, che poi, giusto per tradurlo in mille modi di dire, titolare o amministratrice, insomma, di questa della sua azienda, insomma, ecco. Quindi benvenuta, Erika.
1: Felicissima di essere qui oggi e grazie della presentazione.
0: Grazie a te. E parto subito, scusa, con una curiosità, perché mi richiama ad altre cose. Cosa sono le ghigliottine?
1: Allora, purtroppo non ci lasciano agghigliottinare nessuno.
0: Okay.
1: No, sono, allora, nel riciclo della plastica ci sono degli sfridi, quindi degli scarti di bobine di plastica che, okay, alcuni hanno dei difetti e quindi per essere riusati devono essere ritagliati,
0: ah, okay,
1: per poi essere riprocessati. Quindi noi abbiamo il processo all'inizio con le ghigliottine nel caso in cui appunto ci sia questo taglio da fare, e i filtri invece eliminano le contaminazioni, quindi per esempio quando lasciavamo lo scontrino dentro alla borsetta di plastica,
0: ecco
1: il filtro, quando è fusa la plastica per essere riciclata, elimina ciò che non è, quindi carta in questo caso.
0: Ah, ok, quindi potremmo anche dire, perché ci sono delle abitudini che a volte sembrano anche diverse da famiglia a famiglia o da comune a comune, ma quando io metto nel cestino o il bidone, insomma, della plastica la bottiglia con la sua etichetta attorno,
1: sì,
0: oppure insomma, quindi etichette e tutto, filtri, scontrini e quant'altro, in teoria andrebbero tolti.
1: Sì, allora le bottiglie sono fatte di tre materiali diversi, quindi il tappo è fatto in un modo, l'etichetta in un altro, la bottiglia, il processo di riciclo divide già, quindi noi non siamo costretti a fare nulla nel caso della bottiglia. Quello che mi viene in mente è lo yogurt, che ci piace tantissimo infilarci dentro, no, l'alluminio dentro quando finiamo.
0: Ecco,
1: allora in quel caso lì, anche se lo butti nello stesso contenitore, però tenerli separati aiuta il riciclo. Poi viene comunque separato a mano nel caso in cui ci sia che resta incastrato,
0: certo,
1: c'è anche la manualità in alcuni casi, però se possiamo aiutare meglio.
0: Assolutamente sì, adesso durante questa puntata, questa trasmissione, questa intervista, cercheremo anche di capire un po' meglio come funziona questo settore, ma soprattutto anche una bellissima realtà, perché se siete arrivati alla terza generazione, insomma, è importante anche dare valore alle aziende del nostro territorio, insomma, ecco. Innanzitutto ti chiedo, chi è che l'ha fondata, quindi, questa azienda?
1: Allora, l'ha creata nel 1963 mio nonno. E faceva tutt'altro, perché ovviamente creava betoniere per l'edilizia.
0: Okay.
1: Poi a 17 anni è arrivato mio papà, che ha uno spirito inventoriale, dico sempre io, incredibile, è un piccolo, grande Archimede ormai. E quindi ha inventato questi macchinari specializzati per il riciclo della plastica. È arrivata mia mamma poi ha preso tutta la parte amministrativa, e l'azienda quindi per molti anni ha proseguito con quattro, erano in cinque in totale, quindi mia mamma, mio papà, mio nonno e due dipendenti.
0: Okay.
1: Poi nel 2011 sono arrivata io, e che dico sempre che noi millennium abbiamo questa idea, no, della globalizzazione, avevo fatto lingue e quindi adoro viaggiare, è una passione mia sfegatata che ho messo poi nel lavoro, e ho cominciato a girare e a far conoscere il nome fuori del mondo, e adesso siamo 60 in azienda, e ovviamente io non...
0: Cioè tu hai proprio premuto l'acceleratore,
1: sì,
0: voglio
1: esatto,
0: dire, no?
1: Esatto. Mio papà ridendo diceva non ho il maschio, quindi sono a posto, sono tranquillo,
0: sì, sì,
1: e invece
0: si
1: ecco,
0: è ricreduto.
1: Si è dovuto ricredere.
0: Ma quindi voglio dire, perché tuo papà poi ha dato questa impronta per entrare in questo settore? Cioè,
1: perché allora lui aveva creato.
0: Aveva già un po' capito che c'era questa esigenza per il futuro?
1: Sì, allora aveva, tanto aveva creato, sì, aveva capito questo, però inizialmente lui aveva creato delle betoniere, però sai, era piccolina l'azienda, quindi i grandi che creavano già li avevano già replicate in due nanosecondi, e quindi mio papà ha detto: ok, cambio settore, cerco qualcosa che possa essere più in là nel futuro. E comunque, essendo officina meccanica, nelle vicinanze, noi qui a Padova, Treviso, abbiamo molti riciclatori, e è riuscito a creare una sinergia con un'azienda che aveva appunto i macchinari per il riciclo della plastica. Quindi, per chi non lo sapesse, la plastica viene lavata, poi viene estrusa, quindi c'è un estrusore lunghissimo che è un tubo con una vite dentro che fonde la plastica. E filtrato, quindi tolta quello che non è plastica, e poi viene fatto del granulo, quindi dei piccoli pellet.
0: I micron.
1: I micron sono la dimensione che viene usata per identificare quanto è la filtrazione. Quindi poi vengono fatti questi microgranuli, e i granuli vengono usati per fare le sedie, per fare i telecomandi, per fare adesso anche le automobili. Ci sono parti di automobile che viene usato riciclato, si potrebbe fare molto.